0: a somma zero, quindi da un lato si deve investire sempre di più in questi nuovi approcci a detrimento magari di approcci più di lungo termine, di prevenzione al conflitto, quando in realtà, a mio modo di vedere, non sono due cose che si autoescludono. Quindi è una scelta politica quella di focalizzarsi di più sulla sicurezza, soprattutto ovviamente dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina, però questo non dovrebbe escludere investimenti su logiche di prevenzione a lungo termine.
1: Da parte europea, da parte dei funzionari europei, sta cambiando anche la narrazione, cioè come raccontano e come parlano, no? Anche con voi sono delle parole che ritornano di più rispetto al passato.
0: Sì, si parla appunto di questa autonomia strategica sempre di più, si parla di sicurezza sempre più in termini di sicurezza delle istituzioni, dello Stato, invece che di sicurezza umana fondamentalmente. E poi secondo me c'è anche una riduzione dello spazio per le organizzazioni non governative, la società civile nel dialogare con le istituzioni, sempre più marcato.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Abbiamo titolato la provocazione spagnola perché la governatrice della regione di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, che è del Partito Popolare ma è molto vicina a Vox, durante un suo tour in Messico ha reso omaggio al conquistador Hernán Cortés, dicendo anche che il meticciato è un messaggio di speranza e gioia in un contesto però quello del colonialismo messicano, molto complicato in un momento in cui Messico e Spagna stavano riallacciando le proprie relazioni. Ma chi era Hernán Cortés? Sentiamo Alfredo Somoza.
1: Hernán Cortés non è sicuramente popolare nel Messico di oggi, anche se una parte di verità c'è nel dire che il Messico è un paese meticcio, ma un paese meticcio non per scelta, non perché così l'ha voluto, diciamo, la natura, ma per un atto di violenza gigantesco che è il punto dirimente. In Messico molti chiedono da molto tempo che la Spagna riconosca che la conquista è stato un episodio di inaudita violenza che portò alla fine di una civiltà e certamente alla nascita di una nuova, su questo non ci piove. Cortés, tra l'altro, è molto contestato, i suoi monumenti sono oggetto diciamo, di attentati, è stato un conquistador un po' anomalo perché rispetto alla media era più istruito, era un avvocato, gli altri erano persone senza nessun tipo di istruzione. Fu un conquistador che fece politica, lui nel 1519 sbarca sull'attuale costa del Messico, quello dove c'è oggi c'è Mérida, e comincia a costruire una serie di alleanze con popolazioni che va incontrando man mano verso nel suo avvicinamento verso la capitale che si chiamava Tenochtitlan, che è l'attuale città del Messico, quindi va tessendo delle alleanze con popolazioni indigene che no, erano ostili agli Aztechi che l'avevano sottomesso. Quindi il suo esercito si va ingrossando man mano che si avvicina alla cattedrale e lui gioca una politica da un lato di strategia, poi di diplomazia e poi di violenza, perché lui viene ricevuto dall'imperatore Montezuma II, viene ricevuto in pace, in un primo momento si scambiano, c'è anche un interprete che all'epoca è stata una cosa particolarmente importante, una donna indigena che riusciva a fare gli intermedi tra di loro. Ma in realtà Montezuma viene in qualche modo preso in ostaggio e tenuto prigioniero per giustificare l'annessione del paese. C'è una grandissima rivolta degli Aztechi contro Cortés, viene utilizzato Montezuma pubblicamente per sedare questa rivolta, che è stata l'ultima, perché in realtà il grande conquistatore del Messico non fu Hernán Cortés, ma fu il vaiolo. Fu il vaiolo che provocò un'epidemia che all'epoca portò più di 2 milioni di persone e a quel punto nel 1921 la conquista si conclude con la distruzione della capitale e con l'insediamento di Cortés come governatore di quel vicereame che nasceva che si chiamerà Nuova Spagna, che è l'attuale Messico. Quindi la figura di Cortés è sicuramente una figura molto interessante per gli storici, una figura sulla quale ci sono tantissimi libri interessanti, ma per i messicani non c'è dubbio che il ricordo della violenza che li fece catapultare in un mondo nuovo, non per scelta loro, tra l'altro tra grandissime sofferenze, soprattutto per l'arrivo di queste malattie che portavano gli europei, che sconvolse quel mondo, e da lì in poi quelle persone divennero praticamente schiavi, anche se non lo sono mai stati formalmente, ma soprattutto schiavi per lavorare nelle miniere, dalle quali per 2 secoli la Spagna portò via una quantità impressionante di oro e soprattutto d'argento.
0: E come ogni giovedì chiudiamo con la nostra rubrica sulla World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
2: Niqab proprio non le mandano a dire. Nel 2025 il premier britannico Keir Starmer aveva dichiarato che la prevista partecipazione del trio di Belfast al grande festival di Glastonbury non gli appariva appropriata. In quel momento uno dei membri del gruppo, Mochara, era sottoposto ad un procedimento penale per avere mostrato sul palco di un concerto nell'autunno precedente una bandiera di Hezbollah, organizzazione considerata terroristica nel Regno Unito, che gli era stata lanciata da sotto il palco. In un post sui social, i Niqab avevano ribattuto, rivolgendosi direttamente al capo del governo. «Sai che cosa non è appropriato, Keir? e lo avevano accusato di essere complice del genocidio fornendo armi ad Israele. I Nikkep avevano ringraziato Glastonbury per aver resistito alle pressioni. Mochara era stato poi prosciolto. Ma evidentemente i Nikkep non hanno considerato chiuso lo scambio di idee col capo di un governo che da indipendentisti nordirlandesi non considerano il loro e rincarano la dose. In Liar's Tale, uno dei brani di Fenian, il loro nuovo album, uscito il 1 maggio, proprio Mochara si esprime così: non abbiamo dimenticato quello che è successo. Fuck Keir Starmer, puttana di Netanyahu e armiere del genocidio, dovrebbe essere usato come letame per gli agricoltori. Quello che i Nikkep dicono e quello che fanno nei loro concerti fa notizia, ma non è su questo che i Nikkep hanno costruito il loro successo, peraltro pagando un prezzo piuttosto pesante per le loro prese di posizione, in termini di problemi giudiziari, ostacoli all'ingresso in alcuni paesi e ai loro concerti. È vero il contrario, il gruppo irlandese fa notizia perché fa presa sui giovani. Keir Starmer non si sarebbe scomodato a delegittimare un gruppo qualsiasi, a rischio appunto di fargli solo pubblicità. E i Nikkep piacciono per la loro irriverenza, per i loro atteggiamenti militanti, ma innanzitutto per la loro musica che in Gran Bretagna e a livello internazionale è capace di superare la barriera linguistica con canzoni apprezzate anche da chi non capisce l'irlandese. Il loro nuovo album di studio, Fenian, è una prova di ulteriore maturità, vario, divertente, ironico, efficace nel mescolare i generi tra i pop, punk rock, elettronica. Da nord irlandesi che sentono la dominazione britannica come colonialismo e che usano l'irlandese come rivendicazione identitaria e forma di resistenza culturale, i Nikkep non faticano ad immedesimarsi nella causa palestinese in una prospettiva di solidarietà internazionalista. Al grande festival Coachella negli Stati Uniti, lo scorso anno hanno fatto apparire sui maxi schermi la scritta «Israele sta commettendo un genocidio nei confronti del popolo palestinese e gli è consentito dagli Stati Uniti». Alle polemiche i Nibody hanno risposto ricordando che nei loro concerti hanno sempre manifestato il loro impegno per la Palestina, ben prima dell'ottobre 2023, perché l'occupazione è cominciata da 77 anni. In Fenian un brano si intitola Palestine. Hanno pensato che fosse giusto che della Palestina parlasse un palestinese e hanno invitato Fauzi, rapper di Ramallah in Cisgiordania, che conoscevano personalmente perché il fratello di Mughlai Bap, l'altro cantante del gruppo, per un periodo ha vissuto nei territori occupati.

0: Una buona giornata a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti a Pubblica Radio Popolare. Anche oggi la trasmissione lascia lo spazio di questa mezz'ora alla sintesi delle elezioni di antimafia, come abbiamo fatto ieri e l'altro ieri. Decimo ciclo di queste elezioni, iniziate nel 2014. Il titolo di questo racconto in cinque puntate, oggi ascolteremo l'ultima, la quinta, è Eroi dell'antimafia. Il ciclo è ideato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e realizzato insieme a noi di Radio Popolare. Quest'anno il ciclo di incontri è stato condotto dal professor Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, presidente onorario di Libera e ordinario di sociologia della criminalità organizzata all'Università Statale di Milano. Abbiamo deciso di ritornare in questo ciclo, come forse avrete sentito, alle storie di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e oggi parleremo di Paolo Borsellino. Questo per documentare le scelte, i comportamenti e anche la dimensione personale e privata di questi uomini. Abbiamo chiesto al professor Nando Dalla Chiesa di tenere questi incontri anche sulla base di alcune sue riflessioni più recenti che prossimamente saranno pubblicate in un suo nuovo libro. Questa mattina vi farò ascoltare la sintesi del quinto e ultimo incontro che si è svolto martedì 14 aprile alla Casa della Memoria qui a Milano. Il tema dell'incontro con il professor Nando Dalla Chiesa è il giudice Paolo Borsellino. Ascoltiamo la prima parte dell'intervento del professor Nando Dalla Chiesa, nella quale lo sentirete tra un momento, c'è anche un ricordo di Carlo Monguzzi.
1: Buonasera. Questa è una lezione un po' particolare, chiude un ciclo che abbiamo fortemente voluto e che si inquadra dentro un progetto di fermare per tempo delle semplificazioni, delle derive che si colgono spesso, ecco, nella vita associativa, nella vita pubblica, soprattutto sul versante dell'antimafia, quello di un movimento che tende a degradare i suoi simboli, cosa che non si è mai vista in nessun movimento, a considerarli delle persone normali. Su questo mi sono già diffuso la prima volta, ma per questo tengo molto a questo progetto, e proprio perché è la giornata di chiusura è ancora più significativo, se mi permetto di dedicarlo a un caro amico, che è uno dei migliori uomini politici milanesi degli ultimi decenni, che è Carlo Monguzzi.

più non posso fare, ma queste sono le cose preziose che si hanno e che si possono offrire ai propri amici. L'incontro di stasera tratta Borsellino, ma tratta anche il complesso delle vite parallele di cui abbiamo parlato, è la conclusione. Cercherò di farvi vedere attraverso tre slide come queste persone possono essere pensate insieme, e nella loro unità e anche nelle differenze dei contributi che hanno portato comunque alla lotta alla mafia. Non si tratta di persone uguali, si tratta nella loro unità e anche nelle differenze dei contributi che hanno portato comunque alla lotta alla mafia. Non si tratta di persone uguali, si tratta di persone che costituiscono

0: forse lasciato una pietra in più nella costruzione di una cultura istituzionale di prima linea, cioè di combattimento contro la mafia. Tutti si sono esposti, tutti hanno saputo di esporsi molto, tutti sono stati puniti per questa scelta fatta in difesa del loro paese e dei loro concittadini. Però sono diversi, esprimono retroterra differenti e hanno anche pensato delle cose diverse. Tuttavia, la vicenda di Falcone e Borsellino è veramente difficile da trattare separando l'uno dall'altro. Ci ho anche provato nel libro di cui vi ho accennato all'inizio, che ha dato origine a questo progetto. È veramente molto difficile separarli, perché sono i dioscuri della nostra giustizia, sono come due gemelli che fanno lo stesso percorso per arrivare allo stesso punto in 40 giorni. Sono due persone che sono nate nello stesso quartiere di Palermo, che sono nate anche da famiglie che si assomigliavano per il prestigio, il decoro sociale che le circondava, il funzionario pubblico, la farmacia, gli studi a giurisprudenza di Palermo e una conoscenza acquisita anche nei giochi, nei cortili e nelle piazze della calza.
1: Nando Dalla Chiesa alla Casa della Memoria, martedì 14 aprile, per il ciclo di lezioni di antimafia. Il prossimo brano che vi propongo è quello in cui il professor Dalla Chiesa spiega perché è difficile separare le biografie di Falcone da quella di Borsellino.
0: Fanno lo stesso cammino, dicevo. Falcone arriva all'ufficio istruzione guidato da Chinnici, insieme a Borsellino, insieme a Giuseppe Di Lello e insieme al nostro magistrato, quello che è venuto anche da noi, che in questo momento per una maledetta amnesia non mi soccorre subito, ma Giuseppe mi saprà ricordare, è Leonardo Guarnotta, sì. Quattro persone che costituiscono, e questo ha sempre impressionato, lo Stato. Dice, ma qual è il fortino dello Stato a Palermo mentre ammazzano tutti? È il pool antimafia. Sono queste persone che nascono, la cui funzione collettiva nasce da una intuizione del giudice Rocco Chinnici, che poi viene perfezionata da Antonino Caponnetto quando arriva a Palermo. Trova questo pool, ma ne fa una cosa ufficiale, ne fa un riferimento, un esempio anche per la magistratura palermitana, mutuandolo dall'esempio dei coordinamenti dell'antiterrorismo. Molto spesso, vedete, questo l'ho saputo dopo, i magistrati stranieri, gli esponenti delle forze dell'ordine straniere, hanno pensato che queste persone, così come il coordinamento antiterrorismo, disponesse di risorse fantasmagoriche. Ma come fanno? Come fanno a prenderli? Come fanno a tenere testa? Chi sono? Come sono stati messi insieme? E la risposta è che sono stati messi insieme sulla base di scelte personali, di disponibilità personali e di una fondamentale mancanza di risorse. Le risorse aumentano sempre dopo un delitto. Dopo un delitto arriva un'auto in più di scorta, dopo un delitto arriva un computer o arriva qualche computer. Dopo un delitto arrivano le misure di protezione personali dentro il palazzo di giustizia. È una esposizione continua. Grazie a delle persone che hanno qualcosa di speciale, è incredibile che lo si debba ripetere, non ci si può girare intorno, erano delle persone speciali che si sono prese questa responsabilità e insieme, sotto la guida di un magistrato

0: più anziano di loro, che hanno, si sono contrapposti a Cosa Nostra nel momento in cui Cosa Nostra alzava la parabola del proprio potere, la proiettava verso l'alto per le ragioni che ci siamo detti più volte: le disponibilità economiche, l'incapacità dello Stato di funzionare, le protezioni politiche, e questo monopolio che era stato conquistato nel Mediterraneo del traffico dell'eroina, tante ragioni che davano alla mafia una Cosa Nostra, una sensazione di onnipotenza, tanto da poter colpire tutti i simboli più alti delle istituzioni, e questi uomini se la trovano davanti. Alcuni di loro incominciano a essere oggetto delle attenzioni di Cosa Nostra, che indaga sulle loro abitudini. Vi ho già detto che i pedinamenti di Falcone a scopo di eliminazione incominciano nel 1981-82, lo uccideranno poi nel 92. Conoscono il loro avversario e lo studiano sempre di più. Capiscono che bisogna arricchire il livello di condivisione delle conoscenze, in modo tale che la mafia non possa pensare che, eliminato un magistrato, tutto il lavoro investigativo finisce, perché ci sono altri magistrati che sanno, e ci sono altri magistrati che sanno come e cosa fare, perché sono stati allevati a una stessa scuola. Caponnetto, di cui portiamo il nome come scuola di formazione, e aggiungo, fu l'unico, perché tanti sono intitolati Caponnetto, fu l'unico autorizzato dalla moglie di Caponnetto. Quando nacque, ecco, fece una distinzione tra questa scuola, la scuola Caponnetto, e fondazioni e altro che stava nascendo, era già nata. Nasce in uno spirito di deferenza verso questa figura, di gratitudine verso questa figura.
1: State ascoltando Radio Popolare, la sintesi dell'incontro alla Casa della Memoria del 14 aprile scorso per il ciclo di lezioni di antimafia. Falcone e Borsellino, il loro lavoro comune, la scrittura insieme, ad esempio, della sentenza ordinanza, quella di rinvio a giudizio, che costituì l'avvio poi del maxi processo. La sentenza fu scritta sull'isola della Sinara per garantire a Falcone e Borsellino la sicurezza. Era l'estate del 1985 e la sentenza, racconta Nando Dalla Chiesa, fu pubblicata poi in un libro e presentata a Roma alla presenza di Norberto Bobbio, uno dei massimi filosofi del diritto in Italia. Torniamo alla Casa della Memoria con Nando Dalla Chiesa, martedì 14 aprile.
0: Bobbio, ricordo, presentò questo libro. Non sapeva nulla di mafia, ma aveva colto perfettamente la sostanza del fenomeno di cui stava parlando, e prese dei pezzetti di carta, anzi dei fogli di carta, e davanti al pubblico nella sala della stampa estera a Roma li spezzò ripetutamente in frammenti sempre più piccoli, dicendo: noi non possiamo vivere in un paese in cui la mafia tratta in questo modo le vite umane. La vita umana non è un foglio di carta, lo ricordo benissimo, frase mai più sentita, e che aveva in sé la profondità dell'osservazione di chi era esterno, di chi non conosceva la mafia, ma di chi aveva letto quel libro. È stata un'opera, quella di Falcone e Borsellino, di innovazione culturale. Ci hanno spiegato, ci hanno descritto un mondo. Poi, come sapete, il loro atto di accusa ha fondamentalmente tenuto, ci sono state delle assoluzioni, come era abbastanza ovvio, ma l'atto di accusa venne recepito dalla Corte, venne recepito dai giurati popolari e fu un grande successo. Falcone e Borsellino insieme. E però è in quel clima che si apre un posto di procuratore capo a Marsala. E Borsellino si candida a guidare quel posto, gli sembra di averne le caratteristiche, ha le conoscenze dei fenomeni più rilevanti per quell'area della Sicilia, cioè la mafia, ha dimostrato di avere temperamento, coraggio per contrastarli e di avere anche qualità di descrizione di quei fatti, proprio attraverso l'atto di accusa, l'ordinanza di rinvio a giudizio. Borsellino vince il posto di procuratore capo a Marsala, essendo stato considerato il magistrato più capace. Ma questo genera un fatto che lo colpisce, ma che viene, secondo me, pensato non tanto per colpire lui quanto per colpire Falcone. Ricordiamo bene che Falcone è stato il nemico numero uno del potere criminale in Italia per 10 anni. Era lui il nemico, non il pool. Lui era la sostanza del pool, in lui si condensavano le capacità del pool. Era il pool c'era, ma era lui. Quindi quando Borsellino vince questo il bando per la procura, per quello che ho saputo io, poi adesso non posso fare i nomi, un magistrato che ha perso, non avendo altri elementi, viene portato da Leonardo Sciascia per lamentarsi del fatto che abbia vinto Borsellino. Colui che ha perso vanta la qualità delle sentenze che ha steso, i suoi meriti letterari o scientifici, non ha processi di mafia, ma ritiene che sia stata commessa una grande ingiustizia nei suoi confronti, perché essendo giurista più di Borsellino, per le sentenze che ha steso elegantemente, è più titolato ad andare a guidare la procura di Marsala. Sciascia, che è diffidente per natura nei confronti dello Stato, prende questa denuncia e la riporta sul Corriere della Sera. Attenzione, a maxi processo in corso, perché l'articolo viene pubblicato il 10 gennaio dell'87, il maxi processo finisce nel dicembre dell'87 ed è incominciato nel febbraio dell'anno prima. Quindi a metà processo parte un'accusa nei confronti dei magistrati del pool antimafia che si fonda su questa campagna. Ma quali grandi magistrati? Questi cercano di fare carriera sulla mafia. L'articolo di Sciascia finisce esattamente in questo modo. Il lettore d'ora in poi sappia che faranno carriera i giudici che fanno processi di mafia. È più o meno questo, l'ho citato tante volte. Ed è su questa base che parte l'offensiva nei confronti del pool antimafia e dei magistrati antimafia. Borsellino lo ha fatto, adesso non lo farà più nessuno. C'è riuscito, adesso l'altro se lo scorda. Tenete conto che in quell'articolo l'unico nome che viene fatto come esempio di magistrati che fanno carriera sulla lotta alla mafia, l'unico nome che viene fatto è Paolo Borsellino, l'unico. Quindi tutte le cose che vengono dette dopo sono delle finzioni e sono delle ipocrisie clamorose. C'era un solo nome lì dentro. Ah no, non volevo dire, ha fatto l'esempio sbagliato, ha fatto l'unico esempio che ha voluto fare. Ed è chiaro che Borsellino a Marsala non si trova in questo modo nella situazione ideale, tacciato di essere professionista dell'antimafia, e anche Falcone, essendo da gemello, da magistrato gemello, essendo anche lui professionista dell'antimafia.
1: Radio Popolare, Nando dalla Chiesa racconta Paolo Borsellino. Ora vi propongo l'ultimo brano dell'intervento del professor Dalla Chiesa il 14 aprile scorso alla Casa della Memoria. Falcone e Borsellino, il loro lavoro comune, ad esempio l'innovazione in diversi campi, e quello principale ovviamente è il campo giudiziario.
0: Falcone e Borsellino insieme, le indagini bancarie, i pentiti ci hanno lavorato tanto, Il concorso esterno in associazione mafiosa, importantissimo. Falcone capisce, studia e si rende conto, analizzando i singoli casi che gli passano sotto gli occhi, che certe cose non accadrebbero se non ci fosse il commercialista, il giudice, il politico che affiancano regolarmente il mafioso e lo aiutano a raggiungere i suoi obiettivi. Tra questi c'è anche Giulio Andreotti, per quello che ci racconta la Corte di Cassazione. Le leggi sui pentiti è quello che viene chiamato il carcere duro, che in realtà è carcere di isolamento. Non è prevista nessuna durezza, è previsto l'isolamento, l'impossibilità di colloquiare con l'esterno. Queste sono le principali innovazioni che ci hanno consegnato. E infine, come sono entrati nella lotta all'economia mafiosa? La Torre colpisce il mafioso imprenditore e i profitti illeciti. Dalla Chiesa colpisce l'imprenditore mafioso, perché le cose che dice nella sua intervista di agosto, e che riprendono d'altra parte le sue indagini fatte a Palermo all'inizio degli anni 70, in cui una formidabile relazione viene dedicata soltanto a un imprenditore edile molto noto, che era Vassallo, che aveva conquistato una specie di monopolio nel settore edilizio. Sono i due apporti, non è una distinzione capziosa, mafioso imprenditore e imprenditore mafioso. L'attore capisce che il mafioso fa l'imprenditore, che non è più uno zoticone di campagna. Dalla Chiesa capisce che l'imprenditore si lega alla mafia e si nutre della forza e della capacità di intimidazione della mafia. Falcone e Borsellino entrano invece sull'impresa mafiosa, sul sistema, sulle imprese satelliti, il concorso esterno, non soltanto delle persone ma anche delle imprese. Con Falcone e Borsellino è l'impresa mafiosa che viene colpita. Ecco, credo che queste innovazioni siano importanti, che parliamo dunque di persone che ci hanno dato degli esempi col proprio comportamento, che hanno saputo mettere se stessi davanti agli altri per difendere lo Stato, e mi sembra anche che si tratti di persone che ci hanno lasciato un patrimonio di conoscenze enorme. Ecco. Non solo persone coraggiose, non solo persone capaci di intuire, non solo capaci di organizzare, ma che ci hanno lasciato capacità di comprendere, un patrimonio di cognizioni molto elevato, che poi, come vi ho già detto, è quello che ha portato a introdurre, ad aprire il corso istituzionale intitolato Dalla Chiesa e Falcone. Io con questo finirei. Credo che vi siate resi conto che forse valeva la pena di ridirle queste cose, di metterle insieme, che forse valeva la pena rinfrescare la memoria e ricordare la vera consistenza delle persone che vengono commemorate ciclicamente, quello che hanno fatto, quello che sono state, sperando che questo tipo di conoscenze arrivi anche a chi finora si è esercitato nell'arte di paragonarli a persone che hanno fatto soltanto il loro dovere. Grazie.

Avete ascoltato il professor Nando Dalla Chiesa, il suo racconto del giudice Paolo Borsellino, del giudice Giovanni Falcone, il loro lavoro comune. L'incontro si è svolto alla Casa della Memoria di Milano, martedì 14 aprile, e ha concluso il ciclo di 5 puntate intitolato Eroi dell'Antimafia. Grazie alla scuola Antonino Caponnetto. Grazie al professor Nando Dalla Chiesa per aver tenuto insieme in queste 5 puntate, in un racconto straordinario, i fili della conoscenza, della memoria personali. Il ciclo è un documento a disposizione di chi vorrà conoscere e studiare i cardini dell'antimafia di questo paese. Vi ricordo che l'integrale di tutti gli incontri li potete ascoltare su radiopopolare.it alla pagina Lezioni di Antimafia. Grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutte e a tutti da Lilli Liguori. Ciao.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013, il numero per scriverci durante questa diretta con Telegram, WhatsApp oppure con un SMS, diretta @popolarenetwork.it. La mail per scriverci sempre durante la diretta. Se invece volete scriverci in altri momenti per segnalazioni, richieste di informazioni, commenti, potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo, sono molti. Oggi ritroveremo Giovanni Chiodi, la sua rubrica di classica lirica al termine della puntata del giovedì. Troveremo anche Giovanni Falzone che dedica, in occasione del centenario della nascita, una nuova composizione a Miles Davis. Ci collegheremo con la Biennale, lo faremo anche domani come l'abbiamo fatto ieri, per descrivere e raccontare attraverso le parole dei nostri collegamenti come sta proseguendo questa edizione così complessa per tanti motivi che è inutile che vi riassuma adesso, ne parleremo nella seconda parte. L'intervista di Barbara Sorrentini e Fabio Martina per il Balos Film Festival, ma anche Barbara ci raggiungerà per un ulteriore commento oltre a quello che avete già sentito nei notiziari sui David di Donatello assegnati ieri sera. E adesso sono molto contenta di tornare a dare il benvenuto a una nostra grande amica in rappresentanza di un gruppo di grandi amici che sono stati con noi in tante occasioni, perché loro ormai ci hanno abituato ai loro colossal teatrali che portano in scena una moltitudine, è proprio il caso di dirlo, di performer che hanno origini, età, caratteristiche diciamo molto diverse e che appartengono ad un gruppo che ormai si è consolidato intorno a Minima Teatralia. Dicendo questo nome avete già capito che qui con noi in studio c'è Marta Marangoni. Ciao Marta, bentornata.
1: Buongiorno Ira e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie.
0: Grazie di essere venuta qui, Marta Marangoni, il maestro Wolf e insomma tutto quello che riescono a muovere nel corso di un'annata teatrale ci sono molto cari, anche perché insomma ci sono degli obiettivi che loro si sono fissati e che spesso sono riusciti a raggiungere, che sono anche molto vicini a quello che noi pensiamo. Però a parte questa introduzione un po' teorica, parliamo della concretezza, perché un altro colossal va a debuttare all'Elfo Puccini di Milano, ormai insomma è la casa di questi vostri progetti. Di cosa si tratta? Un pochino ce l'avevi accennato in un altro incontro qualche mese fa, ma adesso...
1: Eh sì, siamo in fibrillazione, siamo già entrati in teatro, stiamo piazzando gli arredi scenici, i costumi, ci sono i tecnici al lavoro nella, appunto possiamo dire, proprio questa casa. Con Elio e De Capitani abbiamo parlato addirittura di asilo politico, queste periferie che si muovono, arrivano e riempiono il centro città con, come dicevi tu, questa moltitudine di diverse, come ci tengo a dire una definizione di Wolf che dice: siamo di diverse età, abilità, provenienza, fragilità, fotocromaticità e insopportabilità. Ecco, questo è un po' una definizione che definisce insomma,
0: del vostro collettivo. Quindi Minima Teatrale è du per du, nel senso che sono entrambe le sigle che collaborano al making of di The Mary Shelley. Making of vuol dire già di, ma insomma per dare un aiutino, The Mary Shelley Picture Show di Francesca Sangalli, drammaturga che conosciamo bene, la regia di Marta Marangoni, il 9 e il 10 di maggio in sala Shakespeare all'Elfo Puccini. Ora, il perché di Frankenstein e Mary Shelley è chiaro, insomma ci sono anniversari, è un personaggio che ha affascinato molti in questi anni intorno al suo Frankenstein, ma perché tu stai aggiustando un enorme orso di peluche rosa nella fotografia di presentazione dello spettacolo.
1: Allora, è una storia lunga, ve la racconto brevemente. Allora, il Frankenstein è fatto di pezzi, di frammenti, quindi questa, diciamo, cortocircuito che ha fatto con la nostra storia, con la nostra associazione, è stato fortissimo. Abbiamo detto non possiamo abbandonarlo, andiamo avanti ancora per un anno a ragionare su questi temi, sulla diversità, sul mostro, sulla normalità. A un certo punto, sapete che noi per rappresentare questa creatura scegliamo ogni anno un oggetto simbolico. Sì. Questo oggetto è stata la cerniera, che rappresenta la cicatrice, quelle che apri per guardarci dentro, ma anche...
0: Che è anche il Frankenstein, così come lo immaginiamo, un po' fumettistico, no? Cioè le parti dove è stato cucito, che diventano cerniere.
1: Anche l'icona Robert De Niro aveva la faccia piena di cicatrici, e anche nell'ultimo film di Guillermo del Toro si vedono tutte queste cicatrici, quindi queste cerniere da dove arrivano? Arrivano dalle comunità del Nord Milano, dove noi diciamo, sapete, siamo in fibrillazione, stiamo creando un nuovo colosso, l'abbiamo tutto, ci mancano le cerniere. Allora ogni cittadino, cittadina ci dona queste cerniere e la cosa si è allargata, perché oltre alle cerniere ci hanno riempito di vecchi vestiti da sposa, ne abbiamo una trentina, pellicce, cose, queste scarpe sono particolari, le volete? Anche gli arredi scenici sono riciclati all'interno del nostro progetto di costumeria Tsunomi. A un certo punto abbiamo accumulato talmente tanto materiale e abbiamo subito l'allagamento, ricordiamo, del Seveso, e abbiamo detto dobbiamo liberare un po', liberiamo, non prendiamo più nulla. A un certo punto arriva la signora Paola di Cinisello, che saluto, che è un'ascoltatrice appassionata, suona alla porta e dice ho trovato questo, vi piace? Era un'orsa gigante, rosa.
0: Ma sei
1: che
0: sicura
1: vedete,
0: che è un'orsa?
1: È un'orsa, l'abbiamo chiamata Maxima Teatralia, poi ognuno insomma ci vede un po' quello che vuole, come negli oggetti feticcio dove ci si
0: è
1: può
0: È molto spiegare. Carina, devo dire, è un punto di rosa davvero interessante.
1: Non abbiamo potuto fare a meno di accoglierla nella nostra comunità, nella sua immensità, nella sua morbidezza, col suo pelo soffice, e l'abbiamo utilizzata nei laboratori teatrali per abbracciarla quando succedeva qualcosa, insomma per confessarci con lei, ed è diventato un po' il simbolo, il centro delle nostre attenzioni. Quando qualcuno ha qualcosa da dire va dall'orsa, si confessa, si rispecchia, le confida i suoi segreti più intimi, insomma, e quindi ci sarà in scena, ve lo svelo, anche il confessionale in cui le persone vanno a chiacchierare con quest'orsa. È diventata un po' il simbolo nella sua grandezza, questo oggetto così strano, particolare, che è capitato.
0: Ma devo dire che è notevole, cioè attira molto l'attenzione, molto interessante, direi anche sintetico, non solo nel materiale di cui è fatto, ma anche in senso filosofico, diciamo così, di tante cose, no? Ci puoi rivelare qualcos'altro? Cioè, di solito voi procedete a quadri nei vostri colossal, no? Cioè succedono delle cose, viene attivata una precisa azione scenica con tutte le sue diverse connessioni, soprattutto le diverse capacità di ciascuno, no? Che si esprimono, e poi magari si passa ad un altro quadro, accade un'altra cosa, come tu dicevi, frammenti, elementi che si compongono. C'è qualcosa che ci vuoi dare in anticipo?
1: Sì, certamente confermiamo tutte le partecipazioni appunto di questi gruppi attivi nel Nord Milano e il fine ultimo, e di cui parliamo anche in questo making off, perché ci mettiamo più a nudo
0: cioè fate vedere anche come lavorate, sì, in sostanza, no?
1: E quindi il fine ultimo, l'obiettivo è quello del benessere delle persone, del benessere della comunità. In questo la condivisione dei valori, di cui abbiamo parlato anche un po' in apertura, che condividiamo anche con Radio Popolare, è proprio il fulcro. Quindi questa condivisione dei valori avviene attraverso il testo pretesto del Frankenstein, e si continua a ragionare intorno ai temi tutti insieme. E queste partecipazioni vengono lavorate appunto a quadri, con i gruppi, e il collettivo Clown con Luca Daddino, il Coro Ipazia con Onoria Neri, la piccola accademia di Cascina Biblioteca con il gruppo Bambini gestito scritto da Lauro Angelone, ognuno ragiona e porta a compimento un quadro che poi viene comunque innestato nelle prove d'ensemble tutti insieme. Per esempio, i bambini hanno fatto un lavoro interessantissimo sulla paura, sulle paure, e sono venute fuori delle riflessioni anche notevoli, no? A un certo punto diciamo, sono bambini, e una ragazzina dice: io ho paura di innamorarmi e di avere un amore tossico che poi mi uccide.
0: Capperi.
1: Questo è saltato. E poi dall'altra parte
0: vuol dire che se ne parla, insomma, cioè di queste cose, se lei dice così.
1: Vuol dire che se ne parla, vuol dire che comunque il teatro serve anche per superare l'isolamento, e quindi quando si sente, io dico sempre: non fatevi i fatti vostri, ascoltate quello che succede, se sentite urlare nel vicino di casa. Un po' noi siamo abituati a Niguarda, alle cooperative, alle case di ringhiera, dove comunque ci si conosce, ci si passa, però chiusi in questi condomini di periferia, nei super condomini di Comasina, dove che abbiamo attraversato anche quest'anno, si capisce che proprio la violenza nasce dall'isolamento e che il teatro è un modo per fare rete, conoscersi. Poi nascono dei circuiti bellissimi di solidarietà, le persone si incontrano, si trovano una, anche nel volontariato, per esempio, il circuito dei volontariati, che è un'azione nobile, un nuovo obiettivo nella vita, un nuovo una nuova funzione, insomma. Si sentono utili, tornano, e quindi banalmente tanti dei clown accompagnano le mamme del coro Ipazia che non si muovono la notte, eccetera eccetera. Quindi nascono queste cose anche in maniera spontanea, tante io nemmeno le conosco, e sono felicissima così, perché quando poi l'operatore, adesso dico una cosa un po' tecnica, quando l'operatore teatrale molla il colpo e il gruppo si auto-organizza, vuol dire che la creatura è nata e questo organismo
0: soprattutto
1: è
0: che
1: vivo.
0: Il metodo ha funzionato, no? Cioè, perché altrimenti se devi sempre babysitterarli vuol dire che non c'è autonomia, no? Creativa da parte,
1: esatto,
0: del gruppo.
1: L'autonomia creativa. E poi abbiamo le chicche, no? Di nuovo il cameo video di Elio De Capitani, Cristina Crippa, che verrà proseguito dal vivo da questa attrice di rara intensità che è Ruslana Litviniuk, la nostra attrice ucraina, e diciamo che anche il tema della guerra ci ha attraversato, eh? Abbiamo una cittadina iraniana, e quindi ti dicevo, si cerca di gestire un po' questo equilibrio delicatissimo tra l'ironia e anche queste tematiche forti che attraversano il nostro gruppo e con cui ci si deve confrontare.
0: Allora, siamo, ahimè, arrivati alla fine della nostra conversazione. Ringraziamo la tua assistente giovanissima che fa parte di un progetto dedicato appunto ai giovani, che tra le molte cose che voi
1: riprogettiamo il futuro, esatto. C'è qui Chiara Tavoso, e ringrazio anche la direzione organizzativa di Anora Zacché, e cito sempre Rajab Zazza, la reporter Ritualo Marocchina, che sempre ci segue nel ruolo di Elizabeth, e una presenza dal vivo che è un'attrice dell'Elfo, la Ginestra Paladino, grande cuore, grande attrice, bravissima.
0: Bene, allora ricordiamo che il 9 e il 10, dunque, voi siete in scena all'Elfo Puccini di Milano in sala Shakespeare con questo making of del vostro Frankenstein, lo dico così in termini brevi, dico il titolo completo per correttezza: The Making of The Mary Shelley Picture Show. Ricordiamo di Francesca Sangalli per la regia di Marta Marangoni qui presente, ma poi insomma so che Marta Marangoni e insomma tutti coloro che realizzano il progetto poi fanno mille altre cose.
1: Ho dimenticato di citare l'orchestra Inclusiva Esagramma, che arrangia le canzoni del Wolf,
0: e adesso
1: arrangiamenti.
0: Ne sentiamo almeno notevoli. Una, quantomeno il suo incipit, cos'è?
1: Questa è la canzone del laboratorio, proprio la creazione, il cuore dello spettacolo.
0: Allora, buon debutto a Minima Teatralia e a tutto quello che c'è intorno, lo dico perché è tanto. Grazie Marta di essere venuta qui. Ciao.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo a teatro.
0: Ciao.

0: E allora, questa era la canzone del laboratorio di Minima Teatralia e di tutto il gruppo che realizza questo making of dello spettacolo che debutta all'Elfo Puccini, The Mary Shelley Picture Show, sabato e domenica. E tra l'altro ci hanno lasciato un bouquet per la festa della mamma, fatto con le cerniere che hanno raccolto ed è veramente molto carino. Io vi dico che ce ne saranno in vendita proprio per finanziare i progetti come questo di inclusione all'Elfo Puccini in occasione degli spettacoli. Mi ha raggiunta Barbara Sorrentini perché dobbiamo parlare di un sacco di cose. Allora, ovviamente vi ha già parlato dei David assegnati ieri sera, ma volevamo tornarci sopra insieme. Ciao Barbara,
1: Ciao,
0: bentornata.
1: buongiorno, buongiorno, grazie, grazie. Sì, vabbè, adesso non sto più a elencare i premi,
0: No,
1: bene o
0: no,
1: male
0: magari.
1: sono ovunque. Magari un ragionamento su come è andata, vabbè, la cerimonia, vabbè, lasciamo perdere per quanto Flavio Insina abbia cercato di mettere tutta la sua simpatia anche spesso fuori
0: Forse
1: luogo.
0: troppa, sì, forse troppa simpatia.
1: Sì, poi non lasciava parlare gli ospiti, ha fatto le battute con lo studente che ha dato il premio a Silvio Soldini come premio giovani, che è un premio molto importante, di ragazzi del liceo, l'ha trattato veramente come non lo so, vabbè, momenti imbarazzanti. È durata uno sproposito perché è finita alle due
0: Questo
1: di
0: però
1: notte.
0: succede quasi sempre, no?
1: Sì,
0: Questa
1: però
0: più di ogni
1: ormai gli
0: altra.
1: Oscar si sono velocizzati in confronto. Tanti siparietti musicali, sì, doverosi o non doverosi. Comunque, vabbè, noi siamo più sobri e ci piacciono più asciutte le
0: Certo,
1: cerimonie, più veloci
0: immagino.
1: soprattutto, quando poi ci devi scrivere e lavorare come quasi tutti i giornalisti che comunque, anzi, sicuramente erano in sala stampa.
0: Grande delusione per la gloria.
1: Grande delusione per la gloria, a partire dalla nostra amica Milvia Marigliano, per cui abbiamo tifato tantissimo. Io ed ero certa fino all'ultimo che, anche perché, allora, no, devo dire, lo dico subito così almeno non faccio preferenza, che a me i film candidati sono piaciuti tutti. Devo dire che c'è stato un gran panorama di cinema italiano di altissimo livello, certo, con firme grandissime perché Paolo Sorrentino, Mario Martone, Silvio Soldini, insomma, ce ne sono molti esordienti e donne soprattutto, tant'è che nel premio donne esordienti erano, cioè nel premio esordienti la maggior parte erano donne tranne un uomo, per cui questa cosa non si è mai vista e devo dire che tanto di cappello questa volta all'Accademia. Detto questo, beh, Matilda De Angelis è stata premiata come attrice non protagonista per il film Fuori, ha fatto un discorso molto bello e molto intelligente su come versa il cinema italiano, per cui voglio dire, poi sui discorsi se la sono cavata tutti molto bene, perché naturalmente il tema che sta molto a cuore è quello del cinema, i
0: Certo.
1: tagli e quello che si sta
0: Tagli.
1: rischiando, tant'è che avevano tutti questa spilletta con scritto l'Italia con il cinema. E quindi ognuno di loro ha fatto discorsi di questo tipo. Poi è stato molto bello il discorso di Lino Musella, che come sempre, lui per nonostante è stato premiato come attore non protagonista ai film di Valerio Mastandrea, e lui sempre, lo abbiamo visto anche a Venezia con le magliette per Gaza, insomma anche qui ha fatto un discorso ovviamente a favore. Insomma, a favore per la Palestina libera, ma anche un pensiero per i ragazzi ancora arrestati della Sumud Flottiglia. E questo però diciamo che è stato generale, su questo chiunque si sia.
0: L'impegno si è
1: Esatto,
0: visto.
1: persino Bruno Bozzetto, che ha
0: Sì,
1: vinto il premio alla carriera,
0: molto
1: ha fatto un
0: vivace.
1: discorso molto creativo sul fatto che la matita è più importante della spada e che lui lotta con la matita. Insomma, è stato comunque emozionante il premio a Bruno Bozzetto, anche perché poi lo conosciamo bene, l'abbiamo avuto ospite tante volte e so che sarà ospite da Cecilia Di Lieto tra qualche giorno, che si è molto raccomandata di dirlo, lo diciamo. Allora, no, la considerazione è questa. Abbiamo detto tanti maestri, però il top dei premi, già a partire dalle candidature, ce l'aveva Francesco Sossai con Le città di pianura. Infatti ha vinto miglior regia, miglior film, prima di tutto, insomma, il miglior film dell'anno, quindi 2026, è Le città di pianura. L'attore, il miglior attore, romano, poi il montaggio, la canzone, insomma, ne ha vinti tanti. Su quelle 16 candidature ha tenuto abbastanza, botta per tutta la serata. La considerazione è questa, che questo film, quindi con parere personale perché ci siamo sentite anche in onda, Francesco Sossai lo avevo intervistato al Festival di Cannes, dove si presentava con questo film in una sezione parallela, con pochissime speranze, tanta emozione, ma mi ricordo ancora in quell'intervista in cui lui raccontava che questo film è nato per caso, perché a noi veri ti piace bere, abbiamo raccontato una storia sull'ultimo bicchiere e siamo tutti cari amici, tutti beoni e sbevazzoni e abbiamo fatto un film, costruito un film così. Ovviamente dietro c'era molto di più. più, però nel suo racconto c'era l'idea di una sfida nata quasi per caso, con l'idea di raccontare la provincia veneta, uh-huh, dove è vero l'alcol diventa quasi l'unico motivo di vita, soprattutto lui lo raccontava, dopo il lavoro cosa si fa? Si esce, si va a bere, e questo è fondamentale. Ma in tutto questo lui è riuscito a raccontare anche tutto il discorso del consumo di suolo, di come viene costruito, di come viene rovinata l'ambiente, la naturalmente campagna. La campagna veneta, che poi produce vino, tra l'altro, la campagna veneta, per cui alla fine
0: i colli,
1: esatto, anche quello alla fine diventa un po' un boomerang. E alla fine, appunto, questo è stato il film che già il pubblico aveva premiato, anche se bisogna dire che il premio del pubblico è andato a Zalone con Bencamino, ovviamente, però il pubblico, non solo quello intellettuale che va a cercare il cinema particolare, proprio il pubblico popolare lo ha premiato già al botteghino, quindi è un premio meritato proprio su questo voler svecchiare un po', nel senso, i grandi maestri sono già stati premiati tutti, perché tutti quelli che erano lì, da Mastandrea come attore, Maliera come regista, però insomma sono stati un po' premiati tutti, quindi il fatto di aprire le porte a un cinema che nasce quasi per caso e non a Roma, anche questo è importante, infatti, è decisamente interessante. E questo è valso anche un po' per i premi paralleli, perché appunto Matilda De Angelis, noi abbiamo tifato per Mimia Marigliano perché ha fatto veramente un lavoro pazzesco, però la sensazione è stata un po' quella anche di svecchiare, non me ne vogliano le persone perché siamo comunque una generazione giovane lo stesso, però quelli ancora più giovani, quelli sotto i 30, certo diverso per Aurora Quattrocchi, che con Gioia Mia ha vinto il premio come miglior attrice, però posso dire forse il suo personaggio è stato il personaggio più giovanile del panorama, perché comunque in Gioia Mia lei interpreta questa zia anziana con il nipotino da coccolare un'estate, invece sembra più giovane lei del nipotino. Tra l'altro, vabbè, sul palco è stata ha fatto delle scene incredibili, urlando, no, molto carina, simpatica. Quindi sicuramente forse il David Donatello di quest'anno hanno un po' voluto rappresentare la crisi che c'è nel cinema e come si può far fronte a questa crisi.
0: Beh, insomma, tanti spunti interessanti, beh, un po' di vivacità, meno male, poi si troverà il modo di ridurre le cerimonie, perché sono molto d'accordo, veramente non si può arrivare alle 2 di notte con sfori totali.
1: Inquadravano i volti, c'erano veramente volti provati,
0: distrutti. Va bene, grazie Barbara, introduciamo l'intervista a Fabio Martina.
1: Sì, torniamo al Balos Film Festival, che da domani, da oggi, è per le vie di Milano.
0: Ascoltiamo la tua intervista, grazie Barbara.
1: Ciao. Dal 7 al 10 maggio torna il Balos Milan Junior Film Festival, con un concorso ricchissimo di cortometraggi realizzati da bambini e bambine, ragazze di tutto il mondo. Con noi, come ogni anno, perché ormai ho perso un po' il filo, Fabio Martina, benvenuto, bentornato a Radio Popolare. Che anno siamo di festival?
2: Grazie Barbara, grazie di questa ospitalità, abbiamo perso un po' il conto. Grazie, insomma, buongiorno a tutti i radioascoltatori, insomma. Siamo al quarto, calcolando che abbiamo avuto anche un anno di Covid,
1: certo,
2: nel senso che il progetto è nato proprio durante l'epoca del Covid, per dare visibilità ai cortometraggi che avevamo girato, che avevamo girato nei nostri progetti di laboratorio, perché il festival nasce così, il festival è uno scherzo nato da progetti di laboratorio dentro le scuole in orario curricolare, per cui per l'esigenza di dare visibilità e per far vedere, insomma, le famiglie, le comunità di riferimento, questi corti girati dai ragazzi, abbiamo inventato una piccola rassegna che oggi è diventato un festival internazionale.
1: I film si vedranno alla Cineteca di Milano Mic, al Teatro del Buratto, dal 7 al 10 maggio gratuitamente. Ci sono delegati da diverse regioni italiane, quasi tutte, e da diversi paesi stranieri. Il tema quest'anno è sostenibilità ambientale e partecipazione giovanile, insomma due temi forti in questo periodo.
2: Sì, assolutamente. Abbiamo deciso, eravamo indecisi sulla pace, ecco, però mi sembra che è una cosa che vogliamo un po' tutti, no? E per cui abbiamo detto, proviamo però ad andare a capire un attimo meglio anche le ragioni, appunto, dei vari conflitti, e siamo partiti un po' dalla sostenibilità ambientale, dal green, dalla necessità quindi di prenderci cura dell'ambiente circostante, dell'ambiente in cui viviamo, e il tema è proprio Green is our future. L'abbiamo fatto volutamente in inglese perché il festival, essendo diventato internazionale, oramai appunto anche le scritte anche sono in inglese, e abbiamo chiesto appunto di mandare da tutto il mondo dei corti che parlassero del punto di vista di bambini, perché il concorso è dedicato ai kids dagli 8 ai 13 anni e ai teen dai 14 ai 20 anni, di mandare video, quindi cortometraggi, anche documentari che raccontassero il loro personale punto di vista. Per cui abbiamo per esempio il venerdì pomeriggio, alla, sempre come dicevi tu, alla Cineteca, quindi al MIC, il Museo Interattivo del Cinema, in via Fulvio Testi 121, abbiamo la presentazione di un cortometraggio girato nell'isola di Chea. Non Ikea svedese, ma Ikea, l'isola di Ikea greca, dove viene proprio una delegazione di ragazzini che hanno girato e hanno raccontato la siccità nella loro isola, e vengono proprio con i loro genitori e i loro parenti a presentare questo corto che racconta un problema grosso appunto che si sta manifestando sempre di più e che impatta sulla nostra vita quotidiana, ma anche naturalmente sulla vita globale di tutti noi. E poi abbiamo dei focus di sostenibilità, il focus sostenibilità appunto sempre il venerdì, con dei cortometraggi girati dentro le scuole che parlano delle pratiche quotidiane che i ragazzini usano per prendersi cura della loro classe, del loro ambiente circostante, in questo caso la scuola. Poi abbiamo invitato Cinema Ambiente Junior a presentare, che è un festival di Torino legato al Museo del Cinema di Torino, e viene a presentare un loro cortometraggio. Ci sarà Lega Ambiente Lombardia a raccontare le pratiche, appunto come vedono effettivamente i ragazzi d'oggi l'ambiente. Cioè, io mi ricordo che quando ero ragazzino, appunto nei favolosi anni 80, dell'ambiente si parlava di ecologia, ma poi diciamo di fatto non c'erano delle pratiche quotidiane, no, per prendersi cura dell'ambiente, o comunque dei modi positivi per prendersi cura dell'ambiente. Eravamo abbastanza impattanti. Invece oggi sempre di più anche nelle scuole elementari, per quello che abbiamo visto nei nostri laboratori, usano le borracce, quindi c'è veramente un cambio di prospettiva anche riguardo all'ambiente e alla sostenibilità ambientale. Certo. Questo sicuramente è uno.
1: Poi la partecipazione giovanile l'abbiamo vista, il referendum con il voto e nelle manifestazioni per la pace, appunto, visto che volevi parlare di pace, con la partecipazione giovanile questo viene fuori tantissimo. E avete anche una sezione dedicata al cinema e alla resistenza con l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. Quindi questo trasmettete ai ragazzi e alle ragazze che partecipano al festival.
2: Sì, abbiamo voluto fare questo percorso all'interno di una scuola, che è l'Istituto Rinnovata Pizzigoni di Milano. Abbiamo fatto un percorso con l'Archivio Nazionale della Resistenza, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, sempre di Torino, in cui abbiamo fatto delle lezioni mostrando dei Super 8 girati da partigiani, cercando di capire quali erano i valori della Resistenza oggi, i valori che permangono e che vanno ancora difesi. E poi abbiamo girato un bellissimo corto che si chiama Il Diario Resistente, in cui Duccio Duccino, Duccetta e Duccettino tornano a scuola a imporre le loro regole, vestiti da Balilla, e appunto la classe poi in realtà naturalmente si ribella e si libera, come si dice in termini diciamo. Quindi abbiamo fatto un percorso con loro proprio sulla consapevolezza dei valori della storia, cioè che cosa dobbiamo del valore stesso della memoria, perché appunto questi ragazzini ce l'hanno, sanno che cos'è. Bisogna solo un po' attivarli, però appunto si vedrà anche nel cortometraggio, per chi ci sarà, quanto ci hanno messo di loro per poter fare un ottimo lavoro, no? Poi fare un video è sempre mettersi in prima linea, essere lì protagonisti, essere loro, metterci la faccia, e quindi è interessante.
0: Fabio Martina, il Balos Film Festival a partire da quest'oggi, tutto ovviamente sui social e sul sito del festival. Adesso c'è la pubblicità, ringraziamo Barbara Sorrentini per l'intervista e poi torniamo a parlare di Biennale.

0: Siamo ritornati in onda con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, fino alle 12, alle 12.30 alle notizie di Radio Popolare. Mi ha raggiunta Tiziana Ricci, da sommario ve l'abbiamo anticipato anche oggi. Torniamo alla Biennale di Venezia. Ciao
1: sì,
0: Tiziana.
1: Buongiorno, buongiorno Ira. E ci torniamo con un occhio al padiglione centrale, ai giardini. E un occhio andiamo già all'Arsenale, perché là in fondo c'è il padiglione italiano con Chiara Camoni. E dovremmo avere al telefono la nostra collaboratrice storica, Francesca Pasini, storica dell'arte, curatrice e, come dicevo, nostra collaboratrice. Buongiorno
0: Buongiorno.
1: Francesca.
2: Ciao, ciao, eccomi qua.
1: Siamo molto curiosi di sapere che impressione ti ha fatto il padiglione centrale ai giardini di Minor Keys, che è proprio quello, è la mostra voluta da Hoyo Kuo, la curatrice, la direttrice artistica che, ahimè, è mancata l'estate scorsa in modo improvviso. E ecco, com'è questo padiglione? Che artisti ci sono? Che proposte ci sono?
2: Il padiglione, la mostra mi
1: Scusa,
2: pare molto
1: quello
2: bella.
1: centrale, ovviamente.
2: Sì, il padiglione centrale è molto bella, molto sorprendente. La mostra era stata organizzata, prevista totalmente, e così è stata portata avanti. Anche questo è molto bello perché appunto lei aveva scritto che lei crede forse per la sua cultura, si crede in una vita che va anche oltre la morte, perché c'è un'energia che ci tiene uniti. E quindi questo è, diciamo, il suo pensiero che va citato, eccetera. Però la cosa molto sorprendente è il modo con cui lei ha coordinato, raccolto una serie di artisti che per la maggioranza noi non conosciamo, che vengono da tantissime parti del mondo, di quello che una volta noi eravamo abituati a interpretare come l'altra parte del mondo, che sia orientale o che sia sud, eccetera. Ecco, questa differenza non si sente più, nel senso che non si sente più questo continuo colloquio, contrasto tra l'arte occidentale e la sua supremazia, che è effettiva e che dura da 2000 anni, soprattutto anche per le grandi opere che in questi 2000 anni l'Occidente ha creato. E quindi siamo da un lato più sorpresi, e da un lato io vedo che questi artisti che creano, disegnano, fanno sculture, hanno una modalità estetica che noi non abbiamo più. Perché noi nell'arte occidentale tendiamo a concettualizzare quel passaggio che c'è tra la visione, la pittura, l'oggetto, l'immaginazione. Mentre qui vediamo molte modalità che non sono più riconducibili a un'idea di una cultura più arcaica, più sedimentata e soprattutto che noi riteniamo lontana da quella dell'Occidente.
1: Francesca, allora, mi hanno detto che molti di questi artisti però vivono, non so, a Londra, Parigi, tu hai potuto approfondire questa
2: Sì, ma questo
1: cosa?
2: non significa proprio niente, uno vive dove vuole, non è dove vivono, perché questi artisti non è che sono fuori dal mondo, anche questa è una vecchia idea che l'artista che è isolato, fuori dal mondo, diciamo, il mito di Van Gogh, sia l'artista più geniale. Oggi questi artisti hanno gli stessi strumenti di comunicazione che abbiamo noi e quindi si sa che comunque i luoghi di confronto reale dell'arte
1: Sì.
2: contemporanea sono tendenzialmente a New York.
1: Senti.
2: Però
1: Sì.
2: rispetto alla moda che abbiamo visto di queste presenze di grandi artisti, anche bravissimi, in tutte le gallerie, in tutti i musei occidentali, questa mostra ti fa vedere un'altra cosa, ti fa vedere una vita che tu non conosci, una modalità di raccogliere la parte estetica dell'osservazione a cui noi non siamo più abituati.
1: Bene, volevo chiederti, è possibile individuare dei temi o delle questioni nel loro lavoro, ovviamente con la loro interpretazione creativa?
2: In che senso delle questioni?
1: Non lo so, si occupano della crisi ambientale piuttosto che del non
2: Ma
1: rispetto
2: noi
1: dei
2: questo
1: diritti
2: è
1: umani o così, insomma, si individuano dei
2: certamente c'è
1: temi o no?
2: tutto. C'è tutto, solo che va interpretato, è l'occhio dell'osservatore, come io dico da sempre, che conta. Allora, c'è questa parte assolutamente inedita in cui noi vediamo che c'è questo rapporto anche visivo, anche pittorico, che certamente poi tu puoi tradurre in questo, però non è l'oggetto concettuale da cui si parte. L'oggetto concettuale da cui si parte è la capacità di vedere, osservare e restituire in una identità singola. E questo non è visto solo come contrapposizione, io l'ho visto in tantissimi, ad esempio Maddalena Campospons, che è all'inizio della mostra e che lei fa questo omaggio alla curatrice pensando alle magnolie, allora fa delle due grandi tele con la sua enorme capacità di dipingere e disegnare, in cui una è dedicata al Campospons, un'altra alla grande artista Magnolia, allora fa delle due grandi tele con la sua enorme capacità di dipingere e disegnare, in cui una è dedicata al Campospons, un'altra alla grande artista africana.

0: forma anche diciamo vitale, e poi sotto le magnolie lei le traduce in sculture di vetro meravigliose. Allora in questo c'è una cosa che, no, che quella spontaneità e quella cosa, quell'elemento aggiunto, come direbbe Malevich, che così interpretava l'arte, che oggi aggiunge questa capacità espressiva, estetica, creatrice, che nell'Occidente è tendenzialmente
1: contemporanea. Bene, bello, bello, ci hai fatto venire voglia di venire a visitarlo. Senti Francesca, io so che tu hai anche visto il padiglione italiano che quest'anno appunto vede la presenza di Chiara Camoni, un'artista bravissima. Allora, cosa mi dici?
0: Beh, sembra un'opera molto riuscita, molto coinvolgente, sia per la posizione, sia per il lavoro di Chiara, ma anche per come ce lo fa vedere. Allora, nella prima sala ci sono tutte una grande folla di queste sue sculture di donne che sono tendenzialmente in ceramica, ma anche con varie modalità, ma sono quindi, da un lato ricordano degli alberi, perché sono
1: la natura,
0: tutte verticali. Non la natura, proprio l'idea dell'albero, cioè l'albero non è solo la natura, l'albero è quella cosa che si erge, che si sostiene, che fa i frutti, cioè se vogliamo esagerare. Però le sue, questa grande riunione di tantissime di queste sculture in cui i volti sono fatti in modo molto articolato, con vari schegge di ceramica a cui delle volte aggiunge nella testa dei fiori, eccetera, hanno quindi una modalità che è da un lato fiabesca e da un altro è
1: va bene.
0: Disegno.
1: Francesca,
0: è bellissimo.
1: Ecco, noi dobbiamo avviarci a chiudere.
0: Si cammina in mezzo a una folla di donne, tra virgolette, archeologiche.
1: Perfetto. Senti, si conferma, diciamo, la sua vena creativa. Va bene, ti ringraziamo moltissimo e continuiamo il nostro viaggio alla Biennale in questi giorni. Grazie Francesca Pasini.
0: Grazie. Grazie a voi, a presto.
2: A risentirci e grazie a Tiziana Ricci. Ci sentiremo anche domani.
1: Ciao Ira.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

Ed eccoci, siamo arrivati alla nostra rubrica di musica lirica e classica, ma non è Giovanni Chiodi se non c'è la sigla.

0: Eccoci Giovanni, buongiorno.
1: Eccomi, allora tante cose da raccontare oggi, come vi dicevo la scorsa settimana, andiamo a Firenze, tanto è in corso il Maggio Musicale Fiorentino che, come sapete, si è inaugurato con un'opera scomoda, diciamo così, La morte di Klinghoffer, che è stata scritta nel 1985 da John Adams e Alice Cooper, che sono questa coppia d'oro del teatro contemporaneo, non soltanto americano. Ecco, questa opera è tornata in Italia in una nuova produzione affidata al regista Luca Guadagnino, che quindi sta facendo una bella carriera anche nel teatro d'opera. Allora, come vi dicevo la volta scorsa, a mio avviso il teatro ha veramente fatto pienamente centro. Questa è un'opera sui generis, è più un oratorio che teatro d'azione, è un lavoro anche impegnativo per lo spettatore di riflessione psicologica su un fatto tragico, è un crimine politico, no? Il dirottamento terroristico dell'Achille Lauro, e entra proprio nella mente, nei pensieri dei protagonisti, e devo dire senza fare sconti a nessuno, non parteggia per nessuno, con i versi della Cooper che è venuta a Firenze, che scolpiscono le parole come cristalli. Insomma, un'opera con tantissimi riferimenti culturali, religiosi, biblici ed ebraici. Sul piano musicale, a mio avviso, una grande opera contemporanea, perché Adams ottiene effetti particolari con l'amplificazione degli strumenti, dell'orchestra, delle voci naturalmente, e ti senti immerso e trasportato nella vicenda in un modo che è questo appunto la messa in scena di Luca Guadagnino, che ha firmato anche le scene, ha reso ancora più intimo e sofferto. Un bellissimo debutto operistico, prospettiva oratoriale con il coro che canta al centro della scena ai lati, innesti coerenti di danzatori e figuranti a commentare le parole del testo, l'azione sulla nave realizzata senza eccessi, con una recitazione misurata ma verosimile, credibile. Tantissimi i punti forti, uno per tutti l'aria del corpo che cade cantata da un magistrale, Laurent Nauri, ma anche i cori degli Esuli sono tantissimi, il coro della notte e l'aria di Yasmir. Realizzazione vocale nel complesso devo dire notevole, con qualche parte più deboli, ma attori primari e interpreti eccellenti. Ne nomino qualcuno: Leon Klinghoffer, Laurent Nauri, stupendo, meravigliosa anche la nostra Marina Comparato, e Susan Bullock, che è stata veramente una magnetica e intensa Marilyn Klinghoffer, ma anche Yasmir. Marvic Monek, uno splendido mezzo soprano, il suo assolo è stato veramente uno dei momenti più emozionanti della recita. La concertazione musicale era di Lawrence Renz, io gli do un voto alto, consapevole che molti hanno dato soltanto il discreto, mentre invece indiscutibilmente do il massimo per il coro, veramente sublime, e per l'orchestra preparatissima del Maggio. Potete rivedere quest'opera incollandovi al video per 2 ore, perché è ancora su Rai Play. E poi ci saranno tanti altri appuntamenti che vi racconterò, uno a breve, Il ballo in maschera, che è la prossima opera appunto a Firenze. Questa sera andiamo alla Scala, ultima replica del concerto del maestro Michele Mariotti con l'orchestra della Scala, 2 grandi sinfonie romantiche in programma, Scozzese di Mendelssohn e Ottava di Dvořák. Mi è piaciuto moltissimo perché Mariotti ha esaltato sia l'aspetto malinconico e languoroso di queste pagine, però c'è anche il dramma tragico, sferzante e sofferto, e quindi l'esecuzione non è monocorde ma è molto varia, direi molto sofferta. Pieno controllo dell'orchestra in tutti i suoi settori, un esempio su tutti il quarto tempo magnifico dell'Ottava di Dvořák, e prove solistiche maiuscole, quindi una bellissima esecuzione. Meno male che c'è un po' di tempo, perché ci sono tantissime anticipazioni. Allora, ieri sera al Teatro Regio di Torino, I Puritani di Bellini, diretti da Francesco Lanzillotta, che è un'opera assolutamente da andare a vedere, con un bellissimo cast. Peraltro oggi il Teatro Regio di Torino ha annunciato la nuova stagione, e quindi ne dovremo riparlare. Invece alla Scala, come sapete, c'è una macchina da guerra organizzata con tantissimi eventi, un bellissimo incontro, una grande mostra, perché lunedì 11 maggio maggio sono 80 anni dalla riapertura del teatro nel 1946 con il celebre concerto diretto da Arturo Toscanini, che fu un evento non solo musicale ma anche politico, civile e sociale, perché tornava a dirigere alla Scala un grande maestro che aveva avuto il coraggio di dire di no a Mussolini e a Hitler, e non è proprio poco, e poi perché fu ricostruito il più grande teatro del mondo, che riaprì a poche settimane, come sapete, dal referendum e dalle elezioni della Costituente, quindi indubbiamente un grande evento che si svolgerà con un concerto diretto dal maestro Chailly, con alcune pagine del Nabucco di Verdi, alla presenza naturalmente del presidente Mattarella e tantissimi giovani che sono stati invitati in teatro. Questo mi fa molto piacere. Infatti, oltre a una mostra sulla rinascita della Scala e un incontro di studi, domenica, sempre per gli studenti, ci sarà la antegenerale di Nabucodonosor, cioè la versione del Nabucco che il maestro Riccardo Chailly, con un cast assolutamente stellare, poi dirigerà nel corso del mese di maggio.
0: Bene, allora, in questo caso è finito in anticipo, quindi ti dico che noi faremo ascoltare un estratto dalla presentazione alla stampa che è stata ieri del concerto dell'11, appunto, per celebrare, ricordare, insomma, gli 80 anni dalla riapertura, ma intanto, se volevi aggiungere qualcosa, stavolta possiamo.
1: Possiamo chiacchierare? No, devo dire che la Scala sta facendo, proprio per questo anniversario, sta preparando una bellissima serie di eventi. Mi piace moltissimo il coinvolgimento dei giovani, infatti io porto una marea di studenti alla Scala, sia la prova antegenerale, è attesissimo questo Nabucodonosor, ovviamente perché c'è anche un cast stellare, poi perché Chailly ci fa sentire una versione con i Divertissement scritti da Verdi che non si sentono mai.
0: Sappiamo che la sua passione è riaprire i tagli, no?
1: Esatto, riaprire i tagli o scoprire delle pagine nuove, e questo veramente ci riuscirà. E poi anche l'opera di Verdi ha un significato politico, insomma, importantissimo, e quindi anche questo inserire il teatro in un'atmosfera civile ci piace moltissimo. E poi è un bellissimo mese questo qua, perché a parte Firenze che ci fa il ballo in maschera e Torino che presenta i Puritani di Bellini in una bellissima edizione sulla carta, poi arriverà il Tancredi di Rossini all'Opera di Roma, quindi come al solito l'Italia al centro della scena lirica internazionale.
0: Bene, allora grazie Giovanni, ci risentiamo giovedì prossimo, grazie mille, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. E allora, ringraziando il nostro Giovanni Chiodi, io vi dico che avrei tanto voluto parlare con Giovanni Falzone, che conosciamo bene, per raccontare che domenica 10 maggio presenterà il suo nuovo progetto Libera Band, Suite for Miles, un tributo in occasione dei 100 anni della nascita di Miles Davis, sarà al Blue Note di Milano. Ma Giovanni ha avuto, insomma, un impedimento e quindi non siamo riusciti a raggiungerlo, però speriamo di farlo prima di domenica, ci proveremo ancora una volta e poi insomma vedremo che magari ci racconterà lui stesso o ci manderà un estratto da questa sua nuova suite. Noi fra poco invece abbiamo l'appuntamento con le notizie di Radio Popolare, ritorniamo domani alle 11.30, ci trovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, potete scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi lascio con gli Arctic Monkeys con Opening Night, dedicata a tutti i debutti di cui abbiamo parlato in questa puntata, e noi ritorniamo appunto domani. Un saluto da Ira Rubini.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio, Davide Facchini.

Allora, nel rispetto di tutti, nel rispetto di tutti, soprattutto di coloro che sono antipatici e hanno tutto il diritto di esserlo, possiamo dire che Yoko Ono ha tutto il diritto di esserlo antipatica? Scorrerà solo fino al 30 giugno la birra John Lemon, prodotta in Francia, quindi sarà John Lemon. Un successo folgorante ma senza futuro, perché Yoko Ono gli ha denunciati, gli ha detto che è sfruttamento della immagine di John Lennon. Hai capito? Yoko Ono, che gestisce i diritti e il patrimonio, secondo me è un po' anche il figlio, uno dei. Però detto questo, ma che più ti puoi accanire contro la birra John Lemon? Ma che cazzo te ne frega della birra John Lemon? E fagli vendere la birra John Lemon. Vabbè, comunque in tribunale il produttore della John Lemon Beer ha ottenuto di poter esaurire le 5.000 bottiglie già prodotte entro il 1 luglio. Cioè, è già tanto. Io quando gli ho ridetto, e zitto anche, e ringrazia che ti faccio vendere l'accumulato. Ma guarda, dovevo iniziare con questa? No, con un'altra, ma questa è più bella.

vi aspettavo al varco, lo sapevo che arrivavate. Arrivavate, anzi meglio che sareste arrivati lì. Perché chi ci perde in tutto questo è l'esse lunga. Lascia perdere la birra John Lemon. Lascia perdere l'antipatia che ognuno ha diritto di essere antipatico. Ognuno ha diritto di essere antipatico quasi quanto essere la pecora nera della famiglia. Ma a parte questo, l'antipatia di lei lì. Ma quindi non si è accorta della famosa pubblicità dell'esse lunga? Cioè, esse lunga non ha contato un cazzo praticamente. L'avete scritto in tanti, leggo Nicoletta, le sarà sfuggita la pubblicità di Toscani con John Lemon per esse lunga. Eh sì, probabilmente sì. È uscita male, non è fare. L'esse lunga, anche Yoko Ono, eh. Allora, abbiamo un sacco di roba da dire, vorrei mettere della musica, così intelligenti virgola, fino a pagina 2, come si usa dire in questo periodo, ma sono le 13.23, questa è Radio Popolare, state ascoltando musica leggerissima, e oggi i vegani ci hanno mangiato un po' di... i vegani oggi ci hanno mangiato un po' di trasmissione. 36 minuti di musica per chi non ha voglia di niente, anzi perché voglia dell'abbonaggio. State scrivendo 331-6214013 via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta at popolarinetwork.it. C'è pure una domanda che campeggia per il microfono scritto di oggi sul muro di Facebook di musica leggerissima. Seconda cosa. Pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa-pa.

Vabbè, dai. Ok, da capo. Vabbè, dai, sempre tutti contro Yoko Ono. Chiudiamola qua. È divisiva. Direi che è divisiva. L'altra roba che volevo tirar fuori, e poi chiudiamo e parliamo d'altro, Franca, che è riuscita a tirar fuori un riferimento a John Lennon che fece l'Associazione Italiana Dislessia per sensibilizzare sul tema, e ha tirato fuori una roba, complimenti Franca. Molto bella. Provate a cercare John Futuro Musicista, Associazione Italiana Dislessia, non male. Vabbè, vi faccio una domanda veloce. Per il microfono scritto di oggi, la notizia arriva dal Resto del Carlino. Dei ladri hanno rubato nottetempo alcuni arredi dal Parco degli Artisti di Rimini. Ma non beccati, super beccati dalle telecamere. I visi, gli aspetti dei due, il mezzo in cui si sono recati al Parco degli Artisti per poi portar via degli arredi, la targa, tutto quello che hanno fatto. Allora, beccati, ma beccatissimi. Niente, la direzione del Parco degli Artisti aveva avvertito i colpevoli. Vi abbiamo filmato, restituiteci tutto o vi denunciamo. Pubblicato su internet, ma anche sul muro di Facebook, su Facebook, sui social, coprendo ovviamente il viso dei ladri.

Avete tempo fino a martedì. Non abbiamo ancora sporto denuncia perché crediamo nel buon senso, ma la pazienza è un limite. Restituite tutto entro non oltre martedì. E loro, nottetempo, come avevano portato via, hanno restituito tutto. Anche perché hanno scritto quelli del Parco degli Artisti: se lo farete, la vicenda si chiuderà qui. Dal che mi viene da dire che il Parco degli Artisti non aveva tanta voglia di passare mezza giornata in quest'ora a fare denunce. Non l'ho detto io. Per cui la domanda che vi faccio a 331-6214013 per il microfono scritto di Musica Leggerissima: quella volta in assoluto in cui siete stati più sgamati, beccati in pieno, cioè quella volta che dici no, stavolta mi hanno beccato, in qualsiasi ambito, Ovviamente non vogliamo fare sponsorizzare attività illecite, però se mi ha sgamato e siete stati più beccati di tutti, tipo vi anticipo il cane al concerto, quale? Uff. 331-6214013, sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta at popolarenetwork.it. La domanda è: quella volta nella vostra vita in cui in assoluto siete stati beccati in pieno, più di tutte le altre volte. Cosa nuova?

Poi altri ci provano a fare come lei, ma in pochi. Forse nessuno ci riesce. Lei qui che canta. Detto questo, 3316214013. La volta in assoluto in cui state beccati. È difficile dire sta roba, poi non sono informissima. Come ci tengono a sottolineare gli ascoltatrici più impertinenti, gli ascoltatori più impertinenti. Mio Dio, Facchini. Allora, quella volta che in assoluto siete stati beccati in pieno, più di tutte. Forse la chiudiamo già qua. Una volta sono andato apposta al supermercato per fumare una canna di nascosto da mia moglie e quando sono tornato lei mi ha preso per mano per baciarmela e ha sentito la puzza di ganja. Matteo, livello di sgamo 8.5/10. Scuola superiore, compito di matematica, mi scrivo le formule sulle braccia, poi comprato una maglietta a maniche lunghe. La prof, prima di dare la verifica, fa il giro per vedere le mani degli studenti. Arriva da me e mi chiede di alzare anche le maniche della maglietta. Sgamato in pieno. Questo è un altro Matteo. Forse è il nome che vi fa sgamare così. Questo è un bel 9.5/10. Bello questo. Proprio bello. Beccato rubare all'S Lunga via Reggio dopo che i vigili mi avevano sequestrato tutta la mia bigiotteria. Ho spiegato perché avevo bisogno di rubare. Un abbraccio a te, caro. Ho un collega assai alto in grado con la voce molto simile a quella di Paperino. Stavo facendo la sua imitazione, che peraltro mi riesce piuttosto bene. Non aggiungo altro. E questo è un bel 9/10, eh? Ciao, cos'è sta canzone? L'elogio del deboscio? No, Giovanna, è come parlano i giovani. E la ragazza è in giro da tanto, ma c'ha 24 anni. Non male. 3316214013. Allora, potremmo, come dire, distinguere due macro categorie all'interno del siete stati beccati in assoluto in maniera più imbarazzante di sempre. Ci sono un centinaio di messaggi inerenti al concerto, al cane. Adesso ce ne sono più tantissimi, eh. Una volta ce n'erano di più. O forse vado a meno concerti. Ah no, ce l'ho. Adesso vado a concerti per adulti, quindi ci sono meno cani all'ingresso. Ma non è vero neanche quello. Beh, io ho beccato a un Anakin Jamming Festival proprio il cane. Siamo ancora amici. Io e quel cane lì ci mandiamo ancora le cartoline di messaggi di auguri Natale. L'altra macro categoria sono i fidanzati. Allora, facciamo così, i cani è solo se avete fatto amicizia e poi dovete dire il concerto. I fidanzati facciamo così, solo se cioè solo con clamorose evidenze di persona, via. Un altro Matteo, ma ce la fate tutti quanti? Io consegno per conto dell'azienda di mio padre prodotti alla Decathlon. Vado alla Decathlon, mi metto degli occhiali in tasca e il guardiano mi sgama. La Decathlon ha chiuso il rapporto con l'azienda di mio padre. Vedi, era tutto bene. Tutti Matteo. No dai, Paperino 10/10, sto troppo ridendo. Beh, quella della Decathlon forse 11/10 però, eh. Brano e poi andiamo avanti.

Eccoci qua, 331-621-4013, sono le 13:40 minuti Radio Popolare, questa è musica leggerissima. Musica per chi non ha voglia di niente, notizie impalpabili e cazzate raccontate da voi. Ma mi sembra, come dire, a parte l'originalità del format, sembra una cosa... il mischione ideale, una volta si diceva la pacianca ideale. Allora, quella volta che siete stati beccati in maniera più imbarazzante, più totale, più palese, sono stata beccata dall'amica a letto con il suo fidanzato. È stato brutto. Chiamami Matteo. Forse ho ricucito con l'amica. Al liceo, ultimo anno, ci annoiavamo. Nell'ora buca abbiamo deciso di passare gattonando sul cornicione davanti alle finestre delle altre classi. Tutto bene, se non che non avevamo calcolato che le finestre dell'ufficio della preside affacciavano da quella parte. Non hanno neanche dovuto dirglielo. Ma no. Ma vale. Vanessa, cena con una nuova compagna di amici. Con una nuova compagnia di amici. Andiamo al ristorante, faccio una puzzetta silenziosa, ma era puzzosissima ed era evidente che l'avessi fatta io, perché in quella direzione c'ero solo io, mi hanno guardata tutti. Conclusione, non sono mai più uscita con loro per l'imbarazzo, sono passati 20 anni ma la ricordo ancora come la figura di merda peggiore della vita.

Quarta liceo, il prof consegna i compiti in classe, in cui ho preso 4. Faccio subito la firma di mio padre, per non dimenticarmi, cioè falsifica la firma del papà subito, in modo da non dimenticarsi poi di doverla fare. Alla fine dell'ora il prof dice di riconsegnare i compiti. Questa non è male. Ah, ciao, ne ho un'altra. Niente, top. Mi prendo l'MDMA. Ma pensa, è illegale, lo ricordiamo. È divertente. E poi passo il telefono alla mia compagna. Nel frattempo arrivano messaggi in una chat segreta con un'amica. Ma senza motivo, perché manco un limone ci avevo fatto con questa. Club disagio del Mattei disagio. No, la polizia che ti becca a far pipì per strada fa niente. Fine anni 90, in bicocca, nei mastodontici cantieri di demolizione della Pirelli. Intercetto un pezzo di ferro e mi reco di notte con la Panda per prenderlo. Cioè, ti stavi rubando del metallo. Comincio a caricare il pezzo, ma è pesantissimo e non ci sta nella macchina. Arriva una pattuglia di carabinieri, mentre sono nel pieno dello sforzo. Fa la scena dei documenti, poi mi manda via. Non prima di avermi derubato di un altro componente di acciaio molto bello. Roba da matti, pensa. Va bene, manca solo un quarto d'ora. Toccherà mettere della musica. Sapete chi... Oh, sai chi c'è in tour? In tour proprio oggi in Italia c'è Beth Hart. E tu dici parte. Non parte. Chissà perché. E cosa facciamo? La rimettiamo, che vuoi fare? Toh.

Betart in questi giorni in tour in Italia. E con sto pezzo, come dice Caterina, ed è subito Jessica Rabbit. È totalmente e subito Jessica Rabbit. Vabbè, qua abbiamo chiuso quasi. Dovevo andare. Ne leggo due. Due ne leggo. Beccati abusivi al buffet di un club mediterraneo. Non eravamo neanche ospiti, niente male. 35 anni fa un'amica di mia moglie mi chiede di fare delle riprese al suo matrimonio. Prima volta che maneggio una telecamera e dimentico l'esistenza del microfono. Diciamo peste e corna sulla sposa. Bigotta e sullo sposo fascista. È stata finalmente la fine di una brutta amicizia, mai più visti. Sì, però la figura non era niente male. E la chiudo qui, con questa qua. Dov'è? Dov'è quello là? Non l'hai cancellato, Facchini? Eccolo qua. Vince lui, con un punteggio di 150 su 10. Non si firma. Amo pensare che sia un abbonato a Radio Popolare. 15 anni fa, ero al go-kart di Misano Adriatico. Non devi ridere. 15 anni fa ero al go-kart di Misano Adriatico mentre ero alla guida. Che poi quando la leggo è ancora peggio. 15 anni fa go-kart di Misano Adriatico mentre ero alla guida mi sono caccato addosso. Quando sono sceso mi hanno beccato, avevo sporcato la tuta che mi avevano dato, che figura, anche perché altri aspettavano di salire sul go-kart. Scusate, non dovrei ridere. Questa che arriva è bellissima. Però secondo me, un po' come l'aneddoto che ho appena raccontato, cioè dovete pensare che è un po' soggettivo.

Va bene, di questa Michelanus di Don Dada ne parliamo al prossimo giro in cui la metto, verosimilmente settimana prossima, perché in questo momento non ho tempo. Anche perché volevo dirvi che mi avete fatto sentire un po' meno solo, perché avete scritto tutti in merito al tipo del go-kart di Misano Adriatico. Ma poi a 14-15 anni, ma no. Meno male che se ridevo solo io. Allora, dobbiamo parlare di alcune cose. Per esempio, c'è la campagna abbonamenti, ormai è stato annunciato, dall'11 al 15 maggio all'interno della campagna abbonamenti. 5 serate speciali in auditorium, dalle 20 alle 21 microfono aperto dal vivo sul futuro della nostra radio, dalle 21 musica, parole e tanti ospiti in diretta. Avete sentito forse prima di questa trasmissione la pubblicità con la voce inconfondibile di Massimo Bacchetta, che racconta gli argomenti che verranno affrontati da lunedì a venerdì in auditorium dei Metro Stratos, con tutte le sere i redattori della radio che si alterneranno sul palco a parlare con voi di un argomento che riguarda la radio, per esempio la vostra impresa e il suo futuro, Radio Popolare a Milano, eccetera eccetera. Trovate tutto il programma su radiopopolare.it. E poi il live pop di questa sera, giovedì 7 di maggio, Battiato 80, una serata speciale dedicata all'universo artistico di Franco Battiato, con tanti ospiti, anche devo dire di prestigio. La serata sarà condotta da Francesco Tragni e Giuseppe Fiori. I posti sono esauriti, vi consigliamo di sentirla, quindi in onda a partire dalle 21.30. In diretta all'auditorium dei Metro Stratos. Di tutto questo e di altro parleremo anche nella puntata di domani di Musica Leggerissima a partire dalle 13.15 in diretta. Abbiamo citato il maestro. E con questa chiudiamo e lasciamo la linea a volume. A domani.

0: Buongiorno a tutti, sono le 14:01, ben trovati ad una nuova puntata di Volume, il magazine musicale e non solo di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 2 alle 4 del pomeriggio con Dario Grande
1: ed Elisa Graci. Buongiorno Elisa, benvenuti a Volume.
0: Benvenuti, oggi è il 7 di maggio.
1: Di già,
0: sì. Abbiamo, sì, di già
1: 7 maggio.
0: Ma manca poco, manca un paio di mesi, Poi
1: sì, tra un paio di mesi è già finita la stagione.
0: Questa prima stagione finisce di Volume.
1: Wow.
0: Allora, benvenuti e benvenute, potete raggiungerci in ogni momento quando volete tramite SMS, WhatsApp e Telegram al numero che conoscete bene, al 331-6214013, e siamo anche in diretta Instagram grazie ai potenti mezzi tecnologici. Ci trovate su Instagram
1: Elisa Graci Radio, dar.grande, ci trovate, ci vedete nello studio 2, vedete le persone che passano dietro di noi in redazione.
0: Sì, esatto.
1: E sentite tutti fuori onda, cose che non dovreste sentire.
0: No, infatti dovremmo sempre stare molto attenti a quello che diciamo, che a volte ci scordiamo che siamo in diretta. Allora, oggi una puntata bella piena di persone che ci vengono a trovare non solo fisicamente ma anche al telefono. E ieri abbiamo visto, alcuni di voi hanno visto certamente le premiazioni del Davide di Donatello, e siamo davvero felici perché abbiamo visto delle facce amiche ricevere dei premi, e questo ovviamente ci fa veramente enormemente piacere, e grazie mille a Jonathan Clancy che tra poco sarà al telefono con noi nonostante abbia dormito solo un'ora per i festeggiamenti dal Davide Donatello. Jonathan Clancy della Maple Death Records, che è l'etichetta del vincitore della migliore canzone ai Davide Donatello, ovvero Crano, e quindi ci racconterà un po' la serata di ieri e ovviamente l'emozione dietro una vincita così importante per un artista indipendente appunto come Crano.
1: Sì, sì,
0: grazie,
1: sì.
0: John, per stare sveglio per noi, tra poco lo sentiremo. Poi il giovedì ci tingiamo di
1: colori.
0: Di colori dell'arcobaleno, perché viene a trovarci Pier Giorgio Pardo e i suoi meravigliosi vinili per parlarci di musica e cultura LGBTQ+. Ma non è finita?
1: Non è finita, perché alle 15 abbiamo un altro ospite, e ci viene a trovare Also Good, artista di base a Milano da un po' di anni, e ha pubblicato un album dal titolo 1000 Smiles, 1000 sorrisi, e viene quindi a raccontarci il nuovo disco e tutto quello che è in programma adesso, appunto con i concerti e tutto quello che verrà.
0: Non dimenticatevi poi che nell'ultima parte si gioca con i nostri quiz, la musica che vogliamo festeggiare insieme a voi. Allora, vi abbiamo raccontato più o meno tutto, adesso iniziamo con la musica, una band che arriva da Montreal in Canada, che tra l'altro non è fatto apposta, giuro, è anche il luogo di origine di Jonathan Clancy, che sarà con noi subito dopo collegato al telefono. Loro sono i Primal Shores e questa è I Didn't Mean to Change My Mind.

0: Loro sono i Prism Shore, I didn't mean to change my mind, a Montreal in Canada, giuro non l'ho fatto apposta, non è solo una coincidenza, Jonathan, giuro, che arrivano dal Canada proprio come te. Jonathan Clancy, buongiorno.
1: Ciao, ciao Elisa e buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Allora,
1: di Radio Popolare, ciao.
0: Grazie a te Jonathan, ho già spiegato agli ascoltatori che ci fai un grande piacere essere con noi un paio di minuti al telefono dopo una nottata incredibile di festeggiamenti, immagino di grande emozione per la serata di ieri dei David di Donatello, dove Crano, l'artista che produci per la tua etichetta I'm Apple Death, ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone per le città di pianura. E non so da dove iniziare, Jonathan, come va? Come è stata questa notte?
1: Neanche io, sinceramente. Non abbiamo praticamente ancora dormito, ma più che altro non tanto per i festeggiamenti, ma perché poi lì è una situazione, per chi l'ha visto anche in televisione, lunghissima,
0: sì,
1: infinita. E siamo usciti da Cinecittà, penso, alle 3 di notte, quindi è un po' la situazione assurda. Che dire, io sono emozionatissimo, in primis per Crano, perché ormai è un fratello, sono più di 10 anni che faccio uscire i suoi dischi, che suoniamo assieme, cose di questo tipo, per cui quando vedi una persona così anche ottenere un riconoscimento di questo tipo, anche tra l'altro totalmente inaspettato per noi, nel senso che noi fino al secondo prima eravamo lì per divertirci, pensando che minimamente non potesse vincere un premio, quindi è stata una bella botta. Ma poi la cosa forse più bella è stata, noi veniamo da un mondo molto lontano da quello del cinema sicuramente, ma anche del cinema in senso poi su palcoscenici così che incrociano comunque anche il mainstream eccetera, sì, eccetera, e questo viaggio fatto con le città di pianura è stato bellissimo. È partito ormai da Cannes più di un anno fa e è stato molto inaspettato, non so perché. Il cast, in particolare Francesco Sossai, era un fan dell'etichetta, per cui io poi quando Crano ha saputo di questo incarico, insomma, che il film si basava, poi era anche centrato un po' sulla sua musica, è pensato anche a partire dalla sua musica, e sono andato a leggermi, non conoscevo il regista, sono andato a guardare nelle mail e ho ritrovato i suoi ordini su Bandcamp all'etichetta. Quindi cioè, nel senso, non è stata una cosa di quelle, cioè è stata proprio tutta una cosa molto organica, e forse la forza che è uscita anche ovviamente di questo film, io sono poi ovviamente di parte, però nel senso la bellezza è che secondo me questo film trasuda anche proprio tutta l'amicizia che c'è nel cast, tra il team di produzione, i tecnici, non so, ho ritrovato, ne stavo parlando stamattina con Crano, proprio un po' quello spirito che abbiamo, se vuoi, noi nel fare le nostre cose piccole nel mondo della musica, ecco.
0: E musica indipendente, no, avevamo parlato tra l'altro pochi giorni fa con Capovilla, che era stato nostro ospite, anche lui, quando gli abbiamo parlato del film, come si è trasfigurato, si è intenerito e ha iniziato a essere davvero molto molto felice ed entusiasta di parlarne, e sicuramente ha lasciato in tutti voi qualcosa di molto speciale.
1: Sì, io ovviamente nel senso ne ho fatto parte molto marginalmente, anzi sono grato anche a Crano poi per questo viaggio, ma anche in questi giorni, insomma, di permeazioni tra Quirinale e David e tutte le cose che si fanno attorno a quel mega eventone, vedere poi tutto il cast praticamente in un angolo sempre unito a chiacchierare, a bere, anche molto diverso poi dal io non so neanche come si chiama, ma dall'establishment attorno, è stato proprio un vedere una squadra proprio, cioè, uniti da un affetto particolare. Poi secondo me lo si vede benissimo appunto tra Pierpaolo e anche Sergio Romano, che è un attore, insomma, incredibile, che ha vinto dopo tantissimi anni di carriera, insomma, un riconoscimento di questo tipo, insomma, si intravedeva proprio secondo me l'amore anche negli occhi di tutti per il prossimo, ecco, che e per il proprio collaboratore nel film.
0: Che bello, quindi è davvero ancora più piacevole sapere che ha vinto tutti questi premi, ma dici un po' di crano prima di salutarti, come sta? Si è reso conto, sta realizzando quello che gli è successo? Perché insomma, it's a big deal, come si
1: Non lo
0: dice.
1: so, Crano ha questa, cioè lo invidio perché ha questa capacità di, non lo so, di schivare, di fluttuare su queste situazioni e di surfare proprio, non lo so, è bravo, no, probabilmente anche a dissimulare a volte le emozioni e a trasformarle in gag continue, anche poi, vabbè, quello spirito, sarà uno stereotipo, però quello spirito veneto, che poi tra l'altro accompagna anche il film, ce l'ha sicuramente anche lui. E, non lo so, ha fatto questo viaggio secondo me in maniera inconsapevole, consapevole di aver fatto, cioè, il massimo e anche molto contento, perché poi secondo me non capita poi così spesso anche di fare musica e di fare una colonna sonora e poi di amare talmente tanto anche poi come viene usata la tua musica. In tutti i casi spesso un attimo dici, invece in questo caso lui era veramente felice della collaborazione, di come tutto è venuto fuori, quindi era forse la persona anche dell'etichetta che meno avrei immaginato in questa avventura, e invece è la persona che si è, ma sin dall'inizio, da quando il film è stato a Cannes, siamo andati a Cannes, e tra l'altro non voleva neanche andare, l'abbiamo convinto e letteralmente portato in macchina. Questa è la storia vera, ce l'abbiamo proprio messo su una macchina e portato a Cannes dicendogli, vabbè, ma non puoi perderti una cosa del genere. Però lì poi era perfetto nella parte, cioè eravamo nei pesci fuori d'acqua, lui
0: Eh
1: era
0: sì.
1: perfetto, quindi lo vedo bene, ha dormito forse 10 minuti lì, quindi non so.
0: Beh, tutti voi avete un po' di debito di sonno, ma sicuramente avete tempo di rilassarvi, godetevi questo momento. Ovviamente siamo contentissimi per voi, per Maple Death Records, che è tutto il lavoro che fate da così tanti anni per promuovere musica di qualità, musica diversa e finalmente, insomma, davvero un premio strameritato. E io poi personalmente felicissima per te, Jonathan, perché ci conosciamo da così 30 anni, quindi
1: Grazie.
0: grande, grande gioia, grande emozione. Aspettiamo presto Crano, allora, qui con noi, ovviamente per
1: Assolutamente.
0: parlare e ascoltare ancora la sua musica, che ascoltiamo adesso, la canzone proprio vincitrice, del Davide Donatello. Buon divertimento e buon riposo. Grazie di essere stato con noi,
1: Grazie.
0: Jonathan. Ciao, Jonathan
1: Ciao,
0: Clance.
1: grazie mille. Ciao, ciao,
0: Ciao.
1: ciao. Ciao, ciao.

0: La canzone vincitrice del David di Donatello, questa T di Crano, T che ieri ha spiegato mentre ritirava il suo premio Crano dedicato a Tiziana, che è la sua compagna. Ha vinto per il film Le città di pianure di Francesco Sossai. Abbiamo sentito Jonathan Clancy al telefono subito dopo essersi svegliato dopo un'ora di sonno, dopo i bagordi ovviamente strameritati delle festeggiamenti per questo David di Donatello, e grazie ovviamente anche a Crano, e in realtà lui si chiama Marco Spigariol, alias appunto Crano, che ha vinto la miglior canzone originale. Speriamo presto di averlo qui con noi a volume su Radio Popolare. Allora, sta succedendo un po' di tutto.
1: Esatto.
0: In quel di Reggio Emilia vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi dell'annullamento delle date londinesi dei concerti di Kanye West.
1: Sì, e poi anche non solo londinesi, si sono susseguite una serie di annullamenti nei festival europei.
0: Eh sì, perché Kanye West è al centro di una grossa polemica che riguarda le tristissime esternazioni neonaziste dei suoi ultimi tempi.
1: Esatto, una questione sicuramente non nuova, come non nuova insomma è la sua presenza, almeno quella che dovrebbe essere la sua presenza, a un festival organizzato a Reggio Emilia. Si parla di El Watt Festival, bisogna fare questa premessa: Kanye West ci doveva già suonare nel 2023, sembrava tutto già pronto, il palco era già praticamente costruito a metà, poi c'erano stati dei casini a livelli organizzativi, lui aveva detto che voleva un palco particolarmente monumentale e quindi alla fine il concerto era saltato.
0: Sempre sobrio.
1: Sempre. Sì.
0: Kanye West.
1: Allora, avevamo già parlato di questo El Watt Festival con Damir Rivic, perché appunto erano sorte delle questioni molto, molto strane riguardo all'organizzazione, il modo in cui stavano portando avanti appunto l'organizzazione del festival, non solo per Kanye West ma in generale. E per ricapitolare, allora, dovrebbe essere questo mega festival che si terrebbe a luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia. La lineup è gigantesca, oltre a Kanye West per esempio Travis Scott, Ice Spice, Offset, nomi giganteschi insomma dell'ambito hip hop trap elettronico, ed è presentato come un evento futuristico con estetica cyberpunk, visual AI, insomma ambizioni smisurate, solo che appunto fin dall'inizio ci sono stati un sacco di problemi sull'organizzazione del festival, e anche sono state dette un sacco di cose anche sullo staff, diciamo, che appunto sta portando avanti questo progetto. Dalla comunicazione del festival, che fin dai primi momenti è stata confusionaria, alla figura poi del direttore artistico Victor Iari Milani, che appunto è diciamo un nome molto poco conosciuto nel settore live italiano, fatto che ha sicuramente suscitato non pochi dubbi intorno all'organizzazione generale. Poi ci sono stati problemi relativi alla vendita dei biglietti, per esempio prezzi poco chiari, cambi continui nelle formule diciamo di vendita, di prevendita dei biglietti, dei problemi con gli sponsor e la mancanza di sold out, cosa che insomma sarebbe necessaria per sostenere economicamente un'operazione diciamo di questa portata, con artisti così grossi che portano appunto economie così importanti. Ieri è arrivato un altro, l'ennesimo diciamo colpo di scena. In pratica la società organizzatrice, che è Campovolo, ha comunicato l'interruzione del rapporto con il direttore appunto artistico che citavo, Victor Iari Milani, senza dare particolari motivazioni, e il referente unico del festival a questo punto diventa direttamente il produttore dell'evento, cosa che sta suscitando parecchie perplessità. Insomma, diciamo che si ha l'impressione che con gli organizzatori abbiano capito un po' troppo tardi che il progetto rischia di essere economicamente ingestibile,
0: fallimentare. In più ci si mette anche l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che da tempo ormai, ecco, in provincia di Reggio Emilia, che da tempo ha espresso forte contrarietà e preoccupazione proprio per il concerto di Kanye West, per appunto questo evento a Reggio Emilia.
1: Esatto. Ora, gli scenari che si aprono sono praticamente tre. Il primo è: il festival potrebbe più o meno riuscire a portare avanti la cosa, però andando, salvando la faccia, ma perdendoci economicamente un bel gruzzolo, si parla di milioni. Uh-huh. Il secondo scenario è, si prova praticamente a così ridurre un po' la line up, quindi effettivamente togliere qualche nome e ridurre il cartellone, e qui chiaramente il festival andrebbe incontro comunque a una certa perdita di reputazione. Anche immaginate le persone che pensano di prendere il biglietto, però sanno che poi gli artisti vengono cancellati dalla lineup, quindi
0: certo,
1: esatto. E poi il terzo scenario è invece quello che proprio il festival rischia di, insomma, andare incontro a un annullamento generale.
0: Beh,
1: quindi staremo a vedere. Non si può mai sapere, quando si parla di Elwatt Festival, che cosa succederà. Potrebbe succedere di tutto da un giorno all'altro. Nel frattempo, ecco, andando a vedere un po' la lineup, tra i tanti nomi abbiamo scelto un pezzo di Travis Scott.
0: Beh sì, Travis Scott, che è uno degli ospiti attesi, sempre molto molto amato in Italia. I suoi concerti sono sempre super affollati e molto interessanti anche a livello di basi e di come si presenta dal vivo. E quindi lo ascoltiamo con Sycamore.

0: finisce così. Questa sicko mode che cambia tre che o pezzo. Quattro volte con Travis Scott ospite, lo avrete probabilmente riconosciuto, anche Drake. E chissà se quindi Travis Scott e gli altri invitati del cartellone dell'RCF Arena suoneranno al festival. Sicuramente la presenza di Kanye West è molto molto contestata, lo abbiamo visto soprattutto da Lampi di Reggio Emilia che dichiara: non è libertà artistica diffondere odio e discriminazione.
1: Sarebbe proprio 17 luglio Travis Scott, 18 luglio Kanye West in lineup.
0: Beh, vi terremo informati ovviamente, aggiornati su tutte le notizie che arrivano anche da lì. E declinazioni diverse di un genere, l'hip hop, che dagli Stati Uniti di Travis Scott, dopo la pausa pubblicitaria, va in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, dei Kneecap. Tra poco.
1: Tra poco.

0: Un'altra traccia dal nostro album della settimana, Finian Day, Kneecap, in questo caso si chiamava Cocaine Hill, e anche qui abbiamo un featuring anche in questo brano.
1: Esatto, uno dei vari featuring, dei tre featuring presenti nel disco. Uno l'avevamo già ascoltato, Kay Tempest, Irish Goodbye, brano molto bello. Poi c'è quello proprio all'interno di Finian con Casio Kids, anzi il quarto, è il quarto perché c'era anche quello con Fauzi nel brano Palestine.
0: Vero.
1: E il featuring di oggi è Ready Pitt, cantante musicista ovviamente irlandese, forse la conoscete come voce dei Lancam, insomma figura anche qui centrale del panorama irlandese. Si parla di più folk contemporaneo,
0: più atmosfere notturne.
1: Esatto, quindi ponte tra nuova scena rap irlandese e folk appunto tradizionale dei Lancam. Sembra diciamo una canzone sulla droga perché il titolo è Cocaine Hill. In realtà il tema principale è quello dell'insonnia. A quanto pare Mohara soffre spesso di insonnia, quindi ruota intorno a una paranoia causata appunto da mancanza di sonno, che può sembrare anche vicina a certi stati, diciamo, allucinatori
0: della cocaina,
1: provocati appunto dalla cocaina. Quindi, insomma, un sicuramente brano anche dalle atmosfere molto diverse rispetto alle atmosfere più elettroniche, più upbeat che dominano poi in tutto il disco, sempre però prodotto da Dan Carey, produttore appunto di tutto l'album.
0: E di altri album, infatti abbiamo così fatto un collegamento per riascoltare uno dei dischi prodotti proprio dal produttore, lo stesso produttore di Kneecap di quest'ultimo disco, che ricordiamo è il nostro album della settimana e quindi ascolteremo domani per l'ultima volta. Mentre aspettiamo il nostro Pier Giorgio Pardo che arriverà qua tutto colorato come sempre, andiamo ad ascoltare uno dei dischi prodotti da Dan Carey, che appunto è il produttore dei primi tre album dei Fontaines D.C., che sono uno più bello dell'altro, difficilissimo da scegliere. Alla fine siamo andati su Roman Holiday.

0: Eccola l'Irlanda, la protagonista un po' della nostra settimana insieme ai NICAP e adesso insieme ai Fountains DC, che hanno in comune con i NICAP non solo l'origine irlandese ma anche il produttore del disco, e quindi che bello riascoltarli. E dopo la pausa irlandese,
1: quella.
0: Ci coloriamo,
2: ci siamo
0: tutti. Ciao Pier Giorgio Pardo.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Che belli occhiali.
1: Io. Grazie.
0: Comunque se ora ti inquadriamo.
1: Ora mi inquadriamo.
2: Sì, è vero, da migliorare l'inquadratura.
0: La nostra diretta Instagram, perché questi
1: vedi,
0: occhiali...
1: Vedi, è già successo, mi stanno inquadrando.
2: Ecco, inquadrato.
1: Quindi, ciao a tutti quelli che sono...
0: In diretta Instagram. Sì. Se volete vedere Pier Giorgio, ne vale la pena. Elisa Graci Radio e Dar.Grande su Instagram, siamo in diretta.
1: Perfetto, e io vengo anche da un'isola.
0: Ecco,
1: anche io vengo da un'isola.
0: Anche tu vieni dall'isola, non solo gli irlandesi, anche i siciliani.
1: Anche
2: sei di ritorno?
1: Sono di ritorno. E tra l'altro noi non siamo solo verdi, ma abbiamo tutti i colori della Trinacria. Quindi in qualche modo siamo tutti queer, però non ditelo ai siciliani, alcuni potrebbero non gradire. Sai che i siciliani sono un po' così, ecco.
0: Sono un po' così, però secondo me sono accoglienti anche in
1: assolutamente
0: quello,
1: sì, hanno una lunga tradizione in questo senso di ospitalità e di doni per gli stranieri, e così entriamo anche in argomento della puntata di oggi.
0: Ecco, perché qual è l'argomento?
1: L'argomento di oggi è la tragedia greca, una tragedia.
0: Ma
1: allora, questo ve lo dico perché io ero in Sicilia e con la mia tipica fortuna sono riuscito a ripartire prima che cominciasse la stagione del teatro greco, che quest'anno inizia l'8 maggio.
0: Ok, quindi,
1: e quindi
2: domani.
1: Appena in tempo a lisciarlo.
0: Per
1: però
0: andarsene.
1: Voi che siete lì in viaggio potete, avete, perché proprio inizia adesso, e inizia con l'Alcesti, e io ho pensato, ma perché non parlare di quanta queerness c'è nella tragedia greca? Ce n'è davvero tanta, in realtà.
0: Ricordiamo il periodo storico al quale ci stiamo
1: riferendo.
0: Quinto
1: secolo avanti Cristo, ma la queerness, cioè i grandi froci con la Graci sono esistiti da sempre, ragazzi, altro che quinto secolo.
0: Cioè, esatto, e ad essere rappresentati, oltre ovviamente ad esistere, quello è in dubbio, e anche
1: non per tutti è
0: non
1: in dubbio.
0: Per tutti,
1: no, cioè per qualcuno che dice no,
0: siamo
1: si
0: nella nostra bolla,
1: a volte
0: volte mi dimentico del mondo intorno, sai com'è. Me ne voglio dimenticare.
1: Te ne vuoi dimenticare, smemorandum, che non sei altro. Allora,
0: vai.
1: No, ma volevo dirti che la queerness nella tragedia greca c'è per tantissime ragioni, e effettivamente intanto una caratteristica è proprio l'uso della maschera, ma l'uso della maschera nella tragedia greca non è una spersonalizzazione, ma è un'affermazione di tutte le possibili emozioni che nutrono quello spazio che invece è neutro, quindi davvero tu affermi la possibilità di colorare, riprogettare, riesprimere la persona a partire da un'interiorità che ovviamente non è solo genetica. Quindi il fatto abbastanza ovvio in realtà che nel V secolo avanti Cristo i ruoli maschili fossero interpretati femminili fossero interpretati da uomini è secondario. La cosa più importante in realtà è che la maschera rendesse proprio queste fisicità assolutamente anticonvenzionali, come pure il calzare, no? Il fatto che fossero coturnati gli attori li rendeva di una statura non conforme. Quindi veramente erano queer anche nel senso di eccentrici.
0: La celebrazione della diversità.
1: Era una celebrazione di diversità, tanto più che in quel ruolo lì avevano anche il ruolo di far fare agli spettatori quelle esperienze tragiche che erano nel loro rimosso collettivo e nella loro interiorità, e se ne liberavano, come noi quando guardiamo un horror, come te Dario quando guardi Psycho, capito?
2: Per esempio.
1: O quando
0: esorcizzi le tue paure,
1: capito? Lui guarda Psycho spesso.
0: È vero.
1: Sì, è un po' Psycho anche qua.
0: No, allora Dario poi guarda tutti i film, quindi
1: ma quello perché vuole fregare te.
2: Ma Psycho più di altri.
1: E ok, e quindi praticamente oggi cosa ho fatto?
0: Ecco.
1: A
0: che canzoni avrà pensato Pier Giorgio Pardo?
1: Ho pensato canzoni di autori greci che in qualche modo hanno cercato di sfuggire a una delle dittature più patriarcali, quella dei colonnelli. Ok? E quindi praticamente diciamo che ho messo insieme la tragedia greca come gesto di pace e di reazione al patriarcato nel V secolo, e quindi poi tra l'altro la tragedia era anche un momento in cui tutte le città-stato si pacificavano, quindi era un momento di sospensione
0: magico
1: della guerra, con queste canzoni che invece parlano della reazione moderna alla dittatura.
0: Una resistenza
1: ma vera e propria, e i primi, non a caso, si chiamano, questo gruppo, Socrates Drank the Column, che sarebbe Socrate ha bevuto il veleno, la cicuta, the conium, la cicuta, e quello è un suicidio rituale libertario, come noi in questo momento celebriamo l'anima libertaria della Grecia attraverso questi pezzi.

0: siamo in Grecia nel 1974 e queste sono
1: 1974,
0: le perle che ci porta Pier Giorgio Pardo. In questo caso
1: produzione di Vangelis e questi suoi synth che poi verranno ripresi e che sono anche nei dischi dei Crisma, nel primo disco dei Crisma. Andiamo verso quel periodo lì. Questo è un brano in realtà psichedelico, ci senti un pochino del beat dei tardi anni 60 in quella zona lì tra Balcani e Turchia e Grecia, ovviamente, e poi ci senti anche le tentazioni elettroniche, che erano anche quelle poi un gesto di resistenza, perché l'elettronica significava riappropriarsi di qualcosa dell'industria e metterla all'interno di un progetto musicale per risemantizzarla, diciamola
0: artisticamente,
1: così.
0: Certo.
1: Ma aspetta,
0: ti devo dire una cosa che ti dice Paco, Daniele, che ti scrivono.
1: Sì.
0: Ma che meraviglia, Pardo, nuovo presidente della Biennale di Venezia. Io ci sto.
1: Non so cosa dirà Giulia. In questo periodo dicono di sì a tutto. Quindi vado da Giulia e dico: scusi, lasci un attimo il flauto di Pan, già che siamo in Grecia, no? Può smettere di suonare, che le devo dire una vera cosa nuova? Mi dicono che devo essere presidente della Biennale, d'accordo?
0: Secondo me reagisce bene.
1: I froci in laguna.
0: Sì. E gli amici di tutti.
1: Beh, amichettismo di sinistra e
0: siamo tutti, amici, lì.
1: Siamo tutti
0: a Venezia.
1: Lì.
0: Occupiamo Venezia.
1: Occupiamo Venezia. Il signore che ascoltiamo adesso, che si chiama, lo pronuncio bene, Tsimis Panousis, è un cantautore greco. Un cantautore greco straordinario. Una figura che è stata addirittura paragonata ad Aristofane. Il brano si intitola Trauma, quello che ascoltiamo, il sogno. Ma qual era il suo sogno? E a un certo punto lui è andato, quando c'erano i colonnelli in Grecia, è andato sulla bandiera centrale, nella zona centrale del palazzo del governo, e ha sostituito la bandiera della Grecia con una bella falce e un bel martello. Quindi era un tipo figo, questo qui, che riteneva che la lotta di classe dovesse sostituire il regime dittatoriale dei colonnelli, soprattutto che avendo una visione, questo poi si vede anche nel testo eccetera eccetera, comunque avendo questa visione che un internazionale socialista dovesse sostituire la guerra, perché diciamocelo che sono i fasci che fanno la guerra di più.
0: Di più,
1: anche Stalin, però
0: vedo la copertina di questo disco, che è una sorta di Coca-Cola rivisitata,
1: sì, sembrano il logo della CCCP praticamente, sì, perché poi aveva anche questa cosa anticapitalista. Tra l'altro il brano di prima si chiamava Queen of the Universe, invece questo si chiama Trauma, e in realtà in mezzo io ci metterei la trama di Lisistrata, in cui le donne si appropriano del potere e mettono in scacco gli uomini, rivendicando la loro possibilità di non dargliela se non fanno la pace, perché erano stufe di essere in guerra tra Atene e Sparta.
0: Bene, si potrebbe ripetere questo episodio.
1: Poi saldo nella globalizzazione.
0: Ripetiamo,
1: è un attimo, capito? Non ma mi ci metto anch'io, non diamogliela più.

0: pure il, cos'è, un clarinetto questo?
1: Sì, c'è un clarinetto jazz, ma però con anche delle scale misolidie per dare un po' di tocco greco. E poi tra l'altro in questo pezzo, come in altri, vedi che i tutu che c'erano, perché lui prendeva in giro tutti quanti i cantanti che scimmiottavano il neomelodico, la canzone novelty, perché li prendeva in giro, perché parlavano d'amore quando invece bisognava impegnarsi contro la dittatura.
0: Certo.
1: Faceva bene.
0: Eh sì. Allora, adesso facciamo un giro più dalle nostre parti.
1: Sì.
0: Con un vinile incredibile che hai portato. Come allora, sempre, i vinili di Pardo sono così dei pezzi di collezione, onestamente.
1: Questo è l'unico disco di Patty Pravo per la Ricordi, nel periodo in cui lei cambiava una casa discografica ad album, perché era facile andare d'accordo con lei in quel periodo. praticamente questo disco è soprannominato Biafra perché c'è lei che è in super magra, in una specie di contro
0: di posa, sì. Quasi io, anche africana.
1: Sì, anche africana. Io tra l'altro lo sto facendo vedere a favore di copertina Instagram, ma Dario ci ha buttato.
2: Ma in realtà la diretta
0: è finita. Faremo una foto, promesso, facciamo una foto e la pubblichiamo.
1: Ma tu dici, ma cosa c'entra Patty Pravo adesso?
0: Con la tragedia greca.
1: Con la tragedia greca. C'entra, perché questo album si apriva con un pezzo intitolato La mela in tasca, un testo di Albertelli su musica di Skatas e Turgo Giorgis, che poi altri non sono che i Socrates Drank Deconium, con cui abbiamo aperto. Ecco, e questo significa che è partito. La mela in tasca, sì.
0: È lei?
1: Sì, è lei.
0: Ma che inizio quasi inquietante.
1: Questo è un disco molto, molto avveniristico. È quello che ha Dr. Jekyll e Mr. Funky.
0: Patty Pravo,
1: sì.
0: La mela in tasca.
1: La mela in tasca.

0: canzone incredibile, trovi?
1: Da vinile, trovate? Tra l'altro, pezzo incredibile che non ti aspetti,
2: da almeno
1: noi, noi che non abbiamo questa conoscenza come tu, con la tua cultura musicale che spazia di genere, spazia di luogo, non mi aspettavo questo pezzo di Patti Pravo, Patti Pravo prog, si dice Enzo.
0: Sì, ce ne sono altri di pezzi così, qui comunque ci suonava Paolo Donnarumma, Gianni Dall'Aglio, Mark Harris, c'era anche Alberto Radius, che quindi sentivate nelle chitarre, il metallaro era lui, che faceva tutti i riff di chitarra, quindi salutiamo ovunque egli sia Alberto Radius. E veniamo adesso all'ultima, l'ultima traccia, che in realtà si intitola Crita Rossa Node, ed è un, per questo era un film, si chiamava Parangelia questo film, ed era in realtà una storia stranissima che si ambientata sempre nella Grecia dei Colonnelli, che aveva una trama, se vogliamo, proprio da tragedia greca, nel senso che c'è un personaggio che decide di fare una danza greca tradizionale e glielo impediscono e lui accoltella tutti, ecco. Quindi praticamente il linguaggio è quello della tragedia greca, nel senso che così lo spettatore fa un'esperienza vicariale di, si dice, quelli imparati dicono, del dolore di porsi contro le istituzioni. E lui nello stesso tempo fa questo grande atto di ribellione, che è una sorta di flash mob dell'epoca. Il film è bellissimo e la colonna sonora è di questa poetessa greca che si chiama Caterina Gogou, quindi, che è in realtà una figura molto particolare, una figura tragica, morta giovane, che...
1: quindi anche lei fa parte
0: anche
1: di questo,
0: lei fa parte di questo mondo, e tra l'altro una figura pienamente controculturale anche per i versi che scriveva. Da questa colonna sonora, perché è come se fosse un personaggio proprio integrante del film, ho tratto questo brano, che è uno dei dischi più interessanti del rock greco, uscito nell'81, difficile a trovare, però lo possiamo trovare.
1: Come sempre. Beh, tu vai a scovare sempre cose incredibili che altrimenti non avremmo ascoltato, e quindi, come sempre, Pier Giorgio, da parte mia, nostra, ma degli ascoltatori, grazie di portarci queste perle attraverso le tue bellissime sempre parole, suggestioni, argomenti.
0: Grazie mille a voi, un grande bacio, e andate in Sicilia a vedere le tragedie greche se potete. Si comincia con l'Alcesti, che anche lei è una figura queer, perché di fatto muore al posto del marito, va nell'Ade e ritorna portata da Eracle, mentre invece La mela in tasca, il testo di Albertelli, è dedicato alle Baccanti, dove praticamente è tutto quanto veramente queer, perché c'è donne che si vestono da uomo, uomo che si vestono da donne, una comunità di Albertelli è dedicato alle Baccanti, dove praticamente è tutto quanto veramente queer, perché c'è donne che si vestono da uomo, uomo che si vestono da donne, una comunità di streghe che sta intorno a Dioniso.

0: Kita Possa, no, dei Idromidi, Caterina Gogu, sicuramente sbagliando pronuncia, ma sono sicuro che gli ascoltatori saranno comprensivi. Beh, insomma, alcuni dei pezzi pazzeschi portati ogni giovedì a volume da Pier Giorgio Pardo, che ringraziamo ancora. E adesso è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro ospite, già anticipato a inizio puntata. Benvenuto quindi a Francesco Lo Giudice in arte, Also Good.
1: Ciao a tutti, grazie per avermi qui.
0: Ciao, è bello averti qui, anzi bentornato a Radio Popolare. Mi dicevi poco fa che sei già stato qui un paio d'anni fa, sì, quando uscivo il tuo ultimo disco,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, è sempre bello stare qui, comunque è un bell'ambiente Radio Popolare.
0: Grazie a te, è un piacere riaverti. Allora, Francesco Lo Giudice, musicista, produttore, hai pubblicato un nuovo album uscito il 24 aprile, 1000 Smiles, un disco in cui ci sono un sacco di contaminazioni, un sacco di generi, hip hop, jazz e molto altro. La prima domanda che mi viene da farti è: parlaci un po', raccontaci un po' il tuo percorso musicale, qual è la tua formazione?
1: La mia formazione in realtà nasce dalla danza, quindi dal breaking, dal mondo della break dance, che appunto è un genere di danza che si balla

0: molto sui breakbeat, sul funk, sul soul. Quindi da lì mi sono avvicinato alla produzione perché ho scoperto tantissimi dischi funk, e alcuni dei miei maestri storici utilizzavano già dei campionatori, facevano dei beat. Quindi da lì è stato, diciamo, mi sono trasferito completamente sulla parte musicale. È stato veramente molto facile muoversi poi. Poi, insomma, la breakdance è anche una delle quattro discipline dell'hip hop.
1: Certo, esatto.
0: Quindi, diciamo che una cosa tira l'altra, mi sono avvicinato un po' alla produzione. È stato super semplice poi trasferirsi lì. Da lì ho iniziato appunto a produrre a fare diverse produzioni, sia per rappers ma anche per cantanti. E negli ultimi 5-6 anni mi ero un po' stancato di produrre per interpreti. Ho deciso di insomma. Di iniziare un progetto totalmente strumentale, quasi interamente strumentale, per dare anche un po' più di valore alla musica. Diciamo che oggi ci sono tante parole, no, in giro, quindi
1: Certo.
0: anche un po' di musica strumentale, secondo me, ci vuole.
1: Esatto, e tu per capirci quanti degli strumenti che ci sono nel disco suoni effettivamente?
0: Allora, in questo disco ho suonato sia le tastiere, il piano, il basso, ogni tanto la chitarra.
1: Sì?
0: Poi abbiamo ovviamente anche dei turnisti di prestigio come Callum Connell da Londra, che ha suonato su tutte le tracce il sassofono e i flauti.
1: Sì.
0: Abbiamo Alessandro Poglio, che ha suonato qualche piano acustico, ma anche qualche chitarra, lui è un mio socio storico. Abbiamo Emanuele Triglia, che è un bassista altrettanto di prestigio, anche lui mio storico collaboratore. E Pierpaolo Tancredi, che ha suonato tutte le batterie acustiche.
1: Wow, allora l'abbiamo un po' presentato, adesso iniziamo ad ascoltare un brano tratto proprio da questo 1000 Smiles e iniziamo da Felix,
0: Vai.
1: Felix, Also Good.

0: Si intitola Feliz il brano che abbiamo appena ascoltato di Also Good, Also Good anche nostro ospite di volume di oggi. Raccontaci un po' questo pezzo.
1: Allora, questo è il primo singolo che abbiamo deciso di estrarre dall'album. È una delle mie tracce preferite in realtà del disco, perché è partito tutto appunto da un sample di chitarra di una traccia ungherese, che è semplicemente uno strumming, un solo accordo, no? E su cui poi ho costruito tutta la composizione, quindi ci ho appoggiato sopra degli accordi di pianoforte, ci ho scritto su una melodia, che è quella che poi è interpretata da Caris.
0: Sì.
1: L'ho scritta inizialmente col piano, poi successivamente abbiamo deciso di aggiungerci una voce per creare un po' quell'atmosfera, quella saudade, no? Brasiliana, un po'
0: Vero.
1: bossa. E successivamente, in una seconda sessione, abbiamo scritto un tema di fiati con Calum Conlel, appunto, e poi diciamo che la traccia era già pronta. Io sono arrivato alle seconde sessioni di produzione del disco con praticamente il disco ultimato.
0: Ok.
1: È stata una seconda sessione in cui abbiamo aggiunto semplicemente le batterie, acustiche e tutti i fiati. Diciamo che poi, insomma, le produzioni erano già ultimate, i temi erano già scritti, quindi è stata più una
0: Più
1: sessione
0: avanzata.
1: di rifinitura a chiusura dell'album.
0: Allora, è un titolo, 1000 Miles, già che suona molto positivo, ma suona, diciamo, positivo, luminoso tutto il disco dai titoli dei brani anche a proprio la musica come suona. E porta, diciamo, grande calma, grande rilassatezza. È stato qualcosa che proprio hai cercato a livello proprio un po' di concept con questo disco?
1: Sì, intanto il titolo mi piace perché può essere, insomma, letto sia in inglese ma anche in italiano. Mille Smiles è un bel
0: Mille
1: gioco di
0: smiles.
1: parole, secondo me. E diciamo che è un po', sentivo la necessità di fare questo concept, di utilizzare questo concept qui della positività, anche un po' in seguito al mio disco precedente che si chiamava Elsewhere. E analizzava un po' tutto quello che era il post vita, no? Quindi è stato anche un po' travisato quel disco lì, con una concezione un po' creepy, quindi mi piaceva un po' spezzare, no? Quella visione lì, andare su un'ottica un po' più positiva, rilassata. Anche un po' i brani del disco hanno un'accezione comunque positiva, le melodie sono sempre contraddistinte da quella roba emotiva, no? Che mi porto quando scrivo i brani. Però sono molto più positive, nel senso sono delle tracce anche un po' da dance floor, sì, da DJ, anche un po', sai, da club londinese alle 7 del
0: Certo.
1: pomeriggio, quindi diciamo un po',
0: Versatili
1: sì,
0: anche.
1: possono
0: Ecco,
1: utilizzare in più modi.
0: a livello di diciamo scrittura rispetto ai precedenti lavori, c'è qualche elemento su cui sei voluto andare a lavorare particolarmente, che hai voluto approfondire, che hai voluto magari evolvere rispetto a quanto fatto in passato?
1: Allora, sì, ci sono due elementi cardini, secondo me, che. Allora, in questo disco ho preferito programmare io tutte le batterie, quindi troviamo un mix sia di batteria programmata, quindi lavorata da me, sia poi un'aggiunta, diciamo, un layer da parte di Pierpaolo Tancredi di batteria acustica per creare un effetto tra elettronica e acustica che fosse il più fluido possibile, diciamo. E poi, appunto, in questo disco ci sono i fiati. Cosa che non c'era nei dischi precedenti, e il mio primo disco con un fiato, ne ho scelto uno d'eccezione, Calum Conlel dei Secret Night Gang. Quindi, diciamo, questi sono un po' i due elementi che secondo me contraddistinguono la produzione di questo disco.
0: C'è un brano che hai fatto in collaborazione con Johnny Marsiglia, uno dei featuring presenti all'interno del disco, si intitola 2:30 AM. Tra poco lo ascoltiamo, ti va di introdurcelo un pochino?
1: Sì, vabbè, Johnny lo conosco da tanto tempo ormai, è un mio caro amico, insomma ci lega un rapporto che va oltre la musica, insomma quando ci sentiamo parliamo tranquillamente di altre cose, di basket, di mare, di pasticcini, però insomma non avevamo ancora fatto un brano insieme, è una cosa che ci mancava, siamo spesso insieme, parliamo tanto, ci confrontiamo tanto ed è un brano che è nato un po' anche da una visione comune. Perché è un brano, diciamo, è il brano un po' più cupo dell'album, no? Ho preferito avere un interprete in italiano anche perché era un concetto che io volevo anche esprimere a parole, no? sì. Era un po' un periodo di forte dissenso da parte di entrambi, e un po' in quello che riguarda la scena musicale italiana. E quindi, quale migliore interprete di Johnny Garcia, che secondo me è uno dei migliori liricisti che abbiamo, per, insomma, per trasmettere quello che volevo dire. E anche lui si trovava, cioè era un periodo in cui, diciamo, eravamo molto allineati su questa roba qui, ed è venuto fuori questo pezzo che secondo me è molto bello anche dal punto di vista strumentale, perché ci sono anche tante sezioni diverse, ci sono diversi interludi, diversi sides nel brano, ed è veramente un brano molto importante anche nel, insomma, nella struttura dell'album.
0: Siamo d'accordo, e si inserisce anche molto bene, diciamo così, nel flow di tutto il disco, nel viaggio di tutto il disco. Allora lo andiamo ad ascoltare, All So Good e Johnny Marsiglia, 2:30 AM.
2: JM. All So Good.

0: 2AM con Also Good e Johnny Marsiglia, con cui continuiamo a chillare, ma qui insomma ci raccontavi anche un po' che con Johnny vi trovavate molto in sintonia riguardo ad alcune così criticità del mercato musicale, dell'industria musicale italiana che vivete entrambi. Quali sono gli aspetti effettivamente più controversi secondo te, secondo voi, di cui appunto fate anche riferimento nel brano?
1: Beh, non lo so, ce ne sarebbero diversi, ecco, secondo
0: Le
1: me, su
0: cose
1: cui.
0: più certamente.
1: Ma secondo me, in realtà io credo che ci sia veramente poco interesse nell'ascoltare un disco nella sua completezza, no? Vedo che ci si muove tanto per singoli, per episodi, per TikTok, per Reels. Quindi secondo me quello che manca un po' è l'interesse all'ascoltare un disco nella sua completezza, nella sua interezza. Ad analizzare anche il percorso e il background che ha un artista, perché spesso oggi ci troviamo, no, da un giorno all'altro, diciamo dal giorno alla notte o dalla notte al giorno a vedere fuori un artista sbucare dal nulla, quando magari c'è tanta gente che secondo me è da tanti anni nel giro è magari anche ben inserita, è conosciuta e rispettata anche dagli addetti ai lavori, che magari c'ha un po' meno spazio e meno chance di farsi sentire, no? Era anche un po' la parte legata al bel canto, no? Siamo il paese un po' del bel canto, del canto all'italiana, e tanti progetti, magari italiani, che decidono di misurarsi a livello internazionale con dei testi in inglese piuttosto che con musica strumentale, come il mio progetto,
0: Sì.
1: incontrano un po' di difficoltà nella proposta, perché comunque la gente vuole il ritornello, comunque siamo il paese di Sanremo, massimo rispetto per questa cosa perché è una cosa che ci contraddistingue sicuramente, però c'è anche dell'altro e secondo me andrebbe anche un po' approfondito.
0: In questi ultimi anni, forse particolarmente, siamo ancora più chiusi un po' nel nostro orticello, cosa dici?
1: Sì, ma anche a livello di show dal vivo, comunque basta solo un po' mettere il becco fuori dall'Italia per vedere che c'è un forte fermento di qualsiasi tipo di musica, soprattutto in Nord Europa, in America, vabbè, è inutile anche parlarne, però già secondo me in Svizzera, in Germania, in Francia, in Inghilterra, comunque nel Regno Unito, c'è veramente un forte interesse anche nell'ascoltare della musica che non si conosce, che non è supportata, nel senso che la gente va al locale per ascoltare quel gruppo non sapendo di chi, insomma,
0: Certo.
1: cosa va a trovare, e quindi c'è un vero interesse per quello che è la musica, no? La gente compra veramente i dischi. Adesso che è un po' tornato il vinile in Italia, anche le pop star fanno i dischi in vinile. Vedo che comunque io sono un collezionista di dischi e vedo che un po' l'oggetto è utilizzato più come un soprammobile,
0: Sì.
1: no? Cioè, nel senso, compro il vinile per avere l'oggetto del mio fan preferito, è come comprare una maglietta. A quel punto comprerei una maglietta perché almeno la indossi. E quindi, invece, una cosa, questa roba qui, fuori dall'Italia, diciamo, è molto più ben radicata, no? La gente compra i dischi. Ci sono tanti negozi di dischi, listening bar, cioè c'è veramente tanta roba che qui ancora, secondo me, siamo ancora un po' indietro a questo punto di vista.
0: Certo, un'altra cosa che volevo chiederti, tu sei musicista e anche producer, diciamo, uno dei temi scottanti, giganteschi che insomma si stanno scatenando chiaramente sul mondo della musica oggi è quello dell'AI. Come la vedi tu da persona che chiaramente lavora tutti i giorni con strumenti appunto per scrivere, per produrre musica?
1: Io la vedo come uno strumento, come un tool in più, una roba in più che va utilizzata con moderazione e che non può in alcun modo sostituire l'umano, anche perché comunque è sicuramente una roba che aiuta, implementa e velocizza, può velocizzare diversi processi, però ecco, non può sostituire in toto, diciamo, la persona fisica. Mi è capitato di utilizzarla, se devo utilizzarla, ecco, la utilizzo, ovviamente no, non al 100%, però insomma io non, per quanto mi riguarda non sono un hater dell'AI, anche perché se utilizzata con moderazione non solo nella musica ma anche nei processi lavorativi, nei lavori anche un po' più istituzionali, d'ufficio, secondo me può solo che velocizzare alcuni processi e rendere più snelle certe dinamiche, soprattutto in un paese lento come il nostro dal punto di vista burocratico.
0: Ok.
1: Io mi trovo totalmente a favore, cioè mi trovi totalmente a
0: Ok,
1: favore
0: quindi tipo,
1: dell'AI.
0: non hai mai avuto la sensazione del tipo, oddio, questa cosa potrebbe totalmente rimpiazzarmi?
1: No, impossibile perché l'AI c'ha tutto, però non c'ha il sentimento, che è la
0: Certo.
1: cosa secondo me fondamentale, soprattutto quando fai dell'arte, no? Può rimpiazzare un impiegato di banca, non può rimpiazzare un artista. Può aiutare un artista, ma anche banalmente non solo nella musica, ma anche, non lo so, metti un artista indipendente che vuole pubblicizzare, mandare delle promo, mandare tante email. Magari
0: Ah,
1: l'AI ti
0: certo.
1: rende veloce il tutto, può aiutare sicuramente a diffondere ancora di più la tua musica, può suggerirti delle cose che magari te disconosci. E quindi da quel punto di vista, dal punto di vista compositivo, io personalmente non ne ho bisogno, ci ho sperimentato un po', mi è capitato di utilizzarla, non è il mio strumento, diciamo, principale,
0: Certo.
1: però non ho nulla in contrario, anche se ho visto che ultimamente si è creato veramente una forte presenza anche di artisti totalmente AI, e questa è una roba un po' anche che andrebbe regolamentata,
0: Esatto, quello è un altro discorso.
1: soprattutto dai negozi digitali, è una roba su cui bisognerebbe un attimo fare più attenzione.
0: Tutta la faccenda riguardo anche esatto ai diritti e ai
1: Eh
0: copyright,
1: sì.
0: insomma, da capire come affrontarla. Però ecco, sicuramente quindi uno strumento creativo che poi comunque va saputo utilizzare
1: Certo, come tutto.
0: come tantissimi
1: Eh sì.
0: strumenti digitali che già si usano da anni e anni. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, tra poco ascoltiamo un altro brano, l'ultimo di oggi, tratto da questo tuo nuovo disco, 1000 Smiles, 1000 Smiles, la pronuncia potete scegliere quella che preferite, appuntamenti dal vivo, concerti, cose in programma.
1: Sì, stiamo preparando un po' di concerti, alcuni sono stati già annunciati. Il 6 giugno facciamo il Novara Jazz Festival sul main stage con Fabrizio Bosso. Il 18 giugno suoneremo a Londra, al locale storico di Brick Lane, che è il 93 Feet East,
0: Sì.
1: locale veramente storico per quello che concerne, diciamo, il musicismo, come lo chiamo io. Poi faremo un altro po' di date in giro. Abbiamo un festival a Cagliari ad ottobre, una data ancora da annunciare a Genova. Insomma, abbiamo anche gli Euronil Music Festival ad agosto, dove suonerò in solo un beat set, ed altre ancora, diciamo, in aggiornamento.
0: Insomma, di carne al fuoco mi pare che non ne manchi. Ti auguriamo allora un gran bel proseguimento, un grande
1: Grazie
0: tour appunto per portare in giro questo album. Andiamo ad ascoltare insieme l'ultimo brano con Also Good. Questa si intitola Retro Notte. Grazie di tutto
1: mille.
0: e
1: Grazie
0: alla
1: a voi,
0: prossima.
1: grazie a Radio
0: Ciao,
1: Popolare.
0: grazie.
1: Ciao.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone lente, quelle che procedono senza fretta, senza tensione, quelle che hanno una loro velocità di crociera, ottimale e costante, senza strappi, quelle che si vedono superare a destra e a sinistra, anche a piedi, ma che vedono anche il paesaggio, le persone, gli alberi e i cani a passeggio, quelle che non hanno bisogno di accelerare, di scavalcare, quelle che nell'assenza di frenesia hanno trovato la loro dimensione, la calma e la lucidità. Questo venerdì 8 maggio è tutto per voi, anche se la giornata mondiale della lentezza era ieri o l'altro ieri. Ci siete arrivati con i vostri tempi.
1: C'è praticamente la giornata del bradipo.
0: Di chi ha i suoi tempi, diciamo così, un po' come noi stamattina.
1: Bradipi di tutto il mondo!
0: Unitevi!
1: Sai che una volta sono andato a fare un documentario in giro.
0: Sì, bradipi?
1: Nella foresta amazzonica. E io dormivo e a un certo punto mi sono accorto che dormivo in una specie di casupola, una cosa carina, e di fronte a me c'era un bradipo, solo che non me ne ero accorto. Perché era tutt'uno con un albero.
0: Ma era dentro o fuori dalla casupola?
1: Era fuori dalla casupola e dormiva, ma era fantastico. E se ne stava lì. E ne
0: placido.
1: Molto bradipo.
0: E placido.
1: Me l'hanno dovuto far vedere però, perché da solo non l'avrei visto. Occidentali. Quante cose belle hai oggi?
0: Tante. Dai, sì, ci sono delle cose belle, in effetti. Ne ho trovate alcune molto belle. Molto belle.
1: Bene, allora iniziamo rapidi, perché poi anche nella segna stampa oggi ci sono varie cose interessanti.
0: Ah, sì?
1: Sì, rischiose, pericolose, ma anche invece intelligenti, che è raro. Allora andiamo piano anche noi, con la musica, va bene?
0: Va bene.
1: Facciamo una cosa proprio lenta, ma un po' da venerdì.
0: Senti che basso subito.
1: Ma un po' da venerdì, così. Cosa si fa il venerdì?
0: Si balla.
1: Si va a ballare.

0: sfido chiunque a non aver almeno mosso il piedino, fatto così con la testina, anche lentamente, ognuno a modo suo, come si dice.
1: Pasadenas, che invece era un tipo di Bristol, però
0: sì,
1: sono inglesi, però vabbè, si chiamano i Pasadenas.
0: Senti, visto che qua adesso, no vabbè, c'è un po' di luce fuori, però volevo iniziare con delle suggestioni notturne, un po' è il filo rosso di queste prime segnalazioni culturali. E parto dal Fatto Quotidiano, dove c'è un'intervista di Federico Pontigia a Peter Cameron, lo scrittore americano, a proposito del suo libro. Ha scritto un libro, Cose che succedono alla notte, che in Italia è pubblicato da Adelphi. E nell'intervista dice che il libro è nato mentre viaggiava lungo il fiume Hudson, nevicava, il treno era quasi vuoto, ho avuto la visione di una coppia che attraversava un paesaggio invernale e ho iniziato a pensare a dove stesse andando. Cose che succedono la notte. Poi un po' si lamenta del fatto che traggono sempre film dai suoi libri, lui non è questa cosa, gli piaccia molto. Ma a proposito di cose notturne, sul Manifesto si parla di... sul Manifesto e... da un'altra parte, dopo vi cito, si parla di questo libro, Tutto in una notte, di Beatrice Del Bo. Che cosa significava notte per un uomo o una donna del Medioevo? La risposta non è scontata, come si legge nel volume di Beatrice Del Bo, intitolato Tutto in una notte, una storia insonne del Medioevo. Beatrice Del Bo è docente di storia economica e sociale del Medioevo alla Statale di Milano. Nei testi giuridici, negli statuti cittadini e nelle cronache, la notte viene definita in modi diversi. Talvolta coincide con l'intervallo tra il tramonto e l'alba, altre volte è segnata dal suono delle campane o dalle preghiere della liturgia cristiana. In alcune comunità, ad esempio, si considerava notte dal momento in cui veniva suonata l'Ave Maria della sera fino alla prima campana del mattino. Questo modo di definire il tempo mostra quanto la vita medievale fosse strettamente legata ai ritmi naturali e religiosi, ma anche quanto la notte fosse un periodo attentamente regolato dalle istituzioni civili. Lungi dall'essere un tempo di immobilità e di paura, la notte medievale era attraversata da una molteplicità di attività e relazioni. Le città non si spegnevano al tramonto. Dopo il calare del sole si continuava a lavorare, a viaggiare, a pregare, a divertirsi, a trattare affari, talvolta anche a complottare o a delinquere. In questo senso, la notte diventa una chiave privilegiata per osservare la vita quotidiana e le strutture sociali del Medioevo. Di questo libro oggi parla anche l'inserto culturale di Avvenire, Gutenberg. Sapete, il venerdì è un po' il giorno degli inserti. Tra l'altro ha un bellissimo approfondimento su dove nasce il sacro, sul cimitero delle Fontanelle, che per me è un luogo bellissimo di Napoli. Comunque parla anche Gutenberg di questo libro sulla notte medievale e ci dà un po' uno scorcio su quello che è la notte nel Medioevo. Addetti alla sicurezza che vigilano su ladri, bottegai che leggono, scrivono e fanno di conto, speziali che vendono farmaci, ostetriche che assistono una partoriente o medici che soccorrono un ferito. Nell'oscurità sono al lavoro i tintori, i vetrai e ovviamente i fornai, e vegliano i frequentatori delle taverne, a volte anche ecclesiastici col loro vino e le loro candele dal piede verdastro. I vivaci e fantasiosi giocatori d'azzardo, a volte tanto presi dalle loro sfide, finiscono con un lume tra le tombe di un cimitero a lanciar dadi sui morti. E non dorme neppure chi soffre di malinconia, chi fa sesso o chi ruba, né chi prega, chi nasce e chi muore. Di notte si assiste a un miracolo, a una visione, a un esorcismo. I bambini piangono, i fuochi crepitano. C'è chi parte, chi torna, chi combatte. Qualcuno fa la spia, un altro socchiude un uscio, un terzo evade di prigione. C'è chi al buio dorme sulla tomba di un santo e chi viene giustiziato, a volte per spettacolarizzarne la cerimonia, altre per eludere i clamori della folla, altre ancora per diffamare la memoria del colpevole. Insomma, una notte molto poco silenziosa, quella del Medioevo. Il libro è Tutto in una notte, una storia insonne del Medioevo, uscita per il Mulino, di Beatrice Del Bo. Ne parla oggi il Manifesto, ma anche Gutenberg, l'inserto dell'Avvenire.
1: Non male, mi sa che potrei anche leggerlo. Sì, lettura per me d'estate, ovviamente, perché riesco a...
0: Leggi i saggi tu
1: d'estate. Sì, è bellissimo, si può fare. Vado con un brano?
0: Vai con un brano.
1: O vuoi continuare con le segnalazioni?
0: No, vai con un brano.
1: Allora, lei si chiama Alice Bisi, in arte è Birth, con 2 H, e devo dire che è una bella scoperta.

0: Immagino si riferisse a Truman Burbank, quello del The Truman Show, non al presidente,
1: quello dell'atomica, no,
0: e neanche a Truman Capote, però insomma Truman.
1: Bene. Sì, forse più notturna che mattutina.
0: Ma va molto.
1: Però all'alba è un saluto, potrebbe essere anche un saluto d'alba.
0: Va bene, perché riprendiamo questo filone notturno, perché sempre su Gutenberg si parla del fascino del sonno e dell'insonnia. Scrive Alessandro Zaccuri: ogni biblioteca, anche domestica, dovrebbe avere un angolo in ombra. Lì, al riparo dalla luce, andrebbero collocati i libri di argomento notturno. Qualche classico ci vuole: Freud, Le notti attiche di Aulo Gellio, I Finnegan's Wake di Joyce, Storia notturna di Carlo Ginzburg, molti dei saggi di Beatrice Del Bo, come Tutto in una notte, quello sul Medioevo, e Le infinite notti di Samantha Harvey, Haithama El Wardani, Il libro del sonno. E poi in questo elenco di libri di questa biblioteca notturna si citano Le notti bianche di Dostoevskij, e questo mi dà il là per raccontarvi di una cosa che succederà a Roma e di cui si parla oggi su Repubblica. Ne parla Baricco, Alessandro Baricco. Allora dice così: l'idea è quella di mettersi a leggere in tanti, nello stesso momento, lo stesso libro, nello stesso posto. Non un gruppetto di lettori, ma migliaia di persone, la sera, al tramonto, con le lucine accese a illuminare le pagine. Un'occupazione pacifica di Roma, la tempesta silenziosa, che prenderà vita il 17 giugno alle ore 20:47 in luoghi simbolici come lo Stadio Palatino, la Rapacis, Villa Torlonia, il mattatoio di Testaccio, il Teatro dell'Opera, la Piazza del Campidoglio. Ovunque gente che sfoglia e legge Le notti bianche di Dostoevskij, dalla prima all'ultima pagina, per circa un'ora e mezza, senza parlare. Alessandro Baricco ha avuto questa idea semplice e grandiosa di trasformare un reading in qualcosa di comunitario che coinvolge una città. Uscire di casa e leggere mentre il mondo butta bombe, mentre i toni del linguaggio pubblico imbarbariscono, è un gesto di una semplicità disarmante. Eccoci, ci siamo anche noi, parliamo un'altra lingua fatta di valori, etica, letteratura. L'assessorato alla cultura di Roma, che produce lo spettacolo, metterà i libri. Sono pronte 10.000 copie da distribuire gratuitamente, e c'è un sito per prenotarsi e aderire, latempestasilenziosa.it. Dice Baricco: è l'ora delle persone miti, l'ora in cui i miti possono uscire allo scoperto. Quella serata è loro, è nostra. La lettura è un'attività in genere solipsistica, però quando coinvolge tante persone si sviluppa un nido di energia pazzesca, un incrocio di intensità, una specie di grande cocoon che segue gli stessi ritmi, dentro teatri o all'aperto, ovunque si vorrà. Ci sono poche cose intense come una persona che legge. Darò io stessa il via leggendo le prime 3 pagine del libro, poi ognuno proseguirà per conto suo. La musica legherà tutto, una colonna sonora firmata da Roberto Tarasco, e alla fine, spente le lucine, si ballerà, perché quando hai accumulato energia, il corpo deve sfogarsi. Ci sarà un primo anello che riguarda 6 luoghi iconici di Roma, ma poi l'energia potrà passare ad altri anelli, propagarsi alle biblioteche comunali, ai circoli di lettura, agli scout, alla bocciofila, ai condomini, alle palestre. Ognuno potrà vivere una sua piccola tempesta. Basta contattarci via mail per procurarsi il kit. Non la definirei una protesta. È un periodo in cui quelli che credono nella forza sono molto spettacolari, bisogna ammetterlo, sanno farsi notare. Prima erano più diplomatici, ipocriti, machiavellici, invece ora sono diventati diretti. Ecco perché i tipi miti devono cercare di diventare spettacolari anche loro. Devono imparare a fare gesti che si notino, grandi, vistosi. È arrivato il momento in cui i miti escano di casa, rendano visibili le loro passioni, il loro modo di stare al mondo. E non è una reazione. Io gioco con i bianchi, mi muovo per primo, non reagisco alla mossa di un altro. Io e insieme a me moltissime persone abbiamo una postura nata su alcuni desideri: il desiderio della mitezza, il desiderio della giustizia, il desiderio dell'eleganza. Siamo fatti così. In questa fase storica è importante essere fatti così, non come risposta a qualcosa, ma per essere quello che siamo, per fare accadere il mondo in cui crediamo. Bisogna farlo con un po' di vivacità, invenzione, poca vergogna e qualche rischio. E questa è quindi la descrizione di quello che sarà questa tempesta silenziosa, leggere tutti insieme Le notti bianche di Dostoevskij il 17 giugno. Per chi è a Roma, insomma, alle 20:47 ci sono appunto questi luoghi simbolici, ma è possibile farlo anche altrove. Tra l'altro è un mercoledì, accidenti. Io alle 20.47, sai dove sono?
1: Sì, temo di saperlo.
0: Vabbè, farò la mia notte non in bianco, spero.
1: Comunque, è appena ritornato in selezione un brano dei Nugenea che ci eravamo persi, molto bello, che si chiama La gente della luna, People of the Moon.

0: vedrai che ci verrà buono tra poco nella rassegna stampa, perché
1: dovremo lanciare
0: mi sta di sì, specialmente qua in Italia, i porti, Italia zona di frontiera.
1: Vi leggo un'altra cosa, perché alla Fondazione Feltrinelli domani c'è un incontro che si intitola In ogni luogo del mondo una ragazzina si mette di traverso. Ci saranno Giulia Pilotti, Marika Ikonomu e Valeria Parrella, che ha scritto un nuovo libro che si intitola La ragazzina, che è uscito per Feltrinelli. Oggi su Domani Mattia Insolia la intervista. Valeria Parrella, narratrice e drammaturga, ha costruito negli anni un'opera che sa ascoltare la vita senza domesticarla. La sua scrittura ha cercato il punto in cui il privato smette di essere privato e diventa storia comune. È un'intervista molto bella, molto sentita da entrambe le parti. In La ragazzina, appena uscito per Feltrinelli, Parrella si misura con Giovanna d'Arco, ma la sottrae alla cartolina dell'eroina e alla vetrina dei miti e la fa tornare corpo giovane, ostinazione, voce che non arretra. È una ragazza che attraversa la storia in un tempo in cui basta una soglia sbagliata per la scomunica, e che pure avanza, galoppa, crede, tiene insieme la preghiera e la strategia, la tenerezza e il fuoco. Ne esce una figura insieme antica e presente, una ragazzina che non chiede permesso e non abbassa la testa. Dice Valeria Parrella: Giovanna d'Arco per me era anche questo, un pretesto per raccontare certi aspetti del nostro tempo. Di Giovanna d'Arco ci si innamora subito, una volta conosciuta, perciò l'ho scelta. Leggevo di questa ragazzina che, come niente, rispondeva bene, a tono, ai giudici della Santa Inquisizione. Praticamente era la polizia morale iraniana e me ne innamoravo ogni pagina di più. Perché non aveva paura. A quei maschi, quei giudici feroci, parlava con coraggio, non si tirava indietro. Chiaramente la sua situazione era terrificante e lontanissima da qualsiasi esperienza io abbia mai fatto, eppure non soltanto la vedevo, ma un po' mi vedevo. Mio marito dice sempre che sono risponnera. Non mi tengo, voglio avere sempre l'ultima parola, anche quando dovrei fermarmi. La ragazzina è il suo primo romanzo in terza persona, ha sempre usato la prima in passato. E dice Parrella, è stata una rivoluzione enorme. Avevo bisogno però dello sguardo del falco, poter dire e sapere tutto. Volevo stare con le voci che sente Giovanna, con Dio, con il re, con la madre, con la stessa Giovanna.

Volevo raccontare di una ragazzina che vuole cambiare il mondo e del mondo che voleva cambiare. Abbiamo tutti dentro di noi una ragazzina che vuole cambiare il mondo? Risponde Parrella. Tutte le donne. E lei? Certo che ce l'ho. E continua a sentirla? Ero in soggiorno. Ho sentito delle voci fuori, nella piazza proprio di fronte. Mi sono affacciata. Celebrano i partigiani caduti per la resistenza. A Modena, perché Parrella si è trasferita da Napoli a Modena. A Modena la liberazione dal nazifascismo è avvenuta prima. Così festeggiano pure il 22 aprile. Ecco, mi sono commossa. Mi sono messa a piangere. Questa commozione è quella di una ragazzina che il mondo lo vede ancora come un posto che può essere cambiato. Ha la sensazione di esserci riuscita? Un pochino sì, come ci riesce lei, senza ambizione, ma si fa. Come? Ho detto dei no politici rinunciando pure a candidature varie, perché volevo sentire servire la causa comune attraverso la scrittura, che è quella che so fare meglio. Quanto conta l'adolescenza nella definizione di un destino? È un momento di grandi possibilità, ventagli in cui puoi essere tutto, ballerina o chirurgo, avvocata o attore. L'età adulta è un imbuto, invece. Raffini le cose, le fai meglio, ma ne fai meno. Giovanna non ha paura, è una qualità eroica o un problema? Entrambe. Penso alla foto di Greta Thunberg durante gli arresti, lei che sorride mentre la portano via perché sa di avere ragione. La missione è più forte della paura. Se venissi arrestata, a Modena sarei terrorizzata e però ci sono persone a cui la missione permette di andare oltre il confine della paura. A Giovanna non interessa il giudizio degli altri e a lei pure, mai importato, mai. Manco da giovane, quando devi farti la corazza contro il mondo. Ricordo nel periodo dell'università un ragazzo che cercava di fare lo scemo e farmi un po' il filo mentre io studiavo. Riuscì a non sorridergli nemmeno per cortesia. Ero imperturbabile e lui se ne andò. È merito dei miei genitori, mi hanno insegnato che il culto della personalità non esiste. Un altro esempio. Un giorno a lezione, sempre all'università, un professore, un mostro sacro, di quelli che in facoltà erano davvero venerati, entrò in aula come accadeva ogni volta e tutti si alzavano in piedi. Lui lo pretendeva. Io, in prima fila, rimasi seduta. Lui mi guardò e disse, «Lei non mi vuole salutare?» Risposi, «Buongiorno», e restai seduta. E questa è Valeria Parrella, il romanzo è La ragazzina e parla di Giovanna d'Arco, ma non solo, e esce per Feltrinelli. Oggi trovate la sua intervista di Mattia Insolia su Domani. E nel frattempo...

0: come si chiama? Sono gli Smiths. Si chiama Oscillate Wildly. Il disco si chiamava Louder Than Bombs, più rumoroso delle bombe.
1: E stavi chiedendo come si chiamava?
0: No, niente.
1: Così?
0: Ma niente. Poi me l'avevi appena detto, quindi non ti chiedo.
1: La ragazzina.
0: Esatto.
1: Di Valeria Parrella. Senti, comunque sono arrivate le 6:29 e vedo già pronto Omar Caniello in postazione davanti al microfono.
0: Con Mattia Guastafierro.
1: Mattia Guastafierro per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo tra poco e parliamo del meteo.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30.
6: Nuovi attacchi e accuse reciproche tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Teheran ha detto di aver sparato dei missili contro delle navi americane che stavano intercettando una petroliera. In risposta, gli Stati Uniti hanno confermato di aver attaccato alcune città, tra cui quella portuale di Bandar Abbas e la capitale Teheran, colpendo i siti che avevano contribuito ad attaccare le loro navi. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco, ma Trump ha rassicurato dicendo che i raid sono solo scaramucce e che la tregua resta in piedi. La tensione però risale mentre si attende ancora di capire quale sarà la risposta iraniana alla proposta americana per mettere fine alla guerra presentata nelle scorse ore.
5: Altro colpo ai dazi di Trump. La Corte americana per il commercio ha dichiarato che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Si tratta dei dazi al 10% imposti a febbraio dalla Casa Bianca a tutti i paesi, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali quelli precedenti. Nonostante la nuova bocciatura, il presidente americano ha lanciato un ultimatum all'Europa. Al telefono con la presidente della Commissione Europea von der Leyen, Trump ha dato tempo a Bruxelles fino al 4 luglio per rispettare l'accordo commerciale siglato con gli Stati Uniti, altrimenti, ha detto Trump, le tariffe schizzeranno immediatamente a livelli ben più elevati.
6: E oggi l'incontro tra Marco Rubio e Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio riceverà il Segretario di Stato americano stamattina a Palazzo Chigi. È il primo bilaterale tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump che hanno costretto Meloni a un riposizionamento. L'obiettivo è evitare le polemiche e riannodare i rapporti con gli Stati Uniti trovando una sponda in Marco Rubio. Il Segretario di Stato americano ieri ha incontrato il Papa, vera ragione del suo viaggio a Roma. Il colloquio è stato positivo, anche se resta la freddezza tra Stati Uniti e il Vaticano dopo gli attacchi di Trump a Leone XIV.
5: Nonostante la tregua, non si fermano i bombardamenti israeliani sul Libano. Nelle ultime 24 ore sono almeno 12 le persone morte a causa degli attacchi israeliani. Il Ministero della Salute di Beirut ha riferito che dall'inizio del conflitto, il 2 marzo scorso, sono 2.727 i morti, tra loro 103 operatori sanitari. Gli attacchi israeliani inoltre hanno danneggiato 16 ospedali, costringendone 3 alla chiusura. Israele continua a colpire anche la striscia di Gaza, ieri almeno 6 le vittime. L'esercito di Tel Aviv ha detto di aver eliminato diversi terroristi di Hamas.
6: Caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, che ritiene responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne, allora aveva 19 anni, secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto di un avance di Sempio a Poggi. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Si attende dunque la richiesta di rinvio a giudizio. Intanto verranno trasmesse alla Procura Generale di Milano le carte degli accertamenti appuntamenti per sollecitare una richiesta di revisione del processo che nel 2015 aveva invece condannato Alberto Stasi a 16 anni.
5: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
4: Popolare Network.

0: Comunque ieri è stata questa giornata incredibile, per cui siamo arrivati al mattino con la pioggia e la giacca pesante e al pomeriggio c'era il sole ed eravamo in maglietta. È la primavera.
1: Ma sì, ma quanto mi piace questa cosa. Bisogna stare un po' attenti alla gola. Tu vai meglio però,
0: Sono migliorata.
1: Chissà i meteorologi che trucchi hanno nei momenti di grande variabilità. Forse possiamo chiederlo a lui, a Paolo Valisa, l'uomo del venerdì.
0: Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno, buongiorno anche a voi. Beh, per voi è una bella giornata, la primavera, la variabilità primaverile può avere aspetti piacevoli, per noi indubbiamente è più difficile, questo sicuramente è vero. Il periodo proprio di aprile e maggio sono spesso i più difficili per le previsioni e purtroppo la variabilità continuerà anche per i prossimi giorni, quindi c'è sempre questa vena un po' di variabilità che ci rende complicato per le previsioni.
0: Il tempo indomito di questi giorni, quindi oggi mi pare di ricordare da ieri che oggi dovrebbe essere ancora abbastanza bello e poi invece da domenica forse un po' peggiora.
2: Esatto, sì, oggi è abbastanza bello, in parte sarà soleggiato anche se avremo dei passaggi nuvolosi e poi nel pomeriggio lo sviluppo di nuvole a cavolfiore cumuliformi sui rilievi dove sarà possibile qualche rovescio isolato qua e là, altrove in pianura dovrebbe essere per lo più asciutto, le massime tra 20 e 22 gradi. Poi la giornata di domani ancora sarà abbastanza soleggiata, anche se avremo ancora nuvolamenti cumuliformi sui rilievi, poi in serata cominceremo a vedere delle velature via via più spesse che ci annunciano l'arrivo poi della perturbazione di domenica. Domani sarà però anche più caldo, con le massime rialzo tra 22 delle prealpi e 25 della pianura padana, e domenica ci aspettiamo invece una giornata molto nuvolosa con piogge che dovrebbero però attenuarsi un po' nel pomeriggio e le massime naturalmente saranno in calo tra 16 e 18 gradi.
1: Ma le nuvole cavolfiore le faccio al gratin direttamente oppure prendo un po' di confidenza?
0: Allora,
1: ma come può essere così poetico, Valisa?
0: Vero, è bellissimo.
1: Alle 6 del mattino.
0: Le nuvole cumuliformi a
2: cavolfiore. Non era poetico, insomma.
1: Cioè, si chiamano così? Era scientifico?
2: No, non si chiamano così, sono nubi cumuliformi, però è un termine un po' tecnico e magari molti non lo apprezzano, insomma, non lo sanno.
0: Mentre guardando
2: sanno
0: su
2: di cosa si parla, insomma.
0: Guardando in alto, vedendo delle nuvole a cavolfiore, uno dice,
2: o a panna montata, come volete, insomma, ecco.
1: Paolo Valisa.
2: Sono previsioni più adatte per il mezzogiorno che al
1: prendiamo un impegno. Lei prima della fine di questa stagione viene con noi in trasmissione una mattina, 10 minuti, non le rubiamo troppo tempo, e ci fa un racconto di come si possono chiamare le nuvole da un punto di vista meteorologico.
2: E poi, va bene, d'accordo. Quindi
1: dai, appuntamento di fine stagione. Lezione sulle nuvole di fine stagione di Paolo Valisa.
2: D'accordo.
1: Andata?
2: Siamo d'accordo. Va bene, va benissimo, certo.
0: Là dove la poesia si incontra col centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Grazie mille a Paolo Valisa, buona giornata e grazie per le previsioni, buon fine settimana.
2: Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori, buon fine settimana.

0: You Never Can Say Goodbye, The Communards.
1: I comunardi,
0: quanto ne abbiamo bisogno dei comunardi?
1: Beh, allora iniziamo parlando di questa piccola rivoluzione che accade a Greystones, una cittadina irlandese diventata celebre nel mondo per un esperimento riuscito, voluto da scuola e genitori, cioè fare crescere i bambini senza cellulare. È un reportage che c'è oggi sul Venerdì di Repubblica, si intitola Insieme è meglio, ed è di Antonello Guerrera. Siamo appena arrivati al Caffè Grey, subito fuori la stazione di Greystones, a pochi metri dal vigoroso mare d'Irlanda. Davanti a un double macchiato di prima mattina, un uomo legge The Magician di Colm Tóibín. Due signore discutono amabilmente, tutti gli altri clienti guardano, magari con ammirazione, il telefonino o l'iPad. Sottofondo casuale o forse no, We Don't Talk Anymore di Charlie Puth. Non parliamo più. Ma qualcosa sta cambiando. L'Australia ha annunciato lo stop dei social media agli under 16 e lo stesso l'Indonesia, Spagna, Austria, Grecia e Regno Unito potrebbero presto fare qualcosa di simile. Dobbiamo proteggere i nostri figli e la liturgia collettiva dei politici, almeno a parole. Ma è qui a Greystones che si compiono i fatti, perché da 3 anni è in auge un progetto comunitario ed efficace. In questa lieta cittadina di 22.000 abitanti, a un'ora a sud di Dublino, grazie al vecchio treno giallo-verde DART, una freccetta che ha le scritte in gaelico e taglia le scogliere con romantica fiacca. Perché Greystones è stata ribattezzata nel mondo la città phone free di bambini e ragazzini, ovvero senza telefonini. Rachel Harper, la preside della scuola primaria elementare, 400 bambini e oltre 20 classi, questo istituto ha conquistato la fama mondiale per l'iniziativa It Takes a Village, ci vuole un villaggio, lanciata nel 2023, che ha coinvolto i genitori e la comunità intera per un obiettivo semplice e solo in apparenza impossibile in quest'epoca di avatar. Niente smartphone ai bambini, neanche in casa, almeno fino a quando non passano alla scuola secondaria. Missione compiuta. Il 70% dei genitori di Greystones ha aderito al progetto. È stata una decisione collettiva dal basso. Subito dopo la pandemia da Covid, racconta Harper al Venerdì, i bambini registravano livelli di ansia più alti e ce lo confermavano tutti i nostri insegnanti, ma anche quasi il 60% dei genitori. Nei lockdown avevano accresciuto la presenza online con conseguenze evidenti anche sulla concentrazione in classe. Nel marzo 2023 organizza un incontro in un teatro locale, stiamo parlando appunto della preside, che coinvolge i presidi delle 8 scuole locali. Non possiamo più permettere che i nostri figli siano cavie di esperimenti online, scrive su Instagram. Con altri presidi ci siamo immediatamente resi conto che il problema era un altro, gli smartphone e l'esposizione dei nostri ragazzi online. C'è poi anche un'intervista ai bambini e ai ragazzini che dicono: riusciamo a incontrarci e organizzarci anche senza WhatsApp, ci telefoniamo a casa o ci incontriamo nei luoghi di ritrovo.
0: Facile.
1: Come si faceva un tempo, dai.
0: Beh, interessante.
1: Beh, sì, ci si citofana.
0: Com'è che è lo slogan del villaggio?
1: It takes a village.
0: Ci vuole un villaggio.
1: Ci vuole un villaggio. Bellissimo. Per crescere dei bambini, no?
0: Chi si arricchisce con la guerra, compagnie petrolifere, industria bellica, mercati finanziari internazionali, va dentro i profitti di questa ultimo conflitto nell'Iran, lo fa con un reportage di Le Monde. Chi guadagna con la guerra, si va a Ginevra dove si fissa il prezzo di molti prodotti e le aziende che commerciano materie prime hanno scelto proprio Ginevra e la Svizzera per i vantaggi fiscali e la stabilità politica, lo hanno fatto già da molti anni. Sono società come Trafigura, che non è quotata in borsa, è detenuta da 1400 dipendenti che si dividono i profitti ovviamente in scala gerarchica. Per darvi un'idea, l'anno scorso si sono divisi 2,56 miliardi di dollari. Così sono altre società a noi non dicono niente, come la Vitol, la Mercuria, la Gunvor, fondata da una persona molto vicina a Vladimir Putin, poi la Tozza, una società del gruppo Total Energies che ha appena fatto un contratto da un'operazione da 1 miliardo di dollari poco prima dello scoppio dell'Iran. Insomma, hanno anche formazioni privilegiate e soprattutto si occupano sul mercato dei futures, cioè contratti in cui si scambiano una merce a un prezzo prefissato con una consegna o una liquidazione futura. Poi gli enormi profitti delle raffinerie, dal Financial Times: in Asia e in Europa è difficile procurarsi il greggio, ma negli Stati Uniti gli stabilimenti lavorano a pieno regime. E ancora Perché le borse salgono nonostante i conflitti? La crisi energetica non ha fermato i rialzi dei mercati assicurando grandi guadagni agli investitori. Wall Street sembra fuori fase rispetto alla realtà quotidiana della geopolitica. Benvenuti nel paradosso del 2026. Cioè, com'è possibile che le borse vadano di record in record quando tutti gli analisti dicono che incertezza, crisi, bassa fiducia dei consumatori, rischi di approvvigionamento nel futuro? Com'è possibile, punto di domanda? Beh, la risposta la chiediamo poi ad Andrea Di Stefano, che dici? È il suo giorno. Intanto mettiamo un autore che non abbiamo mai messo, credo, noi la mattina, in due anni, tre anni. Quanti anni è che siamo qua? 15 anni.
1: Pazza, 15 anni. 15.
0: Vabbè, vediamo se lo riconosci.
1: Santana.
0: Sì! Let the children play!

0: Io me li vedo, lo sai? La manina sul ventre, sulla pancia, l'altro braccio alzato che ondeggiano, sì, c'è qualcuno che sta ballando. Spero per lui, per lei, per loro.
1: Sì, lasciamo giocare i bambini, insomma, perché stiamo per dire una cosa abbastanza grave, una notizia che ci dà oggi il manifesto Giansandro Merli. Così l'Italia diventa zona di frontiera, il piano del governo. Riavvio dei centri di trattenimento per richiedenti asilo a Porto Empedocle e Modica. Nuove zone di frontiera nei porti dove approdano l'ONG, possibile accoglienza in hotel. È il piano del governo in vista del nuovo patto UE su immigrazione e asilo che entrerà in vigore tra un mese. In un documento del Viminale, datato 12 marzo ma non ancora pubblicato, documento che il manifesto ha visionato in anteprima, compare la distribuzione territoriale dei posti destinati alle procedure accelerate di frontiera, PAF, richiesti dall'Europa. Il meccanismo funziona così: l'Italia dichiara in maniera più o meno arbitraria una certa area come zona di frontiera. In base a una finzione giuridica si ritiene che la persona al suo interno non sia ancora nel territorio nazionale. Le si applica l'iter accelerato per la domanda di protezione internazionale, che prevede varie deroghe, in primis a diritto di difesa e libertà di circolazione, con il risultato di moltiplicare i dinieghi all'asilo. Le nuove zone di frontiera invece sono previste nei porti di sbarco delle ONG, costrette a fare traversate lunghissime per fare toccare terra ai naufraghi. In alcuni è ancora in corso l'individuazione dell'area. In ogni caso riguarderanno Bari, Livorno, Napoli, Ortona, Ravenna, Reggio Calabria, Civitavecchia, Salerno, Vibo Valentia. In totale fanno 3.000 posti. L'ultimo capitolo del documento del Viminale riguarda le possibili zone di frontiera che restano da valutare. All'esame Ancona, Massa, La Spezia, Savona, Palermo e Genova, sempre per l'arrivo delle navi umanitarie.
0: C'è una specie di militarizzazione progressiva di tutta la nostra esistenza,
1: anche di sospensione del diritto in alcune zone.
0: E anche di sospensione del diritto. Attenzione soprattutto voi città portuali, perché siete la punta di questa, almeno di questa parte. Rivoluzione medici di famiglia, è pronta la riforma della sanità territoriale, pagina 16 della Stampa. Camici bianchi scettici, le regioni dicono sì, quel misero 4% di case di comunità, i maxi ambulatori finanziati dal PNRR pienamente funzionanti. Deve essere stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso e spinto il ministro a calare la carta del decreto legge di riforma dei medici di famiglia, che potranno passare gradualmente e volontariamente da liberi professionisti in convenzione col sistema nazionale sanitario a dipendenti. Su questo la Premier, cioè Giorgia Meloni, e le regioni hanno già dato via libera a un decreto che serve a popolare le case di comunità. Sarà obbligato il servizio nelle case di comunità, dovrebbe invece essere demandato a un disegno di legge, l'altro punto cardine della riforma, quello di legare la retribuzione dei medici di famiglia non più al numero di assistiti in carico ma agli obiettivi raggiunti. Cioè diventano semidipendenti per poi probabilmente diventare dipendenti, perché oggi sono liberi professionisti, pagati per i risultati e non per gli assistiti, con l'obbligo di servizio nelle case di comunità.
1: Due segnalazioni, una riguarda lo scontro tra il ministro della giustizia Carlo Nordio e il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Allora, vi ricorderete che ha sempre Carta Bianca, il programma della
0: Bianca Berlinguer,
1: Sigfrido Ranucci, che era ospite, aveva parlato del ministro Nordio dicendo che era un frequentatore della villa in Uruguay di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, alla quale era stata appunto concessa la grazia, e aveva detto che era una pista che stiamo seguendo. Poi era arrivata la telefonata in diretta del guardasigilli che negava totalmente la sua presenza lì, poi non ha aggiunto particolari, e la conduttrice Bianca Berlinguer, che ieri lo stesso Ranucci ha difeso in un post, aveva detto che secondo il ministro invece non si sarebbe dissociata abbastanza dalle dichiarazioni del suo ospite. Risultato: due giorni fa le scuse di Ranucci, che si è cosparso il capo di cenere parlando in TV, e poi la decisione di Nordio, annunciare un'azione risarcitoria non contro il conduttore, che, recita una nota ufficiosa del ministero, si è scusato e la sua onestà è stata apprezzata, ma piuttosto contro Mediaset e la stessa Berlinguer, perché sarebbe paradossale che non si scusi a sua volta. Altra segnalazione, e questo invece riguarda il ministro dell'istruzione Valditara, sempre leggo dal Corriere della Sera, il lapsus di Valditara, Piersanti Mattarella ucciso dalle BR.
0: Ah beh.
1: Lo ha detto mentre parlava ai giornalisti fuori dall'istituto comprensivo di Pietra de' Fusi in provincia di Avellino.
0: Sì, secondo dietro la gaffe di Val di Tara su Mattarella, secondo Altiglio Bolzoni, non ci sono, come dire, non è proprio una gaffa, c'è un pensiero purtroppo, dice quello di Val di Tara, non è un lapsus, è confondere la realtà e così via. Ma domani ci dice che tra Fratelli d'Italia e Forza Italia è guerra anche in TV, e proprio sullo caso che raccontavi tu, quello di Nordio. Da editori pluralisti non censuriamo, ma diamo a tutti la possibilità di ribattere come è accaduto. A metà pomeriggio la nota attribuita a fonti Mediaset rende chiarissimo che la vicenda della querela presentata da Nordio nei confronti di Mediaset e di Bianca Berlinguer, appunto la questione Ranucci che vi ha appena letto Cinzia, è lontanissima dalla fine. In fondo si tratta di un pallido riflesso del duello ben più politicamente rilevante tra Marina Berlusconi e Giorgia Meloni. È una linea, quella di Mediaset, che sembra quasi voler prendere le distanze dall'altro principale broadcaster del paese, quella Rai, sempre più gravata da dirigenti che non esitano a essere più realisti del re quando si tratta di far rispettare la linea editoriale, senza contare che quegli stessi direttori vorrebbero portare sulla TV pubblica giusto in tempo per la campagna elettorale una delle punte di diamante di Rete4, Nicola Porro. Cioè la Rai diventa a Mediaset, diciamo così, e a noi ci resta Mediaset come polo di, come si può dire, di pluralismo, ma
1: spazio di confronto.
0: Oddio mio.
1: Salottino.
0: Addio. Anche per Fratelli d'Italia la pratica è tutt'altro che chiusa. L'account Instagram ufficiale del partito ha dedicato ben due post alla vicenda prima di dare notizia della causa del Ministero della Giustizia, per poi annunciare la decisione di destinare il ricavato della sicura vittoria di Nordio ai bambini bisognosi. Chissà chi sono questi bambini, ma per li lasciano stare sti bambini?
1: Lasciateli giocare, senza cellulare.
0: Tra l'altro poi vedremo, ci sono un paio di quotidiani che titolano oggi su Minetti, ma questo lo vediamo tra poco.
1: Adesso sono arrivate le 6:57, restituiamo la linea alla redazione per i titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra poco e cerchiamo di mettere in ordine le prime pagine.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume, Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
3: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
4: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
3: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.
5: Dal 12 al 17 maggio al Teatro Carcano di Milano, Neri Marcore racconta Giorgio Gaber in Gaber, mi fa male il mondo. Un viaggio tra canzoni e monologhi per riscoprire l'ironia, l'intelligenza e la libertà di un artista unico che ha letto il nostro tempo con acume e passione. Biglietti, teatrocarcano.com.
3: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
6: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
7: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Sotto pressione la tregua tra Stati Uniti ed Iran, nuovi attacchi e accuse reciproche nello stretto di Hormuz, missili sulle navi americane che stavano intercettando una petroliera, raid sulle città iraniane. Trump rassicura, sono solo scaramucce, ma risale la tensione mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta di accordo statunitense. Altro colpo ai dazi di Trump, la Corte americana per il commercio ha dichiarato illegali le tariffe globali al 10%, quelle introdotte dopo il primo stop della Corte Suprema. La Casa Bianca però rilancia lo scontro con l'Europa, accordo entro il 4 luglio o alzo ancora di più le tariffe, dice Trump a von der Leyen. Israele continua a colpire il Libano nonostante la tregua, 12 le vittime nelle ultime 24 ore, bombe anche su Gaza, 6 morti, Medici Senza Frontiere denuncia, la fame artificiale provocata da Israele nella striscia sta provocando danni devastanti. In Gran Bretagna è in corso lo spoglio delle elezioni locali, i primi dati confermano al momento il crollo dei laburisti, impennata di consensi per i Verdi e per Reform UK, il partito sovranista di Farage, uno schiaffo per il Premier Starmer, la sua leadership di nuovo in discussione. Sono le 7:01, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Rieccoci, sono le 7.03 di venerdì 8 maggio, presto presto. Queste sono le prime pagine dei quotidiani, oggi per lo più dedicate all'incontro di ieri tra Papa Leone e Marco Rubio. Il Corriere della Sera titola Leone vede Rubio, dialogo e pace. Il segretario di Stato USA era in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi visita a Meloni.
1: Avvenire parla, visto che sono i diretti interessati, parla di impegno comune, incontro cordiale tra il Papa e Rubio, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni e di lavorare instancabilmente per la pace.
0: La parola lavorare c'è anche su Repubblica, monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace.
1: Diverse le letture invece di domani e il Foglio. Per il Foglio la fragile tregua dopo la tempesta, Rubio va in udienza, ha rinnovato l'impegno per coltivare le relazioni un po' pochino dopo gli strali di Trump, e domani commenta così: Leone e Trump non fanno pace, Iran il mondo spera per Hormuz.
0: Molto più ottimismo sul Messaggero, il Papa a Rubio, avanti per la pace, colloquio di 45 minuti in Vaticano. Il segretario di Stato USA dice relazioni solide, il dialogo resta aperto, le distanze permangono. Vediamo che cosa è successo ieri in Vaticano, ne scrive Giacomo Galeazzi sulla Stampa. Pax Vaticana, Rubio a colloquio con Leone per 45 minuti, no alla terza guerra mondiale. Beh, mi sembra un buon annuncio da fare.
1: Beh, già qualcosa.
0: Si lavora a un dialogo con Trump, ma resta la freddezza dopo gli attacchi. I temi discussi durante il faccia a faccia sono qui riassunti: la pace è urgente per archiviare l'instabilità globale, i fedeli in pericolo presenti in Libano e in Cisgiordania, la crisi di Cuba, la Santa Sede dice no a blitz armati come è successo in Venezuela, la situazione in Africa, la preoccupazione per lo sfruttamento delle risorse naturali. Oggi il segretario di Stato Rubio vedrà anche Meloni, evitare le polemiche su Donald, ma Meloni prepara lo scudo europeo, scrive Ilario Lombardo.
1: Sulla Stampa avete sentito in realtà la lettura del Vaticano, di che cosa si è discusso. C'è un editoriale oggi di Matteo Maria Zuppi, niente meno che il presidente della CEI, che si intitola Disarmati per disarmare, e fa chiarezza dal punto di vista del Vaticano. Dice così: Papa Leone invita a disarmarsi per disarmare. Siamo in una stagione attratta al contrario dalla spirale della forza che precipita tutti nella voragine inferno della guerra. Solo disarmati si può disarmare e spezzare la tragica catena del male, la logica della vendetta, della contrapposizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Ecco la nostra forza. Il mondo ha bisogno della luce che è Cristo e la nostra pace. I cristiani hanno il cuore acceso di questa luce.
0: Oggi sui quotidiani,
1: chiaro, no?
0: Sì, è chiarissimo. Oggi sui quotidiani c'è dappertutto la foto della stretta di mano tra Giorgia Meloni e il prossimo premier ungherese Peter Magyar. Oggi su Repubblica il vertice di Meloni con l'inviato di Trump, focus su Libia e Libano. Per Giorgia Meloni è il giorno del rammendo con gli USA, o almeno del tentativo. Ieri riscaldamento europeo con il premier eletto dell'Ungheria post Orbán Peter Magyar e il polacco Donald Tusk. Oggi di certo il governo può aumentare il proprio impegno sul dossier Lib-Lib, ovvero Libano e Libia. Dopo la smobilitazione di UNIFIL prevista a fine anno, Meloni spinge per tenere in piedi una missione multilaterale d'intesa con i francesi e gli spagnoli. La partita libica è, se possibile, ancora più intricata. Ieri la premier ha ricevuto il primo ministro di Tripoli, Abdulhamid Dbeibeh. La Casa Bianca intende occuparsi di quell'area dove Roma mantiene un presidio economico ed intelligence importante ed è l'unica capitale occidentale a farlo. Da poco italiani e turchi, Ankara è la potenza con maggiore presa sul teatro libico, hanno effettuato operazioni congiunte nella regione, cioè in Libia, a coordinarli proprio gli Stati Uniti. Ed è un dettaglio emblematico.
1: Buona sapersi, stiamo facendo operazioni con la Turchia in Libia. Operazioni di che tipo? Militari? Di intelligence? Interessante. Buona sapersi.
0: Segnaliamo altro razzo su base UNIFIL, non ci sono stati feriti a proposito di Libano.
1: Il grande reset di Meloni accoglie l'anti-Orban e corteggia i popolari affari UE, cioè non, Orban non è più amico, è caduto, quindi diventa amico Magyar, e Giorgia Cortegi Popolari, vassallo o no, il rompicapo americano di Meloni, i due editoriali di Domani. Ma il manifesto, l'apertura che ci porta alla guerra all'Iran, dice così: il nero vince, si vede i pozzi di petrolio. L'Iran prepara la risposta all'ultima proposta di Trump, ma un'ora prima della notizia qualcuno ha scommesso $1 miliardi sul ribasso del prezzo del petrolio. La guerra, eccola qua, è un affare per speculatori. Il racconto è quello di Luigi Pandolfi, insider di governo. L'accordo USA-Iran paga 125 milioni alle 3.50 del mattino, qualcuno investe al ribasso e realizza immensi profitti.
0: Viviana Mazza sul Corriere della Sera ci parla del Project Freedom, quello che Trump avrebbe in qualche modo all'inizio fermato, e il caso è legato al fatto che Sauditi e Kuwait non avessero ceduto le basi. Gli alleati del Golfo hanno bisogno che Trump resti coinvolto nella regione fino alla riapertura dello stretto di Hormuz. Non vogliono che esca dal conflitto prima di farlo, ma vogliono anche garanzie di sicurezza, ovvero che gli Stati Uniti li difendano in caso di rappresaglia iraniana in risposta ad operazioni come Project Freedom. Quando Trump martedì ha sospeso dopo appena 36 ore la missione, l'emittente americana NBC News ha rivelato che la decisione è arrivata dopo che l'Arabia Saudita aveva sospeso l'autorizzazione agli Stati Uniti di usare le sue basi e il suo spazio aereo per quell'operazione. E lo stesso aveva fatto il Kuwait, secondo il Wall Street Journal. Il Journal la descrive come la più grossa disputa nelle relazioni saudite-americane in anni recenti. Lunedì scorso due navi commerciali a bandiera USA erano riuscite a passare indenni attraverso lo stretto grazie a Project Freedom. Gli americani avevano respinto un attacco dell'Iran contro le loro forze, ma 15 missili e 4 droni iraniani hanno colpito invece l'unico porto per l'esportazione di petrolio emiratino, il Fujairah, e altri due obiettivi nel paese. Il generale Dan Kane, capo delle forze armate americane, aveva sminuito la cosa parlando di attacchi minori, ma questo ha allarmato chiaramente i sovrani emiratini.
1: Un importante editoriale di Francesco Straziali sul manifesto: la sconfitta ai dividendi del caos finisce così. La vera domanda non riguarda chi vincerà Hormuz, ma chi beneficia della permanenza della crisi. I mercati che prosperano nella volatilità, le industrie della difesa, la Russia e la Cina, oltre a Israele che trasforma la guerra nel proprio ambiente politico permanente. Si è delineata una struttura di incentivi che premia l'escalation, ragione per cui la pace ogni volta che si affaccia viene sabotata da chi ha più da perdere alla sua realizzazione. E così il... Prego.
0: Paolo Mastrolilli su Repubblica ci dice che l'Iran in realtà non è lì lì per capitolare, come dice Trump. L'Iran è in grado di resistere al blocco navale degli Stati Uniti per almeno 3 o 4 mesi e ha conservato circa il 70% del suo arsenale missilistico, per non parlare dei droni, che sono molto più facili da assemblare ed efficaci per paralizzare lo stretto di Hormuz.
1: Due copertine sulla guerra e i dividendi: chi si arricchisce con la guerra internazionale, compagnie petrolifere, industria bellica, mercati finanziari. Dall'inizio del conflitto molte aziende in tutto il mondo registrano profitti record. Il Sole 24 Ore, borse, il Dow Jones tocca 50.000 punti, proprio super record, mentre in Italia lavoro cresce la cassa integrazione straordinaria per chiudere le aziende. La cassa straordinaria supera quella ordinaria, 27% in più rispetto al 2025. Brutto segnale di crisi.
0: Altro titolo invece: La Stampa apre su Conti, Bruxelles apre all'Italia. Il commissario Dombrovski ha detto: visto Giorgetti, sull'uscita dalla procedura decidiamo in autunno. Appunto, noi siamo al 3,1 di disavanzo sul PIL, e appunto il commissario europeo Valdis Dombrovskis, che ha incontrato Giorgetti, dice che sull'uscita appunto dalla procedura per disavanzi eccessivi si decide in autunno, ma il deficit dovrà stare entro il 3% anche quest'anno e il prossimo. C'è poi sempre sulla Stampa politico, aspetta che ci arrivo, la legge elettorale in salita, il centrosinistra fa muro e spuntano dubbi in Fratelli d'Italia, e poi Schlein, yes we can, la leader PD vola a Toronto per incontrare Obama.
1: Testa a testa tra le coalizioni, effetto Vannacci sulla destra, il sondaggio di Demo sulle elezioni italiane, in calo tutti i partiti della maggioranza, quali sono, tiene abbastanza Fratelli d'Italia al 28, secondo partito il PD al 21, 5 Stelle al 13, la Forza Italia supera la Lega, Alleanza Verdi sotto il 6. Vannacci è la sorpresa con il 4%.
0: C'è poi un profluvio di titoli su molti italiani sul caso Garlasco. Il Giorno: Garlasco, indagini chiuse, la procura dice è stato sempio. Libero: chiuse le indagini su Garlasco e ora liberate Stasi. Il giornale: terremoto a Garlasco, sempio è l'assassino, Stasi chiede la revisione.
1: E anche su Minetti tre titoli: L'Espresso, per grazia ricevuta, giustizia on demand, prima ti perdono e poi ti controllo. La Verità: la procura spegne le smanie del Quirinale sulla Minetti, non ci sono elementi per mutare il parere positivo alla grazia. L'Interpol dice che non ci sono segnalazioni, ma il Fatto Quotidiano insiste: Cipriani ci chiede 250 milioni, ma pagò caso Minetti. È arrivata una diffida del compagno di Minetti al Fatto per tapparci la bocca, ma pagò anche per le accuse di molestie. Insomma, entrano dentro il caso che vede anche querele, richieste di risarcimenti danni.
0: Sono le 7:13 minuti, passiamo la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, noi invece torniamo dopo il giornale radio.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi.
4: Si va da Brico OK.
5: Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Mixer truccati, anni 70.
8: Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona, e vi invitiamo qui dall'11 al 15 maggio, ogni sera dalle 20 per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora, parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente, veniteci.
9: Un ascolto che è proprio un babà.
10: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.

0: Le 7.15, buongiorno alla prima edizione di Metro Regione, i titoli. Sul futuro della Biblioteca Sormani di Milano e della nuova BEIC serve una discussione in Consiglio Comunale. La chiedono due consigliere di maggioranza. Questa settimana c'è stata la protesta dei lavoratori. Nessuno rischia il posto, dice il sindaco Sala. Meno di un mese per salvare dal trasferimento i dipendenti della Pavoni di San Giuliano Milanese. La proprietà della storica fabbrica di macchine da caffè ha confermato la cessione del ramo d'azienda e lo spostamento della produzione in provincia di Verona. Strade scolastiche per favorire gli spostamenti a piedi o in bicicletta tra casa e scuola. Oggi torna anche a Milano Streets for Kids, la campagna europea per la sicurezza stradale e la mobilità attiva. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: La regione alpina è ai margini dell'anticiclone sul Mediterraneo, leggera variabilità quindi, ma prevalenza di bel tempo e temperature in rialzo fino a domani, poi domenica in arrivo una nuova perturbazione atlantica. Ma intanto le previsioni per oggi: in parte soleggiato con passaggi nuvolosi, nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi dove sarà possibile qualche rovescio isolato, ma altrove sarà asciutto. Le temperature massime tra 20 e 22 gradi, zero termico in montagna verso 2700 metri. Diamo uno sguardo anche al fine settimana. Per domani sabato abbastanza soleggiato, con solite nuvole cumuliformi sui rilievi in giornata, poi velature via via più estese dal tardo pomeriggio e in serata. Saranno in aumento le temperature massime tra 22 e 25 gradi. Domenica cielo molto nuvoloso con piogge in attenuazione nel pomeriggio, le massime saranno in diminuzione comprese tra 16 e 18 gradi.
0: Sul futuro della storica Biblioteca Sormani di Milano e della nuova BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, serve una discussione in Consiglio Comunale. A dirlo sono le consigliere comunali milanesi del PD, Alice Arienta, vicepresidente della Commissione Cultura, e Natascia Tosoni, vicepresidente della Commissione Politiche del Lavoro. Due giorni fa c'è stata una protesta dei lavoratori del sistema bibliotecario milanese. Il sindaco Sala ieri ha detto che nessuno rischia il posto. Restano le preoccupazioni per il destino della Sormani e per i possibili effetti dell'apertura della BEIC sulle biblioteche di quartiere. Il punto di partenza è che il sistema bibliotecario resti pubblico e diffuso, dice la consigliera comunale Natascia Tosoni.
2: La necessità di avere un quadro e una visione e una riflessione comune nasce da quando è stata fatta la delibera, diciamo, di giunta, in cui si annunciava che, con riferimento al progetto della BEIC, chiaramente il patrimonio della Sormani, che era già stato deciso, venisse spostato in la BEIC. Questa delibera di giunta confermava la funzione, diciamo, di polo culturale comunque della biblioteca Sormani. Già all'epoca ci siamo fatti delle domande, cioè su che cosa significasse questo indirizzo. Quindi non nasce, diciamo, ieri la necessità di avere una discussione non solo pubblica con la città, ma anche all'interno del Consiglio Comunale. Come hanno giustamente detto i lavoratori, il tema riguarda la Sormani, però poi anche più in generale il sistema bibliotecario cittadino. Noi partiamo dall'idea che il sistema bibliotecario debba rimanere pubblico e diffuso. Da qua possiamo iniziare a fare un ragionamento per capire in che modo il sistema BEIC e di riflesso anche il tema Sormani ruota attorno a questa idea. Ci dovremmo confrontare. Parlare di Sormani come polo culturale può voler dire tante cose. È un disegno che va costruito. Io non ho detto che va tutto male. Dico che però, se allora non ci sono ancora le risposte, costruiamole insieme.
0: Resta meno di un mese di tempo per trovare un accordo collettivo per i lavoratori e le lavoratrici della Pavoni di San Giuliano Milanese. Il gruppo SMEG, la proprietà della storica fabbrica di macchine da caffè, ha inviato ai sindacati la comunicazione ufficiale dell'annunciata procedura di trasferimento. 29 dipendenti dovrebbero spostarsi nel sito produttivo di Bonferraro, in provincia di Verona, a 180 chilometri di distanza da San Giuliano Milanese. I lavoratori non ci stanno, i sindacati Fiome e Wilm chiedono il ritiro dei trasferimenti. Ludovico Di Muzio, della Fiom CGL di Milano, sta seguendo l'avvertenza.
3: Quello che temevamo come prospettiva peggiore si è poi verificato. Mentre eravamo in audizione in quarta commissione di Regione Lombardia, mentre i lavoratori e lavoratrici erano sotto il palazzo in presidio e la delegazione sindacale stava intervenendo in commissione, è arrivata la PEC via mail dell'avvio della procedura di trasferimento di ramo d'azienda, che noi abbiamo sempre chiamato dall'inizio licenziamento camuffato, perché così è. Chiedere a 29 lavoratrici e lavoratori di spostarsi a lavorare a 180 km di distanza senza un piano sociale all'altezza delle aspettative, per noi equivale proprio a un licenziamento. La procedura a norma di legge dà solo 25 giorni di tempo per eventualmente trovare un accordo tra le parti. Quello che chiediamo all'azienda è che venga ritirata la procedura, perché crediamo tuttora che la produzione possa continuare su Milano. La legge dà solo 25 giorni di tempo per eventualmente trovare un accordo tra le parti. Quello che chiediamo all'azienda è che venga ritirata la procedura, perché crediamo tuttora che la produzione possa continuare su Milano. Seconda cosa che chiediamo è che si

0: giro in bicicletta con amici a Castelli Calepio, nella Bergamasca, a travolgerlo un 25enne alla guida di un'auto che percorreva la strada provinciale 91. Il ragazzo investito è stato sbalzato dalla sella e morto sul colpo. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Più sicurezza stradale, mobilità attiva e tutela della salute per bambini e bambine è la richiesta al centro della campagna Streets for Kids, che torna oggi in Italia con oltre 230 mobilitazioni in molte città. A organizzare le iniziative a livello europeo è la coalizione Clean Cities. L'obiettivo è aumentare il numero delle strade scolastiche e delle zone pedonali o a velocità ridotta nelle vicinanze delle scuole. Ilaria Lenzi è la coordinatrice a Milano di Clean Cities.
1: A Milano, come in tante altre città europee e italiane, oggi torna Streets for Kids, la campagna europea di Clean Cities. Ci saranno centinaia e centinaia di genitori, bambini, famiglie che scenderanno in strada per chiedere strade più sicure davanti alle loro scuole, percorsi casa scuola in sicurezza, o per festeggiare le piazze aperte, le strade scolastiche che già ci sono, e ricordarci che sono nuovi spazi pubblici per tutti noi e soprattutto per le generazioni future. Oggi sono 235 le iniziative in Italia e 440 complessivamente quelle in Europa, quindi anche noi milanesi siamo in buona compagnia. Gli appuntamenti di oggi si svolgono o prima dell'ingresso a scuola o all'uscita, quindi siamo nella fascia oraria 8 del mattino e 16:30 del pomeriggio. Ci sono numerose percorsi in bici di accompagnamento in varie aree della città, su Piazzale Leonardo, via Pestalozzi, eccetera. Ci sono giornate di giochi in strada alla scuola La Gatta Melata in via Paravelli, oppure nella zona della piazza di via Castellino a Castelli. Ci saranno giochi anche nel pomeriggio o per tutta la giornata coinvolgendo la scuola. Ci sono delle colazioni molto mattiniere, come in via Beroldo o in via Scialoia, dove facciamo le colazioni condivise per celebrare questo spazio con la comunità scolastica, appunto, di riferimento.
0: Una campagna per chiedere al Comune di Milano di potenziare i mezzi pubblici di superficie e ridurre i tempi di attesa dei tram ai semafori. Si chiama Transformami ed è promossa dal progetto Velocipiedi insieme alla rete Città delle Persone. Secondo l'analisi degli attivisti, che hanno mappato l'86% delle linee cittadine, il tempo che i tram perdono quando sono fermi al semaforo rosso equivale a 923 corse extra. Nel fine settimana, domenica 10 maggio alle 15, ci sarà un evento per completare la mappatura delle linee di Milano e raccogliere i dati da presentare all'amministrazione comunale. Gregory è il fondatore di Velocipiedi.
2: Transformami è una petizione e una campagna rivolta al Comune di Milano per chiedere di potenziare i mezzi di superficie, i tram in particolare e i bus di Milano, perché attualmente questi sono sia un simbolo di Milano, sono ovunque, molto capillari, molto utili, ma sono anche molto lenti, inaffidabili e hanno dei tempi d'attesa molto lunghi per le persone che le usano quotidianamente. Io sono un utilizzatore regolare del tram, so benissimo che posso aspettarmi in alcuni giorni di rimanere bloccato diversi minuti dietro al traffico o in alcuni casi dietro al semaforo, e per me questa situazione è assurda, perché il semaforo in diverse città europee dà un vantaggio al tram, nel senso che permette al mezzo pubblico di passare ininterrotto, e quindi è una delle azioni che noi chiediamo con questa campagna, è proprio quello di installare un sistema che dia priorità ai tram e ai bus ai semafori. Ma chiediamo anche altre cose, la riduzione delle barriere architettoniche e in generale un potenziamento di questo mezzo, perché noi riteniamo che fare questi piccoli interventi, appunto si tratta soltanto di mettere dei sensori sul tram che facciano scattare il verde prima o in alcuni casi realizzare alcune corsie preferenziali, potrebbero portare un vantaggio invece a tutto il trasporto, spendendo molto poco e anche molto meno tempo, piuttosto che fare delle metropolitane che costano molto tempo e costano troppo.
0: La mobilitazione in difesa di Piazza d'Armi. Ieri mattina un gruppo di cittadini ha protestato contro quella che definisce una devastazione dell'area nel quartiere milanese di Baggio, al centro di un progetto di sviluppo immobiliare promosso da Invimit, la società che fa capo al Ministero dell'Economia, che detiene oltre il 90% dell'ex area militare. Nella zona dove sorgevano i magazzini militari verranno costruiti esercizi commerciali e 1700 alloggi. I cittadini denunciano la distruzione di un ecosistema che ospita anche specie protette. Maria Castiglioni fa parte dell'associazione Parco Piazza d'Armi Le Giardiniere, ci racconta come è andato il presidio.
3: Ah, direi molto bene per averlo fatto in 448 sulla base dell'urgenza causata da questo intervento pesantissimo che sta facendo Invimit, giustificato come intervento di rimozione degli ordigni belli.

0: quando su quell'area per anni abbiamo noi associazioni del territorio eccetera camminato con l'autorizzazione esplicita di Invimit. Adesso Invimit ha fatto di nuovo un bando aggiudicato per 1.600.000 euro per un intervento che chiaramente non può essere volto alla bonifica degli ordini bellici, perché altrimenti, ripeto, sarebbe un ente di concerto con il comune e la soprintendenza, che non sappiamo se ha dato l'autorizzazione, su un terreno con un vincolo diretto, permette solo e esclusivamente opere di manutenzione e conservazione del verde e non opere di spianamento del verde. Allora la nostra ipotesi è questa, che invece hanno incominciato a spianare laddove il rendering, in totale deroga e offesa al vincolo, vuole introdurre invece i campi sportivi che non sono assolutamente concesse dal vincolo. La nostra azione non si bloccherà e andrà avanti finché non vengono individuati i responsabili e prese le dovute sanzioni contro chi ha operato questo sfregio della piazza d'armi.
1: 7:28 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Hey!
4: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Popolare Network.
9: Sotto pressione la tregua tra Stati Uniti e Iran, nuovi attacchi e accuse reciproche nello stretto di Hormuz, missili sulle navi americane, raid sulle città iraniane. Trump rassicura, sono solo scaramucce, ma risale la tensione mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta per mettere fine alla guerra. Altro colpo ai dazi di Trump, la Corte americana per il commercio ha dichiarato illegali le tariffe globali al 10%, quelle introdotte dopo il primo stop della Corte Suprema. La Casa Bianca però rilancia lo scontro con l'Europa, accordo entro il 4 luglio o alzo ancora di più le tariffe, dice Trump a von der Leyen. La Summundo flottiglia è ripartita, oltre 30 navi dirette verso la Turchia. Nel giornale radio il collegamento con una delle imbarcazioni che tenterà di raggiungere Gaza e rompere l'assedio. In Gran Bretagna è in corso lo spoglio delle elezioni locali. I primi dati confermano per ora il crollo dei laburisti. Impennata di consensi per i Verdi e per Reform UK, il partito sovranista di Farage. Uno schiaffo per il premier Starmer, la sua leadership di nuovo in discussione. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Di nuovo sotto pressione dunque la tregua tra Stati Uniti ed Iran. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi attacchi e accuse reciproche sullo stretto di Hormuz. Teheran ha detto di aver sparato dei missili contro delle navi americane che stavano intercettando una petroliera, mentre le forze statunitensi hanno attaccato alcune città, colpendo i siti da cui sono partiti i missili. Nella notte Trump ha rassicurato, i raid sono solo scaramucce, il cessate il fuoco resta in piedi, ma la tensione risale mentre si attende la risposta iraniana alla proposta per mettere fine alla guerra. In diretta Roberto Festa. Roberto.
8: Buongiorno. Donald Trump li ha chiamati un buffetto, cioè come una carezza, ha detto. È il modo in cui il presidente americano ha definito gli scontri a fuoco tra Stati Uniti e Iran. L'obiettivo è quello di minimizzare, mostrando però al tempo stesso la propria forza. Li abbiamo spazzati via, io lo considero un gioco da ragazzi, ha detto ancora Trump. La situazione è tornata ora alla normalità, ognuna delle due parti accusa l'altra di aver iniziato a sparare. L'Iran afferma che gli Stati Uniti hanno preso di mira due navi nello stretto di Hormuz e attaccato aree civili. Gli Stati Uniti insistono invece di aver colpito per rappresaglie i responsabili dell'attacco a tre navi da guerra americane in transito nello stretto. Al momento l'escalation è comunque bloccata e si attende una risposta iraniana al piano americano. Dal Pakistan fonti vicine ai negoziati dicono che un'intesa, sia pure momentanea, è vicina. Lo stesso ottimismo continua a mostrare Donald Trump, secondo cui gli iraniani vogliono l'accordo più di lui. In realtà anche il presidente americano vuole un'intesa che lo liberi da una guerra che è stata politicamente un disastro per la sua amministrazione. Le armi dunque sono tornate per il momento a tacere, non si sa per quanto, e il negoziato continua. Omar.
9: Grazie a Roberto Festa. Altro colpo ai dazi di Trump. La Corte americana per il commercio ha dichiarato che le tariffe globali imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Si tratta dei dazi al 10% imposti a febbraio dalla Casa Bianca a tutti i paesi, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali quelli precedenti. Nonostante la nuova bocciatura, il presidente americano ha però minacciato ancora l'Europa: firmate l'accordo entro il 4 luglio, alzo ancora di più le tariffe, ha detto Trump al telefono con von der Leyen, un ultimatum che però non sembra preoccupare Bruxelles.
10: L'ultimo colpo di scena di quella che sembra ormai essere diventata una saga senza fine che dura da oltre un anno è una telefonata tra il presidente statunitense Trump e la numero uno della Commissione Europea von der Leyen. Siamo pienamente impegnati nell'attuazione dell'accordo commerciale. Stiamo compiendo buoni progressi verso la riduzione dei dazi entro l'inizio di luglio, ha fatto sapere von der Leyen al termine di una chiamata positiva che ha coperto anche la questione della guerra in Medio Oriente. Era stato proprio Trump, poco prima, a rendere nota quella che lui stesso definisce una proroga per rispettare l'accordo non oltre il 4 luglio. Non a caso un giorno simbolico per gli Stati Uniti. Altrimenti i dazi saranno immediatamente aumentati a livelli molto più alti, ha minacciato. In realtà, l'ultima svolta imprevista sembra l'ennesimo caso di un'espressione ormai diventata iconica, TACO, l'acronimo inglese di Trump Always Chickens Out, cioè Trump fa sempre marcia indietro. Perché solo pochi giorni fa era stata minacciata l'entrata in vigore questa settimana di dazi al 25% sulle auto europee, a causa di un non meglio precisato mancato rispetto dell'accordo da parte di Bruxelles. Sul fronte europeo manca solo la ratifica, e i negoziatori si sono dati appuntamento al 19 maggio per provare a finalizzarla, senza però venire meno al rispetto delle tempistiche del processo democratico. La marcia indietro di Trump dà ora altri due mesi di tempo, che sembrano più che sufficienti per mettere d'accordo Parlamento e Consiglio, almeno fino al prossimo colpo di scena. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
9: Secondo giorno del viaggio di Marco Rubio a Roma. Ieri il segretario di Stato americano è stato dal Papa. Il colloquio con Leone XIV, principale ragione della sua visita, è stato definito cordiale da entrambe le parti, anche se resta la freddezza tra gli Stati Uniti e il Vaticano per gli attacchi di Trump. Questa mattina Rubio invece vedrà Giorgia Meloni. È il primo bilaterale tra Roma e Washington dopo lo strappo con Trump che ha costretto Meloni a un riposizionamento. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
11: Una visita di cortesia, così il protocollo definisce l'incontro che avverrà tra poco tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato Rubio, un colloquio però molto importante che la Presidente del Consiglio ha concesso come fosse un favore a Rubio, perché dal punto di vista politico e mediatico è funzionale dimostrare che si tratta di un interesse statunitense riallacciare i rapporti con Meloni, soprattutto se è un rapporto basato sulla fedeltà di Roma agli Stati Uniti di Trump. Ma da quando è iniziato l'attacco USA all'Iran, Meloni sta cercando di allontanarsi, anziché avvicinarsi a Trump. Le conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz sui carburanti e sull'aumento generale dei prodotti è un prezzo che sta pagando a livello di consenso. L'incontro avviene il giorno dopo il colloquio di Rubio col Papa, l'obiettivo principale della sua missione. Gli attacchi di Trump a Leone XIV hanno costretto Meloni, dopo un giorno di silenzio, a difendere il pontefice e contestare il tycoon americano. Ne è seguita la chiusura dell'uso delle basi agli aerei per attaccare e le minacce statunitensi. Eppure oggi Meloni dovrà comunque ribadire che l'alleanza con gli Stati Uniti è importante, ma in un accordo più generale insieme ai partner europei. È un caso, ma oggi Schlein inizierà il suo viaggio negli Stati Uniti e incontrerà Obama. La rivalità, la competizione tra le due leader si misura anche sui rapporti con gli Stati Uniti, guardando oltre e dopo Trump. Dopo l'incontro con Meloni, Rubio incontrerà il suo omologo Tajani e probabilmente anche Crosetto. A rimanere fuori dall'agenda, colui che più avrebbe desiderato la foto opportuna con Rubio, e cioè Salvini. Linea allo studio.
9: E nonostante la tregua non si fermano i bombardamenti israeliani sul Libano, nelle ultime 24 ore sono almeno 12 le persone morte a causa degli attacchi israeliani. Tel Aviv continua a colpire anche la striscia di Gaza. Ieri almeno 6 le vittime. Secondo un'analisi di Medici Senza Frontiere, la malnutrizione provocata da Israele nella striscia ha avuto conseguenze devastanti sulla popolazione, in particolare su donne e bambini. Martina Marchiò, infermiera di MSF che ha lavorato più volte nella striscia di Gaza negli ultimi mesi.
12: La fame, la malnutrizione e la carestia, che poi è stata dichiarata ad agosto del 2025, sono arrivate per delle scelte deliberate e sistematiche che sono state compiute da Israele. E poi c'è stata chiaramente anche tutta la parte di distruzione legata a tutto ciò che poteva portare ad un'autoproduzione di cibo all'interno della striscia di Gaza. Mentre io ero a Gaza nel 2025, tra aprile e fine giugno, di fatto Israele colpiva tutto quello che poteva portare a produrre cibo, come forni comunitari, cucine comunitarie, e bruciava i campi agricoli, bruciava gli ulivi, tirava cannonate sulle barchette dei pescatori, anche se pescavano nelle miglia prestabilite, continuava a colpire anche per esempio i mulini, le serre. Quindi le persone si sono ritrovate non solo a non poter più ricevere gli aiuti da fuori, ma anche a non poter più produrre il cibo da dentro. I prezzi continuano ad essere inflazionati al mercato, mancano anche prodotti fondamentali, questo perché comunque il confine rimane aperto a singhiozzo nonostante il cessate il fuoco che è arrivato a ottobre 2025 con grandi promesse. Quei 600 camion al giorno che dovevano entrare per rispondere ai bisogni di oltre 2 milioni di persone non sono mai entrati. In un luogo come Gaza, in cui diciamo che 2 anni e mezzo fa la malnutrizione era praticamente inesistente, quindi è chiaro che questa malnutrizione sia proprio figlia di questo blocco sistematico degli aiuti umanitari, di questa insicurezza, e poi ovviamente anche le strutture sanitarie che si ritrovano al collasso.
9: Ed è ufficialmente ripartita questa mattina la Sumund Flottiglia, una 30 di imbarcazioni sono dirette verso la Turchia, lì si uniranno altre imbarcazioni per tentare di raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari e rompere l'assedio israeliano. Noi poco fa su una delle imbarcazioni abbiamo raggiunto Dario Salvetti.
13: La flottiglia è tecnicamente ufficialmente ripartita, siamo in navigazione verso la Turchia, che è la tappa intermedia per continuare a puntare verso Gaza. Attualmente siamo più di una 30 di imbarcazioni, devo guardare sul tracker quanto risulta, perché sono unite anche delle imbarcazioni greche proprio stamattina. L'obiettivo è sempre lo stesso, rompere il blocco che è su Gaza. Questo blocco a sua volta è parte di un'occupazione più generale della Palestina. Questa occupazione è a sua volta lo strumento di una pulizia etnica e di un genocidio, un motivo in più per navigare, perché abbiamo due compagni che sono stati, come tutti sanno, sequestrati, sono imprigionati e accusati, non si sa bene di che cosa in realtà dal punto di vista legale, ma tendenzialmente di terrorismo, cioè è il paese occupante che decide che cosa sia resistenza e che cosa non sia resistenza. Non abbiamo nessun tipo di garanzia, anzi semmai abbiamo una quasi certezza che ci saranno nuovi attacchi e che saranno probabilmente più spaventosi e più violenti di quelli precedenti, come è stato più spaventoso e violento l'ultimo.
9: In Gran Bretagna è in corso lo spoglio delle elezioni amministrative. Si vota in migliaia di comuni, oltre che per i parlamenti di Galles e Scozia. I primi risultati per ora confermano il crollo dei laburisti. Molto bene invece i verdi e i sovranisti di Farage. Uno schiaffo per il premier Starmer, la cui leadership ora è di nuovo in discussione. Dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
14: Avanzano i populisti anche in Gran Bretagna, spoglio concluso in poche centinaia di seggi, il partito Reform UK ha già vinto la metà di questi. Crollano i laburisti, come previsto, che perdono consensi in quelle aree, specialmente nel nord del paese, una volta considerate roccaforti. Reform UK invece ha vinto dove nel 2016 la Brexit era stata votata in maggioranza. I Verdi al momento hanno raccolto il 15% dei voti. Si aspettano ancora i risultati di Londra, dove il Labour ha una larga maggioranza. Già iniziate però le riflessioni all'interno del governo, parte della base della sinistra britannica chiede le dimissioni di Keir Starmer, il suo vice primo ministro. David Lammy lo ha difeso dicendo: non si cambia il pilota. Mentre si è in volo, più tardi inizierà lo spoglio per le elezioni parlamentari in Galles e Scozia. In Galles i laburisti dovrebbero perdere la maggioranza in Parlamento che detengono da circa 30 anni, in Scozia il partito nazionalista che vuole l'indipendenza va incontro ad un quinto mandato consecutivo.
9: Cancellare il divieto che oggi esclude donne single e coppie dello stesso sesso dall'accesso alla procreazione medicalmente assistita, attualmente riservato alle coppie di sesso diverso. E questo l'obiettivo della campagna PMA per tutte, promossa dall'associazione Luca Coscioni, che ieri ha depositato alla Camera dei Deputati le oltre 45.000 firme raccolte con una petizione per chiedere la modifica della legge 40/2004. Filomeno Gallo è la segretaria dell'associazione Luca Coscioni.
15: La Corte Costituzionale lo scorso anno ha invitato il Parlamento ad intervenire con una legge per rimuovere gli ostacoli per l'accesso alla fecondazione medicalmente assistita delle persone singole e delle coppie dello stesso sesso. È trascorso quasi un anno, visto soprattutto l'inattività del legislatore che dopo 22 anni non ha mai voluto effettuare un intervento decisivo sulla legge sulla fecondazione medicalmente assistita. Abbiamo depositato 45.000 firme per una petizione al Parlamento che chiede di cancellare il limite posto dall'articolo 5 della legge 40. Abbiamo annunciato il comitato promotore per la legge di iniziativa popolare che stiamo perfezionando affinché in Parlamento ci sia una legge che è voluta dai cittadini. È un divieto che non ha fondamento scientifico, nemmeno giuridico, discrimina. La stessa Corte Costituzionale, sempre lo scorso anno, ha dichiarato incostituzionale quella parte della legge 40 che non prevedeva il pieno riconoscimento delle due mamme.
9: Mattia Guastafierro e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
16: Popolare Network.
17: Sabato 9 maggio Musica al Tempio presenta il duo Simone Beneventi e Andrea Rebaudengo. Musiche di Part, Fedele, Hamilton e Adams per pianoforte e percussioni. Concerto in collaborazione con Vidas presso il Tempio Valdese di Milano. Ingresso a offerta libera. Info musicaltempio.it.
18: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio non perdere il FAB, Festival di Animazione in Brianza. Due mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
19: SMS in festa, 9-10 maggio in piazza Superi C18. Lo spazio di mutuo soccorso festeggia 13 anni di vita e di lotta per il diritto alla casa e alla vita degna.
20: Concerti, sport, cibi dal mondo, parata musicale di quartiere, giochi per bambini, degustazione di vino, sfilata di moda popolare e tutto quello che vi potete immaginare.
21: Vi aspettiamo!
22: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti. 800 08 94 82.
23: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
24: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
25: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di armocromia a Milano in Viale Spinasse 99, 02 33 400 800, dimanoinmano.it.
24: Armocromia. Ma sai che non ho ancora capito cos'è?
25: Vieni a scoprirlo, prenotati sul sito, i posti sono limitati.
26: Presto, presto!
27: Le notizie appena sveglie.
26: Here we go!
28: Sono le 7.48, venerdì 8 maggio, presto presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, ed eccole qui le notizie appena sveglie, in ordine sui primi quotidiani, che si concentrano soprattutto sull'incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, come il Corriere della Sera che titola Leone vede Rubio, dialogo e pace. Il Messaggero invece titola il Papa a Rubio, avanti per la pace, colloquio di 45 minuti in Vaticano, Repubblica. Titola monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace, ma ci sono tensioni su Iran e Cuba.
29: Altri due quotidiani hanno una lettura un po' meno, diciamo, un po' più complicata. La fragile tregua dopo la tempesta, il Foglio, rinnovato l'impegno per coltivare buone relazioni bilaterali, un po' pochino dopo gli strali di Trump, e Domani, Leone e Trump non fanno pace. È cordiale l'incontro, ma freddo, sono divisi sulla guerra e su Cuba.
28: Ma vediamo cosa c'è dentro questa Pax Vaticana, come la chiama Giacomo Galeazzi sulla Stampa. Rubio a colloquio con Leone per 45 minuti, dicono no alla terza guerra mondiale, e questo già è un bene.
29: Già qualcosa.
28: Si lavora a un dialogo con Trump, ma resta la freddezza dopo gli attacchi. Ecco qui i punti dell'incontro, i conflitti, la pace urgente per archiviare l'instabilità globale, i cattolici d'Oriente, i fedeli in pericolo presenti in Libano e Cisgiordania, la crisi di Cuba, la Santa Sede dice no a blitz armati come è successo a Caracas, e poi la situazione in Africa, c'è la preoccupazione per lo sfruttamento delle risorse naturali.
29: Impegno comune, dice Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, incontro cordiale, condivisa la volontà, ma resta il nodo degli strumenti più idonei. L'editoriale di Matteo Maria Zuppi, niente meno che il presidente della CEI, è disarmati per disarmare, Leone XIV e il dono della comunione che dice pace. È un lungo articolo che appunto dice disarmati per disarmare, solo disarmati e spezzare la tragica catena del male, la logica della vendetta di ecco la nostra forza. Il male non prevarrà, il mondo ha bisogno della luce, della nostra pace.
28: Veniamo adesso all'Iran. C'è sul Corriere della Sera la ricostruzione di Viviana Mazza di quello che è successo alla cosiddetta operazione Project Freedom, che si è interrotta. Praticamente Trump l'ha interrotta martedì dopo appena 36 ore. L'emittente americana NBC News ha rivelato che la decisione è arrivata dopo che l'Arabia Saudita aveva sospeso l'autorizzazione agli Stati Uniti di usare le sue basi e il suo spazio aereo per per quell'operazione, e lo stesso aveva fatto il Kuwait. L'operazione Project Freedom è quella della, di una sorta di scorta alle navi per attraversare lo stretto. Il Journal la descrive come la più grossa disputa nelle relazioni saudite-americane in anni recenti. Lunedì scorso due navi commerciali a bandiera USA erano riuscite a passare indenni attraverso lo stretto grazie a Project Freedom, ma gli americani avevano respinto un attacco dell'Iran contro le loro forze, ma 15 missili e 4 droni iraniani hanno colpito invece l'unico porto per l'esportazione di petrolio emiratino, il Fujairah, e quindi le forze armate americane avevano sminuito la cosa parlando di attacchi minori, e questo ha allarmato i sovrani emiratini, che dicono: dunque, se siete qui ci proteggete,
29: se no le basi non ve le diamo più.
28: Anche perché, insomma, l'Iran non è che stia proprio capitolando, come scrive Paolo Mastrolilli su Repubblica. Secondo un report ottenuto dal Washington Post, il 70% dei missili dei Pasdaran sarebbero intatti e l'Iran è in grado di resistere al blocco navale degli Stati Uniti per almeno 3 o 4 mesi.
29: Il nero vince, il manifesto, pozzi di petrolio, l'Iran prepara la risposta all'ultima proposta di Trump, ma un'ora prima della notizia del possibile accordo qualcuno ha scommesso $1 miliardi sul ribasso del prezzo del petrolio. La guerra è un affare per speculatori. Luigi Pandolfi racconta appunto questi speculatori che alle 3:50 di notte riescono a piazzare l'investimento, la scommessa al ribasso, che poi incredibilmente così si realizza. Chi si arricchisce con la guerra? La copertina di Internazionale, compagnie petrolifere, industria bellica, mercati finanziari. Dall'inizio del conflitto contro l'Iran molte aziende in tutto il mondo registrano profitti da record, sono 3 reportage diversi di 3 quotidiani internazionali. Il Sole 24 Ore, borse, il Dow Jones tocca 50.000 punti, un altro record appunto per i mercati finanziari, mentre in Italia il lavoro cresce, la cassa integrazione straordinaria per le chiusure più 27% e supera quella ordinaria, cioè più la cassa di integrazione per le aziende che chiudono di quelle in crisi.
28: Ma la stampa invece apre sui conti italiani, insomma Bruxelles apre all'Italia. Dombrovskis, il commissario europeo Valdis Dombrovskis lunedì ha incontrato il nostro ministro dell'economia Giorgetti sull'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo. Praticamente si potrebbe uscire in autunno, ma il deficit dovrà stare entro il 3% anche quest'anno e il prossimo. Insomma, facciamo i bravi, forse ci fanno uscire dalla procedura
29: di infrazione. Molte pagine politiche sul scontro tra Nordio, che querela Mediaset, tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, guerra anche in TV. Mediaset non si piega a Nordio, il Su Domani un articolo che ci racconta come Mediaset, diversamente dalla Rai, non vorrebbe accettare i diktat di Fratelli d'Italia. E poi le copertine: l'Espresso per grazia ricevuta, Nordio e la Minetti in copertina; La Verità, la procura spegne le smanie del Quirinale sulla Minetti, l'Interpol non ha trovato le prove denunciate dai quotidiani; Il Fatto Quotidiano è stato a sua volta denunciato, Cipriani, il compagno di Minetti, ci chiede 250 milioni, ma lui pagò per le accuse di molestie, è arrivata una diffida del compagno della Minetti al Fatto per tapparci la bocca.
28: Ci sono poi quotidiani che aprono su Garlasco, come Il Giorno, che titola Garlasco, indagini chiuse, la procura dice è stato Sempio, o Il Giornale, terremoto a Garlasco, Sempio è l'assassino, Stasi chiede la revisione, o Libero, che dice e ora liberate Stasi, chiuse le indagini su Garlasco.
29: Testa a testa tra le coalizioni, il sondaggio di Ilvo Diamanti per Repubblica, effetto Vannacci sulla destra, in calo tutti i partiti della maggioranza, Fratelli d'Italia perde qualcosina, è al 28,6, secondo il PD al 21,5, il Movimento 5 Stelle si attesta al 13%, Forza Italia supera con l'8% la Lega, Alleanza Verdi e Sinistra sotto il 6%, ma la sorpresa è Futuro Nazionale di Vannacci, che supererebbe il 4%.
28: Il Venerdì di Repubblica in copertina ha una bambina che gioca a campana, il titolo è Torniamo a giocare, che succede se ai ragazzini si toglie di mano il cellulare? In una cittadina irlandese genitori e insegnanti ci hanno provato e la socialità ha battuto i social, è un reportage di Antonello Guerrera a Greystones in Irlanda.
29: Cos'è che ci vuole un villaggio?
28: It takes a village, ci vuole un villaggio.
29: Era
28: per
29: lo
28: crescere
29: slogan. Bellissimo.
28: Un bambino, bellissimo. Proverbi africani, ovviamente, che hanno ripreso in Irlanda e ci sono riusciti. Poi qualche rimasto?
29: Ma dai, cos'è rimasto qua tra le pagine chiare e le pagine scure?
28: Vediamo. Donald Trump ha raccontato qualche giorno fa di essere stato spinto a prendere un cane dopo l'elezione, ma di avere rifiutato perché lo avrebbe trovato falso. E poi, cosa te ne fai di un cane quando hai il segretario generale della NATO che ti porta le pantofole? Secondo un rapporto del Censis, il 46,4% dei genitori autorizza l'uso del telefonino ai figli prima dei 10 anni.
29: Ah, ecco,
28: a proposito,
29: vedi.
28: Beh, è giusto, dai, voler sapere dove sono quando escono la sera con gli amici. E chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno dire ma, come quello del Corriere.it. Ecco la certificazione linguistica per il greco antico, proprio come per l'inglese, il francese o lo spagnolo. Allora, è un'idea dell'ufficio scolastico lombardo ed è fondamentale se vuoi trovare lavoro nel V secolo avanti Cristo. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?

0: passiamo così a levare, ritmi sì, levare, perché questi sono gli One Droppers, perché noi, e lo ricordiamo, martedì 12 maggio all'Auditorium alle 21
1: qua in Via Olearo, la sede di Radio Popolare, libero per tutti, gratis.
0: Avremo
1: come
0: ben,
1: sempre
0: ben sette elementi sul palco insieme a noi, mentre parleremo di pace, parleremo di pace con Emergency, di ripudia alla guerra, ci metteremo in contatto con i medici a Gaza, avremo anche uno stand up comedian,
1: un grande stand up comedian
0: molto divertente con noi,
1: Edoardo Conforto.
0: Conforto. E noi?
1: E noi niente, chiacchiereremo, noi andiamo a casa adesso.
0: Un po' fuori orario, però certo.
1: Vabbè, per una sera ci vedete la sera, non ci sentite la mattina presto presto. Venite martedì, così ci conosciamo, facciamo due chiacchiere.
0: Esatto, è l'occasione giusta.
1: Ma senti che musica.
0: Ed è così, in levare, che passiamo la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale, adesso che sono le 7.58. Chissà che ora è in Giamaica. Noi ci vediamo lunedì alle 6, presto presto, puntuali. Ciao Claudio Iampaglia.
1: Ciao Cinzia Poli.
0: E a tutte e a tutti.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
5: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
4: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
5: Affitti brevi, tranquillità lunga.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
9: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
10: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
9: È questo il gioiello che vuoi?
10: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
9: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
11: Difendere il diritto di protestare, una battaglia sempre più importante e urgente. Nell'ambito della Civil Week, Amnesty International organizza l'incontro Difendere la protesta, i casi di Stati Uniti e Italia, con la professoressa Marla Stone, il senatore Peppe De Cristofaro, Chiara Casotti e Simone Rosa di Amnesty International. Sarà in vendita il rapporto 2026 sui diritti umani nel mondo, sabato 9 maggio alle 11, presso la Casa dei Diritti, Via di Amicis 10. Organizza Gruppo 20 Amnesty International.
12: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni, la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
13: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
14: Buongiorno, Stati Uniti e Iran si scambiano attacchi, ma Trump afferma che il cessate il fuoco rimane intatto. È il titolo questa mattina del New York Times, ma molti media hanno più o meno le stesse parole, lo stesso titolo. Donald Trump li ha chiamati un buffetto, li ha chiamati una carezza, no? Cioè ha definito così gli scontri a fuoco tra Stati Uniti e Iran, con l'obiettivo di minimizzare appunto quanto successo, mostrando però al tempo stesso l'intatta, rinnovata comunque forza americana. Li abbiamo spazzati via, io lo considero un gioco da ragazzi, ha detto ancora Trump. Allora la situazione ora è tornata alla normalità, le due parti continuano a scambiarsi accuse su chi avrebbe iniziato a sparare. L'Iran dice che gli Stati Uniti hanno preso di mira due navi iraniane nello stretto di Hormuz, hanno attaccato aree civili. Gli Stati Uniti rispondono, dicono invece di aver colpito per rappresaglia i responsabili iraniani dell'attacco a tre navi da guerra americane che si trovavano in transito nello stretto. Lo stretto di Hormuz, diciamo, è quindi ancora una volta il centro dello scontro, delle ambizioni dei due paesi. Al momento l'escalation sembrerebbe appunto bloccata, si attende sempre la risposta iraniana al piano di pace americano. Dal Pakistan arrivano fonti, voci che dicono che un'intesa è vicina, un'intesa sia pure momentanea, quindi magari non è esattamente quello che gli americani chiedevano, ma comunque insomma gli iraniani sarebbero disposti a concedere qualcosa. Donald Trump continua a dire che gli iraniani vogliono l'accordo più di lui. In realtà anche il presidente vuole un'intesa che lo liberi finalmente da una guerra che politicamente per lui, per la sua amministrazione, è stata difficile, è stata diciamo un disastro. Le armi quindi tornano a tacere, non si sa per quanto, vanno avanti i negoziati. Il Times oggi ha in pagina anche un altro pezzo con particolare evidenza, che è in parte legato alla guerra in Iran, ma che, come dire, rimanda la sfida con la Cina americana, sfida americana con la Cina. Ecco il titolo: la Cina vede un gigante zoppo mentre gli Stati Uniti prosciugano il proprio arsenale di armi nella guerra contro l'Iran. Allora, secondo analisti cinesi, la capacità degli Stati Uniti di dissuadere la Cina da una guerra per Taiwan si è indebolita, e questo darebbe a Pechino un vantaggio in vista del vertice la settimana prossima tra Xi Jinping e Donald Trump. La logorante guerra in Iran avrebbe appunto prosciugato a tal punto la potenza di fuoco americana che gli analisti cinesi stanno apertamente mettendo in dubbio la capacità di Washington di difendere eventualmente Taiwan da un attacco cinese. Questo appunto rende più debole la posizione negoziale di Trump nel vertice con Xi Jinping. Dall'inizio della guerra, alla fine di febbraio, 28 febbraio è iniziata la guerra, gli Stati Uniti hanno dall'inizio della guerra consumato, racconta il Times, circa la metà dei loro missili da crociera stealth a lungo raggio, e hanno lanciato un numero di missili Tomahawk circa 10 volte superiore a quello che acquistano ogni anno, secondo stime interne del Dipartimento alla Difesa e fonti del Congresso. Allora, questo non si sarebbe, non avrebbe, diciamo, limitato soltanto, non avrebbe soltanto esaurito le scorte di munizioni statunitensi, avrebbe anche infranto l'aura di dominio americana. Perché? Perché la guerra mostra l'incapacità americana di produrre armi con la rapidità necessaria a ricostituire il proprio arsenale militare. Ciò appunto metterebbe a nudo le carenze dell'egemonia militare globale americana, e ciò appunto è quello su cui appunto i cinesi potrebbero a questo punto mirare, puntare. Allora, sulle difficoltà americane in questa guerra ha un pezzo in esclusiva il Washington Post. Ecco il titolo: Secondo l'intelligence statunitense, l'Iran può resistere al blocco di Hormuz imposto da Trump per mesi. Una valutazione riservata della comunità dell'intelligence consegnata alla Casa Bianca rileva inoltre che l'Iran possiede un consistente arsenale di missili e di droni. Allora, secondo un'analisi riservata della CIA, consegnata appunto questa settimana ai responsabili politici dell'amministrazione, Trump e gli altri, l'Iran può sopravvivere al blocco navale statunitense per almeno 3-4 mesi prima di affrontare difficoltà economiche più gravi. Allora è la conclusione che sembra sollevare nuovi interrogativi sull'ottimismo del presidente Donald Trump riguardo alla fine della guerra, scrive il Washington Post, di cui appunto i dubbi quando Trump dice che gli iraniani vogliono l'accordo più di lui. Il conflitto potrebbe appunto essere lungo, 3-4 mesi significa andare direttamente alle elezioni di midterm, e questa non è una cosa buona per Trump e per i repubblicani. Tra l'altro il Post ha anche un pezzo che racconta come non sia così vero che l'economia iraniana dipendente dal petrolio sia in ginocchio. Titolo: mentre gli Stati Uniti bloccano l'Iran, il suo petrolio continua a fluire da nave a nave a migliaia di chilometri di distanza. Gli esperti affermano che i trasferimenti clandestini in mare vengono utilizzati per nascondere l'origine del petrolio che ha lasciato i porti iraniani e il Golfo dell'Oman prima dell'imposizione del blocco. Cioè, dall'inizio del blocco statunitense nel Golfo dell'Oman, il mese scorso, almeno 13 petroliere hanno scaricato petrolio iraniano tramite trasferimenti clandestini da nave a nave a migliaia di chilometri di distanza, vicino ad un gruppo di piccole isole indonesiane noto come arcipelago di Riau, secondo appunto un'analisi del Washington Post basata su immagini satellitari e dati di tracciamento delle navi. Allora, vado al pezzo che apre questa mattina Haaretz, anche questo è legato in parte al conflitto, ai conflitti diciamo di questi mesi. Titolo: l'estrema destra israeliana si affretta a colmare il vuoto lasciato da una vera opposizione. Ci sono settori della destra israeliana in cui Netanyahu è visto come un fallimento per non essersi spinto abbastanza in là a Gaza e in Libano. Scrive Haaretz: potranno essere anche violenti e deliranti, ma il centrosinistra ideologicamente vuoto non ha offerto una risposta coerente a Netanyahu. Le guerre di Israele in Libano e Iran non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Hamas rimane armato a Gaza, Hezbollah non è stato distrutto e la Repubblica Islamica è ancora in piedi. Netanyahu sperava che a questo punto e attraverso queste guerre sarebbe riuscito a ribaltare la situazione e a riabilitarsi politicamente dopo il disastro del 7 ottobre. Ciò non è accaduto e quindi questo appunto lo rende in qualche modo più vulnerabile, non dal centro-sinistra diciamo, quindi non dall'opposizione di centro e di sinistra che appare appunto a questo punto diciamo politicamente sfiatata, ma è sotto accusa da destra, dall'estrema destra. Se quindi diciamo Trump cerca una via d'uscita per mettere fine alla guerra, la fine della guerra non è cosa buona per Netanyahu, un leader che sullo stato di guerra continua, di emergenza perenne, ha costruito la sua carriera politica, ha insomma la sua sopravvivenza politica, no? E Netanyahu appunto sarebbe ora in pericolo, la carriera politica di Netanyahu, perché non è riuscito a ottenere quello che si prefissava, e cioè la cancellazione dei nemici di Israele. A proposito di questo, vi segnalo anche su Liberation un reportage inchiesta che occupa la prima pagina del giornale, come Israele cancella il Libano dalla carta della mappa. Allora, passando ad un'altra area del mondo, in questo momento sotto pressione recessione, cioè Cuba. Vi segnalo un pezzo dal Guardian: a Cuba riceve un flusso esiguo di turisti intrepidi mentre il blocco petrolifero di Trump continua. L'industria turistica dell'isola è stata duramente colpita dalle forti pressioni statunitensi. Nelle ultime due settimane aerei da ricognizione statunitensi hanno sorvolato l'isola in una situazione che ricorda quanto accaduto in Venezuela prima del rapimento di Nicolás Maduro il 3 gennaio, ma un piccolo flusso di turisti, visitatori intrepidi, continua ad arrivare. Dagli anni 90 l'isola è diventata una meta estremamente popolare. E concludo sempre dal Guardian: le elezioni locali britanniche non sono un buono, sembrerebbero dare buoni risultati per il Starmer, il leader per i laburisti, e intanto Sir David Attenborough compie 100 anni, li festeggerà questa sera, venerdì sera, con un concerto speciale in programma alla Royal Albert Hall di Londra. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Allora, è oneroso prendere degli impegni, però è segno di maturità. E quindi prendiamoli, sti impegni, con i nostri ascoltatori.
1: Ma noi li prendiamo sempre, però.
0: Adesso non esageriamo.
1: Ah, dai, li abbiamo sempre presi.
0: Cosa garantiamo oggi? Innanzitutto, abbondanza di contenuti.
1: Sì.
0: E a questo pensa lei.
1: Una scaletta fine eccessiva.
0: Questa è roba sua. La giusta dose di quiz.
1: Sì.
0: E questa è roba mia.
1: È tua.
0: E poi, così in ordine sparso, qua e là, il tutto inframmezzato da elementi di approfondimento su un grosso tema di dibattito pubblico.
1: Questo non lo sapevo, quale?
0: Le devi promettere. Adesso siamo nella fase delle promesse, poi spieghiamo.
1: Ok, prometto.
0: Ci impegniamo pubblicamente con i nostri ascoltatori a tutto questo e anche a saltare subito sul carro delle breaking news della notte. Io stavo compulsando sul telefono per vedere se Trump aveva già twittato, ma devono avergli tolto lo smartphone o l'hanno sedato in qualche modo, perché... Oppure non gli hanno ancora detto che la Corte Federale del Commercio ha reso illegali i nuovi dazi che aveva introdotto dopo che la Corte Suprema gli aveva cancellato gli altri dazi, quelli della mitica tombolata del Liberation Day. Allora, ricapitolando, questi dazi quali erano e chi è che gliel'ha tolti, visto che non è la Corte Suprema ma è un altro organismo?
1: Allora, questi erano quelli reintrodotti dopo... di fatto la decisione della Corte Suprema, che anche, ricordiamolo, ha aperto al capitolo dei rimborsi, perché bisogna considerare anche quello. A questo punto lui ha immediatamente reintrodotto dazi al 10%, che è il livello diciamo massimo in base alle disposizioni che gli viene concesso in quanto presidente, e qui è intervenuta nuovamente in particolare la Corte per il Commercio Internazionale, che ha deciso che anche questi erano illegittimi perché sostanzialmente non c'era, per l'ennesima volta, la famosa autorizzazione del Congresso che è all'origine in parte anche del primo provvedimento.
0: Ma questa Corte del Commercio Internazionale, che è una corte federale,
1: sì,
0: ha un'autorità giurisdizionale reale, cioè come la Corte Suprema? Quando la Corte Suprema dice no, è no.
1: L'impressione è che non abbia le stesse autorità della Corte Suprema, però...
0: Cioè tipo il TAR del Lazio?
1: Potrebbe essere qualcosa paragonabile.
0: Tipo, sì, il TAR del Lazio.
1: Tipo il TAR del Lazio,
0: ok,
1: sì.
0: Ok.
1: Quindi è molto probabile che in sé questa decisione non sia così determinante. La controprova è che, per esempio, non la troviamo questa decisione tra i titoli di testa del Wall Street Journal, dell'edizione online, ovviamente.
0: E non la troviamo nemmeno in uno degli ultimi tweet che ha fatto prima di andare a dormire Trump. Conosciamo l'abitudine di Trump di twittare compulsivamente di notte, è lì che vaga per il cantiere della Casa Bianca dove deve costruire la sala da ballo, intanto twitta. Stanotte è stato un po' più parco, ma uno degli ultimi tweet è stato: ho avuto una fantastica telefonata con Ursula von der Leyen, ho aspettato pazientemente che la UE adempia la sua parte della storico sul commercio che abbiamo concordato a Turnberry in Scozia, il più grande accordo commerciale di sempre. Poi gli è partito l'ultimatum: gli do tempo fino al 4 luglio.
1: Ho accettato di darle tempo fino al 250esimo anniversario del nostro paese, altrimenti...
0: Ma 250esimo compleanno, attenzione, compleanno, per lui è compleanno.
1: Altrimenti le tariffe aumenteranno vertiginosamente, quindi questo è l'ennesimo, come dire, retromarcia, perché dovevano scattare oggi le tariffe sull'auto al 25%, quindi evidentemente non se ne parla almeno fino al 4 luglio. Difficile che però l'Unione Europea non colga l'occasione per, appunto, dare seguito all'accordo e al recepimento, che sappiamo essere un oggetto di un confronto all'interno degli organismi istituzionali europei.
0: Grande concordia sul tema dei dazi invece tra Trump e Lula. Lo ha detto Trump.
1: Lo ha detto
0: Trump. Ho appena concluso il mio incontro con Luiz Inácio Lula da Silva, il molto dinamico presidente del Brasile.
1: Aveva detto che doveva essere in galera, però va bene.
0: Adesso è molto dinamico. Abbiamo discusso molti argomenti, tra cui il commercio, specificatamente i dazi. L'incontro è andato molto bene. I nostri rappresentanti si riuniscono adesso per discutere gli elementi chiave, eccetera, eccetera. Allora, va detto che praticamente lui dice... Utilizza più o meno le stesse espressioni quando parla dei suoi rapporti con l'Iran. Ah beh, guarda, ci siamo detti delle cose, tutto benissimo, siamo amici per la pelle, per cui insomma va letto con gli occhiali corretti.
1: Diciamo anche quello che ha detto Lula. Perché...
0: Le stesse espressioni quando parla dei suoi rapporti con l'Iran. Ah beh, guarda, ci siamo detti delle cose, tutto benissimo, siamo amici per la pelle, per cui insomma va letto con gli occhiali corretti.
1: Diciamo anche quello che ha detto Lula, perché poi Lula si parla sempre di quello che dice

0: è particolarmente dannoso e chi avrà torto dovrà cedere. Se dovremo cedere noi, cederemo, se dovranno cedere loro, cederanno loro. Quindi, voglio dire, è stato non proprio tappetino, ecco, anche nella conferenza stampa.
1: Intanto, e qua veniamo al nocciolo della scaletta di oggi, qualcuno, paio di giorni fa, ha piazzato silenziosamente un massiccio short, lo dico come quelli che la sanno lunga, sul greggio da 920 milioni di dollari alle 3:40 del mattino, 70 minuti dopo Stati Uniti e Iran, come riportava Axios, si dichiaravano vicini a un accordo di 14 punti per porre fine alla guerra. Tradotto, i prezzi del petrolio sono crollati e qualcuno ha fatto una fortuna.
0: Sì, allora,
1: Nata vota.
0: un'altra volta, l'ennesima volta, per la precisione, complessivamente sarebbero stati 17.300 contratti future sul WTI, che è appunto sono i contratti sul petrolio americani, che sono passati di mano praticamente intorno alle 3 del mattino, un'ora esatta prima della pubblicazione delle news da parte di Axios, che hanno fatto crollare sostanzialmente il prezzo di questi future del 7%, e questi complessivamente la scommessa avrebbe quindi prodotto un risultato netto di circa 200, tra 150 e 250 milioni di dollari in meno di un'ora, in pochi istanti di contrattazione, ma in meno di un'ora di attesa. Quello che secondo me è più interessante e che è poco evidenziato è che su quest'ultimo caso c'è un intervento diretto di Teheran che accusa il redattore di Axios, Barak Ravid, di aver annunciato ben 5 volte in 19 giorni un accordo imminente, ma è arrivato. E ogni volta i corsi del greggio sono precipitati per un giorno. Quindi, secondo l'Iran, queste indiscrezioni hanno favorito la speculazione e l'attacco è quasi diretto nei confronti del giornalista che si sarebbe reso responsabile di fatto dell'orchestrazione che ha permesso l'attività speculativa. Ma la notizia vera, oltre all'ennesimo caso appunto di speculazione clamorosa, le notizie vere sono due: l'inchiesta del Wall Street Journal che ha svelato che su Polymarket sostanzialmente non guadagna nessuno perché il banco vince sempre, salvo una ristrettissima numero di investitori, ma la cosa più importante invece è che finalmente si sarebbe aperta un'inchiesta, qui la ABC che dice che sostanzialmente il Dipartimento della Giustizia e la Commissione per le contrattazioni sul mercati future, la CFTC, hanno aperto un'indagine, hanno acquisito i dati dal London Stock Exchange, che è proprietario della piattaforma dove si fanno le contrattazioni, su almeno quattro vicende. Il 23 marzo, 16 minuti prima della decisione di Trump di rinviare attacchi alle strutture energetiche iraniane, il 7 aprile, poche ore prima dell'annuncio di un cessate in fuoco temporaneo, il 17 aprile, 20 minuti prima di un messaggio pubblico del ministro degli esteri Araghchi sull'apertura dello stretto di Hormuz, e il 21 aprile, un quarto d'ora prima di un'estensione della tregua da parte di Trump. Complessivamente le scommesse, qui oggetto dell'indagine, quindi senza questa ultima, ammonterebbero a 2,6 miliardi di dollari.
1: Come sempre, se vuoi capire Trump, la regola è la solita: follow the money. E a proposito del banco vince sempre, questo accade anche nel campo delle criptovalute. Non so se hai visto questa analisi che è stata pubblicata in questi giorni, basata sui dati di Forbes, a proposito delle fortune, di cui peraltro abbiamo già parlato, di Trump nel campo delle cripto. La ricchezza presidenziale è passata da 2,3 a 6,5 miliardi di dollari dall'inizio del secondo mandato, ma la cosa ancora più interessante che il meme coin di Trump sarebbe una colossale truffa per arricchire alcuni insider che avrebbero guadagnato quasi 2 miliardi di dollari dopo il lancio all'inizio del 2025. Poi la moneta è crollata del 95%

0: perdendo 4 miliardi di dollari che sono finiti sul groppone degli oltre 2 milioni di investitori retail, ovvero americani comuni che ci avevano creduto all'insegna del Make America Great Again.
1: E sono due, perché poi era il meme sia Trump che Melania, per cui erano due. Quello di Melania ha mosso meno, ma...
0: Che però è un atto d'amore, cioè sono quelle cose che ti fanno vedere che ci si vuole bene. Uno lo faccio per me, uno lo faccio per te.
1: Sì, e uno lo faccio per un altro. Quello che secondo me è più evidente, ma l'avevamo raccontato già più di un mese fa, è che per la prima volta abbiamo al governo della potenza militare ed economica più grande del pianeta, ancora per poco, ma rimane la più grande anche economicamente. Abbiamo sostanzialmente il governo degli hedge fund, perché tutto quello che accade è sostanzialmente una strategia finanziaria da fondo altamente speculativo. Vendo lo scoperto, ricompro perché ho l'informazione riservata. Ora non sempre gli hedge hanno le informazioni riservate o le costruiscono, come in questo caso, che mi permette di fare potenzialmente enormi profitti in tempi molto stretti.
0: Va bene, sono le 8:28 minuti, abbiamo saputo adempiere, come l'ho detto bene, alla prima delle nostre promesse, ovvero grande vastità di contenuti portati dal professor Di Stefano. Adempiamo anche alla seconda delle promesse con il primo quiz odierno del giorno delle locuste, che lanciamo subito al volo, pam pam pam, pronti via. Quello che vogliamo sapere è il premio cinematografico più virale che ci sia. Il premio cinematografico più virale che ci sia. Intanto, tra poco, subito dopo il GR, da dove ripartiamo?
1: Ripartiamo dall'impatto comunque del blocco petrolifero, e quindi dall'impatto sul comparto aereo, ma anche da quelli che invece i profitti li stanno facendo davvero, perché questa settimana Shell ha annunciato 24 miliardi di profitti in un solo trimestre.
0: E poi, come avevamo detto, gli approfondimenti sparsi su uno dei temi di grande dibattito pubblico di queste ore, i lupi di Michele Serra. Faremo grossi approfondimenti sui lupi.
1: Ah, vabbè. Eh? Ok.
0: È pronto?
1: Sì, sono pronto.
0: Vabbè. Pubblicità, GR e poi dopo torniamo.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
4: Pesantissima batosta per il partito laborista del premier Keir Starmer in Gran Bretagna e boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra, il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform UK di Nigel Farage. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi, anche se di meno rispetto a Farage, sia i centristi liberal-democratici sia i verdi. I risultati su Scozia e Galles sono attesi più tardi, dove qui si vota per i rinnovi del Parlamento.
3: Donald Trump ha minimizzato gli ultimi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Sono scaramucce, la tregua resta in piedi, ha detto il presidente, che però ha minacciato un attacco ancora più intenso se non verrà firmato il suo piano di pace. Nelle scorse ore Teheran ha detto di aver sparato dei missili contro delle navi americane che stavano intercettando una petroliera, mentre le forze statunitensi hanno attaccato alcune città, tra cui la capitale e la città portuale di Bandar Abbas, colpendo i siti da cui sono partiti i missili.
4: Altro colpo ai dazi di Trump: la Corte Americana per il Commercio ha dichiarato che le tariffe globali imposte dal presidente non hanno giustificazione nella legge a cui Trump aveva fatto ricorso. Si tratta dei dazi al 10% imposti a febbraio dalla Casa Bianca a tutti i paesi, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali quelli precedenti. Nonostante la nuova bocciatura del Tribunale federale, il presidente americano ha minacciato ancora l'Europa: firmate l'accordo entro il 4 luglio o alzo ancora di più le tariffe, ha detto Trump ieri al telefono con la presidente della Commissione von der Leyen.
3: È ripartita questa mattina la Sumund Flottiglia, una trentina di imbarcazioni sono dirette verso la Turchia, lì si uniranno altre barche per tentare di raggiungere Gaza, portare aiuti umanitari e rompere l'assedio israeliano. Nelle ultime 24 ore Israele ha bombardato sia Gaza che il sud del Libano, nella striscia sono almeno 6 le vittime, 12 in Libano. Il Ministero della Salute di Beirut ha riferito che dall'inizio del conflitto, il 2 marzo scorso, sono 2.727 i morti causati dai bombardamenti israeliani, tra loro 103 operatori sanitari. Gli attacchi inoltre hanno danneggiato 16 ospedali, costringendone 3 alla chiusura.
4: La Commissione europea sta coordinando una risposta sulla crisi sanitaria provocata dal focolaio di Hantavirus. In Spagna è stato attivato il meccanismo di protezione civile per esaminare e definire i protocolli sulla quarantena. Lo ha comunicato ieri Bruxelles. La nave da crociera Ondius, dove si sono registrati 3 morti e 8 contagiati, è in viaggio nell'Atlantico e dovrebbe arrivare domenica a Tenerife. Non è come il Covid, non prevediamo una grande epidemia né una pandemia, ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
3: Sono le 8:33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network.
5: La sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Hey!
7: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: diciamolo anche noi ai nostri ascoltatori. Sai che sembra proprio Pelù?
1: Sì.
0: Tanto oggi c'ha quel golfino lilla tenue, quasi glicine, che mi è già anticipazione della Fashion Week.
1: Ah sì, com'è no?
0: Dove l'ha preso?
1: Non
0: ho mai visto un golfino di quel colore lì.
1: Ma no, ce ne ho due o tre.
0: Ho capito, sarà esclusivista per la Lombardia. Io non ho mai visto quel colore. Vabbè, poi magari ce lo dice, eh. Senti che la gente voglia vestire come lei.
1: Dove arriva?
0: Eh?
1: Non mi ricordo, però. Dopo guardiamo l'etichetta.
0: Perché lei è uno di quelli a cui gli stilisti le regalano le cose.
1: Sì, come no.
0: Per farla testimonial.
1: Sì, sì, cinque volte.
0: Vabbè. Allora, dicevamo che nel carnet di giornata oggi ci sarebbero stati anche ulteriori contributi al dibattito pubblico totalmente surreale che si è aperto dopo che Michele Serra ha deciso di parlare del suo cane sbranato dai lupi, e tutti si sono sentiti, ma proprio tutti, in dovere di dire la loro sui lupi e su Michele Serra. E quindi anche noi dobbiamo...
1: Ma perché anche noi?
0: Perché funziona così.
1: Che sia meglio di no.
0: Perché funziona così. Anche se è una cagata e tutti dicono la loro, se non la dici sono sfigato.
1: A me va bene anche essere classificato come sfigato.
0: Al lupo, al lupo.
1: Ma io no, odio al lupo, al lupo.
0: Cosa significa? Lanciare... ripetutamente
1: l'allarme
0: ingiustificato,
1: in modo giustificato,
0: e questo fa sì che
1: nessuno poi si preoccupa più dell'allarme stesso.
0: E questo è un insegnamento che possiamo dare ai nostri ascoltatori: mai lanciare un allarme ingiustificato ripetutamente, sennò poi nessuno vi crede.
1: Detto adesso quando c'è uno al comando che lancia allarme,
0: non diamo per scontato che tutti sappiano,
1: Vabbè,
0: ci sono cose che magari si danno per scontate che invece è bene ribadire. È ancora più importante, poi andiamo avanti con la scaletta, però fa parte del carnet delle promesse questo, no? Se incontri un lupo,
1: sì,
0: cosa devi fare? Primo, c'ho il vademecum.
1: Ah, c'è il vademecum.
0: Sì. Primo, non scappare.
1: No, va bene, ma nemmeno...
0: Nemmeno andare incontro.
1: No, basta non mostrare aggressività.
0: No. Per esempio, il vademecum dice: fatti notare. E io ho capito che cosa fai per farti notare dal lupo? Cioè, suoni la quinta di Beethoven con lo scacciapensieri vestito come il Renato Zero di Triangolo, in modo che ti noti il lupo?
1: No, credo fare rumore sia una delle strategie, ma comunque non c'è un rischio oggettivo di aggressione.
0: Vabbè, insomma.
1: No, da parte del lupo non...
0: Voglio vederla se incontra il lupo nel vicolo.
1: Ma no, non c'è.
0: E mantiene il suo aplomb.
1: Certo che mantengo l'aplomb. Sì, lo fa. È capitato con cani ben più aggressivi.
0: Allora, facciamo una cosa. La prossima festa di Radio Popolare.
1: Sì.
0: La faccio incontrare il lupo, gli alpini.
1: Sì,
0: dietro dove ci sono, dove ci sono le erbacce.
1: Lupo non credo che sia lì.
0: E intorno costruiamo lo spettacolo. Vabbè, le altre cose le vediamo dopo. L'altra cosa che dice il vademecum è: mostrati grande. E anche lì non ho capito che vuol dire mostrati grande. Cioè, gli dici: c'ho una barca di 80 metri, ho avuto 50.000 donne e ho fermato 8 guerre. E il lupo impressionato prendeva. Va bene, approfondimento lupi per il momento a posto così. Soluzione,
1: ecco,
0: subitanea
1: dimenticando
0: del quiz. So. No, cioè, ho tutto perfettamente in testa. Avevamo chiesto il premio cinematografico più virale che ci sia, era di una facilità imbarazzante e molti infatti hanno risposto:
1: il Covid di Donatello.
0: Il Covid di Donatello, molto bene.
1: Diciamo
0: molto...
1: che possiamo mettere al primo posto da... almeno in base al flusso che ho visto io, Carlo alle 8:29.
0: Il flusso, lo tsunami di risposte pervenute ai canali del giorno delle locuste.
1: Massimo sempre 8:29.
0: Siamo ripartiti da Elite FIBA di Lascio Drum, avremmo però dovuto ripartire a saperlo prima da Sly and the Family Stone di Family Affair, perché parlavamo degli affari di Trump e adesso leggevamo degli affari dei figli di Trump.
1: Sì, lo scoop del Financial Times, perché Eric e Donald Jr. detengono il 12% di una scatola che si chiama Dominari, che a sua volta controlla American Venture. Questa American Venture è un fondo sostanzialmente da $1 miliardo, costituito attraverso una società di intermediazione di New York, che copre veramente una gamma di attività, diciamo, abbastanza impressionanti, da una catena di saloni di depilazione in Florida a un prestatore di criptovaluta con sede alle Bermuda, sino a una startup nel settore dell'energia nucleare, nella produzione di droni e di investimenti nell'intelligenza artificiale. Questo è un po' il portafoglio di American Venture, che ha sede a Palm Beach, ha costituito decine di entità negli ultimi 10 mesi per convogliare appunto questo oltre $1 miliardo provenienti da family office e individui facoltosi verso titoli a bassa capitalizzazione e società private. È la prima volta, dice il Financial Times, che emerge con questa chiarezza investimento dei figli post elezione appunto di Donald alla presidenza, e questa è già altre volte era emerso, si erano evidenziati conflitti di interessi, ma su attività imprenditoriali, soprattutto di Eric, che erano in corso da tempo. Questo invece appunto sarebbe tutta un'operazione nata nell'arco degli ultimi 12 mesi.
0: Facciamoci una promessa reciproca: il giorno in cui decidiamo di appendere definitivamente il giorno delle locuste al chiodo, apriamo un salone di depilazione insieme.
1: Come no?
0: Sta per dire volentieri.
1: Sì, volentieri.
0: Non a Palm Beach, magari a Vanzago, che è un po' più comodo.
1: È un pochino più comodo, sì, certamente.
0: Ma va bene, riprendiamo con le nostre cose. A che punto eravamo della scaletta?
1: Riprendiamo, perché questa settimana ha prodotto un certo clamore e reazioni anche molto irritate all'annuncio della Shell, che nel primo trimestre... stiamo parlando ovviamente della compagnia petrolifera anglo-olandese, che nel primo trimestre ha prodotto utili per $24 miliardi di dollari corrispondenti, e si stima che complessivamente siano circa $100 miliardi i profitti realizzati solo nel primo trimestre da tutta la filiera dei fossili. Ovviamente questo sta rilanciando la campagna sulla cosiddetta windfall tax, cioè su una tassa specifica che possa colpire appunto in primis le compagnie petrolifere energetiche e poi l'intera catena delle fonti fossili. Su questo c'è un interessante oil profits tracker che viene pubblicato sul sito di transportandenvironment.org, che trovate online. Sostanzialmente solo esclusivamente da quello che riguarda l'utilizzo dei carburanti, il tracker di Transport and Environment stima $9 miliardi nell'upstream e 6,9 miliardi nel downstream di profitti aggiuntivi che sono stati prodotti, quindi oltre 15 miliardi nel solo dall'inizio del conflitto. Dalla fine del 2025, cioè se questo trend dovesse continuare, solo sul trasporto, diciamo, su strada, si produrrebbero quasi $90 miliardi di euro di profitti aggiuntivi. Questo oil tracker che troviamo su transportandenvironment.org.
0: Ecco, siccome io sono una persona onesta, glielo devo dire, mi sono distratto perché mi sono completamente perso via a pensare all'insegna del nostro centro di depilazione. No. E mi domandavo da me, ma come lo chiamiamo? Propenderei per Pelo Nord.
1: Oh, mamma mia.
0: Avrei scartato invece quei nomi pretenziosi tipo l'Officina del Pelo, già presente, no? Quelle barberie. Mi sono distratto, cioè c'ho un deficit dell'attenzione ormai.
1: Va bene, no, allora possiamo parlare del fatto che continua l'impatto sui trasporti aerei per l'incremento appunto del jet fuel. Lufthansa, che aveva già annunciato il taglio di 20.000 voli a corto raggio, ha comunicato un rosso di 687 milioni di euro proprio per effetto dell'incremento dei costi dei carburanti. Questo evidenzia appunto la filiera complessiva che impatta sempre di più in settori diversificati. Abbiamo parlato di chip, ma quello più in questo momento che suscita maggior allarme è quello agroalimentare per i fertilizzanti. Addirittura si prevede che già dal prossimo mese si vedranno effetti su pasta, riso e pane, anche se ovviamente questa pasta e il riso e il pane derivano da cereali che non sono stati certo impattati dall'incremento dei fertilizzanti, ma questa è una dinamica ovviamente sempre fuori controllo. Si è riunita a Roma una sorta di coalizione per l'accesso ai fertilizzanti promossa dal nostro Ministero degli Esteri, perché complessivamente il 30% del commercio globale di fertilizzanti passa attraverso lo Stretto di Hormuz e si è registrato un incremento dell'80% per esempio del prezzo dell'urea, che è la base per i principali fertilizzanti fossili.
0: Intanto ne approfitto per lanciare proprio al volo il secondo quiz odierno del giorno delle locuste, di una facilità imbarazzante oserei dire. Il quiz è basilico, pinoli e Stalingrado d'Italia.
1: Basilico, pinoli e Stalingrado.
0: Basilico, pinoli e Stalingrado d'Italia. Intanto l'impatto dei costi dei derivati del petrolio e del gas, su cosa si trasferisce?
1: Allora, dicevamo che si trasferisce sul settore agroalimentare, poi si trasferisce su tutte le filiere industriali. Questo però non danneggia, a sorpresa, non sta danneggiando l'economia cinese, anzi ricordiamo che la settimana prossima sulla carta è previsto il viaggio di Trump in Cina, se non ci saranno cambiamenti e modifiche. Addirittura molti pensano che l'eventuale accordo USA-Iran debba avvenire prima del viaggio di Trump in Cina.
0: Anche perché nel frattempo il ministro degli esteri iraniano è già andato a incontrare Xi Jinping.
1: Ma esattamente, ma per evitare che venga praticamente suggellato il ruolo cinese in tutte le vicende internazionali, Trump appunto che deve andare in Cina, la Cina che ha risposto in modo estremamente resiliente alla crisi prodotta dalla guerra, non è per nulla crollata, addirittura ha ripreso le esportazioni di carburanti che aveva sospeso per un paio di mesi per verificare l'impatto complessivo sul proprio sistema interno, e ha fortemente incrementato in particolare le esportazioni sulle rinnovabili. C'è un'analisi estremamente interessante che dimostra come il Green Deal famoso non c'entri nulla sulla crisi dell'automotive. Il professor Zirpoli, che dirige il Centro per l'innovazione nel campo della mobilità all'Università Ca' Foscari, ha pubblicato da poco un libro che evidenzia come tra il 2000 e il 2023 la produzione mondiale è passata da 58-93 milioni di veicoli. Nel 2000 l'Unione Europea e l'area NAFTA, cioè Stati Uniti, Canada e Messico, avevano ciascuno il 31% della produzione globale, oggi coprono appena il 28% della produzione globale, quindi contro il 62%. La Cina, che nel 2000 produceva solo 2 milioni di auto, il 4%, nel 2023 ne ha prodotte 30 milioni, investendo come nessun altro, in particolare sull'elettrificazione, perché il mercato su cui la Cina sta lavorando meglio è proprio quello elettrico, su cui ha conquistato posizioni di leadership in tutto il mondo a fronte di una domanda crescente che sta aumentando anche per effetto della crisi dei carburanti.
0: Apra l'ombrello!
1: Apro l'ombrello?
0: Sì, perché c'è pioggia di risposte alla secondo quiz del giorno delle locuste. Ma appunto era facilissimo, ha risposto anche una competitiva Cinzia Poli, a cui non possiamo consegnare l'eventuale alloro perché è parte in causa. E quindi
1: tu dici, però parte in causa, ma perché conosceva prima il quiz?
0: No, però qualcuno può pensare che ci sia dell'insider trading.
1: Dell'insider trading sui quiz.
0: E già, bravo, le danno la risposta prima e quella risponde. Noi vogliamo essere, come dire, al di sopra di ogni sospetto.
1: Sì, mi sembra giusto.
0: Vabbè, comunque la risposta al quiz Basilico, Pinoli e Stalingrado d'Italia era ovvia e scontata.
1: Pesto San Giovanni.
0: Pesto San Giovanni, molto bene, molto
1: qui
0: bravo.
1: Qui possiamo annoverare, almeno quelli che ho visto io, Andrea, sì, mi sembra Andrea e Michele.
0: Io invece volevo dire bravi alla famiglia Lee, che non ha risposto al quiz del giorno delle locuste,
1: sì.
0: Ma avendo ereditato la Samsung, hanno pagato al fisco.
1: Beh, sono stati costretti, non è che...
0: no, capito, però di solito non succede. 8 miliardi di...
1: Sì, per la
0: il 50% dell'intero patrimonio.
1: Sì,
0: Corea
1: sì.
0: Del Sud fanno le cose fatte bene.
1: Sì, fanno le cose fatte bene, anche perché in passato proprio i vertici di Samsung, forse ce lo ricordiamo, erano stati oggetto di un'inchiesta giudiziaria che poi ha travolto anche la presidenza, perché appunto avevano cercato proprio di occultare una parte del patrimonio. Evidentemente in Corea del Sud su questo, almeno su questo, sono particolarmente rigorosi.
0: Possiamo fare un gancio pazzesco al volo che poi andiamo avanti con le notizie, sì. Abbiamo parlato della famiglia Lee, abbiamo parlato del lupo. E quindi lupo? Ulu?
1: Ero concentrato sulle notizie.
0: Abbiamo parlato della famiglia Lee.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato del lupo. E quindi lupo, Ulu?
1: Ulu Lee?
0: Ulu Lee, bravo, bravo. Vada.
1: Vado. Come fa GameStop a comprarsi eBay?
0: Bella domanda.
1: Bella domanda. Perché è un'offerta gigantesca, di 50.
0: Cioè, come se Blockbuster comprasse Meta.
1: Non proprio, però, insomma, perché il rivenditore di videogiochi aveva già cominciato a lavorare, diciamo, sull'online, però viene da una crisi quasi, che sembrava quasi irreversibile, e soprattutto perché l'offerta complessiva è valutata a 55,5 miliardi di dollari, quindi... una bella scommessa. È vero che GameStop ha una capitalizzazione intorno ai 10-12 miliardi, che è notevolmente inferiore a quella di eBay, ma il quarantenne canadese Ryan Cohen, che è l'attuale amministratore delegato di GameStop, è un imprenditore che ha fondato proprio startup di e-commerce per animali domestici, quindi è un soggetto che conosce bene il comparto del commercio elettronico, e proprio per questo vuole mettere le mani su eBay, perché pensa evidentemente che si possa creare un colosso da 100 miliardi in grado di competere con giganti come Amazon. Non sappiamo la risposta, perché sinora il consiglio di eBay non ha assolutamente fatto una valutazione positiva, e quindi sostanzialmente anche se la struttura finanziaria sembra abbastanza solida, non sappiamo se andrà in porto e a quali condizioni.
0: Abbiamo un paio di minuti, prof, quindi forse il tempo di una notizia detta bene o due notizie un po' flash. Scelga lei la modalità.
1: Ma io direi che possiamo tornare sulla vicenda MPS, perché clamorosamente ieri Fabrizio Palermo, che era addirittura il candidato di Caltagirone alla poltrona di amministratore delegato, ha rassegnato le dimissioni dal consiglio d'amministrazione, dove comunque era stato eletto perché era la componente di punta della lista alternativa all'attuale amministratore delegato Lovaglio. La situazione per quanto riguarda il PMPS continua a essere molto ancora molto tesa, ma Lovaglio ha una visione estremamente precisa, quindi procede altamente sull'integrazione con Mediobanca, mentre come noto si allontana un po' la questione Generali, su cui si è mossa Unicredit, che questa settimana ha confermato anche l'assalto a Commerzbank.
0: Allora, volevo dire due cose prima di chiudere. La prima, che mi ritengo personalmente offeso con la redazione.
1: Quella miseria.
0: Sì, sì, sì. In particolare con Mattia Guastafierro, che subito dopo il GR delle 8:30 è entrato in studio dicendo: professore, ci può fare poi una notizia sul petrolio? Perché l'ha chiesto a lei e non poteva chiederlo a me? Chi sono io?
1: No, in effetti,
0: lo sguattero?
1: Hai ragione.
0: E questa era una cosa che volevo dire. La seconda cosa è che domani mattina c'è il demone del tardi alle 9:30, però è stata una settimana un po' difficile e quindi non ho preparato niente.
1: Ah, che bello. Non ti mancano gli argomenti.
0: Qualcosa farò, però non so cosa.
1: Comunque insisto che gli argomenti non ti mancano.
0: Domani si improvviso un po', va?
1: Sì.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci. Buon fine settimana
0: a tutti e
1: l'appuntamento.
0: Sai come dicono gli altri? A tutti e a
1: nessuno.
0: Ma no. E a tutte, no? E a nessuno.
1: A tutti, a tutti.
0: E a nessuno.
1: Non so.
0: Bella valutazione che ha lei della donna.
1: No.
0: Complimenti.
1: Madonna.
0: Arrivederci.
2: Integrazione Film Festival è in arrivo a Bergamo.
3: IF, Integrazione Film Festival, cortometraggi e documentari su inclusione, identità e intercultura. La 20ª edizione a Bergamo, dal 12 al 16 maggio all'Auditorium Cult di Piazza della Libertà. Ingresso gratuito. Scopri il programma su iff-filmfestival.com.
4: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili.

0: 94 82.
1: Sorridere è un diritto. Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
0: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
1: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.
2: Tutto scorre.

buona mattinata da Massimo Bacchetta, da Tutto Score, benvenute e benvenuti, è venerdì. Venerdì, ultimo giorno della settimana, comincia poi il weekend. Lo scorso weekend era quello del 1° maggio, le strade italiane erano intasate, no? La gita, i viaggi, i viaggetti, eccetera. Ho dato un'occhiata veloce al prezzo della benzina questa mattina. A Milano viene segnalato nei vari distributori da 1,7 a 2 e un bel po'. Il gasolio da 1,9 a 2,6, 2,7 a seconda dei distributori. La spada di Damocle della situazione energetica grava costantemente su di noi e su tutto, la produzione e il consumo. Andiamo avanti di semiaccordo, accordo, accordo smentito, parlo dello stretto di Hormuz, ovviamente a bombardamenti, eccetera. Sono il primo effetto, ovviamente quello rilevante, ma insomma tutto il contorno energetico resta lì, la spada di Damocle. Su quella spada di Damocle tutti noi ci muoviamo.

ormai da molte settimane vale la regola generale di dire no, allora, tutta questa situazione è un disastro. Certo, poi dipende da quando finirà. E si fanno i calcoli, fanno gli esperti, Certo, se finisse già adesso quella situazione, gli effetti sarebbero gravi di quel tipo. Certo, se non finisse adesso ma andasse avanti sarebbe devastante. La questione è che non sta finendo adesso, cioè... pressoché ogni giorno il tema è se finisce, finisce da domani, non da oggi. Attorno a tutta questa spada di Damocle che grava su di noi e dell'incertezza, piano piano, quotidianamente, sta cambiando la vostra organizzazione intorno alla questione energetica. Parlo di spostamenti e non soltanto di spostamenti, c'è una valanga di voi ovviamente che vive anche utilizzando l'auto, per esempio, e non soltanto utilizzando l'auto e dovendo prevedere gli spostamenti. Mi fate sapere già da adesso che cosa vi sta succedendo e come vi state organizzando. 02 33 00 001 al telefono, oppure al 331 6214 013 per i messaggi, gli sms, WhatsApp, le mail a diretta @popolarenetwork.it. Attorno a questa incertezza che dipende se finisce oggi o dipende se finisce domani, certo se andasse avanti per qualche mese, di giorno in giorno stiamo andando avanti. Mi è molto difficile pensare che nessuno di voi ci stia facendo davvero i conti. A vedere il traffico sulle strade del primo maggio non sembrava. A sentire tutto quello che le persone dicono in giro, basta andare in giro e ascoltare quello che si dice, invece sembra proprio di sì. Non capisco quale sia la situazione vera.

Raccontano gli economisti che tutto si fa in gran parte basandosi sulle aspettative. Ecco, le aspettative sono dichiarate pessime da tutti. Apparentemente, a guardare il tipo di organizzazione che stiamo mantenendo, sembra di ballare sul Titanic, cioè che nessuno se ne accorga. Sento che sorrido, io non l'ho deciso, la vista mi abbandona un po'. Cerco la mia postura, divento la paura, mi tremo. Stiamo facendo tutti, come si dice, usando la tecnica dell'opossum, fingersi morti, cioè stare fermi. Sapere che può arrivarci addosso uno tsunami, ma al momento non cambiare niente, oppure no?

0: Vale per le auto, vale per le vacanze, vale per gli aerei. Abbiamo già fatto una trasmissione qualche settimana fa. Molti di voi si sono incavolati quasi su un'onda etica dicendo ci sono le guerre e voi parlate di spostamenti aerei, di vacanze, eccetera. Sarà, ma io continuo a sentire che gran parte delle persone a questo tema prestano attenzione, pensano alla loro estate, pensano a come organizzarsi, pensano se non sia meglio pensare direttamente che in campagna quel posto lì è carino e tutto sommato non è lontano e non si sa mai che cosa può succedere.
1: Se l'amore sei tu.
0: Me lo fate sapere, intanto chiedo scusa a Levante, anzi facciamo così perché non si fa, di parlare solo su una canzone mentre sta andando e la rimettiamo da capo.

0: Allora, grazie a Levante. Indietro non si può tornare, non si torna, non si tornerà, così dicono tutti. Oppure, se si tornerà, ma non sarà così semplice, non sarà così immediato e sarà lungo. Si parla di situazione energetica in tutte le sue conseguenze. Allora, se tutti dicono indietro non si tornerà, mi chiedo, i singoli individui poi si stanno già immaginando quale sarà il loro futuro. Parlo della cosa più immediata, che è il carburante, perché tutti voi lo mettete nella macchina se la utilizzate tutti i giorni. Parlo di viaggi, se dovete immaginare di viaggiare, e poi parlo di cose, quelle sì, meno controllabili. Per esempio, mi scrive un'ascoltatrice, dice: ma non è la benzina il problema, è l'inflazione, il prezzo del cibo, di tutto, e se Hormuz riaprisse anche domani, il raccolto dell'anno prossimo sarà scarso, e già lo si sa. Invece, finché la benzina è acquistabile come prezzo, si continuerà ad usarla e non finirà, e ci sarà solo un ulteriore aumento. Però poi dice: vedi il mercato delle auto elettriche che si è impennato in Europa, quello lì conta il prezzo. Un altro ascoltatore che mi dice: io non posso farci niente, devo fare 30 km per andare e 30 per tornare senza mezzi pubblici, quindi stringo i denti e vado avanti. Però poi ce n'è un altro che contemporaneamente mi ha scritto: io ho fatto già così, ho restituito l'auto in prestito ai miei genitori, mi sono comprato una cargo bike giovane single spiantato, dice lui, cioè si firma in questo modo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
1: Armando.
0: Armando, benvenuto.
1: Allora, io mi domando, si sta parlando della mancanza probabile utopica del carburante, giusto?
0: No, io non lo so, si sta parlando di quello che ci dicono, che abbiamo davanti, cioè quel indietro non si torna, che nella parte minima uno può dire sono aumenti su tutto. Poi però ti dicono la parte immediata sarà, come dire, il costo dell'energia,
1: certo.
0: Tu lo pagherai sia nelle zucchine che comprerai, però poi lo paghi nella benzina che metti nell'auto, certo, o nell'aereo che prenderai.
1: Certo, e questo a loro gli fa comodo, perché ci vogliono ridurre al lastrico. Però mi spieghi,
0: loro chi?
1: Come mai il carburante esce dall'Italia, adesso non mi ricordo da quale paese, e le navi lo portano giù in Israele?
0: No, ma aspetta, ma loro chi? Hai detto loro.
1: L'Italia?
0: Vogliono ridurre al lastrico, loro.
1: Allora,
0: chi?
1: Allora, il petrolio viene...
0: No, ma di nuovo, loro chi? Non ho capito loro chi. Hai detto loro ci vogliono ridurre all'astro.
1: Quei loro italiani che decidono del petrolio raffinato in Italia, che dovrebbe servire a noi, che diciamo, ma poi, ok, quindi hanno deciso, cioè l'Italia sta fornendo il carburante a Israele, che Israele lo userà per le loro navi, i loro aerei, per le loro città, anche per gli aerei che bombardano poi l'Iran. Quindi non è che
0: tu vedi la connessione lì.
1: Com'è?
0: No, nel senso che la questione è energetica, però è globale, non so come dire, tu mi sembra che stai guardando la parte...
1: C'è la questione altra, che si dice, ma è bloccato lo stretto di Hormuz. Ma se da lì non passa neanche il 15% del fabbisogno in generale, anche prima, da Hormuz per l'Italia, parliamo dell'Italia, non passa di più del 15%, ci forniamo da altre parti. Quindi loro stanno creando un'emergenza infinita, perché ci vogliono strozzare. Cioè, se non capiamo questa cosa, che ci vogliono strozzare, tipo non possiamo...
0: Però non mi hai ancora detto loro chi?
1: Quelli che comandano il pianeta,
0: va bene, però è importante.
1: È inutile che ripeto i nomi soliti, che ormai sapete anche voi.
0: Tipo?
1: Okay? Tipo la famiglia dei Rockefeller, dei Rothschild, Avanguard, BlackRock, sono loro che comandano.
0: Ok, va bene, ti ringrazio. No, ma però siate un po' più specifici, appunto. Però mi sembra che volessi parlare di una cosa molto... definita. Un ascoltatore scrive: parlo per me, sono pensionata, 1200 euro al mese, non riesco a dare una definizione precisa come mi sento, come conosco il mondo io, sta crollando, quello che arriva mi terrorizza, tutto aumenta, sanità eccetera, dice mi si è rotto un dente, che legnata economica adesso mi arriva, io non lo so dire come sto. E questa è una reazione. Un altro che, poi andando invece così nel pratico, dice io sto prenotando un volo adesso per Barcellona, a fine maggio vado in weekend in Belgio e finché si può, quindi, io mi muovo. Non è l'unica reazione, è un'altra che dice, hai fatto riferimento al ponte, al traffico del ponte del primo maggio, quello è il segno che non siamo nemmeno più in grado di risparmiare. E quindi ci godiamo quel poco e quella poca speranza, godiamo di quel poco e la speranza progressivamente viene meno. Alcuni messaggi stanno dando veramente un'impressione un po' da Titanic, è il ballo. Poi non so se sia davvero così, però c'è un settore che è quello aereo, che l'avrete visto insomma in questi giorni, vanno avanti anche lì di dichiarazioni incontro dichiarazioni, le compagnie aeree che ipotizzano dei piani per limitare i voli, quando e come e dove, una bozza da Bruxelles che circola, diciamo immaginando di regolamentare il quando possono essere previste dei rimborsi, quando invece devono essere previste solo la restituzione del prezzo, del costo del biglietto nel caso in cui i voli vengano interrotti. Insomma c'è un balletto, anche lì mi sembra di non poter dire, ma lo chiedo a uno molto più esperto di me, mi sembra di poter dire che non ci sono ancora punti chiari. Professor Claudio Piga, benvenuto.
1: Buongiorno, la situazione è più o meno quella che lei dice. Secondo me a Bruxelles i piani sono già stati fatti, nel senso che esiste una legislazione che è ben chiara ed è quella che è stata sperimentata anche nel periodo Covid. Quindi direi che dal punto di vista legislativo, io sono sempre contrario, sono una vittima del Brexit, per cui prima di andare contro l'Unione Europea ci penso due volte, ho vissuto in Gran Bretagna e lavorato. E quindi no, la legislazione c'è, in casi di emergenza come questi qua, le compagnie aeree sono libere di fare e disfare quello che vogliono. Questa è così nei fatti la situazione.
0: Quindi di tagliare voli e di aumentare i prezzi dei voli rimanenti o come la riorganizzano, quello che mi sembra Bruxelles gli sta ricordando, dice al momento noi non vedendo reali emergenze immediate, vi diciamo uno che ovviamente se fate saltare i voli i biglietti già comprati vanno rimborsati, ma non per forza dovrete dare dei risarcimenti. I risarcimenti potete non darli soltanto se davvero, che ne so, sarete un vostro volo verrà bloccato perché nel tale aeroporto ci sarà mancanza di carburante. Cioè gli stanno ricordando che è questa la legislazione?
1: La legislazione è esattamente quella. In situazioni di normalità le compagnie aeree devono presentare all'inizio dell'anno un piano di voli e rispettarlo all'interno dei parametri della legge, quindi non cancellare un volo al giorno, ecco, in questo senso. Se lo facessero, e se lo fanno, vengono multate rigorosamente, senza dubbi, senza problemi. Durante il Covid e in questa fase, secondo me, siamo in una situazione molto simile, le compagnie aeree potrebbero tranquillamente, e almeno stando a quello che si legge, definire delle cancellazioni in termini di situazioni di emergenza o anche in termini precauzionali. Ora, forse sarebbe forse più utile che tutti facessero più chiarezza e più trasparenza. Se l'Unione Europea dicesse dichiariamo una situazione di emergenza, le compagnie possono ridurre i voli a condizione, ad esempio, che i passeggeri che hanno già prenotato su quei voli che vengano cancellati vengano protetti su altri voli, perché non stanno chiudendo tutti i voli. Questa potrebbe essere una soluzione, e lasciare la decisione di fare questa riprogrammazione. È vero, e secondo me c'è l'altro aspetto, cioè l'aspetto regolamentativo, ma c'è anche l'aspetto da parte delle aziende. Le aziende stanno cercando di evitare questa riprogrammazione perché giustamente stanno vendendo a prezzi più alti, è un sottoprodotto di questa situazione. E d'altro lato magari può succedere che domani lo stretto di Hormuz si apra di nuovo, tutta la situazione torni normale e loro hanno dovuto cancellare voli, ristrutturare, ricompensare, spostare passeggeri per nulla.
0: Allora, dicevo, lo chiedo al professore Claudio Piga che se ne intende ben...
1: Apra di nuovo, tutta la situazione torni normale e loro hanno dovuto cancellare voli, ristrutturare, ricompensare, spostare passeggeri per nulla.
0: Allora, dicevo, lo chiedo al professore Claudio Piga che se ne intende ben più di me perché insegna macroeconomia all'Università di Genova e proprio

0: Comodo, insomma, anche un po' alle compagnie. Far comodo nel senso che, appunto, questa incertezza, queste parole poco chiare, al momento stanno tenendo tutti sul potremmo fare, potremmo non fare, adesso vediamo, eccetera. Ma chi la sta pagando? Cioè, c'è qualcuno che questa incertezza al momento la paga?
1: In questo momento, ad esempio, ci sono effetti a catena. Faccio un esempio, il vostro passeggero, io stesso, ho dovuto rifare delle riprogrammazioni per un viaggio che devo fare, dicendo riduco il numero di giorni, semplifico i punti di connessione, perché se poi mi trovo a Manchester come conto di andare e poi non riesco a tornare, diventa complicato. E quindi non prenoto l'albergo, quindi non faccio il viaggio o riduco i tempi di viaggio, quindi gli effetti a catena ci sono per tutta l'economia. Non voglio fare teoria della cospirazione, ma lascio immaginare, non ho visto dei dati, però ho visto che i prezzi, insomma, facendo delle ricerche, si mantengono abbastanza alti. Le aziende non stanno cancellando i voli, perché questo non lo possono fare, non stanno chiedendo di farlo, o meglio, in Italia, perché poi in Germania hanno già un piano ben preciso, hanno detto i voli interni, dove per tutte quelle rotte dove c'è una connessione ferroviaria, li cancelliamo o comunque li riduciamo di frequenza giornaliera. non è necessario avere 20 voli Milano-Roma se se ne possono prevedere qui 10 e magari il resto del traffico dirottarlo sul treno.
0: E lei immagina che questa possa essere la prospettiva a breve medio anche in Italia?
1: Secondo me questo dovrebbe essere, ci fosse un Ministero dei Trasporti in Italia, sarebbe una di quelle cose in cui l'autorità pubblica insieme con i rappresentanti delle aziende dovrebbero sedersi e iniziare a fare una seria riprogrammazione e un serio piano. Adesso,
0: oddio, ma il Ministero dei Trasporti è quello che dovrebbe anche far funzionare i treni arrivando in orario in questo periodo? Lo stesso?
1: È sempre lo stesso. Sì. Però insomma, è che queste non sono le cose che la politica ama fare, nel senso che sono quelle cose che poi che non danno l'immagine immediata, il resoconto immediato, il boom immediato di assensi o dissensi. Banale programmazione economica, in questa fase se non ci si incontra, anche perché poi mi pare che il problema sia abbondantemente sentito. No, state parlando voi oggi, si legge sui giornali, è una cosa che sta andando avanti da un paio di mesi. Forse un piano, una contingenza, una programmazione, scatta il dramma, scatta l'emergenza, alcuni aeroporti rimangono senza kerosene. Cosa facciamo? Ecco, applichiamo questa anche proprio per ridurre il livello di incertezza, perché credo che sia anche, le aziende non è detto che siano queste grandi, hanno bisogno di certezza anche loro, poi se vedono l'opportunità di fare qualche profitto in più magari lo fanno anche, però in questa fase secondo me sono tutti un po' lì disperati, che non sanno da che parte girarsi. Le aziende sarebbero felicissime di dire benissimo, riprogrammiamo, scaricano dei clienti che magari non hanno necessità di volare, chiudo un volo e li riprogrammo, li sposto adesso con anticipo, quindi quando ancora gli altri voli magari durante la stessa giornata non sono stati riempiti, quindi riesco in qualche modo a ridurre gli inconvenienti per i passeggeri, magari non per voli che partono domani o dopodomani, ma da qui a 2 mesi, e poi insomma è andata un po' così, magari si può pensare a qualche ristoro, come si chiama, insomma, che assidio a fine crisi, però insomma tutto un po' da discutere, però secondo me anche gli esempi esteri possono tornare utili, insomma.
0: Senta, professore, in 30 secondi, diciamo che tutti ci dicono appunto, se andavanti a una

0: a un possibile sconvolgimento, vedremo. Il precedente reale sconvolgimento è stato quello del Covid, per esempio, sui viaggi, cioè su tutta la mobilità anche aerea, eccetera. Quanto tempo ci ha messo il settore poi aereo a tornare a una sua, tra virgolette, normalità? Giusto per capire quali sono nei tempi gli effetti di eventuali sconvolgimenti di questo tipo.
1: Io credo che è un settore che chiaramente la crisi dall'oggi al domani la sente in maniera molto forte perché crea insomma, disagi, congestioni negli aeroporti, persone lasciate così per strada perché non possono rientrare a casa. Però credo che nel giro di insomma, una crisi la risolvono e ritornano alla situazione normale nel giro di un mese e mezzo, quindi non credo che sia, insomma, non sarà l'apocalisse. Il Covid ce l'ha fatto vedere, nel senso che cioè, parlo in termini di operatività delle aziende.
0: Sì.
1: E in questo caso i consumatori non credo che avrebbero nessun problema a riorganizzarsi e fare i loro voli, ricomprare, tornare a volare. Insomma, nel caso del Covid era un po' diverso perché la gente temeva
0: Certo.
1: comunque le ripercussioni. E quindi questo è un caso in cui le aziende, poi quelle più, cioè ce ne sono di molto buone, di molto capaci, ritornano insomma, in operative in tempi abbastanza brevi, secondo me.
0: Insomma, si tratta solo di non rimanere incastrati dentro nella trappola quando dovesse davvero esserci. Claudio Piga, grazie mille di essere stato con noi questa mattina. Grazie,
1: Molto gentile, mi ha fatto un piacere di parlare.
0: molto a noi, professore di macroeconomia, lo ripeto, Università di Genova. Do la linea alle notizie e poi continuiamo. Io, dice un ascoltatore, avevo anticipato a maggio un viaggio che dovevo fare a giugno e per le vacanze all'estero ci ho rinunciato per non prendere un volo quest'estate. A tra poco.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
8: Batosta per il Premier Starmer alle elezioni locali in Gran Bretagna. Secondo i primi dati parziali dello spoglio, il partito laburista vede dimezzati i propri consiglieri. Impennata di consensi invece per la destra sovranista di Nigel Farage con Reform UK che supera il Labour come primo partito per numero di consiglieri eletti. Male anche i conservatori, tranne che a Londra, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal-democratici che soprattutto i verdi del nuovo leader Zach Polanski. Il risultato su Scozia e Galles, dove si rinnovano i parlamenti, invece atteso più tardi nella giornata di oggi. Le elezioni sono un colpo per il Premier Starmer, i suoi alleati lo difendono, sottolineando la differenza tra voto locale e nazionale, ma la sinistra interna del Partito Laburista definisce inevitabile una messa in discussione del suo ruolo da Premier.
7: Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano. Da questa mattina Tel Aviv, nonostante la tregua, sta bombardando diverse città e villaggi. villaggi del sud del Libano. Ieri sera un attacco aveva preso di mira le squadre mediche della Croce Rossa libanese mentre stavano cercando di recuperare i corpi ed evacuare i feriti di un precedente raid, operazione non riuscita a causa dell'attacco. Nelle ultime 24 ore sono una trentina le vittime libanesi degli attacchi israeliani. Intanto questa mattina è ripartita la Sumund flottiglia, una trentina di imbarcazioni sono dirette verso la Turchia, lì si uniranno altre barche per tentare di raggiungere Gaza e rompere l'assedio.
8: Donald Trump ha minimizzato gli ultimi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Sono scaramucce, la tregua resta in piedi, ha detto il presidente, che però ha minacciato un attacco ancora più pesante se non verrà firmato il suo piano di pace. Nelle scorse ore Teheran ha detto di aver sparato dei missili contro delle navi militari americane che stavano intercettando una petroliera, mentre le forze statunitensi hanno attaccato alcune città colpendo i siti da cui sono partiti i missili.
7: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte di Mosca non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco, l'ha detto questa mattina Zelensky, che ha aggiunto: l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Il Cremlino accusa a sua volta Kiev di non aver rispettato il cessate il fuoco dichiarato unilateralmente da Mosca in vista delle celebrazioni domani del 9 maggio, giornata in cui si ricorda la vittoria russa nella seconda guerra mondiale nel sud della Russia. Questa mattina sono stati chiusi 13 aeroporti a causa di un attacco ucraino con droni. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
6: Popolare Network.
9: Making of di Minima Teatralia.
10: Prove imprevisti, paure e conquiste.
9: Una macchina comica metateatrale.
10: Una compagnia unica nel suo genere.
9: Riuscirà nell'impresa di allestire uno spettacolo davvero inclusivo?
10: Regia Marta Marangoni.
9: Con le canzoni originali dei De Perdu. In scena 80 persone di diversa età, abilità, provenienza, genere e fragilità.
11: Al Teatro Elfo Puccini il 9-10 maggio.
0: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio segnatevi in agenda una serata da noi in via Ollearo. Mixer truccati. Dalle 19 aperitivo e DJ set. Dalle 20 si chiacchiera di radio e dalle 21 5 proposte in auditorium.
12: Lunedì al Suggeritore Night Live festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro.
13: Martedì parole e musica
14: contro la guerra.
15: Mercoledì l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
16: Giovedì live pop con la musica di Roberto Colella.
17: Venerdì l'asta povera ma bella
18: coi cimeli di Radio Pop.
0: Per gli spettacoli dalle 21 prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio una settimana di abbonaggio indipendentemente. Veniteci.
19: Tutto scorre.
0: 6 minuti dopo le 9:30, la seconda parte della trasmissione Tutto Scorre, ultimo giorno della settimana, oggi è venerdì, anzi, già che ci sono. L'avrete capito, la prossima settimana sulle frequenze di Radio Popolare è una settimana un po' particolare, cioè abituale, nel senso che succede due volte all'anno, sarà una settimana di campagna abbonamento. Allora, avete appena sentito degli annunci di iniziative per la prossima settimana di sera, cioè tutte le sere a partire dalle 9, ci sono serate in auditorium, avete sentito l'elenco e non ve lo rifaccio. Per dirvi invece che quel riferimento alle chiacchiere sulla radio prima, perché per tutta la prossima settimana, dalle 20 alle 21 invece, invitiamo di persona voi che siete interessati a vari temi magari della radio e vorremmo parlarne con voi proprio di persona. O ogni sera un tema. Allora, lunedì sera vi invito direttamente in prima persona, io ci saremo, la direttrice Lorenza Ghidini e io dalle 20 qui in auditorium a Radio Popolare per parlare con voi, se ci venite avremo veramente molto piacere di farlo per un'ora, per sulla impresa di Radio Popolare pensando ai prossimi anni, perché ne compiamo 50 e i prossimi li vogliamo fare insieme a voi. Di un po' di cose vorremmo parlare.
19: Tutto scorre.
0: Tutti voi che ci ascoltate, particolarmente voi che sostenete Radio Popolare con il vostro abbonamento, particolarmente adesso, cioè lo sappiamo bene quanto evidentemente abbonarsi cosa non necessaria a Radio Popolare, cioè la radio si sente lo stesso, ecco, per chi la sostiene evidentemente significa anche, speriamo, sostenere un progetto, un'idea di informazione, indipendenza, impresa anche culturale che si muove, fa le cose. Ecco, quali vorremmo parlarne con voi? In che modo tenere il rapporto con voi che invece la finanziate questa impresa? Come organizzare il rapporto con voi? Voi siete i... si chiamano stakeholder in genere? Ecco, lo siete voi per quanto ci riguarda. Che rapporti tenere con voi che ci date i soldi, prevedere, non prevedere benefici, diciamo, privilegiati o meno per voi che finanziate il progetto Radio Popolare. Vorremmo sapere la vostra, ci piacerebbe, e spiegarvi la nostra di persona, e quindi vi rinnovo l'invito lunedì sera alle 20 per un'ora, Lorenza Ghidini e Massimo Bacchetta, a parlarne con voi qui a Radio Popolare di persona. Non saranno incontri che vanno in onda, appunto, ce li teniamo così tra di noi per parlarne, e per una volta nel cinquantesimo eccetera lo vorremmo fare proprio per una settimana di persona, noi e voi, e quindi siete invitati già a partire lunedì sera. Lorenza Ghidini ci sarà, ci sarò io, ci saranno pezzi della radio per parlarvi proprio e per parlarci del futuro dell'impresa di Radio Popolare. L'avete portata, l'abbiamo portata fino a qua per 50 anni, vorremmo anche guardare avanti con tutto quello che sta succedendo e con tutto il mondo che sta cambiando. Fatto questo, continuiamo con la seconda parte della trasmissione di oggi.
19: Tutto scorre.

0: Allora, minaccia di crisi energetica, indietro non si tornerà, tutti dicono, rispetto a quello che sta succedendo, o non sarà così facile tornare. Bene, con quali effetti? Ecco, questo, tutti molto molto molto più vaghi, se non nella facile previsione che i prezzi in generale aumenteranno. Parlando di benzina, carburante, e quindi automobile o aerei, eccetera, sotto una spada di Damocle, poi, e che tutti dicono, gli effetti ci saranno, mi viene da chiedere quanti di voi stanno pensando quantomeno a come riorganizzare la propria vita, se qualcuno lo sta pensando. Prima facevamo l'esempio del ponte del primo maggio e del traffico segnalato su tutte le autostrade italiane. Più di un ascoltatore ha commentato, evidentemente, come dire, ce la viviamo così finché si potrà e poi vedremo. Un po' di messaggi arrivati nel corso del giornale radio a commento di un po' di temi. C'era il professore prima che faceva l'esempio della Germania, dove i piani già si stanno riorganizzando per le compagnie aeree, e un ascoltatore dice, però la Germania ha una tra le strutture ferroviarie migliori e tra l'altro ha un ministro dei trasporti, dice lui, degno di questo nome. Matteo scrive, le polemiche stanno a zero e non portano a nulla, a ogni crisi corrisponde una riprogrammazione e una revisione dei nostri stili di vita, è fisiologico, è intelligente, e quindi anche in questo caso, non lo so, è vero che c'è una riprogrammazione degli stili di vita vostri. Come sempre me lo potete far sapere, 02 33 001 001. Per esempio Davide che scrive, ma durante una crisi petrolifera come quella che ci abbiamo davanti, ma chi è che davvero vuole girare il mondo in aereo? Cazzarola, dice lui, per un anno andate in treno, e cioè cambiate realmente il vostro stile di vita. Un altro messaggio che dice che è la seconda puntata che stiamo facendo su quella sui trasporti, eccetera, e dice è la fiera della povertà, chi faceva fatica prima tra un po' sarà la canna del gas. Diciamo che il Covid c'era caduto addosso per caso, dice lui, ma Ucraina e Iran no, ed è così perché fanno comodo a qualcuno, e lui dice quel qualcuno sono gli Stati Uniti per piegare l'Europa e l'Asia, si salverà chi fa i soldi con le sventure più o meno orchestrate e tutti gli altri pagheranno il conto. Altri messaggi di questo tipo, ma quale azioni preventive dovremmo mai mettere in campo? Io me ne vado in vacanza in un rifugio antiatomico? No, tanto siamo esposti tutti in quanto siamo esclusi. E quindi mi sembra di capire, questo ascoltatore che non si firma dice, io non sto cambiando proprio niente, non immagino di cambiare niente e vediamo come va. Lo pensate in tanti così? È uno di quei temi che mi sa che ce li portiamo dietro individualmente e silenziosamente, senza metterli tanto in discussione, è per quello che ve lo propongo come tema invece da trattare in onda. C'è una rimozione dei problemi, dice un ascoltatore, la minoranza delle persone, della gente vive nel benessere a scapito della maggioranza che è in guerra o che ha la fame, non hanno fame, mangiano le brioche. Sì, però questa definizione, però non capisco che cosa pensi tu, che cosa fai tu. Un altro che scrive invece molto più chiaro e dice carpe diem, cioè mi sembra di capire che qualcuno di voi dice io non sto cambiando proprio niente. Fatemelo sapere se volete, 02 33 001 001. Ah, prima di mandare magari un brano vi dico che c'è una valanga di messaggi che risponde a quell'atmosfera che se sentite in una telefonata prima, loro ci vogliono così, un po' complottista, insomma, loro ci vogliono impoveriti, eccetera, che dicono, però se anche gli ascoltatori di Radio Popolare cascano nel loro, eccetera, cioè nel così, in una lettura un po' generica e complottista, non va tanto bene, insomma, hai beccato un sacco di critiche, tu che ci hai chiamato. Negli spostamenti, mi scrive un ascoltatore, c'è molto di quelli che evadono, basta guardare ai caselli, evitano i telepass e il via card e il costo del carburante lo pagano sempre i soldi, mi sembra un po' una roba, però dice così, insomma, cioè quelli che si continuano a spostare sono gli evasori, gli altri no, non so se proprio sia così. Pronto?
1: Ciao, sono io?
0: Sei tu. Togli il viva voce, ce la fai?
1: Ah, sono con gli alcolai,
2: ecco qua.
0: Ah, molto meglio, sì, ciao.
1: Ciao, più che per le vacanze o cose così, io, giusto ieri sono andato a fare la macchina GPL che consiglio a tutti visto i tempi, che mi ha aumentato tantissimo dall'ultimo pieno che ho fatto, ma tipo proprio un 20%, cioè mi sono stupito, ho trovato una fila pompa di, nel quartiere gli stessi prezzi che avevo in autostrada, che sono molto di più,
0: sì.
1: Quindi mi sono veramente...
0: No, ma infatti, ma quella cosa che stai dicendo tu, immagino sia la sensazione che hanno tutti andando a far benzina o in alcuni casi anche andando al mercato e già a comprare delle robe. E non capisco se quegli aumenti che ci abbiamo davanti agli occhi, di cui abbiamo la percezione, appunto ce li teniamo come un dato di fatto o ci fanno scattare dei pensieri e dire aspetta, come posso riorganizzarmi?
1: Nel mio personale, io comunque, per esempio, più che per le vacanze, che di solito non faccio vacanze lontane, costose, non vado. Io qui nei giri locali che faccio, per esempio, abito a Milano, a volte andavo, facevo anche mezz'ora di strada per andare a trovare degli amici, mezz'ora, anche 40 minuti in Brianza, ti dirò, li farò meno spesso proprio perché mi è aumentato il costo del carburante.
0: Cioè, te li stai limitando, poi magari... Anche senza saper calcolare quanto risparmi o no, ma è come dire, i tempi mi portano a dire che se faccio così non sbaglio.
1: Ovviamente farò meno viaggi per andare a trovare amici, quelli lontani. Ecco, queste sono cose per esempio che farò, questo è sicuro.
0: Ti ringrazio, ciao!
1: Ciao,
0: ciao! Ciao. Mamma mia, un ascoltatore che la prende larghissima, dice, Marx l'aveva previsto. Renato, bene, e quindi, pronto? Pronto?
3: Sì.
0: Ciao.
3: Sono Giovanni, ciao.
0: Ciao.
3: Allora, personalmente sarà una soluzione così, molto tampone, come dire, però io era da un po' che pensavo di mettere i pannelli fotovoltaici e finalmente, come dire, visto la situazione energetica, è stato uno stimolo per dire ok, adesso non aspetti più nuove tecnologie, opportunità, eccetera, eccetera, e lo fai. È una piccolissima risposta personale che vi do.
0: No, ma a me è proprio quello che interessa, cioè faccio fatica a immaginare che una minaccia di cambiamento così epocale che abbiamo davanti, di tanti tipi, e non è solo quello energetico, ma questo è uno degli esempi, faccio fatica a pensare che non stimolino dentro di noi dei pensieri, che possa essere anche il tuo, appunto, che uno può dire non è che è legato al risparmio immediato, eccetera, ma ti ha smosso un pensiero, è questo che mi sto chiedendo.
3: È una questione di prospettiva, di pensare che alla fine, guarda, io volendo guardare un bicchiere mezzo pieno, penso che certe politiche venute così a galla da quando c'è l'amministrazione Trump abbiano paradossalmente portato anche dei benefici, cioè volevi sotterrare l'Europa, l'Europa si trova alla fine con le spalle al muro e se proprio non si è, come dire, degli imbecilli totali, ci si rende conto di quello che è stato finora il rapporto con gli Stati Uniti. Volevi sotterrare le rinnovabili dando nuova vita alle energie fossili, questa paradossalmente, senza voler dare un chissà quale significato, è la mia piccola risposta, ma penso che dovrebbe essere anche una risposta più generale, cioè al posto di criticare sempre alcuni cambiamenti, alcuni Green Deal eccetera eccetera, forse invece questa esagerazione dovrebbe portare a... No.
0: Ma anche perché c'è una cosa che diceva Claudio Piga, appunto l'economista dell'Università di Genova, nella prima parte, che secondo me fotografava bene la situazione, cioè lui diceva, insomma, per esempio il problema energetico, aereo, eccetera, certo, se ci fosse un Ministero dei Trasporti che lavora, avrebbe già convocato delle cose, tentato di fare dei piani, eccetera, il che fotografa bene, direi, quello che succede al Ministero dei Trasporti in Italia. Non c'era bisogno degli aerei per immaginarlo, bastava vedere i treni. Però, secondo me, racconta bene di una cosa, cioè che in questa fase storica, in Italia, ma non soltanto, visti i governi che ci sono e visto quello che stanno facendo, le persone veramente rischiano di trovarsi a essere da sole a fronteggiare la situazione, no? E quindi vale ancora di più il fatto che ognuno per sé dica che cosa sta pensando.
3: Certo.
0: Perché a livello di vertice diciamo che si vede veramente quasi niente.
3: Ma infatti, cioè, volendo poi estendere esattamente il discorso, cioè io trovo anche, lo dico sinceramente, è un parere che esprimo, dal punto di vista personale in questo momento preoccuparsi per le vacanze veramente, come qualcuno hai letto un messaggio, come qualcuno da paragonare veramente dare le brioche quando c'è il problema del pane, cioè veramente mi sembra di essere un attimino, come dire, fuori dal mondo, cioè sta morendo milioni di persone da una parte e dall'altra e noi ci preoccupiamo perché non abbiamo il kerosene per l'aereo.
0: Ma questo ragionamento qua andrebbe bene se ci fosse un sacco di gente che chiama e che dice sì, in effetti io sto pensando che quest'estate me ne sto in campagna, che ne so, cioè
3: ma forse
0: perché sennò
3: non lo so, ci sarebbero veramente tanti discorsi da aprire, cioè Anche rispetto a una trasmissione che hai fatto, cioè le prospettive di lavoro, come organizzare la propria vita, da cosa dipendere e da cosa non dipendere, il lavoro indeterminato, determinato, cioè non so, ci sarebbero tanti discorsi da fare su come svincolarsi da determinate legami che si hanno nel passato. Cioè,
0: ma scusa, visto quello che stai dicendo, sì, ti faccio la domanda estrema dall'altra parte, cioè secondo te chi oggi stesse facendo un po', usando un po' la tecnica appunto del fingersi morto, no? Dell'opossum, cioè far finta che non stia succedendo niente, è un pazzo o c'ha una sua saggezza anche così, cioè, o te lo spieghi?
3: Per me non è né pazzo né saggezza, è incoscienza.
0: Incoscienza,
3: ma sì, è incoscienza e non porsi delle domande, andare avanti come un treno quando sai che il treno davanti a un burrone, che sia tra 10 km, che sia tra 20 o 1000, è comunque davanti a un burrone, per me è incoscienza.
0: Ti ringrazio, ciao. Grazie, ciao. Silvana per esempio scrive che a proposito di pensieri che vengono in questa situazione sotto questi cieli e spade di Damocle, che lei è entrata in una comunità energetica. Aspetta, metto credo i pannelli fotovoltaici. Avendo già i pannelli fotovoltaici da 10 anni adesso è entrata in una comunità energetica. Un altro che dice... fatto bene, pannelli fotovoltaici, fatto bene, è come comprare una seconda auto, non tutti se lo possono permettere, anche se poi ripaga, ma nel lunghissimo periodo. E poi dice, guardate che la crisi vera arriva dopo, ci aspettano periodi molto più neri, ma adesso non ne abbiamo la percezione, dovremmo dibattere però sulla soluzione, no, che è un tipo di dibattito possibile, ma mentre e magari qualcuno dibatte sulla soluzione, secondo me può non essere di poco conto anche dibattere su quello che le singole persone nel periodo in cui ormai è abbastanza ufficiale, le singole persone sono lasciate da sole su tutto, quindi bisogna vedere se poi collettivamente si ritrovano attorno a un'idea oppure no, ecco, cosa stanno facendo. Francesco scrive che il punto per lui non è come si riorganizza la propria vacanza, ma il chi e che cosa ha condotto allo stato attuale del mondo, perché lì è la causa. Più che pensare alle vacanze, bisognerebbe pensare a come contrastare e rimuovere coloro che ci stanno mandando in braghe di tela. Questa è l'idea di Francesco. Poi però e tutti gli altri che invece pensano che magari occuparsi delle cause di chi ci manda in braghe di tela magari è anche troppo, se pensano alla loro vita immediata, cosa sono dei disgraziati, dei pazzi. Io penso che bisogna, scrive Guido, unirsi in comunità di sopravvivenza e condivisione stile co-housing intergenerazionale. Un altro che dice che questo governo ci ha abituato ad affrontare tutto da soli, il caro vita, la sanità, i servizi, adesso tocca alla mobilità. Personalmente dice: io mi muovo molto per lavoro e sto facendo pressione verso gli organizzatori degli eventi a cui devo partecipare per spostarli online, così come accadeva qualche anno fa sul Covid. Speriamo che ascoltino il mio appello. Capito, mentre c'è qualcuno che si vuole occupare delle cause, c'è anche chi si occupa della vita attuale, degli effetti o, se vogliamo, della possibilità di muoversi. E Enrico dice: andare a piedi, andare in bicicletta, smettere di comprare dei SUV, andare in ferie in treno e in Italia. Sì, però date tutte indicazioni agli altri, mi dite che cavolo facciamo, fate voi, i singoli. Molti di voi danno solo indicazioni agli altri. Ad ascoltarvi, scrive Marco, cioè ascoltare Radio Popolare, nel 2008 saremmo tutti dovuti morire di fame. Nel 2022 morti tutti per le bombe nucleari russe, e quindi, dice lui, io vado avanti per la mia strada e ho già comprato i voli per la Thailandia a gennaio. Insomma, c'è clima molto, molto differenziato. Un'altra invece è Eliana, che risponde che quest'anno nell'orto ha messo di tutto e di più e ha anche chiesto al vicino di usare il suo orto, visto che lui non lo fa più. Allora, i messaggi che sto leggendo mi sembra che diano bene l'idea che è davvero variegato il mondo e tutti voi siete convinti di qualcosa. Non so se vi ascoltiate reciprocamente, però da chi dice è una cavolata pensare al futuro, bisogna pensare alle cause, a chi dice ho già messo tutto nell'orto tentando di starci dentro, a chi dice guardo molto in avanti e ho deciso di mettere i pannelli solari. E poi scrive Ren e dice: se un modello economico è insostenibile non c'è via d'uscita. E quindi dice lui, anche lui sta pensando di comprare un orto. Ma in tanti state pensando di comprare un orto.

0: Alessandro no, non sta pensando di comprare un orto, ma dice che sta pensando di comprare un'auto elettrica, quelle che se le ricarichi a casa si spende meno addirittura anche del GPL, che è già economico di per sé. Quindi non pensa di comprare un orto, ma pensa di comprarsi l'auto elettrica. Immagino mentre qualcuno di voi scrive dell'orto, dell'auto elettrica, quelli che invece sostengono che bisognerebbe occuparsi delle cause magari vi stanno ascoltando e dicendo: boh, siete un po' matti. Allora vi risponde Francesco, che dice: no, non sono dei pazzi, è anche giusta la salvaguardia della propria esistenza, ma questo significa anche che continuare a ballare mentre infuria la peste significa mettere la testa sotto la sabbia e non guardare oltre il proprio naso. A proposito di orti, comunque Renato dice che comunque è anche perito agrario, quindi se qualcuno ha bisogno può anche dare una consulenza sull'orto. Vabbè, ci fermiamo 50 secondi, poi continuiamo. Le vostre telefonate allo 0233 001 001. Sotto i cieli dell'incertezza, chiamala energia, chiamala voli, chiamala benzina, chiamala qualcos'altro. Tutti da soli, tutti lasciati da soli dal, in questo caso mettiamo, proprio governo. Voglio capire che cosa pensiamo.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
4: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume, Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
5: Tutto scorre.
0: Un'ascoltatrice dice che intanto lei ha ripreso ad andare a lavorare in bicicletta e in treno, cioè bici più treno, dice che aveva smesso perché le veniva più scomodo. E alla sua età riteneva di poter permettersi di andare in macchina, adesso però dice è importante, penso, fare questo nuovo cambiamento, penso che sia giusto. E quindi a gennaio, dice, dopo anni di tentativi è riuscita anche a mettere i pannelli solari, glielo sconsigliavano perché vabbè abita in un condominio dove bla bla bla, e però lei ha insistito e dice: perché mi sembra un peccato sprecare l'energia del sole, ed è entusiasta dei risultati. E poi dice vabbè, ne è contenta. Sarebbe bello se si potessero fare impianti comuni e abbassare i prezzi, dice lei. Comunque lei dei pensieri, in realtà, mentre qualcuno pensa che sia solo importante parlare delle cause della situazione, lei dei pensieri sulla sua vita li ha fatti. Scrive un ascoltatore e fa notare: è curioso come la coscienza che gli altri dovrebbero avere abbia come modello la propria coscienza superiore, cioè che è tradotto nella pratica è dire sempre agli altri che cosa dovrebbero fare loro. Ci si infervora contro chi ignora il genocidio palestinese, ignorando quello armeno, ignorando quello in Sudan, e poi si protesta contro il fascismo usando Google e usando Amazon. Non so se sia un ascoltatore che con molta saggezza accoglie le contraddizioni del mondo, o se invece tiene il dito puntato anche contro di voi. Questo non lo so. E Alessandro dice: ma vogliamo cominciare a parlare del nucleare? Vi pagherei per parlare del nucleare. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, Alessandro. Dacci i soldi. Pronto?
6: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
6: Ciao, sono Stefania. Dunque, mi fa molto specie questa discussione, perché stavo giusto guardando i conti della casa che sto vivendo da pochi mesi, conti proprio di bollette così, e vedo con molto piacere che tutta una serie di scelte che hanno cercato di contrastarmi in tutti i modi stanno dando i loro frutti, ovvero fare il cappotto in con certe angolazioni e non su tutta la casa perché non serve, ovvero fare tutto il sistema idraulico per l'uso dell'acqua in casa domestico in modo che non si sprechi acqua e che si possa raccogliere, vi dicendo, io sono a un risparmio del 40% su queste cose. Purtroppo il gas lo devo usare e purtroppo l'elettricità la devo usare.
0: Senti, una domanda che apparentemente non c'entra ma c'entra. Se qualcuno, seguendo la linea di alcune telefonate, ti dicesse sì, vabbè, tu ti stai a occupare di queste robe qua, tutte belle, ma sta venendo giù il mondo e bisogna invece occuparsi di altro, come la prenderesti?
6: La prenderei che io ho preso, ho salvato una casa, non ne ho costruita un'altra, tanto per cominciare, che in questa casa ho spazio e questo spazio al momento serve per la mia famiglia, ma non solo, può servire anche per altri. Sentivo che c'è tanta voglia di orto, benissimo, qualcuno vuole fare un orto, venga, mi dia una mano, io purtroppo sono in sedia a rotelle da qualche mese, lo sarò ancora per qualche altro, per cui se viene qui, mi dà una mano per l'orto, facciamo a metà e via, va bene.
0: Ti ringrazio, ciao, beh, poi vediamo.
6: Una roba di questo genere,
0: okay, okay.
6: Cioè nel senso che o la affronti con davvero, è stata citata, la solidarietà, la condivisione, oppure hai solo o il terrore da una parte o il menefreghismo dall'altra, non è che hai grandi alternative.
0: E infatti è quello che sto tentando di capire, se in questa situazione giorno per giorno ci si sta smuovendo qualcosa dentro oppure no, senza giudicare niente, ma insomma tentare di capirlo. Ti ringrazio molto. Ciao, ciao, ciao. Alessandra dice, allora ci saranno delle impennate di prezzi dei prodotti senza precedenti, altro che vacanze. Gli aerei servono anche per riunire famiglie e per lavoro. Il carburante poi non spinge soltanto gli aerei. Io sto sentendo, dice lei, dei discorsi fuori dalla realtà. E un altro che dice che la sua azienda ha comunicato che fino a luglio i giorni di presenza in ufficio si riducono a 2 anziché 3 proprio per ridurre l'uso del carburante. E poi un altro che dice che lei ha cambiato anche fonte energetica da approvvigionamento grazie anche alle trasmissioni che sente sulla radio. Un altro che dice che hanno messo in casa i pannelli 3 anni fa con ottimi risultati, questo riguarda la scelta energetica che hanno fatto. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao.
5: Sì, ciao.
0: Chi sei?
5: Ascolta, volevo dirti questo, sono Marco.
0: Marco. Ciao.
5: Ciao. Io dal 2022, diciamo dall'anno della guerra, vabbè io dico dell'Europa contro la Russia, ma non è questo il tema, io ho preso da febbraio...
0: sì, anche perché detta così facciamo che bypassiamo.
5: Io la chiamo così, non è questo il tema.
0: Non è questo il tema.
5: Ho preso dei provvedimenti piuttosto drastici che secondo me, come stanno andando le cose adesso, sono anche... diciamo potrebbero essere condivisibili, ma a me mi hanno dato del pazzo tutti. Dal febbraio 2022 la benzina era passata, il gasolio, io sul diesel, era schizzato su entrambi, verso 1,8-1,9. Io ho detto, finché non scenda 1,30 io vado in bici, no, mi muovo solamente in bici, anche andare al lavoro.
0: E mi sa che puoi venderla l'auto proprio.
5: No, vabbè, ascolta, io vado, faccio i turni anche di notte, mattina alle 5:30, prendo la bici e vado su un pezzo di superstrada da Lecco andare in avanti, mi faccio 6,5 km e io la testa è pazza, ti tirano sotto, ok, c'ho le lucide e questa è stata una cosa. I pellet, li ho cominciato a prendere la stufa a pellet nel 2012, sono passati da 2 euro a 7 euro quest'anno. Io ho fatto fuori 50 sacchi contro 150, la gente veniva in casa col piumino, va bene, io in casa, capisci, la gente ti dava del pazzo, ma secondo me fra 2 anni diranno, c'avevi ragione, quando però capito, sono delle scelte estreme che non tutti, capisco, possono...
0: No, però che tu hai fatto, cioè già dal 22 hai detto, gli ho dato una sterzata drastica proprio.
5: Finché non scende la benzina o il gasolio sotto 1,30, io al lavoro non ci vado più, non vado più in macchina e non sono più andato, salvo proprio diluvio universale, ecco. Ho preso anche per dire, mi metto sulla, come si può dire, una bella giacchetta impermeabile che tiene i temporali massimi e così... E poi ma anche sul freddo in casa.
0: Ma in questi 2 anni hai visto qualcun altro aggiungersi a questa tua...
5: Sì, allora ci sono dei miei colleghi che avevano sia il gas che il camino e hanno cominciato a fare la legna nel bosco qua fuori e quest'anno già stanno facendo delle scorte, però dal punto di diciamo non ne conosco due, diciamo, ecco, che lavorano con me, ma altri proprio non si pongono nessun problema, vanno avanti come se niente fosse. Vabbè, ma ci sta anche quello, è meglio essere incoscienti, come diceva prima un ascoltatore.
0: No, è che appunto però nel silenzio poi succedono cose tra chi fa finta di niente e chi fa scelte drastiche come la tua o chi
5: certo,
0: comincia ad andare a prendere il legno nel bosco.
5: Viene a casa mia e dice, ma te sei padre, io ho anche il gas, no? In caso io sono stato operato 2 volte quest'anno, non ho potuto caricare i pellet. L'ho puntato a 15 gradi, cioè, nel caso è partito 2 volte, però a 15 gradi stavo dentro a 15,2, 15,3 quel mese che sono stato operato e dice, c'è qualcuno che ti è disposto a tenere qui, non so quanti, capito? Cioè,
0: vabbè. Ti ringrazio molto. Ciao. Ciao. Uno che Stefano che dice che lui non usa più la carta di credito, usa il bancomat, evita i circuiti di pagamento non europei. Perché bisogna colpirli sui soldi, dice lui. Un altro che dice che lui non usa più la bici per i trasferimenti. No, lui usa molto di più la bici per i trasferimenti quotidiani rispetto all'auto. E quanto ai viaggi, dice, per quelli europei mi regolo come sempre. Per quelli extraeuropei, cioè le vacanze extraeuropee lunghe, già prima di Hormuz, dice, io non ho molta voglia di farle in questo periodo. E quindi, dice, ho una sensazione generale del ballo proprio sul Titanic. E comunque, se va male, stringerò la cinghia e cercherò di contentarmi comunque di quello che ho. Come sempre, capito che le cose succedono poi nel silenzio delle case. Pronto?
7: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
7: Ciao, io sono Arianna.
0: Arianna, eccoti.
7: Vi ascolto spessissimo e mi piacciono tantissimo gli argomenti che affrontate.
0: Grazie.
7: Veramente, sì.
0: Grazie.
7: Io ho comprato un bosco nel 2022. Abito ad Arconate, che è una 30 chilometri da Milano. Ci passavo sempre intorno perché correvo spesso nei boschi e sono riuscita a convincere la proprietaria a vendermelo. Era in stato di abbandono, c'è una vecchia casetta di caccia che mio marito, che io chiamo il Brunelleschi del bosco, la sta ristrutturando in maniera pazzesca e faccio attività in natura con i bambini.
0: Cioè, attenzione che venire chiamata la famiglia nel bosco è un attimo.
7: No, non è la famiglia
0: nel bosco. Ma no, scherzo.
7: No, io faccio attività in natura con i bambini per fargli vivere la libertà, la voglia di fare cose senza che siano strutturate dagli adulti. Io in casetta
0: Hai detto nel 22, giusto?
7: 2022.
0: Cioè, sì, quando è cominciato tutto sto disastro dall'invasione russa in Ucraina, cioè, insomma, attorno a quella cosa lì, tu hai guardato lontano e hai detto, io mi piglio un bosco.
7: Allora, io in realtà quella cosa lì non ci ho pensato, okay. Io ho pensato che avevo voglia di staccarmi da tutta questa cosa di fatturare, fare soldi, portare a casa i soldi e pensare solo a quello e pagare le bollette. E io ho pensato, ma il futuro mio, che diciamo ero stufa, ero stanca di tutto questo circolo vizioso e poi ho pensato ai bambini. Perché noi alla fine siamo dei bambini cresciuti. E ho detto, ma il futuro di questi bambini qual è? Se potessero imparare a vivere un po' in natura e capissero quanto è bella, quanto è importante, quanto insegna, diventerebbero degli adulti migliori. E allora ho iniziato questa cosa. Nel frattempo c'ho un orto grandissimo, mi faccio un culo infinito, veramente.
0: Guarda, ha anche scritto Renato, che è il famoso consulente agrario, dice, ma cavoli, se non sta lontano le do anche una mano io. Io sto nel sud Milano, dice lui. Vabbè,
7: sì, sì, e poi ho iniziato 3 anni fa ad allevare prima 5 galline, adesso sono 30.
0: E quindi, 30. Scusami, queste presenze qua, diciamo così, che ti hanno eliminato già in partenza l'ipotesi che tu quest'estate debba prendere un aereo, eccetera, non ci pensi nemmeno.
7: Non ci piove. Infatti mio marito si lamenta e mi dice, Madonna, ma te adesso okay, come facciamo?
0: Certo.
7: Però lui esagera sempre, perché mi dice che vorrebbe arginare, e poi il mese scorso mi ha comprato delle uova di fagiano e abbiamo adesso la gallina che cova le uova di fagiano, quindi cioè, anche lui è un po' così.
0: Eh sì, c'è confusione. Ti ringrazio, ciao!
7: Ciao.
0: Ciao, ciao Arianna nel Bosco, vedi. Intanto però saluto Maurizio Merelli, benvenuto. Eccolo qua, che per altro consumo si occupa dei diritti dei consumatori e quindi invece lei di lavoro se ne deve occupare di soldi, bollette, rimborsi, eccetera, e quindi non si sente in imbarazzo per parlarne con noi, perché la vicenda poi ugualmente c'è, ritorno al punto di partenza, per esempio quello che ci abbiamo davanti, possibile, i voli, eccetera, le compagnie aeree che si stanno riorganizzando, chissà come non sarà, eccetera, la Commissione Europea che gli fa sapere, no, finché non c'è l'emergenza benzina, carburante, voi potete, voi dovete rimborsare il biglietto se tagliate dei voli, ma non siete tenuti al rimborso, al risarcimento, eccetera, insomma. Oppure sì, mi fa sapere come, qual è la prospettiva che quelli, che anche magari criticati da alcuni ascoltatori, ma ugualmente hanno invece in programma l'idea di prendere degli aerei, eccetera, cosa devono tenere presente?
8: Sì, io tra l'altro sono uno di quelli, ecco.
0: Beh, sta.
8: Ovviamente la situazione è molto fluida, perché ovviamente non ci sono molti elementi di novità rispetto a quella che è la situazione di 15 giorni fa, un mese fa. Quindi allora, il consiglio nostro per chi deve prenotare un viaggio per le vacanze è quello, per quanto riguarda le strutture, di prenotare con cancellazione possibile fino almeno il giorno prima, 2 giorni prima, ecco, in modo tale da stare coperti su quello.
0: Quindi se prenoti un albergo con cancellazione fino al giorno prima, mettiamola così.
8: Ecco, in modo tale da stare sereni di questi tempi. È ovvio che per quanto riguarda i voli il discorso è diverso, perché il volo non è prevista la possibilità di cancellarlo all'ultimo momento. Ci sono alcune tariffe delle compagnie aeree che hanno la possibilità di essere rimborsate, ma sono tariffe molto elevate e diciamo che nella maggior parte dei casi si prendono tariffe che non sono quelle rimborsabili.
0: Quindi mi scusi, al di là delle parole, delle specifiche, la realtà è che se uno compra un biglietto aereo oggi, e mediamente quelli che comprano il biglietto con anticipo lo fanno per poter risparmiare, quindi è difficile che siano Rockefeller, se tu prendi un biglietto aereo oggi devi sapere che realisticamente se poi quel volo verrà tagliato tu ci perdi il biglietto?
8: Allora, il biglietto no, nel senso che se il volo viene cancellato, okay, il rimborso del biglietto è comunque garantito.
0: Quindi ti rimborsano il biglietto, ma non ti daranno altri tipi di risarcimento, e quindi della serie l'uovo o la gallina, però in questo caso è nato prima il biglietto, cioè il rischio è che se mi tagliano il biglietto io poi ho già prenotato un aereo, ho già prenotato un albergo e ci smeno, ma se io tengo la libertà di cancellare l'albergo fino al giorno prima posso procedere.
8: Esattamente, il suggerimento è proprio dettato da questi motivi, perché è ovvio che nel momento in cui mi viene rimborsato il biglietto dell'aereo sicuramente non perdo i soldi del biglietto. È ovvio che se si tratta della mia unica vacanza di agosto, i miei unici 15 giorni all'anno, ho già prenotato anche un albergo e quant'altro, a questo punto diventa un po' più complesso, ecco, quindi soprattutto se ho prenotato l'albergo senza la possibilità di cancellarlo.
0: Senta, ma se la compagnia aerea cancella il biglietto aereo, Ok, è obbligata a rimborsarmi il biglietto, ma può anche essere in qualche modo invece, cioè c'è un modo per preoccuparsi del dire, beh, se mi cancelli quel volo, ugualmente mi ci fai andare in quel posto, cioè mi dai il posto su un altro volo così o no? No, quello non è fattibile.
8: Allora, di norma sì, ed è una delle opzioni previste, nel senso che io posso scegliere tra il rimborso del biglietto oppure un altro volo per la stessa destinazione in un'altra data. In questo caso siamo in uno scenario un po' diverso dal solito, per il fatto che se viene cancellato il volo è perché presuntivamente, certo, la compagnia avrà tagliato quella tratta per mancanza di carburante, quindi non so se ci sarà possibilità di andare su un altro volo, perché immagino che tra l'altro i voli saranno, se vengono ridotti, i voli che rimangono saranno già intasati.
0: Quindi rischi che, bene che vada, rischi che ti dicano, no, sì sì, ti rigarantisco il volo tra 2 mesi, e quindi è finito il periodo.
8: È okay. Palese che a quel punto si sceglie il rimborso.
0: Quindi insomma, il consiglio che voi date è che sull'impegno per i voli è ipotizzare di accontentarsi di pensare come via d'uscita al rimborso del biglietto, e quindi dici, dovete solo preoccuparvi di non smenarci tutta l'altra questione delle vacanze, che appunto esservi già impegnati con un albergo eccetera eccetera, cioè fatevi dei piani B, nel senso che vi possono tagliare il volo il giorno prima e a quel punto voi non sapete cosa fare, è questo?
8: Sì, ecco, tra l'altro a breve dovrebbero uscire le linee guida della Commissione Europea proprio sulla, che dovrebbero dare un indirizzo proprio su come saranno gestiti in particolare i voli nei mesi estivi in conseguenza proprio della crisi del carburante, quindi al momento la mancanza di carburante dovuta a un conflitto internazionale si configura come una circostanza eccezionale, quindi significa che se il volo viene cancellato per questo motivo la compagnia deve rimborsarmi il biglietto, ma non è previsto un indennizzo ulteriore proprio perché è stata una circostanza eccezionale. Ovviamente sarà la compagnia che dovrà dimostrare che si tratta di una cancellazione dovuta a una circostanza eccezionale, ecco, quindi l'onere della prova è sempre a carico della compagnia aerea.
0: Senta, ma ad alto consumo sono già segnalate in corso d'opera adesso delle situazioni strane che stanno avvenendo oppure no? Perché stiamo vivendo in una situazione in cui è tutto un condizionale, cioè potrebbe succedere.
8: Al momento non ci sono ancora grosse evidenze, appunto è tutta una situazione in divenire, quindi c'è questo grosso timore, questa grossa incertezza, tant'è vero che agli inizi le compagnie aeree hanno parlato di carburante almeno fino a giugno, alcuni hanno detto si arriva fino a metà luglio, poi a un certo punto si è detto no, c'è carburante solo fino a fine maggio, quindi ovviamente ci si sta muovendo un po' così a macchia di leopardo e si sta navigando a vista.
0: La ringrazio molto Amerelli, grazie di questo racconto e questi promemoria, grazie mille.
8: Grazie a voi.
0: Grazie, buongiorno Maurizio Amerelli, esperto di altro consumo, appunto, su quello che sta avvenendo e che rischia di avvenire. Sono
9: tutto scorre
0: le 10:20. Allora, ci sono un sacco di messaggi, però io e il mio compagno, scrive Matilde, abbiamo ristrutturato una vecchia cascina 3 anni fa, non abbiamo il gas, solo elettrico, con pannelli. Ieri abbiamo comprato un motorino elettrico da affiancare alla vecchia auto diesel. E poi va avanti con altre specifiche, dice, proviamo ad organizzarci. La cosa difficile, dice lei, è fare comunità contro l'individualismo, però noi ci proviamo. Da Cagliari invece mi scrive Nando e dice, provate ad andare in giro a Cagliari, sembra che nessuno abbia voglia di risparmiare sull'uso dell'auto, è veramente imbarazzante. Le situazioni sono davvero molto diversificate. Ho un ascoltatore che ad Arianna, che ha comprato il bosco, dice, ah, e il bosco come l'hai comprato, con le noccioline o con i soldi delle fatture. Allora, ve lo devo dire prima di salutarvi, c'è però sempre un filone un po' che punta è il dito, per esempio un altro che scrive: chi da anni fa fatica a pagare le bollette non si preoccupa dei viaggi aerei. Adesso sono messaggi, ve lo devo dire in chiusura di trasmissione, che vanno bene, ma un po' come il nero, cioè va bene su tutto, perché uno potrebbe dire: allora a te che hai scritto questa roba qua, te non si preoccupa dei viaggi aerei. Adesso sono messaggi, ve lo devo dire in chiusura di trasmissione, che vanno bene, ma un po' come il nero, cioè va bene su tutto, perché uno potrebbe dire: allora a te che hai scritto questa roba qua, chi sta vivendo situazioni di salute davvero complicate

0: non ha il tempo di pensare, non ha i soldi per pensare ai biglietti aerei, è ovvio, ed è ovvio anche che c'è un sacco di gente invece che pur magari facendo di fatica ma ci mette dentro i biglietti aerei nella sua prospettiva, come è ovvio che uno che è molto ammalato non ha tempo e energia di occuparsi di politica come alcuni di voi invece vogliono continuare a occuparsi, però il che non toglie che sia del tutto legittimo e necessario che ne se ne parli. Ecco, il dito puntato a volte non è che secondo me aiuta molto, eh.
1: Tutto scorre.
0: Vabbè, piccolo parere personale che vale in quanto parere personale, e personalmente concludo anche rinvitandovi, ve lo ricordo, ve l'ho già fatto l'invito. La prossima settimana parte una settimana un po' particolare per Radio Popolare. Lunedì sera dalle 20 alle 21 siete tutte e tutti invitati, voi che siete abbonate alla radio, voi che non lo siete ma magari lo volete diventare, insomma, se avete voglia di mettervi in contatto con noi sul futuro dell'impresa Radio Popolare. Abbiamo fatto 50 anni, ne vorremmo fare altri 50, vorremmo farlo insieme a voi. Voi che ci sostenete, voi che siete abbonate e voi che siete abbonati, per sapere come tenere i rapporti con voi, per sapere come voi pensereste che se fosse, che sarebbe una buona cosa venissero spesi, dico tra virgolette, i vostri soldi per pensare al futuro di Radio Popolare. Appuntamento con la direttrice Lorenza Ghidini, ci sarò anch'io dalle 20 alle 21, ne parliamo di persona, non in onda, per dircele un po' tra di noi le cose. Siete tutti invitati qui. Prima c'è un aperitivo, si può, c'è il DJ set a partire dalle 7 di sera, se non diluvia. Dopo ci sono come sempre le programmazioni di spettacolo per quella settimana a partire dalle 9. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto, buon fine settimana da Massimo Bacchetta. Ci risentiamo lunedì, sì, in abbonamenti. Ciao.
2: NDA, note dell'autore. Joseph Di Pasquale, la forma dell'anima, opere, progetti, pensieri di architettura e sceneggiature di città. È il titolo del libro di Maurizio De Caro, edito da Forma, Arte e Architettura.
3: Joseph Di Pasquale, architetto italiano, classe 68, nato a Como. Nel suo lavoro, nei suoi progetti, ha dimostrato di avere una concezione estremamente innovativa della città e dell'abitare. In uno dei suoi ultimi saggi, anzi per la verità l'ultimo, Maurizio De Caro, architetto a sua volta e scrittore, illustra e racconta oltre 25 anni di lavoro di Pasquale. Allora, architetto De Caro, partiamo dal titolo. La forma dell'anima. Allora,
4: Lo so.
3: Non fa pensare a un libro che si occupa di architettura.
4: È un libro che si occupa di tante cose. Perché questo titolo? Lo so, cioè, ha un senso, tra l'altro è un titolo che io ho condiviso con l'architetto, con Joseph Di Pasquale, e a lui è piaciuto molto, perché il concetto di forma è una delle cose più rigide che esistano, una delle cose più concrete che la forma, cioè capisci,
3: sì.
4: È una cosa, ecco la forma, dall'altra parte però la forma dell'anima, quindi la cosa più evanescente che possa esistere. E in questa dicotomia, in questa discrasia tra i due termini, viene fuori il principio che Joseph adotta sempre nelle sue architetture. Io ci ho messo 2 anni a scrivere tutta questa roba. Ci sono 50 cartelle di testo e ci sono 15 ore di registrazioni. Quindi io ho
3: Di conversazioni con Joseph Di Pasquale.
4: Che sono nel libro. Tu hai un QR code, come che va molto adesso tra i giovani, e quindi con quello sentirai tutto quello che noi ci siamo detti. E non l'abbiamo, alcune cose le abbiamo corrette, molte altre sono così come ce le siamo dette.
3: Allora, io vorrei dare un'anticipazione alle ascoltatrici e agli ascoltatori che poi magari se lo prendono un libro di questo valore.
4: Mi raccomando.
3: Vorrei che ci dicesse chi è Joseph Di Pasquale, che ha una concezione molto innovativa, sia dell'architettura che della città.
4: Allora, prima di tutto
3: immagino che in questo libro lo racconta, no?
4: Ma certo, io ho analizzato 36 progetti di Joseph.

0: Io lo conosco molto bene, è un mio amico, tra l'altro. Quindi è stato ancora più difficile scrivere un libro che non fosse agiografico, naturalmente. Lui, partiamo dalla formazione. Allora, lui si laurea normalmente, poi improvvisamente decide di andare a studiare cinematografia alla New York University, a New York.
1: Sì, ma
0: Improvvisa, cioè cambia, fa un'altra cosa. E tra l'altro lui mi racconta, non lo sapevo neanche io questo, che c'è stato un momento in cui era indeciso se fare il regista o se fare l'architetto. Ok? Poi decide di fare l'architetto, ma applicando le metodologie. Ecco perché c'è sceneggiature di città, perché questo sottotitolo? Perché per lui ogni progetto è una sceneggiatura.
1: Joseph Di Pasquale, La forma dell'anima, opere, progetti, pensieri di architettura e sceneggiature di città. È il titolo del libro di Maurizio De Caro, edito da Forma, Arte e Architettura.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Popolare Network.
9: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
10: Gran Bretagna, Keir Starmer tira dritto nonostante la batosta alle elezioni locali, la sconfitta fa male, ha detto il premier britannico assumendosi la responsabilità del risultato negativo, ma il governo va avanti, i suoi alleati lo difendono sottolineando le differenze tra voto locale e nazionale, ma la sinistra interna del partito ha definito ormai inevitabile una messa in discussione del premier. Secondo i primi dati dello spoglio, il partito laburista di Starmer ha visto dimezzarsi il numero dei propri consiglieri, impennata di consensi invece per la destra sovranista di Nigel Farage con Reform UK che ha superato il Labour come primo partito per numero di consiglieri eletti. Male anche i conservatori, tranne che a Londra, mentre guadagnano seggi sia i centristi, liberal-democratici, sia i verdi del nuovo leader Zach Polanski. Il risultato su Scozia e Galles, invece, dove si rinnovano oggi i parlamenti, è atteso più tardi.
9: Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano. Da questa mattina Tel Aviv sta bombardando diverse città e villaggi nel sud del Libano. Il governo di Beirut ha riferito che nelle ultime 24 ore sono oltre una trentina le vittime libanesi degli attacchi israeliani. Intanto questa mattina è ripartita la Sumud flottiglia, una trentina di imbarcazioni sono dirette verso la Turchia. Lì si uniranno altre barche per tentare di raggiungere Gaza, portare aiuti umanitari e rompere l'assedio israeliano.
10: Marco Rubio è arrivato alla Farnesina, a Roma, dove è stato accolto dal ministro degli esteri italiani. Più tardi il segretario di Stato americano andrà a Palazzo Chigi per l'incontro con Giorgia Meloni. È il primo bilaterale tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump che hanno costretto la Presidente del Consiglio a un riposizionamento. L'obiettivo di Meloni è evitare le polemiche, normalizzare le relazioni con gli Stati Uniti, consapevole però che l'abbraccio a Trump non paga più come prima.
9: La Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso alla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto a Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 12:30.
8: Popolare Network.
11: Sabato 9 maggio Musica al Tempio presenta il duo Simone Beneventi e Andrea Rebaudengo. Musiche di Part, Fedele, Hamilton e Adams per pianoforte e percussioni. Concerto in collaborazione con Vidas presso il Tempio Valdese di Milano. Ingresso a offerta libera. Info musicaltempio.it.
12: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
13: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Medicina Democratica è lieta di invitarvi all'ascolto di 37 e 2.

0: Buongiorno, buongiorno, un saluto, questa è 37.2 in onda come sempre, il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, siamo in onda fino alle 11.30 per parlare di sanità e salute, in studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno, i nostri contatti, la mail 37.2@radiopopolare.it, potete scriverci anche per raccontarci quello che vi succede, poi come sapete noi di alcuni casi parliamo anche qui in onda e poi potete visitare e seguire la nostra pagina Facebook e lì, come su quella dell'Osservatorio Salute e quella di Vittorio Agnoletto, trovate le informazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Vi ricordo anche che il difensore civico si contatta invece al sito difensoreregionale.lombardia.it, 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp in diretta e diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Vittorio, prima del programma di oggi la tua newsletter.
1: Sì, però vi siete resi conto che Elena corre.
0: Si è ambientato tantissime cose.
1: Perché mi ha sgridato in continuazione, perché in questa puntata abbiamo messo troppi argomenti. Io mi scuso, faremo del nostro meglio, ma abbiamo tante cose da dire. Tante cose da leggere sulla mia newsletter, Diritti in Salute. Arriva il sabato mattina alle 10.11 ogni due settimane, non arriverà domani, arriverà tra 8 giorni, e allora voi dite: aspettiamo ad abbonarci tra 8 giorni, l'abbonamento è gratuito. No, abbonatevi subito così potete recuperare tutti i numeri passati. Andate sul computer, digitate Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, e fate l'abbonamento gratuito al newsletter. Veniamo al programma di oggi. Cominceremo parlando della legge di iniziativa popolare per una sanità funzionante, un diritto alla salute da difendere. Parleremo poi di un argomento particolare che ci è stato segnalato da alcuni di voi, l'astinenza da antidepressivi. E quindi, finalmente, vi diremo tutta la verità sulle liste di galleggiamento. Certo, parliamo ancora liste d'attesa, ma questa volta di liste d'attesa finalizzate a liste d'attesa. E poi altri argomenti, definiamoli così, sorpresa.
0: Andiamo a parlare allora in apertura di una legge di iniziativa popolare. Vittorio, prima cosa che ti chiedo è di che cosa si tratta.
1: Il coordinamento della Via Maestra, al quale aderiscono un centinaio di associazioni locali e nazionali, e la CGIL, associazioni grandi che vanno da Arce a Libra, dal Gruppo Abela, Medicina Democratica, ha deciso di proporre una proposta di legge di iniziativa popolare per difendere e rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale. Attenzione, questa legge non intende provvedere a ridisegnare tutto il servizio sanitario come ognuno di noi lo potrebbe sognare. Non è questo. Ma è una proposta di legge che va a dire: nella situazione attuale, dentro questo contesto, ci sono tante cose che possono essere modificate già da subito, immediatamente, ovviamente se c'è la volontà politica. Aggiungo anche, per essere chiaro, siccome so che chi ci ascolta in radio è un pubblico politicamente adulto, che sappiamo tutti che sarà difficilissimo che una proposta di legge di questo tipo diventi legge con questo governo, e forse non solo con questo governo. Ma pur sapendo questo, riteniamo che sia fondamentale poter finalmente realizzare una campagna in difesa e rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale a livello nazionale, raccogliendo attorno a un testo unico le firme di cittadini che abitano nei 21 differenti servizi sanitari regionali, perché questo abbiamo in Italia. E noi ci siamo sforzati per trovare dei temi e degli obiettivi comuni. Non solo, questa campagna ci dà l'opportunità, attraverso i banchetti che riempiranno le piazze di tutte le città italiane, di parlare anche con persone che sono fuori dal nostro giro. Se chi ci ascolta diventa attivista, militante in questa campagna, andrà a parlare con chi non ci ascolta, perché il tema della sanità riguarda assolutamente tutti. Dobbiamo quindi raggiungere come obiettivo 500.000 firme. Uno dice, vabbè, ma ne bastano 50.000 di firme per depositare una legge di iniziativa popolare, ma noi stiamo facendo una campagna politica per convincere tutti i nostri concittadini che il diritto alla salute non può essere messo in discussione. Queste sono, diciamo, le motivazioni che ci hanno spinto, pur sapendo che poteva essere fatto meglio, poteva essere messo in discussione anche temi che qui non vengono analizzati, tipo cambiare il nome delle ASL o delle ATS da aziende, tornare a unità sanitarie locali, mettere in discussione quei contratti dentro i quali ci sono le assicurazioni private, cambiamenti strutturali importanti che richiedono tempi più lunghi. Ma dentro questa proposta ci sono già tanti obiettivi concreti.
0: Andiamo a vedere allora quali sono un po' i punti principali di questa proposta.
1: Beh, innanzitutto si dice nel primo articolo, noi oggi vedremo solo i primi sei articoli, ma nel primo articolo si dice in modo assolutamente chiaro che la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale non può essere garantita attraverso il secondo pilastro. Quando si parla di secondo pilastro si parla di assicurazioni, di fondi e di mutui, tutte cose che conosciamo molto bene a livello nazionale, soprattutto in Lombardia. Ecco, il servizio sanitario deve rispondere ai bisogni di tutti i cittadini indipendentemente dal fatto che qualcuno abbia fatto l'assicurazione. Solo perché vivi in Italia devi aver rispettato il tuo diritto alla salute con tutto quanto previsto nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza. Nel secondo articolo scriviamo che l'ammontare del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, cioè praticamente i fondi che mette lo Stato, deve continuamente crescere fino ad arrivare a non meno del 7,5% del prodotto interno lordo. Oggi siamo al 6,2. Non solo, sempre nello stesso articolo si precisa che il finanziamento, cioè l'aumento, l'incremento del finanziamento, deve essere destinato interamente al potenziamento delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, non un euro in più alla sanità privata convenzionata.
0: Ci sono dei punti poi sui lavoratori della sanità, che cosa dicono?
1: Beh, innanzitutto diciamo nell'articolo 3 che la spesa per il personale del Servizio Sanitario Nazionale non è soggetta ad alcun tetto o alcun vincolo, cioè si deve poter assumere. Non solo, si devono aumentare gli stipendi del personale sanitario, non solo dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario, perché è proprio questa condizione di bassi stipendi che produce poi la fuga all'estero. E siccome l'allarme più importante oggi è sugli infermieri, si prevede che gli iscritti ai corsi di laurea infermieristica abbiano l'esonero per la durata dell'intero corso di studio al pagamento delle tasse universitarie. Un modo per spingere i giovani a fare gli infermieri, a percorrere questo tipo di studi universitari. Relativamente ai medici di famiglia, sempre nell'articolo 4, diciamo qualcosa di molto chiaro, e cioè è istituita la scuola di specializzazione di medicina generale. Che cosa significa? Significa che il medico di medicina generale non fa più un corso di 3 anni durante il quale viene pagato circa la metà degli studenti che fanno invece le specializzazioni, ma che per fare il medico di medicina generale viene istituita una specializzazione come tutte le altre, con lo stesso stipendio per gli iscritti a quella specializzazione di tutte le altre specializzazioni, e che i medici di medicina generale, quando terminano quella specializzazione, accedono attraverso un concorso al servizio sanitario pubblico. Diventano dipendenti. E noi sappiamo che questo è il desiderio, non dei sindacati corporativi, però di tanti giovani che si stanno o si sono appena laureati. Cioè di dire, anziché doverci andare a cercare uno studio, gestire tutto per conto nostro, trovare con chi aggregarci per fare un lavoro di gruppo, diventiamo dipendenti e abbiamo delle garanzie, ma ha delle garanzie anche il cittadino, perché a quel punto sa quante ore lavora quel medico, quando lo può trovare, quali giorni e via dicendo. E poi si dice, per i medici di medicina generale che già stanno svolgendo questo tipo invece di attività, viene offerta la possibilità di scegliere se andare avanti così come stanno lavorando adesso in convenzione oppure se passare al Servizio Sanitario Nazionale. Non solo, noi diciamo anche in modo molto chiaro, e questo guardate qui in Lombardia ci riguarda tantissimo, che le strutture del Servizio Sanitario Nazionale non possono ricorrere all'affidamento a terzi di attività collegata all'assistenza sanitaria e sociosanitaria diretta alle persone. Cioè, in sostanza, non possono avvenire situazioni tipo quelle che si sono verificate al San Raffaele. Questo deve riguardare sia le strutture pubbliche che le private convenzionate. Non si può appaltare all'esterno attività sanitaria. E non abbiamo dimenticato neanche la medicina del lavoro. All'articolo 6 si parla di un programma straordinario nazionale di azione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per la tutela della salute dei luoghi di lavoro. Non basta quello che c'è, ma ci vuole un programma straordinario. E qui si aggiunge qualcosa alla quale io sono estremamente sensibile, e cioè si va a stabilire che il medico competente, che sarebbe il medico del lavoro, si deve iscrivere in alcune liste previste dalle ASL o dalle SST in Lombardia, e che le aziende che necessitano e tutte devono avere un medico del lavoro chiede quel medico del lavoro alla SST o alla ASL, e loro lo prendono da quelle liste. Che cosa significa questo? Che poi l'azienda pagherà l'ASL, che farà una trattenuta e pagherà il medico, e quindi il medico ha una sua autonomia e non dipende dai datori di lavoro che lo possano licenziare da un momento all'altro, come è successo a me.
0: Vittorio, tra l'altro è uscita proprio in questi giorni una notizia che riguarda il nostro Servizio Sanitario Nazionale.
1: Sì, questo non c'entra con la proposta di legge che partirà il 16 di maggio. Dal 16 di maggio sarà possibile firmare online, partiranno i banchetti, vi terremo informati, vi daremo tutte le scadenze e i luoghi di ritrovo. Beh, la notizia che è uscita la sintetizzo molto molto velocemente. L'OMS ha fatto un'esercitazione per simulare una nuova pandemia, e a questa simulazione hanno partecipato diversi paesi, 600 esperti, ma l'Italia non ha partecipato perché l'Italia non ha sottoscritto il piano pandemico globale. Siamo rimasti fuori da questa esercitazione. Fatto gravissimo, perché se dovesse arrivare una nuova pandemia bisogna essere organizzati e coordinati negli interventi, ma soprattutto nella ricerca a livello internazionale. E noi siamo un passo fuori.

0: Radio Popolare 37.2, andiamo a cambiare argomento, come vi dicevamo in apertura, andiamo a parlare di antidepressivi e di astinenza da questi farmaci e lo facciamo con il dottor Angelo Barbato, che ringraziamo di essere di nuovo con noi, dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, bentornato.
1: Grazie per l'invito, eccomi qua.
2: Grazie di essere ancora con noi, come tra medici ci diamo del tu. Allora, noi abbiamo ricevuto più di una segnalazione che ci chiedevano di parlare dell'uso degli antidepressivi, ma soprattutto delle conseguenze che arrivano quando uno termina o interrompe la terapia con gli antidepressivi, e cioè va in una situazione di astinenza. Questa sembra una situazione più diffusa di quello che non viene raccontato dai media. Cosa ci puoi dire su queste situazioni?
1: Ma dunque, effettivamente il problema di una sindrome d'astinenza da antidepressivi non era contemplato, diciamo, dalla psichiatria fino a un po' di anni fa, e ci diceva che non c'era questo problema. Ora questo problema noi sappiamo che esiste, che è importante e che può avere conseguenze rilevanti per chi assume gli antidepressivi. Dobbiamo inquadrare chiaramente il problema. In Italia il consumo di antidepressivi da oltre 20 anni è in continuo aumento. Ogni anno si registrano dosi più elevate di antidepressivi in circolazione. L'ultimo dato che ci è stato fornito dall'AIFA ci dice che ogni giorno si consumano in Italia circa 48 dosi medie su 1000 abitanti. Quindi, per capirci in termini molto semplici, mentre noi stiamo parlando ora, in questo momento, oggi, ci sono in Italia circa 3 milioni di persone che assumono antidepressivi e quindi sono molto diffusi. Noi riteniamo, come ricercatori, che quest'uso non sia giustificato. Riteniamo che circa il problema dell'uso eccessivo e della prescrizione eccessiva sia un problema importante di salute pubblica.
2: Io faccio 4 calcoli, come sapete sono un appassionato di numeri, e 48 dosi su 1000 persone significa circa che una persona su 20 fa uso di antidepressivi.
1: Più o meno, sì, grosso modo sì. Sì, quindi infatti dicevo, facciamo conto di 3 milioni di persone ogni giorno, mediamente, poi ovviamente naturalmente le medie sono sempre quelle che sono, ma questo ci dà l'idea del fenomeno. E dirò di più, in 20 anni questi numeri sono raddoppiati e ogni anno aumentano fino ad ora, fino all'ultimo dato. C'è un continuo aumento. E la sindrome d'astinenza dagli antidepressivi è stata messa in luce da alcune ricerche degli ultimi anni, da una serie di studi che sono stati fatti, e devo dire studi che sono stati sollecitati da associazioni di utenti che riferivano questo problema, che fino a un po' di tempo fa non era riconosciuto neanche dagli specialisti dell'area psichiatrica. Allora, oggi si stima che tra coloro che assumono antidepressivi fra un 30, forse 40% di casi sperimenta l'interruzione dei sintomi di astinenza. Questi sintomi di astinenza sono più frequenti e più seri in funzione della durata del trattamento, cioè a seconda del tempo da quanto tempo si è iniziata la terapia farmacologica e sulla base dei dosaggi. Più tempo e dosi più elevate comportano un rischio maggiore di frequenza e di gravità dei sintomi di astinenza.
2: Quali sono questi sintomi?
1: No, i sintomi di astinenza sono estremamente vari e tra l'altro sono spesso difficili da identificare, perché anche fino a non molto tempo fa, anche a livello di ricerca, si riteneva che questi sintomi non fossero sintomi di astinenza, ma fossero sintomi di ricaduta della depressione, che quindi richiedevano una ripresa immediata della terapia. Allora, noi possiamo partire da una serie di sintomi che sono l'insonnia, che sono cefalea, vertigini, nausea, una situazione generale di irritabilità, stanchezza, sudorazioni profuse, i pazienti descrivono anche sensazioni come apparentemente scosse elettriche, parestesie varie. Sono quindi sintomi abbastanza complessi che sono, non sono sempre facilmente inquadrabili, ma noi oggi abbiamo delle descrizioni più precise di quanto non avessimo alcuni anni fa e li possiamo individuare.
2: Fermati un momento. Sì. Allora, che cosa significa? Che se questi vengono confusi con un'ulteriore depressione, si peggiora la situazione, perché gli rincominciano a dare gli antidepressivi e quindi poi dopo, quando interrompono, i sintomi sono ancora più forti. Questa, mi pare di aver capito, rischia di essere la situazione. Allora, di fronte a una crisi di astinenza di questo tipo, cosa si deve e cosa possono fare i cittadini?
1: Allora, prima di tutto c'è un chiarimento da fare. Abbiamo detto che questa sindrome di astinenza è più rilevante a seconda della durata del trattamento e delle dosi. Quindi la prima cosa da fare quando si inizia un trattamento farmacologico antidepressivo è di verificare col medico prescrittore che i dosaggi si inizino molto gradualmente e che si inizi dai dosaggi più bassi di quelli che sono indicati nelle indicazioni per l'uso del farmaco, e che ci sia una continua verifica dell'utilità della terapia, perché non è detto che la terapia debba essere proseguita così a lungo come spesso succede, perché ricordiamoci che in Italia noi vediamo che il 30% delle persone che prendono antidepressivi lo prendono da più di 2 anni, e questo sicuramente è un grosso problema. E poi ricordarsi che la sospensione va discussa, concordata col medico prescrittore, e deve fondarsi su una sospensione graduale in cui la riduzione delle dosi non sia brusca e quindi abbia tutta una serie di passaggi intermedi e che sia protratta nel tempo. Ci possono volere anche settimane o mesi per arrivare alla sospensione. L'importante è che non siano brusche le riduzioni di dosaggio.
2: Mi pare molto importante questa affermazione, cioè possono essere necessarie settimane o mesi. Invece tante persone interrompono da un momento all'altro l'antidepressivo. Per esempio, sono a conoscenza di diverse persone che arriva l'estate, comincia a star meglio, allora da domani non prendo più gli antidepressivi. E sono persone che vanno avanti in terapia da diversi anni. Ecco, questo è proprio qualcosa da non fare.
1: No, e questo è rischioso.
2: Un'ultima domanda: qual è la fascia di popolazione coinvolta? Sono coinvolti anche i ragazzi, i giovani?
1: Allora, la fascia di popolazione coinvolta negli ultimi anni è cambiata. Innanzitutto si è registrato un aumento di prescrizioni nelle fasce estreme di età, cioè anziani, adolescenti e ora anche bambini. Noi riteniamo che nell'adolescente, negli adolescenti e nei bambini questo uso non sia giustificato se non in casi eccezionali, e quindi deve essere fatta una verifica sull'opportunità e sull'utilità. Negli anziani c'è un problema di prescrizione eccessiva, soprattutto negli anziani istituzionalizzati. Noi ormai dobbiamo fare interventi nell'RSA sull'uso critico degli psicofarmaci, che significa riduzione dell'uso degli psicofarmaci, in particolare degli antidepressivi. Quindi noi ci occupiamo più di deprescrizione che non di prescrizione in questi casi.
2: Molto importante questo passaggio, vi occupate più di deprescrizione, cioè di diminuire le prescrizioni, anche perché molte volte questo tipo di prescrizioni vanno a coprire invece l'assenza e i vuoti di altri interventi, di presenze umane intorno a queste persone, di strutture sociali per facilitare livelli di socialità. Quando parliamo di ragazze e di minori, non si può risolvere tutto con un farmaco. Però Angelo, rimani con noi e Elena ti legge.
0: Sì, perché è arrivato un messaggio che vogliamo leggere, dottore, che è un messaggio da una nostra ascoltatrice che dice: io prendo antidepressivo da poco più di 2 mesi, prendendola mi è cambiata proprio la qualità della vita, mi sono appena sintonizzata e mi sto preoccupando moltissimo, come mi devo comportare?
1: Beh, 2 mesi significa che le sta prendendo da poco tempo, quindi innanzitutto deve registrare col suo medico prescrittore e magari anche con uno psicologo se necessario, che sarebbe anche meglio, deve verificare il miglioramento effettivo. Se questo miglioramento c'è, diciamo che è ragionevole per alcuni mesi proseguire la terapia e poi fare
2: scalare,
1: un programma di riduzione progressivo.
2: Benissimo, mi pare che abbiamo dato le informazioni fondamentali, un tema sul quale probabilmente saremo costretti a tornare visto la diffusione di queste terapie. Ringraziamo moltissimo il dottor Angelo Barbato, psichiatra dell'Istituto Mario Negri.
1: Posso dire una cosa molto breve?
2: 20 secondi.
1: 20 secondi per dire, ricordiamo che è ormai dimostrato che gli interventi psicologici di supporto o sotto forma di psicoterapia sono sicuramente altrettanto efficaci nel breve periodo e probabilmente più efficaci nel lungo periodo rispetto ai farmaci.
2: Grazie.
0: Grazie mille, grazie dottor Angelo Barbato.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Altrettanto.
1: Salute.

0: Cambiamo argomento e andiamo a parlare, come vi dicevamo in apertura, delle cosiddette liste di galleggiamento, e ne parliamo con Nicola Di Marco, che è consigliere regionale dei 5 Stelle.
1: Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Allora, voi avete presentato un'interpellanza sulle liste di galleggiamento e così finalmente siamo riusciti a capire di cosa si tratta e quante visite sono finite nelle liste di galleggiamento e quale conclusione avranno.
2: Sì, buongiorno. Allora, dopo la segnalazione di alcuni cittadini che non riuscivano a prenotare le prestazioni sanitarie e che si sono visti rispondere sostanzialmente di essere stati inseriti in un'ulteriore lista di attesa, abbiamo voluto interrogare Regione Lombardia per comprendere meglio questo fenomeno, perché dal nostro punto di vista ci risultava un pochino curioso il fatto di creare un ulteriore livello burocratico, un ulteriore livello di aggravio per il cittadino che semplicemente vorrebbe avere il diritto di curarsi. Quindi abbiamo depositato questa interpellanza per chiedere appunto di spiegarci quelli che sono i numeri. Regione Lombardia ci ha risposto che quindi esistono circa 150.000 prestazioni che sono state in qualche modo parcheggiate in questa cosiddetta lista di galleggiamento, dove sostanzialmente le aziende si prendono dell'ulteriore tempo per ricontattare i cittadini, i pazienti e per provare poi a dargli quella che dovrebbe essere la prestazione. Purtroppo però dai numeri emerge anche che solo il 59% riescono poi ad avere realmente quella che è la visita, la prestazione, mentre non si sa dove finisce l'altro rimanente 40%. Di fatto noi creiamo ancora una volta all'interno del nostro servizio sanitario regionale un ulteriore livello di appesantimento, un ulteriore livello anche direi di opacità per il cittadino, che non capisce più a quale riferimento deve rivolgersi per semplicemente avere quello che è avere la possibilità di curarsi.
1: Quindi, sì, stiamo parlando in sostanza di liste di attesa delle liste di attesa, un percorso assolutamente perverso. Mentre lei parlava, ho fatto 4 calcoli. Se il 40% delle visite collocate nelle liste di galleggiamento sono state abbandonate a se stesse, cioè non hanno avuto un appuntamento, parliamo di quasi 70.000 visite che non sono state realizzate. Ecco, di fronte a questa situazione, la regione come reagisce?
2: Ma la Regione Lombardia ancora una volta parla di un qualcosa che ritiene, come posso dire, a norma, ritiene corretto, ma se dal punto di vista formale potrà anche essere corretto, quello che noi diciamo è che dal punto di vista del rapporto col cittadino non è sicuramente né corretto né trasparente. Non sappiamo se quelle prestazioni finiscono poi in prestazioni a pagamento, non sappiamo quindi il motivo, non sappiamo con quale forma di discrezionalità vengono gestite questa lista d'attesa della lista di attesa, come ho ridenominato nel corso dei giorni passati, ma soprattutto non capiamo perché non venga semplicemente applicata la legge che già esiste, ovvero che è quella che dovrebbe obbligare le aziende sanitarie a garantire nei tempi previsti le prestazioni. Oppure diciamo anche noi, soprattutto in una regione come la Lombardia, invece di inseguire questi meccanismi perversi, perché non si va a istituire quell'agenda unica che chiediamo da ormai 3 legislature, che garantirebbe sì invece di avere tutti i slot delle visite sia del servizio pubblico sia del servizio privato pienamente trasparenti, pienamente prenotabili? Non capiamo perché invece non si investa maggiormente su quello che è il personale sanitario, e soprattutto anche non capiamo come porteremo alla luce anche questo nei giorni a venire, perché non si mettono in funzione i macchinari che sono arrivati grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché un'altra delle segnalazioni che sto ricevendo è che tanti di quei macchinari salvavita, che quindi si parla di TAC, mammografi, tanti strumenti anche all'avanguardia che sono stati consegnati nelle nostre strutture, a oggi sono fermi.
1: Ed infatti questo risulta anche a noi, perché da una ricerca che ho pubblicato sulla mia newsletter Diritti in Salute emerge che circa il 70% delle risonanze richieste al servizio sanitario in questa nostra zona finiscono al privato convenzionato, ed erano state fatte richieste invece al servizio sanitario pubblico. Quindi quello è un altro tema su cui torneremo un'altra puntata. Ecco, però di fronte a questo fatto delle liste di galleggiamento, io mi permetto di dire che secondo me siamo di fronte a un elemento di legalità, perché quando una struttura pubblica viene interpellata per fissare una visita ha solo tre possibilità: o fissa la visita entro i termini, oppure riesce, se non c'ha posto, a trovare un'altra istituzione pubblica o privata convenzionata nella stessa ATS dove fissare la visita, o deve garantire quella visita in intramenia, cioè privata, dentro struttura pubblica, ma pagando solo il ticket. Ha queste tre possibilità. Non è che può dire io metto in una lista di galleggiamento e poi vedremo che cosa accade. Deve dare una risposta al cittadino, anche perché da quanto voi avete ottenuto come risposta risulta che il 40% di quelle visite poi non vengono assolutamente fissate. Quindi a mio parere siamo di fronte a un aspetto che non è detto che sia legale proprio da un punto di vista giuridico. Io però le chiedo anche un'altra cosa: queste liste di galleggiamento, le visite che finiscono in queste liste di galleggiamento, poi vengono segnate tra le visite non realizzate nei tempi nella documentazione che viene mandata a Roma, oppure scompaiono e non incidono nelle statistiche?
2: Questo è un altro grande mistero che stiamo cercando di comprendere, perché da quello che ci sembra, da quello che dice Regione Lombardia, questa lista di galleggiamento è pienamente assorbita in quelli che sono i dati, i numeri trasmessi che riguardano le liste d'attesa. Noi facciamo fatica a comprendere come possa avvenire questo nel momento in cui appunto esiste un canale parallelo dove insomma non c'è una totale discrezionalità e non si capisce attraverso quali meccanismi vengano gestiti tutta questa massa di dati, di informazioni, di numeri. Quindi anche su questo è un tema è abbastanza critico, perché come dicevo prima c'è abbastanza opacità, non è chiaro come possano confluire nei numeri che vengono poi trasmessi a livello nazionale.
1: Ed infatti è proprio esattamente questo il timore che noi abbiamo, che tutte quelle visite non risultino come visite non realizzate nei tempi, e questo permette alla Regione Lombardia di aumentare la percentuale di successo, cioè la percentuale di quelle visite realizzate nei tempi stabiliti, e sarebbe un piccolo trucco però anche abbastanza vergognoso. Tra l'altro parliamo di una situazione dove nei primi sei mesi del 2025 sono circa 9,9 milioni le prescrizioni fatte dai medici di famiglia che non si sono poi trasformate in visite o in esami diagnostici, in una situazione dove, credo che lei me lo confermi, il CUP regionale ancora non funziona come dovrebbe, cioè non ha tutti i dati delle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate. Le chiedo se conferma questa informazione e le chiedo brevemente di affrontare un ultimo tema, e cioè la questione di Aria. Che cos'è e perché anche lì le cose non vanno?
2: Sì, sul CUP regionale siamo ancora indietro. Qualche settimana fa, anche lì rispondendo a un'altra nostra interrogazione, l'assessore Bertolaso ci aveva detto come anche quest'anno sarà l'anno in cui verrà istituito il centro unico di prenotazione, però insomma lo sentiamo da diversi anni ormai questo annuncio. Si parla insomma di una manciata di strutture ad oggi implementate in questo tipo di servizio, si parla di una emissione da quei prossimi mesi di nuove strutture, ma il tema è sempre quello anche qui della sanità privata, che penso sia risaputo e noto, ha delle resistenze a entrare in questo tipo di sistema, perché chiaramente renderebbe, come dicevo prima, totalmente disponibili, trasparenti, prenotabili le prestazioni che hanno a che vedere con il Servizio Sanitario Nazionale, quindi potrebbero in qualche modo andare a ridurre quelle che sono le quote di mercato che loro occupano con le prestazioni a pagamento. Per quanto riguarda invece ARIA e in particolare il software SIS che viene utilizzato dai medici di base, in questa settimana in Consiglio regionale è successo qualcosa di direi anche di importante, perché da anni anche qui le categorie che rappresentano i medici di base segnalano tutta una serie di disservizi su questa piattaforma che consente di svolgere le attività burocratiche, ma anche le attività centrali come l'emissione dei certificati, l'emissione delle ricette, quindi insomma hanno un grande valore. E questa piattaforma da anni, insomma da quello che viene detto dalle categorie, ha delle serie problematiche. Anche qui l'assessore Bertolaso nel corso dei mesi passati aveva parlato di disservizi generati da una mancanza di manutenzione ai software, ai server nel fine settimana, un qualcosa che insomma direi che nella regione dell'eccellenza, in una regione direi anche tecnologicamente avanzata, non dovrebbe essere consentito.
1: Ecco, dobbiamo chiudere. Che cosa ha dichiarato ultimamente Bertolaso rispetto alla vostra interpellanza su questo?
2: Ha detto che è pronto a cambiare sistema e quindi ad abbracciare finalmente quelle che sono le richieste della categoria, di dare finalmente uno strumento che possa essere fruibile, che non porti all'esasperazione i medici e che non li obblighi poi a rallentare la loro attività o a chiedere al paziente di dover tornare per il certificato, di dover tornare per la prescrizione medica.
1: Ecco, questo è quello che succede genericamente il lunedì mattina, che i nostri ascoltatori e ascoltatrici e anche i medici ci hanno diverse volte segnalato, e cioè quella piattaforma non funziona, il meccanismo si ferma, i medici non possono inviare le ricette, ricevere, mandare, soprattutto inviare la documentazione che è necessaria per i pazienti, e quindi per la prima volta c'è la disponibilità della regione probabilmente anche a cambiare piattaforma. Grazie moltissimo al capogruppo al Movimento 5 Stelle in regione, Nicola Di Marco.
2: Grazie, buona giornata.

0: 37.2 e andiamo ancora a cambiare argomento. Andiamo a parlare di che cosa succede a una famiglia quando una persona muore sul lavoro, come opera l'INAIL per la rendita. Noi abbiamo incontrato una persona, un'ascoltatrice, che ci ha raccontato la sua storia.
1: Mio marito è morto il 28 ottobre del 2010, era in un cantiere del Genio Civile della regione Campania, in provincia di Salerno, precisamente ad Atrani, dove c'era stata l'alluvione un mese e mezzo prima, e durante l'alluvione era morta quella ragazza Francesca Mansi, che poi era stata ritrovata alle Eolie. E niente, mio marito effettivamente era in un cantiere per posizionare delle reti di contenimento dei massi, ma lui non aveva mai svolto questo lavoro. Lui come lavoro era fabbro e si era trovato in quel cantiere perché cercavano un manovale. La ditta con cui lavorava prima aveva chiuso e quindi aveva accettato, e quindi non aveva fatto né corsi di formazione, nemmeno la visita medica. E lui aveva accettato perché come manovale, ecco, non doveva usare le funi. E in questo cantiere doveva operare una sola squadra di 3 operai, invece erano in 4, divisi in 2 squadre. Questo poi l'abbiamo saputo dal POS. E in più gli arbusti che venivano tagliati dovevano andare in discarica, invece venivano bruciati lì in un anfratto un pochino più avanti da dove lavoravano. Quindi il lavoro si svolgeva che c'è chi tagliava legato alle funi e poi mio marito trasportava questi arbusti. Però per trasportare gli arbusti, essendo un'altezza di 50 metri, una cingia di circa un metro, avrebbe dovuto avere la linea vita, invece no. Comunque io non ho mai saputo, e né diciamo i 3 gradi di processo hanno mai accertato come è successo. Comunque mio marito è caduto ed è andato a finire una proprietà sottostante ed è morto sul colpo.
0: Mi dispiace molto.
1: E quindi i compagni di lavoro che erano presenti, che dovevano essere in 3, invece erano in 4, quindi mio marito e un altro non risultavano nel posto i loro nomi, ma risultava il nome di un terzo che aveva la qualifica da rocciatore, perché per svolgere questo lavoro ci volevano dei rocciatori esperti, formati. E probabilmente la ditta non aveva tutti questi rocciatori e quindi mio marito non risultava, ma risultava in un altro cantiere che adesso non ricordo dove era. E niente, poi subito dopo, quando sono arrivati i carabinieri, comunque hanno visto anche lanciare delle funi, hanno trovato altri operai della ditta che hanno detto che non erano stati loro. Vabbè, comunque era una zona impervia, montuosa, non è che potevano esserci altre ditte o altre persone a lavorare, era solo quella ditta lì. E mio marito, per arrivare lì in quel punto, comunque aveva dovuto usare le funi. Non c'era un'altra stradina per arrivare in quel punto. Comunque diciamo che già dall'inizio abbiamo avuto tante difficoltà, perché anche il perito che poi, cioè il CTU che è andato a fare la perizia, non ha usato le funi, non sapeva usare le funi, era una zona, ripeto, molto impervia. Comunque dopo i 3 gradi di giudizio sono stati condannati il direttore della ditta, che è un geologo, il preposto, e poi il funzionario della regione che era responsabile di questo procedimento. Ed è stata condannata anche la regione, e solo che dopo il penale, dopo la Cassazione, comunque c'è il civile, siamo arenati al civile perché si sta svolgendo a Napoli. E quindi dopo quasi 16 anni noi non abbiamo ricevuto ancora il risarcimento, né io né i miei 3 figli.
0: Certo.
1: Che all'epoca erano tutti e 3 minorenni, adesso sono tutti e 3 maggiorenni nel frattempo.
0: Ecco, ci spiega anche il ruolo dell'INAIL in tutto questo.
1: Sì, e allora l'INAIL quantifica una rendita in base all'ultimo lavoro che sta svolgendo l'operaio che poi, diciamo, muore sul lavoro. Nel caso di mio marito, essendo un manovale, lui prendeva una paga bassa, perché lui non era rocciatore, anche se poi comunque per loro, per la ditta, che apro e chiudo parentesi, continua a lavorare e ad avere apparti con il genio civile, perché loro si appartano questi lavori chiamati di somma urgenza, quindi che non hanno la trafila dell'affidamento di una gara. Vengono chiamati somma urgenza perché appunto cade una pietra, si deve risolvere in fretta e diciamo il funzionario della regione chiama la ditta che sa che opera bene, che ha tutte le carte in regola, eccetera. Così funziona.
0: Certo.
1: Anche se mi sembra che le carte, cioè una ditta che non applica il POS, dicendo che va a portare in discarica gli arbusti e poi li brucia lì, quindi aumentando anche la spesa complessiva del lavoro. Vabbè, ma questo apro e chiudo parentesi, queste sono cose che...
0: Ok, quindi l'INAIL deve appunto, in base all'ultimo stipendio, all'ultimo lavoro, diciamo, deve quindi quantificare la rendita,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, da una rendita che viene divisa tra la moglie e il numero dei figli, ok? Però non è che se io ho tre figli aumenta in modo esponenziale la rendita, no. E poi che cosa succede? Che se il figlio completa il ciclo degli studi secondari, arriva a 19 anni e la rendita termina. Se il figlio completa il ciclo degli studi universitari, arriva più o meno ai 24-25 anni e termina. L'unico problema è che se un figlio va all'università e non è iscritto, cioè e non è in regola con gli esami, con il corso d'anno in cui è iscritto, poi viene sospesa.
0: Ho capito, quindi bisogna essere in pari, diciamo, con gli esami.
1: Sì, okay, perché ogni anno la rendita, superati i 18 anni, ogni anno la rendita viene sospesa.
0: Ho capito, a prescindere che uno faccia l'università oppure no, a 18 anni viene sospesa, dai 18 anni bisogna rifare la domanda tutti gli anni, è così?
1: Rifare la domanda tutti gli anni, che diciamo in alcuni casi, ad esempio sono a Parma, è molto semplice perché basta fare un'autocertificazione, ok? In altri posti, perché prima io abitavo al sud e quindi ero con l'INAIL di Castellammare, ad esempio mi ricordo che con mia figlia, la più grande, la mia figlia maggiore, quando è diventata maggiorenne, che lei frequentava il liceo classico, sono dovuto andare alla scuola e richiedere un certificato che mi attestava l'iscrizione, non bastava l'autocertificazione. Quindi poi mi ricordo che la scuola diceva no, ma noi questo certificato non lo facciamo, vabbè, tutta la burocrazia che gira intorno. Comunque sono cose che diciamo un po' danno fastidio, perché effettivamente oggi come oggi non è che ci vuole tanto controllare se tizio e Kai è iscritto a scuola o no.
0: Certo.
1: Non credo che, però c'è questa cosa che comunque l'INAIL sospende e poi uno deve richiedere. L'unica cosa diciamo che rimane un attimino fastidiosa è il fatto che comunque l'INAIL continua a dare una rendita in base all'ultimo lavoro svolto. Nel caso di mio marito era un lavoro che era meno redditizio rispetto a quello che ha fatto gli anni precedenti, perché lì era un manovale, invece lui come fabbro comunque guadagnava qualcosa in più. E poi c'è diciamo questo aumento che è minimo, cioè anno per anno, è un po' come aumentano le pensioni. Adesso avendo due figlie che comunque lavorano e ho solo mio figlio che è all'università, io percepisco tra INAIL e pensione 1500 euro, che sicuramente mio marito avrebbe percepito di più oggi.
0: Sì. Solo per capire, facciamo un esempio, se suo marito avesse percepito, non so, 1200 euro nell'ultimo lavoro, 1200 al mese, L'INAIL cosa dà? 1200 diviso i quattro componenti della famiglia?
1: Sì, più o meno sì.
0: Ok, quindi ogni componente prende sui
1: Sì, no,
0: 300
1: no,
0: euro.
1: mi scusi, no, l'INAIL dà di meno da una, cioè dà i 1200 diviso i quattro componenti.
0: Diviso i quattro componenti della famiglia? Ok,
1: Sì, più o meno sì.
0: quindi ogni componente prende sui
1: Sì, no,
0: 300
1: no,
0: euro.
1: mi scusi, no, l'INAIL dà di meno da una, cioè dà i 1200 diviso i quattro componenti. Nel mio caso i due componenti lavorano e

0: come nel caso di mio marito, oppure anche come nel caso di tanti operai che lavorano in nero, ok? Che uno si può trovare a fare un lavoro diverso da quello che di cui è diciamo professionalmente preparato. Mm-hmm. E né tantomeno il fatto anche che i ragazzi possono trovare sì un momento di crisi. Ecco, capisco che uno non è che può pagare una rendita a un ragazzo che vuole lì stare all'università e latitare fino a, che so, a prendersi la laurea a 30 anni, però ecco, darci semplicemente un attimino di possibilità anche di avere un attimo di, perché io ne conosco comunque di ragazzi che fortunatamente per loro non hanno perso il padre, che però comunque hanno avuto un attimo di stop all'università.
1: Certo, certo, può capitare. Certo.
0: Per una crisi, per rendersi conto di aver sbagliato facoltà, cioè poi dire, possono capitare queste cose.
1: Certo, certo.
0: Invece va i bene. Figli dei morti sul lavoro no.
2: Abbiamo voluto mandare tutta l'intervista, anche se è abbastanza lunga, perché solleva problemi estremamente importanti e che purtroppo non riguardano il singolo caso. Abbiamo ascoltato una testimonianza di un dramma che racconta però anche tante illegalità. Parla di un lavoratore che è stato chiamato a svolgere una mansione che non era la sua. Parla di un lavoratore che non risultava su quel luogo di lavoro perché lì risultavano altri lavoratori con competenze diverse ma che invece erano da un'altra parte. Questioni gravissime. Come è grave che ancora una volta tutte le misure sulla sicurezza sul lavoro, comunque buona parte delle misure sulla sicurezza sul lavoro, non sono state rispettate. Ma c'è anche un altro aspetto, che è la burocrazia dell'INAIL, che quasi chiede ai familiari del deceduto di giustificarsi, come se venisse loro elargito qualcosa che non meritano. E questo porta ulteriore sofferenza all'interno delle famiglie. Ma questo ha a che fare con un aspetto che Medicina Democratica denuncia da tanto tempo, e cioè il conflitto di interesse interno all'INAIL. Perché? Perché da un lato l'INAIL è quell'ente che stabilisce il danno e prevede il risarcimento, se c'è, se non c'è il risarcimento e a quanto ammonterà. Ma dall'altra parte l'INAIL è lo stesso ente che poi fornirà quel risarcimento, cioè che darà quei soldi alla famiglia. Ed è evidente quindi un conflitto di interesse, perché va a stabilire quanto lui stesso poi dovrà dare a quella famiglia. Noi da tempo sosteniamo che i due ruoli debbano essere separati, che a stabilire se c'è il danno, quanto ammonta e che tipo di risarcimento spetta a quella persona dovrebbe essere un ruolo svolto da un'istituzione terza indipendente.
3: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di 37.2, ho ancora tempo di segnalarvi due momenti in cui trovarsi. Il primo è questo: mercoledì 13 maggio alle 17 ci sarà un presidio davanti all'ospedale di Melzo per chiedere la riapertura della divisione di psichiatria. Mercoledì 13 maggio alle 17 davanti all'ospedale di Melzo, che è in via Volontari del Sangue numero 5. E poi invece venerdì 15 maggio alle 21 alla Sala delle Capriate, largo Favini 5 all'Ainate, ci sarà un incontro con anche Vittorio Agnoletto dal titolo "La salute è un diritto universale, la crisi del sistema sanitario nazionale e regionale, come uscirne", con appunto Vittorio Agnoletto e Don Matteo Panzieri, che è un parroco della parrocchia di Assago, che ha scritto un libro che si intitola "Curato". Noi torniamo la prossima settimana, no? Perché forse avete capito cosa succede settimana prossima, però insomma torniamo presto con una nuova puntata di 37.2. Buona continuazione di ascolto su Radio Popolare.

0: Medicina Democratica vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di 37 e 2.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili in 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. 331-62-14013 il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a chiocciola@popolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante questa puntata. In caso vogliate scriverci in altri momenti, calt@radiopopolare.it con la possibilità di chiederci segnalazioni, informazioni chiederci informazioni o fare commenti, oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. E naturalmente potete come sempre riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare, dove saremo con gli argomenti di oggi, che sono molti, davvero molti, quindi per questo vado un po' veloce. Ritornerà Antonio Serra con la sua rubrica di fumetti a chiudere la settimana di Cult. Vi parleremo di un forum che prenderà il via la prossima settimana e che riguarda la criminalità ambientale, ne parleremo con Nando Dalla Chiesa. Vi faremo ascoltare un estratto della presentazione del concerto che si terrà lunedì prossimo al Teatro alla Scala, diretto da Riccardo Sciagli, per ricordare l'ottantesimo del concerto della Liberazione, così si chiamò il concerto che salutò la riapertura in seguito alla ricostruzione dopo i bombardamenti della guerra del Teatro alla Scala. Vi parleremo ancora di Biennale, la Biennale è in corso e tuttora ci sono discussioni, confronti, proteste e manifestazioni. Lo faremo con Tiziana Ricci collegandoci con Venezia. Vi parleremo dell'Integrazione Film Festival di Bergamo con il suo direttore artistico Maurizio Busso in un'intervista di Barbara Sorrentini, ma adesso diamo il benvenuto a Saul Beretta perché comincia Monza Visionaria, anzi è già cominciata. Buongiorno!
1: Buongiorno, ieri è cominciata tra gli abbracci, ieri è stata una serata magica, il nostro, dico nostro perché è un collaboratore anche della radio, Federico Traversa, ci ha fatto proprio sognare vivere un'atmosfera magica con Bunna e Fabio Merigo, che è culminata proprio nel pubblico che si abbracciava, e quindi è stata proprio una cosa molto forte e non potevo sperare inizio migliore.
0: Bene.
1: E oggi il mio cuore trema, diciamo.
0: Perché?
1: Perché il titolo dell'appuntamento di questa sera tutto dedicato.
0: Abbiamo fatto un po' il teatrino,
1: Sì, è il titolo dell'appuntamento di questa sera dedicato alla musica armena, in particolare a San Gregorio l'Armeno, che è proprio un ponte, un santo di tutte e due le confessioni, ortodossa e cattolica. È un concerto a San Pietro Martire e Monza Visionaria va avanti sul filone di una grande spiritualità. Il sottotitolo quest'anno è Canta, prega, ama, e noi contiamo non solo di fare, ma di farvelo fare insieme. Adesso qualche volta non ci abbracceremo sempre alla fine di tutti i concerti, come è successo ieri probabilmente, ma contiamo di farlo con una grande musica. Sabato avremo lo stupefacente Simone Zanchini con un triplo concerto, abbiamo aggiunto una replica, facciamo tre concerti tutti dedicati al grande genio di Astor Piazzolla e vi facciamo arrivare in sala dopo una degustazione di vino con Confartigianato.
0: Ah, perfetto, allora ballano tutti il tango dopo il vino.
1: Esatto. Questo cade sabato 9 maggio. Invece domenica è una giornata super ricca perché abbiamo il debutto di una nuova fiaba, I vestiti nuovi dell'imperatore. Abbiamo fatto un percorso con
0: Andrea.
1: La famosissima fiaba di Andersen, no? In una rilettura contemporanea dove, diciamo, non si vede un ciuffo giallo sopra la testa dell'imperatore, però si vedono proprio tante contraddizioni del potere che cambia pelle, cambia faccia, ma si comporta sempre in maniera un po' uguale. E la cosa bella, credo, di questa fiaba è che ha un ensemble barocco, 6 elementi col clavicembalo, quindi la musica è rigorosamente antica, le parole invece sono molto moderne, e ci sono 4 giovanissimi attori, uno più bravo dell'altro, e per scoprirlo ci sono 4 repliche, addirittura 2 al mattino, 2 al pomeriggio, si può venire coi figli o con i nipoti, ma anche senza. È una fiaba godibilissima, dura circa un'ora. E in contemporanea a questo, sempre domenica mattina, chi non trova posto magari al teatrino o vuole dedicarsi a scoprire un po' della storia del re Umberto, che è stato un re travagliato, ucciso a Monza da Gaetano Bresci.
0: Sì, è una delle cose che quando si va a visitare la Reggia per la prima volta, no, vengono ricordate anche, no? Cioè, luogo magnifico, ma anche luogo di grandi subbugli.
1: Del resto questo omicidio ha marchiato Monza, perché il re hanno tentato di ucciderla a Napoli e non ci sono riusciti, hanno tentato a Roma e non ci sono riusciti. riusciti invece
0: sono
1: a Monza.
0: Riusciti a Monza. Esatto.
1: Noi però non saremo nella Reggia in questo caso, ma saremo nella bellissima Cappella Espiatoria, che è il monumento funebre fatto erigere dalla regina Margherita e che sarà visitabile per 3 turni di piccoli concerti con Giulia Valcamonica, che è la direttrice del museo, diciamo così, di Regione Lombardia e del Ministero, che racconta un po' il luogo dal punto di vista di Margherita, perché il luogo è così austero fuori, così tristemente austero, quanto quando si entra nella cripta è lieve, solare, c'è questo mosaico azzurro bellissimo con messaggi da tutto il mondo per il cordoglio, per il re. E noi abbiamo chiesto a Sarah Dweck, che è un incredibile artista che viene da Tunisi, che suona l'oud e canta, di interpretare il dolore della regina, quindi di traslarlo guardandolo dall'altra parte del mare, per chi si avvicina al cordoglio con l'empatia di chi sta lontano e quindi anche con un'altra cultura rispetto a quella sabauda, diciamo. E questo accade tutto domenica 10. Poi l'11 arriva un giornatone dove festeggiamo, anzi ricordiamo la morte di Bob Marley a 45 anni dalla scomparsa, è morto proprio l'11 maggio. E abbiamo chiesto al musicista, al suonatore di violino mongolo, il violino al Morin Kur, il violino a una corda di Gengis Khan, Dan Darvanching Enk Jargal, e tu dovresti
0: quella conoscere. Che bravo.
1: No, noi offriamo un disco a chi lo pronuncia corretto entrando in chiesa, quindi sappiatelo che se lo dite giusto. E abbiamo chiesto a Epi, che è il suo soprannome, lui è esatto, è più facile con Epi, di portarci la sua mistica naturalistica, come accade nelle steppe. Qui l'abbiamo chiamato Natural Mystic perché faremo un omaggio a Bob Marley con due bellissime sue canzoni, con l'organo, il violino barbaro e la voce ancora di Sarah Dweck, che farà una piccola guest di questo viaggio. Poi abbiamo il grande nome per noi di Monza.
0: Abbiamo
1: di
0: un minuto, quindi ti devo chiedere di accelerare un po'.
1: Poi mi chiami settimana prossima, allora finisco qua.
0: Settimana prossima, poi ti dico.
1: Abbonaggio. Beh, non me lo perdo. Abbiamo chi vede la grafica, vede la faccia di Ganna, arriva per la prima volta in Italia, quindi in Italia la conosciamo poco, ma ha un successo incredibile all'estero, arriva da un bellissimo tour in Australia, suona e si produce i suoni, quindi la vedete in console come un DJ e canta in una maniera splendida, viene dall'Ucraina ma sta a Berlino, quindi porta questo sound super, farà un seminario che si chiama La tigre ruggisce ancora, per scoprire l'inner voice della potenza che abbiamo dentro di noi, e da potente donna ucraina sono sicuro che saprà travasarla in tanti amici milanesi e brianzoli, e poi fa un doppio bellissimo concerto al Teatro di Corte, dove viene fuori tutta la sua potenza del suo ultimo disco che si chiama Utopia. Il concerto si chiama Canta Pregama, perché a un concerto di Ganna non si può fare nient'altro che cantare, pregare e amare, ma alla fine anche ballare. Quindi
0: bene. Allora, io mi fermerei qui perché sicuramente ci sentiremo la prossima settimana, poi vedremo in che modo, insomma, perché, in che forma, gassosa, fluida, eccetera, eccetera, però c'è già molta carne al fuoco e un programma molto ben spiegato, devo dire, sul sito di Musica Morfosi o cercando Monza Visionaria 2026. Ricordatevi di prenotare, è importante, è molto partecipata come rassegna, quindi fatelo. Buona rassegna, sono contenta che sia cominciata così bene, grazie a Saul Beretta, un abbraccio
1: a tutti, one love.
0: ciao, ciao, ciao, ciao.

0: E parliamo adesso della 20ª edizione dell'Integrazione Film Festival di Bergamo. Il festival, che è un concorso internazionale su inclusione, identità e intercultura, si terrà dal 12 al 16 maggio a Bergamo, nello spazio che si chiama come la nostra trasmissione, Cult o Cult. La diffusione culturale a Palazzo Libertà e tutto il programma sono sul sito www.iff-filmfestival.com. IFF sta per Integrazione Film Festival di Bergamo. Comunque, se cercate questa definizione lo trovate facilmente. Radio Popolare, media partner del festival, e Maurizio Busso ne è la guida artistica. L'intervista di Barbara Sorrentini.
1: Maurizio Busso, attore afrodiscendente, come si dice, sei nato a Roma ma hai origine etiopi e senegalesi, però di fatto sei di seconda generazione prima di tutto, perché sei italiano e sei anche in questo momento la guida artistica del 20ª Integrazione Film Festival, che si tiene a Bergamo tra il 12 e il 16 maggio. Intanto benvenuto a Radio Popolare, Maurizio.
2: Grazie mille per l'invito e un buongiorno a tutte e tutti.
1: Ecco, spero di averti presentato bene, però tu sei un volto noto nel cinema, ti abbiamo visto in Ricomincio ad Attacco del Terzo Segreto di Satira, naturalmente con Checco Zalone hai fatto due film, Tolo Tolo e adesso Il Buon Camino, insomma comunque hai fatto molte serie TV, chi ti vede ti riconosce immediatamente. Cosa vuol dire fare la guida artistica di un festival?
2: Bella domanda, per me è un incarico importantissimo e forse uno dei più importanti attualmente, al di là della carriera da attore, perché sento una grande responsabilità. È un festival che mi ha dato molto dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista umano, per i temi che tratta. Io ho conosciuto IFF 5-6 anni fa più o meno, quando come attore sono stato invitato a IFF per il film Il Legionario. Sono tornato anche negli anni successivi per altri cortometraggi, per altri lavori, e quest'anno mi è stato, diciamo, chiesto di voler di collaborare. Abbiamo trovato questa formula che è la guida artistica, e insomma io sono veramente contentissimo di poter restituire a Bergamo quello che ho ricevuto negli anni passati. IFF è un festival a cui sono legato appunto, come dicevo, per i temi, per l'intercultura, l'integrazione, il diritto, la difesa dei diritti, come il diritto alla mobilità, insomma. Sono tutti temi che vanno di pari passo con quelle che poi sono le mie scelte lavorative, quindi non vedo l'ora di cominciare.
1: Sì, infatti c'è un programma molto ricco di film che raccontano lo stato del mondo, e tra questi c'è anche fuori concorso Everyday in Gaza di Omar Rammal, che ha appena vinto il David di Donatello come miglior cortometraggio, e poi ci sono vari film, viene ripescato L'Odio di Kassovitz, c'è la storia di Mason May, di l'accanimento giudiziario che c'è stato con l'attivista curda, insomma, ma ce ne sono tantissimi di film. Anzi, io guarda, rimando al sito iff-filmfestival.com, però insomma basta scrivere Integrazione Film Festival. Maurizio, tu appunto raccontavi che sei andato a Bergamo per Il Legionario, un film che avevamo anche seguito come Radio Popolare. Tu hai iniziato a fare l'attore presto, tra l'altro hai fatto anche tantissimo teatro. Qual è stata la tua esperienza?
2: Sì, io sono cresciuto a teatro, ho iniziato durante gli anni del liceo. Poi ho capito che volevo approfondire di più i miei studi, anziché andare all'università ho deciso di andare ad un'accademia di teatro. Diciamo che non è che ci sono andato proprio io, bisogna fare un provino, quindi insomma è molto molto difficile entrare nelle accademie istituzionali. Ho studiato al Teatro Stabile di Genova perché appunto volevo passare ad un livello successivo e cercare di formarmi il più possibile. Genova è un'ottima scuola, sono usciti veramente tanti tanti talenti dall'Accademia del Teatro Stabile di Genova, e da lì poi pian piano ho iniziato a lavorare in teatro. C'è stata una parte della mia vita in cui mi sono dedicato anche per un periodo, diciamo, breve alla stand-up comedy, che ora ho ripreso. Poi ho iniziato anche col cinema e con la TV. Insomma, non riesco a definirmi attore in un modo, perché spesso è la domanda che mi chiedono, ma preferisci più il teatro o il cinema? No. Mi sento un attore, quindi non escludo mai niente, cerco di fare più cose possibili e anche diverse tra loro, quindi è un po' questa la mia risposta. Sì.
1: Sì, poi tra l'altro ci sono anche le serie TV, perché hai lavorato con Marco Pontecorvo, certo. Hai fatto anche televisione, per cui è vero, cioè per fortuna sì. Si difende l'essere attore o attrice in più generi, in più discipline.
2: Assolutamente.
1: Ma qual è stata la tua storia in Italia? Tu sei nato in Italia, sappiamo che in Italia non c'è lo Ius Soli, però sappiamo anche che per fortuna ti possiamo considerare italiano. Non so se poi sei fiero di questo, però diciamo che almeno quello lo possiamo fare.
2: Sì, io sono nato e cresciuto a Roma da genitori immigrati africani. Mio padre dal Senegal, mia madre dall'Etiopia, sono venuti negli anni 90 qui in Italia, però appunto sono nato e cresciuto qui, ma tengo, ecco, da piccolo ci tenevo sempre a dire che ero italiano, perché non venivo riconosciuto dallo Stato, perché non essendoci lo Ius Sol, io la cittadinanza l'ho ottenuta a 20 anni, neanche a 18, perché poi quando si dice che a 18 anni puoi diventare tranquillamente italiano, non è propriamente così, perché il percorso per arrivare alla cittadinanza è sempre molto... spesso tortuoso, quindi non sempre si rientra nei 18 anni, che la legge prevede questo, ma in realtà dai 17-18 puoi fare la richiesta, e poi c'è tutto un iter burocratico molto lungo e appunto veramente che spianca le persone che richiedono la cittadinanza. Io però ho un forte legame con le mie radici, e crescendo questo legame è cresciuto appunto di pari passo con il crescere della mia età, e sono molto legato quindi al Senegal, all'Etiopia, quando appena posso insomma vado, e perché credo che sia un privilegio poter attingere da più culture, e anche molto diverse tra loro, perché spesso si pensa ad un'Africa non come continente ma come paese, invece c'è molta diversità anche nel continente africano, è una cosa banale e può sembrare superficiale, ma in realtà almeno in Italia si fa sempre molta difficoltà poi a anche un po' a scindere le cose, e quindi niente, mi porto il mio bagaglio culturale anche nell'edizione di IF di quest'anno.
1: Cosa ti ha spinto a fare l'attore?
2: Bella domanda. In realtà ho sempre amato il mondo dello spettacolo. Io guardavo sempre molte serie TV, sono cresciuto molto con la fiction italiana, e a me piaceva molto vedere i film, e piaceva anche un po' esibirmi, no? Mi piaceva essere un po' lì al centro dell'attenzione, farmi ascoltare, diciamo, ma possibilmente anche far ridere. Quindi per questo amo molto la commedia, ed è un genere veramente che mi appartiene, e da lì ho detto perché non farlo diventare un lavoro. E devo dire anche che non è stato semplice, perché poi si fa sempre, no, da bambini cerchiamo sempre una figura a cui ispirarci, solo che in questo paese, e spesso cerchiamo anche una somiglianza, no, fisica, in questo paese però fisicamente non c'erano attori, noi attori magari, ecco, afrodiscendenti o con un background migratorio andiamo sempre all'estero, no, si guarda l'America, io sono malato di Denzel Washington, ma forse lo sono non solo perché è un grande attore, ma perché probabilmente qui in Italia non ho avuto degli esempi di questo tipo, non che non mi possa poi piacere un attore, diciamo... bianco, ecco, non è quello, è semplicemente che però è da bambini, no, uno fa sempre, cerca sempre una somiglianza, come dicevo, fisica, cioè molti mi dicevano è difficile per gli attori di origini straniere qui in Italia, perché non viene dato spazio, eccetera. Ecco, crescendo l'ho fatta diventare una lotta non solo per il riuscire a fare l'attore, ma anche un guadagnarmi uno spazio che credo, non io Maurizio di meritare, ma credo che noi ragazzi da background migratorio meritiamo, perché negli anni le cose stanno cambiando, pian piano stiamo riuscendo a ritagliarci anche noi il nostro spazio, sempre con la formazione, e non deve essere un'etichetta, ma deve essere un merito, ma come deve essere un merito tale quale a tutti gli altri attori, agli altri colleghi.
1: Esatto.
2: Noi facciamo invece un po' più di difficoltà, perché subiamo spesso discriminazioni, soprattutto siamo vittime di stereotipi che, come dico sempre, non è che non esistano, nel cinema è fatto anche di stereotipi, ma non possono essere solo quelli a raccontarci.
1: Sì, insomma, bisogna arrivare a un momento in cui anche in Italia attori e attrici afrodiscendenti possano fare ruoli qualsiasi e non sempre,
2: esatto,
1: rappresentare l'afrodiscendente, cosa,
2: esatto,
1: che negli Stati Uniti ovviamente è stata sdoganata, perché sia serie TV che cinema, il mondo è diverso, la società è diversa, e quindi gli attori, che siano neri o che siano bianchi, è uguale. E anche in,
2: sì,
1: Francia è un po' è così, in Italia stiamo facendo ancora un po' di fatica.
2: Sì, sono paesi che sicuramente sono da quel punto di vista molto molto più avanti di noi, e io vorrei essere preso in considerazione in quanto attore e in quanto Maurizio Busso, e non in quanto Maurizio Busso afrodiscendente, ma non perché voglio nascondere o negare le mie origini, io ne vado fiero, dico semplicemente che vorrei essere considerato un attore come tanti altri colleghi, tutto qua. E pian piano, io ho iniziato ormai più di 10 anni fa, quasi 15, però sto notando che finalmente qualcosa sta iniziando a cambiare, sempre con molta difficoltà, è un periodo molto difficile in particolare per il cinema adesso, però delle cose, devo dire, rispetto ai primi anni sono cambiate, questo va detto.
1: Grazie Maurizio Busso, quindi guida artistica del Festival Integrazione Film Festival, 20ª edizione, che si si terrà a Bergamo a partire dal 12 di maggio. Ciao e grazie, buon lavoro.
2: Grazie, vi aspetto a Bergamo dal 12 al 16 maggio. Un abbraccio.
0: E grazie a Barbara Sorrentini che ha raccolto l'intervista. Noi siamo qui con Tiziana Ricci. Buongiorno Tiziana.
3: Buongiorno Ira, siamo sempre sul pezzo.
0: Sì. Allora andiamo alla Biennale di Venezia, dove tu mi stavi dicendo quest'oggi non ci saranno probabilmente, se non nel pomeriggio, manifestazioni, anche perché i padiglioni sono chiusi. C'è uno sciopero.
3: Sì, c'è uno sciopero indetto dall'ANGA, che è Arnold Genocide Alliance. Ieri c'è stata una grossa manifestazione.
0: Quindi è uno sciopero contro il genocidio, sì, contro il genocidio a Gaza, sì.
3: Esatto. E molti padiglioni hanno aderito, pare che siano aperti solo uno o due, tra cui quello della Russia.
0: Sentiamo Roberto Pinto. Buongiorno Roberto, bentornato.
4: Buongiorno.
0: Ecco, allora, come anticipavamo, giornata un po' particolare, i padiglioni chiusi.
4: Certo, i padiglioni chiusi, come previsto in qualche modo, però insomma, ecco, ci sono tante cose ovviamente ancora aperte da vedere che non sono, fanno parte della Biennale di Venezia, ecco, come programma ufficiale. Ecco.
0: Ma com'è l'atmosfera dopo i giorni di protesta? Tu che insomma vai molto in giro, anche al di là insomma degli specifici luoghi delle manifestazioni.
4: Sì. Ma guarda, se devo proprio parlare del mio punto di vista, credo che abbia fatto bene la Biennale il fatto di avere dei contrasti all'interno, perché ha tirato fuori anche appunto un sano rifiuto, ecco, di certe situazioni, un sano rifiuto che evidentemente necessita di essere esplicitato anche in altre forme, come appunto poter fare delle performance come hanno fatto le Pussy Riot o le Femen di fronte al padiglione russo, oppure anche che gli artisti rispondano con uno sciopero, perché questo credo che sia proprio, come dire, basilare per dare un seguito anche ai contenuti che la mostra stessa ci vuole far vedere. La mostra in fondo racconta questi minor keys che Koyo Kuo ha cercato di raccontare, secondo me vanno proprio in questa direzione, cioè l'idea di un'accoglienza, l'idea di una fratellanza, cioè tutti i lavori in qualche modo ragionano su questo, su questa idea di accoglienza, di ricercare di ripartire da pratiche anche differenti da quella che abbiamo avuto, ripartire dal fatto di accogliere l'altro. Ecco, su questo secondo me il fatto che ci fossero delle contraddizioni all'interno dei padiglioni, questo ha in un certo senso dato più forza ancora alla mostra, ecco. Poi non so se questo è un giudizio, come dire, che può essere condiviso o meno.
3: Ma noi Roberto ci fidiamo di te.
4: Vabbè, grazie.
3: Allora, volevo chiederti una qualche opinione su quello che mi è sembrato, almeno dai video che ci hai mandato, un padiglione molto interessante dell'unica artista italiana presente, che è Chiara Camoni, al padiglione italiano. Allora, che impressione ti ha fatto?
4: Beh, insomma, il lavoro di Chiara Camoni non c'è bisogno di scoprirlo adesso alla Biennale, è passato per esempio anche all'Hangar Bicocca, sì, qualche tempo fa, ecco, è un'artista solida, molto interessante e ha fatto un lavoro molto interessante anche proprio sullo spazio, proprio ecco, come magari ecco, i visitatori della Biennale sanno, ma non credo tutti gli ascoltatori, sono due grandissimi spazi da riempire, grandissimi spazi che appunto a molto alti, che erano appunto dei grandissimi magazzini dell'arsenale, attaccati all'arsenale di Venezia, e lì dentro lei è riuscita a fare un gioco di equilibri molto interessante. Da una parte c'è una serie di statue di donne tutte più o meno all'altezza uno a uno, insomma, che possono essere appunto tra 1,60 m, 1,80 m come statue.
3: Donne che sembrano un po' le regine della natura, no? Sembrano uscite, sì, da una selva.
4: Sì, sono, ecco, il suo è un lavoro molto manuale, molto legato anche proprio alla fisicità del gesto di comporre proprio fisicamente il lavoro. Sembra quasi, ecco, tornare a livello artigianale, se vogliamo metterla, per farlo figurare un po' agli ascoltatori, ecco, nel senso che sono anche materiali, ecco, come ceramica, come appunto gesto, sono materiali che possono anche in qualche modo essere in parte plasmati proprio con le mani, ecco. E su questo lei ragiona molto, sia su questo appunto sfilata, questa specie di lungo percorso anche di appunto figure femminili ancestrali quasi sembrano, e dall'altra parte invece c'è un aspetto molto più accogliente, perché ci sono dei mobili, ci sono dei giochi soprattutto di lavoro con altri. Lei ha ospitato decine di artisti diversi.
3: Sì, lei è un artista molto affascinante, magari cercheremo anche di approfondire nei prossimi giorni il suo lavoro.
4: Certamente.
3: Tra l'altro, Roberto, io approfondendo in questi giorni ho scoperto che non è mica vero che non si può aggirare le norme dello statuto della Fondazione Biennale. Buttafuoco ha detto: non è possibile, quindi la Russia deve essere presente. Ma ho scoperto che dal 1968 al 93 la Biennale ha escluso il Sudafrica per l'apartheid, quindi diciamo che c'è un precedente scottante. Però questa volta il Sudafrica ha censurato un artista, giusto? Chi è?
4: Esatto. È un artista che anche qui qualche ascoltatore molto attento potrebbe già conoscere, che è Gabriel Goliath, che ha fatto anche una mostra alla Galleria Raffaella Cortese a Milano, che in realtà è un'elegia, è un lavoro molto spirituale, ecco. Però è un lavoro, questa elegia, contro l'abuso sulle donne, e soprattutto anche legato a lei, che è un'attivista anche appunto sul piano appunto femminista e transfemminista, ecco, per cui secondo me è stata una censura a monte proprio.
3: Ma chi dava fastidio questo lavoro?
4: Guarda, questo non sinceramente non l'ho ancora capito. Ho un appuntamento più tardi con una delle persone.
3: Allora ce lo dirai.
4: Per cercare di evitare di fare congetture troppo, fantasiose.
3: No, però ci teniamo. Senti, Roberto, noi dobbiamo salutarti, ti ringraziamo tantissimo e ci diamo appuntamento per una visione più generale su tutta questa edizione della 61esima Biennale d'Arte a Venezia. Una biennale, si può dire, delle proteste.
0: Sì, ma come diceva Roberto, forse in qualche maniera
3: vivace.
0: Queste proteste possono anche far bene a una manifestazione.
4: Assolutamente sì, dal mio punto di vista. Bisogna farle.
0: Roberto, grazie come sempre. Buon lavoro, a risentirci.
4: Grazie a voi, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, tu davi appuntamento, Tiziana, ai girasoli, no? Per una panoramica più ampia anche di tutte le proposte di questa biennale.
3: Sì, sì, noi ne riparleremo con calma e intanto vi saluto e quindi vedremo cosa succede oggi con sto sciopero. Stasera vi aggiorniamo.
0: Vi aggiorniamo e poi Tiziana torna con i girasoli sabato alle?
3: Alle 13:20 circa dopo il notiziario.
0: Pubblicità e noi torniamo
3: tra
0: poco.
3: Tutte.
0: Ciao.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume, Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
9: Difendere il diritto di protestare, una battaglia sempre più importante e urgente. Nell'ambito della Civil Week, Amnesty International organizza l'incontro Difendere la protesta, i casi di Stati Uniti e Italia con la professoressa Marla Stone, il senatore Peppe De Cristofaro, Chiara Casotti e Simone Rosa di Amnesty International. Sarà in vendita il rapporto 2026 sui diritti umani nel mondo, sabato 9 maggio alle 11, presso la Casa dei Diritti. Via De Amicis 10. Organizza Gruppo 20 e Amnesty International.
10: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
11: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia a Milano in Viale Spinasse 99 02 33 400 800, dimanoinmano.it.
10: Armocromia, non so cosa sia, chiedo a mia zia. No, mi prenoto sul sito e vado a Vestiaria.
11: Bravo.
12: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
13: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
12: e risolviamo. Buona idea.
13: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
12: E la qualità la trovi in ogni stagione.
13: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
14: Brico OK, più vicino a te.
12: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
15: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
16: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
15: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.

0: Bentornate e bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte, fino alle 12.30 le notizie. 1946-2026 la Scala celebra 80 anni dalla ricostruzione del teatro. Lunedì 11 maggio alle ore 12 la Scala ricorda lo storico concerto di riapertura diretto da Arturo Toscanini con un concerto con orchestra e coro diretti da Riccardo Sciaì, presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le iniziative si aprono sabato 9 con l'inaugurazione di una mostra nel ridotto, quindi domani, e un convegno di studi, e proseguono domenica 10 con una prova aperta di Nabucodonosor, che sarà la prossima produzione presentata dalla Scala, e l'inaugurazione di una nuova installazione luminosa di Milano, Lodolla, in collaborazione con A2A. E allora ascoltiamo Riccardo Sciaì che parla di questo concerto che ricorda appunto quel momento così importante per Milano, per la Scala, ma anche per l'Italia, un segno tangibile della ricostruzione. Ricordiamo che Toscanini era rientrato da non molto dal suo esilio, essendo Arturo Toscanini antifascista. E ascoltiamo.
1: Sì, come ha detto Fortunato, sarebbe oggi, secondo me, molto errato ripercorrere il repertorio che maestro Toscanini diresse in quell'occasione. I due rulli di tamburo che iniziano la Sinfonia della Gazzalata dei Rossini sono stati il simbolo proprio di quel grande momento e tutto quello che in quel programma rappresentava, nei significati che tu prima hai proprio giustamente sottolineato. No, io credo che la Sinfonia di Nabucco, che è un miracolo di costruzione di un Giuseppe Verdi 29enne, diciamo con un'influenza rossiniana, infatti la Sinfonia è tripartita, come la Sinfonia di Guglielmo Tell proprio, ma troviamo già la melodia di quello che diventerà il va pensiero nel terzo atto dell'opera, curiosamente scritto in 3 ottavi, ed è esattamente la metrica contraria al testo di va pensiero, che è tutto in 4/4. Quindi è interessante, però non lo si percepisce, è talmente magistralmente pensato da Verdi che questa melodia viene assolutamente ascoltata e percepita con totale naturalezza. Ci sono poi temi che si ritrovano durante l'opera, quindi è una sintesi in 8 minuti del capolavoro che segue. Poi l'idea dell'apertura del primo atto, gli arredi festivi, l'idea della distruzione del Tempio, cioè, come dice il profeta Geremia, sarà incendiato, il luogo dove avviene questa tragedia andrà in 1000 fiamme. E queste fiamme che Geremia prescrive, leggendo la grande Genesi dal Vangelo, eccetera, la cosa interessantissima è l'idea musicale di Giuseppe Verdi che infiamma prima l'orchestra e poi fa esplodere il coro in questo atto di assoluta disperazione collettiva. Quindi è un fatto meraviglioso musicalmente, ma fortemente distruttivo e purtroppo molto adatto al momento che stiamo vivendo, con le guerre che stiamo purtroppo vivendo involontariamente, parallelamente, in più nazioni al mondo. E, finita questa grande scena, andremo sul grande va pensiero, che è un momento di meditazione straordinaria, proprio per i significati che include, che coinvolge chiunque voglia ascoltarlo o addirittura cantarlo dentro di sé. È un fatto, secondo me, molto bello, e la pagina che tutti noi amiamo, cantata dal coro della Scala, che, come sapete, è unico, specialmente nel momento in cui ci si avvicina alla musica di Verdi, insieme all'orchestra, è un momento di altissima poesia. Guardate, l'ho provato pochi giorni fa in Sala Verdi, al Conservatorio, avevo l'orchestra sul palcoscenico e il coro in platea, perché il... previsto del coro, ex coro della RAI, prevedeva 70 cantanti. Il coro della Scala sono 104 in questa produzione di Nabucco. Per cui in platea io ero in mezzo tra coro e orchestra, e prima di dirigere, abbiamo provato l'opera in tutte le parti corali, arriva il momento di provare il Va pensiero, che è una pagina che io ho fatto tanto in concerto con loro, in importanti tournée recentemente negli ultimi anni, ed è, non è un brano che si può provare con questi complessi musicali. E ho semplicemente detto, dico, rendiamoci conto del momento, siamo tutti al Conservatorio Giuseppe Verdi, nella Sala Verdi, e stiamo per eseguire Nabucco. Diamo il valore che merita questa musica nel modo di eseguirla.

0: Le memorie nel petto raccendici, favella del tempo che fu, insomma, un po' tutti conosciamo il Va Pensiero cantato dal coro della Scala è diciamo una sorta di patrimonio dell'umanità e sarà uno dei brani che verranno eseguiti lunedì 11 maggio alle ore 12 al Teatro alla Scala nel concerto di celebrazione degli 80 anni dalla ricostruzione del teatro nel lontano 1946, ma molto vivo nella nostra memoria grazie ad alcune tra l'altro foto rarissime, diretto da Arturo Toscanini, musicista e grande direttore d'orchestra e anche soprattutto antifascista, per la ricostruzione della Scala. Personalmente io ricordo il racconto che me ne fece Franca Valeri, che fu tra coloro che assistettero a quel concerto. Mi disse proprio quando lo venni a sapere capii che dovevo andare a vederlo e quindi corsi in una Milano distrutta alla Scala che riapriva. Lasciamo storie della patria, molti ascoltatori, e uso questa parola non nella maniera, come dire, francamente un po' improbabile con cui la sento usare spesso di questi tempi. Gli ascoltatori hanno anche scritto a proposito delle vicende della Reggia di Monza e dell'uccisione da parte di Gaetano Bresci del re Umberto. Potremmo discutere a lungo della nostra storia in fondo abbastanza recente di paese unito, ma parliamo sempre del nostro paese con un forum che avrà luogo proprio la prossima settimana, per un forum internazionale sulla criminalità ambientale dal 12 al 14 maggio. Sono diversi luoghi interessati: lo Spazio Aldamerini, il Palazzo Marino, Università degli Studi di Milano, e noi ne parliamo con Nando Dalla Chiesa, che abbiamo molto ascoltato in questi giorni e che ringraziamo ancora. Buongiorno Nando.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a te.
0: Grazie dell'attesa. Allora, raccontiamo il progetto.
1: Ma il progetto è di costruire un forum internazionale sulla criminalità ambientale, vedendo che è una forma di criminalità in crescita, almeno di cui riusciamo a valutare sempre di più l'estensione, la profondità, le implicazioni anche, e magari a modalità diverse, dall'inquinamento dei fiumi alle devastazioni urbane, all'attacco alla fauna, alle foreste, e per questo e anche all'estrat, quello che abbiamo cominciato a chiamare un po' in tanti l'estrattivismo criminale, cioè l'estrazione di materie dal sottosuolo compiute attraverso modalità offensive per gli equilibri ecologici. È qualcosa di pericoloso che si realizza in particolar modo, lo vediamo nell'America Latina, ma che si verifica per altri aspetti in Africa e non risparmia sicuramente l'Italia, che è stata costretta a produrre una sua legislazione di difesa, e l'ha fatto anche molto tardi e non la attua neanche con col dovuto scrupolo, con la dovuta attenzione e responsabilità. Quindi abbiamo immaginato un ponte tra Milano e Città del Messico come punto di partenza per costruire questa rete internazionale, un forum mondiale sulla criminalità ambientale, coinvolgendo università, associazioni, istituti anche messicani che si occupano di giustizia ambientale. È una novità di cui abbiamo sentito il bisogno, perché poi queste cose spesso nascono per associazioni dal basso e qui vengono poi ratificate e recepite dalle istituzioni, dai vertici istituzionali, certo, dei parlamenti, però è una sensibilità che va costruita, ecco, ce ne siamo resi conto proprio nel lavoro comune tra Italia e Messico, ma parliamo sempre dei narcos, del traffico di droghe, ma non parliamo della criminalità ambientale che è un attentato permanente a tutti i nostri modelli possibili di vita.
0: Abbiamo imparato proprio dalle lezioni di antimafia e da molti altri interventi che spesso peraltro abbiamo anche trasmesso di Nando Dalla Chiesa, che la criminalità va ovviamente dove ci sono risorse economiche, e adesso l'ambiente fa gola, è attrattivo, no?
1: Certo, ci sono dei fenomeni di estrattivismo, fra l'altro, che colpiscono anche i diritti dei lavoratori, non soltanto i diritti dell'ambiente, perché in qualche caso, non solo in qualche caso, più volte tra i famosi desaparecidos messicani ci sono lavoratori che stanno nelle miniere che osano rivendicare il rispetto della loro dignità di lavoratori, vengono fatti sparire senza troppi complimenti e vengono fatti sparire anche quelli che vanno a chiedere informazioni sulla loro fine. Quindi è davvero un'urgenza intervenire in modo un po' interrelato, con capacità di comunicazione, di scambio di informazioni e di impegno e di cooperazione, ecco.
0: Allora, voi sarete, come dicevo, questi tre giorni dedicata alla preparazione di un forum internazionale, avrà come sua prima sede martedì 12 lo spazio Alda Merini, poi mercoledì 13 a Palazzo Marino ci sarà un incontro con la Commissione Consiliare Antimafia, e giovedì all'Università di Milano si parlerà di lineamenti e orizzonti del corso di diritto ambientale di imminente apertura presso l'Istituto Messicano di Giustizia, e poi una serata. Ma so che intendete anche creare un premio di laurea sui diritti ambientali dedicato a Carlo Monguzzi, no?
1: Esatto, è la conclusione di questo... di questo forum di tre giorni, perché i diritti ambientali devono essere potenziati, devono essere studiati di più, bisogna perfino formare i corsi di diritto ambientale.
0: Certo.
1: E Carlo Monguzzi ha rappresentato,
0: ha dedicato la vita
1: per questa battaglia. Sì, abbiamo subito pensato a lui, dovendo immaginare un premio di laurea, e anche fra l'altro cade a un mese esatto dalla sua scomparsa, quindi è un, lo consideriamo un momento importante, ecco, della nostra identità.
0: Allora, Nando, troviamo Nando Dalla Chiesa, dovrei chiamare Nando Dalla Chiesa, professor Nando Dalla Chiesa, ma insomma lo conosco da tanti anni, certo. E quindi mi perdonerà questa confidenza, ma dicevo, per avere le informazioni sui vari appuntamenti che noi ricorderemo ovviamente anche nei giorni prossimi, dove possiamo cercarli?
1: Sul sito di CROSS, che è il centro di ricerca dell'Università degli Studi di Scienze Politiche, www.cross.unimi.it.
0: Perfetto, allora lì è il posto dove c'è tutto, e poi naturalmente per esempio, se andate sul sito di Casa Merini trovate per esempio tutto l'elenco delle attività di questa tre giorni. Grazie davvero a Nando Dalla Chiesa,
1: grazie,
0: a risentirci
1: a
0: presto e buon lavoro. A presto.
1: A voi, arrivederci.

0: caro Antonio, insomma, qui si parla di amor patrio, di Gaetano Bresci, dei Savoi, cioè degli attentati, insomma, di tutto, poi della Biennale di Venezia, che dove ci sono proteste, manifestazioni, anche, insomma, puntata movimentata.
1: Movimentata. E io in effetti, devo dire la verità, ero in grande difficoltà a presentarmi con un fumetto, e quindi ho avuto fortuna, si fa per dire, perché ho trovato questo fumetto, che devo dire forse anche importante, che si intitola Tales of Paranoia, i racconti della paranoia.
0: Che bello, bello, c'è una copertina veramente impressive.
1: Impressive perché è realizzata da uno dei grandi maestri del fumetto mondiale, che è Robert Crumb. Ora, Robert Crumb, incredibile ma vero, ha 82 anni, era più di 20 anni che non pubblicava fumetti, ma ha deciso che valeva la pena di parlare di che cosa? Della sua paranoia, cioè del fatto che invecchiando inevitabilmente e soprattutto dopo le tragiche esperienze che ha vissuto con la sua famiglia durante la pandemia del Covid-19, lui vive in Francia da tanti anni, quindi l'ha vissuta, diciamo, con le modalità che abbiamo ben conosciuto anche noi, e dopo la tragica morte della moglie a causa di un tumore pochi anni dopo, lui si è trovato improvvisamente fuori equilibrio, diciamo così, no? Rispetto alle sue paure che già maturavano nei suoi personaggi, nelle sue storie. Lui è l'autore, lo ricordiamo, di Fritz il gatto, di Mr. Natural, di tantissimi fumetti che in questo momento, tra l'altro, la stessa casa editrice che pubblica Tales of Paranoia, la Comic Con Edizioni, sta ripresentando in una specie di opera omnia, quindi anche un'occasione eventualmente per andare a riguardarsi questi fumetti che erano underground negli anni 70 e che oggi invece sono, come dire, mainstream per la nostra anche salute mentale. Quindi cosa racconta Tales of Paranoia? Semplicemente con una forma di, come dire, chirurgica di racconto, Crumb è cosciente di essere paranoico e ci racconta tutto il degenerare del suo pensiero, vignetta per vignetta, con una metodologia un po' folle,
0: sì.
1: E proprio quindi si segue vignetta per vignetta il ragionamento da cui si parte, quali sono le conseguenze, fino a che punto questa cosa ci può spingere. Le convinzioni finali in alcuni casi di Robert Crumb potrebbero essere discutibili, potrebbero essere delle cose in cui magari noi il lettore potrebbe non essere d'accordo, mentre invece secondo me non si può non essere d'accordo, come dire, rispetto alla paura, all'ansia di un mondo sempre più folle che ci circonda, della quale abbiamo la dimostrazione quotidianamente. Questa lucidissima analisi della paura, dell'ansia, appunto, della paranoia, è comunque qualcosa di, come dire, che ci trascina in un meccanismo che non posso dire che, cioè, è chiaro che non è divertente da leggere, non so come dire, ma nello stesso tempo sicuramente ci dà da pensare. Uno dei punti, secondo me, più belli, anche inquietanti, è il capitolo è divertente da leggere, non so come dire, ma nello stesso tempo sicuramente ci dà da pensare. Uno dei punti, secondo me, più belli, anche inquietanti, è il capitoletto dove lui decide di elencare tutte le

0: a questo elenco, ma dall'altro lato ci dice: attenzione, perché si finisce
1: Per venire
0: distrutti,
1: schiacciati,
0: si finisce schiacciati,
1: soffocati.
0: soffocati dalle proprie stesse ansie, pur giustificate. Chiaramente lui ci dice comunque di stare attenti, no? Di non cedere alle tentazioni di, come dire, come dire, qualcuno pensi per noi, e di pensare sempre con la nostra testa, anche a costo che rimanga solo uno piccolo occhio alla fine della vignetta, insomma. Quindi un libro particolare, senza dubbio, soprattutto ancora perché dopo tanti anni, 82 anni, l'ha disegnato adesso, eh? Cioè non è un libro, non era la
1: Certo.
0: stampa di qualcosa, è nuovo. I disegni sono fantastici. Ci sono
1: E
0: dei
1: quindi.
0: momenti bellissimi dove anche la ricostruzione di certi eventi legati alle sue esperienze con le droghe negli anni 70 e così via, eccetera, ci sono delle situazioni visive veramente ricche, riuscite.
1: Quindi, nonostante la paranoia e i viaggi lisergici della sua generazione e tutto il resto, lui è tuttora un autore
0: Un autore
1: lucidissimo,
0: lucidissimo,
1: incredibile.
0: incredibile, appunto. Ed è questa,
1: Dove abbiamo sbagliato?
0: esatto, ed è questa anche contraddizione, no? Tra la perfezione del disegno, nello stile da lui creato, attenzione, perché oggi noi questo stile lo attribuiamo a un certo tipo di fumetto, ma quel fumetto, quel modo di fare i fumetti
1: L'ha
0: l'ha inventato
1: inventato
0: lui.
1: lui, sì.
0: L'ha inventato lui. Quindi, insomma, quindi molto, molto intenso, e non ultimo anche una dichiarazione d'amore straordinaria nei confronti della moglie morta, con la quale lui negli ultimi anni, parliamo di 20 anni fa, pubblicava i fumetti insieme, cioè facevano questi fumetti proprio dove c'era un confronto continuo tra lui e sua moglie, e l'assenza di sua moglie diventa un'ansia, una delle angosce che attraversano questo libro, perché lui si chiede. Cioè, finge un dialogo, no? Che però non riesce a costruire come sarebbe davvero se ci fosse qualcuno che ti contrasta, diciamo. Insomma, quindi è un libro ricco di cose come dire, da leggere e anche da introiettare per vedere che cosa ne viene fuori. Insomma, stranissimo sotto certi punti di
1: Gli
0: vista.
1: estremi.
0: Gli estremi sono Tales of Paranoia, edito da Comic Con Edizioni, in libreria e fumetteria, €16,90.
1: Grazie ad Antonio Serra. La settimana prossima non ritroveremo Antonio Serra, o forse sì, perché ve lo posso dire, insomma, ormai l'abbiamo messo sui social. La settimana prossima è una settimana di abbonaggio con quello nostro storico primaverile, sentirete tante voci in onda anche in modo molto diverso dal solito. Ci saremo ovviamente anche noi, e ne approfitto per segnalarvi il fatto che abbiamo preparato delle lunghe serate per voi molto articolate, cioè potete, se andate sul sito poi vi potete prenotare per le singole serate, ma ci sarà un aperitivo per cui potremo stare insieme nel classico orario dell'happy hour. Ci sarà un'ora dalle 20 alle 21 in cui ascoltatori e ascoltatrici potranno parlare con noi, con diversi di noi, a cominciare dalla nostra direttrice. E lunedì vi segnalo, ci sono tante le serate con tante proposte, vi segnalo che alle 21, quindi in anticipo, ci sarà una serata organizzata nell'ambito del Suggeritore Night Live, in diretta anche, ma in presenza è ovviamente molto più divertente, per celebrare i 30 anni di ATIR Teatro, compagnia importante per Milano che ha molti punti in comune con noi. Ci saranno moltissimi di loro, molti estratti dei loro spettacoli storici, musica dal vivo. Vi aspettiamo, prenotatevi sul sito di Radio Popolare. Le serate iniziano alle 21, ma si può venire anche prima. Andateci e scoprite che cosa abbiamo preparato per voi. Cult finisce qui, la linea alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, buon weekend.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Mixer
4: truccati, anni 70. Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona. E vi invitiamo qui, dall'11 al 15 maggio, ogni sera dalle 20, per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano.

0: nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora, parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente, veniteci. Ho un ascolto che è
1: proprio un babà. Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: diverse, in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
2: Popolare Network.
0: Gran Bretagna batosta per il Premier Starmer alle elezioni locali. Laburisti dimezzano i propri consiglieri. Superati dalla destra sovranista di Farage, bene anche i Verdi e i centristi. Il primo ministro ammette la sconfitta, ma tira dritto, il governo va avanti. La sua leadership però è di nuovo in discussione, anche dentro il partito. In corso a Palazzo Chigi il colloquio tra Rubio e Meloni, il primo bilaterale dopo lo strappo con Trump. L'obiettivo è ricucire, anche se la leader italiana prova a riposizionarsi. Stati Uniti-Iran, resta alta la tensione a Hormuz, i Pasdaran sequestrano una petroliera, bombe israeliane questa mattina sul Libano, almeno una ventina le vittime, nuovo appello del Papa alla pace nel primo anniversario del suo pontificato. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30, partiamo dalle elezioni locali in Gran Bretagna, un voto che rappresenta un duro colpo per il Premier Starmer. Secondo i dati che arrivano da centinaia di consigli locali, il partito laburista ha visto dimezzarsi il numero dei propri rappresentanti. Impennata di consensi invece per la destra sovranista di Farage con Reform UK, che è primo partito per un numero di consiglieri, per numero di consiglieri eletti. Bene anche i Verdi e il centro dei liberal democratici, un voto che dicevamo fa vacillare la leadership di Starmer. Ma partiamo dalla mappa dei risultati in diretta dalla Gran Bretagna. Daniele Fisichella, Daniele.
3: Avanzano i populisti che per adesso vincono un terzo dei seggi scrutinati in queste amministrative in Inghilterra, un successo sull'onda lunga della Brexit che fa il paio con quello delle elezioni locali dell'anno scorso per Reform UK e Nigel Farage, e che segna la crisi dei due partiti tradizionali. Il Labour ha perso quasi la metà dei seggi, sconfitte pesanti nelle ex roccaforti del nord del paese mentre si attendono i risultati di Londra, ma anche i conservatori arretrano di circa il 14%. È un quadro politico molto frammentato, con i Verdi in forte ascesa che ottengono il miglior risultato di sempre alle amministrative, risultati che segnano la fine del duopolio Labour-Tories in Gran Bretagna e la nascita di una nuova era con 5 partiti ma molto polarizzati su posizioni diverse tra di loro.
4: And I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
0: E quello che avete sentito era il Premier Starmer, che si è assunto la responsabilità della sconfitta, ma tira dritto, il governo va avanti, ha detto. Ecco Daniele, la leadership di Starmer è di nuovo in discussione, come ne uscirà adesso?
3: Si apre un periodo di riflessione. La leadership del primo ministro non è mai stata così debole, anche per gli strascichi della nomina di Peter Mandelson, l'ex ambasciatore negli USA, amico di Jeffrey Epstein. Tra i laburisti però molti non sono convinti questo sia il momento di cambiare leader, probabilmente perché manca unità sul nome di un candidato, quadro politico che comunque potrebbe peggiorare ulteriormente per la sinistra, che dovrebbe perdere il controllo del Parlamento gallese per la prima volta in 27 anni. In Scozia, infine, i nazionalisti dovrebbero ottenere nuovamente la maggioranza.
0: Grazie Daniele Fisichella. In corso in questi minuti a Palazzo Chigi l'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, e il primo bilaterale tra Roma e Washington dopo lo strappo con Trump, che ha costretto la Presidente del Consiglio a un riposizionamento. L'obiettivo è normalizzare i rapporti, anche se Meloni sembra aver capito che l'abbraccio a Trump non paga più come prima. Prima di arrivare a Palazzo Chigi, Rubio è stato alla Farnesina. Tra i temi in agenda, la guerra in Iran, la situazione in Libano e lo stretto di Hormuz. Nessun accenno invece ai dazi, da Roma Anna Bredice.
2: Da circa mezz'ora il segretario di Stato statunitense Rubio è a Palazzo Chigi. L'incontro con Meloni era stato messo in agenda negli ultimi giorni. Prima ancora è avvenuto quello con il suo omologo Tajani, fissato già da tempo, che poi alla fine del colloquio ha riassunto Tajani i temi dell'incontro. Sul conflitto in Iran Rubio ha spiegato che gli USA stanno attendendo la risposta iraniana. L'Italia si è detta disponibile ad una presenza navale nello stretto di Hormuz, ma a fronte di una tregua e di un cessato il fuoco stabile. I due non avrebbero parlato di dazi. Tajani sostiene che non è di sua competenza questo tema, così come dell'uso delle basi americane in Italia, ma il ministro degli esteri ha assicurato che per il governo italiano è importante la presenza statunitense in Europa per una NATO più forte, ha detto, rispondendo quindi alle minacce di Trump di un ritiro dei soldati statunitensi dall'Europa. Hanno parlato del Libano e poi ancora della situazione a Cuba e nel Venezuela. Questo è dato sapere dalle dichiarazioni fatte da Tajani, che in qualche modo confermano al momento ciò che Meloni aveva già fatto capire nei giorni scorsi. L'incontro avviene il giorno in cui si celebra il primo anno di pontificato del Papa, il quale nel messaggio per questa occasione ha ancora una volta puntato sulla necessità della pace e la fine di tutti i conflitti, a cominciare da quello in Iran. Linea allo studio.
0: E all'indomani dell'incontro con Rubio, come sentivate, oggi Papa Leone da Pompei ha nuovamente chiesto ai leader mondiali la pace e la fine della guerra. Esattamente un anno fa Prevost saliva alla soglia pontificio come primo papa nordamericano della storia, eletto dai cardinali come figura di equilibrio, e molti si chiedevano quale impronta avrebbe dato al suo magistrato, se di continuità con l'era di Bergoglio o se avrebbe segnato una netta censura. Ascoltiamo Franco Garelli, docente di sociologia della religione all'Università di Torino, intervistato da Michele Migone.
5: Una continuità relativa, condizionata potremmo dire. Cioè, da un lato lui si è da subito dichiarato nel solco di Papa Francesco e dall'altro però ha messo in evidenza alcuni comportamenti che se ne distanziavano. Direi che sostanzialmente si riconosce in alcune riforme volute o per lo più diciamo annunciate, forse più che realizzate da Papa Francesco, ma nello stesso tempo ha una sua impronta, un suo imprinting, una sua concezione anche della Chiesa che a poco intende sviluppare. Teniamo presente un dato interessante da un punto di vista analitico, il fatto che finora non ha creato, prodotto, esposto alcun documento ecclesiale ufficiale sulle linee del suo pontificato, ma ha lasciato una serie di segni che, quindi, guardando i quali uno può appunto fare questa ipotesi che sia una continuità in qualche modo condizionata.
6: Dove si è distanziato di più da Papa Francesco?
5: Ma allora credo più nel fatto di dare peso all'istituzione, cioè è un Papa che vuole in qualche modo convertire l'istituzione un po' a un'idea di una Chiesa aperta, ma anche che si muove come un corpo unico.
0: Ancora tensioni tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Oggi la marina iraniana ha sequestrato una petroliera accusata di aver ostacolato le esportazioni di greggio e gli interessi dell'Iran. Ieri c'erano stati attacchi, accuse reciproche che per alcune ore hanno fatto vacillare la tregua. Teheran ha sparato missili contro delle navi militari americane, mentre le forze statunitensi hanno attaccato alcune città colpendo i siti da cui sono partiti i missili. Trump ha minimizzato le tensioni, ma ha minacciato un attacco ancora più duro se l'Iran non firmerà il suo piano di pace. In queste ore si attende una risposta di Teheran. Ieri l'accordo sembrava molto vicino. Un'ora prima che venisse data la notizia dalla testata Axios, in borsa si sono registrati movimenti speculativi sul prezzo del petrolio. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: È il quarto episodio con le stesse strutture, le stesse caratteristiche, cioè un'ora prima che Axios pubblicasse l'indiscrezione sul possibile accordo sono stati venduti allo scoperto 17.300 contratti sul petrolio sulla borsa dedicata americana. Poi pochi minuti dopo la pubblicazione il petrolio è crollato di quasi il 10% e questi contratti sono stati ricomprati, e quindi una scommessa da 1,7 miliardi di dollari che ha prodotto 350 e 250 milioni di profitti netti. Gli iraniani hanno accusato il giornalista di Axios che ha scritto questa notizia, Barak Ravid, perché dicono è la quinta volta che viene pubblicata sempre da lui una notizia su un imminente accordo che poi non si verifica, che ha prodotto un crollo del petrolio. Quindi l'hanno sostanzialmente accusato di essere uno dei soggetti del gruppo speculativo che poi agisce sui mercati finanziari.
8: Trump ha dei legami con questi movimenti speculativi?
7: Non emergono legami diretti, ma tutti pensano che in questo momento alla Casa Bianca ci sia sostanzialmente insediato un governo degli hedge fund. Quattro componenti della sua amministrazione di punta, a cominciare dal segretario del Tesoro, sono creatori e gestori di fondi altamente speculativi.
0: Israele da questa mattina sta bombardando il sud del Libano nonostante la tregua, almeno una ventina le vittime, tra loro anche un soccorritore della protezione civile. Il governo di Beirut ha riferito che dall'inizio del conflitto, il 2 marzo scorso, sono oltre 100 gli operatori sanitari uccisi da Israele. L'esercito di Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 6 le vittime. Israele ha detto di aver eliminato terroristi di Hamas. La situazione umanitaria nella striscia rimane drammatica, come ci ha raccontato Martina Marchiò, infermiera di MSF che ha lavorato più volte nella striscia di Gaza negli ultimi mesi.
9: Purtroppo le persone non vengono più uccise con i bombardamenti massivi e bombardamenti a tappeto, ma continuano a morire. Sono più di 700 i morti da ottobre 2025 e ci sono persone che continuano a soffrire la fame, a soffrire la sete, a soffrire il fatto di non avere un rifugio. Ci sono anche bebè che sono morti quest'inverno per il freddo, sono morti nelle loro tende, la notte sono andati a dormire, non si sono più svegliati. Adesso arriva l'estate e nelle stesse tende in cui ancora vivono più di 1,5 milioni di persone arriverà un caldo soffocante.
10: Tra l'altro adesso in questi giorni si parla anche di invasione di topi, insetti.
9: È un tema enorme, nel senso che Gaza è una grande discarica a cielo aperto e fa molto male vedere queste distese di rifiuti che non hanno fine. Ricordo quando ero lì a Gaza, c'erano questi bambini che cercavano tra i rifiuti di queste discariche a cielo aperto tutto quello che riuscivano a trovare di commestibile. Chiaramente in quelle discariche ci vivono i ratti, ci vivono i topi, e poi c'è la problematica anche delle fognature che sono state colpite, quindi i topi arrivano anche da lì. Ci sono persone che scavano delle buche nel terreno, le usano come latrine, quindi anche a livello igienico si può immaginare di cosa sto parlando. È una situazione devastante, una situazione che non ha fine.
0: E questa mattina è ufficialmente ripartita la Sumundo Flottiglia, una trentina di imbarcazioni sono dirette verso la Turchia, lì si uniranno altre barche per tentare di raggiungere Gaza, portare aiuti umanitari e rompere l'assedio di Israele. La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso alla pista da bob di Cortina, costruita e utilizzata per le Olimpiadi di Milano Cortina, è costata 130 milioni di euro. Oggi compie gli anni uno dei più importanti divulgatori scientifici del Novecento, che ha portato la natura e gli animali al centro dell'attenzione mondiale. Cecilia Di Lieto.
11: Oggi Sir David Attenborough compie 100 anni, un secolo durante il quale possiamo senza smentite definirlo la voce della Terra. In oltre 70 anni di carriera con la BBC ha trasformato il documentario naturalistico in un'arte globale. Non si è limitato a mostrare la bellezza del pianeta con coraggio e lucidità, è diventato il volto della lotta al cambiamento climatico, sensibilizzando sulla necessità urgente di proteggere la biodiversità e i nostri ecosistemi. Coi suoi occhi azzurri e la sua voce suadente carica di humor ha accompagnato generazioni di appassionati e non, e come ha detto lui stesso, nessuno proteggerà ciò di cui non gli importa e a nessuno importerà di ciò che non ha mai vissuto e conosciuto. Grazie per il tuo lavoro e per la tua passione, Sir David Attenborough, e tanti, tantissimi auguri.
0: Mattia Guastafierro e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
12: Pop. Popolare Network.
13: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la LIPU difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la LIPU per il tuo 5 per 1000.
14: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
15: Basta coi gioielli malvagi.
14: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
15: Vai su gioielleriabelloni.it.
16: Sabato 9 maggio Musical Tempio presenta il duo Simone Beneventi e Andrea Rebaudengo. Musiche di Part, Fedele, Hamilton e Adams per pianoforte e percussioni. Concerto in collaborazione con Vidas presso il Tempio Valdese di Milano. Ingresso a offerta libera. Info musicaltempio.it.
17: SMS in festa 9-10 maggio in piazza Superici 18.
18: Lo spazio di mutuo soccorso festeggia 13 anni di vita e di lotta per il diritto alla casa e alla vita degna.
19: Concerti, sport, cibi dal mondo, parata musicale di quartiere, giochi per bambini, degustazione di vino, sfilata di moda popolare e tutto quello che vi potete immaginare.
20: Vi aspettiamo!

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, benvenute, benvenute da Cecilia Di Lieto.
1: E da Federica Giordani, buongiorno.
0: Tra poco vi presentiamo la nostra ospite di oggi, vi presentiamo il GR Natura, ma intanto io sottolineo il fatto che mercoledì prossimo dalle 21 alle 22.30 siete tutte e tutti invitate all'auditorium di Via Ollearo, perché considera l'armadillo sta preparando una seratona.
1: Mamma
0: possiamo
1: mia,
0: dire così.
1: Guai a voi se non venite.
0: Ecco, brava, minacciosa come sempre.
1: Bene, bene, bene, bene.
0: Ma adesso, visto che ci sei...
1: Ben trovate, ben trovati. Veniamo insieme come tutte le settimane le migliori notizie dall'Italia e dal mondo che riguardano gli animali. Prima di tutto rifacciamo gli auguri a Sir David Attenborough per i suoi 100 anni. Trovate tra l'altro un contenuto sulla nostra pagina Instagram, andatela a vedere perché ci sono tante frasi sue che ci raccontano della sua straordinaria carriera. Partiamo da una parziale buona notizia, perché il comune di Gonzaga a Mantova ha approvato un regolamento comunale che ha sospeso le nuove richieste di allevamenti intensivi sul territorio e di ampliamento di quelli già esistenti. Questo perché? Perché in 8.500 abitanti questa cittadina conta ben 60.000 capi tra mucche e maiali. Tra l'altro questa notizia arriva mentre pochi giorni fa, anzi praticamente ieri, è arrivato il report nuovo di Greenpeace Italia, che mostra i dati sull'inquinamento in pianura padana. Le province di Brescia, Cremona e Mantova da sole sono responsabili del 14,9% delle emissioni zootecniche di ammoniaca e il 15,3% di quelle di gas serra di tutta l'area. Ci spostiamo, voliamo in India, perché la Corte Suprema qui è intervenuta per salvaguardare gli animali selvatici, in particolare le tigri del Bengala, dall'affollamento dei turisti. Saranno vietati nei parchi naturali cellulari per foto e video, safari notturni, attività in orari delicati per i selvatici come il tramonto e l'alba, e anche la costruzione di strutture troppo vicine alle aree naturali. Contate che in queste aree vive la popolazione più ampia di tigri del Bengala, circa il 75% della popolazione mondiale, con più di 3.600 esemplari. Infine torniamo in Europa, perché in Portogallo sta per aprire il primo e unico santuario per elefanti in Europa. Pensate che cosa incredibile, e sta per accogliere, è pazzesco, è proprio qua dietro, insomma vicino in Portogallo. I suoi primi ospiti arriveranno fra poco, sono due elefantesse che arrivano da uno zoo e da un circo. Il santuario è stato realizzato su un'area di 200 ettari, sarà chiuso al pubblico, si trova a 200 km ad est di Lisbona, e il suo scopo è quello di salvare appunto elefanti che arrivano da situazioni di cattività gestite dall'associazione Pangea. Pensate che sarebbero più di 600 gli elefanti in Europa che ancora vivono in queste condizioni.
0: Insopportabile, insopportabile.
1: Segnalazioni infine per il weekend, firmate mi raccomando sul sito di Essere Animali l'iniziativa Gabbie Vuote, servono 50.000 firme entro settembre per chiedere al governo nuove leggi per destituire le gabbie negli allevamenti. E poi vediamo qualche appuntamento per sabato, domenica e lunedì. Domani 9 maggio vi segnaliamo zona Corvetto, ci sono i bimbi della scuola Martinengo che mettono nuove piantine per gli impollinatori nel miglio delle farfalle, ci si trova tutti e li andiamo a sostenere ovviamente alle 10.45 all'aiuola di Brenta Nord. 9 e 10 maggio non dimenticatevi che c'è la festa delle oasi Lipu, in occasione il 9 maggio della giornata mondiale degli uccelli migratori, ci saranno tantissime iniziative in Lombardia, andate sul sito www.lipu.it, birdwatching, escursioni, laboratori, c'è veramente di tutto. Infine cinema, Cecilia, cinemino, perché lunedì sera alle 21.30 presso la Anteo ci sarà messa in onda, insomma,
0: proiezione.
1: Bravissima,
0: grazie.
1: Mi sono persa, proiezione di Maledetti Vegani, imperdibile documentario per conoscere le basi di un nuovo modo di alimentarsi, poi ne parleremo anche magari bene,
0: certo,
1: durante la serata di mercoledì.
0: Certo, e tenete presente che è Anteo City Life, ecco,
1: sì,
0: solo perché
1: sì,
0: così
1: sì,
0: non sbagliate indirizzo.
1: Esatto, esatto. E tutti insieme hanno preso il rapporto.
0: Oh, ma allora abbiamo detto, segnatevi la data di mercoledì 13 maggio perché facciamo questa serata qui all'Auditorium Demetrio Stratos, ma segnatevi anche la data del 12 di maggio perché con Sabrina Giannini, a cui diamo il benvenuto, torna Indovina chi viene a cena il martedì, questa volta sempre su Rai 3, dico bene?
2: Esattamente, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno,
2: grazie,
1: Sabrina.
2: Grazie Cecilia, Federica, eccomi qua. Sì, è vero, cambiamo giorno.
0: Bene.
2: E non è una novità, come
0: sì.
2: Tu ben sai, credo che in 10 anni sia la settima volta, giusto per fidelizzare il pubblico che per fortuna
0: certo.
2: In qualche modo cerca sempre di trovarmi nonostante questo.
0: Esatto, senti, indovina chi viene a cena per gli sprovveduti, e lo dico affettuosamente e ironicamente, che non abbiano mai visto questa tua trasmissione, che sembra quasi impossibile,
1: possibile,
0: ma
1: no,
0: chi lo sa, Federica, la vita è strana, che cos'è indovina chi viene a cena? Se tu dovessi appunto descriverla in una frase, questa tua creatura che va in onda da quanti anni?
2: È al 10° anno questo.
0: Compleanni che come se piovesse.
1: Pioccano
0: qua.
1: Oggi.
2: Esatto.
0: Come la descrivi questa tua trasmissione?
2: Ma innanzitutto la descrivo come l'unica trasmissione che mette sotto la lente di ingrandimento l'attuale sistema capitalistico nella quale siamo immersi e che molto spesso consideriamo e pensiamo sia l'unica e ineluttabile, soprattutto dobbiamo anche magari rassegnarci.
0: Sì.
2: Ovviamente mai come in questa edizione faremo vedere diversi aspetti di questa, della mancanza di etica, di regole che i politici sostanzialmente asserviti alle logiche delle lobby consentono delle cose assurde, ma anche persino le più banali tutele anche dei minori non vengono seguite, e anche le tutele della nostra salute. Guardate che sembra tutto scontato, la cosa più sbagliata in assoluto che si possa pensare è che l'attuale sistema garantisca, sia garante, diciamo così, della tutela, delle tutele minime. Non è così. L'unica cosa davvero tutelata sono i grandi profitti dei signori miliardari. Noi sappiamo quest'anno che c'è addirittura il record dei 500 uomini fondi, dinastie familiari più ricche del pianeta. Sappiamo che la divergenza, la grande forbice tra povertà e ricchezza è sempre più ampia, ma non è un caso. Cioè, io dico, cioè, se noi consideriamo che c'è una tendenza ormai consolidata, predatoria, di quelle che sono le risorse del pianeta, l'utilizzo degli animali in un modo scandaloso, la violazione dei diritti umani al servizio di questi miliardari, e allora dobbiamo anche farci delle domande su quello che è il capitalismo, e noi lo mettiamo sempre in primo piano, perché se noi non mettiamo, cioè nessuno discute che questo sia l'unico sistema, perché poi ci danno i comunisti, no?
0: Sì.
2: Ed è troppo facile fare queste semplificazioni da slogan alla maniera di Salvini, Meloni e compagnia bella. Qui noi dobbiamo veramente domandarci se questi 80 anni di capitalismo sfrenato, di consumismo, hanno portato profitto solo a una certa parte dell'umanità veramente residuale, molto ricca, molto potente, che compra le campagne elettorali di quasi tutti, oppure se questo sistema predatorio delle risorse di questo pianeta che sono in esaurimento deve seguire delle regole. Siccome il capitalismo etico può esistere, quantomeno più etico dell'attuale, allora io penso che il mio programma serva a questo, e noi possiamo fare veramente tanto, per esempio boicottando questi signori.
0: Sì.
1: È un tiro alla fune, Sabrina, mi viene da pensare anche questo, che in questi anni, soprattutto negli ultimi anni, anche grazie a trasmissioni come la tua, si è proprio visto, e a chi fa informazione su questi temi così complessi, c'è una sensazione di tiro alla fune, cioè da una parte c'è un mondo che vorrebbe, ma che preda quello che c'è su tutti i punti di vista, lungo tutti i punti di vista, come hai giustamente detto tu, ma dall'altra c'è una resistenza, c'è qualcuno che sta tirando dall'altra parte. Che sensazione hai tu su questo, diciamo, su chi si oppone, su chi si contrappone?
2: Ma nel senso che si contrappone a queste ingiustizie?
1: Sì, quindi? Sì, esatto, cioè c'è una diciamo, dall'altra parte, esatto.
2: Molto piccola della popolazione, ma per due ordini di ragioni, non è una negligenza, molto spesso è ignoranza, però un'ignoranza indotta.
0: Sì.
2: Cioè se tu, se voi pensate, no, che un programma come il mio, oltre a passare in 10 anni in 8 collocazioni diverse, ma non esiste un programma analogo nelle TV commerciali.
1: Cioè, certo.
2: Nel senso, quello, anche TV commerciali, che poi parlano di politica in modo estremamente diffuso e mirato, giustamente, però evitano in un modo, devo dire, straordinario di parlare di quello, cioè di questi temi come se fossero marginali. Guardate che le guerre che stanno avvenendo nel mondo, che sono più di 50 peraltro, non avvengono per ragioni religiose, ma per ragioni di risorse, di terra. Ed è inutile che queste persone che fanno tanto poi le discussioni talk show sulla politica poi non si chiedano perché, per esempio, avviene una determinata cosa, perché oggi dobbiamo essere succubi del petrolio quando si poteva agire già 50 anni fa a fare altro. Guardate che io 50 anni fa, cioè, scusate, 50 anni fa avevo 10 anni. No?
0: Ecco, non pensavo per dirti, beh, adesso va bene.
2: Va bene, va bene.
1: Per i compleanni, però
2: ma 25 anni fa, circa 25 anni fa, quando io feci la prima inchiesta, probabilmente che andò in onda sulla RAI, sul cambiamento climatico, no? Quando ancora non si parlava di questa crisi, pensate, andai alla COP9, adesso siamo penso oltre al 30,
0: sì.
2: Ma io ricordo, no, che quando io feci quell'inchiesta, a parte che c'erano sempre comunque il centrodestra al governo, perché sembra sempre che non cambia mai niente in questo paese, ma io ricordo benissimo che gli scienziati già allora dicevano: guardate, state attenti, perché ci basta soltanto, e può succedere, tra l'altro ho citato una notizia l'altro giorno, che è più probabile che succeda che non succeda, cioè che la corrente del Golfo si blocchi, che è quella che porta, diciamo così, l'aria temperata in Europa dopo le glaciazioni, è avvenuto questo, che si blocca questo, e torniamo alle glaciazioni, cioè non è una cosa da niente,
0: sì.
2: E tutto questo è legato all'aumento del cambiamento della temperatura, che continua costantemente ad aumentare, nonostante quello che è successo più di 10 anni fa a Parigi, no? Al 2015, credo 2015 o 2016. Allora, quando io dico che nonostante tutto quello, nonostante le evidenze di scienziati che vengono sbeffeggiati da uno come Trump e compagnia cantando, ma voi capite che noi siamo in mano a una banda di persone che hanno in mano il potere di rovinare completamente questo pianeta? Continuano a dirci di mangiare carne quando sappiamo l'impatto devastante della carne sul pianeta, cioè è una cosa incredibile. Allora questa cosa secondo me è dovuta, uno, all'ignoranza diffusa, dovuta sostanzialmente alla mancanza di informazioni. Quando tu vedi che programmi anche di un certo livello, no, di talk show, non faccio nomi, ma abbastanza anche seguiti,
0: sì,
2: che sembrerebbero di sinistra, ma che evitano con una capacità incredibile di parlare di queste tematiche perché sono infarciti di pubblicità.
0: Certo.
2: Io vorrei dire una cosa alle persone, cioè l'indifferenza è la cosa peggiore, non è solo ignoranza. Davanti a certe cose non mangiamo carne, evitiamo il più possibile di comprare prodotti di questi signori, cioè si può fare qualcosa, ma neanche poco, sapete, perché nel momento in cui c'è un grandissimo boicottaggio di certe cose, succede poi, e io lo faccio vedere, per esempio lo vedrete nella prima puntata, che quando ci sono anche poche persone di coscienza che si ribellano, riescono a ribaltare completamente anche degli imperi che sembravano intoccabili. Adesso non voglio tanto spoilerare, ma
0: sai, certo, io ti rispetto sempre questa tua non roviniamo le sorprese,
2: puntata,
0: certo.
2: Sulla prima puntata, guarda, non ho problemi a raccontarti, però ti dico che tutte le puntate metteranno un fuoco importante sia sulle alternative, sia su come noi dobbiamo agire come cittadini, ma soprattutto io dico alle persone, ma io posso capire che sia molto bello vedere i pacchi la sera, per carità, o parlare di Garlasco dalla mattina alla sera, però ma è possibile che le persone non vogliano veramente sapere come vengono prese per i fondelli? Perché qui stiamo parlando di una colossale menzogna su tantissime cose, su cosa dobbiamo mangiare, cosa dobbiamo comprare, cosa è giusto, cosa è sbagliato. Cioè io non dico alle persone che dovrebbero sempre e comunque leggere il giornale tutti i giorni, peraltro avrei anche delle riserve su questo.
0: Sì, ecco,
1: però capire cosa si legge poi, perché
2: Esattamente, però è anche vero che fare lo struzzo che mette la testa sotto diciamo così, nella buca non è così. Allora io che cosa ti dico? Con cosa cominciamo, se lo posso dire? Ovviamente con un nostro classico, ma anche molto, devo dire, simpatico, no? Quindi parleremo da una parte di come si cerca a tutti i costi di allungarci la vita, ed è abbastanza paradossale che in realtà le regole siano semplicissime: mangiare sostanzialmente bene, vivere il più possibile in modo naturale, quindi laddove possibile chiaramente, e vabbè, queste sono cose, sì, che dirà il dottor Berrino. Noi faremo vedere due grandi opposti: una clinica per gente molto ricca in America, che fa veramente una serie di trattamenti costosissimi per allungare la vita, e dall'altra parte in India, come invece una visione ayurvedica, no, fatta di prevenzione, di cibo sano, sostanzialmente vegano, vegetariano, e quindi come ci sono due metodi diversi. Ovviamente noi sappiamo benissimo che ci sono metodi molto più semplici, non serve andare nelle cliniche diciamo così, allungarsi la vita e appunto dire. Dall'altra parte c'è un grande paradosso che noi raccontiamo, e andiamo sempre molto in giro nel mondo, perché noi dobbiamo anche un po' essere un po' meno provinciali, guardarci un po'
0: magari fuori, sì, poi, certo,
2: perché poi tutto quello che succede fuori arriva da noi, o è già arrivato, non ce ne accorgiamo. Guardiamo come è arrivato, per esempio, la dieta americana, come è stata invasa con miliardi di pubblicità di hamburger, e non ci siamo accorti che i nostri ragazzi vanno a mangiare quella roba lì, capito? Infatti sono tra i più obesi d'Europa, tra quello e altre bevande zuccherate. Il punto qual è? Il punto è anche capire in che momento siamo. Tu pensate che negli Stati Uniti, noi questo lo faremo vedere, in questo momento c'è una battaglia di cui nessuno parla, ed è un duello tra la lobby del cibo processato, per la prima volta cominciano un po' a tremare anche loro, e la lobby dei farmaci che fanno passare la fame. Perché ben 20 milioni di persone in America si stanno prendendo questi farmaci che fanno passare la fame, la glutide, la tirzepatide. Ma cosa succede? Perché poi bisogna anche dire un po', no? Gli effetti collaterali dell'una e dell'altra sono abbastanza sotto la nostra, diciamo così, indagine, no? Tra l'altro diremo cose su questi farmaci che nessuno ha ancora detto, perché non sia mai che si tocca la lobby dei farmaci. E allora, parlare delle lobby, care Cecilia, Francesca e Federica, oggi, cioè, non è che è molto conveniente quello che faccio io, voglio dire, sì, no? Ma io non riuscirei, capito, a parlare di Garlasco. Cioè, non riuscirei.
0: Meno male, Sabrina, meno male Sabrina Giannini, perché veramente
1: già
0: non ne possiamo più. Ecco.
2: Sì, però dobbiamo anche dire alle persone che, come dire, vogliono veramente sapere che cosa sta succedendo nel mondo in questo momento, vogliono sapere che quei farmaci cosa fanno, vogliono sapere il cibo spazzatura o processato anche di marche italiane molto note cosa sta facendo ai figli, vogliono sapere le alternative che ci sono, e noi diremo, e soprattutto al di là di questo il costume, no? Degli occidentali che un po' vanno in India a farsi anche a un prezzo, tra l'altro vedrete, veramente bassissimo, dei trattamenti incredibili, e altri che spendono in America 250.000 euro all'anno per cercare di vivere qualche anno in più. Veramente siamo una specie strana.
0: Cioè, suggestiva. Senti, a proposito del cambio di orario della tua trasmissione, che ricordiamo, Indovina chi viene a cena, va in onda di martedì alle 21.30, giusto l'orario?
2: No, alle 21.20.
0: Ok,
2: 21.20, 21.25, okay. Diciamo, dopo la solita pubblicità. Tra l'altro pubblicità che lo dico, perché qualcuno mi dice: ma tu sai cosa c'è? No, io non lo so.
0: Certo.
1: Cosa passa prima?
0: Nessuno di noi lo sa prima, certo.
2: No, spero che non ci siano cosmetici, perché insomma un po' vi spoilero per le prossime puntate, che non ci siano prosciutti, che non ci sia qualche crema al cioccolato, eccetera.
0: Ma chi può dirlo? Senti, però, a proposito del cambio di orario e di giornata, Iggy dice: beh, già buono che non li mettano in onda in terza serata. Questo naturalmente un po' ironicamente. Joshua dice che quando ospita quando ospitiamo la mitica Giannini si emoziona, complimenti per capirci. Invece Carlo che dice: oh, brava che parla dell'AMOC, le correnti oceaniche, ma è molto peggio di quello che dice. Senza le correnti di risalita a un welling si rischia la morte degli oceani. Complesso da spiegare con un messaggio, naturalmente, certo, sono cose che si cerca di far capire, poi bisogna naturalmente approfondire.
1: C'è anche il tema della complessità, perché oltre al fatto di non magari avere voglia spesso di sapere certe cose, questi temi sono spesso molto complessi e ultimamente nella contemporaneità è molto più facile, come dire, la contrapposizione, il bianco e nero o comunque un'informazione di superficie. Andare in profondità e ascoltare la complessità è difficile, non è per tutti anche, immagino.
2: Ma io penso che il problema sia che oggi scrolliamo con i social e la durata dell'attenzione non supera i 20 secondi. Io faccio programmi che durano 105 minuti. E allora è come se la complessità noi la spieghiamo, ma quanti la vogliono ascoltare? Allora io so che il mio pubblico, e se non vado in terza serata perché il pubblico mi segue, altrimenti mi avrebbero come già messo in terza serata.
0: Figuriamoci, certo.
2: È anche un po' difficile mettere in terza serata l'unico programma che è andato bene di sabato, no? Giusto?
1: Certo.
2: È un po' difficile anche perché nonostante tutto ci vuole anche un minimo di, no, di rispetto per questa parte della popolazione che vuole sapere. Ed è una parte della popolazione che se viene sbattuto in terza serata per sapere in che sistema economico noi viviamo, da tutti i punti di vista, dal cibo fino ai cellulari, dalle smartphone, ai social, allora bisogna anche capire, alla moda, come sapete che io tratto spessissimo, tutto il lusso, eccetera. Cioè noi dobbiamo capire dove sta andando l'umanità e in mano a chi è l'umanità. Guardate che non faccio un percorso molto lungo se dico che mi sembra abbastanza chiaro una cosa che io ho più detto anche nel mio libro, nel prossimo che uscirà. Cioè noi stiamo vivendo un nuovo feudalesimo, ma nessuno se ne accorge. Cioè ci sono dei padroni della terra, dei padroni che governano le regole, i regolamenti, che destinano la PAC e i fondi comunitari, che sono il budget più importante della comunità europea, il secondo ma il più importante per accumulare voti e consensi. E allora di cosa vogliamo parlare ancora? Perché quando ci sono questi consessi con Coldiretti, Copa Cogepa, che sono la lobby degli agricoltori, i ministri, noi non possiamo entrare lì, noi non possiamo entrare in quelle stanze, noi giornalisti, voi cittadini, e questo dimostra che noi viviamo in un momento dove c'è un nuovo feudalesimo e una apparente democrazia. Questo bisogna sottolinearlo, perché la vera democrazia sarebbe che io devo sapere chi finanzia le campagne elettorali, ma lo intuisco, perché le leggi contro la caccia non le fanno, perché le leggi contro certi feudalesimi non le fanno, perché le leggi contro i pesticidi non le fanno, e per una semplice ragione, perché stanno governando loro, e questa è la verità. Io lo posso dire, non sono mai stata smentita, mi denunciano ma non perdo mai,
0: certo.
2: Perché ci sono le prove di questo. E allora vogliamo capire che noi dobbiamo cambiare questa democrazia falsa, oppure vogliamo cominciare a far finta di continuare a parlare tutti i giorni delle solite cose in televisione, perché non si deve parlare di quelle, perché il punto è questo.
0: Sabrina,
2: noi siamo depistati da tutte queste notizie e anche pervicacemente su quello che succede in Italia, non guardando quello che succede fuori.
0: Sì, Sabrina Giannini, senti, Alessandro dice: chi non ha la televisione come può vedere, seguire questo programma?
2: Entrare su RaiPlay e vederlo.
0: Sì, andare insomma in rete, lo trovi se ti muovi.
2: Tutte le mie inchieste sono su tutte, anche le precedenti 20,
0: certo.
2: Le 20 anni di report sono tutte sul web e sul sito di RaiPlay della Rai. Questo è il servizio pubblico.
0: Certo. Senti Sabrina, poi arriva un saluto molto particolare che spero ti faccia piacere. Arriva da Rino. Che dice: un saluto, aspetta un secondo perché si è sovrapposto un altro messaggio, un saluto dalla scuola primaria di Roncello, paese natio di Sabrina Giannini. Pensa,
2: il mio paese natio c'è Busco sul Naviglio. Comunque diciamo che ci sono persone a me molto vicine che vivono a Roncello, mettiamola così.
1: Quindi Qualcosa c'è. Ci sono tanti complimenti e c'è un ascoltatore che ci chiede esattamente quando parte la trasmissione, quando inizia.
2: Martedì, sempre il solito orario in prima serata. Mi raccomando, la ragione per la quale esisto e non sono in seconda o terza serata è l'ascolto.
0: Siete voi. Senti, c'è Gabriella che dice: buongiorno, vorrei ringraziare anche io per il prezioso lavoro e chiedere se è previsto qualcosa che affronti il tema della legge sulle razze canine, cosiddetta legge ENCI, ma insomma tu te ne sei occupata comunque anche della questione appunto, quindi sì. non è fuori luogo. Adesso non
2: torniamo però su una vicenda che avevamo trattato l'anno scorso, su delle situazioni veramente incredibili in Abruzzo, dove la gestione dei cani randagi è veramente allucinante, non riesco a usare altri termini. C'è stata la sentenza contro quel veterinario che uccideva i cuccioli così, giusto perché andava con un'eutanasia, tra l'altro senza usare il Tanax, quindi facendo soffrire questi cuccioli, quindi aggiorneremo anche su quella sentenza. Purtroppo lo devo dire, tutti quelli che fanno delle crudeltà verso gli animali in questo paese non finiscono mai in galera, mentre in altri paesi sì. Io credo che un livello di civiltà la si possa raggiungere quando non è tanto contro chi fai un atto scellerato di crudeltà, ma perché lo fai quell'atto.
0: Sabrina Giannini, grazie come sempre per essere stata qui a Considera l'Armadillo, per averci insomma con la tua passione, con la tua intelligenza, la tua professionalità raccontato l'inizio di questa nuova stagione di Indovina chi viene a cena, la trasmissione che andrà in onda a partire da martedì 12 maggio alle 21:25, insomma voi mettetevi lì e aspettate fiduciosi. Continuano ad arrivare ringraziamenti, saluti e abbracci da ascoltatrici e ascoltatori. Ti lascio con Tano che dice: Giannini, presidente del consiglio.
1: Evviva!
2: Penso che non vivrei 3 giorni. Comunque va bene.
0: Allora, Sabrina, come sempre, grazie per essere con noi. Noi naturalmente stiamo vicine, vicine, perché torneremo a parlare anche della trasmissione. Grazie mille.
1: A presto.
2: Va bene, grazie a voi. Ciao a tutti, vi aspetto. Ciao.
0: Federica, siamo in ritardo.
1: Un pochino, oggi c'era tante cose da dire,
0: sì,
1: così.
0: Sì, e poi Sabrina è inarrestabile, quando parte è un fiume in piena. E allora noi vi auguriamo un ottimo
1: weekend.
0: Fine settimana. Vi ricordiamo di scolpirvi le date del 12 per la televisione, quella pubblica Rai, ma soprattutto la sera di mercoledì 13 a partire dalle 21 per questa serata Considera l'Armadillo nell'auditorium di Radio Popolare
1: via Olearo.
0: Ci vogliamo guardarvi negli occhi, ci piace vedervi vicini.
1: Ci Ciao. Vediamo, a presto, buon weekend.
3: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

E così finalmente qualcuno ne parla. Non c'era un elefante nella stanza, c'era una megattera. A proposito di trasmissioni di animali, c'era una megattera nella stanza, un tema di cui che tutti conoscono, tutti, ma di cui si parla troppo poco. Ecco, purtroppo ne ha parlato per primo, ovviamente essendo così famoso questo ha fatto la cassa da risonanza, ne ha parlato per primo il padrone di Ryanair, cui vorrei dedicare un pensiero silenzioso. Tutti quanti adesso, dentro la vostra testa, silenziosamente, senza scriverlo e senza dirlo, mandate un pensiero al padrone di Ryanair. E comunque O'Leary, lui lì, ha detto che c'è un problema di utenti degli aerei, di viaggiatori degli aerei che salgono sugli aerei già ubriachi o piuttosto brilli. Ma va? Davvero?

E dice che bisogna chiudere o dare delle regole molto più ferree ai bar degli aeroporti, che stanno aperti quasi 24 ore di seguito, perché è vero, chiudono 3 ore, 4 ore i bar degli aeroporti, e in tutto l'orario di servizio servono alcolici e superalcolici. Chiudete i bar. La soluzione è chiudere i bar. Io non me lo ricordo nemmanco l'ultima volta che ho preso l'aereo sobrio. Ma proprio... Solo che ieri abbiamo fatto un bellissimo microfono aperto, anzi microfono scritto, sulle più grosse figure di figuracce. Non è che oggi possiamo aprire un microfono aperto, aprire insomma un dibattito su quella volta che siete saliti ubriachi in aereo, perché così è un po' troppo. È veramente un po' troppo. Però il tema c'è, eh.

Allora, era un pezzo che non iniziava questa trasmissione con un pezzo così bello. Ma bello! Sai perché? Perché fa tutturururu, tutto. E quando c'è il tutturururu, c'entra da fare, il pezzo è bello. Io sono tra quelli che salgono sull'aereo ubriaco, dice questo ascoltatore. Io sono tra quelli, nessuna persona in possesso delle sue facoltà mentali salirebbe su un pezzo di ferro pesante, e certo, lanciato 800 km all'ora, sospeso per miglia di quota. Eh sì, lo diceva anche Dylan Dog, lo sai che il ferro non può volare? Io non salgo mai sull'aereo. La storia di un amico che alle Canarie perse l'aereo causa ubriachezza molesta la sera prima. Allora si mise a fare una colletta per comprare un altro biglietto. Ricomprò il biglietto, ma gli avanzarono dei soldi dalla colletta. E allora andò a bere una cosa. Al bar dell'aeroporto e perse di nuovo l'aereo.

Molesti poi? Siete molesti quando salite sull'aereo? Rompete le balle? Poi dovete andare subito al bagno. Allora, è vero, quando sono un po' di ubriachi, un po' di gente che ha bevuto prima di salire, poi sale sull'aereo e poi l'aereo parte, per cui non si può andare al bagno. E poi appena si possono slacciare le cinture, vedi tutti che corrono e lì dite alla misura di quanta gente brilla, quantomeno è salita sull'aereo. Mamma mia, quanto è venerdì! 13:26, bentrovati ascoltatori, bentrovate ascoltatrici. Questa è Radio Popolare, la trasmissione si chiama Musica Leggerissima. Oggi 32, 33 minuti di musica per chi ha voglia del weekend. Un sacco di robe da dire, soprattutto inerenti alla radio, che voi amate e in molti casi sostenete. E in moltissimi casi non amate, ma questa è un'altra storia. Insieme alla musica leggerissima e alle notizie impalpabili di questa trasmissione. Per scriverci, come già state facendo, 331-6214013 via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Musica Leggerissima.

Sapevo che piaceva sto pezzo, ma ne avrei messo un altro dello stessa band, ma quell'altro ha 1/2 passaggi all'anno e per quest'anno l'ho già messo. Bel pezzo, ricordi di pochi divertenti da giovinastri.

Ma quanto è bello risentire i Prozac. Ma stando sul tema con cui non volevo, ma abbiamo iniziato la trasmissione. Maledetti, io ricordo con profonda nostalgia i voli intercontinentali dove ti davano da bere gratis sull'aereo, così non dovevi svenarti all'aeroporto. Maledetti, punto esclamativo, Ale. Che credo che sia di quel periodo in cui si poteva ancora fumare. Qualcuno di voi si ricorda che si andava nel retro dell'aereo a fumare? Visto l'andazzo di Ryanair, li vuole sobri per vendergli lui gli alcolici. E non è l'unico che dice così. Esatto, anche Aldo. Comunque tra poche ore parto e vado a Praga. Vado a fare il pieno di birra. Ma la birra, ragazzi, come dicono gli americani. Vado a citare i detti americani. Bevi un bicchiere e pisci una bottiglia. Veramente la birra prima di salire in aereo? Un saluto al gruppo d'ascolto di Barcellona. Una volta 4 ore di ritardo sul mio volo perché gli ubriachi molesti hanno iniziato una rissa a bordo tra le file dei sedili. Molto bene, però tu, Anna, vivendo nella perfida Albione, hai un, come dire, un bias, un errore di selezione. Essendo inglesi. Sul volo Emirates Dubai-Sydney nel 99 si fumava ancora. Ma le canne? No, dai. Allora, molto bene Luciano, che dice una cosa non leggerissima, ma come fai a non essere d'accordo? Prima o poi bisognerà fare i conti con questo turismo low cost, super inquinante e cazzone. E sul cazzone, tutto perfetto. Sul cazzone, sei un po' vecchio. Per fare 2 giorni in giro per l'Europa a ubriacarsi. E secondo me qui non c'è niente di male. A proposito di sensibilità giovanile per il pianeta. E qui bene. Allora, secondo me non è così low cost, innanzitutto. Ed è super inquinante. Poi, se vuoi andare in giro a fare il cazzone per l'Europa, secondo me

Se non salgo ubriaco in aereo, come sopporto se no i bimbi minchi ubriachi che piangono? E poi dai le istruzioni per chiedere da bere in etiope. Amarico. In etiope. Chi è che è lui? Carlo. Ti dà le istruzioni se sei sull'Ethiopian Airlines. L'ubriaco aggressivo non si può buttare giù col paracadute. L'aereo torna indietro. Di media uno al giorno, secondo Ryanair. Una grande rottura di scatole per tutti gli altri passeggeri. Assolutamente. Federica, c'hai ragione. Bon, prossima cosa. Sai chi c'è in tour in questo momento in Italia? Sarah Jane Morris.

Non è che sto mettendo della musica, eh? Oggi? Quasi tutte? No? Vabbè, poi la chiudiamo. Io sono un rompiballe aggressivo e molesto quando sono sobrio. Sarebbe una cattiveria non bere prima di entrare in un posto chiuso, figurati in un aereo. Ciao Facchi, sono in auto con mamma e papà, ti stiamo ascoltando. Pensa, il 1° maggio siamo andati al Beccaria a vedere l'Antigone di Sofocle, messo in scena da giovani detenuti e non. Lo spettacolo è in scena fino al 10 maggio, dillo e dillo anche agli altri. È fighissimo, gli attori sono fenomenali. Va bene, Chiara, un abbraccio a papà e un bacio a mamma, così. Per Beccaria intendi il minorile o il liceo? Perché in effetti potrebbe essere. Minorile, carcere minorile. Guarda Chiara come risponde al volo.

1985, volo di ritorno dall'India, si fumava di tutto. Basta, questa è l'ultima. Una volta fumato nel bagno dell'aereo a 10 minuti da New York. Non è suonato nessun allarme. Allora il mio compare è andato a fumare, anche lui, ma in un altro bagno. È suonato l'allarme per tutto l'aereo. Io mi sono finto morto. E lui ha cerchiato e negato fino alla morte. Peccato che nel frattempo dal bagno usciva una nebbia che manco il cilum. Va bene. Allora, parliamo di sta radio, va. Comincia l'abbonaggio. Una volta era sorpresa, adesso invece vi avvertiamo, così potete cominciare a sintonizzarvi su altri canali. All'interno dell'abbonaggio, che parte lunedì e finirà domenica, se vi abbonate, se non vi abbonate andiamo avanti quanto è necessario, 5 serate speciali in auditorium per l'abbonaggio 2026. Tutti i giorni, alle 7 alle 8, aperitivo e DJ set con i DJ della radio. Io lunedì, lo dico subito, io sono lunedì. L'hanno messo nella serata così più top. Subito dopo ci sarà il microfono aperto dal vivo sul futuro della nostra radio. Cioè, microfono aperto ma anche con interventi dall'auditorium sui temi che riguardano la nostra radio. Poi dalle 21 musica, parole e gli ospiti in diretta e in auditorium di Metro Stratos. Come sempre tutto gratis. I DJ set saranno del sottoscritto lunedì, poi di Dario Grande, di Elisa Graci, giovedì sicuramente di Pardo e anche venerdì della Graci. Ci sarà anche Giulia Stripoli, vabbè, noi insomma. E poi c'è la questione, come detto, dei dibattiti di cui adesso parliamo, perché credo che sia una delle robe più interessanti del giro. Nel senso dei dibattiti sulla radio e qui Chemical Brothers si sottofondo, perfetto.

Allora, prima di arricciare il naso su sto pezzo, se non lo conoscete o non lo amate, sappiate che nel suo genere è uno standard, è un paradigma. Tant'è che non vi scrivo, non vi sento lamentarvi. Ah no, è arrivato. Scrive Ale: in questi casi cito sempre le storie tese. Il jazz è complicato, la techno è una merda. Ma questa non è musica techno. Vabbè, comunque fidati, va bene così. Torniamo agli appuntamenti in auditorium settimana prossima. Allora, gli appuntamenti, here we go, in auditorium. Abbiamo detto dalle 7 alle 8 aperitivo e DJ set con i DJ della radio. Poi dalle 21, a seconda delle serate, musica, parole e tanti. Per esempio, lunedì, suggeritore Night Live, festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro. Martedì, parole e musiche contro la guerra. Mercoledì, l'armadillo, zampa libera tutti. Quella roba lì, capito? Voi leggete su www.radiopopolare.it. Here we go, dovete dire, eh? Eccolo qua, Sir Guido. In mezzo, tra l'aperitivo, il DJ set e lo spettacolo in auditorium di Metro Stratos, come detto, c'è il microfono aperto dal vivo. No, sto strozzando. Allora, microfono aperto dal vivo. Lunedì, dalle 20 alle 21, Radio Popolare, la vostra impresa, il suo futuro, con Massimo Bacchetta e Lorenza Ghidini. Martedì, Radio Popolare e Milano, con Roberto Maggioni, che dopo si fermerà a fare autografi, e Alessandro Braga. Mercoledì, Radio Popolare e i Giovani, e quindi ne abbiamo messo sicuramente Chiara Manetti e abbiamo dovuto accontentarci di Villacci quando parlavamo di giovani. Giovedì, Radio Popolare e la musica, e quindi Sava Sandir, Niccolò Vecchia e Claudio Agostoni. Venerdì, il palinsesto e le trasmissioni di Radio Popolare, con Lorenza Ghidini e Sciocchi Senussi. Qua mi piace molto la gente che si alza e fa casino e si lamenta il palinsesto. Allora, io avevo provato a proporre Radio Popolare e gli adulti irrisolti. Hanno detto no, perché... Allora ho detto Radio Popolare e gli ascoltatori irrisolti. E hanno detto no... Allora, alla fine ho insistito... E probabilmente lo faremo in auditorio di Metro Stratos, il dibattito condotto dal sottoscritto Radio Popolare e l'ascolto irrisolto, domenica notte tra le 4 e le 5 del mattino, ingresso gratuito ma dovete compilare i moduli.

Da lunedì comincia la campagna abbonamenti a Radio Popolare. Vi ricordo che venire qua è sempre una cosa bella, gratuita. Vedi la radio, vedi la gente della radio, vedi gli altri ascoltatori, mangi, bevi e rompi le balle durante il microfono aperto dal vivo. Cosa vuoi più di così?

Sì, oggi un po' decisamente sforato nell'elettronica, però dovete anche capire, uno che è venerdì e due tutta settimana prossima niente, cioè stare poco a settimana prossima nulla. Campagna abbonamenti funziona così. Allora, due notizie, non è che siano, però come fai? Poi appunto settimana prossima non andiamo in onda, diventano vecchie. Due notizie che parlano di cose illegali da non fare, di furti. Da viterbotoday.it, il ladro seriale di fiori che sta facendo sparire i vasi davanti alle chiese a Marta, alle case, a Marta. Marta è un borgo in provincia di Viterbo, cioè non è una cala, non è la signora Marta, ok? Il ladro seriale di fiori che sta facendo sparire i vasi davanti alle case a Marta. Diversi residenti segnalano la scomparsa di decorazioni e piante di fronte alle abitazioni. Il predatore non sembra intenzionato a fermarsi e ha colpito più volte la stessa zona. Per ben tre volte le piante mi vengono prese da qualcuno che evidentemente si attacca anche a piante di poco conto, eccetera, eccetera. Le contromisure non si limitano all'invettiva, per citare il poeta, ma stanno organizzandosi per cementare i vasi. Cioè cementano i vasi a terra in modo che non se li possano più rubare. O meglio, dovrebbero poi, per rubare la pianta, portare un vaso vuoto, sterrare, rinterrare di là. E poi ci sono quegli altri di ladri. In 10 anni una coppia, che non è più tale tra l'altro, in 10 anni una coppia ha rubato 2 milioni di euro in monetine. Per 10 anni nessuno se n'è accorto. In Baviera, lui praticamente è riuscito ad avere il controllo dei parchimetri, no? Dei posti dove infili le monete per pagare il parcheggio. E sapeva che oltre una certa, cioè quando si arrivava a una certa cifra, arrivava una segnalazione alla casa base. Lui è entrato in questo sistema e quando c'erano svariate centinaia di euro nel parchimetro, lui rubava un po' di monete. E un pezzetto per volta è arrivato a 2 milioni di euro, di cui tra l'altro 700.000 passati. Non possono più condannarli per quei 700.000 lì. In altri casi puntavano a parchimetri con problemi di funzionamento o manutenzione. Inizialmente rubava piccole quantità, ma poi a un certo punto la situazione è degenerata, fino a diventare un circolo vizioso. Vabbè, comunque se ne sono accorti, perché i furbacchioni li portavano in banca le monetine. Già che fai una cagata del genere, almeno sei furbo. Però probabilmente a un certo punto non ti tieni più. Avevo avvertito che era venerdì. Vogliamo sentire quanto è venerdì? È così tanto venerdì.

0: Allora, in chiusura ci segnalate, bravi, a proposito di viaggi di Radio Popolare, che sono fregato. Nel senso che io ho seguito le, voi lo sapete, le peripezie nelle coppe europee del Rayo Vallecano, e che tanto non sarebbe mai arrivato in finale. La terza squadra di Madrid, quella del quartiere popolare Valleca. Va bene, abbiamo già parlato tante volte, quello da cui arriva gli Scapè. E beh, ieri il Rayo Vallecano si è qualificato per la finale della Conference League. E io avevo millantato un viaggio a Madrid per andare a vedere in un bar di Valleca la finale, in televisione. Beh, vediamo, ne riparleremo anche di questo in sede di finale di Conference League. La chiudiamo qui questa settimana di musica leggerissima. Come sapete, ci sarà altre trasmissioni, altri orari in cui sentirete in onda i conduttori della radio, i giornalisti della radio, i redattori, anche i dirigenti, insomma l'amministrazione della radio, ossia la campagna abbonamenti, per cui lunedì sarà in onda a quest'ora qua, però per due ore, per cui uff. E poi come sempre nella campagna abbonamenti si cambieranno orari eccetera eccetera. Vi ricordo ancora una volta gli appuntamenti in auditorium Demetrio Stratos a partire dalle 7 su queste frequenze, ma soprattutto qui in via Ollearo con gli aperitivi, i microfoni aperti fatti dal vivo con il pubblico e le serate musicali e con ospiti sul palco dell'auditorium. Tutti gli appuntamenti su www.radiopopolare.it. Do la linea a Elisa e Dario con volume e ci sentiamo settimana che viene.
1: Making of di Minima Teatralia.
2: Prove imprevisti, paure e conquiste.
1: Una macchina comica metateatrale.
2: Una compagnia unica nel suo genere.
1: Riuscirà nell'impresa di allestire uno spettacolo davvero inclusivo?
2: Regia Marta Marangoni.
1: Con le canzoni originali dei Deux Perdus. In scena 80 persone di diversa età, abilità, provenienza, genere e fragilità.
3: Al Teatro Elfo Puccini il 9-10 maggio.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: IF, Integrazione Film Festival, è in arrivo a Bergamo.
9: IF, Integrazione Film Festival. Cortometraggi e documentari su inclusione, identità e intercultura. La 20ª edizione a Bergamo, dal 12 al 16 maggio all'Auditorium Cult di Piazza della Libertà. Ingresso gratuito. Scopri il programma su iff-filmfestival.com.
10: Volume, volume, volume.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti all'ultima puntata della settimana di Volume. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, ci siamo anche in diretta Instagram subito.
0: Eh sì, Elisa Graci Radio dar.grande se volete vederci anche, oltre che ascoltarci fino alle 16 come ogni giorno qui sulle frequenze di Radio Popolare. Ultima puntata della settimana e ultima puntata per un paio di settimane, perché come sapete prossima settimana speciale. E come del resto ha fatto anche il nostro amico e collega DJ Davide Facchini, vi invitiamo, noi della redazione musicale in particolare, vi invitiamo a questo aperitivo musicale che stiamo organizzando proprio nell'atrio del nostro auditorium. Tempo, ovviamente il clima è quello che è, ma l'abbiamo organizzato al chiuso perché sappiamo che probabilmente pioverà almeno qualche giorno. Quindi venite sereni, perché non vi lasciamo sotto la pioggia. Ovviamente ci sarà cibi, bevande e soprattutto la musica di noi DJ di Radio Popolare. Lunedì Davide Facchini, il martedì tu Dario Grande, il mercoledì Giulia Strippoli, giovedì Pier Giorgio Pardo e venerdì concludo io, Elisa Graci. Dalle 19 alle 20 vi aspettiamo per accogliervi, poi per partecipare chi di voi si fermerà ai vari talk organizzati da Radio Popolare o chi semplicemente vuole fare un bel brindisi con tutti noi della radio. Ovviamente non ci saremo solo noi, ci saranno anche una bella delegazione dei lavoratori, dei giornalisti, dei conduttori di Radio Popolare. Quindi vi aspettiamo da lunedì a venerdì della prossima settimana dalle 7 qui in via Olearo al numero 5 nella sede di Radio Popolare.
1: Anche se piove.
0: Siamo lo stesso, abbiamo organizzato al chiuso lucine, cose, sarà carino e piacevole.
1: Venite.
0: Yes. Allora, anche oggi puntata piena di cose, abbiamo tanti ospiti e tanti eventi di cui parlarvi. In particolare nella prima parte parliamo del Miami, che ormai manca poco, manca un paio di settimane. E inizia anche quest'anno la ventesima edizione del Miami all'Idroscalo di Milano. Poi avremo il nostro ospite, un nostro amico e un vostro conduttore, Niccolò Vecchia, che ci segnalerà una serata molto speciale la prossima settimana. E poi sempre Niccolò Vecchia ci presenta un artista che amiamo moltissimo, il nuovo disco lo abbiamo ascoltato nei singoli che abbiamo potuto che precedevano l'album. Stiamo parlando di Di Martino, che è passato da qui pochi giorni fa. Niccolò Vecchia lo ha intervistato e quindi potremo ascoltare un estratto da questa intervista e la musica ovviamente di Di Martino, bellissima, alle 15. Hai detto tutto,
1: sì. Il nuovo album che insomma è uscito si intitola L'improbabile piena del Loreto, quindi ci racconterai e ascolteremo dei brani nuovissimi tratti da lì.
0: Esatto, che bello, non vediamo l'ora. Se volete potete sempre scriverci in ogni momento al 331-62-14013. Allora, iniziamo con la musica. Piano piano escono sempre di più i nuovi singoli di questo disco degli Ice Age, quindi tutte le volte che esce un singolo noi ve lo facciamo ascoltare. In questo caso si chiama The Week, dalla Danimarca Ice Age.

0: Super divertente questo singolo degli Ice Age The Week, che preannuncia, ormai lo sapete, l'uscita dell'album che uscirà il 29 di maggio. Si chiamerà For Love and Grace and the Year After. Dalla Danimarca erano i mitici Ice Age, che tra l'altro sfoggiano un flautino.
1: Quel flautino, se è un flautino, ci fatto flautino stare dal ridere.
0: È vero, divertente.
1: Ti divertono, sì. Gli Ice Age.
0: Yes.
1: Andiamo avanti con un altro brano, molto veloce, però di un artista, insomma, molto, molto in voga di questi tempi. Si parla di una novità di Charlie XCX, l'avevamo fatta ascoltare tanto quando era uscito il suo ultimo disco Wuthering Heights, che ricordiamo nasceva anche come colonna sonora. Si parlava anche di un brano un po' di transizione dopo il suo enorme successo che era stato Breath di un paio d'anni fa. Era uscito Wuthering Heights e dopo di quello ha iniziato a dire cose un po', diciamo, scherzose sul fatto che la sua era dance floor fosse finita e che ora si sarebbe data praticamente al rock e alle chitarre. Chiaramente stava un po' scherzando. È uscito però un brano che effettivamente flirta un po' con il mondo più chitarristico e chitarre, batterie, insomma, un pochino più presenti, e non a caso, insomma, il brano che ha appena pubblicato si intitola Rock Music, Charlie XCX.

0: Rock music, la nuovissima di Charlie XCX che si sta dando un po' al rock delle chitarre, un
1: Una
0: brano
1: Charlie XTX che non ti
0: che non ti
1: aspetti.
0: aspetti, sì.
1: Bello, ci piace, ci piace.
0: Ci piace, ci piace.
1: Piace.
0: Che flirti anche con questi universi.
1: Bentornata e tra un po' daremo il bentornato a uno degli appuntamenti assolutamente imperdibili dell'estate milanese, estate, quasi estate milanese, perché il Miami, come sempre, avviene alla fine di maggio.
0: È un po' l'evento che così dà il via all'estate per chi vive a Milano.
1: Ventesima edizione, quindi che compleannone per il Miami quest'anno, all'Idroscalo di Milano, 21, 22, 23 e 24 maggio.
0: Esatto.
1: Andiamo allora ad ascoltare dalla viva voce di uno dei papà del Miami, l'organizzatore e direttore artistico. Stefano Bottura, ci sei? Pronto?
2: Ciao, ciao a tutte e a tutti.
1: Ciao, ciao Stefano, Stefano, grazie di essere qui con noi. Allora, come vanno queste giornate? Immagino molto, molto frenetiche, manca poco.
2: Sono frenetiche, sono giustamente piene di cose e la cosa è incredibile che anche dopo 20 anni uno non è che impara a fare le cose, anzi le impara facendole ed è quello il bello, che si aggiustano le cose man mano, è figo, c'è una bella energia, diciamo.
0: E alla fine funziona tutto.
1: Non ci si abitua, ecco, è sempre nuovo, sempre nuovi stimoli.
2: Ma no, ma ci inventiamo sempre qualcosa, è un po' la forza del Miami questo, no? Un po' la sua magia, il fatto che è lo stesso festival che ci chiede di non sederci, ma di cercare qualcosa di nuovo, cercare sempre sia musicalmente che visivamente, che attività da far fare alle persone. È bello, dai, un festival è così, è un organismo vivente, molto ricco, molto complesso e con una sua magia, una sua vita tutta sua.
0: Mi pare di capire che ci parli direttamente dall'Idroscalo.
1: Sentiamo gli uccellini, che meraviglia. Vero?
0: Sei lì?
2: È così. Sì, diciamo di sì, dai. Sì.
1: Vabbè, comunque, insomma, la location la conoscete ormai, è bellissima, comunque in mezzo, no? Comunque agli uccellini che possiamo sentire. E appunto all'Idroscalo di Milano, 21, 22, 23 maggio. Allora, com'è andata la preparazione della line-up di quest'anno? C'è stato, un tema che vi ha ispirato particolarmente o siete andati proprio a cercare le band che più vi piacevano?
2: Allora, questa è la domanda da fare a Carlo, in
1: sì.
2: realtà, perché Carlo Pastore, che è il direttore artistico, è lui che sceglie e si smazza tutto quanto, che è un anno di lavoro di Carlo, proprio perché inizia praticamente il giorno dopo che finisce il Miami, lui il giorno dopo inizia già subito a fare il Miami dell'anno dopo, per cui una selezione molto densa, perché comunque la musica in Italia ce n'è tantissima, tantissima valida, tantissima interessante, sicuramente il fil rouge, lo sguardo con cui scegliere i progetti è quello dell'energia, cioè nel senso chi in questo momento in Italia ha un progetto che vive, che è un progetto vivo, è un progetto che ha qualcosa da dire, che ha una sua originalità sicuramente e che attorno a sé muove delle cose. Anche qualcuno di inaspettato, no? Anche dei debutti assoluti, ma che hanno qualcosa. Per cui su 80 band ce n'è per tutti i gusti, artiste, gruppi storici, cioè nel senso c'è una band che si chiamano Gli Altro, che hanno suonato la prima edizione del Miami.
1: Ricordo, tra l'altro band seminale di un certo suono.
2: Esatto, punk, wow.
1: Sì, assolutamente, fantastico.
2: Sei conoscitrice allora.
1: Ah sì, bello, altro. Ricordo perché abitavo a Bologna a quell'epoca, quindi era...
2: È tutto giusto.
1: Eh sì, è vero.
0: Ma facciamo un po' una panoramica, ricapitoliamo un po' i 4 giorni, i momenti magari più importanti, Stefano.
2: Allora, anche qua è molto difficile essere critici e dire chi sì e chi no, perché poi dico un po' di nomi a caso, mi scuseranno gli altri, ma comunque il messaggio è venite a scoprirli,
1: sì,
2: perché
1: certo.
2: Davvero il Miami è 80 artisti, 5 palchi che suonano in contemporanea, per cui per forza ti perderai qualcosa che magari volevi vedere e sicuramente scoprirai qualcosa che non avresti mai immaginato, per cui il concetto è anche questo, un po' di perdersi, di non avere paura di entrare nel flusso e tutto quanto, quindi un po' a flusso dico iniziamo il giovedì con Brucherone e Pascoli, Ministri e Maria Antonietta, ma anche Satantango, Santa Maria, i Levotive, continuiamo il venerdì con Altea, Dovelliana, Patagari, La Nigna, tutti i fenomeni, Salem Bob, Sissi, Fresh Mula, Faccianuvola,
1: wow.
2: Goccia, Pacifica, SKT, per cui ce n'è un bel po' davvero.
1: Sì, beh, dirli tutti impossibile, certamente.
2: Sto dicendo dei nomi proprio a caso, proprio per dire anche di generi, di attitudine completamente diversa. E poi il sabato, che è un festone gigantesco, sabato saremo in tanti, almeno a vedere fino adesso i biglietti venduti. Abbiamo Marco Castello, Nugenea, in band completa, che presentano il disco nuovo, L'Amante, Mille, Motta, che rifà tutto alla fine dei 20 anni, il Nemico, che è un progetto nuovo, Sibun Voilà, Eva Blu, che è bravissima, mi piace tantissimo, Gazebo Penguins, gli altro appunto, Birth, francamente, Fausto Lama, che fa il suo debutto col suo progetto solista nuovo dopo i Coma Cose, ce n'è tantissimi.
0: C'è anche un debutto italiano, Mid.
2: Esatto, bravissimo.
0: Sempre sabato 23,
2: live francese.
1: Bello. Esatto, esatto. E poi si conclude la domenica mattina, sicuramente è la novità dell'anno.
0: Ecco, a che ora dobbiamo essere lì domenica?
2: Per noi, domenica si inizia alle 8, proprio si aprono le porte alle 8 e inizia subito alle 8, cioè quindi non è che c'è apertura porta alle 8 e inizio concerto, non so, alle 9, 9 e mezza.
1: Subito.
0: Cosmo, subito, boom.
2: Detto, sì, sì, dice, io voglio fare qualcosa che fin dall'inizio, cioè fin dall'apertura c'è, fa parte dello show, fa parte dello spettacolo, dell'esperienza, per cui già nell'apertura cancelli inizia l'esperienza di questa fonte di Cosmo mattutina, e vedremo come sarà. Io sono curiosissimo, ovviamente, perché anche per noi vedere, soprattutto dopo 3 giorni di festival, arrivare la domenica mattina con ancora Cosmo, che è sempre bello carico, vediamo come sarà sicuramente meraviglioso. Cioè sarà
1: vera voglia di ricominciare, secondo me.
0: Esatto.
1: Vera voglia di ricominciare, come già domenica, ora di pranzo, sarà tutto finito, ma voi continuerete a oltranza.
2: No, andiamo avanti.
1: Ad oltranza.
0: Bello.
1: Allora, sì, ovviamente il calendario è ricchissimo, noi vi invitiamo ad andare sul sito miamifestival.it, perché lì c'è tutto quanto, tutti gli orari, tutti i palchi, dove potete vedere tutte le band che volete, appunto come dicevi tu, Stefano, un flusso, no? Ci si muove da un palco, esatto, all'altro, si guarda il calendario, si seguono gli amici dove vogliono andare, è sempre un'atmosfera bellissima, assolutamente di festa, rilassata, e la musica è la protagonista al Miami, quindi anche quest'anno complimenti per tutto il vostro lavoro. La cosa che chiedo sempre a, appunto, chi organizza il festival e chi si occupa proprio dietro le quinte, quale sarà il momento in cui tu ti siederai e ti guarderai un concerto e lo aspetti proprio con ansia? Magari ce ne saranno tanti, ma tu, Stefano, cosa aspetti con più ansia?
2: Allora, di solito è sempre molto casuale questo momento. Succede sempre, perché comunque è un momento in cui dico, va bene, adesso però un attimo che mi fermo un secondo e guardo qualcosa per capire anche, cioè per vederlo, no? Il risultato di questo anno di lavoro, perché sennò finisci per non vedere niente. Non ho nessun momento particolare, anche perché poi li buco sempre, altrimenti. Cioè,
0: degli anni, meglio non averli.
2: Dicevo, adesso voglio vedermi questo, e poi invece succedeva una cosa che dovevo andare a capire come risolvere da un'altra parte, per cui... quest'anno non ho oggettivamente nessuno, cioè sì, ho già detto gli altro, perché un saluto ad Alessandro voglio sicuramente fare, cioè dalla prima edizione alla 20ª, secondo me è un bel cerchio, per cui lì mi imporrò che dovrò esserci, quindi spero di non mancarlo, e poi per il resto vediamo, cioè,
1: go with the flow.
2: Ti saprò rispondere dopo. quando è successo questo momento qua.
1: Bene, però sicuramente, insomma, avrai il tuo momento per goderti questi spettacoli, sono tantissimi concerti, e quindi ovviamente vi raccomandiamo di prendere i biglietti in prevendita e comunque andare all'Idroscalo di Milano 21, 22, 23 maggio, Festival della Musica Bella e Baci, anche questo ci piace come...
2: sì, è il nostro claim da sempre.
1: Come sottotitolo.
2: È un claim di gentilezza, è un claim di incontro, perché comunque andare a un festival... è un festival dove può succedere di tutto, per cui anche dare un bacio inaspettato è una cosa che tra le variabili che possono succedere andare a un festival. Ce l'auguriamo anche in qualche modo.
1: Con questa colonna sonora che ci stai facendo sentire mentre parli, questi uccellini, fantastico. I baci,
2: sì,
1: ci
2: la natura fa parte anche questa del festival, è ovvio, cioè un festival all'Idroscalo deve avere la natura, fa parte dell'identità del festival.
1: Grazie mille, allora, Stefano Bottura, ci vediamo tutti all'Idroscalo di Milano il 21, il 22, 23 e 24 maggio per la 20ª edizione del Miami. Grazie ancora, buon lavoro e buon divertimento.
0: A presto.
1: Ciao Stefano.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Gli Rosta si esibiranno anche loro al Miami il sabato al palco Idealista alle 17:30. Sono andata a trovare la line-up del sabato al Miami. Ci saranno anche gli Rosta che sono stati anche nostri gratitissimi ospiti.
1: Esatto, direttamente da Torino erano venuti a trovarci per un bel mini live per raccontarci il loro disco che risale a circa un anno fa. E quindi sì, secondo me è una delle band assolutamente da non perdersi. Poi, come si diceva, ci sono un sacco di palchi, quindi conviene farsi un programmino,
0: Eh sì.
1: secondo me. Poi go with the flow, appunto, è difficile. Vi fate prendere, insomma, da quello che vi attrae anche quando siete sul posto.
0: Tra l'altro notavo con grande piacere che la maggior parte, comunque tanti degli artisti presenti al Miami sono stati anche nostri ospiti quest'anno, quindi
1: Tanti.
0: siamo davvero contenti anche noi di potervi presentare la nuova musica italiana in questo caso e tutti questi artisti che poi appunto si esibiscono nei vari palchi, in prestigiosi palchi come quello del. Quindi
1: Tanti.
0: siamo davvero contenti anche noi di potervi presentare la nuova musica italiana in questo caso e tutti questi artisti che poi appunto si esibiscono nei vari palchi, in prestigiosi palchi come quello del Miami, qui a Milano.

0: quartetto milanese che suona, insomma, atmosfere super trip hop, elettroniche molto affascinanti, e quindi li andiamo a riascoltare con uno dei brani proprio dal disco che erano venuti a suonarci qui
1: Quando
0: a Radio
1: saranno in
0: Popolare
1: concerto
0: il
1: loro?
0: 12 maggio.
1: 12 maggio, quindi dai, tra pochissimi giorni.
0: Inizio settimana. E li andiamo ad ascoltare Pindar con Mute.

Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: L'ultimo ascolto dal nostro album della settimana, quello dei Kneecap, che si chiama Finian, il secondo album della band nordirlandese, un pezzo che ci così introduce al weekend musicalmente parlando, ma in realtà, come sempre, i contenuti sono molto seri, contenuti di denuncia.
1: La cosa
0: satira
1: che fa impazzire è questa, che esatto, sono pezzi che fanno ballare tremendamente da venerdì quello di oggi, però poi i contenuti, esatto, si parla di politica, si parla di, esatto, con satira, con ironia, come lo fanno loro.
0: In questo caso Unra è appunto questa critica feroce al Regno Unito, al rapporto appunto che c'è tra l'Irlanda del Nord e il dominio britannico. Unra infatti in irlandese significa letteralmente il Ra, cioè il Regno Unito. Proprio è un modo di dire loro, riferirsi esatto al Regno Unito, e quindi così un tributo sarcastico, diciamo, in questo caso alla Gran Bretagna, nel quale nel ritornello loro dicono proprio addio al Regno Unito.
1: Esatto.
0: Eh sì, è una delle tante tematiche che sono all'interno di questo nuovo album dei Kneecap.
1: Ne abbiamo parlato in lungo in largo, vi invitiamo anche a recuperare lo speciale che abbiamo fatto mercoledì con Riccardo Michelucci e Matteo Villaci, insomma, un approfondimento appunto sui Kneecap in generale, con l'impatto che stanno avendo adesso sulla cultura irlandese e anche il contesto da cui sono emersi, appunto.
0: Esatto, e vi invitiamo anche a vedere il film molto molto bello, che vi spiega proprio in per filo e per segno da dove arrivano e tutte le storie, insomma, dei Kneecap, che sono stati protagonisti del nostro album della settimana. Io immagino non perderemo di vista in questi prossimi due mesi di trasmissioni ancora che ci restano di volume.
1: Il film intanto lo trovate anche su Prime, se avete la piattaforma vi consigliamo di vederlo, e i Kneecap li aspettiamo qua a Milano il 15 giugno a Segrate, insomma.
0: E sorprese che però non possiamo dirvi.
1: Si farà festa, diciamo altre sorprese. Va bene, adesso
0: andiamo alla cover.
1: Allora, questo weekend, tra le tante cose, suonerò a Milano con il mio gruppo di Elettrica.
0: Ecco, ricordiamo che non lo fa mai Dario perché è timido.
1: Esatto.
0: Però Dario è un bravissimo batterista di una bravissima band che si chiama Elettrica, e quindi questo weekend sono qui a Milano. E tra l'altro ci saranno anche degli amici.
1: Allora, esatto, non faccio pubblicità solo a me stesso. Ci sarà una band che ci piace molto, con cui condividere il palco. Suonano indie rock da, diciamo, i primi anni 2010, sono un progetto abbastanza di culto nell'underground milanese, si chiamano Nobody Cried for Dinosaurs, e insomma, indie rock molto dai suoni belli grezzi, belli lo-fi. Non li sentivamo da un po', adesso sono tornati con un nuovo brano che ci anticipa, insomma, che stanno tornando con qualcosa di interessante. Il brano però è una cover, quindi vi invitiamo così a indovinare di che brano si tratta. Loro sono i Nobody Cried for Dinosaurs.

0: Nobody Cried for Dinosaurs qui a Volume Radio Popolare. Vi abbiamo chiesto di farci sapere al 3316214013 se vi accorgevate, diciamo, della reinterpretazione, della cover
1: era
0: in
1: difficile.
0: Questione. Non era facilissimo.
1: No.
0: Soprattutto perché è stata reinterpretata in modo piuttosto diverso. Però qualcuno ce l'ha fatta.
1: Sì, Matteo, mi pare. Sì, sì,
0: esatto.
1: L'ha indovinato. Era infatti The Salmon Dance.
0: Chemical Brothers, The Salmon Dance, un brano del 2007, sì, qui in chiave totalmente rock, molto più spinta, molto interessante. Ci arrivano messaggi tipo Addicted to Bass da Andreino.
1: Beh sì, ci sarà da divertirsi, mi sa, sabato sera. Ricordiamo, Dario, dove e quando?
0: Allora, Rock and Roll di Milano Centrale, vicinissimo alla stazione Centrale. Tra l'altro, dopo i live, dopo le band, ci sarà anche una collettiva di DJ,
1: sì,
0: total femminile, che comprende anche Giulia Strippoli.
1: Yes. La nostra
0: vieni con
1: Giulia.
0: Me. Quindi esatto, più o meno verso mezzanotte 15
1: si balla.
0: Si comincerà a ballare.
1: Beh, ma già si balla prima con voi, quindi.
0: Esatto, prima si balla con le band e poi si balla con la collettiva DJ Masala. Tra l'altro ci raccontava Giulia anche la storia interessante, diciamo, e com'è nata questa collettiva. Praticamente da un corso di DJ che ha avuto luogo alla Casa delle Donne, diciamo, DJ che hanno voglia di farsi conoscere in giro, quindi hanno unito le forze per andare in giro a mettere i dischi un po' per i club di Milano.
1: Bello.
0: E non solo.
1: Complimenti, quindi ricordiamo sabato a Milano c'è tutta questa roba. Allora, continuiamo con una cover. Questa mattina, così, una folgorazione, mi sono imbattuta in questo pezzo incredibile che amo molto. Tra l'altro ne abbiamo parlato proprio in settimana di Nick Drake, grazie appunto al libro pubblicato e appunto all'intervista che abbiamo fatto con l'autore questa settimana. Andatevela a ripescare, credo martedì. E appunto a un certo punto ho visto questo titolo, River Man, che è una delle canzoni più belle di Nick Drake, e ho visto anche che a reinterpretarla erano il grandissimo musicista brasiliano Seu Jorge e Beck, una collaborazione incredibile tra questi due artisti, davvero in attesa per l'album di Seu Jorge che si chiama The Other Side. È un'interpretazione appunto questa bellissima canzone del 1969 di Nick Drake, un pezzo che lo stesso Beck ha spesso citato come una grande influenza per i suoi lavori acustici, come quelli dell'album del suo, secondo me, capolavoro Sea Change. Quindi, se volete, questo momento che possiamo così entrare in un'atmosfera un po' più pacata, un po' più dolce, con Riverman di Nick Drake ad opera di Seu Jorge e Beck.

0: Una reinterpretazione che non ti aspetti, quella di Nick Drake, 1969, reinterpretata da Seu Jorge con Beck in questa cover che abbiamo ascoltato di Riverman, tratta dal primo album di Nick Drake. Un disco questo di Seu Jorge in uscita, si chiama The Other Side, un lavoro che ha impiegato ben 16 anni di lavorazione, ma finalmente ci siamo e contiene delle perle incredibili come questa cover di Nick Drake. Ti è piaciuta, Nicolò Vecchio?
1: Ma sai moltissimo, peraltro Seu Jorge secondo me è un bravissimo autore anche, però penso anche al lavoro che aveva fatto su Bowie,
0: Esatto, sì, Zizou, la colonna sonora delle avventure acquatiche di
2: Steve
0: Zizou.
2: Zizou, di Wes Anderson.
1: Bravo, è un punto per grande.
2: Grazie.
0: Vabbè, appunto anche per me, scusa.
1: Ah, tu lo sapevi,
2: Ah, vabbè.
1: di te sapevamo che sapevi. Scusa. Io, ad esempio, non mi ricordavo che era la colonna sonora di quello. Insomma,
0: Allora,
1: molto bello. 0 punti per me.
0: Scherzo, scherzo. No, bella, vero?
1: Bellissima, bellissima. Mi è piaciuta davvero molto. Non l'avevo riconosciuto, peraltro, nel suo timbro profondo. Però,
0: Sì.
1: effettivamente, è davvero splendido.
0: Eh sì, quindi aspettiamo in gloria questo disco. Allora, Nicolò Vecchia,
1: Eccoci.
0: benvenuto. Parliamo di
2: Benvenuto.
0: musica. Che
2: Ciao.
0: bello, quando parliamo di musica, poi.
1: Beh, è un po' tendenzialmente la cifra distintiva del
0: Esatto.
1: programma, insomma.
0: Siamo proprio contenti. Ma di
2: Parlare
0: musica
2: di
0: dei
2: musica.
0: noantri, cioè di musica comunque che riguarda anche noi
1: Roba
0: di
1: nostra.
0: Radio Popolare, perché
1: Sì,
0: insomma,
1: sì.
0: noi tre siamo tre esponenti della redazione musicale.
1: Tre colonne, tre
0: Colonne.
1: importanti.
0: Della redazione musicale di Radio Popolare, e anche di questo parleremo la prossima
1: Sì.
0: settimana nella nostra campagna abbonamenti con gli ascoltatori.
1: Con gli ascoltatori, e infatti sono qui soprattutto per invitare ascoltatori e ascoltatrici, soprattutto quelli che ci ascoltano, diciamo, da una zona non troppo distante da via Olearo 5, dalla sede milanese di Radio Popolare, perché evidentemente se no sarebbe un po' dura. Però, se siete da queste parti, se avete voglia. Dal lunedì prossimo fino a sabato,
0: Sì,
1: fino a
0: le
1: venerdì,
0: serate fino a
1: fino a
0: venerdì.
1: venerdì ci saranno appuntamenti diversi, variegati, che ci permetteranno intanto di incontrarci, che è quello che ci piace fare sempre durante la campagna abbonamenti, e poi anche di avere dei momenti di confronto, perché ci saranno delle serate, degli spettacoli, dei talk, delle occasioni, diciamo, più canoniche, in cui sul palco dell'Auditorium de Metro Strato succederanno delle cose e ci sarete voi come pubblico. Trovate già tutte le serate sul sito radiopopolare.it, sui nostri social. Ma quest'anno abbiamo avuto un'altra idea. C'è anche tempo permettendo, adesso vediamo l'aperitivo, il DJ set dalle 19
0: Oh,
1: alle
0: anche in caso di pioggia,
1: anche
0: ci
1: in caso.
0: stiamo organizzando anche in caso di pioggia. Quindi venite
1: Fantastico.
0: dalle 7, ma soprattutto.
1: Dalle 20 alle 21, quindi nell'ora di mezzo, perché poi a partire dalle 21 iniziano le serate in auditorium, dalle 20 alle 21 facciamo una specie di microfono aperto dal vivo che non andrà in onda, ma sarà semplicemente una cosa tra di noi per parlare di diversi argomenti che hanno a che fare, diciamo, con il futuro della radio, il presente e il futuro, visto che è un compleanno importante quello del 2026 per Radio Pop. E giovedì 14 maggio vi vorrei invitare a partecipare a un microfono aperto dal vivo che ha questo titolo molto semplice: Radio Popolare e la musica. Ci sarò io, ci sarà Claudio Agostoni, che prima di me per molti anni è stato il responsabile della redazione musicale della radio, e avremo modo quindi di chiacchierare con voi di quello che ascoltate, di quello che non ascoltate, di quello che vi piacerebbe ascoltare, di quello che non vi piacerebbe ascoltare, delle vostre idee e dei vostri suggerimenti. In questi casi, ovviamente, la libertà di critica è sempre, sempre prevista. Io, non perché non voglia ricevere le critiche, ma perché penso che sia ancora più utile avere un approccio leggermente diverso, spero che arrivino soprattutto tante idee, tante proposte, tanti suggerimenti, tante suggestioni in quello scambio, in quel dialogo che da sempre abbiamo con ascoltatrici e ascoltatori, che sono una risorsa non soltanto perché poi sostengono con il loro abbonamento l'indipendenza di Radio Pop, ma anche perché in questo continuo scambio ci permettono anche di migliorare.
0: È vero. vero. Giusto. E quindi venite numerosi, voi anche che ascoltate Volume, appassionati di musica, sì, che ci scrivete ogni giorno, ecco, un'occasione davvero speciale di incontrarci tutti insieme e parlare di musica come facciamo ogni giorno.
1: Bello.
0: Dalle 2 alle 4.
1: Giovedì 14 maggio, voi venite presto, alle 19.
0: Sì, ascoltiamo un po' di musica.
1: Si ascolta un po' di musica insieme, si spiluzzica qualcosa, si un cocktail, una birretta o un cannolo dall'Ape Bedda, i DJ di Radio Popolare alla console e poi appunto dalle 20 in auditorium andiamo per fare questa chiacchierata. Poi, già che siete qua, non dovete neanche muovervi dall'auditorium, ci sarà sempre Claudio Costoni, io mi defilo perché di fianco a Claudio Costoni ci sarà poi invece Roberto Colella, che qualcuno ricorderà anche come frontman della band napoletana La Maschera, che presenterà invece il suo ultimo lavoro solista. Quindi una serata piena di musica, quella dei DJ di Radio Popolare dalle 19 alle 20, quella che ci raccontiamo tra le 20 e le 21, la musica di Radio Popolare, e poi dalle 21 in poi Roberto Colella live.
0: Wow. Allora, parliamo appunto della, prima ci siamo detti, beh, cosa mettiamo dopo questa chiacchierata, dopo questo invito che facciamo agli ascoltatori, ripetiamo giovedì 14 dalle 20, ma se volete venire prima ci beviamo anche qualcosa tutti insieme, e Nicolò giustamente ha proferito questo.
1: Sì, ho detto facciamo un gioco,
0: ecco,
1: visto che
0: giochiamo.
1: Il più giovane, diciamo, sia anagraficamente che redazionalmente in studio in questo momento è il signor Dario Grande. Mm-hmm. Io ho chiesto, Dario, ma se io ti dico musica Radio Popolare, proprio associazione di idee, così, zig zag, che brano ti viene in mente?
2: Allora, dopo un iniziale momento di panico ho pensato, beh, sarebbe bellissimo mettere i Nick, però in realtà ho pensato, beh,
1: certo,
2: li mettiamo già poco prima dell'intervento con te, Niccolò, e poi li stiamo passando tutta la settimana, quindi per non essere ripetitivi, devo dire che alla fine non ci ho dovuto neanche pensare troppo, sono stati praticamente loro a chiamarmi,
0: a
2: scegliere me, e quindi andiamo, sono molto curioso di vedere le vostre facce, le vostre reazioni.
1: Io non so niente.
2: Dai nostri amici del Quebec.
1: La Graci lo sa.
2: I nostri amici del Quebec mascherati con abiti medievali a pois, andiamo ad ascoltare gli Engins de Poitrine.
1: Fantastico.

0: Gli Engine de Poitrine, il futuro della musica su Radio Popolare? Chi lo sa,
1: chi lo
0: scopriamo
1: sa?
0: Giovedì.
2: Beh,
1: ne parleremo insieme.
2: È il presente, perché è certamente una delle band che ha attirato più attenzione.
1: Sì. Ma soprattutto mi verrebbe da pensare che nella scelta di Dario ci sia una considerazione che nel caso condivido, cioè il fatto che, ma quante altre radio vi farebbero ascoltare gli Engine de Poitrine? Onestamente, diciamo proprio le cose.
2: Solo noi, solo noi. Allora, adesso cambiamo un po' l'atmosfera.
1: Ciao,
2: Nicola.
1: Ciao.
2: Che bello che sei ancora qua con noi di venerdì.
1: Di venerdì.
2: E soprattutto, l'abbiamo detto all'inizio della puntata, siamo davvero molto molto felici di ritrovare un bravissimo musicista che è uscito col nuovo album. Siamo davvero contentissimi di aver incontrato tramite te, Nicolò, Di Martino.
1: Di Martino, che frequentiamo da tanto tempo, proprio in occasione della sua visita qui negli studi, ricordavamo il live con cui presentammo il suo secondo disco, un disco meraviglioso, che è tornato ed è tornato in una dimensione solista. Lo abbiamo frequentato anche in diverse occasioni nella parentesi piuttosto lunga con la Pesce, in questo duo che per adesso è in pausa, diciamo così, vedremo se mai si riformerà. Di Martino, non so se anche un po' per reazione, ma comunque ce lo racconta lui stesso, ha ritrovato la propria dimensione solista con un disco particolarmente intimista, sospeso, con molto spazio tra le parole e le note, e un disco pieno di poesia. Per cui adesso io ho registrato con lui un'intervista molto lunga, avremo modo di ascoltarla più avanti, perché ci vuole insomma almeno un'oretta per sentire tutto quanto con un po' di musica. Ne ho fatto quindi un estratto per l'ascoltatrice e l'ascoltatore di Volume, che si apre con L'oro del fiume, che è anche la prima canzone che abbiamo ascoltato da Di Martino.
2: Grazie Nicolò Vecchia.
0: Grazie.
2: E quindi a voi.
1: Grazie
2: Di Martino.
1: A voi.

0: Antonio Di Martino, bentornato a Radio Popolare.
1: Ciao, ciao Nicolò, ciao a tutti.
0: Grande piacere ritrovarti nei nostri studi, ai nostri microfoni, soprattutto con un nuovo disco, un ritorno di Di Martino in una dimensione solista. Ci pensavo prima, venendo qua, a chiederti se riprendere questa dimensione è stato un po' come ritornare in una casa in cui non eri stato per un po', per qualche motivo, che fosse un viaggio o qualche altra storia della vita, cioè ritrovare cose che conoscevi molto bene, a cui eri abituato e che però per certi versi non avevi frequentato per qualche tempo.
1: Sì, comunque è un ritorno a... Sai, quando fai un disco da solo, comunque hai la possibilità di esplorare in profondità che in due è complicato, certo, esplorare, perché magari si scende a fondo, però non scendi mai in cose che ti vergogni di scrivere. Io sono appassionato dei cantautori che mi mettono a disagio, cioè quelli che scrivono le cose che io quando le sento dico: ma perché ha detto questa cosa così intima della sua vita? Tipo, che ne so, Piero Ciampi, ma anche Battiato in certe cose l'ha fatta, queste uscite un po', e tu dici: sta dicendo veramente questa cosa così intima? Ecco, in due è complicato da solo, a me diciamo, l'idea di scrivere qualcosa di molto intimo e pensare che qualcuno si possa identificare in quella cosa è forse la motivazione per cui mi va di scrivere canzoni.
0: C'è un elemento evidentemente liquido nell'ispirazione di questo disco, fin dal titolo. Sicuramente, insomma, vorrò chiedertene conto in più di una in più di un senso, però partirei proprio dall'ispirazione più generale. L'acqua, in che modo è entrata nei tuoi pensieri musicali per questo album?
1: Allora, io intanto è un'acqua che non è un'acqua di mare, è un'acqua di fiume, sì, che per me è una differenza abissale, perché è un fiume, poi Loreto, che è il fiume che cito nel titolo, che è il fiume che attraversa Palermo, è un fiume che nasce pulito e si va sporcando man mano che attraversa la città fino ad arrivare alla foce del fiume, che è una foce distrutta dai detriti che negli anni 70, con il sacco di Palermo, il sindaco mafioso Ciancimino aveva riempito tutta la costa di Palermo di detriti. Quindi, nonostante i detriti, il fiume Oreto riesce comunque a sfociare nel mare, quindi comunque è un fiume di resistenza. Questa idea che l'acqua non la puoi fermare, non la, come diceva anche Dalla, l'oceano non lo puoi recintare, questa idea che l'acqua scorre e va nonostante, diciamo, le incurie dell'uomo, nonostante cerchiamo di bloccarla e deviarla, mi piaceva perché corrisponde perfettamente alle emozioni che mi hanno spinto a scrivere questo disco. Per me il parallelismo col fiume tra lo scorrere del tempo e lo scorrere del fiume, che è un parallelismo abbastanza scontato per me, però vale tantissimo, perché non puoi risalire, non puoi toccare la stessa acqua due volte, come diceva il famoso filosofo. E nello stesso tempo però abbandonarti allo scorrere ti fa godere il viaggio in qualche modo.
0: C'è questa parola nel titolo che è improbabile.
1: Sì.
0: Mi incuriosiva chiederti di questo concetto che hai voluto mettere lì.
1: Perché Loreto è un fiume, come ti ho detto, a tratti arido, però la sua piena non è impossibile. È una piena improbabile. Cioè, se piove un po' di più... Potrebbe anche straripare, cioè, quindi questa improbabilità per me è anche relativa all'improbabilità che arrivi nell'essere umano una piena emotiva dopo una certa età. Cioè, la probabilità che ho di emozionarmi dopo i 40 anni È reale oppure no? Cioè, uno si può ancora, può provare ancora delle emozioni, può innamorarsi, può provare ancora sensazioni di benessere, di rabbia, di odio, che sono quelle di solito l'odio è quello che no, ci frustra tantissimo dopo una certa età, ma ancora si può provare piacevolezza, benessere, ti può innamorare di qualcuno dopo una certa età, quindi è probabile questa piena oppure no. Quindi l'aggettivo l'improbabile piena mi lasciava aperto comunque la possibilità che qualcosa può ancora succedere.
0: E qui espliciti in qualche modo questo parallelismo, questa similitudine che in qualche modo credo attraversi un po' il disco e ritorno alla differenza però che facevi tra fiume e mare. Che cosa della tua vita in questo momento, in questo periodo, ti ha portato a pensare proprio al fiume come simbologia? E rispetto invece a quello che può essere il mare, l'oceano, lo sconfinato.
1: Il fiume ha di per sé dei segreti, cioè nel fiume si nascondono leggende, il fiume trasportava merci, trasporta merci, il fiume riempie i buchi delle città, si va sporcando dei nostri scarti, no? È un trasportatore di energia, è trasportatore di cose brutte ma anche di cose belle, il fiume nasconde l'oro. Nel fiume ci sono dei mostri, ci sono. Io mi sono ispirato tanto a una leggenda che mi diceva mio nonno a un certo punto. Mio nonno era un grandissimo raccontatore, aveva questa grandissima capacità. Lui era un contadino, trasportava la legna col mulo da un paese all'altro. Nel mio paese, che è Misilmeri, in provincia di Palermo, fino a paesi come Corleone, che sono vicini, Bolognetta, insomma. E aveva questa capacità di raccontarti delle storie con dei tempi anche del racconto che erano propri dei contisti, quasi di quelli che. E quindi a un certo punto mi racconta che vicino a un fiume, mentre era in una di queste sue. Mentre stava lavorando, quindi era col mulo, si è ritrovato davanti questo animale che si chiama Sughio, che è un animale che aveva la testa umana. È il corpo di lucertola, questo corpo di 2 metri, la testa con sembianze umane. E quando me l'ha detto, io lì per lì ero piccolo, ho detto vabbè, cioè sarà una di quelle cose che dicono gli anziani. Quando poi c'è stato Google, ho googolato la parola sughio e ho scoperto che effettivamente è un animale siciliano, delle leggende siciliane, ed è un animale che ha dei fondamenti in realtà, cioè nel senso qualcuno dice che magari erano presente i draghi commodori, i draghi cinesi, non mi ricordo come si chiamano, che era magari una nave, era passata, trasportava animali esotici, erano scappati, si erano riprodotti per un po', poi si sono estinti subito, però ha un fondo di verità, questa verosimiglianza, questa improbabilità anche della leggenda di mio nonno. Mi ha fatto sempre pensare al fiume come un luogo comunque di mistero, un luogo in cui oscuro, in cui avvenivano delle cose. Nel mio disco cito anche un libro che mi ha folgorato, che è Cuore di Tenebra, dove il fiume diventa il protagonista oscuro di una vicenda. E quindi è un elemento a cui effettivamente mi sono avvicinato da adulto, non è stato mai negli sfondi della mia adolescenza, diciamolo, il fiume, però mi attira molto, mi attira questo mistero.

0: Abbiamo ascoltato Storia della mia rabbia, una canzone che ti dicevo anche prima di iniziare questa, a registrare questa intervista, mi ha colpito e mi ha colpito credo più o meno per lo stesso meccanismo che tu esplicitavi prima parlando di Ciampi piuttosto che di Battiato, cioè ascoltando per la prima volta quella canzone io effettivamente quasi ho provato un briciolo di imbarazzo portando, riflettendo su di me le cose che tu stavi dicendo in quella canzone, ma cavolo, non ero preparato, anche perché effettivamente tipo
1: allora ci sono riuscito.
0: Ci sei riuscito.
1: È una cosa che
0: ci sei riuscito.
1: Mi fa piacere questa.
0: Stavo andando, cioè ero in macchina, stavo andando a prendere mia figlia, sei un papà anche, cioè stavo andando a prendere mia figlia a scuola e in quel momento la porco Giuda, cioè e quindi in quel momento, cioè quando hai scritto quella canzone, hai tirato fuori delle riflessioni che forse ti accompagnano da tempo? È una cosa su cui hai preso coscienza recentemente, magari?
1: Allora, io di mio non sono una persona rabbiosa. Cioè, forse l'unico pregio che ho è che mi arrabbio veramente. Cioè, mi devi proprio provocare in un modo.
0: Certo.
1: Cioè, di solito lascio scorrere, ancora ci vuole. E quindi. Però se ci pensi la rabbia è un sentimento che governa la società, cioè tante guerre sono dettate anche da momenti di rabbia. Io penso che Trump è una persona rabbiosa.
0: Penso anch'io.
1: Cioè penso che se qualcuno riuscisse a gestire la rabbia di Trump ci sarebbero meno problemi nel mondo. La rabbia credo che la società dovrebbe abituare gli esseri umani a gestire i propri momenti di rabbia. Quello secondo me, e vabbè, questo lo si fa magari con la meditazione, con una serie di espedienti, ma secondo me nelle scuole i bambini dovrebbero essere educati prima di tutto a gestire la rabbia, magari visualizzarla come qualcosa che abbiamo dentro, che ci cresce dentro, che cresce insieme a noi nel tempo. E probabilmente ci sarebbero un po' meno di problemi nel mondo. Questa è un'idea.
0: Passo ad un'altra canzone che ha a che fare forse con un'altra tua caratteristica a livello poetico, diciamo, che è quella di raccontare dei momenti di contemplazione, contemplativi. Era qualcosa che io credo si trovava in più di un'occasione anche in alcune delle cose che avete scritto insieme a Lorenzo, insomma, e quindi Contemplare il cielo attraverso le dita è un'altra canzone che mi ha colpito fin dal primo ascolto per come racconti, descrivi, e volevo chiederti proprio di raccontarci qualcosa delle cose che passavano per la tua testa mentre scrivevi quel pezzo o immaginavi di scriverlo.
1: Mi piaceva indagare su questo, sul mistero, sul fatto che alla fine noi stiamo vivendo su questa terra, viviamo una vita e ci interroghiamo, però nessuno di noi realmente ha una risposta, cioè il Papa, il Dalai Lama, cioè nessuno, neanche i materialisti hanno una risposta reale su cosa ci aspetta, su qual è la nostra funzione in questo momento sul... E avevo bisogno di scrivere una canzone così, e sono cosciente del fatto che comunque è un interrogativo abbastanza a cui è difficile dare una risposta e quindi è abbastanza complicato perché deve metterti un attimo nella prospettiva ascoltando una canzone anche di porti delle domande, però secondo me il cantautore oggi deve anche assumere questo compito, cioè la canzone a questa grandissima dote che ha, come diceva Battiato per recitarlo, a questa capacità di dire qualcosa di complesso attraverso un mezzo leggero che è la canzone. E in questa canzone volevo porre un interrogativo molto complesso, cioè del tipo: cosa stiamo facendo qua in questo momento? Dove stiamo andando? Cosa c'è dopo? E farlo attraverso una canzone, secondo me, in questo momento mi sembrava la cosa giusta da fare. Cioè la canzone deve assolvere anche a questo compito di fare porre le domande all'ascoltatore. E ho immaginato questo gesto semplice di guardare il cielo attraverso le dita, cercando, no, di quasi recintare l'infinito cielo attraverso le dita della mano, che è un gesto che fanno i bambini. Io lo faccio spesso per coprirmi dal sole, per guardare attraverso i rami il cielo. Ed è un gesto da mortale, è un gesto da... cioè noi cerchiamo di trovare una risposta con i limiti del nostro corpo, cioè quindi il personaggio della canzone cerca di aprire uno stargate temporale nella sua vita, ritornare bambino per capire se stesso da adulto in qualche modo.
0: Grazie Antonio Di Martino.
1: Grazie. Grazie a te.

0: ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Popolare Network.
4: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. L'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio è durato un'ora e mezza, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte della Presidente del Consiglio. Tra i temi dell'incontro la situazione in Medio Oriente e la guerra in Ucraina. Rubio ha detto di non aver discusso del possibile ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia, ipotesi minacciata da Trump nei giorni scorsi. Subito prima il segretario di Stato americano ha visto anche il ministro degli esteri Tajani. A margine dei due incontri Rubio ha parlato di Iran. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore, spero una proposta seria da parte loro, ha detto il segretario di Stato alla stampa e ha alzato di nuovo i toni. Se non vogliamo che Teheran abbia il controllo dello stretto di Hormuz, le parole forti non bastano. E proprio in questi minuti la TV americana Fox parla di attacco.

0: tedeschi statunitensi contro delle petroliere vicine, nell'area vicina al blocco iraniano. Le forze americane avrebbero colpito in particolare delle petroliere vuote, così dicono appunto le notizie di stampa di questi minuti.
1: Mercoledì prossimo il ministro degli esteri Tajani e il ministro della difesa Crosetto saranno in Parlamento per un'audizione. Il tema all'ordine del giorno sono le iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Ieri Crosetto ha detto che sono pronti a chiedere al Parlamento l'autorizzazione per l'invio di navi militari, ha commentato il deputato di AVS Angelo Bonelli, spiegando che il suo gruppo si dichiarerà totalmente contrario a partecipare a una guerra voluta da Trump.
0: In Libano il Ministero della Sanità denuncia la morte di 4 persone in un attacco israeliano che avrebbe colpito la parte sud del paese. In queste ore l'esercito di Netanyahu starebbe attaccando diversi luoghi in quell'area dopo aver emesso ordine di evacuazione per 7 villaggi. Negli Emirati Arabi, intanto, il Ministero della Difesa parla di 3 persone ferite dopo che dall'Iran sarebbero stati sparati 2 missili e 3 droni contro il paese.
1: Il ministro della giustizia Nordio ha scritto al procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che nei giorni scorsi aveva lanciato un allarme sulla modifica di un articolo del codice penale. Quella modifica limiterebbe le cosiddette intercettazioni a strascico, cioè la possibilità di utilizzare le registrazioni anche in procedimenti diversi da quelli in cui sono state autorizzate. Questo potrebbe rendere più difficile la lotta a reati come la frode fiscale, importanti anche per come le mafie utilizzano questo tipo di reati. Nella lettera a Melillo, Nordio annuncia un approfondimento tecnico, dice che servono dei dati sui reati in questione e propone al procuratore un confronto tecnico su questo tema.
0: Ancora proteste alla Biennale di Venezia dopo le polemiche sulla partecipazione russa voluta dal presidente della Fondazione Pietrangelo Buttafuoco e le contestazioni di gruppi come le Pussy Riot. Oggi una ventina di padiglioni è chiusa, questa volta per uno sciopero contro la presenza di Israele che punta il dito contro il genocidio a Gaza. Tra i partecipanti, lavoratori e lavoratrici dei padiglioni di diversi paesi europei come Austria, Belgio, Lituania, Polonia, Spagna, Olanda, Irlanda, ma anche extra UE come la Turchia, l'Egitto e il Regno Unito.
1: Una svolta storica nella politica britannica, così Nigel Farage, leader del partito Reform UK, ha commentato la vittoria nella grande tornata di elezioni amministrative inglesi. La svolta sarebbe storica perché secondo Farage si starebbe superando il bipartitismo su cui da sempre si fonda la democrazia inglese, quello tra laburisti e conservatori. Reform UK è un partito di destra che punta su politiche di anti-immigrazione in linea con le idee che persegue Trump negli Stati Uniti. Keir Starmer, primo ministro del Regno Unito, è il grande sconfitto di queste elezioni. I laburisti sono solo il terzo partito dietro al Reform UK e al Partito Liberal Democratico. Quarti i conservatori, mentre al quinto posto ci sono i Verdi, unica forza di sinistra che ne esce con un buon risultato.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
4: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.

0: Si chiama Punching the Flowers, il nuovo singolo dei Dead Cab for Cutie, che sono tornati anche loro una band assolutamente storica nell'ambito della musica alternativa e indipendente. Loro arrivano dal nord-ovest degli Stati Uniti e quindi bentornati anche i Dead Cab for Cutie e bentornati anche voi, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Siete all'ascolto di Volume ancora per
1: 20 minuti?
0: 19.36.35.
1: Che precisione!
0: Abbiamo il countdown,
1: Oh, mio.
0: Ehi! Allora, adesso, come sapete, più o meno a quest'ora c'è il quiz, il nostro quiz cinematografico. Ogni tanto mi ricordo che il venerdì vorrei proporvi un film in lingua originale. Oggi mi sono ricordata, è un miracolo. Allora, facile, più facile di così non si può, quindi mi raccomando, velocissimi per accaparrarvi il pacco di Volume di oggi.
1: Siamo pronti.
0: Siamo pronti, sei pronto?
1: Sono pronto.
0: Mario? 331-6214013, qual è il film misterioso di oggi?
2: La vita è troppo poco. Una vita sola non mi basta. Per conti bene non sono neanche tanti giorni. C'è troppe cose da fare, troppe idee. Perché ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni? Perché penso che è passato un altro giorno. Dopo mi commuovo. Perché penso che sono solo. Un puntino nell'universo. Il tramonto mi piacerebbe vederli con mia madre. È una donna che amo, magari. Poi invece le notti mi piacerebbe passare da solo. Da solo, solo. Magari con una bella troia. Che è meglio che da solo. Ce n'è ancora di quella roba che ha lasciato il turco? Nonzo si chiamava. Grazie. Se le cose andassero sempre così, che ti portano via le armi e ti lasciano sta roba qua, si vivrebbe meglio, no?

0: Il basso della nostra amica Roberta Samarelli con i Verdena, e questa era Luna, un pezzo di un po' di anni fa, ma sempre che spacca.
1: Buona, tremendo.
0: Sempre che spacca, wow. I Verdena. Tra l'altro, insomma, stiamo sentendo tutti i vari progetti paralleli, no, paralleli e postumi, diciamo, dei Verdena con la Roberta Samarelli, i vari progetti, le sonorizzazioni, si boom voilà. Ma anche il cantante, chitarrista dei Verdena, presto con un suo lavoro, insomma. Ci fa piacere ritrovarli anche se separati, bravissimi musicisti di Bergamo e dintorni.
1: Incredibili, incredibili.
0: Allora sì, dai, facilissimo, avete indovinato tutti in un nanosecondo, anche se alcuni si sono confusi con altri film di Salvatores.
1: Vero, vero.
0: In realtà il titolo era Mediterraneo, 1991, Salvatores, lo sapete. È un film meraviglioso e in questo caso avete sentito uno dei monologhi di Diego Battantuono, scusate le parolacce, no? Questa volta faccio il bip.
1: Non bippate questa
0: scusate,
1: volta.
0: Non mi ricordavo.
1: Censurate.
0: Non censurate, sapete, qua non censuriamo. E, bene, quindi lo avete indovinato tutti, ma il primo è stato Tommy. Complimenti Tommy, sei tu, ora ti mandiamo anche la conferma che sei tu il vincitore, ma complimenti a tutti, a Elsa, a Anna, a Cri, a Roby, a tutti gli altri, e davvero avete indovinato in tantissimi oggi, quindi bravi, bravi e brave. Il quiz torna tra una settimana, lunedì, non questo, il prossimo, perché come sapete la prossima settimana è tutto scompaginato e ci sentirete in varie situazioni, non in volume, ma saremo comunque in onda con voi per invitarvi a sostenere la nostra radio.
1: Esatto, e già che passate ricordatevi di recuperare anche i vostri pacchi di volume, non ve li dimenticate qua.
0: Siete in tempo fino ai primi di luglio.
1: Esatto. Allora, dopo i Verdena, un'altra band andiamo ad ascoltare che mi è capitato di conoscere così vedendoli suonare dal vivo. Arrivano da Brescia, si chiamano Cara Calma, hanno ormai 4 album all'attivo, alternative rock in italiano, ormai sono un progetto che da qualche anno ha un bel seguito, raccontano insomma la loro generazione appunto dal vivo, hanno una grande energia e suonano questa sera a Milano all'Arcibellezza. È uscito proprio oggi un nuovo brano, li andiamo ad ascoltare, sono i Cara Calma, questa è Microonde.

0: La nuova dei Caracalma, sentite la microonde, Caracalma anche questa sera dal vivo al Circolo Arcibellezza qui a Milano, aperti da Etta Di Marco, e quindi un altro concerto che vi segnaliamo.
1: Weekend pieno di cose, mi raccomando, andate a vedere musica dal vivo. Molto presto potremo andare a vedere anche loro, i Foo Fighters, che arrivano in Italia, ormai lo sapete, a luglio, e quindi abbiamo il tempo di ascoltare almeno un paio di brani prima di salutarci, uno dei quali quello dei Foo Fighters, che si chiama Asking for Friends.

0: ridiamo per le immagini che ci mandate voi, ascoltatori di Dave Grohl che fa
1: Dave Grohl che fa headbanging
0: come un pazzo. È un po' così sta canzone.
1: Sì, è uno dei momenti più duri del nuovo disco, Your Favorite Toy.
0: Bello, bello, l'energia che ci serve per affrontare il weekend ce la danno i Foo Fighters, che troveremo appunto dal vivo il 5 di luglio, giusto?
1: Sì,
0: ormai
1: sì.
0: La sua memoria.
1: Dopo
0: la
1: gli Idols.
0: A Milano dopo gli Idols, che figata.
1: Wow.
0: Allora vi salutiamo per una settimana, poi tanto ci ritroviamo tra una settimana sempre qua sulle frequenze di Radio Popolare. La prossima settimana vi chiediamo di sostenerci e stare comunque con noi, perché di musica ne ascolteremo insieme, anche se appunto durante l'abbonaggio. E gli aperitivi vi aspettiamo numerosi, ci saremo anche io, Dario, ci sarà Davide Facchini, ci sarà Piergiorgio Pardo, Giulia Strippoli, a mettere un po' di musica dalle 7 alle 8 tutte le sere della prossima settimana. Adesso festeggiamo il compleanno del primo album dei Cure, non potevamo non festeggiarlo. Three Imaginary Boys era uscito l'8 di maggio del 1979 e così vi salutiamo. Buon weekend a tutti.
1: Buon weekend, ciao Lisa Graci.
0: Ciao a tutti, ciao Dario.
1: Ciao.

0: abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio segnatevi in agenda una serata da noi in via Ollearo. Mixer truccati. Dalle 19 aperitivo e DJ set, dalle 20 si chiacchiera di radio e dalle 21 5 proposte in auditorium.
1: Lunedì al Suggeritore Night Live festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro. Martedì
2: parole e musica
1: contro la guerra.
3: Mercoledì l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
4: Giovedì live pop con la musica di Roberto Colella.
5: Venerdì l'asta povera ma bella
6: coi cimeli di Radio Pop.
0: Per gli spettacoli dalle 21 prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio una settimana di abbonaggio indipendentemente.

0: 11.01 minuti, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare come sempre, come ogni giorno, dalle 16 alle 17. Io sono Giulia Stripoli, questa è Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale ci siete anche voi, per segnalare, raccontare, invitare a tutte quelle iniziative, quegli eventi, quelle cose che organizzate, a cui partecipate e a cui volete estendere l'invito a tutti e a tutte. Allo 02 33 001 001 potete chiamare in diretta fino alle 17. Poi timidone del Micorason. Potete anche scrivere al 331 6214 013 se non avete voglia di parlare in radio, via SMS, WhatsApp, Telegram, oppure anche via email a diretta @popolarenetwork.it. Ciao Claudio che mi scrive, ciao Giulia. Pronto, squilla il telefono, ciao, chi sei, da dove chiami? Ciao.
1: Ciao, ciao, sono Sara.
0: Ciao Sara, da dove chiami?
1: Cara, io ti chiamo da quel gioioso paesino che si chiama Ceriano Laghetto, in provincia di Monza Brianza, attaccato a Saronno.
0: Bello, e c'è un laghetto?
1: Sì.
0: A Ceriano Laghetto?
1: Sì, io non so ancora bene dov'è, ci vivo vicino a 5 chilometri da più di 50 anni, però c'è. È il mistero, c'è
0: un laghetto,
1: non sto arrivarci. Che vergogna,
0: ci
1: che
0: sarà vergogna. Vabbè. Senti, sì. Che succede a Ceriano Laghetto?
1: Senti, a Ceriano Laghetto l'amministrazione ha creato questa rassegna da questo titolo meraviglioso che so che ti piace tantissimo, che si intitola Maledetta Primavera.
0: Sì.
1: E quindi insomma questo palinsesto costellato di eventi per i cittadini di Ceriano e non solo, sportivi, di danza, di teatro. E questa sera, siccome l'ho proposto e ho contribuito a organizzarlo, dalla vicina Saronno c'è invece un appuntamento letterario, ovvero un incontro con Booming 2 di persona personalmente, che presenterà il suo ultimo libro, Mensaleri.
0: Bene, quindi a Saronno o a Ceriano sul Laghetto però?
1: No, Ceriano Laghetto.
0: Ceriano Laghetto, non sul.
1: No, e basta, Ceriano
0: Senti, quindi
1: Milano.
0: Questa sera, io sì, altra bergamasca. Sì. Senti, quindi questa sera a che ora?
1: Alle ore 21 alla Biblioteca Civica, che è in Piazza Diaz.
0: Ottimo.
1: Il paese piccolo, non si può sbagliare.
0: Bene.
1: E avere un booming per le mani è una cosa abbastanza straordinaria, approfittatene.
0: Sono d'accordo. Poi se trovate il laghetto fateci sapere.
1: Va bene, faremo la gita.
0: Ciao.
1: E ti invitiamo.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Ecco, proprio così si fa. Come Sara. Allo 02 33 001 001 potete chiamare. Ciao Giulia, al giorno X, alle ore Y succede che vi si chiede un po' di sintesi. Per amor del cielo. Ma perché le iniziative sono tante, lo spazio è sempre poco. E quindi per dar modo a tutti e a tutte di raccontarci ogni iniziativa, insomma, così è più facile. Ciao Giulia, al giorno X, alle ore Y, succede che allo 02 33 001 001, oppure se avete voglia potete anche scrivere un messaggino al 331 6214 013 o a diretta @popolarenetwork.it. Come al solito, come sempre, ma per fortuna arrivano prima le telefonate del menù del giorno. Ve lo racconto man mano. Comunque partiamo intanto con la musica. È uscito il nuovo pezzo di Chadia, ce lo spariamo subito e poi iniziamo a camminare. Voi state là.

0: Makeup Chadia su Radio Popolare, sono le 16:08 minuti. Avete iniziato a scaldare i muscoli perché prossimo fine settimana si cammina in città ed è che è tornato il Festival del Social Walking. Ciao Valentina Nargino, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao, ciao, grazie mille.
0: Ciao. Io sto iniziando a scaldare i muscoli perché se no qua l'acido lattico ci si mangia, anche se c'è modo, il programma è fitto, si inizia il 16 e 17 maggio, quindi il weekend successivo, non questo che viene, quello dopo, e ci sono tantissimi appuntamenti, tante cose anche per, come dire, badare, no, al proprio benessere non solo fisico ma anche mentale. Ci fai un po' un riassuntino di quello che è quest'anno il Festival del Social Walking?
1: Sì, allora intanto quest'anno siamo arrivati a 10 anni di festival e ci spostiamo in centro città. Siamo sempre stati al Parco Nord Milano, quest'anno ci spostiamo al Parco Sempione, nello specifico la parte, il punto centrale insomma del festival sarà la Cascina Nascosta, e come ogni anno abbiamo in programma diverse attività, tra i trekking urbani, il workshop di Alcuni Cammino, che ormai lo facciamo da 4 anni e da sempre un grande successo, il forest bathing che quest'anno riproponiamo, l'abbiamo proposto anche 2 anni fa e anche quello piace sempre molto, con alcuni dei nostri referenti piemontesi che sono di Richiamo del Bosco, che insomma collaborano con Viaggi e Miraggi da tantissimo tempo, e poi ci sarà uno spettacolo teatrale quest'anno nella cornice della Cascina, che è della compagnia teatrale Slegati e prodotto da Atir, ed è anche I Sogni Impossibili, a ingresso assolutamente gratuito, mentre alcune delle attività che ti ha citato, come appunto i trekking, il workshop e forest bathing, prevedono un contributo veramente minimo di partecipazione,
0: che è rappresentativo giusto per sostenere,
1: esatto, quest'anno sono un po' il fiore all'occhiello di quest'anno. Abbiamo talk sia sabato pomeriggio che domenica pomeriggio. Tra i più, quelli che saltano un po' più all'occhio, insomma, avremo lezioni di cammino con Enrico Brizzi, che presenterà il nuovo libro proprio che è intitolato così, Lezioni di Cammino, domenica alle 4:30, e subito dopo Diego Pastoni con Quel che resta di Santiago, quindi anche in questo caso si tratta soprattutto di un racconto di un viaggio e riflessioni umane, filosofiche e anche molto umane da parte di Diego Pastoni. E si conclude domenica con un'altra attività gratuita, che è la proiezione di un docufilm intitolato Pasturismo. Ormai cerchiamo insomma di avere attività di diverso tipo all'interno del festival, perché comunque è un festival non necessariamente dedicato a esperti camminatori, ma anche a chi è curioso, no, del viaggio a piedi, o comunque vuole approfondire altri aspetti che non siano necessariamente quello del viaggio fino a se stesso, ma appunto della lentezza e dell'incontro con l'altro, con il paesaggio, alla fine anche con se stessi, no?
0: Infatti, che è tra l'altro pratica da dover riscoprire e coltivare, no? Quella della vicinanza, ma anche del silenzio, del momento. Poi vabbè, si sa che camminare è forse una delle cose più naturali, ma che tendiamo a fare così, a considerare veramente pochissimo, quando invece basterebbe farsi una passeggiatina al giorno per migliorare non solo la salute ma anche il benessere mentale e tanto altro, dalla qualità della vita. Tu dicevi giustamente, un festival rivolto anche a persone magari meno esperte, io dico anche magari persone che hanno pura curiosità e voglia, magari si sono chieste come può essere intraprendere un viaggio a piedi, un cammino, ecco, perché poi talvolta ci si fa prendere anche da dubbi, da paure, da ansie, e questa è l'occasione magari per incontrare anche persone che hanno già avuto esperienza e, perché no, magari superare un po' dei piccoli ostacoli. Ripetiamo, Valentina, le date, dove, e poi ci salutiamo. E anche ovviamente che ci sono alcuni appuntamenti che sono su prenotazioni, quindi io vi suggerisco di andare sul sito che è Festival Social Walking, così come lo sentite nominare, .it, e trovate ovviamente tutto il programma nei dettagli. Valentina.
1: Esatto, allora vi aspettiamo il 16 e il 17 maggio alla Cascina Nascosta in Parco Sempione, e tutti gli appuntamenti sono sul sito e sui social network del festival, che è sempre Festival Social Walking, si possono trovare un po' di aggiornamenti, anche video con anticipazioni di quelli che saranno i vari interventi e le attività.
0: Bene, grazie mille Valentina Nargino di Viaggi Miraggi, ciao!
1: Grazie a te, ciao ciao.
0: Ci vediamo in Cascina Nascosta il prossimo fine settimana. Loro invece sono gli Sparks e il pezzo si chiama Hasta Mañana, Monsieur.

0: di viaggi e miraggi, quindi incursione necessaria, Monica Paes.
1: Velocissimo, perché c'è un last minute, per cui...
0: Proprio con Viaggi e Miraggi?
1: Sì, con Viaggi e Miraggi, il viaggio in Brasile che parte questo martedì 12 maggio. Una viaggiatrice ha avuto un problema, sempre last minute, a volte capita, e quindi c'è una specie di promozione, di saldo, c'è un viaggio scontato nel nord del Brasile, ne avevamo già parlato qua, c'è sul sito della radio, se qualcuno è fortunato a sufficienza di poter partire questo martedì 12 maggio con il rientro sabato 23, sono 10 giorni, è un viaggio bellissimo e che si può avere a un ottimo prezzo. Scrivete a viaggi@viaggiemiraggi.org con in oggetto viaggio in Brasile.
0: E vi prendete il viaggio last minute?
1: No, esatto, e provate un po' a sentire quali sono le condizioni e tutto quanto è, insomma, a volte capita e purtroppo c'è questo viaggiatore, questa viaggiatrice non era assicurata, per cui sarebbe un modo di poterle dare indietro qualcosina, visto che non lo riesce a fare per un motivo di forza maggiore, chiaramente.
0: Grazie, Monica.
1: Grazie a tutti, bacione, buon weekend.
0: Buon viaggio.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: Allora, invece, adesso parliamo di quello che è l'appuntamento lunedì sera, lo sapete che c'è il suggeritore Night Live e anche il nostro abbonaggio. Ira Rubini, ben arrivata.
3: Cara. Eccomi, grazie dell'ospitalità come sempre. No, non c'è nulla, io vado in Brasile, in quel posto che avanza, e volevo salutarti e dirti che disdico tutto quello. Non posso.
0: Quindi sei.
3: C'è l'abbonaggio, voi sapete cosa significa, cari ascoltatori, care ascoltatrici, ma come sempre noi organizziamo anche delle cose molto carine quando facciamo gli abbonaggi e come Giulia stava dicendo, per tutta la settimana avremo degli appuntamenti nel nostro auditorium. In altri spazi della radio, sono interessati in molti spazi della radio, facciamo un aperitivo più o meno
0: verso le 19,
3: ecco, ora happy hour, diciamo, venite dalle 18:30 in poi, gli cancelli sono aperti, dopodiché facciamo un'ora dalle 20 alle 21 di incontro con voi su vari temi e con vari interlocutori, vari di noi saranno a parlare insieme a voi, una specie di microfono aperto in presenza di idee, proprio quella, e poi dalle 21 partono le seratone, perché sono di un'ora e mezza e non di un'ora, compreso questo lunedì. La prima partiamo noi con i 30 anni di Atir Teatro, quelli del Teatro Ringhiera, che speriamo tanto spesso venga ristrutturato presto e venga restituito alla compagnia.
0: Alla città.
3: Serena Sinigaglia con molti altri componenti di Atir sarà nel nostro auditorium, ci proporranno estratti da spettacoli famosissimi, momenti musicali, altre cose, staremo insieme. Prenotatevi però sul sito di Radio Popolare, trovate tutte le iniziative dell'abbonaggio, prenotatevi perché è importante e vorrei proprio vedervi lì.
0: Eh sì, vorremmo in realtà vedervi tutti e tutte lì, anche perché abbiamo cercato di fare proprio una cosa collettiva, quindi speriamo, ecco, che...
3: Proprio venite con noi, vieni con me.
0: Decisamente sì, poi andate anche a controllare le nostre pagine social, perché ci sono nei dettagli, ecco, nel caso specifico di lunedì 11 maggio, c'è scritto aperitivo DJ set, spoiler, la prima serata la farà Davide Facchini, poi appunto il microfono aperto con Massimo Bacchetta e Lorenza Ghidi, la vostra impresa è il suo futuro, e poi ovviamente seguirà appunto i festeggiamenti per i 30 anni di Atir Teatro
3: con uno spettacolo proprio di un'ora e mezza praticamente, che vi invitiamo a venire a vedere ancora una volta gratuitamente. Ricordatevi che da noi tutto è sempre gratuito.
0: Ve la potete perdere? Secondo noi no. Grazie Ira,
3: ciao. Ci vediamo lunedì.
0: Ciao.

0: Allora, la libertà è tutto, cantano gli Assalti Frontali in queste mappe della libertà che mi sembrano molto molto coerenti con quelle che tracciano ogni giorno le biciclette, le persone che attraversano la città e anche quella massa critica enorme che il 17 maggio a Parco Ravizza animerà praticamente Milano. Ciao Davide, ben arrivato. Benvenuto e raccontaci
1: grazie,
0: questo appuntamento della Critical Mass.
1: Allora, questa sarà un'edizione speciale della Critical Mass, ne facciamo ogni tanto per i 20 anni, 10 anni dalla fondazione, dalla nascita. Questa è speciale perché avremo uno special guest che abbiamo corteggiato per anni, che è Don Whiting, che è un DJ che porta un format in giro per tutta l'Europa e in tutto il mondo. Praticamente ci accompagnerà nella nostra pedalata a suon di drum and bass e porterà la sua crew. Noi insieme anche a Shell Radio, Cargo Flotta, amplificheremo, perché speriamo di essere veramente tanti. Per dirvi, a Berlino ha fatto 5.000 persone, noi vorremmo arrivare più o meno a quel livello. E quindi l'invito è a esserci, ore 15, Parco Ravizza, ci divertiremo. E si ballerà, si andrà piano perché è giusto anche godersi un po' la musica e attraverseremo la città.
0: Allora, come si partecipa? Semplice, ci si vede lì.
1: Semplice.
0: Ecco, allora, in bicicletta o
1: in bicicletta
0: o con altri
1: skateboard, rollerblade, giusto anche godersi un po' la musica e attraverseremo la città.
0: Allora, come si partecipa? Semplice, ci si vede lì.
1: Semplice.
0: Ecco, in bicicletta o con altri
1: skateboard, rollerblade, in UK, in altre città.

0: sono dai 6 anni ai 90 anni. Chiaro, in Inghilterra c'è una cultura musicale di musica, diciamo, elettronica, drum and bass, come per noi melodico, adesso non voglio esagerare.
1: O di musica classica, dai, diciamo così, di musica classica.
0: Però ecco, venite numerosi, e deve essere è un momento di celebrazione anche per noi della comunità ciclistica milanese.
1: Infatti
0: abbiamo invitato tutti, Massa Marmocchi, tutte le associazioni, vuole essere proprio un punto di anche per festeggiare la primavera, insomma, ci riprendiamo le strade.
1: Esatto.
0: Arriva la bella stagione, è il caso sempre, anche d'inverno, ma molto di più durante la bella stagione.
1: Sì, la Critical Mass è ovviamente la, insomma, ci si ritrova ogni giovedì. Questo per chi magari volesse saperne di più, la Critical Mass è un appuntamento di ciclisti e cicliste, di persone che appunto si muovono in maniera sostenibile, libera per le strade, e c'è un ritrovo settimanale ogni giovedì alle 21.45, si parte alle 22 da Piazza Mercanti, e poi ci sono appunto degli eventi eccezionali come questa dell'occasione del 17 di maggio. Ve la rilancio con un po' d'anticipo, in modo che così segnate le agende, la cerchiate di rosso e non perdete l'appuntamento. È una festa!
0: Se posso dire l'ultima cosa,
1: certo.
0: Allora Dom viene, cioè fate conto che arriva dall'Inghilterra con un van con sulle le cargo, e lui non vuole una lira perché lo fa come suo progetto, però a noi sembra giusto, abbiamo fatto una specie di chiamavolo crowdfunding, insomma, quello che tiriamo su una colletta, noi diciamo un caffè per Dom. Qualsiasi donazione può arrivare, ci sembra giusto riconoscere qualche spesa per il suo viaggio, anche perché vengono in quattro. E potete seguirci sui social di Critical Mass, di Shell Radio o di Cargo Flotte, e troverete anche le indicazioni. Perché poi l'altra cosa che potete fare è portare la vostra cassa Bluetooth e essere parte dell'evento, perché ci si può collegare live. L'evento avrà un live e quindi potete amplificare anche voi il messaggio musicale.
1: Sarà bellissimo, ci vedremo al Parco Ravizza alle ore 15, mi raccomando, partecipate.
0: Soprattutto puntuali, esatto, perché bisogna partire abbastanza presto, insomma, bisogna stare lì mezz'ora a aspettare gli ultimi, quindi mi raccomando, belli puntuali.
1: Mi raccomando, perché si parte insieme e si arriva insieme, questa è anche
0: quello sempre, quello sempre.
1: Grazie Davide.
0: Grazie a voi per lo spazio e l'opportunità.
1: Ciao, a presto.
0: Ciao, ciao, buona musica, ciao, ciao, ciao.
1: Un minuto di pausa e poi seconda parte di Vieni con me, state là.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Felice nella media, Beatrice Quinta, su Radio Popolare sono le 16:33 minuti, io sono Giulia Stripoli, questa è Vieni con me, la trasmissione nella quale ci siete anche voi con le telefonate, le segnalazioni, gli inviti a partecipare, chiamandolo 02 33 001 001, oppure scrivendo via SMS, WhatsApp, Telegram al 331 62 14013 o anche via email a diretta@popolarenetwork.it. Io vorrei però mi raccontaste appunto quello che state cucinando, preparando per questo fine settimana, per il prossimo, dove andate, cosa fate, come appunto farete rete, vi sentirete in relazione alla vostra comunità e per la logica secondo la quale appunto se ascolto Radio Popolare molto probabilmente condivido un po' valori, pensieri di chi questa radio l'ascolta, la fa anche, e per cui magari del dibattito, del talk, della proiezione, del momento d'incontro che ci sarà, non so, a Osnago, a Castano d'Adda, a Piacenza, portatemi ovunque voi siate, perché appunto quell'appuntamento magari può interessare a qualcuno, a qualcuna che non lo sa e che sta ascoltando Radio Popolare. 02 33 001 001. Siate meno milanocentrici, perché poi a raccontarvi tanti appuntamenti di Milano ci penso già io, anche grazie a quelli che mi scrivete all'email di questa trasmissione, che è vienicommè@radiopopolare.it. Intanto io direi quello che è un altro appuntamento di questo fine settimana ve lo lascio facilmente intuire con la musica. Questa la conoscete tutti.

bel dì bisogna che possa camicliri una macchina. Sì, arriva una macchina che venga giù che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolini. Non conosco la Porta Frolini, scusi, sono stato all'aeroporto. Il Toscalo lo conosce? Sì, il Toscalo lo conosce, gli so dove è il Toscalo. Lo accompagno io, il Toscalo, però vedi su camicia la macchina. Non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Non sta a Barbone, deve stare la macchina. Macchina non ne ho mai vista. Se mi fa salire sulla macchina ci dico la strada di Toscalo, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene dello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per il Toscalo, vengo. Vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù c'è la macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però. Mi dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, il suo padre di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

0: 9 e il 10 di maggio torna a Milano Nessuno si fida da solo, la festa di Casa Iannacci, due giorni in cui la Casa dell'Accoglienza del Comune di Milano apre le porte alla città con tantissimi laboratori, eventi gratuiti, sono coinvolti artisti, artiste del calibro di Ale Franz, Paolo Rossi, Paolo Mussida, Chiamami Faro e Guido Arari, e io ho invitato a raccontarci questo momento così importante per la città l'assessore al welfare Lamberto Bertolè. Benvenuto assessore, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti voi.
0: Allora,
1: siamo davvero contenti perché la festa di Casa Iannacci è un bellissimo momento di apertura di uno dei luoghi di accoglienza di natura pubblica più grandi d'Europa. Sono quasi 500 le persone accolte in Casa Iannacci e questa festa vuole aprire la città, questo luogo così complesso, così difficile anche, ma così importante per il nostro sistema di accoglienza.
0: Ecco assessore, le chiedo subito come nasce l'idea di fare questo momento anche di restituzione e l'importanza di del aprire alla città e creare così una commistione, no? Anche di utenza.
1: Certo, Casa Iannacci è un luogo che appunto è al centro delle contraddizioni anche del nostro tempo. Accogliamo persone senza dimora, nuclei familiari che devono fare domande di protezione internazionale, ma che il nostro sistema statale fa fatica ad accogliere e che quindi rischiano di essere in strada. Quindi è un luogo che cerca di dare risposte anche alle domande sociali più urgenti di questo tempo. E però ci sembra importante che la cittadinanza possa conoscere questo luogo, vederlo anche dall'interno, partecipare ai laboratori che svolgiamo con gli ospiti e che possa anche condividere con le persone che vivono a Casa Iannacci un momento di festa, di socialità, perché insomma è importante non solo passare davanti a Viale Ortles, sapere che c'è, ma entrarci dentro e magari decidere anche di fare un'esperienza di volontariato, dare una mano, un contributo, perché pensiamo che il tema della cura e il tema del contrasto alle disuguaglianze debba far sentire un po' tutta la città coinvolta, e farlo attraverso una festa ci sembra il modo migliore.
0: Ecco assessore, questo appunto abbiamo detto, un momento di restituzione, un momento di festa, ma ci racconta poi quel che non si vede, il lavoro che voi operativamente fate proprio ogni giorno all'interno di questa casa. Ci diceva oltre 500 persone accolte.
1: Sì. Esatto, Casa Iannacci è uno dei tasselli dell'accoglienza milanese. Noi ogni notte accogliamo quasi 7.000 persone a vario titolo in tutti i luoghi di accoglienza, o gestiti direttamente da noi o in convenzione con noi. Il più grande è Casa Iannacci, che appunto è un luogo, il dormitorio storico della città, no? Il dormitorio di Viale Ortles, che oltre 10 anni fa abbiamo deciso come amministrazione comunale di dedicare ad Enzo Iannacci, proprio perché volevamo mettere al centro le persone, la loro dignità, la loro voglia di riscatto e anche il bisogno di non giudicare, di contrastare lo stigma e l'indifferenza, che forse è una delle cose che Iannacci ha raccontato meglio con la sua arte. Ovviamente è un luogo anche di contraddizioni, perché purtroppo il nostro sistema sociale tende a scaricare molto sui contesti metropolitani, sulle città, tante contraddizioni, e gli ospiti di Casa Iannacci sono cambiati in questi anni, anche perché proprio sta cambiando il tessuto sociale. Devo dire che le norme sull'immigrazione, la Bossi-Fini, ma non solo le norme, anche la gestione poi quotidiana da parte dello Stato, così carente, così inadeguata, così miope, produce tante contraddizioni, tanti effetti che poi noi vediamo in strada, e infatti gran parte delle persone accolte in Casa Iannacci sono persone che avrebbero diritto a essere accolte nel circuito dell'accoglienza statale in quanto richiedenti protezione internazionale, ma che hanno dei tempi di attesa lunghissimi, quindi da qualche anno a questa parte ci stiamo occupando anche di questa mancanza dello Stato. Quindi è un'occasione anche per i cittadini di essere un po' consapevoli di alcune dinamiche, alcune storture e miopie delle politiche nazionali su questi temi.
0: Certo, tutto questo il 9 e il 10 di maggio, anche appunto per conoscere meglio questa realtà. Il programma è davvero vasto, come vi dicevo ci sarà un concerto di Ale Franz, Paolo Rossi, Franco Mussida, Chiamami Faro, una giovanissima cantautrice che talvolta abbiamo condiviso anche qui su queste frequenze, e Guido Arari, che conoscete tutti e tutte, il grandissimo fotografo. Assessore, io la ringrazio moltissimo, e allora l'appuntamento è a Casa Iannacci. vederci questo fine settimana, sabato e
1: domenica. Grazie, grazie davvero a tutti e tutti voi, vi invito davvero a consultare il programma perché è ricchissimo per tutte le età e per tutti i gusti.
0: Grazie mille.
1: Grazie ancora, grazie.
0: Squilla il telefono, pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao. Da dove chiami?
2: Sono Giovanni, non parlo di un evento, un appuntamento, ma siccome tu hai nominato Osnago,
0: sì.
2: Volevo segnalare, anche che credo che molti ascoltatori di Radio Popolare lo conoscano già, che Osnago è un paese abbastanza leggendario,
0: sì.
2: Perché c'è la casa, che è una microscopica casa editrice, del Pulcino Elefante, questo editore Alberto Casiraghi, che ha una sessantina d'anni, che a casa sua ha realizzato tipo 18.000 titoli di queste edizioni che sono in formato A5, cioè metà di una 4, di 8 pagine su carta uso mano di pregio, composte con caratteri mobili, e ogni libretto contiene o una poesia o un aforisma e un'opera d'arte, e la tiratura è di 33 copie a libretto, quindi poi lui ne regala una parte all'autore o all'artista e una parte la tiene per sé e la vende, a prezzi irrisori, tipo 10 euro.
0: Bello, grazie di questa segnalazione, ma tu sei di Osnago?
2: No, io sono di Milano, però conosco Casiraghi, lo apprezzo molto, e so che tra l'altro a casa Boschi di Stefano è visibile a Milano la collezione delle edizioni Pulcino Elefante che lui ha ceduto al comune.
0: Ok, bene, bene, grazie mille.
2: Ma grazie a te, a voi.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Vedi quante curiosità si condividono, si lanciano, ah, vieni con me. 02 33 001 001 per telefonare ancora in onda, in diretta, gli ultimi 10 minuti per segnalare, rilanciare, invitare a partecipare alle iniziative, alle cose che organizzate, tipo mi scrive Associazione Creazione Donne che invita al corteo per la pace il 9 maggio 2026, quindi domani sabato pomeriggio, a Cormano, il Cormano Città per la Pace, che è appunto un corteo organizzato da varie associazioni come Creazione Donne, Ampi Cormano, Lega Ambiente Cormano, Agesci Cormano, Rescue, Linea Verde, Società Sportiva. Il corteo partirà da Piazza Scurati a Cormano e arriverà al Giardino dei Giusti, che si trova invece al Parco dell'Acqua di Cormano. E grazie a chi mi ha inviato questa mail, non c'è un nome ma apprezzo moltissimo. Intanto questo pezzo si chiama Sintambor, novità di Tresca e Tigre, in cartellone al mio

0: 10:30, l'invito invece lo fa il CIO, il Comitato Insostenibili Olimpiadi, da Parco dei Capitani a Piazza Selinunte, giornata di lotta con pranzo collettivo e musica dal vivo. Giù le mani da San Siro.
1: Quiero verte cuando se smonta, quiero conocer tu sed y dar un río, quiero alimentar tu frío, con frijoles, arroz, frijoles, arroz.
0: Invece al Giambellino, schitarrata al chiaro di luna, sempre sabato 9 di maggio alle ore 21, questo appuntamento serale. Si possono portare strumenti e canzonieri per suonare e cantare tutti insieme. Dove? Nella casetta verde, nel giardino di via Odazio.

Invece da Lecco, Mattias mi scrive: un'iniziativa in solidarietà alla flottiglia, 100 porti, 100 città, Lecco salpa per Gaza. Domenica 10 maggio, ore 14:30, lungo lago.

0: da sé che tra tutti gli appuntamenti che segnaliamo, lo sapete, ce n'è uno fisso che è ai noi, purtroppo, non finisce mai. È quello dalle 18.30 alle 19.30 ogni giorno, ogni pomeriggio in Piazza Duomo. Ciao Pino, ben arrivato, benvenuto.
1: Ciao, grazie. Dunque, dalle 18.30 dall'11 maggio, per adesso siamo ancora con l'orario 18-19 e siamo lì dal 16 giugno del 2025 e non abbiamo intenzione di fermarci prima che si prenda adeguata coscienza di quello che sta accadendo in Medio Oriente, che è una cosa che diciamo fuori dal contesto civile, che non può essere più sopportata. Io invito le persone, oltre a venire, perché possono stare anche qualche minuto, ma bisogna conquistare quella piazza del Duomo tutti i giorni per fare testimonianza, ma invito le persone a immaginare che cosa succede nelle carceri israeliane, dove oltre a non aver accettato i protocolli diciamo delle convenzioni ONU, che hanno tutti accettato, come l'Italia e persino la Turchia le ha accettati, Israele non li ha accettati, e in più il responsabile delle carceri è uno che si chiama Ben-Gvir. Cioè, immaginiamo che cosa può succedere lì in una condizione formale di questo tipo e chiediamoci se possiamo sopportarla e se possiamo affermare che quello è un paese che, come dicono alcuni, è un pezzo d'Europa, è un paese democratico.
0: Sì.
1: Noi abbiamo...
0: Se questa è democrazia, potrebbe essere,
1: esatto,
0: la domanda, no?
1: Esatto, ma noi abbiamo il dovere di fare qualcosa, e quello che facciamo al Duomo ha una caratteristica particolare. Non è noi non siamo un'associazione, non siamo un partito, non siamo nemmeno un movimento. Siamo cittadini, diciamo, diversi l'uno dall'altro, con idee diverse, ma almeno concentrati su questa reazione a questo abominio che sta succedendo sotto i nostri occhi. E grazie agli strumenti che noi abbiamo, vediamo alcune cose che in altri contesti, in altre epoche, non si sarebbero viste, non si potevano vedere.
0: Pino.
1: Quindi questa...
0: Ripetiamo l'appuntamento in Piazza Duomo ancora, quindi fino a lunedì dalle 18.
1: Dalle 18 alle 19 fino a lunedì. Poi, dato che arriva l'estate, cominceremo dalle 18.30 alle 19.30.
0: Bene.
1: E l'invito è alle persone, diciamo, di buona volontà, senza nessun vincolo, senza nessun impegno, salvo quello. Quando potete, venite in Piazza del Duomo, perché è importante, perché quella testimonianza fa muove qualcosa.
0: Ti ringrazio molto, Pino. Ti ringrazio molto.
1: Grazie a te, Giulia, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: E grazie a voi dell'ascolto, della partecipazione, dei messaggi. Ci risentiamo lunedì, dalle 15 alle 17, non convieni con me. Conduzione special Abbonaggio. Oh, e poi venite la sera, mercoledì sera, DJ set by me. Mandate sui social che il programma è vasto. Un abbraccio, buon fine settimana a tutti e a tutte da Giulia. Ciao.

0: e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
4: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
3: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.
5: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Beep.

0: va bene. Vedi che bello.
1: Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.

0: Due minuti dopo le 5, un grandissimo Alone Diegoli.
1: Un elegantissimo Disma Pestalozza, oggi con un nuovo look. Non avete capito che roba, cioè.
0: Un look da adulto, da... Tu mi hai definito da turista tedesco in vacanza in Thailandia,
1: sì,
0: con dei motivi, insomma...
1: Abbastanza chiari, ecco. Sì, più o meno, sì. È così.
0: Sai che però oggi ho... Grazie al tuo consiglio.
1: Sì.
0: Devo dire, grazie a ieri Alone... forse non mi ricordo se l'abbiamo detto, ieri Alone mi ha fatto un culo così dicendo
1: culo quadro, sì.
0: Disma, non puoi stare con quella magliettina lì e i pantaloncini. Oggi ho messo la camicia e ho raccolto un successo tra i colleghi e soprattutto tra le colleghe, e una in particolare che addirittura ha voluto venire in studio per farmi complimenti per il mio fascino, Lorenza Ghidini.
1: Dalla direttrice addirittura, è vero?
2: È vero, sì, ho apprezzato il look maturo di Disma.
0: Grazie.
1: Grazie, lo dico io, Lorenza. Perché è solo merito mio.
0: Grazie,
1: mannaggia.
0: Lorenza. Sono diventato più bello di Alone, finalmente.
1: Sì, vabbè, ma quello già prima
2: era così.
1: C'è
2: stato il sorpasso.
0: Sì. Ha guardato in basso la Lorenza quando ha detto...
1: È stato così.
0: No, Lorenza è venuta qui oggi per un altro motivo, in realtà perché probabilmente avete già subodorato, perché insomma anche per gli spot che ci sono in onda... Che settimana prossima succederà qualcosa di grande, qualcosa di fantastico, qualcosa che porterà la community Radio Popolare qua più o meno tutti i giorni. Che cosa succederà?
2: Allora, vabbè, sì, non siamo stati molto riservati,
0: no.
2: Diciamo, ma è stato voluto proprio perché parte l'abbonaggio lunedì prossimo e abbiamo alcune serate, diciamo, dove speriamo di coinvolgervi più del solito, più del nostro standard. Diciamo, in abbonaggio ci sono sempre tante proposte, però quest'anno per il 50° abbiamo avuto un'idea in più e quindi, ecco, per evitare di iniziare a reclamizzarle lunedì stesso, ci portiamo avanti. Cosa succede? Che oltre alle serate alle 21, che sono quelle con la musica, il teatro, che poi vi raccontiamo pian pianino, ma in realtà sul sito trovate già tutto, per cui vi potete anche prenotare con il modulo sul sito, ci saranno 5 serate in cui vorremmo parlare con voi. Cioè, questo 50° compleanno ovviamente ci spinge un po' a guardare avanti, a guardare al futuro, e nella tradizione del fare 50-50 vorremmo un po' confrontarci con voi sulla radio del futuro.
0: Si chiacchiera.
2: Ovviamente si chiacchiera, esatto. Qui in sede, adesso non sappiamo ancora se in redazione, in uno spazio ad hoc oppure in auditorium, lo vediamo volta per volta, anche insomma se siete in tanti come speriamo stiamo in auditorium, se siamo di meno possiamo anche salire così vedete anche la redazione. L'idea ovviamente non è di parlare come se fosse un enorme micappone, il microfono aperto di così su tutto quanto, ma di andare un po' per filoni. Per esempio, e ci saranno due di noi come moderatori, moderatrici della conversazione, che durerà un'oretta, dalle 20 alle 21.
0: Ne abbiamo uno in studio.
2: Devo andare a stringere? Sarò velocissima. La sottoscritta con Massimo Bacchetta, che è responsabile abbonamenti, sarà presente lunedì sera per parlare appunto con gli abbonati, ma anche in generale con gli ascoltatori, del rapporto proprio fra noi e voi. Ripeto, vado velocissima perché poi vogliamo fare un focus con Matteo Villacci, che è qui accanto a me. Martedì si parla di Milano, rapporto, cioè Milano il territorio, ovviamente non solo di Milano, il territorio dove ci si ascolta in FM, diciamolo così, qui attorno a noi, e il nostro rapporto col territorio, il nostro ruolo anche, perché sempre abbiamo avuto un ruolo,
0: certo,
2: qui dove ci ascoltate. Mercoledì si parla di ascolto più giovane, e adesso darò la parola al non giovane Matteo Villacci.
3: Esatto.
2: E poi giovedì si parla di musica, la musica di Radio Popolare, ovviamente per una radio è un argomento cruciale anche per il futuro. Venerdì si parla di palinsesti, possiamo ragionare su quello di oggi, possiamo guardare a quello di domani insieme a voi. Ci saremo nuovamente io e Sciauchi Senussi, che è il nostro direttore dei programmi. Tutto questo alle 20, preceduto da un aperitivo con anche DJ set. Il tempo purtroppo non è che prometta benissimo, ma stiamo al coperto, siamo giù sotto, quindi venite lo stesso.
0: Va bene, salutiamo Giusto. No, ridevo perché ci manda un messaggio un ascoltatore, un abitué, diciamo, della trasmissione, che dice che l'abbonaggio serve a ricordarmi che parte dei soldi che sgancio finisce in tasca a sti due lazzaroni baraccati. È tutto così,
1: così, grazie.
2: È così.
0: Qua ce n'è un altro di baraccato, sì. Matteo Villacci, dicevamo hai 25, quanti ne fai? 26 quest'anno? Di
3: 28.
0: 28 anni e farai insieme a Chiara Manetti, che è più giovane di te.
3: Moltissimo.
1: Sì, ne ha 16.
3: 16, scusa. Sembra una dodicenne però. Sì. Porta bene.
0: Una chiacchierata dedicata agli ascoltatori giovanissimi, ai più giovani, insomma.
3: Agli under 35. Under 35. Esatto. L'invito è quello di venire e chiacchierare. Abbiamo visto quanto quella fascia di età in questo momento storico sia quella che più di altre non si stia rassegnando a dove stiamo finendo, in questo, assorbiti da questo buco senza fine. Lo abbiamo visto nelle manifestazioni, lo abbiamo visto nelle mobilitazioni per Gaza, lo abbiamo visto anche sul voto al referendum. Per cui l'idea e l'intento, sapendo che là fuori c'è questa forza culturale, è quello di confrontarvisi, di capire come la radio può raccontarla. Non è una questione di venirsi incontro, l'idea non è di guardarsi da lontano, ma proprio di guardare a una parte di noi, no? Quindi non è un per voi giovani, è proprio un'idea di comunità che si confronta con una parte di se stessa e ascolta quelle che possono essere come dire, i suggerimenti, le proposte, i confronti. Avremo come sempre più o meno un'ora di tempo, dalle 20 alle 20:50. Spero davvero di vedere tante persone, perché è una di quelle fasce di ascolto che magari a volte si manifesta di meno, ma sappiamo che esistete, lo sappiamo perché poi magari...
0: No, ma ce n'è, abbiamo visto anche la manifestazione del 50-50, un sacco di... bella gioventù.
3: Infatti si manifesta meno in onda, magari manda meno messaggi, manda meno, però poi in alcune occasioni li vedi e sappiate che siete molto importanti e che contiamo su di voi.
2: Anche perché è chiaro che guardando al futuro dobbiamo anche come posso dire, se pensiamo al futuro di Radio Popolare senza il pubblico più giovane, il futuro è un po' più incerto.
3: Sì.
2: Mettiamola così.
3: Sì.
2: Quindi capire con voi, diciamo under 35, ma insomma se siete lì attorno va bene lo stesso, che cosa funziona e che cosa non funziona alle orecchie dei vostri coetanei nella proposta di Radio Popolare, ovviamente ci è molto utile. Io farei appello, anche già che ci siamo, ai genitori di questi under,
3: sì,
2: perché chi di voi ci sta ascoltando, se desse una spintarella al figlio o alla figlia dicendo dai, fai un regalo a Radio Popolare,
3: tanto...
2: stai lì un'oretta e di... perché se l'ascoltano,
3: certo.
2: Se invece spengono la radio quando voi l'accendete, la capisco come dinamica.
3: Però posso dire, se lo fanno invece, se ne vanno quando l'accendete, spingetele a maggior ragione, così ce lo vengono a dire qual è uno dei problemi.
2: Anche.
3: E renderanno la radio inascoltabile a voi.
2: Esatto.
3: No, scherzo, però a parte...
2: No, ma noi per forza dobbiamo mettere un po' insieme...
3: È così, ma poi sai cosa? Lo sappiamo che i genitori che sono ascoltatori di Radio Popolare, cioè questa dinamica esiste da decenni.
2: Certo,
3: io
2: tu sei un esempio.
3: Esatto, ascoltatori di Radio Popolare. Quindi mi raccomando, fate quel lavoro di logoramento che fate ogni giorno, qui avete l'occasione per rendervi proprio proattivi da questo punto di vista.
2: Questo sarebbe per mercoledì sera.
3: Esatto,
2: alle 20 con gli
3: alle 20
2: under 35.
3: Qua.
2: Abbiamo
3: vi
2: già
3: aspettiamo.
2: Un po' pasturato tra gli abbonati di quell'età
3: molto
2: con messaggini.
3: Bene.
2: Abbiamo
3: bene.
2: Già avuto un po' di risposte, quindi poi...
0: Cioè, avete tamponato con dello spam incredibile?
2: Tampinato.
0: Allora, ci sono
2: dei
0: moduli online da compilare, se volete
3: per
0: partecipare...
2: No, aspetta, questa cosa delle 20, della chiacchierata sul futuro di Radio Popolare senza modulo.
0: No, sì,
2: libero,
0: certo.
2: Venite e così.
0: Moduli
2: mentre
0: per le 21.
2: Invece per le serate delle 21 in auditorium c'è il solito modulo sul sito, come c'è per Live Pop tutti i giovedì o per il suggeritore Night Live.
0: In particolare vi suggeriamo di compilare quello di venerdì 15, perché
1: sì, fondamentale.
0: È quello di Poveri ma Belli. Durante la serata faremo questa asta veramente per comunque indigenti, perché i rilanci saranno di 2 euro, quindi tutti avranno la possibilità quantomeno di provare ad aggiudicarsi i lotti. Saranno una decina di lotti, cimeli storici di Radio Popolare.
1: È presente che iperlavoro ci sarà con i rilanci da 2 euro?
0: È presente la TV, quella che vendono i box chiusi,
1: quella roba lì. Dico, però con 100 persone, non 10, perché i box chiusi sono di meno.
0: Non vedo l'ora.
1: Sì, dovremmo fare molto riposo prima, secondo me.
2: Sicuro, con l'abbonaggio. Va bene, dai, allora ci sentiamo lunedì.
0: Grazie Lorenza.
1: Ciao.
0: Grazie Matteo Villacci.
1: Ciao, grazie.
0: Intanto ve lo ripetiamo, dalle 21 alle 22:30 le varie serate, tra cui evidenziamo con l'evidenziatore giallo quella di venerdì 15 con l'asta, dove troverete dei reperti, dei cimeli storici. Per esempio, ne diciamo uno?
1: Diciamo il solito?
0: Qual è il solito?
1: I pantaloni di Danilo De Biasio.
0: L'abbiamo già detto?
1: Sì, l'abbiamo già detto. Credo di sì. Usati durante lo spogliarello scandaloso, libidinoso, sugoso di alcuni anni fa, di un abbonaggio di alcuni anni fa, credo quello del 2013.
0: 2013, sì.
1: Era bella e possibile?
0: Era la campagna 2013, una roba così, sì. Le dico un altro.
1: Vai.
0: Lo studio originale in unica copia del logo del 50° di Radio Popolare.
1: Bello.
0: Incorniciato, che già solo la cornice vale quei 9 euro. Comunque.
1: 9,90.
0: 9,90,
1: sì,
0: una cosa del genere.
1: Plexiglass.
0: C'è un altro?
1: Urca, 3 le vuoi dare?
0: Frega. Un set completo di tutti gli adesivi a formato gigante, quindi diciamo di un 40x40, tipo, di tutte le edizioni del Border Trophy.
1: Questo è un bel lotto,
0: Questo viene fuori...
1: Questo è un piazzale lotto.
0: Questo è un piazzale lotto, sì. Grazie per la battuta, e sulla battuta andiamo con la musica e poi torniamo in studio.

0: notizie buone. Bello.
1: Una sigla ancora più bello.
2: Bello natura, Tony Gorgonzola. Per le persone del Sud America, i signori del Sud America abitano vicino a casa mia.
0: Bello!
2: Ecco, mi hanno portato le patate che qui non esistono, praticamente non ho mai viste.
0: Bello!
2: Poi vi faccio sapere se ce le facciamo fritte in queste qua, come le patatine con l'origano.
0: Bello!
2: Viva la patata sudamericana!
0: Bello! Avete ascoltato? Bello! Notizie!
1: Molto bello!
0: Ringraziamo il nostro pro De Tony.
1: Sì, grazie veramente, grazie di esistere, grazie di metterci sempre di fronte a nuove sfide, grazie Tony. Sì. Sì.
0: Vabbè,
1: Ma
0: è tornato,
1: sembra, è tornato
0: il rompicoglioni.
1: Ma non è possibile, veramente.
0: È lui.
1: Pensavo di essermene liberato.
0: Credo che sia lui.
1: Niente, poi tra l'altro ha preso possesso dello studio come al solito. Eccolo qua. Ancora, vedi, solito, vedi. Non riesci a estrometterlo, Disma?
0: Adesso ci proviamo. Radio Antonio.
3: Ma quale estromettere? Ma quale estromettere? Io mi intrometto.
0: Buonasera.
1: Salve.
3: Mi sorge il sospetto che voi non mi apprezziate.
1: Ma figuriamoci, Antonio. Veramente è come una specie di canto di usignoli per noi sentire la sua soave vocina.
3: Ecco. E io non ve la faccio mancare, eccomi qui.
1: Oh, più, cip. Pazzesco.
3: C'è ancora la direttrice?
0: No, è andata la direttrice, perché
3: ho paura, mi faccio sgamare.
0: No.
3: Le sfere.
0: Non c'è la direttrice. No, ma Radio Antonio, adesso dov'è che sei? In Lussemburgo?
3: Adesso no, allora, adesso sono appena tornato da Lussemburgo. Allora ho fatto questo giro per l'Italia. Poi sono andato in Lussemburgo, poi sono andato a Bruxelles, poi sono tornato a Lussemburgo con novità straordinarie.
0: Immaginiamo.
3: Ufficio.
0: Cos'è che c'è? Il solito spacciatore di vicino alla stazione?
3: Allora, io effettivamente sono andato lì perché mi preoccupavano queste notizie di stampa che io leggevo. Mi preoccupavano, ho detto voglio vedere se è veramente come dicono. Allora mi sono avventurato in Lussemburgo tardi la sera verso le 7:30, armato di una clava nel quartiere della stazione per vedere cosa succedeva. Non è successo niente. Mi dispiace, non posso darvi notizie. Mi hanno detto di evitare il tram perché ci sono, tenetevi forte, i borseggiatori.
0: Quella.
1: Non è possibile. Ma come?
3: Non sono stato borseggiato, adesso non vorrei tentare la sorte.
0: Ha preso i tram più pericolosi del Lussemburgo oppure quelli del centro?
3: No, io ho preso l'unica linea che c'è, che è molto lunga, però ce n'è una sola, okay, che va da una parte all'altra del Lussemburgo, passando per i quartieri chic e anche per i quartieri meno chic e anche davanti al rifugio dei rifugiati.
0: Ma scusami, l'unica linea di tram non solo attraversa la città del Lussemburgo, ma tutto il Lussemburgo?
3: No, tutta la città del
0: Lussemburgo. Tutta la città del Lussemburgo.
3: Dallo stadio all'aeroporto.
0: Ah, che fantastico.
3: Giustamente.
0: Allora, ci giunge notizia che lei sia andato in Lussemburgo non solo per gli abituali affari che, essendo cittadino in Lussemburgo, può svolgere legittimamente in Lussemburgo, ma anche perché sta in qualche modo obbligando dei poveri del Lussemburgo a cimentarsi in un musical che lei sta scrivendo e dirigendo come hobby.
3: Lei è informato ma non correttamente. Sono di Bruxelles, non sono di Lussemburgo. Infatti
0: di Bruxelles.
3: Sono da Bruxelles e sono per lo più ragazzi
0: poveri che lei
3: non
0: sfrutta.
3: Non li dirigo io, li dirige una signora simpatica e molto determinata che si chiama Denise Monas e che non faremo finta che io non la conosca da anni. Perché è una mia amica.
0: Perché è un ricco che ovviamente non ha più alcun senso la sua vita di ricco, perché non ha più nessun obiettivo, non ha più nessuno niente da fare.
3: Ma proprio per quello. Io vado lì, Io, lei sa che io sto componendo tutte le musiche di questo musical.
0: Ma certo.
3: Lo faccio gratis e questo già mi fa sentire utile alla comunità.
0: Certo.
3: Cancella anni e anni di accumuli di danaro, di titoli, capisce? È un musical washing.
0: Mi sembra un give back un po' egocentrico.
3: È un musical washing, poi io mi spendo, vado, faccio, conosco gente, vedo cose. E quindi il musical washing è così. E fra l'altro io mi sono permesso di intervistarli, non tutti perché sono tantissimi.
0: Meno male,
3: perché
0: non vedevamo l'ora.
3: Perché ci parli, se volete io ci torno.
0: No,
1: ma
0: non
1: niente,
0: vogliamo,
1: non importa, vogliamo. Grazie.
3: Va bene così. E poi io, lei sa che io stavo creando una rete di teatri che sto comprando in giro per l'Italia.
0: Ok.
3: Per lo più teatri romani, scavati e non dichiarati alle varie sovrintendenze.
0: Certo.
3: Io li compro e creerò una stagione e quindi mi serviva, diciamo, il materiale per riempire questi teatri.
0: È giusto, quindi fa come Berlusconi quando comprava tutto e quindi poi tutto funzionava, almeno nel suo ecosistema. Allora, c'è questa intervista che vogliamo, ma dobbiamo ascoltarla per forza?
3: Ma io direi che voi spontaneamente vorrete ascoltare. Se io sapessi spiegarvela meglio, vi verrebbe voglia di sentirla.
0: Allora la faccia partire.
3: Allora, siamo pronti? 3, 2, 1, via!
4: Nenè.
5: Performer di teatro fisico.
4: Luigi. Io invece vengo dalla danza, proprio danza.
6: Edoardo Viola.
3: Che è uno dei protagonisti.
6: Denise
3: Monas. E tu hai creato
5: Le piccole canaglie.
3: Okay. Voi fate un lavoro proprio sui ragazzi.
5: Sì, con i ragazzi si lavora sulle tematiche che poi si vogliono mettere in scena.
6: Si impara anche non solo a recitare, ma a muoversi in un gruppo.
5: È meraviglioso.
6: Come avete fatto a impelare in questa follia delle piccole canaglie?
7: Io sono arrivato 4 anni fa, facevo teatro in Italia da quando avevo 7 anni.
5: Quindi io sono venuta a Bruxelles diversi anni fa per andare a lezioni di danza.
4: Sono stato chiamato qua.
6: Adesso io vorrei sapere, sì, cosa hai pensato? Questi sono tutti pazzi? Oppure hai pensato figata?
4: No, sulla carta ho pensato sono tutti pazzi, in realtà invece mi sono gasato.
3: Sì. Ho chiesto a Denise se ha bisogno di una mano 15 anni fa.
5: Però.
3: E lei, dopo soli 15 anni di lista d'attesa, mi ha chiamato.
5: Vedi?
3: Sorpresa che fossi ancora vivo, peraltro. Allora, io vorrei far capire l'estensione del problema. In scena quanti
7: siete? In scena siamo 80, un'ottantina.
3: E quanti tecnici?
5: Tecnici sono di più, sono 120-140 tecnici.
3: Sono 200 persone, sì, da gestire dopo il lavoro.
5: Sì, sì, esatto. Come no?
3: Come ci riesci?
5: Con tanta pazienza, con tanto aiuto da parte degli altri genitori.
8: È meraviglioso.
3: Voi vi autofinanziate anche perché vendete i biglietti dei vostri spettacoli, la gente paga per venirvi a vedere.
5: Allora, noi abbiamo iniziato mettendo di nostro, di mio, però grazie agli spettacoli siamo riusciti poi a ricoprire le spese.
8: È meraviglioso.
3: Io non ho mai fatto un'intervista così seria, lo sai.
5: Male, però ecco.
3: No, perché sarà
5: se
3: che
5: la alleggeriamo un attimo.
3: Va bene, io ti ringrazio Denise, siete bravissimi, ma con tutta questa fatica, questo spettacolo vogliamo portarlo in giro da qualche parte?
5: Ci piacerebbe un sacco, non ci siamo mai riusciti.
3: Allora, io voglio dire, tutti le gentili ascoltatrici e i gentili ascoltatori e i gentili ascoltatori, se voi gestite un teatro, possiedete un teatro, non possiedete un teatro, ma contate di comprarlo nell'immediato futuro, fatevi vivi qui in radio e chiedete, richiedete a gran voce, protestate, fate delle manifestazioni, venite sotto la radio coi cartelli che volete uno spettacolo delle piccole canaglie a Milano. Rogoredo, Monza, Brianza, Como.
5: E noi veniamo.
3: E voi venite.
6: Basta, io smetto perché più parlo con voi più mi sento stanco a sentire quello che dite.
9: Grazie.
6: Grazie a voi.
7: Ciao. Ciao.
6: Ciao.
10: Grazie. Grazie. Ciao.
1: Signore e signori, buonanotte.
0: Radio Antonio, è ancora lì?
3: Sì, sono ancora qui.
0: Sai che non abbiamo ascoltato un secondo dei suoi sproloqui?
3: Ah, siete...
6: Grazie a voi.
7: Ciao Antonio.
10: Ciao.
6: Grazie.
10: Grazie.
6: Ciao.
1: Signore e signori, buonanotte.
0: Radio Antonio, è ancora lì?
3: Sì, sono ancora qui.
0: Sai che non abbiamo ascoltato un secondo dei suoi sproloqui?
3: Ah, siete andati in bagno.
1: Siamo andati a turno in

0: particolare?
1: Ma io
0: solo pensato, dico. Sì.
1: No, io, ma non mi avevate detto che io godo di una tessera vitalizia?
2: Sì, ma va pagata la tessera vitalizia.
1: E io pensavo fosse un regalo, pensa un po'.
0: No, no, mi spiace, mi spiace Radio Antonio. Arrivederci.
1: Allora, sono fiero di collaborare con una tessera vitalizia pagata.
2: Bravo.
0: Grazie, ciao.
2: I ricchi, è meglio che lo facciate. Ciao.
0: Più sono ricchi,
2: meno vogliono cacciare il grano.
0: Mamma mia.
2: Dai, che la settimana prossima c'è la campagna. Se volete cominciare già adesso ad abbonarvi a Radio Popolare, magari la fatidica e simbolica cifra di 107,6 euro, fatelo, andate sul sito, nella sezione sostienici. È molto molto facile fare una domiciliazione.
0: Abbiamo detto che venerdì 15 dalle 21 alle 22.30 in auditorium c'è la asta povera ma bella.
2: Ah, ma l'asta tosta per tutti i gusti, sì, certo.
0: Bene, bene. Torniamo dopo il GR, parliamo di Giro d'Italia e di Nina, che non è Nina Terruzzi.
2: No, è un festival. Festival.
3: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro, 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Popolare Network.
7: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Una donna di 56 anni è stata trovata morta all'interno di un appartamento a Piacenza. Secondo le prime informazioni sarebbe stata accoltellata. I carabinieri sarebbero arrivati sul posto dopo una chiamata del marito, che avrebbe ammesso di averla uccisa, che ora è ricercato. I militari hanno trovato la porta chiusa, sono entrati dal balcone e in casa hanno trovato solo il corpo della donna.
8: Un dialogo franco fra alleati che difendono i propri interessi nazionali. Così Giorgia Meloni ha commentato l'incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Tra i temi discussi nel tentativo di disgelo tra Italia e Stati Uniti, riporta la Presidente del Consiglio, i rapporti bilaterali tra i due paesi, la situazione in Medio Oriente e lo stallo su Hormuz, i processi di pace in Libano e Ucraina. Mentre Rubio ha affermato di non aver discusso del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia, un'ipotesi minacciata da Trump nei giorni scorsi. A margine dei due incontri, Rubio ha parlato di Iran. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore, spero in una proposta seria da parte loro, ha detto il segretario di Stato alla stampa, e ha alzato di nuovo i toni. Se non vogliamo che Teheran abbia il controllo dello stretto di Hormuz, le parole forti non bastano.
7: E a Hormuz si moltiplicano attacchi e schermaglie che coinvolgono gli assetti militari iraniani e statunitensi e le navi che passano, che tentano di passare di lì. I Pasdaran hanno rivendicato la cattura di una petroliera, la Ocean Koi, senza specificare quale bandiera battesse, con l'accusa di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi nazionali dell'Iran. Il comando militare statunitense in Medio Oriente ha dal canto suo riferito di aver neutralizzato due petroliere iraniane prive di carico. Potrebbe trattarsi dello stesso episodio per cui Teheran denuncia la morte, tecnicamente sono dispersi, di 5 marinai iraniani e il ferimento di altri 10. Nel complesso, sempre secondo il comando americano, ci sono nello stretto oltre 70 petroliere bloccate con una capacità di carico pari a 166 milioni di barili e un valore stimato superiore a 13 miliardi di dollari.
8: In Ucraina le autorità di occupazione della regione di Kherson accusano le forze di Kiev di aver ucciso un uomo di 45 anni e sua figlia di 15 in un attacco con dei droni. In queste ore, in teoria, è in vigore il cessate il fuoco dichiarato dalla Russia in vista di domani, quando a Mosca si celebrerà l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma con una parata in forma ridotta rispetto a quella abituale.
7: In Kenya una miniera d'oro è crollata causando almeno 15 morti. Le squadre di soccorso stanno cercando di capire se ci sono persone sotto le macerie di quella

0: che era una struttura illegale o informale, come vengono definiti gli impianti di questo tipo, in cui ci sono gravi problemi di sicurezza che sono presenti in diverse zone del paese africano.
1: La Corte d'Appello di Roma ha assolto Raul Esteban Calderon, l'uomo che in primo grado era stato giudicato colpevole dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il capoultra laziale conosciuto come Diabolik e ucciso a Roma nel 2019. La Procura Generale aveva chiesto la conferma della condanna e l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso. Calderon era stato considerato l'esecutore materiale per conto di un gruppo criminale attivo nell'area nord-ovest della capitale.
0: Per prendere la pensione di vecchiaia, i dipendenti pubblici rischiano di dover lavorare fino a 49 anni, quanto emerge da un'analisi dell'Osservatorio Previdenza della CGIL, dal nome Pensioni pubbliche sotto attacco, basta penalizzare il lavoro pubblico. Con la revisione delle aliquote, le perdite complessive, cioè i soldi che non entrano più nelle tasche dei dipendenti pubblici durante il periodo della pensione, possono arrivare fino a 270.000 euro, il tutto entro il 2043.
1: Alla Biennale Arte di Venezia, l'attore Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, ha visitato il contestato padiglione della Russia. In onore dell'artista, un gruppo musicale che stava suonando in quel momento ha eseguito dei canti tradizionali russi. L'altro padiglione contestato è quello israeliano, contro cui in queste ore è in corso uno sciopero di lavoratori e lavoratrici della cultura che ha portato alla chiusura di alcune decine di padiglioni di altri paesi, tra cui Austria, Belgio, Egitto, Polonia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Paesi Bassi, Qatar e Regno Unito.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 18:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume, Zanardi, domani in edicola con Repubblica.

0: Eccoci qua. Allora, una svolta incredibile oggi c'è stata nel backstage di Poveri Ma Belli. Finalmente abbiamo fatto un passo da giganti verso il nostro essere maestri brassicoli, maestri birrai.
1: Sì, la birra occupata autogestita, detta BOA dall'acronimo, è in fase di affinamento, ultimazione.
0: È in fase avanzatissima.
1: Molto avanzata, c'è stato un grosso salto in avanti, quasi maoista direi.
0: Sì.
1: un maoismo brassicolo messo in campo da questi sacramenti che vi accompagnano tutti i giorni dalle 5 alle 6 su Radio Popolare. Ne vedrete delle belle quando e dove?
0: Allo ZAM il 12 di giugno e in line-up. Non mi ricordo se abbiamo già detto tutte le band che ci sono per ora, perché la line-up è, come si dice, TBH.
1: Sì.
0: No, TBH
1: no,
0: si dice. TBD. To be discovered.
1: Decide.
0: Beh, che cazzo ne so. Allora, comunque abbiamo per ora gli Atrox, Junior Sprea and Band, Ska Bomber e Hip Hop con i laboratori dello ZAM. Insomma, per ora c'è tanta musica.
1: Fantastico.
0: Salutiamo Jean che ci definisce dei galli di Dio e lui lo sa bene che lo siamo. E salutiamo anche Federico Laveno da il nuovo Armenia, a due passi da dove ieri abbiamo riscosso un successo senza precedenti alla birreria La Ribalta.
1: Sì, è un po' il quartiere di riferimento d'Ergano.
0: Sì.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao. Nina, né intelligente né artificiale, il festival che c'è ormai già da qualche tempo e che torna in vari luoghi esclusivamente di Dergano, se non ricordo male. Ovviamente non ho il programma davanti.
2: Non esclusivamente di Dergano,
0: non
2: ci siamo allargati.
0: Dove siete?
2: Allora, questa sera siamo al Nuovo Armenia, domani mattina siamo al Museo della Scienza e della Tecnica, domani alle 2 siamo alla Libreria Lemo, domani alle 4 siamo a Rav de Mat e domenica siamo a Scomodo.
0: Lemo che è appena uscito da un periodaccio, perché
1: sì,
0: rischiava la chiusura, ma grazie a un'operazione dal basso è riuscita a sfangarsela.
2: Esatto, una bella notizia ogni tanto.
0: Sì.
1: Un bello?
0: Notizia? Bello.
1: Eccolo lì.
0: Senti, cosa ci propone né intelligente né artificiale? Quali sono i temi, immagino, legati anche alla tecnologia che portate al Nuovo Armenia, alle Moe, insomma, negli altri posti dove si svolge il festival, questo weekend, da oggi?
2: Questa sera al Nuovo Armenia, ospite d'eccezione Vladan Joler, che è forse uno dei più grossi artisti visuali mondiali, quello che collabora con Kate Crawford, quello che ha fatto la mostra Fondazione Prada. Due artiste americane, Ivali e Michelle Tilichy. La prima è una esperta di nuovi media, insegna anche all'Università di Portland e porterà una esperienza di virtual reality e poi farà un DJ set. Invece Michelle Tilichy è un'artista newyorkese, esperta di subvertising, che domani farà un workshop a Rob de Mar su come proteggere i propri dati biometrici, per dirla bene, ma di fatto come non essere riconosciuti dalle telecamere. Domani mattina invece ci sarà Nick Toldry, che è professore emerito della London School of Economics, al Museo della Scienza e della Tecnica. Sono una dozzina di eventi per una quarantina di ospiti tra Milano e Roma. E stasera, soprattutto qui a Nuova Armenia, ci stiamo di fatto montando un museo, sono 14 opere, di cui 6 macchine interattive, in quella che chiamiamo la mostra dell'incomputabile, cioè la mostra di qualsiasi tipo di manufatto, artefatto artistico che valorizzi ciò che una macchina non può calcolare.
1: Ma faccio un esempio, che qua non capiamo niente, sono degli zucconi.
0: E lui non sa gli esempi.
1: Bisogna venire, insomma, per capire.
2: Bisogna venire per capire. Stiamo montando di fatto 14 opere. La cosa interessante è anche il fatto che espongono contemporaneamente opere molto diverse, come ci sono, ad esempio, c'è un video fatto da Sabine Leonelli che insegna filosofia della scienza a Monaco di Baviera, di fianco a un giovane studente del Politecnico che monta un totem, poi dei sensori di presenza che a seconda di come ci si avvicina questo totem reagisce in modi diversi. Ci sono delle stampe fatte appunto da questa artista americana con cui si può interagire. Gli esempi sono molto diversi, c'è un'esperienza di virtual reality, sono opere molto molto diverse tra di loro.
0: Federico, non si paga o si paga?
2: Non si paga.
0: Top.
2: Se volete essere sicuri al 100% dovremmo farcela a coprire tutto, però abbiamo già molte molte prenotazioni. Chi ha la prenotazione ha un pochino di vantaggio sulla coda. Se si va sul sito di Nina si trova la pagina del festival, e nella pagina del festival si possono prendere i biglietti gratis.
1: Fantastico. Il sito è nina.watch?
2: www.nina.watch, sì.
0: Perché watch come si chiama, come dominio?
2: Perché ci piaceva avere l'acronimo Nina, intelligente e artificiale, ed era uno dei pochi
1: disponibili, eccolo lì.
2: Esatto.
0: Va bene. Watch, che cazzo di dominio è? Perché cosa nasce?
1: No. Guardare vuol dire.
0: Sì, ma che cosa vuol dire?
2: Avevamo anche l'idea di fare un osservatorio, poi ci piaceva anche per quello.
0: Vabbè, se fosse un coso di orologi sarebbe meglio. Vabbè, comunque, allora, Federico, ma tu stai montando adesso proprio fisicamente? Stai
1: lì con le antinfortunistiche?
2: Ho tolto i guanti per parlare con voi.
0: Ah, bene, perfetto. Bene. Va bene, senti, dai, ti lasciamo tornare a lavorare duro e a raccogliere.
1: Cosa che noi non conosciamo, situazione del tutto aliena da queste parti.
0: Insomma.
1: Vabbè. Quel lavoro lì. Grazie, ci vediamo agli appuntamenti.
0: Ciao.

0: Rieccoci qua con una canzone perfettamente adatta a introdurre il primo appuntamento di quest'anno con il via del Giro d'Italia e soprattutto con il grandissimo Guido Foddis. Eccolo qua dalla Bulgaria, no? Dov'è che è? In Bulgaria è partito.
1: Grande ritorno!
2: Voilà, ma voilà. Mi sono mancato,
1: tantissimo.
2: Un mese di maggio.
0: Soprattutto le salame a sugo di cui parli spesso.
2: Sì. Sì, è il simbolo della mia casata. Avete detto dalla Bulgaria? Esatto, sono a Cosenza, in Bulgaria, insieme a tutti gli inviati del Giro d'Italia, perché il Giro è partito oggi dalla Bulgaria, ma nemmeno la RAI ha mandato le troupe in Bulgaria. Fanno tutti finta di essere in Bulgaria e sono in piazza a Cosenza, dove c'è il vero quartier tappa del Giro d'Italia e dove la corsa, diciamo, arriverà martedì. Martedì ci sarà la tappa Catanzaro-Cosenza, ma insomma, tutti per risparmiare, tutte le troupe, le redazioni, RCS, tutti hanno impiantato per una settimanella il quartier generale a Cosenza facendo finta di essere in Bulgaria. E quindi anche io adesso dirò saluti dalla Bulgaria con il giro popolare di Radio Popolare.
0: Ma perché Cosenza comunque è molto simile a Sofia, ci sono tutta una serie di...
1: È in provincia di Sofia, no?
0: È in provincia di Sofia, sì. Sono i vecchi casermoni dell'Unione Sovietica, insomma dei paesi satelliti dell'Unione Sovietica?
2: Sì, è più o meno così. Prima, tra l'altro, Umberto Martini, che è un amico, bravissimo giornalista, ha fatto un'intervista di colore, perché quello gli fanno fare al Giro d'Italia, ed è andato a chiedere in Bulgaria cosa ne pensi del Giro d'Italia e gli hanno risposto "Cue".
0: Esatto.
2: Il perfetto accento cosentino.
1: Senti, in Bulgaria qual è il piatto tipico?
2: Il piatto tipico sono le melanzane ripiene con uova, fagiolo, salsiccia, coppone, mortadella, tutto quel tipico piatto della Bulgaria, no? C'è una cucina che assomiglia molto a quella calabrese, è un po' la cifra stilistica, questo gemellaggio che si è voluto fare tutti quanti, e quindi tu sei in Bulgaria ma è come se fossi a Cosenza, ecco, non so come spiegarvelo.
0: Okay. Allora, vedo che domani saranno a Burgos, dove io sono stato, ed è uno dei posti dove ho mangiato le cose più cattive che ho mangiato nella mia vita attuale.
2: Cioè ne hai mangiate tante.
0: Le polpette
2: anche,
0: bulgare.
1: Di cosa sono?
0: E non mi ricordo, però mi ricordo che facevano veramente cagare. Si chiamavano bollettas. Bollettas.
1: Magari le hai mangiate in un posto che le faceva male.
0: Ah, può essere, può essere.
1: Le hai mangiate una volta sola?
0: Mangio perché poi non ho più avuto il coraggio di prenderle, sì. Vabbè, ma scusami, ma poi...
2: Vorrei ricordare un siparietto. La partenza dalla Bulgaria è stata annunciata tipo una settimana prima che il governo fosse cacciato a pedate, il governo della Bulgaria, per corruzione, cose del genere. E quindi in realtà tutti ci si è ritrovati questa partenza del Giro d'Italia dalla Bulgaria con un accordo commerciale tra RCS e il governo bulgaro che in realtà poi non c'è più. Quindi è una esperienza molto particolare quella che si è sviluppata. Fino a gennaio era una figata pazzesca, adesso prima finisce meglio è.
0: Ecco, ma finisce in fretta perché il 12 di maggio sono già a Cosenza, che vuol dire martedì prossimo, insomma sono tre tappe, no, quattro tappe in Bulgaria.
2: Tre tappe e il giorno di riposo lunedì.
0: Senti, visto che poveri Mabelli e tu prima di tutti stiamo con le maglie nere, facci un po' di pronostici, chi sono i protagonisti che dobbiamo tenere sott'occhio?
2: Allora, partendo dalla cima, cioè dagli ultimi, non c'è il dominatore dell'anno scorso, Kluge, non si è presentato al via, d'altronde ha già sbancato il super Enalotto. Quest'anno ci sono diversi corridori particolarmente lenti, alcuni non solo sono lenti ma sono anche fuori forma, quindi hanno preparato l'appuntamento meravigliosamente. Potrei dire Milesi, ecco, è uno che secondo me potrebbe andare particolarmente piano, e faremo il tifo naturalmente perché ci sia una maglia nera italiana. E poi c'è il Willy il Coyote, quello che un cento ne pensa e nessuno gli riesce, Manuele Tarossi, che l'anno scorso abbiamo intervistato quasi tutti i giorni, e anche quest'anno ha intenzione di rompergli le balle molto spesso, perché è un corridore che va sempre in fuga, solo però se ha la garanzia di non poter vincere la tappa. Oggi è partito al chilometro 0,1, dopo 100 metri era già scattato in fuga, è stato naturalmente ripreso a 20 km d'arrivo, ma se non l'avessero ripreso gli altri sarebbe fatto riprendere lui, perché sennò non è Tarozzi. E comunque ha già in mano la maglia della combattività, ecco. Quindi i corridori che piacciono a noi sono quelli che alla fine fanno tanto casino, ma poi quando devi quagliare il palmarès parla chiaro, ma un ragazzo simpatico. E andando in su c'è un corridore italiano, ma qui attualmente stiamo parlando dei bassi fondi, cioè di chi arriverà in cima al Giro d'Italia, un corridore italiano, Giulio Pellissari, che ha appena vinto il Tour of the Alps, era tantissimi anni che un italiano non lo vinceva, uno scalatore, e proverà a contendere il Giro al super favorito Vingegaard. Perché c'è Vingegaard? C'è perché non c'è Pogacar. Quando Pogacar dice che non va a una corsa,
0: ci va lui.
2: Ci va lui.
0: Perché si sta sulle balle?
1: No, perché no, sennò perde.
0: Ah.
2: Ha preso un po' di purghe nel passato e quindi diciamo che ha elaborato una fase di carriera basata sul calendario degli altri. ed è comunque l'unico corridore di livello mondiale che ha accettato di mettersi in gioco al Giro d'Italia. Purtroppo non è un bel segno per la nostra corsa, ma noi il Giro d'Italia in realtà lo prendiamo come pretesto per vedere come è messa l'Italia, quindi magari vi racconteremo tutti i giorni soprattutto le cose curiose, le cose interessanti che succedono, perché solo andando in giro tappa per tappa ti rendi conto anno dopo anno di cosa sta cambiando, di cosa sta succedendo. Questo diciamo è il giro popolare. Se qualcuno vorrà venire alle tappe a trovarci al traguardo, saremo contentissimi, faremo anche dei bellissimi video, possiamo dirlo, no?
0: Certo.
1: Chiaramente, faremo soprattutto, sì, della cinematografia sportiva di livello, sarà ricordato molto più per quello che non per le scalate o le cronometro, ecco, questo sicuro.
0: Intanto, Alone, ti do una brutta notizia,
1: aia.
0: L'ho scoperto solo adesso.
1: Aia.
0: L'arrivo è nella città eterna, Roma capitale,
1: sì,
0: capito?
1: I know.
0: Gli dai un dito e si prendono il braccio questi romani.
1: È un po' tutto così.
2: Ci sarà dopo tanti anni ci sarà l'arrivo a Milano di una tappa, quindi ecco, sarebbe figo una domenica, sarebbe molto bello fare un appuntamento, un aperitivo. Io metto il posto Milano, voi mettete il resto.
0: Allora, scusami, è di domenica, giusto? Il 24 maggio.
2: Esatto,
0: domenica 24 maggio, sì. E beh, poi più avanti darai l'appuntamento, insomma, di dove ti si può trovare il 24 di maggio.
1: Comunque, scusa, Tarozzi, che ha preso gli abbuoni, è terzo in classifica. Stiamo parlando di vertici, quindi insomma la classifica è un po' all'incontrario rispetto a come ce l'aspettiamo.
2: Sì, è partito così. D'altronde le prime tappe si sa sono bugiarde, io conto che possa ristabilire un livello di classifica consono del suo palmarès al più presto, come direbbe Pastonesi, lo aspetto sulle grandi montagne.
1: Ok.
0: Va bene.
2: È bello festeggiarlo sul podio virtuale del Giro d'Italia.
0: Festeggiamo te, Guido, qui in studio, ci risentiamo, non mi ricordo più quando è il prossimo appuntamento, ma presto, ciao!
1: Ciao!
2: A presto, ciao!
0: Ciao! Guido Fodis dal Giro d'Italia, poveri Mabelli!

0: ci scrivono che Shazam non la riconosce, la voglio. Allora,
1: La potrete avere solo se verrete alla festa di fine anno di Poveri ma Belli il 12 di giugno a Zam, dove berremo anche la nuovissima birra Boa.
0: Birra fatta da noi con le nostre mani, con la collaborazione e l'aiuto di Emanuele Longo e dei Boys from Zam. Quando i fascisti tornavano sul peccato. E la potete, beh, però comunque le copie del disco saranno in copie limitate, quindi cioè non è che proprio tutti
1: allora averla. Siccome siamo dei baraccati, ricicleremo delle chiavette di Radio Popolare, ok? Quindi sarà in formato digitale. Adesso vediamo se mettervi anche i testi delle canzoni, perché so che piacciono molto.
0: Una sbatta, poi se li scrivono con la penna i testi.
1: Beh, questo qua ci vuole una settimana per tirarlo giù. Dai, finita la settimana, ci vediamo. Eh sì, è venerdì, è pre-sabato, ci vediamo lunedì.
0: Ciao!
1: Ah, lunedì, tra l'altro, attenzione, non ci vediamo al nostro orario.
2: Ah già,
1: diciamo,
2: è vero.
1: Diciamo? Se non erro, no, al nostro orario, ma andiamo avanti per un'ora in più.
2: Ah, è vero.
1: Vabbè, quindi con l'abbonaggio di Radio Pop.
0: Ci sentiamo lunedì, ciao!

0: loro scudo è il microfono.
1: La loro spada è la parola.
0: Scolto!
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio, a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
5: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia. A Milano in Viale Sfinasse 99, 0233 400 800, dimanoinmano.it.
4: Armocromia. Ma sai che non ho ancora capito cos'è?
5: Vieni a scoprirlo, prenotati sul sito, i posti sono limitati.
6: Integrazione Film Festival è in arrivo a Bergamo.
7: IF, Integrazione Film Festival, cortometraggi e documentari su inclusione, identità e intercultura. La 20ª edizione a Bergamo, dal 12 al 16 maggio all'Auditorium Cult di Piazza della Libertà. Ingresso gratuito. Scopri il programma su iff-filmfestival.com.

0: è atteso un altro discorso di Trump in televisione, naturalmente, come succede in queste circostanze, diciamo che ci buttiamo un occhio, ecco. Mentre in questo momento le All News italiane sono tutte concentrate su Giorgia Meloni, che sta parlando a Milano a un congresso della Confagricoltura, e il sottopancia recita: con Rubio incontro franco e costruttivo tra alleati. Sì, perché oggi il segretario di Stato degli Stati Uniti è arrivato a Palazzo Chigi, ha incontrato Giorgia Meloni dopo che aveva visto il Papa. Spesso succede così quando arrivano dei leader stranieri, l'aveva fatto anche il presidente polacco Donald Tusk. Prima vanno in Vaticano a parlare con Leone XIV e poi vanno a Palazzo Chigi a parlare con Giorgia Meloni. Un po' è etichetta, un po' anche, però questo no, ci dà la misura dei rapporti di forza. E se il viaggio di Rubio in Vaticano è servito per cercare di stemperare la tensione con Trump, per cercare un po', come dire, di ricucire con un mondo cattolico che è molto influente dal punto di vista elettorale anche negli Stati Uniti, poi un cattolico come Rubio, immaginiamo, a cosa è servito il viaggio, l'incontro con Giorgia Meloni? Lo chiedo ad Anna Bredice. Buonasera Anna.
1: Buonasera, buonasera. E beh, è una bella domanda questa, perché sentendo,
0: è una domanda trabocchetto? Diciamo, no.
1: No, no, non trabocchetto, ma se dobbiamo leggere tra le righe le dichiarazioni post incontro da una parte e dall'altra, soprattutto dalla parte di Rubio, ecco, dal punto di vista degli Stati Uniti non sembra che sia arrivata proprio nessuna diciamo, come dire, capacità, possibilità di comprendere le richieste da parte dell'Italia. Cioè le dichiarazioni di Rubio sono molto assertive per confermare ancora una volta quelle che sono le volontà di Trump. Cioè lui è arrivato per conto di Trump e Trump in qualche modo non si discute. Questa è un po' il senso delle dichiarazioni che poi Rubio ha fatto alla fine di questi incontri all'ambasciata americana qui a Roma. Insomma, questo possiamo dire, nel senso che appunto non c'è stata nessuna novità, nessuna dichiarazione nuova da parte sua di comprensione di quelle che sono state le posizioni di un'alleata fedele fino a poco tempo fa, Meloni. E niente,
0: ma dici fino a poco tempo fa, perché non è più considerata così. Naturalmente abbiamo sentito le parole arrabbiatissime di Trump dopo che l'Italia, assieme a tutti gli altri paesi europei, ha deciso di non partecipare a questa insensata guerra in Iran. Se dobbiamo andare a vedere proprio il linguaggio scelto dalla Presidente del Consiglio alla fine dell'incontro, uno può andare a leggere certi aggettivi quando dice che abbiamo avuto un incontro ampio e costruttivo, un confronto ampio e costruttivo. Allora gli esperti di diplomazia ti dicono che quando si parla così, insomma, qualche distanza la si è misurata, immagino, proprio sull'Iran, a partire da lì.
1: Sì, diciamo questo. Meloni infatti ha fatto una dichiarazione proprio dopo aver sentito Rubio all'ambasciata, ha fatto una dichiarazione dicendo che il dialogo è stato franco e costruttivo, per intendere che anche lei ha voluto riaffermare le posizioni italiane. Appunto, però da parte americana, ecco, non c'è stata nessuna concessione, anzi da parte di Rubio la richiesta all'Italia di fare qualcosa per aiutare gli Stati Uniti in Libano, proprio per l'esperienza che l'Italia ha nel Libano. E
0: l'esperienza
1: così come
0: e i militari, perché c'è ancora la missione,
1: militari, esatto. Esatto, esattamente, e così come per lo stretto di Hormuz e in Iran, appunto l'affermazione da parte di Rubio che si sta aspettando quello che decide Teheran su questo, così come sui dazi. Meloni sembra, quando parla, sembra che si sia discusso di questo, invece Tajani stamattina aveva detto che non si è discusso di questo e Meloni non ne ha fatto cenno, e sappiamo appunto che sulla questione dazi c'è una specie, una sorta di ultimatum da parte di Trump, così come non si è parlato delle basi americane in Italia. Quindi ecco, un incontro, un confronto che non sembra aver cambiato molto, ecco, le posizioni, anzi Rubio ha detto, cioè, che questo viaggio, questa missione è servita a riconfermare i rapporti di partenariato con Roma, cioè come se non fosse accaduto niente negli ultimi 2 mesi. Ecco, questo sembra essere uscito da parte del segretario di Stato americano, e con il Papa ha parlato anche di questo, un incontro positivo, ma ha riconosciuto nel Papa il suo ruolo, diciamo, di guida spirituale, ecco, non altro, quasi un pochettino a ridefinire il ruolo che deve avere il pontefice, ecco, che non si spinga troppo a intervenire sulla guerra. E il Papa invece oggi è andato a Pompei a ribadire, diciamo, la necessità di pace, quasi fosse un messaggio ulteriore a Trump, insomma.
0: Sta parlando adesso Leone XIV, esatto, in diretta da Pompei. Non lo ascoltiamo naturalmente, vediamo poi se dice qualche cosa da agenzia. Dubito che ritornerà sulle questioni geopolitiche, però Anna, in tutto questo io ti volevo fare una domanda, visto che questa sera noi parliamo alle 20 anche di legge elettorale, parliamo di questa ascesa di Vannacci, insomma, i primi sondaggi inquietanti che lo danno già al 4% senza avere nemmeno cominciato ad avere un'attività politica vera e propria. Però tutto questo si lega naturalmente alle prossime elezioni politiche, dove andrà lui, come si collocherà, e la legge elettorale sarà fondamentale. Ieri Salvini ha cercato una forzatura nei confronti degli alleati di centrodestra e di destra, ma che cosa hanno in mente di fare?
1: Beh, la legge elettorale è stato un argomento del vertice di maggioranza, e questo è già indicativo del fatto che Meloni e gli alleati pongono questo tema come priorità, e metterlo come priorità un anno delle elezioni vuol dire avere un programma preciso, fare la legge elettorale e poi, insomma, la prima occasione magari tornare al voto cambiando questa legge elettorale. Una legge elettorale che la maggioranza dice il governo dice che potrebbe con questa legge elettorale arrivare a un pareggio. Il timore della maggioranza è che invece con questa attuale legge elettorale possa vincere la sinistra se si presenta unita, e quindi ecco, questa è l'esigenza, la necessità di cambiarla. I problemi sono sempre quelli del premio di maggioranza, delle preferenze, il fatto che la proposta di legge elettorale così come è fatta potrebbe danneggiare la Lega. Insomma, ci sono varie questioni che non sono state ancora del tutto risolte, ci sono adesso in corso audizioni continue, insomma, proprio un calendario molto fitto di audizioni in commissione alla Camera, proprio che dà l'idea di voler fare in fretta, insomma, arrivare in fretta alla legge elettorale. Da parte dell'opposizione per ora c'è un no a questa proposta, un no che comunque da tempo, ecco, esiste, non c'è al momento nessuna possibilità di arrivare a una mediazione, a un testo, diciamo, condiviso.
0: L'ennesima riforma che voteranno a maggioranza. Anna, grazie, ti saluto.
1: Può essere, questa cosa, ecco, l'ultima notizia, diciamo, per dare proprio tutto alla cosa, è che parlando di opposizione, Schlein oggi è in Canada a partecipare a un convegno durante il quale, subito dopo, insomma, lei interviene stasera, ma subito dopo, quindi domattina, diciamo, per noi, incontrerà anche Obama, e questo dà l'idea, diciamo, dal punto di vista forse anche mediatico, politico, di come si stanno muovendo le due leader principali, appunto quella di governo e quella è la leader dell'opposizione, del partito maggiore dell'opposizione.
0: Ciao Anna, buon lavoro.
1: Ciao.

0: 18:15 minuti, mi ha raggiunto in studio Matteo Lefons. Buonasera Matteo.
1: Ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori.
0: Questa ti è piaciuta?
1: Sì.
0: Rock the Casbah, va bene?
1: Sì, meglio di quella di ieri.
0: Vabbè, però adesso non è che possiamo parlare male dei gruppi, delle persone.
1: Viva i Subsonica, ma non la canzone di ieri.
0: Più bella questa, va bene, diciamo così. Questa è meglio. Senti, parliamo di nuovo strette sulla sicurezza in Italia, che non bastava. Il decreto sicurezza è diventato legge un paio di settimane fa, non bastavano tutti gli altri provvedimenti, loro vanno avanti adesso anche in relazione alle decisioni prese al Parlamento europeo. E notizia di oggi, staremmo in Italia ridisegnando il concetto di frontiera, istituendo molte più aree del paese denominate tali, e poi adesso ci spieghi quante sono e soprattutto perché.
1: Sì, è comparso questo documento del Viminale che ancora non è stato pubblicato, che alcuni giornali hanno visionato in anteprima e lo hanno descritto nei giornali cartacei, nelle edizioni cartacee. In questo documento si parla di immigrazione, si parla di asilo e si parla delle procedure accelerate di frontiera. Cosa sono? Sono dei posti dichiarati zona di frontiera. L'Italia dichiara in modo più o meno arbitrario che un posto dove arriva un migrante è zona di frontiera. Questi posti dovrebbero non essere sul territorio nazionale, cioè si fa finta che non siano sul territorio nazionale, in realtà lo sono.
0: Dove sono questi luoghi?
1: Sono vicino ai punti di arrivo dei migranti.
0: Quindi, tutte le coste praticamente.
1: Sì, esatto. Quindi nel patto UE dell'immigrazione, sull'immigrazione e sull'asilo è richiesta un'accelerazione nella valutazione del migrante, se deve restare, se non ha i requisiti per restare deve tornare indietro. Quindi dal patto UE è emerso che l'Italia deve disporre di 8.932 posti. Di questi, circa 4.000 sono previsti nelle zone di frontiera già create da un decreto di Matteo Salvini quando era al Viminale nel 2019, e a queste se ne aggiungono quelle che restano, le restanti 4.000 che sono previste nei porti di sbarco delle ONG, costrette a fare le traversate che sappiamo dall'Africa e dalle zone in via di sviluppo. Il modello dei posti per le PAF, quindi per le procedure accelerate di frontiera, è stato sperimentato ad Agrigento in questi mesi. Cosa succede in questi posti, in questi posti dove si realizza la procedura accelerata di frontiera? I cittadini stranieri non sono trattenuti, ma hanno l'obbligo di non allontanarsi dal territorio comunale dove è ubicato il centro e devono rispettare gli orari di entrata e di uscita della struttura. Quindi, e se non li rispettano, rischiano di essere mandati indietro, rischiano la procedura di rimpatrio. Quindi si creano queste situazioni a metà tra il trattenimento e la libertà, in cui insomma il governo può gestirle come vuole. Il patto UE in realtà dà molto spazio ai governi, dà molta libertà ai governi di gestirla come vuole, cioè ci devono essere questi posti, ma in questi posti ogni governo se la gestisce come vuole, quindi non c'è un'unificazione tra l'Italia e gli altri posti europei. L'Italia comunque deve avere più posti di transito, zone di frontiera, perché insomma dovuto alla posizione geografica in cui si trova.
0: Questo certo, sicuramente è anche l'argomento. Ho intervistato Gianfranco Schiavone, che è un avvocato dell'ASGI, proprio su questo tema qua. Lo sentiamo insieme.
2: Non si comprende di che documento si tratti, perché il governo ha appena inviato appunto al Senato la legge di delegazione europea, che appunto prevede di avere i criteri e i principi direttivi dal Parlamento per l'implementazione delle normative, delle nuove normative dell'Unione Europea in materia di asilo, che dovrebbero entrare in attuazione a metà di giugno. Quindi il governo italiano è in un ritardo incredibile, da mesi si aspetta per la appunto che renda noto, diciamo, quali sono le sue orientamenti, quali sono le scelte che intende fare, però attraverso il procedimento che della legge di delegazione europea. Quindi, non avendo né i principi né i criteri con cui operare, non si comprende come possa fare dei documenti su cui descrivere, per così dire, l'organizzazione. Il governo che intenderà adottare, è vero che alcune delle previsioni sono date direttamente dalla normativa, ma in realtà l'attuazione concreta delle nuove procedure prevede in realtà la necessità appunto di fare delle scelte a livello nazionale che sono anche molto, come dire, dettagliate, tanto che il nuovo patto è stato approvato, come tutti sanno, nel maggio del 2024, ma entra in attuazione solamente a giugno 2026. Tutti si chiedono: ma perché dopo 2 anni? È molto semplice, proprio perché in questi anni appunto gli stati devono organizzarsi e prevedere, no, tempi, forme, modalità dell'attuazione del nuovo sistema. Siamo a poco più di un mese da tutto ciò, non c'è nulla, non c'è ancora per l'appunto coinvolgimento del Parlamento, ma salta fuori un documento che non si capisce se segreto o non segreto, comunque non pubblico, del governo italiano, il cui contenuto appunto non posso commentare più di tanto perché è noto solo con le indiscrezioni della stampa.
1: Entrando nel merito però di quelle che potrebbero essere le cose, insomma, per accelerare le procedure di immigrazione, cosa ne pensi di questo nuovo modo di affrontare gli arrivi, cioè queste zone di frontiera che saranno sparse nei posti vicini ai porti comunque e alle zone in cui arrivano, che però si dice potrebbero essere dei luoghi in cui la libertà viene comunque limitata?
2: È proprio su questo che il Parlamento deve esercitare il ruolo di, appunto, principi, criteri direttivi, perché le normative europee prevedono l'applicazione delle procedure accelerate di frontiera, ma diversamente da quello che molti pensano, lasciano moltissimo spazio ai singoli stati nel valutare come applicarle, quando applicare limitazioni della libertà dei richiedenti asilo e quando invece no. Queste limitazioni devono essere sempre, dice la norma, proporzionali, graduali, non devono appunto mai essere generalizzate. Quindi in realtà la normativa, pur essendo la stessa per tutti i paesi dell'Unione Europea, può essere molto diversa. Il governo italiano probabilmente, questa è l'opinione che mi sono fatta, non sulla base purtroppo della concreta verifica di quello che vedo in questi ultimi anni, tenderà ad esasperare il più possibile queste normative, a renderle particolarmente rigide, a scegliere l'opzione più drastica e probabilmente a scegliere anche forme e adottare scelte che non sono legittime e che provocheranno nuovi contenziosi giudiziari, per esempio quello che dicevo prima, e cioè faccio un esempio concreto per farmi capire da chi ci ascolta. C'è uno sbarco. La normativa europea prevede che si possa adottare una procedura di frontiera allo sbarco, ma già dice può adottare, non vuol dire sempre. E anche qualora la si adotti, questo non vuol dire che tutte le persone che potranno essere trattenute e private appunto della libertà di circolazione, ma appunto andrà valutato caso per caso. Cioè, questa, la normativa sono da un lato complesse, dal lato anche volutamente, probabilmente costruite per lasciare, no, ampi spazi, e quindi non sarà deluso chi si aspetta una reale armonizzazione in Europa. Quindi dentro questa complessità e anche queste ambiguità, le scelte possono essere positive, o meglio, finalizzate a ridurre il danno, perché le nuove previsioni sono comunque complessivamente negative, oppure ad amplificarlo. Tutto questo avviene in Italia in questo momento nella più totale segretezza, come se fossimo di fronte a appunto un segreto di Stato. La procedura di asilo, invece di essere pubbliche, no, in questo momento cosa avverrà? No? Il Parlamento non lo sa, le associazioni non lo sanno, i giudici non lo sanno. Nessuno sa che cosa vuole fare il governo italiano.
1: C'è una spiegazione in questo modo di agire?
2: L'opacità è diventato un modus operandi, perché tutto ciò che non è opaco ed è condiviso crea chiaramente confronto, crea, occorre, diciamo, rispettare, no? Le voci degli altri, occorre ascoltare, non è lo stile di questo esecutivo.

0: Era Gianfranco Schiavone, avvocato dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. E 4 minuti che ci separano dal giornale radio delle 18.30, torniamo alla Biennale di Venezia. Ieri all'orizzonte delle 20 vi abbiamo raccontato di tutto quello che si muove attorno al padiglione russo, quindi le polemiche, le proteste, i contrasti, le divisioni dentro al governo. Ci sono altri padiglioni che fanno molto discutere, diciamo così, ad esempio quello di Israele. Allora, oggi c'è stato proprio un corteo di protesta contro la presenza di Israele alla Biennale di Venezia. Ce la racconta Emanuele Braga. Buonasera Emanuele.
1: Buonasera.
0: Tu stai a Venezia, sei un artista che fa parte di ANGA, Art Not Genocide Alliance. Oggi avete fatto una manifestazione lì al Lido di Venezia. No, ai giardini, perdonami, di Venezia, sì, dove c'è la Biennale.
1: Veramente mi sono proprio preso un momento per parlare con voi, ma il corteo è ancora, come forse sentite, in background in corso. È molto, molto partecipato. In realtà con ANGA, che è una coalizione internazionale di artisti curatori che è da 2 anni che lavora sulla richiesta della chiusura del padiglione israeliano dopo le condanne di crimini internazionali e il genocidio che ancora sta correndo. Abbiamo ottenuto negli scorsi mesi il supporto e la sottoscrizione di una lettera appunto di richiesta di ritiro del padiglione israeliano da 230 fra gli artisti e i curatori che stanno facendo la Biennale. E abbiamo proclamato oggi uno sciopero che è stato di grande successo perché più di 20 padiglioni per la prima volta nella storia di Biennale non hanno aperto,
0: sì,
1: durante i giorni della inaugurazione. Quindi in realtà vi parlo da un momento qui a Venezia che è percepito da tutti veramente.

0: Italiano ha assolutamente mai considerato di ritirarsi, mentre due anni fa la pista israeliana ha comunque in qualche modo supportato l'idea alla fine di chiuderlo, perché due anni fa noi siamo riusciti a farlo chiuso. Quest'anno c'era molta, molta ostinazione a volerlo proprio ostentare e ospitare all'interno dell'arsenale. Badate bene, la Biennale è una struttura organizzativa fatta di padiglioni in cui ogni padiglione sottostà alle giurisdizioni statali di provenienza. Quest'anno il padiglione israeliano è in ristrutturazione e la Biennale di Botafogo ha fatto il gesto di ospitarlo all'interno dei propri spazi in arsenale. Quindi è un gesto di grande complicità che ha rilevato anche un grosso doppio standard nel dibattito politico su il trattamento ricevuto dalla Russia e invece dalla completa complicità con i padiglioni israeliani.
1: Ma perché dici così? Anche la Russia è stata favorita da Buttafuoco, no? Anche lui ha detto che devono esserci anche loro, assolutamente, li ha difesi a tutte le critiche.
0: Certo, però mentre sulla Russia il governo con Giulia Buttafuoco e le posizioni della comunità europea, il contesto istituzionale ha messo fortemente in dubbio la presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia, e quindi portando le stesse motivazioni, cioè non possiamo supportare, dare visibilità a uno Stato-nazione come la Russia in questo momento, quando sulla Corte internazionale è accusato e condannato per crimini di guerra. Questo discorso non è stato fatto da nessuna istituzione italiana e europea nei confronti del padiglione israeliano. Solo i lavoratori dell'arte, Anga e tutta la comunità artistica che sta facendo la Biennale ha detto queste parole, e in realtà abbiamo bloccato la Biennale.
1: Grazie, ti saluto, grazie Emanuele Braga per questo collegamento da Venezia. La pubblicità, siamo un po' in ritardo, la linea alle notizie di Popolare Network.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Popolare Network.
3: Buonasera, le notizie delle 18.30. Nel Regno Unito, pesante sconfitta laburista nelle elezioni locali. Il partito del Premier Starmer perde sia in Inghilterra sia in Scozia e Galles. Male anche i conservatori, bene i verdi e i liberaldemocratici, ma la vera vincitrice è la destra populista di Nigel Farage. La guerra nel Golfo Persico, attese e schermaglie, Teheran non ha ancora risposto alla proposta di accordo statunitense, tensione nello stretto, abbordaggi di petroliere e navi sequestrate. E oggi faccia a faccia tra Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Nonostante il tentativo di un riavvicinamento, sia l'Italia sia gli Stati Uniti ribadiscono le proprie posizioni. Un dialogo fra alleati che difendono i propri interessi nazionali, dice la Presidente del Consiglio. A Piacenza una donna di 56 anni è stata trovata morta in un appartamento e i carabinieri cercano il marito, che avrebbe ammesso di averla uccisa. A Venezia migliaia in corteo contro la presenza di Israele alla Biennale d'Arte. Poco fa c'è stata tensione con la polizia, la protesta anche con uno sciopero che oggi ha portato alla chiusura di decine di padiglioni. Queste e altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
4: Mix boxer truccati, anni 70.
5: Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati.

0: alla radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona, e vi invitiamo qui, dall'11 al 15 maggio, ogni sera dalle 20 per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora, parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente, veniteci.
1: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
3: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.

0: Rientriamo alle 18:38 minuti, lascio Bruce Springsteen per salutare Marina Catucci, sempre Stati Uniti sono. Buonasera Marina.
1: Buonasera, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Ha parlato Trump, perché adesso noi siamo sempre un po' così in attesa, in suspense quando vengono annunciate le sue conferenze stampa, però abbiamo visto niente, no.
1: Non c'è niente, siamo tutti qua incollati ad aspettare che ci dica cosa ci deve dire dal Rose Garden, ma niente, ancora non ha parlato.
0: No, perché girano voci incontrollate, addirittura che potrebbe parlare dell'antivirus, siamo tutti un po' in ansia, anche per questo motivo qua, più probabile che si riferisca allo stallo a Hormuz, insomma la guerra in Iran, che
1: penso
0: non sta dicendo benissimo.
1: Penso anche io, perché sull'antivirus ha parlato ieri ed è stato un capolavoro, i giornalisti che lo incastravano ha risposto praticamente delle varie declinazioni di signora mia, speriamo bene, perché
0: Beh.
1: Era stato veramente tipo, ma lei pensa che sia una nuova pandemia? Ma speriamo di no, ma in caso cosa farebbe? Qualche cosa si farà.
0: Sì, con Kennedy cioè, come ministro della sanità e lui con l'esperienza del 2020 stiamo messi bene.
1: Tutti.
0: Ecco, speriamo di no. Senti Marina, invece una cosa che è successa, però questa cosa gli dice bene, pare, è questa decisione della Corte Suprema della Virginia che ha annullato una proposta di legge statale sulla riscrittura dei distretti elettorali. Ce lo hai spiegato tante volte che cosa significa, che lì si mettono e ridisegnano proprio le mappe dei collegi per avere dei vantaggi elettorali a seconda di chi governa. In questo caso Virginia, la riscrittura dei collegi avrebbe avuto un vantaggio per i democratici.
1: Sì, questa è una risposta a quello che Trump aveva chiesto pubblicamente ai repubblicani, di ridisegnare le loro mappe elettorali in modo da agevolare il Joe Pilgrim, insomma il loro partito. Allora, California e Virginia hanno risposto colpo su colpo, California ha riscritto e anche la Virginia. Il fatto, come dicevi tu appunto, il 21 aprile era stato approvato un referendum con il 52% dei voti, cioè non una vera maggioranza, era un emendamento costituzionale, avrebbe ridisegnato i collegi portando, insomma, facilitando i seggi democratici da 6 a 10, no? Su 11 totali,
0: sì.
1: Ma la Corte Suprema della Virginia questa mattina ha annullato tutto con 4 voti contro 3 e ha stabilito che i democratici avevano violato, questo lo sto leggendo, avevano violato le procedure costituzionali nel modo in cui avevano portato il referendum al voto. Ora, le mappe del 2021 restano in vigore, i democratici hanno già annunciato ricorso alla Corte Suprema, ma A, non faranno in tempo, B, la Corte Suprema è completamente in mano ai conservatori. Quindi diciamo che questo bel pensiero non si tradurrà in realtà. Cosa cambia in soldoni? Cambia che se la Virginia avesse vinto così sarebbero stato matematicamente certo il passaggio della Camera dalla maggioranza repubblicana alla maggioranza democratica.
0: Sì.
1: Ora invece i democratici devono vincerla sul campo, distretto per distretto, in un contesto dove i repubblicani hanno già consolidato i guadagni negli stati del sud, perché hanno raccolto la richiesta di Trump e hanno cambiato i loro distretti. Quindi però non vuol dire che questo è tutto perso, perché i democratici bastano 3 seggi in questo momento per cambiare la maggioranza della Camera.
0: A livello nazionale
1: allo stato
0: dicendo.
1: Attuale. Sì, parliamo a livello nazionale, parliamo solo del midterm, perché tutti questi giri, questi maneggi sono fatti in vista delle elezioni di midterm. Allora, Trump ha chiesto agli stati repubblicani di cambiare i distretti perché è molto molto probabile che i repubblicani perdano la Camera. E ci sono anche ipotesi che possano perdersi pure il Senato, però la Camera è molto certo. Se la Virginia fosse rimasta con i risultati del referendum senza la sentenza di oggi, sarebbe stato matematicamente certo. Adesso le prospettive si sono abbassate, ma parliamo di un 65% di probabilità.
0: Okay.
1: Che i democratici
0: però
1: si riprendano la Camera.
0: Sicuramente questo, come dicevi tu, significa andarsela a giocare distretto per distretto in tutti gli Stati Uniti, che tutto sommato è anche giusto così, insomma, visto che
1: come vecchi tempi, insomma,
0: esatto,
1: come
0: si fa politica. L'abbiamo detto insieme. Grazie Marina, da New York buon lavoro.
1: A presto.
0: A presto, ciao.

0: Di nuovo con noi il nostro Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
1: Buonasera a voi.
0: Perché Emanuele è di ritorno da Bologna, dove hai partecipato, ne abbiamo parlato qui anche ieri, al Bologna Peacebuilding Forum. È stato un appuntamento importante in questo periodo di guerre in tutto il mondo, di tensione, di instabilità, di rischi molto alti. Domani c'è addirittura, no, la parata del 9 maggio a Mosca, c'è grande ansia per quello che potrebbe accadere. Tu oggi di nuovo giornata piena lì, con chi hai parlato?
1: Sì, giornata piena, il forum è finito nel tardo pomeriggio a Bologna. Oggi la giornata è stata dedicata soprattutto alla mediazione, alla ricerca, no, con diplomatici, politici, attivisti, peace builder, giornalisti, cercare di ragionare su nuove possibili strategie, no, di mediazione, come si tratta col nemico, come si evita che poi una mediazione fallisca. Quello che vi propongo stasera è un po' una riflessione, una chiacchierata, un modo di riflessione che ho fatto con l'ambasciatore Lamberto Zanier, che è un ambasciatore, un diplomatico italiano di lunghissimo corso, è stato per parecchio tempo, tra le tante altre cose, anche segretario generale dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ha lavorato molto, per esempio, in Ucraina. Abbiamo provato a ragionare proprio su quello che dicevi tu Luigi, no? Quindi questo passaggio geopolitico così caotico, così difficile da leggere, il tutto ovviamente in una prospettiva europea, quindi le debolezze europee, quello che dovrebbe sì, dovrebbe fare l'Europa, soprattutto per non rimanere schiacciata sostanzialmente, diciamo, tra Trump da una parte e Putin dall'altra.
0: Lo ascoltiamo insieme a Lamberto Zanier, intervistato da Emanuele Valenti. Ciao Emma, buon viaggio, buon ritorno.
1: Grazie a voi.
2: In realtà è difficile dare un'interpretazione univoca di quello che succede. La mia interpretazione è che ci troviamo in una fase di crisi globali, e queste crisi globali, poi amplificate anche dall'effetto dei social media e tutto questo, favoriscono l'ascesa di politici che hanno soluzioni facili a problemi complessi. E credo che il problema cominci da lì. Il rischio è quello, una certa superficialità nella valutazione dei problemi, dei rischi e nell'affrontarli. Abbiamo visto come la questione dell'Iran è stata per molti versi sottovalutata e ha creato una crisi che adesso investe tutti. La seconda parte del problema è che stiamo vedendo questa crisi profonda del multilateralismo, che significa non solo il fatto che c'è meno investimento negli organismi multilaterali, ma c'è anche molto meno uso dei meccanismi multilaterali, che quindi rimangono ma vengono svuotati di contenuti. Questa crisi determina una carenza nel dialogo e soprattutto una carenza nella trasparenza di quello che succede. Allora finiamo con l'avere questo problema della unpredictability, no? Impossibilità o incapacità di prevedere cosa può succedere domani.
3: Ha seguito molto anche da dentro tutta la questione ucraina, tutta la crisi ucraina, a lungo anche il segretario generale OSCE, sembra proprio che non ci sia una soluzione, che non ci sia spazio per un compromesso, sembra che sia impossibile o che non ci siano le capacità per dialogare e leggere le intenzioni dal nostro punto di vista della Russia.
2: Sto usando i miei canali privati per cercare di capire meglio, ma è molto difficile, perché entrambe le parti sembrano investire ancora nella continuazione del conflitto armato, convinte entrambe di riuscire a prevalere alla fine. Si parla comunque di tempi lunghi, e quindi bisogna vedere, su tempi lunghi può succedere un po' di tutto, quindi possono cambiare le situazioni, una delle parti può prendere sopravvento anche per eventi non direttamente collegati al campo di battaglia, e quindi c'è sempre questo accento sulla necessità di continuare a sostenere lo sforzo bellico.
3: Dall'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, l'Europa ha proprio cambiato l'approccio alla politica internazionale, alle relazioni internazionali, la necessità di difendersi, il pericolo della Russia, il riarmo. diciamo, meno risorse per il peace building. Lei è d'accordo? Cosa ne pensa?
2: Sono d'accordo sul fatto che è bene farlo ed è bene parlarne. Io avrei preferito vedere scenari diversi, vedere un'Europa più impegnata sul fronte diplomatico per cercare l'Europa con la Russia, soprattutto prima del conflitto. Si è mossa poco, secondo me, troppo poco, per cercare di evitarlo, per cercare comunque di creare condizioni che potessero in qualche modo evitare di trovarci davanti a questi scenari. Nella situazione attuale è inevitabile che l'Europa prenda atto della situazione sul terreno e ne tragga le conseguenze, anche visto il disimpegno degli Stati Uniti, che sono sempre stati un pochino i garanti della sicurezza dell'Occidente. Ci sono però parecchi ostacoli in tutto questo. Il punto di partenza è che il punto debole della costruzione europea è quello della politica estera, che ancora è soggetta al consenso. Ogni tanto, ascoltando dibattiti tra europei, sembra di essere ancora all'OSCE, dove veramente si sentono voci molto disparate. Forse la soluzione è quella di andare avanti con queste nozioni di coalition of the willing, quindi un'Europa a più velocità e un inizio di uno sforzo di cooperazione nel campo della difesa, che non necessariamente includa tutti, ma vada avanti con chi se la sente di investire di più. Anche la questione se il conflitto in Ucraina si riesce in qualche modo a arginare o a fermare, l'Unione Europea deve svolgere un ruolo importante non solo per garantire la sicurezza dell'Ucraina, come questa coalition of the willing intende fare, ma anche per cercare di stabilizzare la situazione e per evitare che si incancrenisca anche la questione dei rapporti con la Russia. Ci deve essere una via per pensare a un dopo, anche in termini proprio di rapporto strategico tra Europa e Russia, come allo stesso tempo stiamo rivedendo un po', ripensando il futuro dei rapporti con gli Stati Uniti. L'Europa deve stare attenta a non farsi schiacciare da tutto questo. Al momento basta guardare l'energia: con le sanzioni alla Russia ci siamo chiusi una strada, con le azioni degli Stati Uniti nel Medio Oriente ci viene chiusa l'altra strada.
3: Anche perché penso che non sia facile per l'Europa immaginare, pensare, programmare il futuro con un alleato che prima c'era, adesso non c'è più, non ci sarà. Mi riferisco ovviamente agli Stati Uniti, no? Al momento con l'attuale governo. Immagino che non sia facile da un punto di vista quasi culturale.
2: È un processo molto lento e va digerito. Bisogna anche cercare di abituarsi a questa situazione. Poi non è chiaro se quello che vediamo oggi dagli Stati Uniti è destinato a durare nel tempo o se è un fenomeno passeggero e poi torniamo a relazioni un pochino più tradizionali. Ma credo che l'Europa abbia imparato una lezione, che deve cominciare a pensare di più a se stessa, al suo ruolo, e a crescere anche a livello politico.
0: Era l'ex segretario generale dell'OSCE, Lamberto Zanier, intervistato da Emanuele Valenti.

0: alle 18.52 mi ha raggiunto in studio, ma no, Emanuele, oggi sono un po' stanco. Alessandro Braga, ciao Alessandro.
1: Ciao Luigi, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice, eccoci.
0: Pensa che ho letto Teheran dagli Stati Uniti, avventurismo sconsiderato evidente a tutti, mi sono detto, vedi Israele come bastona gli Stati Uniti, no, quello è l'Iran.
1: Esatto, no, è un'altra cosa.
0: È un'altra roba, un po' diversa. Senti, invece parliamo di una cosa molto grave, molto inquietante, che succede a Milano, vicino a Milano, e in questi 5 minuti che abbiamo per l'informazione che anticipa Metro Regione, ossia lavoratori licenziati dall'intelligenza artificiale.
1: Lavoratori sostituiti di fatto dall'intelligenza artificiale in nome del profitto. È la Nielsen Media di Assago, la fabbrica, l'azienda di cui parliamo, famosa perché è la storica rilevatrice degli indici di ascolto del Festival di Sanremo, tanto per fare un esempio di quelli importanti. Comunque, lavoratori e lavoratrici qualificate, e niente, l'annuncio è stato fatto circa un mese fa, adesso l'ufficialità, una comunicazione secca, procedura di licenziamento collettivo, punto.
0: Quante persone?
1: 42.
0: Abbiamo con noi Giuseppe Nardozza, delegato Filcams, la Nielsen Media, buonasera.
2: Buonasera, grazie mille per l'invito.
1: Allora Giuseppe, io ho riassunto in maniera proprio sinteticissima, spiegaci tu però, di fatto è il fatto che dei tuoi colleghi verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale, ma che lavoro fanno questi colleghi che resteranno senza lavoro poi?
2: Sì, in realtà bisognerebbe un po' ridimensionare questa parola, questo binario intelligenza artificiale, perché di fatto non c'è nulla di intelligente e né di artificiale. Ci sono una serie di sistemi che sono stati automatizzati, che sono stati razionalizzati, che sono stati ridotti, potremmo dire, quasi ai minimi termini, e per questo motivo ovviamente sappiamo benissimo che si riduce il tempo di esecuzione di un lavoro.
1: Certo.
2: Questo però non toglie il fatto che la qualità, il controllo, le conoscenze, il know-how di persone che hanno lavorato minuziosamente sul dato Auditel, e non solo, perché noi rileviamo anche tutto quello che è il mondo pubblicitario, dai giornali, dai quotidiani, alla radio, alle sale cinematografiche, tutto, rileviamo quello che il mondo pubblicitario ovviamente poi può fornire, quello che è il dato di investimento fondamentalmente. Però ecco, in tutto questo quello che si perde di vista è proprio la storica conoscenza minuziosa dei dati che noi riceviamo e che dobbiamo verificare.
0: Senti, che qualifica hanno queste persone che vengono licenziate?
2: Ma diciamo che sono tutti impiegati mediamente del commercio tra il terzo, il secondo e il primo livello, ecco.
0: Quindi sono, se ho capito bene, è un livello alto questo?
2: È un livello alto, non sono, possiamo dire, delle figure ingegneristiche, perché quelle risiedono in un'altra area dell'azienda, però sono figure che hanno sviluppato un'elevata capacità di analisi che in questo momento l'azienda, la corporate americana, dice non mi servite più, perché ho trasferito il tutto in un sistema molto più automatico, molto più sintetico, che leva tempo, ma la qualità...
0: Senti, ma avete provato a contrattare ad esempio una riqualificazione dei lavoratori?
2: Niente, guarda, non siamo nuovi a questa procedura, perché in realtà è dal 2023, è dal gennaio del 2023 che subiamo procedure di mobilità. Questa è la quarta procedura di mobilità che subiamo, e quindi in un modo o nell'altro siamo diventati sempre più agguerriti nel gestire questa procedura. Purtroppo la realtà è che ci troviamo di fronte a una corporate che ha una forte contromissione con i fondi di investimento, e sapete benissimo, meglio di me, che quando entrano in gioco questi fondi di investimento il loro unico interesse
1: è il profitto,
2: è quello di fornire trimestralmente profitto. Non ci sono neanche più quei piani quinquennali che c'erano quando io sono entrato nel mondo del lavoro ormai 30 anni fa. Adesso ci sono dei piani che si misurano sul trimestre.
1: Giuseppe, tienici informato perché sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci saranno mobilitazioni tue e dei tuoi colleghi.
2: Sì, assolutamente, noi abbiamo intenzione di fare qualcosa di un pochettino più visibile.
1: Ci risentiremo, intanto grazie mille per questo racconto.
2: Grazie a voi e grazie mille della disponibilità che ci date. Grazie, buona serata.
0: Era Giuseppe Nardozza, delegato Philcams della Nissen Media, con 42 persone.
1: 42 licenziamenti.
0: Licenziate perché l'azienda, la multinazionale, utilizzerà l'intelligenza artificiale. Grazie Alessandro Braga, la pubblicità e poi esteri.
3: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
4: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
3: È questo il gioiello che vuoi?
4: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
3: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
5: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
6: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
7: Talk, incontri, laboratori e più di 320 gratuiti diffusi su tutta la città.

0: Cassata, ma al momento non può essere candidato perché non è un parlamentare. Questo stallo all'interno dei laburisti favorisce lo sconfitto Starmer. Con due guerre in corso e una crisi economica dietro l'angolo, nessuno al momento vuole fare il primo ministro. È probabile un rimpasto di governo, ma la sensazione diffusa è che l'esperienza di Starmer sia ormai agli sgoccioli, in attesa che emerga un candidato capace di sferrare il colpo decisivo.
1: L'altro dato molto chiaro è una crisi del bipartitismo storico britannico. I voti persi dai Labour e dai Tories sono andati infatti ai Verdi, che hanno guadagnato soprattutto tra i più giovani e in realtà in maggioranza all'estrema destra populista di Nigel Farage con Reform UK. Ma che cosa ci dice la geografia di questi voti? Sentiamo Elena Siniscalco.
2: Le elezioni locali sono un fenomeno politico particolare. È difficile descriverle e predirne i risultati mentre sono ancora in corso. Ma oggi pomeriggio, mentre vanno avanti i conteggi dopo il voto di ieri nelle elezioni locali in Inghilterra, possiamo già individuare alcuni punti chiave. Queste elezioni locali, come del resto quelle dell'anno scorso, hanno rappresentato una vittoria per Reform UK, il partito di destra radicale di Nigel Farage. Le vittorie più notevoli per Reform sono state il collegio di Havering, che diventa il loro primo collegio londinese, e quello dell'Essex. L'Essex, regione a nord-est di Londra, era dei conservatori dal 2001. È un'area a maggioranza bianca, composta parzialmente dai commuters, ovvero le persone che lavorano a Londra e fanno avanti e indietro, e parzialmente da comunità costiere o rurali. Havering, il collegio di Londra, è considerato uno dei quartieri meno multietnici della capitale e ha sempre votato verso destra. All'opposto, nel collegio di Hackney, nella parte est di Londra, hanno vinto i Verdi. Hackney è una zona estremamente multiculturale, giovane, profondamente progressista, che prima apparteneva ai laburisti. È quindi evidente come il voto per Reform sia fortemente legato a delle matrici culturali radicate nel nazionalismo e come il partito abbia vinto nelle zone che si identificano più fortemente con l'immagine di un'Inghilterra bianca e tradizionalista. È anche chiaro che Reform non è più un partito marginale, ma è entrato nella politica mainstream, conquistando i voti di elettori bianchi di mezza età, abbienti, che prima avrebbero votato Conservative. I Verdi, dal canto loro, hanno consolidato la loro presenza a Bristol, diventando il partito principale. Bristol è notoriamente una città giovane, prevalentemente under 40, con molti residenti che lavorano nelle arti o nel tech. Queste elezioni locali ci lasciano con un panorama politico in Inghilterra profondamente complesso. In poco tempo siamo passati da una competizione prevalentemente binaria tra Labour e Conservative a una in cui questi due storici partiti, insieme ai liberal democratici, si devono battere anche contro i Verdi e Reform. Il voto è stato profondamente frammentario. Quello che traspare è che la società inglese in questo momento fa molto fatica a mettersi d'accordo su più o meno tutto. È fortemente polarizzata ed è disposta, nel bene e nel male, a fidarsi di nuovi politici pur di non rimanere bloccata con la vecchia guardia.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.

0: E come in Regno Unito, il tema immigrazione continua a polarizzare le varie società europee. In Spagna, dopo la sanatoria di massa voluta da Pedro Sánchez, la destra spagnola si sta opponendo a questa, mettendo al centro dei programmi dei loro governi regionali il concetto della prioridad nazionale. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Ogni giorno centinaia di migranti senza permesso di soggiorno fanno la fila davanti ai commissariati di tutta la Spagna per presentare la domanda di regolarizzazione. Il governo di Pedro Sánchez ha approvato una sanatoria che potrebbe far emergere tra i 500.000 e gli 800.000 migranti che vivono nell'ombra e che grazie alla sanatoria potranno risiedere legalmente in Spagna. Ma la destra spagnola non ci sta e sta facendo di tutto per far naufragare la regolarizzazione. Contro la sanatoria sono stati già presentati almeno

0: Meno due ricorsi giudiziari, uno da parte dell'Associazione Cattolica Steuir e l'altro da parte del governo regionale di Madrid. Sostengono che la sanatoria di massa rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale, un pericolo per la sostenibilità dei servizi pubblici. Tutti e due i ricorsi sono stati ammessi, ma per il momento nel governo di Pedro Sánchez c'è tranquillità. Si tratta, sostengono, di un diversivo con l'unico obiettivo di esasperare i toni contro l'immigrazione, ma senza una base giuridica solida. Ma la risposta delle destre non si ferma al piano giuridico. Il Partito Popolare, cioè i conservatori tradizionali, e Vox, il partito dell'estrema destra spagnola, hanno firmato un patto per mettere la priorità nazionale al centro del loro programma di governo. La questione è che i due partiti non si mettono d'accordo su cosa significa priorità nazionale. Per Vox significa mettere prima gli spagnoli degli immigrati. I popolari sottolineano che si premierà il radicamento territoriale indipendentemente dalla nazionalità. Il principio prevede che l'accesso ad aiuti, sussidi e prestazioni pubbliche venga assegnato in modo prioritario a chi dimostra un radicamento reale, senza citare esplicitamente la nazionalità o il luogo di nascita, per evitare conflitti con la Costituzione o le leggi europee. In pratica, però, i criteri finiranno comunque per avvantaggiare indirettamente i cittadini spagnoli rispetto agli immigrati regolari, perché è più probabile che i primi abbiano anni di residenza, scolarizzazione e contributi versati nello stesso territorio rispetto a chi viene da fuori. Il criterio di priorità nazionale è stato già inserito in due regioni spagnole, l'Estremadura e l'Aragona, dove il Partito Popolare e Vox governano insieme, e ora pretendono estenderlo al resto delle regioni dove sono in coalizione. Il governo di Pedro Sánchez si prepara però a portare la norma in tribunale, convinto che applicare criteri differenti a cittadini e stranieri rappresenta una violazione al principio di non discriminazione.
1: Un altro ostacolo al piano delle destre spagnole è la recente sentenza della giustizia europea che vieta l'assegnazione di aiuti in base al criterio esclusivo della residenza. Una decisione che per ora però non dissuade Vox e i popolari dall'impiantare la priorità nazionale.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Ora andiamo in Russia, domani la annuale parata del 9 maggio con cui la Russia ricorda la vittoria contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, sarà però in versione basso profilo e il tutto avviene mentre la guerra in Ucraina è in stallo e alcuni sondaggi sembrano mostrare un calo del consenso di Putin. Che cosa sta succedendo? Riccardo Stoppa l'ha chiesto a Giovanni Savino, storico esperto di Russia, che insegna all'Università di Napoli.
1: Quello che sta accadendo è il sintomo di un processo di erosione che c'è all'interno del paese, con un calo del consenso per Putin. Attenzione, le evasioni sociologiche in Russia sono molto particolari, non sono affidabili fino in fondo, però abbiamo tutta una serie di indicatori che vanno a toccare quello che è il consenso di Putin, che sarebbe in calo. Ovviamente con livelli di consenso anche lì maggiori di quelli dei leader europei, e a questo calo corrisponde quello che è l'impasse in guerra, dove la Russia essenzialmente si avanza ma pochino e comunque subisce gli attacchi dei droni ucraini, a cui risponde con attacchi missilistici aerei sulle città ucraine. E anche con quello che è l'impasse persino nelle trattative con gli americani, di cui fino a qualche mese fa si pensava che fossero già fatte la spartizione dell'Ucraina fra Stati Uniti e Russia. Questo non è avvenuto. C'è una forte tensione legata a quelli che sono i blocchi ad internet. La tensione è dovuta al fatto che l'economia e la società russa sono fortemente digitalizzate e questo arreca enormi danni economici e anche in termini di accessibilità ai servizi, e quindi sì, noi assistiamo a un momento assai particolare, però no, ecco, io mi sentirei di non sostenere la voce uscita da questo fantomatico rapporto di una non precisata intelligenza europea sulla possibilità di un colpo di Stato. Ecco, questo lo riterrei improbabile al momento.
2: Rimanendo invece a domani, abbiamo questa parata a ranghi ridotti per il giorno della vittoria. Anche qui, come interpretarla?
1: Non sono state date spiegazioni alla popolazione, ci si è limitati al comunicato ufficiale del Ministero della Difesa. Le ragioni della parata a ranghi ridotti sono dovute anche a ragioni di sicurezza, agli attacchi dei droni ucraini, però soprattutto vi è un elemento economico, nel senso che anche in altre città della Russia, dove si tengono parate piccole, sono susseguite notizie di come le parate più piccole fossero anch'esse a ranghi ridotti nelle varie città della Russia, e questo presumibilmente perché il buco che la guerra sta facendo nelle risorse economiche russe, dovuto anche all'arruolamento e agli stipendi da capogiro fino a poco fa offerti ai volontari, ha creato un deficit consistente. C'è chi parla addirittura di 1.500 miliardi di rubli in meno nelle casse delle regioni russe.
0: Ora andiamo in Francia, o meglio parliamo dei rapporti tra Francia e Algeria. Dopo oltre un anno, oggi torna nella sua sede l'ambasciatore di Francia in Algeria, proprio nel giorno dell'8 maggio, un giorno molto simbolico sia per i francesi che per gli algerini. Sentiamo Francesco Giorgini.
3: 8 maggio 1945, in Algeria, allora colonia francese, le celebrazioni per la capitolazione della Germania nazista sono l'occasione per una serie di manifestazioni dei partiti nazionalisti anticoloniali algerini che reclamano l'indipendenza dalla Francia. Manifestazioni che si trasformano in violenze di strada e tafferugli, a cui le autorità coloniali francesi reagiscono con l'inusitata violenza di una repressione sanguinaria che durerà settimane, ricordata e commemorata come il massacro. Sacro, piuttosto i massacri di Sétif, dal nome della cittadina del nord-est dell'Algeria, epicentro delle stragi che fecero migliaia di morti, tra 10.000 e 40.000 secondo le stime, tra la popolazione algerina. Fu di fatto il primo atto, per non dire l'ouverture, di quella che diventerà, un po' più di 10 anni dopo, la guerra contro il colonizzatore francese che porterà nel 1962 all'indipendenza dell'Algeria. Evento emblematico e che ogni anno, per così dire, ricorda la relazione convulsa e complessa tra Francia e Algeria, relazione particolarmente degradata negli ultimi 2 anni, a partire dallo scontento algerino per il riconoscimento da parte di Parigi dell'annessione del Sahara occidentale da parte del Marocco, da sempre contestata da Algeri. Scontento a cui si è aggiunta, amplificandolo, la volontà della destra xenofoba, nazionalista e reazionaria francese di riattivare la questione postcoloniale in funzione identitaria e anti-immigrazione, una strategia incarnata in modo modo quasi caricaturale dall'ex ministro dell'interno degli ultimi due governi di centrodestra francesi, il repubblicano Rotaillot, che aveva fatto della polemica e dello scontro con Algeri uno se non il principale dei suoi cavalli di battaglia politici. Dopo le dimissioni di Rotaillot, il presidente Macron ha invertito la tendenza, arrivando addirittura a definire Maboul, liberamente tradotto fuori di testa, quelli che ogni tre giorni vogliono ad ogni costo, cito, riaccendere il conflitto coloniale, senza citare espressamente però il suo ex ministro. Un cambio di direzione concretizzato da due visite del nuovo ministro dell'interno francese Nunez ad Algeri e che oggi segna una nuova tappa con due atti simbolici politico-diplomatici molto significativi. Da una parte il ritorno dell'ambasciatore francese ad Algeri, che era stato richiamato per protesta dalla Francia un anno fa, e soprattutto la partecipazione solenne della vice ministra della difesa francese Alice Ruffo alla cerimonia ufficiale di commemorazione di quello che fu il peggior massacro coloniale del dopoguerra, appunto sul posto a Sétif in Algeria, al fianco delle autorità algerine.
4: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Lo Zambia ha accusato gli Stati Uniti di aver subordinato un accordo da 2 miliardi di dollari per aiuti sanitari essenziali all'accesso alle risorse minerarie del paese africano. Le dichiarazioni del ministro degli esteri zambiano hanno fatto riemergere il tema della politica di Donald Trump nel continente africano, che dopo aver chiuso USAID sta ora trasformando gli aiuti all'Africa in accordi transazionali. Sara Milanese ne ha parlato con Nicoletta Dentico, che dirige il programma di salute globale di Society for International Development.
1: Fanno accordi bilaterali che palesano quella che possiamo chiamare una generosità apparente. Purtroppo questi accordi hanno una natura contrattuale che, nonostante le cifre sembrino, no, importanti o comunque quasi cifre irrinunciabili per paesi che hanno difficoltà sanitarie e hanno difficoltà anche di finanziamento della salute, ma sono dei ricatti mostruosi. Gli Stati Uniti fanno questi accordi sanitari bilaterali per avere un accesso non solo alle risorse minerarie dei paesi, questo è il caso dello Zambia, il caso del rifiuto dello Zimbabwe, ma anche perché gli accordi avrebbero una durata di 5 anni, almeno sulla carta, ma una delle clausole che gli Stati Uniti hanno in un certo senso imposto a tutti i 20 circa paesi africani con cui questi accordi bilaterali sono in corso, hanno chiesto l'accesso incondizionato per un periodo che va dai 20 ai 25 anni di tutti i dati biologici, tutti i dati sanitari di quel paese, che permetterebbero agli Stati Uniti di avere accesso a un patrimonio di conoscenze sanitarie enormi, che passerebbero dalla sovranità del paese a quella degli Stati Uniti e quindi delle aziende degli Stati Uniti. E noi sappiamo che per ogni dollaro che per esempio è stato investito nel vaccino contro Covid, alle aziende è arrivato qualcosa che va come ritorno tra i 52 e i 78 dollari, quindi in realtà si tratterebbe di cedere completamente la sovranità biologica del paese agli Stati Uniti per un tempo lunghissimo, che significa che i paesi perderebbero il controllo sulle anche le strategie di cura, di controllo dei patogeni, delle infezioni, delle malattie dentro il loro proprio paese. Quindi quello degli Stati Uniti io la considero una forma surrettizia di una guerra che gli Stati Uniti stanno conducendo contro i singoli paesi africani. La logica non è molto diversa da quella che ha visto gli Stati Uniti rapire il presidente del Venezuela per avere accesso alle risorse petrolifere.
0: E ora alla nostra rubrica Mondialità sentiamo Alfredo Somoza.
2: Molti studiosi si stanno chiedendo se sia corretto definire neocoloniale la politica degli Stati Uniti in Venezuela. In effetti alcune dinamiche ricordano quel periodo storico, in realtà mai del tutto concluso, nel quale le maggiori potenze economico-militari presero progressivamente possesso di immensi territori in America, Africa, Asia e Oceania. Non sempre lo fecero adducendo le stesse motivazioni formali, dall'evangelizzazione che giustificò la presenza spagnola nelle Americhe, si passò alle necessità di aprire i porti cinesi al libero scambio, fino ad arrivare al fardello dell'uomo bianco, per citare Kipling, il quale spiegava ai suoi lettori come la colonizzazione dell'Africa fosse una specie di missione civilizzatrice necessaria per elevare la civiltà a popoli che vivevano nel buio. Altre potenze furono più pragmatiche, il caso di Olanda e Portogallo ad esempio, che prelevavano schiavi o spezie da vendere altrove senza avvertire nemmeno il bisogno di giustificarsi, oppure di quel Leopoldo II del Belgio che nel cuore di tenebre del Congo costruì uno stato personale costato a milioni di persone. Il colonialismo in tutta la sua drammaticità era per una cosa seria, investiva interi stati, coinvolgeva militari, geografi, scienziati, coloni e banchieri, ridisegnava paesi e confini, muoveva cannoniere ed eserciti per affermare un diritto autoattribuito, le lotte anticoloniali guidate da veri patrioti, da Tupac Amaru ad Amilcar Cabral, da Gandhi ad Ahmed Ben Bella, svelarono a tutto il mondo la vera identità di quella lunga fase, sofferenza, schiavitù, sistematico saccheggio delle risorse, la matrice di infiniti drammi futuri. Di fatto i momenti caotici che oggi stiamo vivendo hanno poco in comune con il colonialismo, se non a livello di suggestione. In Venezuela è stato rimosso il presidente del paese, lasciandolo però intatto il regime, ipotecando la gestione del petrolio, almeno per ora, a vantaggio della Texaco. Con la Groenlandia si è passati dalla minaccia di annessione alla proposta di versare una cifra in dollari ciascun abitante affinché accetti di cambiare bandiera. Con il Canada la sola minaccia di annessione ha provocato una rottura storica nei rapporti tra Ottawa e Washington, ma c'è stata anche la buttata dell'annessione di Cuba, proponendo addirittura un cittadino statunitense, Marco Rubio, come improbabile presidente. anche in Medio Oriente, le promesse si sprecano, a partire da quella della pace in Palestina, gestita dal fantomatico Board of Peace, che dopo il suo insediamento non ha prodotto nemmeno un solo documento. Siamo alla politica degli annunci ad effetto, dei colpi di scena, dei mercanteggiamenti sotto traccia. Il colonialismo vero non minacciava, agiva, non aveva bisogno di cercare consenso, lo creava in un secondo momento, con la distribuzione delle rendite ottenute. Era un'altra cosa, perché era figlio di un mondo che era più semplice, c'era chi si poteva permettere conquiste e chi era destinato a subirle. I tentativi maldestri di riportare in vita la politica delle cannoniere si scontrano oggi con un mondo molto più complesso e soprattutto molto più interdipendente, nel quale anche una potenza regionale come l'Iran è in grado di mettere in crisi l'equilibrio economico globale. Non bastano le sparate su Truth, la verità è che il mondo di oggi non si conquista più se non transitoriamente, nemmeno con le armi. In conclusione, se proprio dobbiamo dare un'etichetta al tempo che ci tocca vivere, più che new imperialismo, sceglierei neocialtronismo.
0: E chiudiamo parlando proprio di Gaza, lo facciamo con un documentario, From Gaza with Love, che è visibile su YouTube, un documentario che racconta il genocidio dall'interno. Ce ne parla Riccardo Stoppa, ma prima una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
3: Cruising down the street of my neighborhood after bombing our house.
4: 2 anni nell'inferno sulla terra. Il film su YouTube è titolato così. Racconta 2 anni trascorsi tra bombardamenti, blackout e morte. From Gaza with Love è questo. 2 anni di riprese e di chiamate, di messaggi e di attese per Charles Villa e Swail Nassar, gli autori del documentario che racconta il genocidio da lì dove nessun giornalista straniero è potuto entrare e dove, in 3 anni, di giornalisti ne sono stati uccisi 260. Swail, che prima era graphic designer, con la telecamera in mano riprende e racconta tutto, anche quando un drone israeliano si abbatte a pochi metri da lui nel suo quartiere. Chiama Charles, gli manda video e aggiornamenti. Charles, giornalista francese a cui è stato negato l'accesso a Gaza, segue a 3200 km di distanza. Lui si occupa del montaggio e dell'editing, mentre Swail gli manda il materiale. Le notizie gli arrivano col contagocce e, quando il telefono squilla a vuoto, l'angoscia che a Swail sia successo qualcosa prende vita accanto a lui, nella stanza vuota. Un isolamento che è anche metafora di impotenza.
5: Hey man, sorry for not responding. Oh my god.
4: Il film nasce così, pezzo per pezzo. È un documentario indipendente per necessità, perché nessuno ha voluto finanziarlo. È nato grazie a migliaia di persone che hanno scelto di sostenere questo progetto tramite il crowdfunding, da una prima distribuzione in pochi cinema fino al grande successo al Festival Internazionale del Film e Forum sui Diritti Umani di Ginevra. Il documentario ora è stato caricato su YouTube affinché tutto il mondo lo veda. I veri protagonisti sono loro, sono i bambini palestinesi e il film è soprattutto la guerra vista dal loro punto di vista. Li vediamo rovistare tra l'immondizia, a Gaza, in cerca di qualcosa da riutilizzare dopo che il loro quartiere è stato raso al suolo. Li vediamo in Cisgiordania, dove Charles è andato a incontrare i sopravvissuti. Sono le prime vittime, ma sono anche la speranza e il futuro. E il loro sguardo è il filo conduttore che lega tutto. Sembra quasi, nei momenti più bui, che sia proprio la loro energia a far andare avanti i due autori del film. From Gaza with Love non si limita alla cronaca dei fatti. È un racconto in cui lo sguardo è costantemente rivolto al dopo, piuttosto che al prima. Ed è questa la vera forza del film, che incarna lo spirito di adattamento e resilienza del popolo palestinese, rialzarsi e ricominciare mentre cercano di distruggere le memorie di una vita intera. Perché, come spiega Swail, il popolo palestinese è come i semi piantati nel terreno. Prima o poi rifiorirà.
5: We are still here like the seeds. We are buried in this land and we will grow and flower again.
6: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio segnatevi in agenda una serata da noi in Via Ollearo.
4: Mixer truccati.
3: Dalle 19 aperitivo e DJ set. Dalle 20 si chiacchiera di radio e dalle 21 5 proposte in auditorium.
5: Lunedì al Suggeritore Night Live festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro.
6: Martedì parole e musica
7: contro la guerra.
8: Mercoledì l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
9: Giovedì live pop con la musica di Roberto Collella.
10: Venerdì l'asta povera ma bella
11: coi cimeli di Radio Pop.
3: Per gli spettacoli dalle 21 prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio una settimana di abbonaggio indipendentemente. Veniteci.
12: Popolare Network.
13: Regno Unito, pesante sconfitta laburista nelle elezioni locali. Il partito del Premier Starmer perde sia in Inghilterra sia in Scozia e Galles. Male anche i conservatori, bene i verdi e i liberal democratici, ma la vera vincitrice è la destra populista di Nigel Farage. La guerra nel Golfo Persico, attese e schermaglie, Teheran non ha ancora risposto alla proposta di accordo statunitense, tensione nello stretto di Hormuz, abbordaggi di petroliere e navi sequestrate. Oggi faccia a faccia tra Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, nonostante il tentativo di un riavvicinamento, sia l'Italia sia gli Stati Uniti ribadiscono le proprie posizioni. Un dialogo fra alleati che difendono i loro interessi nazionali, dice la Presidente del Consiglio. A Venezia, migliaia in corteo contro la presenza di Israele alla Biennale, tensioni con la polizia, la protesta anche con uno sciopero che ha portato alla chiusura di decine di padiglioni. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. Nel Regno Unito il Partito Laburista ha subito una sconfitta pesante nelle elezioni locali per cui si è votato ieri. Oggi sono arrivati i risultati e il partito del primo ministro Keir Starmer è stato battuto sia in Inghilterra, dove ha perso centinaia di seggi, sia in Scozia e Galles. Male anche i conservatori, l'altro partito tradizionale della politica britannica, mentre ottengono buoni risultati i verdi e i liberal democratici. Il vero vincitore però è Nigel Farage, che fu protagonista della Brexit e che ora guida il partito di destra populista Reform UK. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
14: Una sconfitta schiacciante e il futuro del Premier Starmer sempre più in bilico.
15: Let me be clear, these are really tough results. I'm not gonna sugarcoat it.
14: Il Labour arretra nelle roccaforti rosse del nord dell'Inghilterra e perde dopo 27 anni la maggioranza al Parlamento gallese. Sull'onda lunga della Brexit di 10 anni fa, stravince Nigel Farage.
16: Labour are being wiped out by reform in many of their most traditional areas.
14: Avanzano anche i Verdi, il Regno Unito è entrato nell'era della politica a 5 partiti, spiega il leader Zach Polanski.
17: A two-party politics is not just dying, it is dead and it is buried.
14: Un voto frammentato ma polarizzato su posizioni estreme, con i nazionalisti scozzesi di nuovo al governo per il quinto mandato consecutivo. E per la sinistra britannica una nuova crisi, anche se la mancanza di consenso sul possibile successore tiene a galla Starmer. Molti temono che una corsa alla leadership indebolirebbe ulteriormente un governo già in estrema difficoltà.
13: In Italia oggi c'è stato l'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Nonostante il tentativo di un riavvicinamento, sia l'Italia sia gli Stati Uniti hanno ribadito le proprie posizioni. Un dialogo franco fra alleati che difendono i loro interessi nazionali, lo ha definito la Presidente del Consiglio, a sottolineare che restano le distanze. Rubio ha affermato di non aver discusso del possibile ritiro di truppe statunitensi dall'Italia, ipotesi minacciata da Trump, da Roma Anna Bredice.
7: Giorgia Meloni parla di un incontro franco tra alleati che devono difendere i propri interessi. Marco Rubio se ne torna negli Stati Uniti con la postura invece di chi ha concesso ben poco a quegli interessi che Meloni vorrebbe difendere. Anzi, a Roma ha chiesto anche di più, di essere più presente nel Libano con le proprie forze militari, cosa che per il momento il governo italiano aveva escluso in Parlamento. Non ha promesso nulla sul fronte della guerra in Iran, tantomeno al Papa, che Rubio, pur parlando di grande cordialità, sembra aver racchiuso nell'ambito di sola guida spirituale. L'incontro del segretario di Stato USA in Italia non sembra aver riaffermato quel ruolo di distacco critico che Meloni ha cercato di ricoprire in questi ultimi mesi, anzi politicamente sembra averla costretta a riavvicinarsi a Washington. Ha dovuto ribadire che la sua priorità è l'unità dell'Occidente, l'alleanza quindi con gli Stati Uniti è fondamentale. Rubio dal canto suo in ambasciata a chi gli ha chiesto del ritiro delle truppe statunitensi in Europa ha risposto che è Trump che decide. In sostanza le posizioni dei singoli paesi europei al momento non hanno grande eco a Washington. Rubio ha citato la Spagna, ma nel conto forse c'è anche l'Italia con il no all'uso delle basi per attaccare l'Iran. Linea allo studio.
13: Documento del Ministero dell'Interno non ancora pubblicato, ma anticipato oggi da indiscrezioni di stampa, in particolare dal Manifesto, parla di come potrebbe essere gestita l'immigrazione in linea con le nuove richieste europee. Il tema centrale sono le cosiddette procedure accelerate di frontiera, che richiedono la creazione di circa 8.400 zone considerate appunto di confine, cioè luoghi in cui viene deciso chi ha diritto di restare nel nostro paese e chi no. Sentiamo l'avvocato e il giurista dell'associazione ASGI, Gianfranco Schiavone.
18: Non si comprende di che documento si tratti, perché il governo ha appena inviato appunto al Senato la legge di delegazione europea che prevede di avere i criteri e i principi direttivi dal Parlamento per l'implementazione delle nuove normative dell'Unione Europea in materia di asilo, che dovrebbero entrare in attuazione a metà di giugno. Quindi il governo italiano è in un ritardo incredibile, da mesi si aspetta che renda noto quali sono le scelte che intende fare. Le normative europee prevedono l'applicazione delle procedure accelerate di frontiera, ma lasciano moltissima spazio ai singoli stati nel valutare come applicarle, quando applicare limitazioni della libertà dei richiedenti asilo e quando invece no. Quindi in realtà la normativa, pur essendo la stessa per tutti i paesi dell'Unione Europea, può essere molto diversa. Il governo italiano probabilmente tenderà ad esasperare il più possibile queste normative, a renderle particolarmente rigide, a scegliere l'opzione più drastica. Tutto questo avviene in Italia in questo momento della più totale segretezza. In questo momento cosa avverrà? Il Parlamento non lo sa, le associazioni non lo sanno, i giudici non lo sanno, nessuno sa che cosa vuole fare il governo italiano.
13: A Piacenza è stata uccisa una donna di 56 anni e i carabinieri hanno arrestato il marito. Secondo le prime informazioni potrebbe essere stato lui stesso a chiamarli, ammettendo di aver assassinato la moglie, ma prima di allontanarsi dalla casa in cui è stato scoperto il corpo della donna. L'uomo è stato trovato in città alcune ore dopo. La guerra nel Golfo Persico, mentre si attende ancora la risposta iraniana alla proposta di accordo statunitense, nello stretto di Hormuz cresce la tensione, si moltiplicano attacchi e schermaglie che coinvolgono gli assetti militari iraniani e americani e le navi in transito o che tentano di passare. Solo oggi i Pasdaran hanno rivendicato la cattura di una petroliera, mentre il comando militare statunitense in Medio Oriente ha riferito di aver neutralizzato due navi iraniane prive di carico. Potrebbe trattarsi dello stesso episodio per cui Teheran denuncia la morte, tecnicamente sono dispersi, di 5 marinai iraniani e il ferimento di altri 10. Da Washington si alternano, come di consueto, minacce di nuovi attacchi, pressioni e aperture. Oggi Teheran però ha fatto sapere di non aver ancora completato la valutazione della proposta statunitense. L'altra notte Trump e Netanyahu si erano parlati al telefono, ma come reagirebbe Israele a un'ipotesi di fine delle ostilità? Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
19: Dipende da cosa vuol dire pronto. Pronto chi lo accetterebbe di buon grado? Ovviamente no, non è quello che vuole lui. E obtorto collo, e sì, cioè cosa può fare? In tutto questo però io vorrei ricordare che dove stiamo andando in questa direzione è comunque un Iran rafforzato. E questa cosa non, cioè non è che dispiace solo a Netanyahu, che chiaramente non è un modello di stabilità e di contenimento, però è una cosa che non fa tanto bene alla regione in genere avere un regime di quel tipo, che comunque adesso ha più potere di quanto non ne avesse prima, per quanto poi nelle sue infrastrutture indebolito. E paradossalmente l'arricchimento dell'uranio in Iran è a livello superiore di quando lo era con il famoso accordo di Obama, tanto vituperato, che però in realtà un contenimento l'ha ottenuto. E quindi direi che se possiamo cogliere una lezione è che se non si faceva quello che Trump e Netanyahu hanno fatto, probabilmente il mondo, che ha tutte le ragioni di non essere tanto contento di vedere un Iran aggressivo, stava più tranquillo.
13: L'accordo tra Iran e Stati Uniti dovrebbe includere anche un punto dedicato alla cessazione delle ostilità in Libano, dove però gli attacchi non si sono mai fermati, anzi, secondo testimoni oculari, si sono intensificati nelle ultime 24 ore. Anche oggi si contano circa 30 morti, tra cui alcuni paramedici impegnati nei soccorsi. E oggi Hamas ha parlato di contatti in corso con i mediatori in vista della seconda fase del cessate il fuoco con Israele, che sarebbe prevista dall'accordo in vigore da ottobre. A Gaza al momento si continua a morire in attacchi israeliani e a causa delle disastrose condizioni di vita. Quelle igienico-sanitarie in particolare sono al centro dell'attenzione in queste settimane, con allarmi lanciati da diverse ONG. Riam Jafari è la coordinatrice comunicazione e advocacy di ActionAid Palestina.
20: Children in Gaza are being attacked by rats and rodents and bitten by those.
21: I bambini a Gaza vengono morsi dai ratti nel sonno e dai cani, perché le famiglie sono costrette a vivere tra macerie, liquami, rifiuti non raccolti e sistemi igienico-sanitari al collasso. Questa crisi sanitaria è causata da una guerra devastante di oltre 2 anni ed è un nuovo tipo di dolore che i bambini di Gaza subiscono per l'ostruzione all'ingresso degli aiuti e alla ricostruzione.
20: Another kind of pain. The children of Gaza are bearing due to obstruction of aid and reconstruction process. A child in Gaza should walk up to school bells and morning light.
21: I bambini dovrebbero essere svegliati dal suono delle campanelle della scuola e dalla luce del mattino, non dai morsi dei topi in rifugi sovraffollati. Circa il 47% della popolazione di Gaza è composta da bambini. 2/3 di loro vivono in aree per persone sfollate in condizioni inimmaginabili.
13: E questa mattina è ufficialmente ripartita dalla Grecia la Global Sumud Flottiglia, una 30 di imbarcazioni diretta verso la Turchia. Lì queste barche dovrebbero unirsi ad altre navi per tentare di raggiungere Gaza rompendo l'assedio israeliano. Alla Biennale d'Arte di Venezia oggi c'è stata una doppia protesta contro la presenza di Israele. Alcune decine di padiglioni, da quello spagnolo a quello britannico, sono rimasti chiusi per uno sciopero. E c'è stato un corteo a cui hanno partecipato migliaia di persone, durante il quale ci sono state anche tensioni con la polizia. Emanuele Braghi è un artista e fa parte della coalizione ANGA, Art Not Genocide Alliance.
22: Il corteo è molto molto partecipato, con ANGA, che è una coalizione internazionale di artisti curatori che è da 2 anni che lavora sulla richiesta della chiusura del padiglione israeliano dopo i crimini internazionali e il genocidio che ancora sta correndo. Abbiamo ottenuto negli scorsi mesi il supporto e la sottoscrizione di una lettera, appunto, di richiesta di ritiro del padiglione israeliano da 230 fra gli artisti e i curatori che stanno facendo la Biennale, e abbiamo proclamato oggi uno sciopero che è stato di grande successo, perché più di 20 padiglioni per la prima volta nella storia di Biennale non hanno aperto. Quindi in realtà vi parlo da un momento qui a Venezia che è percepito da tutti veramente molto intenso e molto storico.
13: E alla Biennale oggi è arrivato anche Matteo Salvini, che ha difeso il presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco, contestato anche dal ministro della cultura Giuli per la presenza di un altro padiglione, quello russo. Il capo della Lega lo ha visitato e ha annunciato di voler fare lo stesso anche con quello israeliano. Non penso che gli artisti siano protagonisti o complici delle guerre, ha detto Salvini. Oggi ha compiuto 100 anni David Attenborough, uno dei più importanti divulgatori scientifici del Novecento e di questo secolo. Sentiamo Cecilia Di Lieto.
0: Un secolo durante il quale possiamo senza smentite definirlo la voce della terra. In oltre 70 anni di carriera con la BBC ha trasformato il documentario naturalistico in un'arte globale. Non si è limitato a mostrare la bellezza del pianeta con coraggio e lucidità, è diventato il volto della lotta al cambiamento climatico, sensibilizzando sulla necessità urgente di proteggere la biodiversità e i nostri ecosistemi. Coi suoi occhi azzurri e la sua voce suadente carica di humor ha accompagnato generazioni di appassionati e non, e come ha detto lui stesso, nessuno proteggerà ciò di cui non gli importa e a nessuno importerà di ciò che non ha mai vissuto e conosciuto. Grazie per il tuo lavoro e per la tua passione, Sir David Attenborough, e tanti, tantissimi auguri.
13: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Matteo Lefons, Alessandro Principe, Diana Santini e Alessandra Tomasi. La prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: SMS in festa, 9-10 maggio in piazza Superici 18.
2: Lo spazio di mutuo soccorso festeggia 13 anni di vita e di lotta per il diritto alla casa e alla vita degna.
3: Concerti, sport, cibi dal mondo, parata musicale di quartiere, giochi per bambini, degustazione di vino, sfilata di moda popolare e tutto quello che vi potete immaginare.
4: Vi aspettiamo!
5: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
6: Sabato 9 maggio Musica al Tempio presenta il duo Simone Beneventi e Andrea Rebaudengo. Musiche di Part, Fedele, Hamilton e Adams per pianoforte e percussioni. Concerto in collaborazione con Vidas presso il Tempio Valdese di Milano. Ingresso a offerta libera. Info musicaltempio.it.
7: Difendere il diritto di protestare, una battaglia sempre più importante e urgente. Nell'ambito della Civil Week, Amnesty International organizza l'incontro Difendere la protesta, i casi di Stati Uniti e Italia con la professoressa Marla Stone, il senatore Peppe De Cristofaro, Chiara Casotti e Simone Rosa di Amnesty International. Sarà in vendita il rapporto 2026 sui diritti umani nel mondo, sabato 9 maggio alle 11, presso la Casa dei Diritti. Via De Amicis 10. Organizza Gruppo 20 Amnesty International.
8: Diciannove e quarantasei, buonasera, questa è Metro Regione. I titoli: sostituiti dell'intelligenza artificiale, 42 licenziamenti alla Nielsen Media di Assago in nome del profitto. Ancora problemi col SIS, il sistema informatico sanitario regionale, anche Bertolaso ammette le criticità, ma Regione Lombardia tira dritto e i disagi sono tutti per medici e pazienti. Potenziamento dei mezzi pubblici di superficie, riduzione dei tempi di attesa alle fermate, la mappatura di tram e filobus per rendere migliore il servizio. Domenica l'iniziativa. Licenziati perché il loro lavoro lo farà l'intelligenza artificiale. L'annuncio era arrivato circa un mese fa, ora l'ufficialità. Nielsen Media ha avviato la procedura di licenziamento per 42 dipendenti della sede di Assago alle porte di Milano. Nielsen è la storica rilevatrice degli indici di ascolto del Festival di Sanremo per conto di Auditel, giusto per citare l'esempio forse più famoso. Ora questo lavoro non sarà più assegnato ai dipendenti, ma diventerà interamente responsabilità dell'intelligenza artificiale. La comunicazione ai lavoratori e alle lavoratrici è arrivata tramite una secca comunicazione, oggetto procedura di licenziamento collettivo, la quarta in 3 anni. Una scelta che è in linea con le nuove indicazioni della multinazionale newyorkese, che ormai da tempo ha individuato nell'automazione e nel conseguente risparmio dei costi la nuova strategia aziendale. Sentiamo Giuseppe Nardozza, che è delegato Philcams CGL e dipendente di Nielsen.
9: Di fatto non c'è nulla di intelligente e né di artificiale. Ci sono una serie di sistemi che sono stati automatizzati, che sono stati razionalizzati, che sono stati ridotti, potremmo dire, quasi ai minimi termini. E per questo motivo, ovviamente, sappiamo benissimo che si riduce il tempo di esecuzione di un lavoro.
8: Certo.
9: Questo però non toglie il fatto che la qualità, il controllo, le conoscenze, il know-how di persone che hanno lavorato minuziosamente sul dato Auditel, e non solo, perché noi rileviamo anche tutto quello che è il mondo pubblicitario, dai giornali, dai quotidiani, alla radio, alle sale cinematografiche, tutto, rileviamo quello che il mondo pubblicitario ovviamente poi può fornire, quello che è il dato di investimento fondamentalmente. Però ecco, in tutto questo quello che si perde di vista è proprio la storica conoscenza minuziosa dei dati che noi riceviamo e che dobbiamo verificare.
8: È stato fermato il marito della donna di 56 anni uccisa a coltellate oggi a Piacenza. L'uomo era vicino al cimitero della città, ferito dopo aver tentato di tagliarsi le vene. È stato lui stesso a confessare il femminicidio, telefonando ai carabinieri per avvisare del delitto prima di darsi alla fuga. Ancora problemi col SIS, il sistema informatico del servizio sanitario regionale. Oggi, ancora a pochi giorni dall'ultimo disservizio, sono state numerosissime le segnalazioni di problemi, con conseguenti disagi per medici e pazienti. Nonostante anche l'assessore Bertolaso abbia ammesso le criticità, al momento Regione Lombardia non sembra intenzionata a cambiare strada. Abbiamo sentito Roberta Vallacchi, consigliera regionale del PD.
0: Riceviamo moltissimi messaggi, io ne ho ricevuti tantissimi in questi giorni e anche oggi, proprio per il mancato funzionamento del SIS. Quando il SIS non funziona, i medici non possono svolgere la loro attività perché non possono emettere ricette, quindi devono ricorrere di nuovo alle ricette rosse da scrivere a mano, ma in realtà questo non si potrebbe più fare, non possono emettere i certificati di malattia, per cui le persone devono andare in posta a fare la raccomandata e spedirla all'INPS, non possono caricare il fascicolo elettronico, questo anche la parte ospedaliera che utilizza il SIS e anche le farmacie. Quindi si crea negli ambulatori la fila di pazienti in attesa che il SIS riprenda a funzionare, e spesso non accada. Soprattutto questo lunedì, perché durante il fine settimana non viene fatta manutenzione. Ora, è un'assurdità che in questi tempi Regione Lombardia non riesca a far funzionare i sistemi informatici.
8: Dalla Milano da bere, quella pre-Tangentopoli, corrotta ma ancora includente, a quella degli ultimi anni, che invece ha perso le sue caratteristiche per diventare escludente ed espellente. Il racconto fatto alla nostra trasmissione Uscita di Sicurezza, condotta da Stefano Ruberto, da Tiziana Siciliano, che dopo 40 anni di lavoro, pochi mesi fa ha lasciato il suo ufficio di procuratrice aggiunta al Tribunale di Milano. È stata a capo del Dipartimento Sicurezza ed Ambiente della Procura e ha seguito casi di morti sul lavoro, malattie professionali, mala sanità. Tra le ultime indagini che ha coordinato ci sono anche quelle sull'urbanistica milanese. Sentiamola.
10: Ho visto una città che piano piano ha cambiato i suoi connotati. Ci siamo ritrovati adesso, negli ultimi anni, a vedere, a esaminare, ogni tanto dover giudicare la gestione di una città in cui la sensazione è che l'agenda politica sia stata un po' dettata da un certo tipo di imprenditoria. Questo tipo di scelta comporta anche assunzioni di determinate responsabilità, con una ricaduta a cascata, ovviamente, sul lavoro, sui lavoratori, sulla contrattualistica del lavoro, ma sulle scelte urbanistiche, sulle scelte relative all'ambiente, al verde. Sono valutazioni ovviamente di cui posso parlare della patologia, perché sulla mia scrivania ovviamente passa la patologia delle condotte.
11: Certo.
10: E da cittadino invece mi ritrovo a vivere in una città che amo ancora molto, ma che alla fin fine mi sembra una città che da accogliente è diventata respingente, cioè espellente i suoi cittadini. Ormai il parametro della possibilità di vivere a Milano è il denaro. Ne devi avere tanto, ma veramente tanto.
8: Al comune di San Donato arriverà un bonifico di 74.000 euro dal Milan come risarcimento per l'iter legato all'istruttoria del progetto stadio presentato dal club per l'area San Francesco, che poi è andato in fumo vista la decisione dei rossoneri di puntare su San Siro. Si tratta di una sorta di ristoro per le consulenze e l'impegno che i tecnici del comune hanno dedicato alla fase istruttoria. Una campagna per chiedere al Comune di Milano di potenziare mezzi pubblici di superficie e ridurre i tempi di attesa dei tram ai semafori. Si chiama Transformami, un progetto che vuole migliorare i numeri del settore, visto che secondo le analisi che hanno fatto, sull'86% delle linee cittadine, il tempo perso dai tram al semaforo rosso equivale a 923 corse extra. Domenica pomeriggio ci sarà un evento per completare la mappatura e presentare i dati all'amministrazione comunale. Gregory è il fondatore di Velocipiedi, una delle realtà promotrici del progetto.
12: Succederà che noi andremo in giro per le strade della città, tutti divisi in squadre, per andare a mappare tutte le linee. La nostra idea è quella di cronometrare quanto tempo ogni mezzo passa fermo in media al semaforo o nel traffico o in fermata. Praticamente ci sarà un'applicazione che permetterà di mappare una traccia con il GPS, quindi dal telefono direttamente, e di vedere la velocità media, diversi dati che poi noi andremo a raccogliere e mettere dentro a un report che vorremmo lavorare e presentare al comune per dire: guardate, questi sono i punti più critici, questo è quanto tempo i tram attualmente spendono fermi al semaforo e quindi anche quanto potrebbero migliorare. Su alcune linee abbiamo un 20% di tempo fermo al semaforo, vuol dire un quinto del tempo che si potrebbe risparmiare o comunque in qualche modo ridurre.
8: Una recente delibera di giunta del Comune di Milano ha stabilito che Milano Sport potrà realizzare autonomamente gli interventi di manutenzione ordinaria. A spiegarlo l'assessore allo sport Martina Riva, sottolineando che questo servirà a velocizzare i tempi per risolvere i guasti agli impianti. Al momento però le piscine coperte aperte sono una decina, i centri balneari che apriranno in vista dell'estate rimangono solo tre, come lo scorso anno. Restano chiusi 5 impianti, alcuni da anni, tra cui la piscina Scarrioni. Carlo Silva fa parte del comitato Amici della Scarrioni.
11: Ancora non è stato portato a termine il percorso per decidere come verrà ristrutturata. Siamo in un momento decisivo perché comunque il comune sembra intenzionato a portare avanti un progetto proposto da GoFit che mette un po' a rischio l'accessibilità della piscina. Con delle tariffe più alte comunque diventerebbe un centro privato. Poi pare che alcune delle vasche esterne, soprattutto quelle per i bimbi, non ci sarà più, vengono ridotte e si toglie anche un bel po' di verde perché si vuole fare un parcheggio di 240 posti auto. Quasi un anno ormai che stanno, diciamo, contrattando il progetto perché gli hanno chiesto delle integrazioni, però noi non sappiamo quali integrazioni gli abbiano chiesto e soprattutto quello che appare è che il progetto più o meno potrebbe essere quello. Quindi la situazione è molto ferma, dopodiché è problematico per un quartiere oltretutto come il nostro che ha 1500 appartamenti di case popolari. Non è neanche un quartiere come il Lido o come i Navigli per l'Argelati, per esempio, in cui per fortuna siamo felici, hanno fatto una scelta diversa, però sono quartieri diversi da questo, ecco. Noi siamo preoccupati per questo e quindi domani alle 15, davanti proprio alla piscina Scarrioni in via Valfurva, faremo un presidio per chiedere a gran voce che il comune invece si faccia carico di una ristrutturazione interamente pubblica. Chiamiamo tutti i cittadini da venire anche in maniera un po' divertente, colorata, chi vuole un asciugamano, un costume, un materassino, qualcosa per ricordarci che vogliamo vivere la città anche d'estate.
8: Domani domenica torna la festa di Casa Iannacci, due giorni in cui la Casa dell'Accoglienza del Comune di Milano apre le porte alla città con laboratori ed eventi. Nessuno si fida da solo, e questo è il titolo dell'iniziativa. Ma l'attività di Casa Iannacci è quotidiana e costante, come ci ha raccontato Lamberto Bertolè, assessore al welfare del Comune di Milano.
13: La festa di Casa Iannacci è un bellissimo momento di apertura di uno dei luoghi di accoglienza di natura pubblica più grandi d'Europa. Sono quasi 500 le persone accolte in Casa Iannacci. Questa festa vuole aprire alla città questo luogo così complesso, così difficile anche, ma così importante per il nostro sistema di accoglienza. Casa Iannacci è un luogo che è al centro delle contraddizioni anche del nostro tempo. Accogliamo persone senza dimora, nuclei familiari che devono fare domande di protezione internazionale, ma che il nostro sistema statale fa fatica ad accogliere e che quindi rischiano di essere in strada. Quindi è un luogo che cerca di dare risposte anche alle domande sociali più urgenti di questo tempo. E però ci sembra importante che la città di Milano possa conoscere questo luogo, vederlo anche dall'interno, partecipare ai laboratori che svolgiamo con gli ospiti e che possa anche condividere con le persone che vivono a Casa Iannacci un momento di festa, di socialità.
8: Come ogni venerdì, consigli culturali a cura di Ira Rubini.
14: Prosegue con molti incontri e eventi dedicati alla politica e alla società del contemporaneo il Festival Life alla Fabbrica del Vapore, un festival trasversale giunto alla seconda edizione, molto interessante. Prosegue anche Lecite Visioni, l'edizione 2026 del Festival LGBTQAI+, al Teatro Filodrammatici, con spettacoli, incontri e presentazioni. Vi ricordiamo la mostra di Andy Warhol, Passaggio in Italia 1975-1987, il Palazzo delle Stelline di Milano. La Civil Week già in corso a Palazzo Giure Consulti, personalità e ospiti della società della cultura, dello sport e dello spettacolo per parlare di diritti civili. A Bergamo l'integrazione Film Festival con tanti titoli e incontri dedicati a questo ampio tema. È in scena l'Elfo Puccini di Milano, Dentro la tela, il nuovo spettacolo di Cinzia Spanò che parla di diritti, diritto e comunicazione e di tutti i suoi pericoli. Al Teatro della Cooperativa Fabrico, l'ultimo spettacolo di Massimiliano Loizzi, storia di un piccolo borgo vicino a Reggio Emilia, dalla tradizione antifascista della forte vocazione sociale. La Sinfonica di Milano in concerto all'Auditorium di Largo Mahler con la violinista Sara McElravy, domenica alle ore 16, con la direzione del maestro Cornelius Meister. Proseguono le repliche di Antigone al Teatro Punto Zero Beccaria, collegato al carcere minorile, per la regia di Giuseppe Scutellà. E Mistero Buffo, il celebre testo di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Lucia Vasini, in scena al Teatro Menotti.
8: In chiusura le previsioni del tempo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
15: Le previsioni per le prossime ore: nuvolosità variabile con qualche rovescio qua e là in serata, schiarite più ampie a partire da Piemonte e Lombardia occidentale. Nella notte cielo poco nuvoloso e asciutto. Per la giornata di domani sabato, soleggiato con annuvolamenti cumuliformi sui rilievi in giornata, al più isolati rovesci pomeridiani in montagna, altrove asciutto, velature poi via via più estese in serata. Le massime saranno in rialzo tra 22 e 25 gradi. Per la giornata di domenica cielo molto nuvoloso coperto e alcune piogge, in montagna neve oltre i 2300 metri, temperature massime in calo comprese tra 15 e 18 gradi.
8: Sono le 21 minuto, è tutto. Metro Regione ritorna lunedì mattina. Una buona serata ad Alessandro Braga.
16: Il mal di denti non è un lusso, la cura e la prevenzione

0: italiana al numero verde 800 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
6: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
7: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
8: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
9: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
8: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
9: Affitti brevi, tranquillità lunga.
10: Le 23 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Amoroso, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, questa sera arriveremo a parlare della legge elettorale, che è un tema forse un po' noioso, mi rendo conto, ma fondamentale, perché stanno preparando nella maggioranza una legge elettorale che rischia di, insomma, falsare gli attuali equilibri politici. Insomma, c'è tutto un mondo che chiede un progressivo, se non radicale, ritorno a un proporzionale. Qui invece si va a stringere ancora di più sui premi di maggioranza, su queste cose. Dicevo che ci arriviamo per gradi, perché in realtà la notizia da cui parliamo è quella di un sondaggio che dà il generale Vannacci con il suo movimento politico piuttosto ben.
11: Piazzato.
10: Con una cifra non eccessiva, però.

0: di centrodestra. Allora, con noi c'è Matteo Cucciarelli di Repubblica. Buonasera Matteo.
1: Ciao, buonasera.
0: Tu sei stato il primo che ha parlato di Vannacci come fenomeno anche politico, no? Attraverso la recensione del suo libro che circolava già in certi ambienti, poi è diventato famoso. Lui lì non si è fermato, oggi ha questo partito Futuro Nazionale. Ti sorprende il dato del 4%?
1: No, no, non mi sorprende assolutamente, anzi ti dirò, noi con i colleghi ci incontrammo il giorno in cui praticamente fece la prima iniziativa a Parma, ufficiale del partito dopo la scissione. Abbiamo fatto una scommessa con i colleghi del Corriere, Stampa, Il Fatto, la mia scommessa è stata il 5, per dire che vedendo e seguendo un po' il fenomeno e anche la capacità che questo messaggio politico ha comunque di calamitare l'attenzione in un determinato pubblico che si presenta con numeri insomma, che fanno impressione alle sue iniziative, viene da pensare che in effetti un consenso di questo genere sia assolutamente alla sua portata.
0: Allora, dicevo nell'introduzione che questo è un elemento importante rispetto agli equilibri delle due coalizioni, visto che non pare ci sia l'intenzione di derogare a questa logica del maggioritario. Quindi quando un partito che sta a destra comincia a avere quelle percentuali, insomma, è un po' come i centristi dall'altra parte, no? Sono piccoli, ma possono
1: contano e pesano.
0: creare dei problemi. Ma a chi prende i voti, Vannacci?
1: Allora, una parte sicuramente li prende dalla Lega, e un'altra parte però maggiore da Fratelli d'Italia, cioè lui pesca proprio il voto post Missino, post Alleanza Nazionale, il voto nostalgico duro e puro. Sicuramente pesca la gran parte lo pesca là, e qualcosa anche nell'astensionismo, però ecco, è un voto di destra radicale che insomma in questi anni ha dimostrato di avere insomma anche un radicamento ideologico nel nostro paese, quindi non mi stupisce questa percentuale. Oggi lui incarna la destra dura e pura che non vuole piegarsi alla, come posso dire, alla realpolitik, come ha fatto prima Salvini e poi Meloni, no? E quindi
0: Questa cosa che
1: prova
0: dici
1: in
0: Matteo,
1: lui.
0: dovrebbe, se ci fosse una coerenza, no, tra pensiero e azione da parte sua, preludere al fatto che poi lui se ne sta fuori dalle coalizioni.
1: Lui oggi sta puntando tanto della sua propaganda tutta contro la destra che non è coerente, quindi contesta, faccio l'esempio, Vigevano, la Lega scopre nazionale, ovviamente, che ci sono due candidati musulmani nelle liste leghiste, loro cominciano a fare post social contro la Lega che alla fine cede al multiculturalismo, quindi oggi loro tentano di fare quelli più puri, però certo se tiri troppo la corda poi anche sotto elezioni sì, quei voti servono, ma il centrodestra non può imbarcarsi Vannacci alle condizioni attuali. Io penso che la scelta possa essere quella consapevole di andare da soli, di far perdere il centrodestra probabilmente, ma per poi lavorare all'OPA sulla coalizione dopo le elezioni dall'opposizione.
0: Beh, questo vuol dire avere un'idea di sé molto grande.
1: Sì, però i fatti ci hanno anche insegnato, secondo me, in questi anni, se pensiamo alla destra, Berlusconi dal nulla crea un partito e diventa il partito egemone del centrodestra.
0: Addirittura fai questo
1: Dopo
0: parallelo con Berlusconi.
1: beh, no, il senso è vedere come l'elettorato di centrodestra è molto mobile. Dopo aver dato fiducia per tanti anni a Berlusconi, Salvini prende un partito al 3-3,5%, dato per morto, lo porta al 30%. Finita la spinta di Salvini, il nome forte della destra, passano a Meloni che a sua volta aveva il 3-4%. Cioè ciò che a noi oggi sembra impossibile erano le stesse cose che ci sembravano impossibili anni fa e poi sono accadute.

0: Quindi, se tanto mi dà tanto, anche a me sembra impressionante che Vannacci possa avere percentuali a doppia cifra, però pensavo lo stesso di Salvini, pensavo lo stesso di Meloni e poi è successo.
1: Con una radicalizzazione progressiva della proposta politica. Vannacci
0: Tra l'altro, di volta
1: parla
0: in
1: di
0: volta si
1: rimigrazione,
0: sposta.
1: no? Ad esempio esplicitamente, ma poi è una radicalità la sua. Veniamo anche alla questione della decima, no? Su cui ha scritto un libro che è
0: Profondamente
1: molto
0: ideologica.
1: ideologica, ma è come dire, è un argomento acchiappavoti o è una prospettiva reale?
0: Quella della decima?
1: Quella della sua radicalità, no? No, la decima naturalmente è un riferimento
0: Ok.
1: ideale, ma quando parla della remigrazione, ad esempio.
0: Beh, è sicuramente un argomento che fa presa nell'elettorato, nel senso dopo che te per anni punti la tua propaganda sul respingiamo, facciamo i blocchi navali, cose che sono inattuabili, ma comunque hai già spostato in avanti l'asticella, diciamo, il passaggio successivo. Anche per non ricordare i fallimenti di questi anni, per fortuna mi verrebbe da dire anche per certi versi, ma qual è il passaggio successivo? Allora, non siamo riusciti a rispedirli indietro, non siamo riusciti coi centri in Albania, non siamo riusciti coi blocchi navali. Adesso la nuova prospettiva è rimandarli tutti a casa con le deportazioni, perché poi la demigrazione, questo è qualcosa che difficilmente si può realizzare. Però noi stiamo vedendo negli ultimi anni una continua radicalizzazione del discorso di destra e sovranista, tra l'altro non solo nel nostro paese ma anche altrove. Cioè, le cose che aveva promesso Trump sulla deportazione degli immigrati, poi purtroppo in parte si sono anche realizzate con una violenza che noi non credevamo possibile in un paese come gli Stati Uniti. E questo purtroppo è un po' anche lo spirito del tempo che stiamo vivendo, che ti fa anche rendere conto della pericolosità di questo tipo di proposta politica.
1: Anche tu pensi, beh, quello lo dicono molti analisti, naturalmente a partire dalle ultime elezioni europee, che sia questo il tema dell'immigrazione quello che sposta i voti?
0: Allora, io credo che ancora oggi, complice anche un discorso pubblico mediatico di quale siamo non radio popolare sicuramente, in parte assolutamente minore Repubblica, chiaramente, ma insomma, in generale ancora oggi questo è un tema che sembra essere il problema del nostro paese, quando in realtà è uno dei tanti problemi, se vogliamo presentarlo come un problema e non come un'opportunità.
1: Sì.
0: Però è vero che, diciamo, le classi sociali subalterne hanno più facilità nell'individuare, no, nello straniero, nel diverso il problema, piuttosto che nel grande imprenditore evasore o nel datore di lavoro che lo sfrutta. Questo purtroppo è un problema culturale di vecchia data e che non vedo all'orizzonte una risoluzione, un discorso pubblico diverso.
1: Senti, tu hai scritto questo libro per PM, La decima massa, la vera storia, e nella prefazione dici chiaramente che tutto nasce proprio da questo anche rapporto, no, difficile, complesso con Vannacci, visto che è stato lui a sdoganare addirittura questo corpo speciale della Repubblica Sociale Italiana, guidato da Junio Valerio Borghese, che si è macchiato dei peggiori crimini di guerra durante la Repubblica Sociale Italiana, con l'esperienza tra l'8 settembre e il 25 aprile. Allora ti chiedo due cose. La prima riguarda il sottotitolo, no? La vera storia, che cosa è stato omesso fino ad oggi?
0: Ecco, io non avrei mai, quando avevo 20-25 anni, e non erano tanti anni fa, non avrei mai pensato che in politica si potesse sdoganare come qualcosa di figo o di virale il ricordo di un corpo della Repubblica di Salò, ma la storia ci dice che tra l'altro la decima Hamas fa un accordo con i nazisti prima che nascesse la Repubblica di Salò, quindi diciamo una scelta ancora più filo nazista e filo tedesca da parte di Borghese, che si è macchiata appunto di crimini enormi in tutto il nord Italia, il centro Italia, durante l'esperienza di Salò, ma non solo, perché poi quell'esperienza, quei vincoli politici che si sono creati tra Borghese e i suoi collaboratori si è poi protratto negli anni successivi in tutti quei movimenti che hanno tentato nel nostro paese di sovvertire l'ordine democratico.
1: Certo, fino al tentativo suo di colpo di Stato, no?
0: Certo, ma un altro esempio è Portella della Ginestra, dove anche lì ci sono stati delle persone della decima Hamas che furono mandate a istruire il bandito Giuliano. Ecco, per dire che purtroppo quella storia eversiva non finisce il 25 aprile del 45, ma poi ha ancora una lunga esperienza successiva, e io penso che Vannacci in un qualche modo sia, diciamo, l'erede anche, come posso dire, spirituale di quel mondo a metà tra estremismo e mondo militare, sul quale c'è veramente poco da cui fare affidamento, e anzi c'è molto da temere. Una cosa che fa paura di Futuro Nazionale è il fatto che sia il partito di riferimento di ampi pezzi dell'esercito e dei militari e delle altre forze di polizia, e questo è qualcosa che inquieta se uno conosce la storia del nostro paese.
1: Matteo Pucciarelli, Repubblica, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, grazie a tutte e a tutti.

0: E con noi adesso Simona Bonafè, deputata del Partito Democratico. Buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Allora,
1: buonasera.
0: Se non lei non ci sentiva prima, stavamo discutendo di questo sondaggio che dà il Partito Futuro Nazionale di Vannacci ben messo, insomma, anche se per il momento è appena nato con il 4%, e ci chiedevamo quanto questo possa influenzare il centrodestra nella sua azione, perché in discussione c'è la legge elettorale. Allora, ancora una volta si va verso la direzione di rendere più rigide le coalizioni e di puntare su ampi premi di maggioranza, oltretutto con una riforma fatta appunto, se la fanno da soli sostanzialmente. Voi che possibilità di interdizione avete?
1: Infatti il punto è proprio questo, che intanto parliamoci chiaro, una legge elettorale c'è che può essere migliorata, ma oggi di fatto abbiamo una legge elettorale. Devo dire che stupisce un po' che la priorità per questa maggioranza sia mettere le mani sulla legge elettorale e non affrontare i problemi seri che stanno vivendo le famiglie e le imprese. Ma detto questo, c'è intanto un problema di metodo, vero? Che la legge elettorale fa parte delle regole del gioco, e le regole del gioco, come dire, sarebbe auspicabile che si scrivessero insieme, che si coinvolgesse e che si avesse la più ampia maggioranza possibile. Qui invece vediamo che si va avanti invece a colpi di maggioranza, che è purtroppo una diciamo, un film che abbiamo già visto con la riforma sulla separazione delle carriere. Quella, non so se lo ricorda, ma uscì dal Consiglio dei Ministri, così come uscì dal Consiglio dei Ministri, uscì dal Parlamento dopo 4 passaggi parlamentari. Qui abbiamo davanti una legge ordinaria, ma il metodo è sempre lo stesso: se la sono confezionata, ce l'hanno presentata e su questa stanno procedendo spediti, addirittura con vertici di governo che decidono, insomma, come si deve procedere. Noi abbiamo detto più volte che è irricevibile. Lei ha fatto riferimento al premio di maggioranza, e oggettivamente il premio di maggioranza, così per come è congegnato, è un premio del tutto fuori controllo, e che da una parte può creare le condizioni per dare il 60% del Parlamento alla coalizione vincente, e qui insomma rientra dalla finestra quello che gli italiani hanno appena buttato fuori dalla porta e con il referendum sulla separazione delle carriere, cioè lo strapotere a chi governa, e che non è insomma la filosofia della nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione prevede che per eleggere il Presidente della Repubblica, o comunque insomma anche solo per fare una modifica delle leggi costituzionali, ci vogliono maggioranze qualificate. Ecco, con la legge elettorale che ha in testa la destra oggi si arriverebbe al 60%, e quindi di fatto molto diciamo vicini al quorum che serve per gli organismi di garanzia previsti dalla Costituzione.
0: Vabbè, però loro dicono, l'ha detto Gaspari ancora oggi, magari poi vincete voi di centro-sinistra.
1: Sì, ma qui il punto non è chi vince, cioè qui il punto è dare una buona legge elettorale al paese. Peraltro noi siamo un paese nel quale a ogni governo, cioè a ogni legislatura, si fa una legge elettorale nuova, e già questo, diciamo, non va bene. Però ecco, noi siamo interessati a fare una buona legge elettorale, non una legge elettorale che metta in mano a chi governa uno strapotere, perché ripeto, questa non è la filosofia della nostra Costituzione, non è quello che gli italiani hanno chiesto col referendum. Perché insomma, se si vuol far finta che 15 milioni di italiani non si siano andati a recare alle urne recentemente, cioè, la destra lo può anche fare. Noi insomma abbiamo preso con molta attenzione invece il segnale che ci è arrivato da quei milioni di elettori e da tanti giovani che appunto hanno voluto dire che la Costituzione in quel caso non si tocca, e soprattutto che non si devono fare forzature, e questa purtroppo è un'ulteriore forzatura che noi ci troviamo davanti.
0: Ma non sarà che la forzatura non sta soltanto oggi, considerando il contesto attuale, naturalmente glielo dico Bonafè, nel fatto che una legge elettorale venga votata a maggioranza, ma anche proprio che si continui a insistere su questo spirito del maggioritario che forse ha fatto un po' i suoi tempi?
1: Ma questa è sicuramente una domanda interessante. Io guardi, più che altro a me viene da fare questa considerazione, è che adesso c'è la preoccupazione che questa legge elettorale, la legge elettorale attuale, possa portare a un pareggio, posto che non è così, nel senso che nel 2018 abbiamo visto che non c'è stato, cioè, certo, questo giro potrebbe esserci coi sondaggi, ma abbiamo visto che non è sempre stato così. Nel 2022 non c'è stato un pareggio, perché c'è stata una maggioranza che ha avuto i numeri per governare anche nel 2018. E a proposito della maggioranza del 2022 che ha avuto i numeri per governare, che è quella che sta governando attualmente, appunto aveva i numeri per governare, eppure ecco, da adesso entriamo nel quarto anno, non nel quinto anno, insomma, entriamo nell'anno definitivo di questo governo e ci domandiamo tutti quei numeri che cosa abbiano prodotto, perché avevano i numeri per fare cose importanti per il paese e hanno avuto la stabilità dei 5 anni di governo e che cosa hanno prodotto? Insomma, a me par di poter dire che forse produrranno una legge elettorale che peraltro ha le forzature che abbiamo visto, però ecco, quindi il tema forse ecco, andrebbe un po' allargato. Poi io voglio tornare anche un po' a quello che dice la nostra Costituzione, cioè il nostro sistema di governo è un sistema di governo parlamentare, quindi i governi si fanno in Parlamento. Fare una legge come questa, come dire, una legge come quella che è in testa al centrodestra, insomma, non c'è dubbio che produrrebbe quelle forzature e produrrebbe, per così per come è scritta, produrrebbe un sistema nel quale non c'è solo un maggioritario, cioè qui c'è proprio, come dire, un'esondazione anche per quanto riguarda la garanzia degli organismi previsti dalla Costituzione.
0: Grazie, onorevole
1: Grazie.
0: Bonafè, buona serata.
1: A voi, arrivederci.

0: Saluto adesso il professor Gianluca Passarelli, buonasera.
1: Buonasera a lei, radioascoltatori.
0: Le ripeto la stessa domanda che ho fatto alla precedente ospite, solo che lei era una deputata del PD, Simona Bonafè, lei insegna invece scienza politica all'Università La Sapienza di Roma, quindi ha, diciamo, un punto di vista di osservazione, quantomeno sicuramente diverso e altrettanto interessante. Non sarà che il maggioritario ha fatto il suo tempo?
1: Perché c'è stato un maggioritario in Italia?
0: Beh, qualcosa di simile, che gli somiglia.
1: Ma direi che non c'è stato, non c'è stato, è stata una costruzione, non c'è stato un vero sistema maggioritario, tranne nel periodo della legge elettorale Mattarella tra il 93 e il 2005, che però aveva una componente importante di un quarto di deputati recuperati con il premio proporzionale, con la parte proporzionale, pardon. Quindi diciamo, un sistema maggioritario all'inglese, per intenderci, non c'è mai stato. Non che debba esserci, però siccome la domanda era c'è stato un sistema maggioritario, la risposta è no.
0: La prospettiva futura lo vediamo nel dibattito in Parlamento, insomma, nell'intenzione della classe politica, è quello di continuare, della maggioranza politica, è quello di continuare su questa strada di forti premi di maggioranza, poi vedremo fino a dove riusciranno a spingersi, soprattutto in un quadro politico dove noi questa sera siamo partiti, no, con il nuovo fenomeno Vannacci che cresce nei sondaggi, un quadro politico che è molto frammentato e diviso anche all'interno delle coalizioni. Dove ci può portare tutto questo?
1: Beh, intanto quest'idea del premio è veramente indegna e indecorosa. Se non fosse che siamo in una repubblica e che siamo, diciamo, tenuti a analizzare questi fatti, andrebbe semplicemente derubricata a un appunto sbagliato di qualcuno in un bar mentre scrive delle cose su un fazzoletto del caffè, perché il premio non esiste al mondo. Ci sarà un motivo se questo premio non esiste al mondo. Anche la Grecia lo ha abolito, l'ha ricambiato, quindi non esiste al mondo. Solo l'Italia dovrebbe avere questo premio. Tra l'altro confondendo l'idea della stabilità e della governabilità. Se il governo Meloni è il secondo più stabile nella storia della Repubblica, non ha bisogno del premio, giusto? Quindi si confonde stabilità con governabilità. Governabilità vuol dire per i nostri radioascoltatori la capacità di governare senza problemi con i negoziati che ci sono all'interno della coalizione. Quindi, siccome pensando male si fa peccato, ma ci si prende, io penso che ci sia un disegno un pochettino più ambizioso, che è quello di tacitare le opposizioni e di avere un uomo o una donna sola al governo, perché la parte diabolica di questo sistema elettorale, che è sbagliato e incostituzionale, lo ripetiamo insieme, sbagliato e incostituzionale, è soprattutto per la nomina. Cioè noi avremmo 70 deputati su 400 nominati, cioè neanche si candidano, stanno con un listino, stanno un nome, Gianluca Passarelli sta nel listino e dopo viene nominato deputato senza nemmeno presentarsi agli elettori. Gli altri 230 sarebbero altrettanto nominati perché all'interno di liste bloccate, chiuse e lunghe. Quindi siamo di fronte praticamente allo stesso scenario che si ebbe nel 1929 con il listone del regime fascista, cioè in cui gli elettori potevano decidere sì oppure sì. Tra i 400, anche lì erano 400 nomi scelti dal Partito Nazionale Fascista. Mi sembra una discussione lunare. Tra l'altro, la Commissione di Venezia, la battuta sarebbe che questo governo ha qualche problema con Venezia, la Commissione di Venezia, quella del Consiglio d'Europa, ha ammonito per 3 volte l'Italia perché, non solo questa volta, ma in passato, ha modificato il sistema elettorale nell'anno precedente le elezioni, cosa che non si fa per ragioni, diciamo, di opportunità, di uguaglianza. Poi vogliono mettere un ballottaggio, anche questo non esiste al mondo. Io mi sono andata a documentare, c'è solo un caso nemmeno tanto simile in Bhutan. Ora, con tutto il rispetto per il Bhutan, però mi sembra che l'Italia abbia una storia istituzionale un po' diversa. È incostituzionale perché, tra l'altro, esclude alcune regioni, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta le esclude dal premio. Lo stesso dicasi per il Senato, per il Molise e la Basilicata.
0: Insomma, gli elementi sono
1: Sente?
0: Tanti. Sì, no, la sto sentendo.
1: No, ma questa è una cosa agghiacciante, per quello dico, non dovremmo, talmente strampalata che non dovremmo parlarne.
0: Senta, abbiamo finito il tempo, però mi dia una risposta telegrafica. Okay.
1: Sì.
0: Saremo mai maturi per tornare a un proporzionale, ad esempio, in questo paese?
1: Ma sì, basta scegliere le persone giuste e discuterne in maniera seria. Certo che si può fare, perché i sistemi elettorali proporzionali possono essere forti e dare stabilità. Vedasi Germania, vedasi Spagna.
0: Grazie, professor Passarelli, per essere stato con noi. Una buona sera. Sono le 20:29, mi fermo qui. Luigi Ambrosio quindi vi saluta. L'appuntamento con l'Orizzonte è per lunedì, sia quello del pomeriggio alle 18 che quello della sera alle 20. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.

0: sesto anniversario! Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Buongiorno, buonasera, anzi buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda tutti venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, la mia mail è mordiglia@radiopopolare.it e staremo insieme nella prossima ora a parlare di che cosa? Beh, torneremo a parlare di resistenza, il 25 aprile è appena passato, ma noi torniamo sempre con grande piacere a parlare di resistenza e in particolare questa sera parleremo di scrittrici contro il fascismo. Andremo a vedere alcuni ritratti di importanti intellettuali e appunto antifasciste italiane. Poi andremo a parlare invece di educazione sessuaffettiva. In particolare torneremo ad ospitare il progetto Educare alle differenze, che ha lanciato una call, adesso vi raccontiamo tutto, per la 12ª edizione di Fuori Controllo. Vedremo di che cosa si tratta insieme. Tra pochissimo invece andiamo a parlare di animali, umani e non, attraverso le pagine, le parole di un libro. La sua autrice è già qui davanti a me, torna a trovarci, ma non vi dico niente per anticiparvi, però vi dico appunto che parleremo di transfemminismo e antispecismo tra pochissimo a Sui Generis.

0: Il libro che ho tra le mani questa sera si intitola Sorellanza e nasce da una domanda scomoda. E se le oppressioni che viviamo non fossero separate, ma parti di un'unica logica di dominio, quali legami possono nascere tra vite oppresse? Sono 276 pagine edite dal Saggiatore, 276 pagine belle dense, come ci ha abituate a leggere l'autrice di questo libro, che appunto si intitola Sorellanza, Femminismo e Antispecismo. Lei è Martina Micicche, giornalista, scienziata politica, fotoreporter e attivista. Abbiamo già presentato a questi microfoni il suo Femminismo di periferia del 2024, ha scritto anche Realismo patriarcale nel 2025. Martina, bentornata, grazie di essere qui con noi anche questa sera.
1: Ma grazie a te, grazie a voi.
0: Ma grazie a te di essere venuta a presentare questo libro che si intitola Sorellanza, Femminismo e Antispecismo, edito da Il Saggiatore. So che sei stata anche ospite naturalmente della nostra Cecilia qualche giorno fa, ma forse possiamo cominciare da lì, dal fatto che è un libro che va bene sia nella trasmissione Sui Generis che in Considera l'armadillo. Perché? Da dove nasce questo libro? Da un po' ti conosciamo, sei già stata nostra ospite, sappiamo appunto che il femminismo, l'antispecismo, il transfemminismo sono ambiti della tua ricerca. Perché hai voluto scrivere in particolare questo libro che ha un focus molto preciso poi sull'antispecismo in particolare?
1: Perché non credo che siano lotte separate, quella transfemminista e quella antispecista, e quindi volevo mettere insieme una prospettiva, non che sia una cosa particolarmente inedita in realtà, che restituisse un po' questa immagine, questa profonda intersezionalità, e poi che ci permettesse anche di guardare magari quegli aspetti un po' più marginali e marginalizzati dei corpi oppressi.
0: Mm-hmm. Sì, è un libro che ha tante riflessioni teoriche, critiche, politiche, direi. Nella prima parte del libro, ad esempio, tu fai una riflessione sul potere, che è un po' un punto di partenza forse per questo libro, e allora ti chiederei tanto di correggermi se sbaglio, e poi qual è il ruolo del potere nella tua riflessione?
1: Beh, sono una persona abbastanza, come si può dire, opposta all'idea del potere, nel senso che non riesco a percepirlo in un modo che non sia prevaricatore, il che ovviamente è diverso poi dalla potenza e da tutto il resto. Però sì, ho deciso di partire dal potere perché quando si parla di soggettività al margine, a volte, ma soprattutto in certi contesti, viene messa un po' da parte la distribuzione iniqua del potere, quindi che cosa sono realmente i privilegi e come si concretizzano, perché di fatto un privilegio è una libertà che viene strappata a qualcuno e allocata in maniera iniqua in un paniere di possibilità di qualcun altro, quindi si costruisce sempre su una privazione imposta da altre persone, da altre soggettività. E ho deciso sempre di partire da lì perché poi l'immaginario del potere è quello che ci restituisce anche l'immaginario della soggettività politica, cioè a chi riconosciamo la titolarità di essere un soggetto politico. Mm-hmm. Tendenzialmente soggettività privilegiata, soggettività che hanno ampio accesso al potere, e quindi ho pensato di mettere insieme un po' quel primo capitolo introduttivo anche per farci vedere anche nel modo in cui analizziamo le oppressioni quando ci fermiamo. Mm-hmm. Beh, qual è un'oppressione? Sulla base di cosa capiamo che c'è un'oppressione, che dobbiamo lavorare contro quell'oppressione? Spesso quella linea di confine è una linea di privilegio.
0: Certo. Senti, l'oppressione di cui parli è un'oppressione che tu racconti anche un po' in tutte le pagine del tuo libro, un'oppressione sui corpi, e allora qui oltre al potere c'è un altro elemento che si lega in questa riflessione, che è quello del possesso. Allora proviamo a ragionare un po' su quello, su come tu hai messo in relazione potere, possesso, corpi e oppressione naturalmente in tutto questo.
1: Beh, penso che il possesso sia un esercizio del potere. Poter dichiarare di possedere un corpo, una soggettività, addirittura al punto da non considerarlo una soggettività, è una grandissima espressione di potere e di privilegio. E quindi qualsiasi lotta antisistemica vuole prima invertire la narrativa, ma poi proprio questa dinamica, cioè cancellarle. Per farlo bisogna guardare direttamente le dinamiche che permettono il possesso, che poi sono le stesse che alimentano il nostro sistema socio-economico-culturale disfunzionale basato proprio sulle disuguaglianze.
0: Mm-hmm. Senti, che cos'è l'antispecismo? Qua cerchiamo sempre di non dare tutto per scontato, è una parola che di sicuro viene usata sempre di più, si conosce sempre di più, però che cos'è?
1: Ok, avete tra i 40 minuti e l'ora, sto scherzando, allora la farò breve, vi do una definizione barra interpretazione di cosa sono le lotte antispeciste, perché poi anche nel libro lo dico, a me piace tanto parlare di lotte transfemministe e lotte antispeciste per non dare discorsi troppo singolari e anche troppo maschilizzati. La lotta antispecista, le lotte antispeciste sono quelle lotte che si impegnano per contrastare e distruggere il sistema specista, e lo specismo è quel tipo di oppressione sistemica che colpisce le soggettività in base alla specie. Quindi sulla base di questa divisione di specie vengono imposti ai corpi differenti gradi di oppressione, tenendo conto che viene fatta una grandissima distinzione tra corpi umani e non umani, dimenticandoci che in realtà siamo tutto animalu. E sulla base di questa grandissima finzione, che non ha alcun senso per noi, per il modo in cui dovremmo e potremmo vivere, è stato costruito un sistema enorme che è profondamente connesso poi a tutti quei lati più disfunzionali dei nostri sistemi. Le lotte antispeciste sono quelle che avversariano il sistema specista, le lotte antispeciste transfemministe o le lotte transfemministe antispeciste, perché poi mi spiace anche doverlo specificare, perché per me ad esempio quando parlo di lotte transfemministe viene quasi automatico parlare di antispecismo, però purtroppo dobbiamo ancora aggiungere questa parola per dare un po' più di specificazione, far capire di cosa parliamo. Lottano contro tutte le sperequazioni, lottano contro tutte le oppressioni e quindi inevitabilmente lottano contro l'oppressione specista.
0: Il sistema specista che rapporto ha con il sistema capitalista? Ne parli nel tuo libro.
1: Beh, si vogliono tanto tanto bene, nel senso il capitalismo ci può solo guadagnare da queste distinzioni, perché sono quello che permette di trasformare soggettività, ma intere specie, in oggetti, in merci, e poi per conseguenza abusare anche concettualmente di questa trasformazione per poter trasformare altre soggettività in oggetti, merci o soggetti disponibili o soggetti opprimibili. E su questo il guadagno è immenso da un lato e dall'altro, perché il carnismo, come vogliamo chiamarlo, si alimenta grazie anche a l'abitudine economica, l'abitudine al consumo, perché se il possesso è un esercizio di potere, anche il consumo, che è la pratica che permette di acquisire possesso e poi effettivamente di fare un uso che deteriora e fa acquisire essenzialmente quell'oggetto consumato, che poi più delle volte è un soggetto, è un altro dei grandissimi esercizi di potere quotidiano a cui noi siamo proprio abituati, cioè nel senso veniamo socializzati da quando siamo piccole che è normale consumare altri corpi, e non solamente quando si tratta di soggettività non umane, che sono quelle più spesso dimenticate, ma anche quando si tratta di soggettività marginalizzate. Pensiamo ai corpi delle soggettività femminilizzate. Quante di noi sono state abituate o socializzate ad accettare il fatto che ci sono altre soggettività che hanno titolo di uso e consumo sui nostri corpi? Mm-hmm. Siamo educati a questo silenzio, sia da un lato, sia poi all'aggressione dall'altro.
0: Adesso poi parliamo anche di come se ne esce, ci sono anche delle proposte su come uscirne. Prima però, sempre anche se prendo due righe da pagina 240 del tuo libro, quindi non dall'inizio, però è una domanda che sono due righe che mi permettono di farti una domanda invece su come per te è iniziata questa riflessione, queste riflessioni, come sono iniziate. C'è un paragrafo del capitolo 9, Sorellanze transpecie, il paragrafo si intitola Magda, e c'è scritto: c'è una mucca che mi ha liberata del tutto. Senza che io la incroci, la sua presenza mi ricorda continuamente il valore profondissimo della libertà come spazio di vita. Si chiama Magda, anche se credo che a lei non importi più di tanto. Magda è una mucca liberata che vive in un rifugio all'ipoasi. Va bene, poi il paragrafo va avanti, però mi piaceva riportare questo incontro, che poi ci conduce anche a parlare di rifugi e quindi a luoghi altri, per parlare un po' del tuo incontro con l'antispecismo, da dove è nato, e anche i luoghi che tu magari hai visitato e attraversato per arrivare alle tue, chiamarle conclusioni, sono sicura che non è giusto, perché seguiranno altri libri a questo, ma alle conclusioni dell'oggi almeno.
1: Allora, in realtà sono sempre felice quando mi chiedono di Magda, perché è una di quelle voci che normalmente non si ascolterebbero mai, penso che sia una di quelle più forti che ci sono nel libro, perché poi alla fine il mio è stato un lavoro di traduzione, perché ovviamente faccio parte della specie umana e quindi tra di noi parliamo in questo codice. Il fatto che la sua voce passi così facilmente, velocemente, nella sua potenza, per me è sempre bello, perché significa che allora qualcosa di buono è stato fatto. E peraltro è assurdo che tu mi chieda anche un po' come sono arrivata all'antispecismo parlando di Magda, perché io ci sono arrivata vedendo un video sull'inseminazione coatta a cui sono sottoposte le vacche considerate da latte. Uh-huh. E era un video particolare fatto da un'associazione terribile che detesto con tutto il cuore, perché poi fa una ipersessualizzazione dei corpi umani, quindi fanno cagare, però avevano
0: fatto. Vuoi spiegare magari che cos'è la fecondazione coatta?
1: Ah, certo,
0: Che
1: praticamente è la modalità con cui le mucche sono inseminate perché diventino gravide e quindi producano latte, perché è credenza comune pensare che le mucche facciano il latte così un po' per hobby, ma in realtà sono mammiferi tanto quanto noi e quindi il latte ha una risposta a un elemento, a una fase della loro vita che è quella della gestazione. Nell'industria lattiero-casearia ovviamente tutto questo sembra quasi dovuto e la pratica effettiva con cui le vacche vengono inseminate rimane appannaggio degli addetti ai lavori, che di fatto sono persone veterinarie o tecnici preposti alla pratica o anche allevatori o quant'altro, poi non so i nomi specifici quali siano, mi interessano anche poco. Comunque è una pratica molto brutta perché le vacche devono essere aggiogate oppure se sono particolarmente, se hanno delle modalità di reazione che non sono reattive, sono tenute comunque ferme e la persona. Sto per descrivere una cosa molto grafica e molto brutta, quindi vi avviso prima, magari se volete, non so, prepararvi a questa cosa perché è atroce. Sostanzialmente l'operatore indossa un guanto che gli copre il braccio fino alla spalla e inserisce il braccio interamente nel retto della vacca, mentre invece nel canale vaginale è stata inserita una pistoletta per il rilascio dello sperma, che di solito viene trasportato, se non sbaglio, con un raffreddamento a base azotata o ad azoto, non lo so. E questo inserimento del braccio serve a modulare il canale vaginale manualmente in modo da rendere più efficace la procedura. Quindi, di fatto, stiamo parlando di un'aggressione a tutti gli effetti che ha come scopo la produzione sia di un altro individuo che verrà poi partorito e allontanato, se maschio per diventare un vitello da carne, se femmina per diventare un'altra vacca da latte. Ed è un processo che ha anche un limite, perché poi, come tutte le soggettività, anche quelle animali che pensiamo facciano vite lunghissime negli allevamenti, anche nei fintissimi allevamenti felici dal peggio o quant'altro, in realtà hanno una vita che coincide con la loro vita produttiva. Quando una vacca non riesce più a rimanere gravida con i ritmi necessari, ovviamente non è più una risorsa ma un costo. Quindi o incontra il coltello in baita oppure viene venduta al macello come carne di seconda, terza, quarta qualità. E io ho visto un video dove veniva raccontata questa cosa, era un video che intervistava un'attivista femminista che era sopravvissuta a uno stupro, quindi una persona che dichiarava apertamente di essere sopravvivente e che diceva che vedendo quel video si è resa conto di qual era la base su cui si costruiva l'industria della carne e l'industria del latte. E vedendo quel video io mi sono detta, cazzo, sono arrivata a 20 e passa anni e non mi sono mai chiesta come faccia una mammifera ad essere inserita nell'industria. E quindi poi fast forward sono arrivata a Magda che ha una mucca resistente che è stata liberata e che non solo vive liberata, ma ha anche partorito una figlia in libertà perché era gravida quando è uscita, una figlia che non sarà mai sottoposta a quel tipo di tortura.
0: Senti, raccontiamo allora un po' di come si può rispondere a questo sistema. Quali sono allora anche qui i luoghi in cui appunto gli animali possono vivere liberamente?
1: Allora, in Italia ce
0: Animali
1: ne sono parecchi.
0: non umani.
1: E allora, in realtà anche alcuni di noi stanno molto bene in questi posti, quindi dai, un animale generico ci stava.
0: Certo.
1: Allora, ci sono questi luoghi che si chiamano rifugi e santuari a seconda del luogo dove vivono soggettività liberate che si sono liberate, sono state liberate in modi diversi e sono ambienti in cui possono sperimentare per la prima volta la vita libera, una vita in cui le loro esigenze etologiche vengono rispettate, poi ovviamente dipende sempre dallo spazio, dal contesto, perché anche questo è molto complicato e ogni volta bisogna sempre avere anche la vulnerabilità poi di andare a scoprire luoghi aprendosi anche ai problemi o quant'altro per poi costruire insieme. E io in particolar modo faccio riferimento al rifugio Ipposi perché è il rifugio di cui sono volontaria, è il rifugio dove risiede Magda e è lo spazio dove ho incontrato una delle mie sorellanze, io le chiamo così, poi in realtà queste comunità politiche possiamo chiamarle un po' come ci pare e piace, perché non è che dobbiamo vivere di etichette universalizzanti, ci mancherebbe altro, più forte, più potente, perché è uno spazio in cui non solo ci si prende cura in maniera assolutamente improduttiva di soggettività non umane, ma in cui ci si prende anche cura delle soggettività umane che attraversano lo spazio, quindi è uno spazio proprio vivente, che cerca di essere il più possibile anche critico verso se stesso, per porsi in quella modalità anche di autocoscienza, per dire ok, magari questa cosa che stiamo facendo non va più bene, cosa facciamo? Cambiamo, non accettiamo l'errore. C'è questa anche capacità poi di andare avanti e di costruire sul problema, credo che sia meravigliosa e trasformativa, che è una cosa che ho visto in diversi luoghi transfemministi. E credo che la risposta in un sistema così brutto e pesante, anche asfittico, come quello dove noi effettivamente viviamo, perché noi viviamo in questa roba qua, cioè la sentiamo, questo malessere diffuso che poi la gente non sa neanche come incanalare tante volte, spesso viene proprio da lì, cioè da questo senso di impotenza, di vulnerabilità e anche di dolore. Nelle sorellanze, negli spazi, nelle comunità politiche troviamo delle alternative che non sono solo delle opzioni o delle speculazioni concettuali, perché poi le lotte antispeciste sono fatte di tanta pratica, come le lotte transfemministe, pratiche che prevedono ad esempio il rispetto assoluto del consenso delle altre soggettività e quindi il non consumo dei corpi altri, ma diventano proprio degli spazi dove la teoria e la pratica sono totalmente fusi, che è una cosa bellissima, perché se la teoria se ne va da sola diventa una speculazione fino a se stessa, e se la pratica non si critica, non si pone in una postura anche di analisi di se stessa, poi rischia di essere un'azione ripetuta, vuota, a volte anche problematica, non riconosciuta. E in questa fusione riescono a costruire degli spazi alternativi che quindi non sono solo una proposta per un futuro, per dire staremo meglio, sono già un cambiamento reale nell'oggi, cioè certo. C'erano già ieri, ci sono oggi, ci saranno domani e ci danno già un modo diverso di stare, mm-hmm. che è una grandissima liberazione.
0: Stiamo parlando del libro Sorellanza, Femminismo e Antispecismo di Martina Micicche, ne stiamo parlando con lei naturalmente. Una domanda un po', diciamo, relativa al libro, però che va anche fuori da questo libro: quanti problemi ti causa questo libro? Quanti problemi ti causa? Io non sono sui social, quindi non so se tu sei sui social, penso di sì, però.
1: Sì, ma ci sono in un modo un po' strano, perché okay. Io non ho l'app sul telefono, quindi non so niente.
0: Ah, benissimo.
1: Per scelta.
0: Mi sembra un'ottima cosa. Però la domanda, insomma, sembra sciocca, invece è seria. Quanto anche su questi temi spessissimo si viene attaccate, è proprio classicissimo. Come funziona per te?
1: Allora, mettiamola così: sono una persona transfemminista, antispecista, antifascista, cioè
0: una strega.
1: È bellissimo stare in giro, perché a un certo punto, dopo un po' che si parla, la gente comincia tipo, non lo so, a prendere fuoco. No, se fosse così facile. No, però effettivamente non è semplice, perché poi è difficile trovare luoghi dove tutte queste volontà sono rispettate, sono accolte, quindi non so se nel libro c'è ancora questa frase che avevo scritto, però è un po' come non essere mai a casa, essere sempre in cerca di una casa, poi quando la trovi è meraviglioso. Però sì, c'è un sacco di ostilità, poi col fatto di essere una persona femminilizzata che sembra anche molto piccola, l'ostilità nei miei confronti è abbastanza specifica, perché ricevo un sacco no, perché poi comunque se risponde si mandano a fanculo le persone, poi dopo un po' lo capiscono, però dico un sacco di parolacce, tra l'altro, quindi perdonatemi.
0: Non è un problema.
1: Però sì, tendenzialmente ci sono le persone che hanno un po' il pregiudizio, magari che io possa dire automaticamente cazzate, non mi vogliono prendere sul serio, vogliono farmi tone policing, vogliono convincermi a tutti i costi che esiste la carne felice, un modo etico di consumare, le mie sorelle, le mie compagne, che no, non esiste, mi dispiace, non me lo dovete spiegare, rilassatevi, rendetevi conto che una scelta oppressiva è una scelta oppressiva e buona, e magari fate qualcosa a riguardo, visto che questo potere a volte alcune persone lo hanno, e quindi quando abbiamo una possibilità di scelta, perché non scegliere invece che fare le cose comode e oppressive? Ma
0: tu riesci a parlare di questi temi anche un po' fuori dalle nostre bolle, che abbiamo detto che appunto magari non sono per forza bolle omnicomprensive, tutto quello in cui, quindi magari vai al circolo femminista dove però le persone non sono antispeciste, e quindi, ma riesci a parlare addirittura con persone proprio fuori, col mondo là fuori, ti è capitato, ti capita? È una curiosità.
1: Allora, in realtà sì, mm-hmm. perché penso che la grande fortuna sia che mi è stato chiesto di andare in spazi tanto diversi gli uni dagli altri, con persone che vengono da contesti e da volontà diverse, e devo dire che ho sempre trovato persone disposte all'ascolto e che avevano proprio voglia di entrare in una conversazione, anche scomoda, perché poi è scomoda, me ne rendo conto, ma se la lotta non è scomoda è marketing, quindi anche no, grazie. E devo dire di sì, a volte le cose più belle succedono in luoghi più inaspettati, e anche per quella cosa che dicevi, anche nei nostri spazi, quando magari, che ne so, siamo in uno spazio che non è antispecista, però devo dire che io trovo sempre una grande volontà anche di accogliere questa cosa, non sempre, però in maniera progressiva sempre di più, una volontà di accogliere, di porsi in maniera critica verso se stessi e proprio privilegio. Mm-hmm. E se noi acquisissimo questa volontà, come ci insegnano tutte le nostre compagne, sorelle transfemministe, forse un cambiamento radicale e profondo lo possiamo fare, prima di quanto pensiamo.
0: Senti, hai delle presentazioni in programma? Ce ne vuoi dire magari qualcuna? Poi ti seguiamo, immagino, online, saranno pubblicate.
1: Allora, So che sarò a Bologna al Festival dell'editoria indipendente il 10.
0: 10 di maggio.
1: Sì, il 10 maggio. Poi sarò a Milano il 22 maggio alla libreria, allo spazio Volume VK. E poi ne ho un po' una dietro l'altra a Rovereto, Trento e Vignola il 28, il 29 e il 30 maggio. E poi il 31 maggio sono al Fornaci a Vicenza, che è un festival vegano molto carino, tra l'altro.
0: Va bene, e poi per il resto ti seguiremo, poi riposati anche ogni tanto. Martina Micicché ci ha presentato Sorellanza, Femminismo e Antispecismo, edito dal Saggiatore. Grazie ancora Martina per essere stata con noi.
1: Grazie a te e grazie a tutti per l'ascolto.
2: Ma scusa! Se per tutta la sera me ne dici di cotte e di crude. No! Adesso basta!

0: gratis.
1: E così mi era tornata voglia di andare a riascoltare Maria Monti e la sua canzone Lo Zoo, perché insomma tanto abbiamo in comune con gli animali. Ma allora andiamo a cambiare argomento, andiamo a parlare di educazione sesso-affettiva. Il prossimo settembre, in particolare il 26 e il 27 settembre, torna Educare le differenze a Napoli. Adesso poi vi diamo anche i riferimenti, ma ci sarà modo naturalmente di tornarci. Educare le differenze è un progetto, educatorialedifferenze.it è il sito internet, è un meeting nazionale di una rete che da tanti anni, sono più di 10 anni, mette in relazione scuole, associazioni, servizi educativi e territori per costruire delle pratiche, degli strumenti per la prevenzione delle violenze di genere e poi per promuovere appunto l'educazione sesso-affettiva. Anche quest'anno appunto ci sarà questo incontro. Il titolo di questa 12ª edizione del meeting è Fuori controllo, e allora come ogni anno Educare le differenze lancia una call, quindi una proposta anche a voi là fuori a partecipare. Perché? Perché il meeting di Educare le differenze si costruisce grazie a molte esperienze che sono appunto diffuse sul territorio nazionale e che poi vengono, diciamo, messe in comune nel momento del meeting nazionale. E allora si può partecipare a costruire Fuori controllo, 12ª edizione del meeting Educare alle differenze. Come? Beh, lo andiamo a chiedere alla vicepresidente di Educare alle differenze, Samantha Picciaiola. Benvenuta, bentornata sui Generis, grazie di essere qui con noi.
2: Grazie dell'invito.
1: Grazie a te. Appunto, Educare le differenze qui l'abbiamo frequentato molto come realtà, però magari chiederei a te, che sei la vicepresidente, appunto, di raccontarci che cos'è questo progetto.
2: Educare alle differenze è una rete di associazioni, che sono associazioni differenti diffuse un po' in tutta Italia. Ci sono associazioni molto grandi, anche nazionali, come Famiglia Arcobaleno, e poi associazioni molto piccole radicate nei territori. È una rete che si è costruita nel tempo. Educare esiste da più di 10 anni e che è nata però in un momento preciso, cioè quando appunto si sono affacciati anche in Italia i primi movimenti che cercavano di bloccare, ostacolare, impedire l'ingresso nelle scuole di approcci educativi che fossero in grado appunto di valorizzare le differenze, quindi quelle legate sicuramente al genere e ai generi, ma anche le provenienze e le possibilità, le abilità. Quindi noi siamo nate con questa idea, in qualche modo, di riconoscere quello che è la scuola come bene pubblico, ma non solo la scuola, anche tutto il mondo educativo. Quindi nel tempo poi alla nostra comunità hanno preso parte tante realtà differenti, e oggi siamo appunto una rete nazionale che si dà appuntamento una volta l'anno, sempre in una città diversa, per il forse più grande meeting, anzi senza forse, certamente il più grande meeting di autoformazione e formazione destinato a docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma non solo, anche operatori e operatrici culturali, persone che appartengono appunto al mondo educativo, la componente genitoriale. Quindi quest'anno saremo a Napoli.
1: Prima volta in Campania, prima tappa.
2: Prima volta in Campania, siamo molto contente di toccare questa meta, anche perché con questa organizzazione, diciamo, la proposta è arrivata a partire da quello che è un gruppo di docenti che si sono attivati e hanno creato anche un nodo territoriale. E infatti questa è una grande novità che, come rete, ci piace ricordare. Insieme a Napoli è nata anche Torino, e insomma in questo momento abbiamo non solo associazioni ma anche nodi territoriali, che sono piccoli presidi però importanti, vivi, che tengono a educare radicata nei territori.
1: Certo. E allora appunto questo meeting nazionale appunto della rete Educare le differenze si terrà a settembre prossimo, 26-27 settembre, quindi avremo tempo naturalmente di tornarci, all'Istituto Superiore Alfonso Casanova appunto di Napoli. Il titolo scelto per questa 12ª edizione è Fuori controllo, e adesso magari ti chiedo chiedo di raccontarci qualcosa di più sulla scelta di questo tema, di questo titolo, e poi di raccontarci un po' in che modo si può partecipare, perché fino al 15 giugno si può compilare un formulario per partecipare, vedremo in diverse modalità, a questo meeting. Partiamo però dal tema fuori controllo.
2: Sì, è un tema che è emerso un po', come spesso avviene per educare, da quello che è la memoria e il lavoro fatto in un anno intero. Ci siamo resi conto che in questo momento una istanza che noi riteniamo assolutamente difficile, anzi forse inaccettabile per il mondo delle scuole, è quella di stabilire sempre più un forte controllo. Un controllo sia su quelli che sono i corpi che attraversano le scuole, le stanze studentesche, ma anche quelle docenti. Il controllo per noi è quello che è legato a tutta una serie di procedure, iniziative messe in atto all'interno delle scuole per disciplinare, per normalizzare, creando necessariamente e sempre delle difficoltà proprio invece a quello che è un desiderio di espressione che deve abitare la scuola, che è un luogo di costruzione del pensiero critico. Controllo però è anche una cultura del controllo e un'educazione pensata sempre più in termini appunto di disciplinamento. Tutto questo porta nella direzione esattamente contraria a quella che è la nostra idea di educazione alle differenze, che non è solo una questione di temi, di contenuti, non è solo di reportare per esempio educazione sesso-affettiva nelle scuole, anche se questo è un tema fondamentale, ma è anche una postura pedagogica che fa della scuola non un luogo dove si debba insegnare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, piuttosto il luogo dove si costruisce pensiero, dove si dà possibilità d'espressione, dove c'è una forte centratura su quelle che sono le coordinate democratiche, no? Che fanno parte della scuola costituzionale. Quindi abbiamo immaginato che attorno a questo anche gioco di parole fuori controllo si potesse costruire un altrove possibile, un altrove reale, concreto delle nostre scuole, perché poi le scuole che noi attraversiamo, le persone che incontriamo ci parlano di realtà che sono capaci di vitalità, di apertura, che sono spesso la prima linea rispetto alle istanze, alle domande della componente genitoriale stessa, che si affida ancora molto alla scuola per lavorare anche su quella dimensione di benessere, di costruzione di sé, di agio, che è centrale nel discorso educativo. Quindi il nostro fuori controllo vuole essere anche un richiamo e una rivendicazione della possibilità di fare delle scuole dei luoghi vivi e non dei luoghi omologanti, fermi, stretti dentro un'idea di disciplina che si avvicina più al mondo militare che non a quello educativo.
1: E allora, come si può partecipare? Dicevamo che c'è una call per partecipare, è aperto fino al 15 giugno, che cosa che si può proporre?
2: Come sempre, educare nasce, diciamo così, da quelle che sono le proposte che vengono direttamente dal mondo educativo. Si possono fare diverse, si può applicare per diverse modalità di partecipazione. Diciamo che quella più classica che ci ha connotato fin dall'inizio è quella del laboratorio, quindi c'è la possibilità di proporre un laboratorio che sia un laboratorio di autoformazione da realizzare all'interno del contest di educare. Questi laboratori per noi sono importantissimi perché sono momenti in cui si dà la concreta possibilità di fare autoformazione. Spesso sono proposti da docenti o da altri docenti, comunque nascono dentro un'idea di orizzontalità e di attivazione. Sono importantissimi perché sono momenti in cui si dà la concreta possibilità di fare autoformazione. Spesso sono proposti da docenti o da altri docenti, comunque nascono dentro un'idea di orizzontalità e di attivazione forte in modalità appunto laboratoriale. Poi ci sono

0: sono tantissime persone, quindi anche un'occasione per creare e tessere relazioni. Vorrei ricordare che sul sito di Educare è possibile scaricare la call e quindi applicare attraverso il formulario. Ovviamente quest'anno, essendo il tema quello appunto del controllo e di come collocarsi fuori da questo controllo, tutte le proposte verranno poi selezionate in base alla vicinanza e alla pertinenza di quello che è un po' il focus che ci siamo volute dare. C'è sempre una grande attenzione ai territori e quindi ovviamente, essendo la prima volta in campagna, ci sarà anche un'attenzione ad accogliere ciò che questa realtà può portare per la prima volta nella rete, però c'è anche questa idea di voler comunque dare un appuntamento e mettersi in rete. Sul sito di Educare c'è un progetto che è un progetto di mappatura, una mappatura dal basso, che nasce con l'idea di attivare i territori e trovare anche le relazioni possibili dentro il proprio territorio. E noi, diciamo così, da quando abbiamo messo in piedi questo progetto in occasione del decennale a Roma, continuiamo a promuovere questa attività perché ci sembra sempre un punto chiave nella nostra azione, quello cioè di non sentirsi sole, non sentirsi isolate, ma di portare avanti le proprie attività anche in una dinamica di rete e di attivazione appunto dei territori. Quindi sul sito c'è sia la call che la possibilità di consultare la nostra mappa, ovviamente una mappa che nasce in maniera totalmente autonoma e quindi dal basso e quindi ha tutte le caratteristiche di quegli strumenti che di cui Educare si dota, cioè sono fondati sulla collaborazione e la partecipazione. Però noi invitiamo a visionare la mappa, a segnarsi sulla mappa, si possono appunto iscrivere, diciamo così, collocare, posizionare anche realtà singole, associazioni, persone, quindi questo consente di avere veramente uno strumento molto agile per orientarsi.
1: Educare alle differenze.it è il sito di riferimento. Io ringrazio ancora molto la vicepresidente di Educare alle differenze, che è Samantha Picciaiola, che è stata qui con noi. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi.

0: Sui Generis Radio Popolare e andiamo adesso a parlare di resistenza e di scrittrici, nove protagoniste, nove destini intrecciati nella lotta contro la dittatura fascista. Alcune note, altre meno note, vedrete, ma insomma interessante a maggior ragione questo libro che è edito da Nutrimenti, si intitola Il coraggio di essere libere, scrittrici contro il fascismo, ed è scritto da Rossana Dedola, già ricercatrice della Scuola Normale di Pisa. Ha scritto diversi libri che si occupano di letteratura, uno dedicato a Grazia Deledda nel 2021, uno dedicato invece a Elsa Morante nel 2022, per citarne solo alcuni. Benvenuta Rossana Dedola, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a lei. Allora andiamo a raccontare questo libro, Il coraggio di essere libere, scrittrici contro il fascismo. La prima cosa che le chiedo di raccontarci un po' è come ha scelto queste scrittrici, che poi sono anche qualcosa oltre a essere delle scrittrici. Ci sono stati tanti linguaggi della cultura che le protagoniste del suo libro hanno attraversato. La radio, ad esempio, è un'esperienza che accomuna diversa, però anche il lavoro. Come ha scelto queste scrittrici, seguendo quale criterio?
1: Beh, il criterio che ho seguito è stato quello dell'impegno nel lavoro letterario, quindi scrittrici che per tutta la vita hanno continuato a scrivere, a impegnarsi nel campo artistico, e quindi non un romanzo anche bello dedicato al tema della resistenza, ma un impegno dedicato alla scrittura che è durato per tutta la vita. Mm-hmm. Oppure un impegno come quello al teatro di Elsa De Giorgi, per esempio, o Lalla Romano, un impegno sia alla scrittura che alla pittura, quindi però è un'impronta artistica che è durata per tutta la vita. Questo è stato un po' il mio criterio. Poi, seguendo questo criterio, mi sono accorta che erano delle grandissime scrittrici, anche quelle meno conosciute, ma se facciamo il nome di Natalia Ginzburg, di Elsa Morante e della stessa Lalla Romano, siamo proprio tra le grandi scrittrici. Come diceva Elsa Morante quando si definiva scrittore, ecco, uso il termine scrittore, ma diciamo che sono grandi tra i grandi del Novecento. Quindi non dobbiamo parlare solo di un drappello di donne scrittrici, veramente delle grandi.
0: Che tipo di materiale ha utilizzato per ricostruire questi che sono dei ritratti molto interessanti, appunto, di Natalia Ginzburg, Joyce Lussu, Fausta Cialente, Alba de Céspedes, insomma, e altri che ha citato lei? Da dove è partita per quanto riguarda i materiali su cui lavorare?
1: Beh, il materiale su cui lavorare è stato diverso. Mi sono servita soprattutto di epistolari, anche di diari. Naturalmente ho letto tanti saggi storici per riuscire a capire gli eventi di quel periodo, testi sulla storia delle donne, testi dedicati ai diritti delle donne, insomma ho dovuto fare veramente un lavoro a tutto tondo per ricostruire quel periodo storico, le vicende biografiche che riguardavano queste scrittrici, una lettura molto attenta dei testi, e poi all'interno dei testi, naturalmente, di quei testi che erano dedicati proprio a questi anni. E tra le scoperte che ho fatto molto interessanti è stata quella di due diari che erano nascosti, di cui non si sapeva quasi nulla, che erano nascosti nel convento delle Orsoline di Roma, sulla via Nomentana, dove Natalia Ginzburg è stata nascosta nei giorni in cui il marito Leone era prigioniero a Regina Coeli, quindi nei giorni in cui non era stata ancora scoperta la sua vera identità. Lei era stata aiutata da Adriano Olivetti a nascondersi nel convento. Ecco, entrando casualmente nel convento, perché ero curiosa di sapere se erano a conoscenza del fatto che avevano lì avuto come tra gli ebrei che avevano nascosto anche la Thalia Ginsburg, ho saputo che non sapevano nulla della sua presenza là dentro, ma che in quel periodo, in quei giorni, c'erano state due suore che avevano annotato giorno per giorno quello che succedeva fuori delle mura del convento. Naturalmente loro erano chiuse là dentro, ma vedevano dalle terrazze bombardamenti, vedevano passare aerei, poi sapevano di perlustrazioni, di possibili interventi dei nazisti, mancanza di cibo. Ecco, questa quotidianità di cui Natalia non ci ha dato purtroppo un ricordo, l'ha affidato soltanto ad un breve scritto dedicato alla sua compagna di stanza, che era una anziana ebrea viennese. Noi sappiamo che cosa succedeva quotidianamente a Roma in quei giorni: bombardamenti in Vaticano, esplosioni dalle parti di Fiumicino e poi tutte le altre notizie che arrivavano. Mi ha incuriosito anche il fatto che tra queste notizie terribili di cui le suore si mostrano spaventate con punti esclamativi, c'è anche per esempio un'informazione minima su un castagnaccio fatto senza zucchero. E io mi sono detta, potrebbe essere un particolare frivolo, ma se sappiamo che avevano la responsabilità di nutrire tante tante persone nascoste là dentro, che erano prive di tutto, anche questo particolare ci apre uno spaccato. Sì. Sulla vita di quegli anni, questo mi interessava, perché purtroppo siamo ora sconvolti da guerre, abbiamo visto immagini terribili in diretta, comportamenti criminali e immagini strazianti, però forse non ci rendiamo conto, e volevo che venisse documentato attraverso la voce di queste grandi scrittrici, che la situazione è molto molto più complessa di quanto possa apparire. Anche un castagnaccio fatto così ci può dire tanto.
0: Certo, e io ricordo che nel suo bel libro a un certo punto lei racconta una passeggiata che lei ha fatto per le vie di Roma, un po' sulle tracce di alcune delle protagoniste del suo libro, e parla anche appunto del convento delle Orsoline di cui ci diceva un attimo fa. È un passaggio che volevo ricordare perché è molto bello. Che cosa dice questo libro sul rapporto tra queste appunto protagoniste della cultura italiana con il fascismo, e poi in particolare le chiederei del ruolo che il fascismo voleva dare alle donne, quindi un ruolo di madri silenziose e ubbidienti.
1: Beh, partirei dalla seconda domanda, cioè che ruolo voleva dare il fascismo. Il fascismo voleva eliminare completamente i diritti delle donne, riportare le donne in casa, costringerle al solo ruolo di madri, e quindi poi puntava su una politica demografica di aumento della popolazione. Quindi le donne erano chiuse in casa e dovevano fare figli. In realtà questo non si verificò per nulla. Infatti proprio le nascite nel periodo del fascismo diminuirono rispetto a prima. Le donne non avevano più diritto all'istruzione, furono colpite le ragazze che studiavano, le tasse universitarie per le donne aumentarono notevolmente, l'aborto divenne un delitto punito col carcere e naturalmente anche il diritto al lavoro venne meno. Uno potrebbe pensare che è sempre stato così anche prima del fascismo, cioè che le condizioni femminili erano anche prima negative. Questo non è tanto vero, per quello che ho cercato di fare proprio uno studio storico molto approfondito, e ho messo all'inizio un capitolo che in fondo ci rimanda all'epoca precedente al fascismo, dedicato a due grandissime donne, Alessandrina Ravizza e Anna Kulishoff, che si batterono prima della nascita del fascismo e nei primi anni dopo la nascita del fascismo, soprattutto la Kulishoff, per dare diritti alle donne, e anche nel caso di Anna Kulishoff, che era medico, il capitolo intitolato La contessa del brodo e la dottora dei poveri, per dare per curare le donne che avevano dei gravissimi problemi di salute. Si pensi a quanto era diffusa la sifilide. Proprio a Milano, Alessandrina Ravizza si diede da fare per venire incontro alle ragazze povere che venivano ricoverate nel sifilicomio di Milano con i loro bambini malati, ma la malattia si diffondeva anche ad altre categorie, per esempio le balie si ammalavano anche loro. Erano ragazzine che erano state mandate a servizio dalle famiglie borghesi e che venivano messe incinte proprio dai borghesi che avrebbero dovuto proteggerle perché erano molto giovani. Erano lì relegate in questa specie di anticamera della morte con i loro bambini e non avevano nessuna possibilità, di nessuna speranza. Quindi Alessandrina Ravizza si diede da fare per creare accanto a questo ospedale un laboratorio per permettere alle ragazze di istruirsi, quindi di imparare un mestiere, di poter trovare una dignità nel lavoro che garantisse la sopravvivenza a loro stessi e ai loro figli. Ecco, quindi prima dell'avvento del fascismo c'erano stati tanti interventi in questa direzione che mostravano che volevano andare verso una professionalità più alta, il riconoscimento dei diritti, il lavoro al di fuori della famiglia, quindi non un ruolo soltanto di fattrice dei figli della patria, come invece voleva il fascismo. Ecco, quindi questo è un po' il quadro che ho cercato di delineare.
0: Allora, le scrittrici di cui lei parla poi hanno anche dei rapporti naturalmente diversi con il loro tempo e con il fascismo, anche a seconda appunto di chi sono. C'era chi anche doveva sfuggire ad esempio alla persecuzione razziale, chi invece aveva fatto proprio della politica il motore anche della sua azione e della clandestinità. È difficile quindi trovare magari degli elementi comuni, però tutte in qualche modo si esprimono contro il fascismo, chi in un modo e chi nell'altro, è così?
1: Sì, infatti è proprio questo coraggio di essere libere in un periodo in cui essere liberi significava rischiare la vita in ogni momento, perché un minimo dissenso non veniva assolutamente accettato, bastava una barzelletta stupida per finire o in prigione oppure sotto i manganelli e con l'olio di ricino. Ecco, quindi ogni azione, bisogna ricordare che ogni azione significava correre un grandissimo pericolo. Lo stesso fatto di ascoltare la radio Londra era motivo di grande pericolo, però da quanto si scopre leggendo questi testi vediamo che da parte di alcune scrittrici proprio la testimonianza su atti di sabotaggio oppure appunto l'ascolto delle notizie degli alleati, e tra l'altro due di queste scrittrici, Fausta Cialente e Alba de Céspedes, collaborarono proprio con le radio, Radio El Cairo, Fausta Cialente che trasmetteva dal Cairo, e Radio Bari da cui parlava Alba de Céspedes con la voce di Clorinda tutte le sere. La radio, la sua trasmissione cominciava con la sua voce che diceva: una donna che vi parla stasera. Mi sono chiesta perché hanno scelto voci di donne, e una risposta che mi sono data è che alla voce arrogante, terribile di Mussolini, che parlava alla radio con quei discorsi pieni di retorica, hanno risposto con voci femminili che erano naturalmente ben diverse da quella voce arrogante. E proprio Alba de Céspedes che dedica delle pagine a quella voce arrogante che in un giorno di luglio improvvisamente non si sentì più perché era finito. Mussolini era stato dichiarato decaduto.
0: Mm-hmm. E lei riporta questa lettera che lei scrive a Mussolini e che appunto legge in onda nel suo libro. Abbiamo presentato Il coraggio di essere libere, scrittrici contro il fascismo, edito da Nutrimenti, di Rossana De Dola. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a lei.
0: Finisce così questa puntata di Sui Generis, torniamo la settimana prossima, ma chi lo sa, forse se ci seguite avete capito che settimana prossima probabilmente non ritorneremo, ma ci sentiamo con un'altra puntata nella settimana successiva naturalmente. Io vi ricordo tra gli eventi in programma il 9 maggio alle 11, quindi domani alla Biblioteca Comunale Sant'Ambrogio ci sarà la presentazione del libro L'Urlo di Ecuba che abbiamo già presentato qui a Sui Generis. Vi avevo detto che vi avrei aggiornati sulle presentazioni e allora questo è un appuntamento con Vittoria Longoni che vi volevo segnalare. Noi ci troviamo la prossima settimana in altri spazi, diciamo, mettiamola così. Un saluto da Elena Mordiglia, a presto, ciao!

0: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
1: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia a Milano in Viale Spinasse 99 02 33 400 800 dimanoinmano.it.
0: Armocromia, non so cosa sia. Chiedo a mia zia. No, no, mi prenoto sul sito e vado a Vestiaria.
1: Bravo.
2: Difendere il diritto di protestare, una battaglia sempre più importante e urgente. Nell'ambito della Civil Week, Amnesty International organizza l'incontro Difendere la protesta, i casi di Stati Uniti e Italia con la professoressa Marla Stone, il senatore Peppe De Cristofaro, Chiara Casotti e Simone Rosa di Amnesty International. Sarà in vendita il rapporto 2026 sui diritti umani nel mondo, sabato 9 maggio alle 11, presso la Casa dei Diritti. Via di Amicis 10. Organizza Gruppo 20 Amnesty International.
3: Bisogna.

Buona serata da Marcello Lorrai alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network e ben ritrovati all'ascolto di Musiche dal Mondo. Quarta e ultima puntata questa sera dedicata a Asha Bosley, la grande cantante che è mancata a 92 anni il 12 aprile a Mumbai. Renderle omaggio è anche un'occasione per fare un po' di storia del cinema musicale indiano, della cui epopea era l'ultima grande rappresentante. Come vi ricordiamo sempre, Musiche dal Mondo è collegata con World Music Charts Europe, una iniziativa in cui Radio Popolare è coinvolta fin dal principio. Con quest'anno siamo ormai arrivati a 35 anni. World Music Charts Europe è una classifica mensile di World Music, compilata attraverso la consultazione di animatori di programmi specializzati, quasi tutti in onda su radio pubbliche europee, salvo alcune eccezioni come Radio Popolare. Vi ricordiamo anche l'appuntamento con la World Music all'interno di Esteri, la rubrica curata da Martina Stefanoni, in onda dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.

La musica da film indie ha via via tenuto conto dei generi musicali più diversi, dai ritmi da ballo di origine europea come valzer o polka, alla musica afrocubana, dal jazz al soul, dagli stili di musica da film occidentale alla musica araba, tanto folclorica che moderna, dal rock alla disco, continuando ad aggiornarsi fino ad oggi. Questo non solo per stare al passo con le mode e per fare sensazione sull'ascoltatore, ma anche come scorciatoia funzionale nel lavoro di allestimento delle musiche a sostenere i frenetici ritmi produttivi di Bollywood. Facendo di necessità virtù, i compositori del cinema indie hanno elevato l'abilità nel mettere insieme i materiali musicali più disparati al livello di una geniale arte del riciclo e del montaggio creativo, in un eclettismo spesso anche all'interno di una singola pellicola o di un singolo brano che ha anticipato l'estetica postmoderna. Anche se complessivamente poi, dopo gli anni 70, nella musica del cinema indie si è assistito ad una progressiva perdita di qualità. Noi col prossimo brano adesso torniamo agli anni 50. Si tratta di un brano da un film del 56 e Asha Bhosle è con Mohammed Rafi, uno dei più popolari, lo abbiamo detto più volte, cantanti del cinema indiano, e con Shamshad Begum, una delle prime cantanti del cinema indiano, di una quindicina di anni più anziana di Asha Bhosle.

Per numero di brani registrati, di certo Asha Bhosle, sua sorella Lata Mangeshkar e le altre più grandi voci del cinema indiano sono da considerare cantanti da record a livello mondiale. Ma è da record anche la dimensione della loro popolarità che, estesa a tutta l'Asia meridionale, ha pochi termini di confronto nella musica del Novecento. Asha Bhosle e Lata Mangeshkar sono state cantanti da record anche da un altro punto di vista. Lata Mangeshkar, che come abbiamo raccontato nelle puntate precedenti, aveva 4 anni più di Asha e arrivò al successo prima, e che è stata certamente la più popolare tra tutti i cantanti del cinema indiano, cantò in oltre 30 lingue dell'India. E anche Asha Bhosle ha inciso in molte lingue. L'industria cinematografica indiana, infatti, come avevamo visto, si è sviluppata per grandi branche specializzate su base linguistica, anche se quella più importante è stata quella in lingua hindi, basata a Bombay. Le sorelle Lata Mangeshkar e Asha Bhosle sono state al servizio di queste diverse industrie e non solo di quella in hindi. Ecco Asha Bhosle in un brano in Bengali.

Come ricordavamo poco fa, l'industria cinematografica indiana si è sviluppata per grandi branche specializzate su base linguistica, ma questa articolazione non era sufficiente a rispondere al problema della Babele multilinguistica indiana. La soluzione è stata trovata con il rilievo assunto nel cinema indiano dalle colonne sonore. Dove non arrivavano le parole, potevano arrivare il fascino di voci carismatiche e l'incredibile vivacità e dinamismo delle musiche. Il successo dei film musicali ha favorito la coesione del paese e nei decenni successivi all'indipendenza ha arginato la penetrazione in India del cinema di Hollywood. Ma l'identificazione al di là delle barriere linguistiche nelle canzoni, nelle musiche, nelle voci del cinema indiano ha funzionato ben oltre i confini dell'India, consentendole di diventare un paese fortemente esportatore di film. Le pellicole musicali indiane sono state massicciamente consumate nel sud-est asiatico, nel mondo arabo, in Africa nera, persino, per esempio, nella Jugoslavia socialista in rapporti con l'India attraverso il movimento dei paesi non allineati. E i film indiani in tanti paesi hanno influenzato la musica e il costume, scatenando non di rado passioni che sono arrivate fino a fenomeni di vero e proprio culto. Nel cinema musicale indiano si è incontrato il talento di grandi registi, di geniali compositori e di meravigliose voci. In termini di modernizzazione estetica, culturale, di costume, il suo impatto è stato enorme, così come la sua importanza come fattore di coesione del paese. Con il loro fascino, le voci di Asha Bhosle e di Lata Mangeshkar hanno contribuito a portare il mosaico indiano di etnie, religioni, lingue ad identificarsi collettivamente in un prodotto artistico originale e nazionale. Passiamo al 1990 e ascoltiamo Asha Bhosle in vesti Disco Music.

Lata Mangeshkar e Asha Bhosle hanno dominato i decenni d'oro del film musicale indiano, dagli anni 50 ai 70. Asha Bhosle non si è limitata alla sua inesausta attività al servizio dell'industria cinematografica. Negli anni 80 e 90 ha tenuto numerosi concerti in Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, mondo arabo. Diventata una figura di culto non solo per il pubblico indiano, è stata spesso richiesta per collaborazioni da artisti occidentali. Tanto per citare, nel 2006 incise con il Kronos Quartet e figura nel recente album dei Gorillaz. Nel settembre del 2023 festeggiò il suo 90° compleanno esibendosi alla Coca-Cola Arena di Dubai. In pratica, avendo cominciato a cantare nei film nel 43, a 10 anni, Asha Bhosle ha avuto, così come più o meno la sorella, un arco di carriera di circa 80 anni, un altro record. Lasciamo Asha Bhosle con un brano di gusto molto anni 60, in cui è in coppia con Mahendra Kapoor, brano da un film del 69. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, Musiche dal Mondo la prossima settimana non sarà in onda, appuntamento quindi a venerdì 22 maggio alle 21:30 o quando preferite in podcast.

Percorsi perversi. La trasmissione di poesia di Radio Popolare raccontata dai diretti interessati.

0: Buonasera da Percorsi Perversi, da Paolo Massari. Mettetevi comodi con gli strumenti che di solito utilizzate per questa puntata: divanetti, sofale ottomane, i cani, i gatti, i canarini e le bevande alcoliche, superalcoliche, poco alcoliche, tisane e tutto quello che vi pare. È consentito anche il fumo, se è moderato.
1: Sui ponti l'inizio ricorda la fine. Il verso comincia dove giunge. Nel mezzo la luce cade e si rintana nel grembo della madre. Non ha cresciuto figli. Li ha lasciati al buio della strada, alle fiamme del cammino, il più feroce dei focolari. Quegli orfani amano come Dio. Non ricordano, hanno pietà, scrivono sulla polvere la lingua della città.
0: Buonasera Mara Venuto, benvenuta a Percorsi Perversi.
1: Buonasera, buonasera Paolo e buonasera a chi ci sta ascoltando.
0: Hai letto da un tuo libro?
1: Sì, ho letto da La lingua della città, un libro pubblicato nel 2021 da Delta 3 Edizioni.
0: E tutti partono dall'ultimo e tu sei partita da un altro.
1: Sì, sì, è vero, perché ho scelto una poesia che credo in qualche modo abbia delle tematiche che sono importanti e un po' trasversali tra tutte le mie pubblicazioni, quindi anche poi dall'ultima che senz'altro poi citeremo.
0: Andiamo a trovare qualche cosa anche lì, sì. Ma qual è la lingua di questa città?
1: È una lingua aspra, senz'altro, una lingua dura, una lingua tagliente, una lingua anche, se vogliamo un po' fare un parallelismo con il dialetto anche che c'è nella città, che la nominiamo,
0: è
1: Taranto. È Taranto, la mia città natale. Il dialetto è un dialetto molto cupo, un dialetto sordo, un dialetto gutturale, con molte consonanti.
0: Che tu sai parlare?
1: Che io comprendo, diciamo. Faccio parte di quella generazione che aveva espulso proprio il dialetto dalla storia delle famiglie, dalle vite. Era un tempo in cui io e la mia generazione, una millennial, quel tempo, diciamo, parlare dialetto era quasi una cosa disdicevole. Oggi, per fortuna, anche in poesia, il dialetto sta tornando ad avere una sua dignità.
0: E se questa lingua è aspra, possiamo ascoltarla.
1: La città parla la sua lingua. Del Mediterraneo rincorre l'abisso. All'ira di un citro che si crede Dio. Il fondo è popolato da ceneri. Un'epica che la terra non comprende. Grave è il suo verbo. Un idioma incatenato al porto, spurio, alieno, difforme, mollezza e ribrezzo dell'identità. Troviamoci sul perimetro delle chiese pasquali e parliamo. Sacrificati ed eroi, abbiamo coraggio.
0: Da dove viene Mara Venuto in poesia? Sei una poetessa di nascita o di crescita?
1: Ah, che domanda bella, davvero. Di crescita, perché la poesia ha accompagnato effettivamente l'indagine su me stessa, quindi sulla mia identità, sul mio percorso verso l'adultità. E quindi è una poesia che è nata dalla riflessione, dalla osservazione, anche dalla sofferenza, certamente che è maestra poi nella crescita, senza. E quindi è una poesia che è nata dalla riflessione, dalla osservazione, anche dalla sofferenza, certamente che è maestra poi nella crescita, senz'altro. E quindi

0: Io vorrei farti una domanda prima che tu legga. Di solito succede il contrario, è la poesia che mi dà spunto, ma l'avevo già letta e quindi ti faccio la domanda. Io trovo in questa poesia un richiamo a un poeta che mi è molto caro, che è Paul Éluard, che era, non andremo, cito veramente casualmente, non andremo alla meta uno a uno, ma per due, conoscendoci per due, eccetera, eccetera, eccetera. Prova a leggere la tua.
1: Alla terra perpendicolare la caduta, la vergogna dei cani deposti a marcire, vagare innocenti a due, sui talloni il peso del domani e il suo travaglio, la lucida sapienza delle viole, in eredità lasciarsi calici dove nessuno beve, e restano come un danno nelle mani.
0: Chiudeva la poesia, quella di Éluard, il fatto che comunque alla fine c'è un bambino che solitariamente piange perché non ha trovato la sua strada. Ecco perché t'ho fatto leggere quella lì. Ci possiamo ritrovare?
1: Grazie, ci possiamo. Mi posso assolutamente ritrovare, perché questa immagine anche del bambino che piange da solo, ecco, quindi senza un conforto adulto, è anche una diciamo, delle tematiche che io sento affini, che è quello appunto dell'orfanezza, questa condizione di, come dire, di autosussistenza, quindi di necessità di bastarsi, di autosostenersi, di trovare senza riferimenti, una propria identità.
0: E a questo proposito, sempre addentrandomi nel libro dal quale abbiamo letto adesso, di cui tu
1: Sì.
0: quantomeno mi devi dare il titolo.
1: Vora, è una raccolta pubblicata da Pequod nel 2023.
0: In questo libro, per un paio di poesie che non stiamo a nominare in questo istante, dici che volevi, chi scrive voleva nascere vecchia. E addirittura non vuole cedere alla giovinezza, quindi ci ricolleghiamo a quello che stavi dicendo prima. Ma come mai?
1: Sì, riprendiamo anche la bellissima domanda sul fatto di essere poeti di crescita, per esempio. C'è una necessità di trovare una propria identità, quindi una propria struttura, una propria forza. E quindi certamente la giovinezza. Non si può, credo, rimanere giovani, sarebbe un dramma rimanere giovani per sempre, perché l'adolescenza, pensiamo, è un'età dove si è capaci di tutto. Se forse perdurasse per sempre, forse salterebbe un equilibrio, salterebbero degli equilibri, anche
0: Cosa
1: se
0: vuol
1: sarebbe
0: dire?
1: bello.
0: Cosa vuol dire Vora?
1: Vora è una parola, diciamo, dialettale pugliese, ma è proprio anche una contrazione di voragine. Insomma, è una parola che sta a significare proprio l'abisso, la caduta, lo sprofondo.

0: La Puglia è una regione calcarea con una terra molto porosa e quindi a volte capita che queste volte delle grotte, per esempio, cadano, sprofondino. E ci sono anche delle vore proprio nel Salento, la vora che vengono così chiamate volgarmente e comunemente la vora grande e la vora piccola, che sono addirittura visitabili perché sono degli abissi proprio che fanno anche paura, facevano anche paura alla gente.
1: E in un'altra tua lingua, ricollegandomi alla questione di questa parola strana, che volevi essere, anzi, chi scrive, voleva essere una lingua straniera.
0: Sì, perché la poesia è una lingua straniera, mettiamola anche un po' così. I poeti forse scrivono, come diceva Pessoa, perché non sanno parlare, ma diciamo che forse non vogliono anche essere pienamente compresi, forse si mascherano anche un po' dietro i loro simboli, le loro immagini, le parole.

0: Siete all'ascolto di Percorsi Perversi e come sempre vi ricordo la pagina di Facebook che si chiama Percorsi Perversi, dove voi potete chiedere l'amicizia della pagina, non la mia, per favore, e lì pubblicare la vostra poesia che vorrete inviare sulla pagina di Facebook. La seconda cosa è che esiste un podcast che si chiama appunto Percorsi Perversi nel sito di Radio Popolare alla voce trasmissioni Percorsi Perversi, potete ascoltarvi tutto quello che è accaduto negli ultimi 10 anni qui a Radio Popolare con tutti i poeti e le poetesse ospiti. Ora invece lasciamo la parola alla voce della poesia contemporanea che è Mara Venuto.
1: Un sacramento è rimasto in quel muro, lungo stanze di pari colore, fra odori estranei. La misura del tempo è ferma alla calza del padre, piena di carta come un pallone. Andare a segno nella porta a vetri, femmine contro maschi, senza poter danneggiare, prima di compiacerci. Adolescenti in un angolo. Votarsi a un altare dentro il portone. Crescere, passando sul lato opposto della strada, con gli occhi bassi davanti ai ricordi. Non cedere più alla giovinezza. Nascere vecchia, senza saperlo. Lasciare i ricordi in utero. Restare informe creatura, sazia, arresa. Nella notte adulta, ascoltare l'acqua, i passi che scalciano senza peso, la resistenza ai moti, un corpo in cerca del suo spazio, dove non c'è carico.
0: Le radici della poesia di Mara Venuto, quindi i tuoi maestri.
1: Sì, quando ero proprio molto giovane, quindi si parla del liceo, non li considero maestri perché non posso, non è una poesia a cui mi sia ispirata, però devo dire che è stato il primo contatto con la poesia che davvero mi ha in qualche maniera affascinato.
0: Ed erano?
1: Ed erano Lucrezio. Quindi sono molto grata a Milo De Angelis per aver riproposto questa traduzione contemporanea. E poi Nazım Hikmet, perché era il poeta dell'esilio, ecco, in quel momento la tematica dell'esilio è una tematica per me molto importante. E in quel momento, quando ero appunto una studentessa di liceo, ricordo di aver toccato. Per la prima volta ho percepito che c'era qualcun altro che sentiva quello che sentivo io. E la poesia ha questo grande dono da offrire, di un rispecchiamento.
0: Leggiamo questa poesia per capire se ti piace il mare oppure no.
1: La vita del mare rimpicciolisce gli occhi. Nella luce si spegne la forza alle palpebre di restare allerta nella trincea. Abbandonarsi alle guglie delle onde, piccolissimi seni, vederli sollevare dall'acqua, come noi da bambini. Saltavamo per guardare lo spettacolo, sapere cosa c'è dietro il muro, la vita eroica.
0: La domanda viene normale, ma dietro il muro che cosa troviamo?
1: Dietro il muro c'è. La vita che non si immagina, la vita forse platoniana, che insomma la caverna o il muro in qualche maniera oscura, quindi c'è la scoperta, la conoscenza, la possibilità di immergersi, di appunto, tornando alla metafora marina, immergersi in quello che è il mare della vita.
0: E quanto è stato importante il mare per te?
1: In questo devo forse essere un po' deludente, pur essendo nata in una città di mare, nella mia visione ho un'immagine più oscura del mare, più fosca, quindi non estiva, ma è un mare più invernale, è il mare dell'inconscio, ecco, volendo toccare creare questo parallelismo.

0: facile gioco di parole che il momento è venuto, cara ospite, poetessa Maravenuto, di fare la parafrasi. Il testo è di Giovanni Giudici, scontriamoci su questo testo.
1: Raunen, Raunen, ringhiare del muto antro, bocca di lupo, tristo alveare, trapassano muri e buchi, miei diavoli custodi, mai non posso ghermirvi, clamate, freddi rasoi, inganni di miele, risa piene di scherni, simulati, gemiti e strepiti, qui a graffiarmi, minuscoli e crudeli, supino quando nel deserto della mente enumeravo miglia di minuti e spiavo i rigagnoli del sonno, aperte nel buio le braccia, non abbracciavo che me.
0: Illuminaci, sarebbe bello, perché io non...
1: Ma sono molto colpita da questa poesia che hai scelto, perché la sento molto affine. È un testo dove percepiamo subito a livello proprio anche nell'ascolto, immagino per chi ha ascoltato, ma per me che ho letto avendola sotto gli occhi, percepisco quindi questa sovrabbondanza di consonanti innanzitutto, la prima cosa che mi colpisce, quindi questi suoni che sono molto, molto duri. E queste immagini sono immagini del mondo animale, si parla di un antro, quindi della necessità di rifugiarsi probabilmente, quindi da questi diavoli, dice Giudici, diavoli custodi, quindi è come se ci sia quasi una necessità di rintanarsi per sfuggire a quelli che sono dei diavoli forse dentro.
0: Sarà, scusa, non ti voglio troncare, sarà perché il tempo è tiranno, ma sarà che sei partita bene, sarà che l'hai trovata tutta giusta. Prendete spunto, anche voi che siete all'ascolto, se vi fanno fare la parafrasi, partite giù duri così e la portate a termine. Grazie per questa lettura. Torniamo indietro un secondo e continuiamo con i consigli per chi sta ad ascoltare. A me capita spesso di chiedere: che consigli daresti tu, per esempio, che momento è quello buono per scrivere?
1: Credo che sia impossibile dare un consiglio su questo, perché credo che ogni poeta abbia il suo momento. Penso spesso a Stefano Dal Bianco, che ha scritto Paradiso camminando, quindi dettando le sue poesie in presa diretta al cellulare mentre passeggiava con il suo cane. Per me sarebbe impossibile. Io, per esempio, ho bisogno della mia stanza, la mia scrivania, come dire, il mio momento di silenzio.
0: Porta chiusa?
1: Anche non chiusa, però la mia concentrazione, ecco, il mio spazio.
0: E invece un consiglio più importante che tu debba dare a chi inizia adesso e vuole scrivere, sente questa forza dentro di sé?
1: Devo essere molto banale, ma penso che sia proprio inevitabile dire questo, l'avranno detto tutti probabilmente, ed è leggere, perché mi rendo conto anche parlando con i ragazzi, perché c'è in realtà un interesse verso la poesia, c'è la voglia di scoprire la poesia, c'è voglia di esprimersi attraverso la poesia, ma spesso se gli si chiede a questi giovani poeti se hanno un autore di riferimento, non ce l'hanno, non sanno, non conoscono la poesia contemporanea, quindi credo che sia importante studiare i maestri e anche leggere i poeti contemporanei.
0: E visto che l'abbiamo qui in carne ed ossa, la poetessa Maravenuto ci legge una sua poesia che sceglie lei stavolta.
1: Dove siamo nati non è dove morremo. In fondo è una parentesi, questa inclinazione. La grandezza e la miseria, avvinte in una cellula piccola. Un'idea del vero nel quadro. È ingombrante la tua presenza, la tua ambizione, violenta la nostra affezione alle fragilità, alle picche sui cuori, alla danza, prima di crescere in strada, dove il nostro palcoscenico erano solo gli altri.
0: Ora tocca a Mara leggere una poesia che ci è arrivata attraverso la pagina di Facebook. Se non volete mandarla attraverso Facebook, scrivetecela a poesia@radiopopolare.it. La faremo leggere a chi verrà dopo di Mara.
1: Un lungo deserto di Antonio Caterina. Un lungo deserto nella mia vita, ad occhi aperti, senza l'aiuto, collaborazione di gente che vuole solo e sempre avere e niente dare. Non esiste più una coscienza, una morale, una dignità, una personalità. Solo e sempre ingiustizie, in tutti i sensi e in tutti i campi. Mai una gioia, una soddisfazione, ma solo delusioni, batoste, fregature.
0: Torniamo alla voce di Mara, che invece interpreta una delle sue poesie.
1: La pelle è il ritratto delle stagioni. L'estate ci dimentica, soffoca le telline, sotto piedi avidi a ripa di mare. Fa male essere bambini, usare maschere, vedere l'abisso e poi emergere come esseri umani. Il tempo porta l'eco delle risa a riva, comanda le mani invecchiate dall'acqua, di sciogliere col sale le nostre squame.
0: È una poesia che mi ha riportato subito a una domanda che facciamo spesso. Qui c'erano le telline. Come va col cibo la nostra poetessa?
1: Beh, chiedere a un pugliese, a una pugliese, insomma, come va con il cibo è proprio una domanda perfetta, perché va molto bene. Questa immagine delle telline non è casuale, perché è un ricordo proprio di qualcosa che si faceva. Questo raccogliere, questo cercare, era un divertimento ed era anche un nutrimento.
0: Ma quando voi andate a comprare le cozze a Taranto, le vedete già, sapete già da fuori come saranno dentro?
1: Allora, innanzitutto i tarantini sanno che c'è un periodo per le cozze tarantine, perché ci sono dei momenti dell'anno in cui non ci sono, perché non sono ancora abbastanza grandi, quindi bisogna magari attendere, ci stiamo arrivando. Devono essere piccole però, perché le cozze tarantine sono piccole.
0: Allora, poi dopo dicono la poesia non serve a niente. Qui stasera abbiamo insegnato alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori come si scelgono le cozze, soprattutto quelle tarantine. Siamo, ahimè, verso la fine, quindi dobbiamo salutare. Salutare sempre con la voce della nostra ospite, Mara Venuto.
1: Il portiere di notte non ha tutti i denti in bocca. Parla soffiando e non ride. È perverso cambiare natura e diventare tristi per difetto, avere qualcosa di povero in faccia. Nel Tre Stelle a Napoli, dietro la stazione, i soldi valgono meno dell'identità. Lo capisco mentre la mia patente giace in un cassetto, come quella di Wekesa nel mare, e sono obbligata a dimostrare di esistere al portiere di notte, che non sa più com'è parlare con la bocca aperta, com'è ridere fuori casa, non perdere e non lasciare.
0: Grazie per essere stati con noi a Percorsi Perversi con Mara Venuto e con Paolo Massari.

0: camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
1: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sconfitta storica per i laburisti di Keir Starmer nel Regno Unito. Alle elezioni locali i due partiti tradizionali sono andati in calo, mentre il partito di destra populista Reform UK ha conquistato centinaia di seggi. Il vero vincitore di queste votazioni è Nigel Farage, protagonista della Brexit. Intanto Giorgia Meloni ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro tra alleati che difendono i propri interessi, l'ha definito la Presidente del Consiglio. Italia e Stati Uniti ribadiscono le proprie posizioni e sul ritiro delle truppe statunitensi decide Trump, ha detto il segretario di Stato a Meloni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. I risultati delle elezioni locali nel Regno Unito hanno segnato una sconfitta per il partito del primo ministro Keir Starmer. Dopo i voti di ieri, il partito laburista ha perso centinaia di seggi in Inghilterra, ma è stato battuto anche in Scozia e Galles. Anche i conservatori, l'altro partito tradizionale del Regno Unito, ha avuto scarsi risultati. Mentre sono aumentati i voti per i Verdi, i liberal-democratici e soprattutto per Reform UK, il partito di destra populista di Nigel Farage, protagonista della Brexit. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
1: Una sconfitta schiacciante e il futuro del premier Starmer sempre più in bilico.
2: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
1: Il Labour arretra nelle roccaforti rosse del nord dell'Inghilterra e perde dopo 27 anni la maggioranza al Parlamento gallese. Sull'onda lunga della Brexit di 10 anni fa, stravince Nigel Farage.
3: Labour are being wiped out. By reform in many of their most traditional areas.
1: Avanzano anche i Verdi, il Regno Unito è entrato nell'era della politica a cinque partiti, spiega il leader Zach Polanski.
4: And two-party politics is not just dying, it is dead and it is buried.
1: Un voto frammentato ma polarizzato su posizioni estreme, con i nazionalisti scozzesi di nuovo al governo per il quinto mandato consecutivo. E per la sinistra britannica una nuova crisi, anche se la mancanza di consenso sul possibile successore tiene a galla Starmer. Molti temono che una corsa alla leadership indebolirebbe ulteriormente un governo già in estrema difficoltà.
0: In serata il presidente ucraino Zelensky ha confermato la tregua per i giorni della festa nazionale russa di domani, in memoria della vittoria dell'esercito contro quello nazista nella Seconda Guerra Mondiale. L'annuncio è arrivato però da Donald Trump con un post su Truth. Il presidente ha parlato di 3 giorni di cessate il fuoco, da domani fino a lunedì, e dello scambio di 1000 prigionieri da ognuna delle due parti. Oggi c'è stato l'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Nonostante il tentativo di riavvicinamento, sia l'Italia sia gli Stati Uniti hanno ribadito le loro posizioni. Un dialogo franco fra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così l'ha definito la Presidente del Consiglio, a sottolineare che restano delle distanze. Rubio ha affermato poi di non aver discusso del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia, un'ipotesi minacciata da Donald Trump negli scorsi giorni. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
5: Giorgia Meloni parla di un incontro franco tra alleati che devono difendere i propri interessi. Marco Rubio se ne torna negli Stati Uniti con la postura invece di chi ha concesso ben poco a quegli interessi che Meloni vorrebbe difendere. Anzi, a Roma ha chiesto anche di più, di essere più presente nel Libano con le proprie forze militari, cosa che per il momento il governo italiano aveva escluso in Parlamento. Non ha promesso nulla sul fronte della guerra in Iran, tantomeno al Papa, che Rubio, pur parlando di grande coraggio, cordialità sembra aver racchiuso nell'ambito di sola guida spirituale. L'incontro del segretario di Stato USA in Italia non sembra aver riaffermato quel ruolo di distacco critico che Meloni ha cercato di ricoprire in questi ultimi mesi, anzi politicamente sembra averla costretta a riavvicinarsi a Washington. Ha dovuto ribadire che la sua priorità è l'unità dell'Occidente, l'alleanza quindi con gli Stati Uniti è fondamentale. Rubio, dal canto suo, in ambasciata a chi gli ha chiesto del ritiro delle truppe statunitensi in Europa, ha risposto che è Trump che decide. In sostanza, le posizioni dei singoli paesi europei al momento non hanno grande eco a Washington. Rubio ha citato la Spagna, ma nel conto forse c'è anche l'Italia con il no all'uso delle basi per attaccare l'Iran. Linea allo studio.
0: Un documento del Viminale non ancora pubblicato parla di come verrà gestita l'immigrazione in linea con le nuove richieste europee. Il patto dell'Unione Europea entra in vigore a giugno, ma l'Italia è ancora molto indietro. Il contenuto del documento non è ancora neanche stato discusso in Parlamento. Il tema centrale sono le procedure accelerate di frontiera che richiedono la creazione di 8.392 zone considerate di frontiera, cioè i luoghi in cui viene deciso chi ha diritto di restare e chi no. Ascoltiamo l'intervista all'avvocato dell'ASGI Gianfranco Schiavone.
6: Non si comprende di che documento si tratti, perché il governo ha appena inviato appunto al Senato la legge di delegazione europea che prevede di avere i criteri e i principi direttivi dal Parlamento per l'implementazione delle nuove normative dell'Unione Europea in materia di asilo, che dovrebbero entrare in attuazione a metà di giugno. Quindi il governo italiano è in un ritardo incredibile, da mesi si aspetta che renda noto quali sono le scelte che intende fare. Le normative europee prevedono l'applicazione delle procedure accelerate di frontiera, ma lasciano moltissima spazio ai singoli stati nel valutare come applicarle, quando applicare limitazioni della libertà dei richiedenti asilo e quando invece no. Quindi in realtà la normativa, pur essendo la stessa per tutti i paesi dell'Unione Europea, può essere molto diversa. Il governo italiano probabilmente tenderà ad esasperare il più possibile queste normative, a renderle particolarmente rigide, a scegliere l'opzione più drastica. Tutto questo avviene in Italia in questo momento della più totale segretezza. In questo momento cosa avverrà? Il Parlamento non lo sa, le associazioni non lo sanno, i giudici non lo sanno, nessuno sa che cosa vuole fare il governo italiano.
0: A Piacenza è stata uccisa una donna di 56 anni. I carabinieri hanno arrestato il marito. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato lui stesso a chiamarli, ammettendo di aver ucciso la moglie prima di allontanarsi dalla casa in cui è stato scoperto il corpo della donna. L'uomo è stato trovato in città alcune ore dopo. E veniamo ora alla guerra nel Golfo Persico. Mentre si attende ancora la risposta iraniana alla proposta di accordo statunitense, nello stretto di Hormuz cresce la tensione e si moltiplicano attacchi e schermaglie che coinvolgono gli assetti militari iraniani e statunitensi e le navi in transito o che tentano di transitare. Solo oggi i Pasdaran hanno rivendicato la cattura di una petroliera, mentre il comando militare statunitense in Medio Oriente ha riferito di aver neutralizzato due navi iraniane prive di carico. Potrebbe trattarsi dello stesso episodio per cui Teheran denuncia la morte, tecnicamente scomparsi, di 5 marinai iraniani e del ferimento di altri 10. Da Washington si alternano, come di consueto, minacce di nuovi attacchi, pressioni e aperture. Oggi Teheran ha fatto sapere di non aver ancora completato la valutazione della proposta statunitense. L'altra notte Trump e Netanyahu si sono parlati al telefono. Ma come reagirebbe Israele a un'ipotetica fine delle ostilità? L'abbiamo chiesto ad Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
7: Dipende da cosa vuol dire pronto. Pronto che lo accetterebbe di buon grado? Ovviamente no, non è quello che vuole lui. E obtorto collo, e sì, cioè cosa può fare? In tutto questo però io vorrei ricordare che dove stiamo andando in questa direzione comunque un Iran rafforzato. E questa cosa non è che dispiace solo a Netanyahu, che chiaramente non è un modello di stabilità e di contenimento, però è una cosa che non fa tanto bene alla regione in genere avere un regime di quel tipo, che comunque adesso ha più potere di quanto non ne avesse prima, per quanto poi nelle sue infrastrutture indebolito. E paradossalmente l'arricchimento dell'uranio in Iran è a livello superiore di quando lo era con il famoso accordo di Obama, tanto vituperato, che però in realtà un contenimento l'ha ottenuto. E quindi direi che se possiamo cogliere una lezione è che se non si faceva quello che Trump e Netanyahu hanno fatto, probabilmente il mondo, che ha tutte le ragioni di non essere tanto contento di vedere un Iran aggressivo, stava più tranquillo.
0: L'accordo tra Iran e Stati Uniti dovrebbe includere anche un punto dedicato alla cessazione delle ostilità in Libano. In serata Hezbollah ha rivendicato un attacco contro una base militare nel nord di Israele, lanciato in risposta agli ultimi raid israeliani, che, secondo testimoni oculari, si sono intensificati nelle ultime 24 ore. Anche oggi si contano circa 30 morti, tra cui alcuni paramedici impegnati nei soccorsi. Oggi Hamas ha parlato di contatti in corso con i mediatori in vista della seconda fase del cessate il fuoco con Israele, che sarebbe prevista dall'accordo in vigore da ottobre. A Gaza al momento si continua a morire in attacchi israeliani e anche a causa delle disastrose condizioni di vita. Quelle igienico-sanitarie in particolare sono al centro dell'attenzione in queste settimane, con allarmi lanciati da diverse ONG. Riam Jafari è la coordinatrice comunicazione e advocacy di ActionAid Palestina.
8: Children in Gaza are being attacked by rats and rodents and bitten by those.
9: I bambini a Gaza vengono morsi dai ratti nel sonno e dai cani, perché le famiglie sono costrette a vivere tra macerie, liquami, rifiuti non raccolti e sistemi igienico-sanitari al collasso. Questa crisi sanitaria è causata da una guerra devastante di oltre 2 anni ed è un nuovo tipo di dolore che i bambini di Gaza subiscono per l'ostruzione all'ingresso degli aiuti e alla ricostruzione.
8: Another kind of pain. The children of Gaza are bearing due to obstruction of aid and reconstruction process. A child in Gaza should walk up to school bells and morning light.
9: I bambini dovrebbero essere svegliati dal suono delle campanelle della scuola e dalla luce del mattino, non dai morsi dei topi in rifugi sovraffollati. Circa il 47% della popolazione di Gaza è composta da bambini, 2/3 di loro vivono in aree per persone sfollate in condizioni inimmaginabili.
0: Alla Biennale d'Arte di Venezia oggi c'è stata una doppia protesta contro la presenza di Israele. Alcune decine di padiglioni, da quello spagnolo fino a quello britannico, sono rimasti chiusi per uno sciopero. E in più c'è stato un corteo a cui hanno partecipato migliaia di persone, durante il quale ci sono state anche tensioni con la polizia. Emanuele Braga è un artista e fa parte della coalizione ANGA, Art Not Genocide Alliance. Scusate, recuperiamo subito.
10: Il corteo è molto molto partecipato, con ANGA, che è una coalizione internazionale di artisti curatori che è da 2 anni che lavora sulla richiesta della chiusura del padiglione israeliano dopo i crimini internazionali e il genocidio che ancora sta correndo. Abbiamo ottenuto negli scorsi mesi il supporto e la sottoscrizione di una lettera, appunto, di richiesta di ritiro del padiglione israeliano da 230 fra gli artisti e i curatori che stanno facendo la Biennale, e abbiamo proclamato oggi uno sciopero che è stato di grande successo, perché più di 20 padiglioni per la prima volta nella storia di Biennale non hanno aperto. Quindi in realtà vi parlo da un momento qui a Venezia che è percepito da tutti veramente molto intenso e molto storico.
0: E alla Biennale oggi è arrivato anche Matteo Salvini, che ha difeso il presidente della fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, contestato anche dal ministro della Cultura Giuli per la presenza di un altro padiglione, quello russo. Il capo della Lega lo ha visitato e ha annunciato di voler fare lo stesso anche con quello israeliano. Non penso che gli artisti siano protagonisti o complici delle guerre, ha detto Salvini. E siamo in chiusura. Oggi ha compiuto 100 anni David Attenborough, uno dei più importanti divulgatori scientifici del Novecento e di questo secolo. Sentiamo Cecilia Di Lieto.
11: Un secolo durante il quale possiamo senza smentite definirlo la voce della Terra. In oltre 70 anni di carriera con la BBC ha trasformato il documentario naturalistico in un'arte globale. Non si è limitato a mostrare la bellezza del pianeta con coraggio e lucidità, è diventato il volto della lotta al cambiamento climatico, sensibilizzando sulla necessità urgente di proteggere la biodiversità e i nostri ecosistemi. Coi suoi occhi azzurri e la sua voce suadente carica di humor ha accompagnato generazioni di appassionati e non. E come ha detto lui stesso, nessuno proteggerà ciò di cui non gli importa e a nessuno importerà di ciò che non ha mai vissuto e conosciuto. Grazie per il tuo lavoro e per la tua passione, Sir David Attenborough, e tanti, tantissimi auguri.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
12: Popolare Network.
13: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.

0: Il libro della notte. Joseph Di Pasquale, La forma dell'anima, opere, progetti, pensieri di architettura e sceneggiature di città. È il titolo del libro di Maurizio De Caro, edito da Forma, Arte e Architettura.
1: Joseph Di Pasquale, architetto italiano, classe 68, nato a Como. Nel suo lavoro, nei suoi progetti, ha dimostrato di avere una concezione estremamente innovativa della città e dell'abitare. In uno dei suoi ultimi saggi, anzi per la verità l'ultimo, Maurizio De Caro, architetto a sua volta e scrittore, illustra e racconta oltre 25 anni di lavoro di Pasquale. Allora, architetto De Caro, partiamo dal titolo. La forma dell'anima. Allora,
2: Lo so,
1: non fa pensare a un libro che si occupa di architettura.
2: È un libro che si occupa di tante cose. Perché questo titolo? Lo so, cioè, ha un senso, tra l'altro è un titolo che io ho condiviso con l'architetto, con Joseph Di Pasquale, e a lui è piaciuto molto, perché il concetto di forma è una delle cose più rigide che esistano, una delle cose più concrete che la forma, cioè capisci,
1: sì.
2: È una cosa, ecco la forma, dall'altra parte però la forma dell'anima, quindi la cosa più evanescente che possa esistere. E in questa dicotomia, in questa discrasia tra i due termini, viene fuori il principio che Joseph adotta sempre nelle sue architetture. Io ci ho messo 2 anni a scrivere tutta questa roba. Ci sono 50 cartelle di testo e ci sono 15 ore di registrazioni. Quindi io ho
1: Di conversazioni con Joseph Di Pasquale.
2: Che sono nel libro. Tu hai un QR code, come che va molto adesso tra i giovani, e quindi con quello sentirai tutto quello che noi ci siamo detti. E non l'abbiamo, alcune cose le abbiamo corrette, molte altre sono così come ce le siamo dette.
1: Allora, io vorrei dare un'anticipazione alle ascoltatrici e agli ascoltatori che poi magari se lo prendono un libro di questo valore.
2: Mi raccomando.
1: Vorrei che ci dicesse chi è Joseph Di Pasquale, che ha una concezione molto innovativa, sia dell'architettura che della città.
2: Allora, prima di tutto...
1: E immagino che in questo libro lo racconta, no?
2: Ma certo, io ho analizzato 36 progetti di Joseph, io lo conosco molto bene, è un mio amico tra l'altro, quindi è stato ancora più difficile scrivere un libro che non fosse agiografico naturalmente. Lui, partiamo dalla formazione, allora lui si laurea normalmente, poi improvvisamente decide di andare a studiare cinematografia alla New York University, a New York. Improvvisa, cioè cambia, fa un'altra cosa. E tra l'altro lui mi racconta, non lo sapevo neanche io questo, che c'è stato un momento in cui era indeciso se fare il regista o se fare l'architetto, ok? Poi decide di fare l'architetto, ma applicando le metodi. Ecco perché c'è sceneggiature di città, perché questo sottotitolo? Perché per lui ogni progetto è una sceneggiatura.
0: Joseph Di Pasquale, La forma dell'anima, opere, progetti, pensieri di architettura e sceneggiature di città. È il titolo del libro di Maurizio De Caro, edito da Forma, Arte e Architettura.

0: Venerdì che uno direbbe, è invece venerdì di uscite di brutto.
1: Tantissimo, in Italia ci sono sbizzarriti questa settimana.
0: Sono sbizzarriti, tra l'altro uscite di cui abbiamo parlato, con le persone che sono uscite.
1: Esatto.
0: Nel senso che sia delle loro che di quelle degli altri che sono uscite, è molto complesso.
1: Molto complesso, è vero.
0: Perché farlo prima della sigla?
1: No, ascoltiamoci la sigla prima,
0: ha senso, no? Dai, abbiamo la sigla, l'abbiamo fatta fare, insomma.
1: Esatto.
0: Scusiamo. Là, com'è alta.

0: Come del resto ogni venerdì sera, anche se non uscisse niente nel rap italiano, a parte che avremmo tante di, cioè il rap ha tante di quelle cose da raccontare,
1: che... de storie, aneddoti.
0: Infatti, ma tra l'altro è evidente che un'ora non ci basta. Se ci seguite sui social lo vedete, abbiamo delle robe da raccontarvi, ve le raccontiamo sempre di più anche
1: è
0: lì,
1: vero, è vero.
0: Per cui fatelo, seguiteci. Ma adesso, prima di darvi tutti i contatti, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Metti che non sapete cos'è WH. WH intanto è una trasmissione condotta da Cipo.
1: Esatto, piacere.
0: E devi dire da Matteo Villaggi.
1: Ah, devo dire da Matteo Villaggi, sì, questa è popolare. Bravo. Siamo a questo livello qua.
0: È questo.
1: Ah, le presentazioni basi, come se fosse l'inizio della stagione.
0: Esatto.
1: Ti stai facendo fare.
0: Metti che uno arriva e non conosce.
1: Ah, ok, vuoi fare così, va bene.
0: Siamo qui da 15 anni, da 15 anni vi portiamo l'hip hop tutte le settimane, tutti i venerdì. Cioè non ne abbiamo saltato uno e non certo non salteremo questo, che come detto invece è bello ricco. Se volete far parte anche voi di questa ora che vi traghetta verso il weekend, 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail. Ma poi ci sono tutti i social di cui vi parlavo prima, no?
1: Tutti i social, tutti. Partendo da Instagram, mi raccomando. Bravo. Scrivete per esteso WHACCA, fondamentale. Ragazzi, e appunto Instagram portiamo un sacco di contenuti, di reel, raccontiamo l'hip hop a 360 gradi, italiano e non. Su TikTok uguale, sempre WH, ci c'è scritto per esteso, ma soprattutto importantissimo il canale YouTube, dove ci sono tutte le interviste integrali che facciamo agli artisti che portiamo qua. Questa stagione è stata ricchissima, sì, proprio di interviste.
0: Li portiamo qua, li portiamo a Fatto da Io a
1: festeggiare i nostri 15 anni, quindi è pieno di interviste. Tra l'altro settimana prossima dovrebbe uscire l'intervista che abbiamo fatto settimana scorsa a Nerone Calgaro, che abbiamo parlato un pochettino di stand up, sì, e rap, che sono dei mondi che si assomigliano molto. Quindi mi raccomando, seguiteci anche su YouTube, iscrivetevi al canale, perché per noi è veramente fondamentale, a voi non costa nulla.
0: Ma no, esatto, anzi, vi fate una cultura, è sicuramente qualcosa che vi può servire. Detto questo, uno dice, ok, questa settimana tante uscite, sì, quindi ci perdiamo il nostro tempo, siamo noi stasera. Non vi abituate, venerdì prossimo già...
1: Esatto.
0: Nuove uscite. Ospiti qua.
1: Ospiti, certo.
0: Che fai lì, i pacchi? No.
1: Ovviamente.
0: Dice... E prima te vuol venire, che fai?
1: Non puoi venire. Anzi, poi passa qua spesso.
0: Esatto, gli vogliamo proprio bene.
1: È di
0: bene.
1: Casa proprio, quindi figurati. Sì.
0: Una delle ultime a passare da queste parti, il suo video è l'ultimo caricato sul canale YouTube di qui sopra, è stata Beba, che è arrivata subito prima di annunciare il disco che poi è uscito questa notte, che si chiama L'Imperatrice. Devo dire, l'intervista a Beba l'ho riguardata in questi giorni, è piena di roba.
1: Non si è trattenuta per niente. È veramente vero.
0: Fantastico.
1: Si è comportata da imperatrice proprio.
0: Totalmente.
1: Quasi.
0: No, ha dominato, bravissima. Siamo contenti dell'uscita di questo disco. E siamo contenti che al suo interno si trovino featuring come quello di Jake LaFury.
1: Totale. Ieri poi la release party, la cantata, non c'era Jake, però ha messo pure la parte di Jake, ha veramente spaccato.
0: Comunque,
1: tutto.
0: Vabbè, Jake ha un figlio, un'età, cioè a certa ora si deve anche ritirare.
1: Già.
0: Me lo vedo proprio. Ora io vado a nanno. vabbè ragazzi, è così. Detto questo, minchia, Jake non butta via niente.
1: Niente.
0: Trinity, Beba e Jake LaFury.

0: sparato.
1: Beba, signore e signori, Trinity, il pezzo, Beba l'imperatrice.
2: Imperatrice,
1: esatto, da quando, da stasera, anzi da ieri notte, esatto.
2: Esattamente.
1: E qui con Jake La Furia. Allora dicevamo, Jake non butta via niente. Madonna come rappa Beba su sto
2: veramente
1: lavoro.
2: Veramente forte.
1: Cambia tre flow in 30 secondi.
2: Ma tutto l'album è fortissimo proprio. Madonna, ha spaccato bello. Veramente.
1: Prodotto da Dio.
2: Prodotto molto bene.
1: Vabbè, Beba, ci avevi detto che saresti tornata con il disco nuovo a trovarci, ma adesso prendi un po' di tempo, che sei stata qua due settimane fa,
2: quindi ci sta.
1: Anche un attimo ci sta, che anche perché immagino tu abbia tutto il tuo in store tour e tutte le cosine da preparare. Poi noi, quando vuoi, siamo qui e quattro
2: chiacchiere. Ci facciamo una chiacchierata,
1: sì, anche
2: di nuovo.
1: Il lavoro è bello.
2: Molto. È interessante, parlare. Ascoltatevelo che merita.
1: Devo ancora fare un'opinione, ti dirò la verità, sul disco di Saif, come andrebbe,
2: Saif,
1: io continuerò a chiamarlo Saif.
2: Ma ormai c'è entrato così, nella memoria, esatto. Saif ed è Saif.
1: Disco di cui proprio con Beba parlavamo, anzi Beba ci parlava di Saif come una delle cose più interessanti, secondo lei, che c'è in giro ora nel rap italiano.
2: Però aveva paura che si perdesse dopo Sanremo, dicendo non è che esatto. Si perde. Ti dico, ho ascoltato oggi l'album, secondo me non si è perso.
1: Secondo me un po' alti e bassi. Te lo dico, devo riascoltarlo,
2: okay.
1: Perché
2: okay. Sai,
1: allora,
2: che ho fatto solo un ascolto.
1: No, ma tu sai bene che sai, chiunque, no, non sia quella persona che ci ascolta per la prima volta, di cui parlavamo prima, sa benissimo che Saif qua lo spingiamo da tantissimo tempo. Ci è sempre piaciuto tanto e siamo d'accordo su tutto con Beba, compreso su un timore quasi da fratello maggiore, no, abbiamo visto gente che dopo Sanremo ha preso pieghe strane, quindi ci auguravamo, lo auguravamo al rap prima che a lui, che non si perdesse. Il disco lascia un po' di interrogativi aperti, sicuramente un disco da più di un ascolto, ha delle cose che però gasano di brutto.
2: Ha delle cose molto interessanti.
1: Che gasano di brutto.
2: Per esempio la
1: traccia che l'ho anticipata.
2: Esatto, esattamente, che è Sexo alla Santa. Che riprende un pochettino, sì. Marra,
1: c'è dentro,
2: no?
1: La citazione di Marra di cui parliamo in un reel, andate a cercarlo sull'Instagram o sul TikTok di WH, perché c'è un approfondimento, perché cita Marra, che a sua volta è impopolare, cioè il pezzo che viene citato cita I Sangue Misto, che a loro volta cita, andate a vedere la catena dei il rap è molto figo da questo punto di
2: tantissimo, poi sono tutti omaggi, quindi
1: esatto.
2: Tanta roba,
1: nel rap funziona così. Attenzione, perché non è l'unica citazione tra campioni e omaggi che contiene Sexo alla Santa, quindi aprite le orecchie e vedete quante ne beccate. Saif.

0: sistemare.
1: Sì, ok, a parte Majin Buu, io ho beccato citazione a Gigi D'Agostino per quanto riguarda la musica, Shaggy con Bombastic,
2: sì.
1: E poi sicuramente ce ne sono altre.
2: Nascoste.
1: Se l'avete beccate da casa, fatecelo sapere.
2: Scrivetecele anche nei DM di Instagram.
1: Si è divertito da questo punto di vista Saif, ma lo capisco perché è una delle cose più divertenti

0: secondo me, che puoi fare nel rap. Questo giochino, dice, si possono fare tanti giochini. Qui è stato fatto anche con la base di James Brown, per
1: è
0: esempio,
1: vero,
0: quindi con,
1: è vero, no, ne parlavamo fuori onda,
0: esatto.
1: Però un bellissimo album, santissimo, secondo me, merita più di un ascolto, ovviamente.
0: Vabbè, e, sì, chiaramente.
1: E ovviamente,
0: e ovviamente adesso poi partirà, cambiamo, anche qui con gli store.
1: Ah, beh, certo.
0: Poi parte, tra l'altro oggi è partito con gli store da Milano, sapete come funziona il tour, in realtà partirà più in là, si parla di ottobre, quindi,
1: ci sta, ci
0: sì,
1: sta,
0: no, ma
1: cioè,
0: va
1: poi di farsi diventare il disco, sì, anche alle persone, poi
0: la roba di Sanremo,
1: esatto,
0: poi l'onda lunga,
1: esattamente, esattamente. Però noi passiamo a una nuova, un'altra nuova uscita della settimana,
0: sì,
1: no?
0: Perché ieri uscivi a Milano, tu volevi andare a pascolare il tuo cane e invece entravi in un
1: release party. Ieri,
0: cioè,
1: era,
0: non potevi evitarlo, cioè, no, io ieri sono entrato in sala e c'era gente che festeggiava, che cazzo,
1: che cazzo?
0: O chiunque, capito? Non è che
1: totale, così.
0: E quindi è uscito Disgaccia
1: con Non è solo swag.
0: Sì, Non è solo swag. E noi ci andiamo ad ascoltare su Produzione Sala,
1: ovviamente,
0: come sempre, del resto appunto premiata ditta, il pezzo insieme a Silent Bob. Questa è Domenica. Magari non è questa
1: Domenica.
0: Questa è Domenica.
1: Esatto.

0: Capodanno, il mio compleanno, un pochino a livello di senso,
1: è vero,
0: cosa lì.
1: Totale.
0: Domenica disgaccia, produzione di Sala Bella Spinta, diciamo.
1: Esatto, cioè, di Silent deciso... Bob, che comunque fa sempre il suo. Da dire anche questo.
0: Ecco, secondo me Silent Bob su un pezzo così non è che si sente, non è che lo si sente tutti i giorni, non
1: no,
0: lo sentirete
1: esatto,
0: ancora
1: esatto,
0: stesso.
1: Esatto, per cui, infatti è particolare.
0: Esatto, l'ha portato su questo tipo di progetto, fuori anche il nuovo disco di Disgaccia. Uno dice, sono finite le uscite italiane di questo venerdì?
1: No, però
0: ce ne andiamo un attimo.
1: Sì, poi al massimo torniamo.
0: Sì, ma figurati. Dai. Allora, dove andiamo? Andiamo negli Stati Uniti.
1: Per forza. Per forza, infatti è uscito questo nuovo singolo di Slack con Jan Tagg.
0: Sì, minchia.
1: Che anticipa
0: quando escono certi featuring, pensavo a Jan Tagg, capito?
1: Così. Che anticipa poi l'album di Slack, uscirà il 22 maggio.
0: Fra Santa Rita, come diceva Marrakech.
1: Esattamente, il titolo dell'album sarà Love is the New Gangsta. E il brano invece che ci andiamo ad ascoltare è Ashin the Blunt with Jan Tagg.

0: Cioè, abbiamo fatto un salto ritmico.
1: Sì, però ci voleva, no? Ci voleva. Sì, dopo tre brani che hanno spinto abbastanza italiani, un po' una cillata così americana, ci siamo un po' spostati.
0: Sì, ma ci sta, esatto. Sono partiti anche abbastanza carichi, no?
1: Esatto.
0: Per cui ci sta che a un certo punto.
1: Totalmente,
0: esatto.
1: totalmente.
0: Poi dagli Stati Uniti, io comunque non mi sento di criticare chi questa roba se l'ha inventata e continua
1: per
0: a portarla
1: niente,
0: avanti da
1: niente.
0: 53 anni. Quindi va bene così. Dove andiamo adesso?
1: Ma io starei comunque in America, perché è uscito anche French Montana, che è uscito con un brano con Max B e Rick Ross. Anche qui French Montana, a quanto pare, deve uscire anche lui con un nuovo album.
0: Esatto.
1: Quindi siamo tutti in attesa.
0: Okay. Cioè, stiamo per vivere un periodo già, come se questo già non fosse abbastanza intenso.
1: E uscirà il 22 di maggio. Si chiamerà Wave Gods 2 Cosmos Brothers.
0: Mm-hmm.
1: Quindi forse tutto in inglese, devo dire Wave Gods 2.
0: Esatto, bravo.
1: Però ci siamo, il brano è Smoking Parte 2.
0: Allora aspetta che...
1: Sì, sì, vai tranquillo, vai tranquillo. Smoking Parte 2 ed è uscito appunto proprio questa notte. Copertina anche singolare, lui che si accende appunto un blunt, sembra un qualcosa del genere, spacca.
0: Però resto, esatto.
1: È quella roba lì, non è
0: questo
1: che...
0: è Smoking the Blunt, a differenza di quella di prima. Questo è French Montana, l'attesa è sempre quella della Tamarria, ma ragazzi... Continuiamo la parentesi oltreoceano.
1: Poi torniamo in Europa.
0: Sì, ma ce n'è, ce n'è.

0: troppo ridere questo finale che sembra Enya, sulla base che in realtà è di Snoop Dogg, ma proprio del brano Snoop Doggy Dogg, forse addirittura 93 per dire, prodotto da Dr. Dre, la base è identica, posso dire un bounce che lo senti nel 2026 è pazzesco.
1: Bello, ha casato
0: di brutto.
1: Il king della grattata per eccellenza.
0: Totale,
1: French Montana.
0: Qui si è proprio grattato lui la base di qualcuna.
1: Sì,
0: tra l'altro non è andato a prendere una secondaria.
1: No, esatto.
0: La canzone di Snoop Dogg.
1: Esatto, però ha spaccato. Ci divertiremo anche con quest'album qui quando uscirà, secondo me.
0: C'è da dire che su una base del genere, secondo me, io ho sempre il sospetto che ci puoi pure scorreggiare.
1: Certo, vabbè,
0: capito.
1: Ed è comunque una figata, però bisogna sempre...
0: Siamo contenti.
1: Suo, no?
0: Siamo contenti, esatto, che abbia tirato fuori sta hit, perché così l'abbiamo mandata in onda. Uno dice, vabbè, a questo punto tornate in Italia.
1: No.
0: Ah, una roba per volta, cominciamo a tornare in Europa.
1: Esatto, anche perché qua siamo amanti della Francia.
0: Sì.
1: E sono uscito un paio di cosine anche in Francia, ieri sera.
0: Prima di tutto andiamo settimana. Totali, tra l'altro. Una totale, siamo
1: una
0: contenti,
1: totale,
0: perché ci si chiudono i cerchi intorno.
1: E non vediamo l'ora di portarvela,
0: raga.
1: Ma aspettiamo un attimo.
0: Esatto. L'altro è probabilmente il capo del rap francese degli ultimi anni. Se dovessimo scegliere, ce ne sono tantissimi che spaccano. Noi vi vogliamo praticamente ogni settimana fotografare un po' la scena in senso lato, no? Vi facciamo sentire nomi che vi portiamo anche più di una volta per tentare di rendervi una fotografia di come ora la scena è disposta, però il capo forse è Jules. Ora la corona sta a Marsiglia, diciamo.
1: Certo, è vero, è vero. Tra l'altro anche lui uscirà con l'album tra una settimana,
0: sì.
1: L'album si chiamerà Oubliez Moi.
0: Sì.
1: Ed è uscito ieri sera appunto con questo singolo che si chiama Parasite e noi ce l'andiamo ad ascoltare.
0: Yeah. Ah, poi preparatevi, perché noi tra una settimana parliamo di Jules, non è che
1: forza.

0: Vabbè, insomma, quello che vuole. Anche a livello sonoro,
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che vuole.
1: Sì, sì, incredibile.
0: Perché ci senti la trap, ci senti anche il reggaeton, ci senti le vibrazioni nordafricane, quello che vuole.
1: Beh, sì, spacca, sa farlo. E no, ci godremo anche quest'album qui settimana prossima a sto punto.
0: Sì,
1: ma è incredibile.
0: La cosa bella è che non è solo che sa farlo, è che se non sa farlo, perché magari non esiste ancora, lui lo inventa, poi lo fanno in 20.
1: Sì, ma anche qua in Italia, esatto, poi alla fine poi un pochettino copiano, perché arriva, esatto, c'è questa influenza molto francese, specialmente in alcuni artisti italiani. Ma noi appunto rimaniamo in Francia.
0: Sì, perché ragazzi, qui si è creato una combo che sembra che l'abbiamo scritta noi.
1: Esatto, perché c'è la mia futura ex moglie, come la chiamo io, Aya Nakamura.
0: Cioè, sembra un titolo di una canzone di Willy Peyote.
1: Sì, esatto, diciamo, io la chiamo così. La mia futura ex moglie, Aya Nakamura, che ha fatto questo, è uscita con questo singolo che si chiama Sexy Nana insieme a La Ruflez, che tra l'altro La Ruflez l'abbiamo portato un mesetto fa.
0: Da inizio stagione almeno due volte.
1: Da inizio stagione almeno due volte, sì, è vero, sì, è vero, sì, è vero.
0: A proposito di delinearvi la linea, insomma, la scena d'Oltralpe, La Ruflez è una delle personalità che più ci interessa e che quest'anno continuiamo a proporvi. Vederlo insieme a Aya Nakamura, che per noi è un monumento della musica urban francese, della musica urban europea, raga.
1: Sì, sì, sì. Però sembra quasi la chiusura di un cerchio di doppia H, sì, questo. Sta, capito?
0: Totale.
1: Mamma mia.
0: Poi non dico niente, però non posso comunque esimermi tutte le singole volte dal flexare il fatto che io l'ho incontrata Aya Nakamura. E devo dire, forse anche tu. Non eri tu che l'avevi? Chi è che l'ha detto?
1: Purtroppo no.
0: Sai, forse poi ti racconterò chi. Urlo, io l'ho incontrata sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Italia.
1: Ah,
0: eh sì, un carisma
1: totale,
0: cioè un carisma,
1: un'aura,
0: no, bravo, come
1: un'aura,
0: si direbbe,
1: un'aura incredibile,
0: un'aura pazzesca. Sexy Nana, Aya Nakamura e La Ruflez.

0: sono ancora più esaltato adesso.
1: Mamma mia, ma che gas, ma che gas.
0: Mamma mia, Nakamura, che spettacolo. La Ruffles, che intuito ancora una volta. Raga, prima, poi dopo arrivano, se ve lo volete prendere con calma, prima o poi le vostre orecchie arrivano. Ma se volete sentire prima, passate da WH.
1: Esatto.
0: Queste cose arrivano, ma almeno un annetto.
1: Però ti stavo, capito, raccontando fuori onda che una volta facevo queste produzioni, sì, per videoclip con le comparse, sì, e c'era il brano Panama di Capo Plaza e Nakamura. Quindi ero sul set e tutto quanto. Peccato che in quel video lì non compaiono né Capo Plaza né Aya Nakamura.
0: No, vabbè.
1: Perché è girato tutto interamente con dei bambini, loro da bambini.
0: Sì.
1: E quindi ci sono solo i bambini e non ho avuto l'occasione di incontrarla.
0: È
1: peccato,
0: vero,
1: perché ci credevo.
0: Devo dire che la bimba che fa Aya Nakamura non swag infinito.
1: È incredibile, è uguale.
0: Esatto,
1: è da bambino.
0: Esatto,
1: è incredibile,
0: esatto,
1: questa,
0: pazzesco,
1: cosa. Somiglianza assurda.
0: Aya Nakamura, raga, è un artista incredibile. E ne parlavamo con Capo Plaza in una delle interviste che tra l'altro trovate video sul canale di YouTube di WH. Di quanto fosse sottovalutata praticamente solo in Italia.
1: È vero.
0: Nel resto d'Europa è
1: spinta,
0: famosissima.
1: Ma certo, cioè in Italia, io non so, c'è sempre questa.
0: Sì.
1: Non si. Secondo me c'è uno sguardo sbagliato, un po', non so come dirti, non si guarda troppo forse al di fuori in alcune situazioni.
0: Si guarda solo l'America fuori.
1: Si guarda solo l'America.
0: Siamo molto ombelicali. Poi ci chiediamo perché la musica italiana non funziona all'estero. Ma la musica estera non funziona qua. Cioè,
1: è stata la prova l'album comunque di Lacrim, che ha fatto un album totalmente italiano,
0: bellissimo,
1: e nessuno ne ha parlato.
0: Sì. Un artista,
1: c'è
0: anche
1: un artista
0: lui
1: francese che chiama tutti artisti italiani e nessuno che ne parla.
0: 14 milioni di ascolti mensili, non esiste.
1: Probabilmente perché non hanno spinto con le promo sulle varie paginette sui social.
0: Già, sai come funziona. Sai come
1: così
0: funziona? Va, si dice adesso.
1: No,
0: sai che
1: no, andiamo avanti. Però è così.
0: Torniamo in Italia. Torniamo a un'uscita fresca.
1: Dai, un'uscita fresca.
0: Dai.
1: Un bel singolo di Icy Sub Zero con Entai.

0: Ebbene, questa Rise Up Zero, fresco di uscita, quindi esatto, che ci siamo ascoltati con Entai, nuovo singolo. Siamo ormai nell'ultima parte della trasmissione strana, abbiamo ancora un paio di brani
1: per forza
0: da mandarvi. Dicevamo ieri, uscivi a Milano, entravi in un release party. C'è stato anche il release party di un altro artista a cui siamo legatissimi. Lui ha un percorso super interessante, anche diciamo fuori da quella che è direttamente la produzione del rap, perché forse Mix Up ve lo ricordate perché conduceva da giovanissimo su DJ TV The Flow, per cui poi ha condotto 1212, quindi collega. Certo. Anzi, sarebbe dire uno dei pochissimi competitor, perché WH competitor ne ha due, non è che diciamo, capito? Gli altri fanno altra cosa,
1: altra roba.
0: O meglio, noi facciamo un'altra cosa.
1: Esatto.
0: Per lui. E lui è stato uno dei pochi competitor, ma grandissimo rispetto. Con lui sono state fatte serate pazzesche, perché WH finiva una certa e si andava tutti a fare serata Legend, serate hip hop epiche.
1: Che hit!
0: Lui era giovanissimo e quindi continua a essere giovane. E adesso è uscito con un EP. Il suo moniker è cambiato. Ora lui è Goodbye Marco, ma del resto il suo percorso l'abbiamo seguito praticamente tutto. Fantasmi è il nome dell'EP, che si apre con Pensami.
2: Ascolta, fa le tue cose, prepara poi la valigia. Qua la festa è finita, stanno ballando, ma è spento il falò. E per favore qualcuno indichi l'uscita. Scrivere tiene in vita, ma tra i pazzi c'è chi ascolta o no. Mira Messina, lo sguardo tuo d'assassina. Al bar fin da bambina con tuo padre che gioca alle slot. Potremmo andarcene quando si fa mattina. Fa culo il capo che sgrida le bollette nei dettagli.

0: Bentornato Marco, bentornato, goodbye Marco. Siamo...
1: Goodbye, bentornato, fa ridere comunque.
0: Sì, fa un po' ridere. Bentornato, goodbye, cioè, bentornato, addio. No, no, no, tutt'altro. Fantasma è appena uscito e speriamo di avere occasione di parlarne con te molto presto, come sempre accaduto sostanzialmente. Perché le cose da raccontare, quando tra l'altro poi, oltre al fatto che tu fai questo mestiere e lui fa quello del rapper, ma c'è una passione così forte e condivisa, lui è veramente un mega esperto della roba, è totalmente dentro, è sempre un enorme piacere. Poi
1: certo.
0: Rimane mezzo collega una volta, collega.
1: No,
0: per
1: è
0: sempre,
1: vero, è vero, esatto. È così, in questo mondo soprattutto è così.
0: Sì,
1: da fare.
0: Tutti quei finti colleghi che abbiamo intorno. Noi siamo arrivati quasi in fondo invece e vogliamo chiudere in maniera diametralmente opposta.
1: Sì, sì, esatto, perché sì. Vogliamo chiudere portandovi un brano di nuova uscita, ovviamente italiana.
0: Ah, sì, sempre fresco.
1: Mamboloschi, Nicki Savage, tra l'altro piccolo aneddoto su Nicki Savage.
0: Vai, hai l'aneddoto.
1: Sai
0: anche
1: che,
0: su Nicki
1: non
0: Savage
1: è l'aneddoto, però ieri è venuto il parrucchiere, c'è stato il parrucchiere, no? E il mio parrucchiere è il parrucchiere di Promessa, come dico spesso, no?
0: Sì.
1: E ieri mi ha detto che lui ha fatto il primo anno di scuola che era compagno di Nicki Savage.
0: Come posso dire una roba?
1: Allora, è assurda sta roba.
0: È assurdo. Allora, ma dico delle, per dire quanto doppiacca è inserita nel mondo dell'hip hop. Allora... Chi fa il nostro merch, chi ci cura il merch, che salutiamo, fatto da Io Grandissimi, ci lavorava Artifive.
1: È vero.
0: Letteralmente le magliette le stampava.
1: Sì, si aveva fatto lo stage sei mesi di Artifive.
0: Ma la roba dei parrucchieri, l'hai capito, il legame è doppio, perché è anche il parrucchiere di Promessa, ma appunto c'è anche questo legame con Nicki Savage.
1: Certo, totale.
0: E poi ti dico questa chicca.
1: Vai.
0: Il prete che mi ha sposato... era compagno di banco alle superiori di Fritz the Cat.
1: Non
0: potevamo fare molto altro.
1: No,
0: okay?
1: Non era
0: dovevamo
1: questo.
0: Fare questa roba,
1: c'era
0: qua.
1: Proprio il destino.
0: Cioè, potevamo fare questo o reppare. Reppare, fuori onda, voi non lo sapete.
1: Ci
0: abbiamo provato.
1: Ci
0: così, così.
1: Però
0: cioè,
1: potremmo migliorare.
0: Sì,
1: potremmo metterci e migliorare.
0: Peggiorare è un po' difficile. Migliorare
1: è impossibile.
0: Migliorare si può fare.
1: Di così.
0: Per adesso ci beccate in questa veste e lasciamo rappare gli altri. Per esempio, adesso ci ascoltiamo Ride or Die, Mambolosco insieme a Nicki Savage.
2: Baby catch me outside, mai cappato io non cappo mai. Fanculo una bed e mi serve una ride or die.
3: Una che ha le palle che non sta zitta mai, che si fa le unghie e resta figa in tuta Nike.
2: Una che cucina bene che non esce quasi mai. Fotte un cazzo dei social, non vuole tutto.

0: Mambo Losco e Nicky Savage. E quindi siamo andati pure un po' nel nord-est, in quella Vicenza che tira fuori artisti. Come dice Vicenza, te l'aspetteresti, invece Mambo arriva da lì, Madama arriva da
1: Madama
0: Vicenza.
1: Insomma,
0: Vicenza è uno dei punti in cui l'hip hop dall'America è arrivato per primo in Italia, per via delle basi NATO che avevano le radio interne, e quindi quando ancora, ma stiamo parlando davvero dei primi anni 80, qui questa cosa non esisteva, ricevevi l'FM delle radio, e Vicenza è stato uno dei primi posti in cui ha attecchito. E poi è arrivato il Palladium, che era un locale, uno dei primi locali hip hop. Non è stato a Milano.
1: Sempre lì?
0: Sì, sempre a Vicenza. Non è stato a Milano, è stato a Roma, non è stato a Napoli, a Torino, ma a Vicenza. Poi a Milano è arrivato subito.
1: Beh, chiaro, ovviamente l'influenza delle grandi città, poi ci sta. Però comunque interessante,
0: però,
1: questa cosa storica,
0: vedi,
1: questa chicca.
0: Per cui questo legame a Vicenza esiste davvero. Noi siamo arrivati in fondo anche alla puntata di WH di questa sera. Prima di salutarvi, vi vogliamo ricordare, come sempre, dove potete seguirci da qui a quando venerdì prossimo torneremo a ronzarvi nelle orecchie.
1: Esatto, infatti potete seguirci su tutti i nostri canali social, Instagram e TikTok, WHCCA scritto per esteso. Allora, c'è da dire una cosa, che ultimamente su Instagram stiamo anche buttando fuori dei reel in compagnia di due amici,
0: Sono
1: appunto Giulio e Fuzco.
0: Sì, quella è Hip Hop Roulette.
1: Hip Hop Roulette, sono dei giochi interessantissimi che potete replicare anche voi a casa, volendo,
0: sì,
1: perché sono molto divertenti.
0: Perché tra un po' vi arrivano sotto forma di gioco in scatola.
1: Esatto, cioè, no, perché è una hit, sono dei giochi veramente simpatici, divertenti da fare insieme.
0: Tutti
1: in
0: legati all'hip hop.
1: Tutti legati ovviamente all'hip hop, quindi reel in collaborazione con queste due pagine. Trovate appunto Reel dove parliamo a 360 gradi di hip hop tutti i giorni, ci trovate. E poi mi raccomando, andatevi a iscrivere, e ripeto, a iscrivervi al nostro canale YouTube WHCCA scritto per esteso, perché ci sono tutte le nostre interviste integrali fatte in questa stagione, e poi tutte anche le altre stagioni, le stagioni scorse, ci sono delle interviste incredibili fatte da Matte, che sono veramente iconiche, quindi dovete andarvele a recuperare, mi raccomando.
0: Va bene, abbiamo detto più o meno tutto, seguiteci anche su TikTok, mi raccomando, sempre WH scritto per esteso. Noi torniamo settimana prossima, venerdì per la precisione. La settimana prossima sarà impegnativa, c'è l'abbonaggio.
1: Molto impegnativa, impegnativa.
0: Non ci sposta nemmeno l'abbonaggio. Un saluto a tutti, un buon weekend da Matteo Villaci
1: e Cipo.
0: Ciao.

0: doppia H.
1: Mi sono ripreso. Ok. Sono pronto.

0: all'Osteria Democratica il mercoledì sera alle 21.30 in via Troilo
1: 14.
0: Lo sapevo.
1: Bene, allora quindi salutiamo anche i radioascoltatori.
0: E un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Popolare. Lunga vita a Radio Popolare, ragazzi.
1: Voilà.
0: Dovete sapere che è la radio più libera che esista, perché se dà lo spazio di un'ora a due esauriti come Luciano Macchia, diciamo.
1: Beh, non so se siamo esauriti o. Vabbè.
0: Beh, siamo esauriti di notte.
1: Ah, esatto, infatti. Vabbè. E quindi salutiamo i radioascoltatori, ricordiamo che possono contattarci su slidepistons@gmail.com.
0: Oh, yes.
1: E basta, detto questo, che pezzo volete sentire come introduzione, avventori dell'Osteria Democratica? Che brano? Melodico, triste, malinconico, veloce. Allegher, dice il maestro. Allegher.
0: Allora vi facciamo sentire un nostro brano dal titolo Lampadine Rosse.
1: Voilà.

0: volesse unire.
1: Esatto.
0: Allora, noi innanzitutto segnaliamo quelli che conosciamo, abbiamo conosciuto Giovanni e Gabriele.
1: Giovanni, i 2G.
0: Che dopo, se vogliono, quando vogliono. Poi abbiamo nostro amico Klaus, quando vuole.
1: E sono 3G.
0: E poi ci sono altri cantanti. Beh, abbiamo qui un trombettista. Come ti chiami?
1: Vuole suonare la tromba?
0: Com'è? Manuele. Manuele, tira fuori la tromba, gente.
1: Dai, come
0: detto
1: si parla?
0: Così non è bello, però.
1: Quante trombe ci sono? Anche tu sei trombettista? Sassofono piccolo?
0: Ah.
1: Quanto piccolo è? È sopranissimo? Issimo?
0: Grandissimo. Dai. Allora qui la jam session si fa interessante,
1: si va sul
0: ragazzi.
1: Serio?
0: Insomma.
1: Poi
0: allora,
1: non lo so.
0: Noi siamo qui a disposizione.
1: Niente, pare che.
0: Allora, intanto.
1: Il sopranissimo come si chiama di nome? Tiziano. Quindi aspettiamo Tiziano.
0: Allora, intanto vi faccio una canzone così tanto per.
1: Quale canzone fai?
0: Vogliamo fare.
1: Quale? Dilla.
0: Quale preferisci? Il cielo, una stanza o.
1: È uguale, maestro. Qual è?
0: Un guarda che luna, cosa che ti ispira?
1: Non lo so, per me è uguale. Per
0: cosa
1: me
0: che ti ispira di più?
1: Non lo so. Secondo me. Il cielo? Ah, vedi, hanno scelto l'oro per noi. Bene.

0: Ringraziamo Tiziano,
1: grandissimo Tizio,
0: il primo fiato jammer. Bravo, bravo, molto spessore. Poi se vuoi chiamare il tuo amico anche così.
2: Emanuele, vieni qua. Allora, vogliamo fare un applauso per Emanuele che non vuole venire a suonare. E dai, Emanuele.
0: Guarda che è arrivata anche la birra, Emanuele, meglio di così.
1: Allora, innanzitutto, siccome siamo in un'osteria, alla salute, ragazzi! Alla salute, Cicin.
0: Buonasera a tutti. Cosa, Tiziano, tu volevi suonare un pezzo specifico o ti accontenti di quello che facciamo?
1: Allora, qui abbiamo i... lui si unisce con noi e fa... Adesso... No,
0: perché scusami? Cioè, perché dovresti andare via? Qual è il motivo principale? Perché?
3: Ma stai qua.
1: Magari se arriva la polizia, cioè...
0: Ecco, fai così, Tizia, se arriva la polizia scappa. Che secondo me è la cosa migliore da fare in quei casi.
1: Allora, ragazzi, Luciano, abbiamo da una parte i due G e dall'altra il K. Che...
0: Allora, secondo me bisogna fare un pezzo swing per stemperare la tensione.
1: Soprattutto perché ci sono i ballerini.
0: Ci sono i ballerini, quindi facciamo un pezzo swing per stemperare.
1: Approfittiamo di Klaus Bellavitis, ragazzi.
0: Arriva Klaus, quindi facciamo... Ma stai, dice, ma dove...
4: Che pezzi fai?
0: Ah, non lo so, è il maestro che decide i pezzi. Noi... Cosa... Aspetta. Allora, tu devi prendere un microfono, Klaus, non due. Uno.
4: Ok.
1: E poi vogliamo tutti i ballerini pronti a ballare, su questa...
0: Non lo so, tu che dici, come la vedi? Mettiamo gli accordi così, non li sbagliamo. Te ne vai. Ah.
5: Un incastro...
0: Ah, ma tu ce l'hai già.
6: Cercano un leader, ragazzi.
0: Cercano un leader qua? Cercano un leader? Ma leader di che tipo?
6: Leader col baffo, ragazzi.
0: Ah, leader ballerino. Io pensavo frontman di una band. Ah, ok.
7: Scusate, io c'ho il tavolo dei miei camomers. Ragazzi, nessuno di voi balla. Là in fondo, là, dietro di te. Aspetta, spostati. No, dietro di te. Quel tavolo lì. Dai, ragazzi, venite qui a fartevi una ballata di swing.
8: Oh.
7: Dai, venite qui, signori camomers, fatevi onore.
9: Ah, è una tua tonalità, quella bastarda.
0: Sì, ci abbiamo un sacco di problemi che però risolveremo a breve.
7: Oh, così si fa. Swing, eh?
1: Swing, dai.

0: Klaus. Che fly, che volo. Un po' di swing in più, lo portiamo col prezzemolo. Un po' tangato. Ma la prossima volta imparerò il walking bass con la fissa, promesso. Ma questo è sbagliato il tono. Bene, allora adesso dove ci andiamo a...
1: C'è Giovanni che carica.
0: Giovanni, buttati dentro, c'ha pure la birra. Vai.
2: Però Luciano, facciamo un applauso ai ballerini, che quelli radioascoltatori non hanno visto ballare, bravissima.
0: Bravi.
2: Bravissimo. Hanno ballato. Soprattutto ricordiamo che poi il ballo è social, perché non vi conoscevate, due tavoli completamente.
0: Sì.
2: Proprio da, uno da una parte della, del palco e uno dall'altra parte, perfetto. Quindi poi piano piano allarghiamo tutto, faremo i balli di gruppo. Siete pronti?
0: C'è la Macarena dopo, il finale si fa con la Macarena, preparatevi.
2: Allora abbiamo qui un giovane ragazzo, giovane dal nome Giovanni. Giozzu.
0: Gozzo.
2: Il suo amico Gabriele.
3: Sembra di stare il Gattopardo qua, Gabriele.
0: Cos'è Gattopardo? Eh? Ah, film.
2: Il film o la discoteca? Perché sai che a Milano c'è anche la discoteca.
4: Il film. Ah,
0: ok. Meglio il film o la discoteca?
4: Meglio il film.
0: Meglio il film.
2: No, ma io lo dico la discoteca perché è proprio dietro casa mia, quindi.
0: Bene, cosa i due giovani cosa faranno?
5: Faccio un pezzo che si chiama Foie Gras.
0: Foie Gras. Attenzione ai foie gras qua.
6: Lei sta ai parti che secondo me questo. Ma perché hanno fatto casino? Cioè che in un secondo, aspetta. Risbrogliate i microfoni, perché. No, perché hanno invertito i microfoni e si è fatto solo casino.
4: Tanto che non capisco qual è la mia figlia.
6: La mia è quest'ultima qua.
4: Qual è la tua.
6: Ok, mo? Sì. Oh.
0: Perfetto. Allora, cosa fai?
7: Se lo sotto, però se lo sono così è...
0: Certo.
7: Se lo sono così per voi è la maggiore.
0: La maggiore, perfetto.
7: Anzi, no, fa di minore.
0: Fa di...
7: Come si siete?
4: Yes, sir.
6: Oh, come fa di essere minore?
7: Non ci sono quegli altri che meglio.
6: No, è che su questi sono sbagliati.
2: Non devi guardare.
7: Ok, allora è finita. La.
2: Ma tu parti, poi dopo di.
7: Fatti di minore, pentatonica. Allora,

0: grazie.
1: Ragazzi,
2: che bellissimo momento. Diciamo che Giovane Giovanni Giozzu. Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi.
1: Questo... Ragazzi, facciamo un applauso a Giozzu.
2: Bravi ragazzi.
1: Che ha dimenticato la birra, giusto? E un applauso a Gabriele, ragazzi. Adesso andate in bagno un attimo.
2: Vabbè, ma quindi bisogna dire i nomi d'arte, com'è? Giozzu e Gatsu? Com'è?
1: Tu sei Giozzu e lui?
2: Gabuz.
1: Allora però ragazzi, come promesso, per unire questa osteria democratica facciamo il ballo di gruppo, ragazzi.
2: Il ballo di gruppo.
1: Allora, Luciano, scegli tra la samba o il sirtaki?
2: Sirtaki? Vedi, no, sirtaki è già scelto.
1: Ah, ok, tipo... Allora ragazzi, per chi è venuto qui, ciao ragazzi, però non abbiamo sentito suonare Emanuele alla tromba, ragazzi.
2: Questione di... Bene.
1: Allora ragazzi... Chi è già venuto lo sapete come si fa, si forma un cerchio gigantesco e si balla tutti in cerchio, ragazzi. E dopo arriva, dopo no, non lo so. Dai ragazzi, tutti insieme, dai. Anche voi, uniamo i tavoli, tutti voi, Giozzu, tutti.
2: No, ma aspetta, diciamoli bene perché sennò i ragazzi...
1: Giozzu.
2: Allora, perché, allora, ditelo, Giozzu chi è? Ok, e Giozzu?
1: Gabuz, venite a ballare. Manuela, è tutto il tuo tavolo, tutti quanti. Anche il tavolo di Klaus, tutti a ballare.
2: Dai, tutti,
1: in cerchio, dai ragazzi. Dai, entra.

0: Secondo me dopo un pezzo di è come il foie gras, cioè c'è ingrassato, cioè diventa poi troppo.
1: È bellissimo quel pezzo comunque.
0: Bravo, bravo. Una volta che abbiamo capito, almeno io avevo capito gli accordi, poi era certo, bravo, bravo.
1: Allora, se qualcuno volesse cantare una canzone, se qualcuno volesse suonare con noi, se no io riproporrei di far ballare ancora i ballerini
0: di swing,
1: con swing, con una Bay Mirror. Venite a ballare, ragazzi.
0: Dai, via.
1: Dai, dai, dai. Se avete voglia, se

0: Allora sulle frequenze di Radio Popolare si balla a ritmo di swing, ragazzi.
1: Il
0: poi ho visto prima
1: chi hai visto?
0: Ma che sia, Giovanni detto.
1: Ah no, vabbè, Giozu. Ha ballato anche lui?
0: Ah, che stavano confabulando con Klaus, magari poi fanno una...
1: Ah, sarebbe bellissimo se fanno un bel... Bene.
2: Io farò un brano di musica popolare.
1: Quale brano di musica popolare? Quale?
0: Sì.
1: Quale sai tu? Aiuto. Ma tipo, quale è semplice come? Sono Do minore.
0: La canti. Ah,
1: bravissimo. Il bridge fa Re minore. Sicuro, Re minore. Il Fa minore. Ok, allora vai.
0: Allora ragazzi, facciamo un applauso per Tiziano di cognome, come ti chiami? Schirinzi.
1: Con la L, con... dillo, com'è? Schirinzi?
0: Schirinzi,
1: è giusto?
0: Giusto, Schirinzi.
1: Stiamo sbagliando qualcosa?
0: Schirinzi.
1: Ah, ok, ci guardava stranissimo.
0: Beh, ma io mi chiedo,
1: no,
0: fai un po' te, che sai te. Ma
2: io voglio il testo.
1: Basta scrivere testo.
0: Ma forse non,
1: forse
0: prende,
1: non prende internet.
0: E allora ragazzi, facciamo un applauso a Tiziano Schirinzi, che adesso ci carica con una canzone popolare.
1: Di quale popolo è questa canzone?
2: Pugliese.
0: Pugliese, del popolo pugliese, ragazzi.
1: Centrale pugliese?
0: Di dove? Di Brindisi.
1: No, ma la canzone è brindisina anche lei? No.
2: Penso che sarà Leccese,
1: quindi del sud. Bene.
0: Oh yeah. Allora ragazzi, un brindisi ai brindisini.
2: A memoria, vada. Il ritmo è 2 o 4? 3, quando è?
3: Come vuoi. Parti, poi mi dai la dominante.

0: Mamma mia, quanto romanticismo poi.
1: E il sud è così?
0: È così, è così, passionale, passionale.
1: Il sud è passionale.
0: Ne è un'altra.
1: No. Ne è un'altra, però so. Oddio, sempre molto lenta.
0: Vai, vai, vai.
1: Possiamo fare.
0: Ne volete un'altra di Tiziano?
1: Possiamo fare un altro brano che si chiama Lutristu Furese, che è praticamente la stessa roba però in la minore. Questo è un altro brano della cultura meridionale, fondamentalmente, e si chiama Lutristu Furese, che praticamente sarebbe il contadino. Mamma c'è beddu lo sonno la mane quando lutata me chiamava. Mamma c'è beddo lo sonno la mane quando lutata me chiama al lavoro alla mattina. Questo c'è il ritornello successivo. Mamma c'è beddo lo sonno la mane quando lutata mi chiama al lavoro

0: Non mi ricordo l'utesse, non si trova. E pazienza, che ci tocca fare.
1: Lo troveremo, lo troveremo. Perché non vieni, Gabriele, a reppare qua?
2: Vieni a reppare, va, che il testo non mi ricordo.

0: Allora, adesso cosa vogliamo fare? Facciamo l'ultima canzone a mille.
1: Della mille. Trasmissione, ma poi la serata continua qui. A questo punto, visto che ha aperto questo varco verso
0: l'infinito,
1: di un limone o
0: certo, figuriamoci.
1: O dici
0: no,
1: preferisci un'altra?
0: No, il limone va bene.
1: Allora ragazzi, questa te la dedichiamo. Questa è, te la dedichiamo.
0: Questa è Foggiana, eh.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sconfitta storica per i laburisti di Keir Starmer nel Regno Unito. Alle elezioni locali i due partiti tradizionali sono andati in calo, mentre il partito di destra populista Reform UK ha conquistato centinaia di seggi. Il vero vincitore di queste votazioni è Nigel Farage, protagonista della Brexit. Intanto Giorgia Meloni ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro tra alleati che difendono i propri interessi, l'ha definito la Presidente del Consiglio. Italia e Stati Uniti ribadiscono le proprie posizioni e sul ritiro delle truppe statunitensi decide Trump, ha detto il segretario di Stato a Meloni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. I risultati delle elezioni locali nel Regno Unito hanno segnato una sconfitta per il partito del primo ministro Keir Starmer. Dopo i voti di ieri, il partito laburista ha perso centinaia di seggi in Inghilterra, ma è stato battuto anche in Scozia e Galles. Anche i conservatori, l'altro partito tradizionale del Regno Unito, ha avuto scarsi risultati. Mentre sono aumentati i voti per i Verdi, i Liberal Democratici e soprattutto per Reform UK, il partito di destra populista di Nigel Farage, protagonista della Brexit. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
1: Una sconfitta schiacciante e il futuro del Premier Starmer sempre più in bilico.
2: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
1: Il Labour arretra nelle roccaforti rosse del nord dell'Inghilterra e perde dopo 27 anni la maggioranza al Parlamento gallese. Sull'onda lunga della Brexit di 10 anni fa, stravince Nigel Farage.
3: Labour are being wiped out by reform in many of their most traditional areas.
1: Avanzano anche i Verdi, il Regno Unito è entrato nell'era della politica a 5 partiti, spiega il leader Zach Polanski.
4: And two-party politics is not just dying, it is dead and it is buried.
1: Un voto frammentato ma polarizzato su posizioni estreme, con i nazionalisti scozzesi di nuovo al governo per il 5º mandato consecutivo. E per la sinistra britannica una nuova crisi, anche se la mancanza di consenso sul possibile successore tiene a galla Starmer. Molti temono che una corsa alla leadership indebolirebbe ulteriormente un governo già in estrema difficoltà.
0: In serata il presidente ucraino Zelensky ha confermato la tregua per i giorni della festa nazionale russa di domani, in memoria della vittoria dell'esercito contro quello nazista nella Seconda Guerra Mondiale. L'annuncio è arrivato però da Donald Trump con un post su Truth. Il presidente ha parlato di 3 giorni di cessate il fuoco, da domani fino a lunedì, e dello scambio di 1.000 prigionieri da ognuna delle due parti. Oggi c'è stato l'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Nonostante il tentativo di riavvicinamento, sia l'Italia sia gli Stati Uniti hanno ribadito le loro posizioni. Un dialogo franco fra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così l'ha definito la Presidente del Consiglio, a sottolineare che restano delle distanze. Rubio ha affermato poi di non aver discusso del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia, un'ipotesi minacciata da Donald Trump negli scorsi giorni. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
5: Giorgia Meloni parla di un incontro franco tra alleati che devono difendere i propri interessi. Marco Rubio se ne torna negli Stati Uniti con la postura invece di chi ha concesso ben poco a quegli interessi che Meloni vorrebbe difendere. Anzi, a Roma ha chiesto anche di più, di essere più presente nel Libano con le proprie forze militari, cosa che per il momento il governo italiano aveva escluso in Parlamento. Non ha promesso nulla sul fronte della guerra in Iran, tantomeno al Papa, che Rubio, pur parlando di grande cordialità, cordialità sembra aver racchiuso nell'ambito di sola guida spirituale. L'incontro del segretario di Stato USA in Italia non sembra aver riaffermato quel ruolo di distacco critico che Meloni ha cercato di ricoprire in questi ultimi mesi, anzi politicamente sembra averla costretta a riavvicinarsi a Washington. Ha dovuto ribadire che la sua priorità è l'unità dell'Occidente, l'alleanza quindi con gli Stati Uniti è fondamentale. Rubio, dal canto suo, in ambasciata a chi gli ha chiesto del ritiro delle truppe statunitensi in Europa, ha risposto che è Trump che decide. In sostanza, le posizioni dei singoli paesi europei al momento non hanno grande eco a Washington. Rubio ha citato la Spagna, ma nel conto forse c'è anche l'Italia con il no all'uso delle basi per attaccare l'Iran. Linea allo studio.
0: Un documento del Viminale non ancora pubblicato parla di come verrà gestita l'immigrazione in linea con le nuove richieste europee. Il patto dell'Unione Europea entra in vigore a giugno, ma l'Italia è ancora molto indietro. Il contenuto del documento non è ancora neanche stato discusso in Parlamento. Il tema centrale sono le procedure accelerate di frontiera che richiedono la creazione di 8.392 zone considerate di frontiera, cioè i luoghi in cui viene deciso chi ha diritto di restare e chi no. Ascoltiamo l'intervista all'avvocato dell'ASGI Gianfranco Schiavone.
6: Non si comprende di che documento si tratti, perché il governo ha appena inviato appunto al Senato la legge di delegazione europea che prevede di avere i criteri e i principi direttivi dal Parlamento per l'implementazione delle nuove normative dell'Unione Europea in materia di asilo, che dovrebbero entrare in attuazione a metà di giugno. Quindi il governo italiano è in un ritardo incredibile, da mesi si aspetta che renda noto quali sono le scelte che intenta delle nuove normative dell'Unione Europea in materia di asilo, che dovrebbero entrare in attuazione a metà di giugno. Quindi il governo italiano è in un ritardo incredibile, da mesi si aspetta che renda noto quali sono le scelte che intende fare. Le normative europee prevedono

0: realtà la normativa, pur essendo la stessa per tutti i paesi dell'Unione Europea, può essere molto diversa. Il governo italiano probabilmente tenderà ad esasperare il più possibile queste normative, a renderle particolarmente rigide, a scegliere l'opzione più drastica. Tutto questo avviene in Italia in questo momento della più totale segretezza. In questo momento cosa avverrà? Il Parlamento non lo sa, le associazioni non lo sanno, i giudici non lo sanno, nessuno sa che cosa vuole fare il governo italiano.
1: A Piacenza è stata uccisa una donna di 56 anni. I carabinieri hanno arrestato il marito. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato lui stesso a chiamarli, ammettendo di aver ucciso la moglie prima di allontanarsi dalla casa in cui è stato scoperto il corpo della donna. L'uomo è stato trovato in città alcune ore dopo. E veniamo ora alla guerra nel Golfo Persico. Mentre si attende ancora la risposta iraniana alla proposta di accordo statunitense, nello stretto di Hormuz cresce la tensione e si moltiplicano attacchi e schermaglie che coinvolgono gli assetti militari iraniani e statunitensi e le navi in transito o che tentano di transitare. Solo oggi i Pasdaran hanno rivendicato la cattura di una petroliera, mentre il comando militare statunitense in Medio Oriente ha riferito di aver neutralizzato due navi iraniane prive di carico. Potrebbe trattarsi dello stesso episodio per cui Teheran denuncia la morte, tecnicamente scomparsi, di cinque marinai iraniani e del ferimento di altri 10. Da Washington si alternano, come di consueto, minacce di nuovi attacchi, pressioni e aperture. Oggi Teheran ha fatto sapere di non aver ancora completato la valutazione della proposta statunitense. L'altra notte Trump e Netanyahu si sono parlati al telefono. Ma come reagirebbe Israele a un'ipotetica fine delle ostilità? L'abbiamo chiesto ad Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
2: Dipende da cosa vuol dire pronto. Pronto che lo accetterebbe di buon grado? Ovviamente no, non è quello che vuole lui. E obtorto collo, e sì, cioè cosa può fare? In tutto questo, però, io vorrei ricordare che dove stiamo andando in questa direzione è comunque un Iran rafforzato. E questa cosa cioè non è che dispiace solo a Netanyahu, che chiaramente non è un modello di stabilità e di contenimento, però è una cosa che non fa tanto bene alla regione in genere, avere un regime di quel tipo che comunque adesso ha più potere di quanto non ne avesse prima, per quanto poi nelle sue infrastrutture indebolito. E paradossalmente l'arricchimento dell'uranio in Iran è a livello superiore di quando lo era con il famoso accordo di Obama, tanto vituperato, che però in realtà un contenimento l'ha ottenuto. E quindi direi che se possiamo cogliere una lezione è che se non si faceva quello che Trump e Netanyahu hanno fatto, probabilmente il mondo, che ha tutte le ragioni di non essere tanto contento di vedere un Iran aggressivo, stava più tranquillo.
1: L'accordo tra Iran e Stati Uniti dovrebbe includere anche un punto dedicato alla cessazione delle ostilità in Libano. In serata Hezbollah ha rivendicato un attacco contro una base militare nel nord di Israele, lanciato in risposta agli ultimi raid israeliani, che, secondo testimoni oculari, si sono intensificati nelle ultime 24 ore. Anche oggi si contano circa 30 morti, tra cui alcuni paramedici impegnati nei soccorsi. Oggi Hamas ha parlato di contatti in corso con i mediatori in vista della seconda fase del cessate il fuoco con Israele, che sarebbe prevista dall'accordo in vigore da ottobre. A Gaza al momento si continua a morire in attacchi israeliani e anche a causa delle disastrose condizioni di vita. Quelle igienico-sanitarie in particolare sono al centro dell'attenzione in queste settimane, con allarmi lanciati da diverse ONG. Riam Jafari è la coordinatrice comunicazione e advocacy di ActionAid Palestina.
3: Children in Gaza are being attacked by rats and rodents and bitten by those.
4: I bambini a Gaza vengono morsi dai ratti nel sonno e dai cani, perché le famiglie sono costrette a vivere tra macerie, liquami, rifiuti non raccolti e sistemi igienico-sanitari al collasso. Questa crisi sanitaria è causata da una guerra devastante di oltre 2 anni ed è un nuovo tipo di dolore che i bambini di Gaza subiscono per l'ostruzione

0: all'ingresso degli aiuti e alla ricostruzione.
1: Another kind of pain the children of Gaza are bearing due to obstruction of aid and reconstruction process. A child in Gaza should walk up to school bells and morning light.
0: I bambini dovrebbero essere svegliati dal suono delle campanelle della scuola e dalla luce del mattino, non dai morsi dei topi in rifugi sovraffollati. Circa il 47% della popolazione di Gaza è composta da bambini. Due terzi di loro vivono in aree per persone sfollate in condizioni inimmaginabili.
2: Alla Biennale d'Arte di Venezia oggi c'è stata una doppia protesta contro la presenza di Israele. Alcune decine di padiglioni, da quello spagnolo fino a quello britannico, sono rimasti chiusi per uno sciopero. E in più c'è stato un corteo a cui hanno partecipato migliaia di persone, durante il quale ci sono state anche tensioni con la polizia. Emanuele Braga è un artista e fa parte della coalizione ANGA, Art Not Genocide Alliance. Scusate, recuperiamo subito.
3: Il corteo è molto molto partecipato, con ANGA, che è una coalizione internazionale di artisti curatori che è da due anni che lavora sulla richiesta della chiusura del padiglione israeliano dopo i crimini internazionali e il genocidio che ancora sta correndo. Abbiamo ottenuto negli scorsi mesi il supporto e la sottoscrizione di una lettera appunto di richiesta di ritiro del padiglione israeliano da 230 fra gli artisti e i curatori che stanno facendo la Biennale, e abbiamo proclamato oggi uno sciopero che è stato di grande successo perché più di 20 padiglioni per la prima volta nella storia di Biennale non hanno aperto. Quindi in realtà vi parlo da un momento qui a Venezia che è percepito da tutti veramente molto intenso e molto storico.
2: E alla Biennale oggi è arrivato anche Matteo Salvini, che ha difeso il presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco, contestato anche dal ministro della cultura Giuli per la presenza di un altro padiglione, quello russo. Il capo della Lega lo ha visitato e ha annunciato di voler fare lo stesso anche con quello israeliano. Non penso che gli artisti siano protagonisti o complici delle guerre, ha detto Salvini. E siamo in chiusura. Oggi ha compiuto 100 anni David Attenborough, uno dei più importanti divulgatori scientifici del Novecento e di questo secolo. Sentiamo Cecilia Di Lieto.
4: Un secolo durante il quale possiamo senza smentite definirlo la voce della Terra. In oltre 70 anni di carriera con la BBC ha trasformato il documentario naturalistico in un'arte globale. Non si è limitato a mostrare la bellezza del pianeta con coraggio e lucidità, è diventato il volto della lotta al cambiamento climatico, sensibilizzando sulla necessità urgente di proteggere la biodiversità e i nostri ecosistemi. Coi suoi occhi azzurri e la sua voce suadente carica di humor ha accompagnato generazioni di appassionati e non, e come ha detto lui stesso, nessuno proteggerà ciò di cui non gli importa e a nessuno importerà di ciò che non ha mai vissuto e conosciuto. Grazie per il tuo lavoro e per la tua passione, Sir David Attenborough, e tanti, tantissimi auguri.
2: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
5: Popolare Network.

0: Le 23 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, questa sera arriveremo a parlare della legge elettorale, che è un tema forse un po' noioso, mi rendo conto, ma fondamentale, perché stanno preparando nella maggioranza una legge elettorale che rischia di, insomma, falsare gli attuali equilibri politici. Insomma, c'è tutto un mondo che chiede un progressivo, se non radicale, ritorno a un proporzionale. Qui invece si va a stringere ancora di più sui premi di maggioranza, su queste cose. Dicevo che ci arriviamo per gradi, perché in realtà la notizia da cui parliamo è quella di un sondaggio che dà il generale Vannacci con il suo movimento politico piuttosto ben piazzato, con una cifra non eccessiva, però un bel 4% così come elemento di partenza. E sappiamo quanto questo fattore rischi, da un lato, di preoccupare tutti noi, dall'altro anche però di creare problemi dentro la coalizione di centrodestra. Allora, con noi c'è Matteo Pucciarelli di Repubblica. Buonasera Matteo.
1: Ciao, buonasera.
0: Tu sei stato il primo che ha parlato di Vannacci come fenomeno anche politico, no? Attraverso la recensione del suo libro che circolava già in certi ambienti, poi è diventato famoso. Lui lì non si è fermato. Oggi ha questo partito Futuro Nazionale. Ti sorprende il dato del 4%?
1: No, non mi sorprende assolutamente. Anzi, ti dirò, noi con i colleghi ci incontrammo il giorno in cui praticamente fece la prima iniziativa a Parma, ufficiale del partito, dopo la scissione. Abbiamo fatto una scommessa con i colleghi del Corriere, Stampa, Il Fatto. La mia scommessa è stata il 5, per dire che, vedendo e seguendo un po' il fenomeno e anche la capacità che questo messaggio politico ha comunque di calamitare l'attenzione in un determinato pubblico che si presenta con numeri, insomma, che fanno impressione alle sue iniziative, viene da pensare che in effetti un consenso di questo genere sia assolutamente alla sua portata.
0: Allora, dicevo nell'introduzione che questo è un elemento importante rispetto agli equilibri delle due coalizioni, visto che non pare ci sia l'intenzione di derogare a questa logica del maggioritario. Quindi quando un partito che sta a destra comincia a avere quelle percentuali, insomma, è un po' come i centristi dall'altra parte, no? Sono piccoli, ma possono creare dei problemi. Ma a chi li prende i voti, Vannacci?
1: Allora, una parte sicuramente li prende dalla Lega, e un'altra parte però maggiore da Fratelli d'Italia. Cioè, lui pesca proprio il voto post Missino, post Alleanza Nazionale, il voto nostalgico duro e puro. Sicuramente pesca la gran parte, lo pesca là, e qualcosa anche nell'astensionismo. Però ecco, è un voto di destra radicale che, insomma, in questi anni ha dimostrato di avere anche un radicamento ideologico nel nostro paese. Quindi non mi stupisce questa percentuale. Oggi lui incarna la destra dura e pura, che non vuole piegarsi alla realpolitik, come ha fatto prima Salvini e poi Meloni, no?
0: E questa cosa che dici Matteo, questa cosa che dici Matteo dovrebbe, se ci fosse una coerenza, no, tra pensiero e azione da parte sua, preludere al fatto che poi lui se ne sta fuori dalle coalizioni.
1: Lui oggi sta puntando tanto della sua propaganda tutta contro la destra, che non è coerente, quindi contesta, faccio l'esempio, Vigevano, la Lega scopre nazionale, ovviamente, che ci sono due candidati musulmani nelle liste leghiste, e loro cominciano a fare post social contro la Lega, che alla fine cede al multiculturalismo. Quindi oggi loro tentano di fare quelli più puri, però certo se tiri troppo la corda, poi anche sotto elezioni, sì, quei voti servono, ma il centrodestra non può imbarcarsi, mannacce, alle condizioni attuali. Io penso che la scelta possa essere quella consapevole di andare da soli, di far perdere il centrodestra probabilmente, ma per poi lavorare all'OPA sulla coalizione dopo le elezioni dall'opposizione.
0: Beh, questo vuol dire avere un'idea di sé molto grande.
1: Sì, però i fatti ci hanno anche insegnato, secondo me, in questi anni. Se pensiamo alla destra, Berlusconi dal nulla crea un partito e diventa il partito egemone del centrodestra.
0: Addirittura fai questo
1: Dopo 20...
0: parallelo con Berlusconi.
1: Beh, no, il senso è vedere come l'elettorato di centrodestra è molto mobile. Dopo aver dato fiducia per tanti anni a Berlusconi, Salvini prende un partito al 3-3,5%, dato per morto, lo porta al 30%. Finita la spinta di Salvini, il nome forte della destra, passano a Meloni che a sua volta aveva il 3-4%. Cioè, ciò che a noi oggi sembra impossibile erano le stesse cose che ci sembravano impossibili anni fa. E poi sono accadute. Quindi, se tanto mi dà tanto, anche a me sembra impressionante che Vannacci possa avere percentuali a doppia cifra, però pensavo lo stesso di Salvini, pensavo lo stesso di Meloni, e poi è successo.
0: Con una radicalizzazione progressiva della proposta politica. Vannacci
1: Tra l'altro, di volta
0: parla
1: in
0: di
1: volta si
0: rimigrazione,
1: spostava.
0: no? Ad esempio esplicitamente, ma poi è una radicalità la sua. Poi veniamo anche alla questione della decima, no? Su cui ha scritto un libro che è molto
1: Profondamente
0: ideologica, ma è come dire, è un argomento a acchiappavoti o è una prospettiva reale?
1: ideologica. Quella della decima?
0: Quella della sua radicalità, no? No, la decima naturalmente è un riferimento ideale, ma quando parla della remigrazione, ad esempio.
1: Beh, è sicuramente un argomento che fa presa nell'elettorato, nel senso dopo che te per anni punti la tua propaganda sul respingiamo, facciamo i blocchi navali, cose che sono inattuabili, ma comunque hai già spostato in avanti l'asticella, diciamo, il passaggio successivo, anche per non ricordare i fallimenti di questi anni, per fortuna mi verrebbe da dire, anche per certi versi, ma qual è il passaggio successivo? Allora, non siamo riusciti a rispedirli indietro, non siamo riusciti coi centri in Albania, non siamo riusciti coi blocchi navali, adesso la nuova prospettiva è rimandarli tutti a casa con le deportazioni, perché poi la remigrazione questo è qualcosa che difficilmente si può realizzare. Però noi stiamo vedendo negli ultimi anni una continua radicalizzazione del discorso di destra e sovranista, tra l'altro non solo nel nostro paese, ma anche altrove. Cioè, le cose che aveva promesso Trump sulla deportazione degli immigrati, poi purtroppo in parte si sono anche realizzate con una violenza che noi non credevamo possibile in un paese come gli Stati Uniti. E questo purtroppo è un po' anche lo spirito del tempo che stiamo vivendo, che ti fa anche rendere conto della pericolosità di questo tipo di proposta politica.
0: Anche tu pensi, beh, quello dicono molti analisti, naturalmente a partire dalle ultime elezioni europee, che sia questo il tema dell'immigrazione quello che sposta i voti?
1: Allora, io credo che ancora oggi, complice anche un discorso pubblico mediatico, di quali siamo non radio popolare sicuramente, in parte assolutamente minore Repubblica, chiaramente, ma insomma, in generale ancora oggi questo è un tema che sembra essere il problema del nostro paese, quando in realtà è uno dei tanti problemi, se vogliamo presentarlo come un problema e non come un'opportunità.
0: Sì.
1: Però è vero che, diciamo, le classi sociali subalterne hanno più facilità nell'individuare, no, nello straniero, nel diverso il problema, piuttosto che nel grande imprenditore evasore o nel datore di lavoro che lo sfrutta. Questo purtroppo è un problema culturale di vecchia data e che non vedo all'orizzonte una risoluzione, un discorso pubblico diverso.
0: Senti, tu hai scritto questo libro per PM, La decima massa, la vera storia, e nella prefazione dici chiaramente che tutto nasce proprio da questo anche rapporto, no, difficile, complesso con Vannacci, visto che è stato lui a sdoganare addirittura questo corpo speciale della Repubblica Sociale Italiana guidato da Junio Valerio Borghese, che si è macchiato dei peggiori crimini di guerra durante la Repubblica Sociale Italiana, con l'esperienza tra l'8 settembre e il 25 aprile. Allora ti chiedo due cose. La prima riguarda il sottotitolo, no? La vera storia, che cosa è stato omesso fino a oggi?
1: Ecco, io non avrei mai, quando avevo 20-25 anni, e non erano tanti anni fa, non avrei mai pensato che in politica si potesse sdoganare come qualcosa di figo o di virale il ricordo di un corpo della Repubblica di Salò. Ma la storia ci dice che, tra l'altro, la decima Hamas fa un accordo con i nazisti prima che nascesse la Repubblica di Salò, quindi diciamo una scelta ancora più filo nazista e filo tedesca da parte di Borghese, che si è macchiata appunto di crimini enormi in tutto il nord Italia, il centro Italia, durante l'esperienza di Salò, ma non solo, perché poi quell'esperienza, quei vincoli politici che si sono creati tra Borghese e i suoi collaboratori si è poi protratto negli anni successivi in tutti quei movimenti che hanno tentato nel nostro paese di sovvertire l'ordine democratico.
0: Certo, fino al tentativo suo di colpo di Stato, no?
1: Certo, ma un altro esempio è Portella della Ginestra, dove anche lì ci sono stati delle persone della decima Hamas che furono mandate a istruire il bandito Giuliano. Ecco, per dire che purtroppo quella storia eversiva non finisce il 25 aprile del 45, ma poi ha ancora una lunga esperienza successiva, e io penso che Vannacci in un qualche modo sia, diciamo, l'erede anche, come posso dire, spirituale di quel mondo a metà tra estremismo e mondo militare, sul quale c'è veramente poco da cui fare affidamento, e anzi c'è molto da temere. Una cosa che fa paura di Futuro Nazionale è il fatto che sia il partito di riferimento di ampi pezzi dell'esercito e dei militari e delle altre forze di polizia, e questo è qualcosa che inquieta se uno conosce la storia del nostro paese.
0: Matteo Pucciarelli, Repubblica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutte e a tutti.

0: E con noi adesso Simona Bonafè, deputata del Partito Democratico. Buonasera.
1: Buonasera a lei. Buonasera.
0: Allora, se non lei non ci sentiva prima, stavamo discutendo di questo sondaggio che dà il Partito Futuro Nazionale di Vannacci ben messo, insomma, anche se per il momento è appena nato con il 4%, e ci chiedevamo quanto questo possa influenzare il centrodestra nella sua azione, perché in discussione c'è la legge elettorale. Allora, ancora una volta si va verso la direzione di rendere più rigide le coalizioni e di puntare su ampi premi di maggioranza, oltretutto con una riforma fatta, appunto, se la fanno da soli sostanzialmente. Voi che possibilità di interdizione avete?
1: Infatti il punto è proprio questo, che intanto parliamoci chiaro, una legge elettorale c'è che può essere migliorata, ma oggi di fatto abbiamo una legge elettorale. Devo dire che stupisce un po' che la priorità per questa maggioranza sia mettere le mani sulla legge elettorale e non affrontare i problemi seri che stanno vivendo le famiglie e le imprese. Ma detto questo, c'è intanto un problema di metodo, vero? Che la legge elettorale fa parte delle regole del gioco, e le regole del gioco, come dire, sarebbe auspicabile che si scrivessero insieme, che si coinvolgesse e che si avesse la più ampia maggioranza possibile. Qui invece vediamo che si va avanti invece a colpi di maggioranza, che è purtroppo diciamo, un film che abbiamo già visto con la riforma sulla separazione delle carriere. Quella, non so se lo ricorda, ma uscì dal Consiglio dei Ministri, così come uscì dal Consiglio dei Ministri uscì dal Parlamento dopo 4 passaggi parlamentari. Qui abbiamo davanti una legge ordinaria, ma il metodo è sempre lo stesso: se la sono confezionata, ce l'hanno presentata e su questa stanno procedendo spediti, addirittura con vertici di governo che decidono, insomma, come si deve procedere. Noi abbiamo detto più volte che è irricevibile. Lei ha fatto riferimento al premio di maggioranza, e oggettivamente il premio di maggioranza, così per come è congegnato, è un premio del tutto fuori controllo, e che da una parte può creare le condizioni per dare il 60% del Parlamento alla coalizione vincente, e qui, insomma, rientra dalla finestra quello che gli italiani hanno appena buttato fuori dalla porta e con il referendum sulla separazione delle carriere, cioè lo strapotere a chi governa. Che non è, insomma, la filosofia della nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione prevede che per eleggere il Presidente della Repubblica, o comunque, insomma, anche solo per fare una modifica delle leggi costituzionali, ci vogliono maggioranze qualificate. Ecco, con la legge elettorale che ha in testa la destra oggi si arriverebbe al 60%, e quindi di fatto molto diciamo vicini al quorum che serve per gli organismi di garanzia previsti dalla Costituzione.
0: Vabbè, però loro dicono, l'ha detto Gasparri ancora oggi, magari poi vincete voi, diciamo, centrosinistra.
1: Sì, ma qui il punto non è chi vince, cioè qui il punto è dare una buona legge elettorale al paese. Peraltro noi siamo un paese nel quale a ogni governo, cioè a ogni legislatura, si fa una legge elettorale nuova, e già questo, diciamo, non va bene. Però ecco, noi siamo interessati a fare una buona legge elettorale, non una legge elettorale che metta in mano a chi governa uno strapotere, perché, ripeto, questa non è la filosofia della nostra Costituzione, non è quello che gli italiani hanno chiesto col referendum. Perché, insomma, se si vuol far finta che 15 milioni di italiani non si siano andati a recare alle urne recentemente, la destra lo può anche fare. Noi insomma, abbiamo preso con molta attenzione invece il segnale che ci è arrivato da quei milioni di elettori e da tanti giovani che appunto hanno voluto dire che la Costituzione in quel caso non si tocca, e soprattutto che non si devono fare forzature. E questa purtroppo è un'ulteriore forzatura che noi ci troviamo davanti.
0: Ma non sarà che la forzatura non sta soltanto oggi, considerando il contesto attuale, naturalmente glielo dico Bonafè, nel fatto che una legge elettorale venga votata a maggioranza, ma anche proprio che si continui a insistere su questo spirito del maggioritario che forse ha fatto un po' i suoi tempi?
1: Ma questa è sicuramente una domanda interessante. Io guardi, più che altro a me viene da fare questa considerazione. È che adesso c'è la preoccupazione che questa legge elettorale, la legge elettorale attuale, possa portare a un pareggio, posto che non è così, nel senso che nel 2018 abbiamo visto che non c'è stato, cioè, certo, questo giro potrebbe esserci coi sondaggi, ma abbiamo visto che non è sempre stato così. Nel 2022 non c'è stato un pareggio, perché c'è stata una maggioranza che ha avuto i numeri per governare anche nel 2018. E a proposito della maggioranza del 2022 che ha avuto i numeri per governare, che è quella che sta governando attualmente, Appunto, aveva i numeri per governare, eppure, ecco, da adesso entriamo nel quarto anno, no, nel quinto anno, insomma, entriamo nell'anno definitivo di questo governo e ci domandiamo tutti quei numeri che cosa abbiano prodotto, perché avevano i numeri per fare cose importanti per il paese e hanno avuto la stabilità dei 5 anni di governo e che cosa hanno prodotto? Insomma, a me par di poter dire che forse produrranno una legge elettorale che peraltro ha le forzature che abbiamo visto, però ecco, quindi il tema forse ecco, andrebbe un po' allargato. Poi io voglio tornare anche un po' a quello che dice la nostra Costituzione, cioè il nostro sistema di governo è un sistema di governo parlamentare. Quindi i governi si fanno in Parlamento. Fare una legge come questa, come dire, una legge come quella che è in testa al centrodestra, insomma, non c'è dubbio che produrrebbe quelle forzature e produrrebbe, per così per come è scritta, produrrebbe un sistema nel quale non c'è solo un maggioritario, cioè qui c'è proprio, come dire, un'esondazione anche per quanto riguarda la garanzia degli organismi previsti dalla Costituzione.
0: Grazie, onorevole
1: Grazie.
0: Bonafè, buona serata.
1: A voi, arrivederci.

0: Saluto adesso il professor Gianluca Passarelli, buonasera.
1: Buonasera a lei, radioascoltatori.
0: Le ripeto la stessa domanda che ho fatto alla precedente ospite, solo che lei era una deputata del PD, Simona Bonafè, lei insegna invece scienza politica all'Università La Sapienza di Roma, quindi ha, diciamo, un punto di vista di osservazione, quantomeno, sicuramente diverso e altrettanto interessante. Non sarà che il maggioritario ha fatto il suo tempo?
2: Perché c'è stato un maggioritario in Italia?
0: Beh, qualcosa di simile, che gli somiglia.
2: Ma direi che non c'è stato, non c'è stato, è stata una costruzione, non c'è stato un vero sistema maggioritario, tranne nel periodo della legge elettorale Mattarella tra il 93 e il 2005, che però aveva una componente importante di un quarto di deputati recuperati con il premio proporzionale, con la parte proporzionale, pardon. Quindi, diciamo, un sistema maggioritario all'inglese, per intenderci, non c'è mai stato. Non che debba esserci, però, siccome la domanda era c'è stato un sistema maggioritario, la risposta è no.
0: La prospettiva futura lo vediamo nel dibattito in Parlamento, insomma, nell'intenzione della classe politica è quello di continuare, della maggioranza politica è quello di continuare su questa strada di forti premi di maggioranza, poi vedremo fino a dove riusciranno a spingersi, soprattutto in un quadro politico dove noi questa sera siamo partiti, no, con il nuovo fenomeno Vannacci che cresce nei sondaggi, un quadro politico che è molto frammentato e diviso anche all'interno delle coalizioni. Dove ci può portare tutto questo?
2: Beh, intanto questa idea del premio è veramente indegna e indecorosa. Se non fosse che siamo in una repubblica e che siamo, diciamo, tenuti a analizzare questi fatti, andrebbe semplicemente derubricata a un appunto sbagliato di qualcuno in un bar mentre scrive delle cose su un fazzoletto del caffè, perché il premio non esiste al mondo. Ci sarà un motivo se questo premio non esiste al mondo. Anche la Grecia l'ha abolito, l'ha ricambiato, quindi non esiste al mondo, solo l'Italia dovrebbe avere questo premio. Tra l'altro confondendo l'idea della stabilità e della governabilità. Se il governo Meloni è il secondo più stabile nella storia della Repubblica, non ha bisogno del premio, giusto? Quindi si confonde stabilità con governabilità. Governabilità vuol dire, per i nostri radioascoltatori, la capacità di governare senza problemi con i negoziati che ci sono all'interno della coalizione. Quindi, siccome sì, pensando male si fa peccato, ma ci si prende, io penso che ci sia un disegno un pochettino più ambizioso, che è quello di tacitare le opposizioni e di avere un uomo o una donna sola al governo, perché la parte diabolica di questo sistema elettorale, che è sbagliato e incostituzionale, lo ripetiamo insieme, sbagliato e incostituzionale, è soprattutto per la nomina. Cioè, noi avremmo 70 deputati su 400 nominati, cioè neanche si candidano, stanno con un listino, stanno un nome, Gianluca Passarelli sta nel listino e dopo viene nominato deputato senza nemmeno presentarsi agli elettori. Gli altri 230 sarebbero altrettanto nominati, perché all'interno di liste bloccate, chiuse e lunghe. Quindi siamo di fronte praticamente allo stesso scenario che si ebbe nel 1929 con il listone del regime fascista, cioè in cui gli elettori potevano decidere sì oppure sì tra i 400, anche lì erano 400 nomi scelti dal Partito Nazionale Fascista. Mi sembra una discussione lunare. Tra l'altro, la Commissione di Venezia, la battuta sarebbe che questo governo ha qualche problema con Venezia, la Commissione di Venezia, quella del Consiglio d'Europa, ha ammonito per 3 volte l'Italia, perché non solo questa volta, ma in passato, ha modificato il sistema elettorale nell'anno precedente le elezioni, cosa che non si fa per ragioni, diciamo, di opportunità, di uguaglianza. Poi vogliono mettere un ballottaggio, anche questo non esiste al mondo. Io mi sono andata a documentare, c'è solo un caso nemmeno tanto simile in Bhutan. Ora, con tutto il rispetto per il Bhutan, però mi sembra che l'Italia abbia una storia istituzionale un po' diversa. È incostituzionale perché, tra l'altro, esclude alcune regioni, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta le esclude dal premio. Lo stesso dicasi per il Senato, per il Molise e la Basilicata.
0: Insomma, gli elementi sono
2: Sente?
0: Tanti. Sì, no, la sto sentendo.
2: Ma questa è una cosa agghiacciante, per quello dico, non dovremmo, talmente strampalata che non dovremmo parlarne.
0: Senta, abbiamo finito il tempo, però mi dia una risposta telegrafica. Okay.
2: Sì.
0: Saremo mai maturi per tornare a un proporzionale, ad esempio, in questo paese?
2: Ma sì, basta scegliere le persone giuste e discuterne in maniera seria. Certo che si può fare, perché i sistemi elettorali proporzionali possono essere forti e dare stabilità. Vedasi Germania, vedasi Spagna.
0: Grazie, professor Passarelli, per essere stato con noi. Una buona sera. Sono le 20:29, mi fermo qui. Luigi Ambrosio quindi vi saluta. L'appuntamento con l'Orizzonte è per lunedì, sia quello del pomeriggio alle 18 che quello della sera alle 20. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
3: State ascoltando Radio Popolare.
4: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
5: Heba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
6: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
7: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
8: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
9: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
10: Sommario della puntata: Regno Unito, la disfatta di Starmer. Alle elezioni locali i Labour del primo ministro britannico perdono ovunque, mentre crescono estrema destra e verdi. In esteri l'analisi del voto. La Prioridad Nacional spagnola. Dopo la sanatoria di massa di migranti voluta da Sanchez, le destre del paese mettono al centro dei programmi dei loro governi regionali il concetto «prima gli spagnoli». Stallo bellico, crisi economica, malcontento. Domani la parata del 9 maggio in Russia sarà in versione ridotta, mentre i sondaggi sembrano mostrare un calo del consenso di Putin. L'ambasciatore francese torna in Algeria dopo un anno di tensioni, nel giorno in cui gli algerini commemorano i massacri di Sétif. Il tentativo di Macron di risolvere la questione, mentre la destra la cavalca. Mondialità, neoimperialismo o neocialtronismo? La difficoltà di leggere la nostra epoca in un mondo complesso e interdipendente. From Gaza with Love, il documentario pubblicato su YouTube che racconta il genocidio dall'interno. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.

0: Siamo ancora in attesa di una risposta iraniana alla proposta statunitense nel tentativo di trovare un accordo di tregua tra Stati Uniti e Iran, mentre continuano quelle che Trump ha definito scaramucce tra i due paesi al largo dello stretto di Hormuz, ma per il momento restano scontri contenuti. Intanto però al momento appunto non abbiamo nessuna informazione, dovrebbe arrivare nelle prossime ore la risposta iraniana, mentre l'attendiamo, però noi parliamo di Regno Unito, perché lo scrutinio delle elezioni locali che si sono tenute ieri è ancora in corso, mancano ancora i risultati di Scozia e Galles, ma i dati che abbiamo ad ora ci dicono già molte cose importanti. Innanzitutto, come abbiamo raccontato più volte nelle settimane scorse, queste elezioni erano considerate una sorta di referendum per il premier laborista Keir Starmer, che da mesi vive una profonda crisi dei consensi, aggravata nell'ultimo periodo dal coinvolgimento del suo ambasciatore negli Stati Uniti Mandelson con lo scandalo Jeffrey Epstein. I risultati che abbiamo ad ora però sono sufficienti per dirci che questo voto è stato un disastro per i laboristi e soprattutto per Starmer. Sentiamo Daniele Fisichella.
1: Questa disfatta era annunciata e la leadership di Starmer, già messa alla prova gli scorsi mesi, è sempre più in bilico tra i parlamentari laburisti. Alcuni hanno già chiesto apertamente al Premier di stabilire un calendario per le sue dimissioni, invocando una transizione ordinata. Starmer, come al solito, ha risposto di non voler mollare.
2: I was elected to meet those challenges and I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
1: Nonostante la sconfitta, il Premier può contare su alcuni elementi che potrebbero garantirgli di prolungare la sua permanenza a Downing Street. Sebbene i risultati siano stati catastrofici, sono stati meno cruenti delle previsioni degli esperti. E paradossalmente i potenziali sfidanti come Angela Rayner e Wes Streeting hanno subito batoste nelle proprie basi elettorali, il che ne limita la capacità di potersi candidare alla successione. C'è poi il sindaco di Manchester, Andy Burnham, favorito da gran parte della sinistra moderata, ma al momento non può essere candidato perché non è un parlamentare. Questo stallo all'interno dei laburisti favorisce lo sconfitto Starmer. Con due guerre in corso e una crisi economica dietro l'angolo, nessuno al momento vuole fare il primo ministro. È probabile un rimpasto di governo, ma la sensazione diffusa è che l'esperienza di Starmer sia ormai agli sgoccioli, in attesa che emerga un candidato capace di sferrare il colpo decisivo.
0: L'altro dato molto chiaro è una crisi del bipartitismo storico britannico. I voti persi dai Labour e dai Tories sono andati infatti ai Verdi, che hanno guadagnato soprattutto tra i più giovani e in realtà in maggioranza all'estrema destra populista di Nigel Farage con Reform UK. Ma che cosa ci dice la geografia di questi voti? Sentiamo Elena Siniscalco.
3: Le elezioni locali sono un fenomeno politico particolare. È difficile descriverle e predirne i risultati mentre sono ancora in corso. Ma oggi pomeriggio, mentre vanno avanti i conteggi dopo il voto di ieri nelle elezioni locali in Inghilterra, possiamo già individuare alcuni punti chiave. Queste elezioni locali, come del resto quelle dell'anno scorso, hanno rappresentato una vittoria per Reform UK, il partito di destra radicale di Nigel Farage. Le vittorie più notevoli per Reform sono state il collegio di Havering, che diventa il loro primo collegio londinese, e quello dell'Essex. L'Essex, regione a nord-est di Londra, era dei conservatori dal 2001. È un'area a maggioranza bianca, composta parzialmente dai commuters, ovvero le persone che lavorano a Londra e fanno avanti e indietro, e parzialmente da comunità costiere o rurali. Havering, il collegio di Londra, è considerato uno dei quartieri meno multietnici della capitale e ha sempre votato verso destra. All'opposto, nel collegio di Hackney, nella parte est di Londra, hanno vinto i Verdi. Hackney è una zona estremamente multiculturale, giovane, profondamente progressista, che prima apparteneva ai laburisti. È quindi evidente come il voto per Reform sia fortemente legato a delle matrici culturali radicate nel nazionalismo e come il partito abbia vinto nelle zone che si identificano più fortemente con l'immagine di un'Inghilterra bianca e tradizionalista. È anche chiaro che Reform non è più un partito marginale, ma è entrato nella politica mainstream, conquistando i voti di elettori bianchi di mezza età, abbienti, che prima avrebbero votato Conservative. I Verdi, dal canto loro, hanno consolidato la loro presenza a Bristol, diventando il partito principale. Bristol è notoriamente una città giovane, prevalentemente under 40, con molti residenti che lavorano nelle arti o nel tech. Queste elezioni locali ci lasciano con un panorama politico in Inghilterra profondamente complesso. In poco tempo siamo passati da una competizione prevalentemente binaria tra Labour e Conservative a una in cui questi due storici partiti, insieme ai liberal democratici, si devono battere anche contro i Verdi e Reform. Il voto è stato profondamente frammentario. Quello che traspare è che la società inglese in questo momento fa molto fatica a mettersi d'accordo su più o meno tutto. È fortemente polarizzata ed è disposta, nel bene e nel male, a fidarsi di nuovi politici pur di non rimanere bloccata con la vecchia guardia.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle

0: E come in Regno Unito, il tema immigrazione continua a polarizzare le varie società europee. In Spagna, dopo la sanatoria di massa voluta da Pedro Sanchez, la destra spagnola si sta opponendo a questa, mettendo al centro dei programmi dei loro governi regionali il concetto della prioridad nacional. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Ogni giorno centinaia di migranti senza permesso di soggiorno fanno la fila davanti ai commissariati di tutta la Spagna per presentare la domanda di regolarizzazione. Il governo di Pedro Sanchez ha approvato una sanatoria che potrebbe far emergere tra i 500.000 e gli 800.000 migranti che vivono nell'ombra e che grazie alla sanatoria potranno risiedere legalmente in Spagna. Ma la destra spagnola non ci sta e sta facendo di tutto per far naufragare la regolarizzazione. Contro la sanatoria sono stati già presentati almeno due ricorsi giudiziari, uno da parte dell'Associazione Cattolica Steuir e l'altro da parte del governo regionale di Madrid. Sostengono che la sanatoria di massa rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale, un pericolo per la sostenibilità dei servizi pubblici. Tutti e due i ricorsi sono stati ammessi, ma per il momento nel governo di Pedro Sanchez c'è tranquillità. Si tratta, sostengono, di un diversivo con l'unico obiettivo di esasperare i toni contro l'immigrazione, ma senza una base giuridica solida. Ma la risposta delle destre non si ferma al piano giuridico. Il Partito Popolare, cioè conservatori tradizionali, e Vox, il partito dell'estrema destra spagnola, hanno firmato un patto per mettere la priorità nazionale al centro del loro programma di governo. La questione è che i due partiti non si mettono d'accordo su cosa significa priorità nazionale. Per Vox significa mettere prima gli spagnoli degli immigrati. I popolari sottolineano che si premierà il radicamento territoriale indipendentemente dalla nazionalità. Il principio prevede che l'accesso ad aiuti, sussidi e prestazioni pubbliche venga assegnato in modo prioritario a chi dimostra un radicamento reale senza citare esplicitamente la nazionalità o il luogo di nascita per evitare conflitti con la Costituzione o le leggi europee. In pratica, però, i criteri finiranno comunque per avvantaggiare indirettamente i cittadini spagnoli rispetto agli immigrati regolari, perché è più probabile che i primi abbiano anni di residenza, scolarizzazione e contributi versati nello stesso territorio rispetto a chi viene da fuori. Il criterio di priorità nazionale è stato già inserito in due regioni spagnole, l'Estremadura e l'Aragona, dove il Partito Popolare e Vox governano insieme e ora pretendono estenderlo al resto delle regioni dove sono in coalizione. Il governo di Pedro Sanchez si prepara però a portare la norma in tribunale, convinto che applicare criteri differenti a cittadini e stranieri rappresenta una violazione al principio di non discriminazione. Un altro ostacolo al piano delle destre spagnole è la recente sentenza della giustizia europea che vieta l'assegnazione di aiuti in base al criterio esclusivo della residenza, una decisione che per ora però non dissuade Vox e i popolari dall'impiantare la priorità nazionale.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: in Russia domani la annuale parata del 9 maggio con cui la Russia commemora la vittoria contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, sarà però in versione basso profilo e il tutto avviene mentre la guerra in Ucraina è in stallo e alcuni sondaggi sembrano mostrare un calo del consenso di Putin. Che cosa sta succedendo? Riccardo Stoppa l'ha chiesto a Giovanni Savino, storico esperto di Russia, che insegna all'Università di Napoli.
1: Quello che sta accadendo è il sintomo di un processo di erosione che c'è all'interno del paese, con un calo del consenso per Putin. Attenzione, le rilevazioni sociologiche in Russia sono molto particolari, non sono affidabili fino in fondo, però abbiamo tutta una serie di indicatori che vanno a toccare quello che è il consenso di Putin, che sarebbe in calo. Ovviamente con livelli di consenso anche lì maggiori di quelli dei leader europei, e a questo calo corrisponde quello che è l'impasse in guerra, dove la Russia essenzialmente si avanza ma pochino e comunque subisce gli attacchi dei droni ucraini, a cui risponde con attacchi missilistici aerei sulle città ucraine. E anche con quello che è l'impasse persino nelle trattative con gli americani, di cui fino a qualche mese fa si pensava che fossero già fatte la spartizione dell'Ucraina fra Stati Uniti e Russia. Questo non è avvenuto. C'è una forte tensione legata a quelli che sono i blocchi ad internet. La tensione è dovuta al fatto che l'economia e la società russa sono fortemente digitalizzate e questo arreca enormi danni economici e anche in termini di accessibilità ai servizi, e quindi sì, noi assistiamo a un momento assai particolare, però no, ecco, io mi sentirei di non sostenere la voce uscita da questo fantomatico rapporto di una non precisata intelligenza europea sulla possibilità di un colpo di Stato. Ecco, questo lo riterrei improbabile al momento.
2: Rimanendo invece a domani, abbiamo questa parata a ranghi ridotti per il giorno della vittoria. Anche qui, come interpretarla?
1: Non sono state date spiegazioni alla popolazione, ci si è limitati al comunicato ufficiale del Ministero della Difesa. Le ragioni della parata a ranghi ridotti sono dovute anche a ragioni di sicurezza, agli attacchi dei droni ucraini, però soprattutto vi è un elemento economico, nel senso che anche in altre città del Russia, dove si tengono parate piccole, sono susseguite notizie di come le parate più piccole fossero anch'esse a ranghi ridotti nelle varie città della Russia, e questo presumibilmente perché il buco che la guerra sta facendo nelle risorse economiche russe, dovuto anche all'arruolamento e agli stipendi da capogiro fino a poco fa offerti ai volontari, ha creato un deficit consistente. C'è chi parla addirittura di 1.500 miliardi di rubli in meno nelle casse delle regioni russe.
0: Ora andiamo in Francia, o meglio parliamo dei rapporti tra Francia e Algeria dopo oltre un anno. Oggi torna nella sua sede l'ambasciatore di Francia in Algeria, proprio nel giorno dell'8 maggio, un giorno molto simbolico sia per i francesi che per gli algerini. Sentiamo Francesco Giorgini.
3: 8 maggio 1945, in Algeria, allora colonia francese, le celebrazioni per la capitolazione della Germania nazista sono l'occasione per una serie di manifestazioni dei partiti nazionalisti anticoloniali algerini che reclamano l'indipendenza dalla Francia. Manifestazioni che si trasformano in violenze di strada e tafferugli, a cui le autorità coloniali francesi reagiscono con l'inusitata violenza di una repressione sanguinaria che durerà settimane, ricordata e commemorata come il massacro. O piuttosto i massacri di Sétif, dal nome della cittadina del nord-est dell'Algeria, epicentro delle stragi che fecero migliaia di morti, tra 10.000 e 40.000 secondo le stime, tra la popolazione algerina. Fu di fatto il primo atto, per non dire l'ouverture, di quella che diventerà, un po' più di 10 anni dopo, la guerra contro il colonizzatore francese che porterà nel 1962 all'indipendenza dell'Algeria. Evento emblematico e che ogni anno, per così dire, ricorda la relazione convulsa e complessa tra Francia e Algeria, relazione particolarmente degradata negli ultimi 2 anni, a partire dallo scontento algerino per il riconoscimento da parte di Parigi dell'annessione del Sahara occidentale da parte del Marocco, da sempre contestata da Algeri. Scontento a cui si è aggiunta, amplificandolo, la volontà della destra xenofoba, nazionalista e reazionaria francese di riattivare la questione postcoloniale in funzione identitaria e anti-immigrazione, una strategia incarnata in modo modo quasi caricaturale dall'ex ministro dell'interno degli ultimi due governi di centrodestra francesi, il repubblicano Rotaillot, che aveva fatto della polemica e dello scontro con Algeri uno se non il principale dei suoi cavalli di battaglia politici. Dopo le dimissioni di Rotaillot, il presidente Macron ha invertito la tendenza, arrivando addirittura a definire Maboul, liberamente tradotto fuori di testa, quelli che ogni tre giorni vogliono ad ogni costo, cito, riaccendere il conflitto coloniale, senza citare espressamente però il suo ex ministro. Un cambio di direzione concretizzato da due visite del nuovo ministro dell'interno francese Nunez ad Algeri e che oggi segnano una nuova tappa con due atti simbolici politico-diplomatici molto significativi. Da una parte il ritorno dell'ambasciatore francese ad Algeri, che era stato richiamato per protesta dalla Francia un anno fa, e soprattutto la partecipazione solenne della vice ministra della difesa francese Alice Ruffaut alla cerimonia ufficiale di commemorazione di quello che fu il peggior massacro coloniale del dopoguerra, appunto sul posto a Sétif in Algeria, al fianco delle autorità algerine.
4: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Lo Zambia ha accusato gli Stati Uniti di aver subordinato un accordo da 2 miliardi di dollari per aiuti sanitari essenziali all'accesso alle risorse minerarie del paese africano. Le dichiarazioni del ministro degli esteri zambiano hanno fatto riemergere il tema della politica di Donald Trump nel continente africano, che dopo aver chiuso USAID sta ora trasformando gli aiuti all'Africa in accordi transazionali. Sara Milanese ne ha parlato con Nicoletta Dentico, che dirige il programma di salute globale di Society for International Development.
1: Fanno accordi bilaterali che